0: Mamma mi
1: che
0: picchi.
1: ci ma, ci, mamma mi picchi o chiunque altro ci può stare. Quindi vabbè,
0: Vai, vai, vai, vai, vai.
1: un tasto cancella. Oh, per esempio, se dovessimo andare in Texas, ok, avremmo, come succede spesso negli aerei, dovremmo portarci la valigia.

0: elegante, un completo elegante perché può servire, e un paio di jeans massimo, forse sì, due paia di jeans.
1: Perché uno ce l'hai addosso, mettiamo.
0: Uno potresti averci addosso, dipende dalla tratta che fai, dipende se viaggi e quando parti, perché per esempio io sono andato negli Stati Uniti, che era qua in Italia, era novembre, e sono partito col giaccone, sono arrivato a San Francisco e c'era un caldo a maniche corte.
1: Diventa pesante, cioè,
0: diventa, e quindi se tu parti e dici vai là e sai già che vai in California e vai in alcuni stati, sicuramente una giacca te la devi portare, però sei lì, che fai? Non te la compri? Cioè, nel senso, vai là e io, a meno per quello che mi è successo, mi sono comprato la giacca dei tizi, della squadra dei basket, del football.
1: E quindi hai superato.
0: Al ritorno ho dovuto comprare un'altra valigia.
1: Certo.
0: E dove comprando un'altra? Le scarpe. Ho comprato gli stivali da cowboy, ho comprato le Timberland, ho comprato le Nike. Cioè, vai lì, che vai e compri. È impossibile che tu non vada e non voglia comprare qualcosa di originale americano. Quindi andare con una caterba di roba già non ci sta. Cioè, se andiamo in Texas, io è inutile che mi porto paia di jeans, perché voglio andare a comprare i jeans del cowboy. Capito? Quelli larghi.
1: Come i bambini di 6 anni.
0: Ma sì, cioè...
1: Vai, brava, fai bene. E quindi
0: dovrebbero fare delle valigie che ti indicano già il peso.
1: Ah, sì, questa è una bella invenzione. Sarebbe una bella invenzione.
0: Perché adesso come si fa? Adesso o vai lì e vai a culo, nel senso che appoggi, oppure che ce l'ho a casa da qualche parte, prendi un cosino che tiri su, che tiri su e agganci la valigia e la tiri su.
1: O ti pesi sulla bilancia di casa prima e dopo. Diventa proprio lo problematico.
0: A matematica, cioè, scusa, fai prima mettere la valigia direttamente sulla cosa di casa.
1: Vero.
0: Avere più o meno un'approssimazione, anche se oggi lo sai che le compagnie aeree non è che sono proprio
1: oneste.
0: No, che non ti dico, puoi portare delle dimensioni di 2 per 50 per 27 per 32 per eccetera, è caspita di casino.
1: Sempre per il carburante, sempre per tutto calcolato.
0: Allora, in realtà non tanto per il carburante, ma per il peso. Se sì, superi il peso, l'aereo non decolla. Cioè,
1: il problema
0: è quel, sì, no, proprio non decolla l'aereo, è proprio pesante. Puoi mettere su tutto il carburante che vuoi, ma non si alza perché le aline non volano.
1: Comunque, sono dell'idea,
0: sì,
1: che mi piace molto questa cosa delle valigette che sono autopesanti.
0: Devo andare nell'altro studio.
1: Autopesanti è molto carina. Quello dell'ascensore è molto carino, più utile secondo me questo della valigia che rispetto al primo. Rispetto al pulsante di reset, è molto più utile.
0: Sì, no, stavo ragionando perché magari noi parliamo che abbiamo solo 3 piani. Cioè, chi abita in palazzi, in condomini alti, magari
1: non
0: secondo
1: l'ascensore
0: me.
1: L'ascensore qua in Italia.
0: No, io ho abitato al 6° piano senza ascensore, sì, non so dire che
1: no,
0: è una bastardaggine, proprio una cattiveria umana.
1: Veramente.
0: No, ma se abiti negli uffici, detto sbagli, devi andare nell'ufficio, sei abituato, magari se solo a pensiero, premi il tuo tasto. E poi dici, no, caspita, devo passare prima dall'ufficio del personale.
1: Oppure sei in ascensore e tu vivi al 3° piano, è al 2° o al 5° e tu schiacci sempre il 3° perché sei proiettato a schiacciare sempre
0: il 3°
1: con quello di
0: casa. Esatto, quello potrebbe essere
1: sì.
0: Una cosa. Quello delle valigie aiuterebbe molto perché sai già che non te devi iniziare a aprire le valigie e vestirti sopra, metterti i vestiti.
1: Madonna,
0: per togliere il peso.
1: Come odio fare la valigia.
0: Tutto.
1: Io odio fare
0: Vedi
1: la valigia.
0: Vedi perché dovresti, quando andremo in Texas non ti devi portare niente, compriamo tutto lì. Detto questo, cari amici, restate con noi perché ci vediamo tra poco con la terza e ultima parte di Yes We Are. Da Mauro Caputi, grazie, seguite, state con noi, e da Simona Monaco che vi dice...
1: Sigla!

0: Bella frase, qual è la frase più bella di questa canzone, Simona Monaco? Dimmi, qual è la frase più bella di questa canzone?
1: Che abbiamo qualcosa nel cuore.
0: Non ti fare mandare a quel paese castano chiaro, castano scuro.
1: Devo dire una cosa.
0: Sì, di una cosa.
1: Che da dietro sembrano proprio loro.
0: Da dietro, sì. Ovvio che non è che potevi trovarli uguali, però stavo notando che Mauro Ripetto aveva i capelli un po' più corti rispetto
1: a questo qua.
0: Rispetto a lui, sì, un pochino. Però sì, dai, sta a fare Pignolo in ogni caso, dai, su. Mi sarebbe piaciuto essere all'anteprima alla presentazione, se sincero, della cosa.
1: Ma noi ci saremo.
0: Ci saremo. Quindi la frase più bella di questa canzone è,
1: dimmelo tu,
0: gli insetti che non dovrebbero volare, ma
1: ce l'abbiamo nello stomaco.
0: No, secondo la natura, dice la canzone, no? Questi insetti non possono volare ma continuano a volare e volano,
1: cioè,
0: perché
1: Max Pezzali non avrebbe mai dovuto cantare, però canta,
0: esatto,
1: e fa felice,
0: cioè,
1: tutti.
0: Esatto, quello è. Magari uno dice, non possono, gli 883 non avrebbero mai avuto successo, mai, eppure ancora stanno qua e ancora li amiamo.
1: Il bombo, idealmente, il bombo ha delle ali molto piccoline, confronto al suo corpo. Lui non dovrebbe volare per natura, però vola.
0: Sì, esattamente, bravo, quello, esattamente, sì, proprio quello. Bene, con questa frase magica, lei è...

0: Dovremmo dire viene da Bolzano, da Crema o Roma, viene da Salerno, da Crema o Roma, sì Simona, dovremmo fare Rumatera, cambiate il testo, cioè, nel senso avete compreso il nome giusto ma sbagliato le città,
1: Ma non importa,
0: Bolzano-Torino, non
1: una l'avete
0: importa.
1: azzeccata, dai.
0: Esatto, va bene, Roma quando sarà, perché ancora lei non viene ancora da, tu non vieni ancora da Roma. Nel senso, devi aspettare, quando ci sarai, verrai anche tu da Roma.
1: Dobbiamo
0: Devo
1: fargli.
0: fare il trasloco in balige, tanta gente, professore, da generare roba in tabalicci. Detto questo, partiamo. Signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì, noi abbiamo fatto dal lunedì al venerdì su Nexun Channel e su Teleroma 56. Ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. E terza e ultima parte di SVR. Ma possiamo partire? Possiamo partire? Partiamo. Allora, eravamo arrivati a parlare delle cose che avrebbero potuto inventare in realtà, ma poi piccole idee che renderebbero il mondo un posto migliore. Questa è la base di inizio del programma. Abbiamo visto alcune piccole idee che sono gli ascensori che dovrebbero lasciarti annullare un piano premuto per sbaglio. Questa è un'idea. Simona aveva detto no, rimettete in gioco quel cono che si infila in modo tale che è un cono antistupro. Carino, si potrebbe anche pensare, sarebbe stata molta idea, l'hanno inventata e sono stati bravi. Le valigie.
1: L'ha inventata una donna, ovviamente.
0: L'ha inventata ovviamente la donna. Le valigie che dovrebbero pesarsi da sole, così sai il numero di chili prima di arrivare in aeroporto. Quindi hai anticipato già un po' quello che è il problema di quanto pesa e quanto non pesa.
1: Io farò dei sacchi dell'immondizia da dare ai salesiani. Io voglio, te l'ho detto, questa volta io viaggio leggera, non ne voglio sapere di valigie. Veramente non ne voglio sapere. Una neorosa shocking presa 20 anni fa, che fa ancora il suo sporco lavoro. È ovvio che oltreoceano non ci può andare perché è ancora in tessuto tecnico, ma è ancora in tessuto. Me la squarciano. Mi rubano tutto.
0: Ma che te rubano se non ti porti niente? Ma sono tutte così, non è che puoi portartele come si chiama.
1: Comunque.
0: Però stai unendo il trasloco, che è un coso, dal viaggiare in Texas o da viaggiare con una valigia.
1: Viaggerò leggerissima.
0: Già uno a parte e leggero.
1: Ormai,
0: per portarsi.
1: Vista anche più o meno l'età, viaggerò con la valigia dei primi, con i medicinali.
0: Vabbè, dipende di quanto ci stai, è normale.
1: Se andiamo
0: che...
1: in Texas non meno di 2 settimane.
0: No, sì, per farti un volo in America anche un mese, cioè...
1: Mio fratello in viaggio di nozze con Adara ci sono stati 5 settimane.
0: In America? Sì. Girando tutta l'America?
1: Sì, sì.
0: Sì, perché non solo per la faticata di pigliare il volo, arriva, fai, eccetera, diventa pesante.
1: Esiste
0: quindi...
1: un volo diretto? No, non penso.
0: No, per arrivare in Texas, se non sbaglio, o arrivi a New York oppure arrivi a Miami, fai scalo e prendi il volo per interno per il Texas. Non credo,

0: forse magari ci sono Malpensa Dallas, ma questo non lo so. Non,
1: che fascino!
0: Non lo so.
1: Che poi, Napoli, che poi è stata proprio. Rosalina ha detto che cosa andate a fare a Dallas? Non c'è niente.
0: Esatto.
1: È stata lei a dircelo.
0: Sì, sì, sì. Cioè, Dallas c'è la JFK, quello, cioè nel senso la piazza dove è la,
1: non
0: la
1: è
0: libreria.
1: L'aeroporto. No, forse mi sto sbagliando.
0: Allora, il JFK, l'aeroporto di New York City.
1: Ah, ecco, vedi.
0: Bene. A Dallas è dove JFK, John F. Kennedy, è stato ucciso, quindi hai la piede, vai lì e vai a vedere la piazza e lo poi si può andare a vedere, però giustamente ti vedi il Texas, vedi il resto, vedi il Austin, vedi Waco. Vai a vedere.
1: E infatti Rosalind ha detto: oh Waco, io conosco Joanna e Chick.
0: Esatto, vai a vedere, che ne so, Waco. La prossima invenzione ti riguarda un pochino più da vicino.
1: Sentiamo.
0: Vediamo, perché magari potrebbe essere interessante. Il frigo dovrebbe dirti cosa puoi cucinare con quello che ti è rimasto dentro.
1: Wow, stupendo, stupendo, stupendo. Io lo faccio già, cioè sono già io quell'applicazione. Però una cosa così è stupenda, però comunque io presumo che tu debba inserire i dati, cioè nel senso questo frigorifero è super all'avanguardia, ma io quando faccio la spesa devo inserire con il computer da casa che colleghi, dici ok, in frigorifero ci sono queste.
0: Allora, ipoteticamente, se proprio volessi fare cioè se devi fare un frigorifero così lo devi fare fatto bene, cioè tu metti nel frigorifero, ogni prodotto ha il suo codice a barre.
1: Ah, certo, lo scannerizzi.
0: Mettendolo nel frigorifero, cioè, passi
1: molto
0: dentro,
1: più
0: bip, metti dentro, bip, metti
1: è
0: dentro.
1: È stupendo. Così. Sai perché? Perché probabilmente c'è anche la scadenza.
0: Esatto.
1: Tipo, ma questo è geniale.
0: Cioè, il frigorifero dove c'è esattamente hai anche la scadenza.
1: Questo
0: tu lo
1: è
0: metti
1: geniale.
0: E ti compare sul LED del frigorifero, è in scadenza.
1: Grazie sempre a questi affarini qua,
0: esatto.
1: Che colleghi, noi ce l'abbiamo collegato per esempio alla lavatrice, ma non ce ne facciamo una beata fava, però collegato a un frigorifero intelligente ti appare, poi vai a cercare sull'app del tuo frigorifero e dici vabbè cos'è che devo, anche utilissima per fare la spesa, perché
0: certo.
1: Il frigorifero ti dice hai finito le uova, hai finito il latte, che ne so io, un sacco di...
0: Sì, oppure guarda che sta per scadere il pesce congelato o guarda che ti è rimasto
1: e questo davvero, questo aiuterebbe davvero a rendere il mondo un posto migliore, perché ci sarebbero meno sprechi.
0: Certo.
1: Lo sapete che a Gosvip facciamo almeno una puntata alla settimana di Eco Cucina, economia in cucina ed ecologia in cucina, dove comunque do delle ricette, abbiamo anche il modo di poter verificare quello che abbiamo nel frigorifero, come utilizzare.
0: Certo.
1: L'altro giorno per esempio, che noi stiamo finendo quello che abbiamo in freezer, perché anche se è un anno che viviamo a Salerno siamo riusciti ad accumulare grandi cose nei freezer, perché non abbiamo un frigorifero, ne abbiamo due, ma due veri frigoriferi, non quelli a pozzetto, roba. E quindi ho detto: ma sì, sai cosa facciamo? Finiamo questi funghi. Avevo preso dei cardoncelli. Poi ho detto: ma ci sono ancora in frigorifero. Ci sono ancora in frigorifero delle cipolle che stanno veramente camminando da sole, si stanno proprio. E infatti
0: sono diventate cipolle di Tropea,
1: infatti che sono andate infatti
0: Tropea.
1: Due non erano più utilizzabili, ma tutto il resto ho fatto una sorta di genovese vegetariana velocissima e l'abbiamo fatta in una pasta. Cioè ti puoi inventare veramente di tutto in cucina, un po' magari il sapore è nuovo, non sei abituato, altre volte il sapore dici ma che cosa ti ho inventato,
0: ma che cosa è venuto fuori dallo sto cibo.
1: L'altra sera avevo un sacchetto di cos'erano, calamari puliti, tagliati,
0: sì.
1: Avevo dei, che lui vabbè non ama, però glieli faccio mangiare lo stesso, dei ceci già pronti che ho fatto leggermente tostare.
0: Esatto, mi piacevano i ceci tostati, io me li immaginavo ancora più tostatini, perché non sono male.
1: Volendo sì.
0: I ceci tostati come li fai tu non sono male, anche come snecchino.
1: Volendo sì. No, vabbè, e fa peggio l'uva, te lo dico.
0: Ah, beh, sì, è vero.
1: Abbiamo praticamente fatto tostare con aglio, un goccio d'olio, della paprika dolce e dei rametti di rosmarino, ho fatto tostare questi ceci. A un certo punto li ho tolti ho messo un altro goccino o di vino bianco, potete scegliere ancora un goccino d'olio, ho ripreso a riscaldare quello che era e ho buttato una volta

0: che l'olio era bollente, ho messo dentro i calamari, che a loro volta, nonostante siano stati scongelati, hanno perso dell'acqua che si è unita al già sughetto che c'era sotto. Non ho fatto altro che salarlo un pochino. Una volta che il couscous, perché l'avevamo fatto con il couscous con dentro i ceci, ho unito il pesce, ho fatto riposare tutto e abbiamo fatto una cenetta con un
1: limone, un po' di limone.
0: Il limone serve tantissimo,
1: certo, un po' di limone.
0: Scorza, esatto. Che succo. Abbiamo aperto una bottiglia di vinello bianco, veramente in pace a Cristo.
1: Benissimo, benissimo, va bene. E allora l'idea del frigo è passata, cioè nel senso è interessante,
0: meravigliosa.
1: A pieni voti, a pieni voti. Va bene.
2: A tutti quelli nei casini, cioè praticamente a tutti. Per noi per primi. Yeah, sulle mani, raga!
3: Ok, partono in questo gangsta paradise.

0: Da tutta la vita, per tutta
1: canzone,
0: la vita,
1: canzone che ci piace.
2: Allora,
1: sì, lo so già, immagino quello che stai dicendo, vai, dillo.
2: Davvero?
1: Sì, vai.
2: Davvero? Sì. Mi conosci così,
1: sì,
2: tanto?
1: Sì, sì.
2: Mi conosci così bene, così
1: benissimo, vai.
2: Sai che sono una negniera. Allora, mi è piaciuta molto perché giustamente c'è un'analisi molto ben fatta dei casini. Hai pochi soldi e sei nei casini, hai tanti soldi e sei nei casini. Quando hai tanti soldi, lei ti provoca casini, casini. Quindi poi bellissima, ho fatto troppi scalini
1: per ritrovarmi
2: ancora nei casini. È bellissima.
1: Cioè, il testo, le rime, the rhyme, le rime, il testo è molto bello. Vince tanto il testo, bene, vince tanto perché sotto hai una base con i controcazzi, che è Gangster Paradise, che però viene da un'altra traccia, che è una canzone con i violini di musica classica, che non mi ricordo.
2: Beh, insomma, ne

0: fatta tanta di strada questa base. Diciamo che neanche la famosa Gangs in Paradise non si può appropriare di questa, dell'aver messo al mondo queste note musicali.
1: No, esatto, ecco. Anche quella è stata...
0: Ah, mi piace, ma tu lo sai che Marrakesh, sì, non lo ascolto tantissimo, però mi piace, ma sai che io ho un debole per Gue.
1: Sì, Gue Pequeno, Marrakesh aveva fatto sotto il palco c'è un grosso bordello che fa... Badabum, cia. Esatto, molto bella lì.
0: È lui.
1: Quello è un altro pezzone, allora, sì, uno dei primi. Sì, ci sta. Allora, ognuno di loro ha fatto dei pezzi belli e dei pezzi meno belli. Fibra ha fatto applausi per Fibra.
0: Allora, esatto. Fabrizio rimane il mio prefe in assoluto. Qui c'è Fabrizio.
1: Ok.
0: Ma aspetta, da adulta, perché quando ero ragazza c'erano gli articolo 31.
1: Sì, sono stati i primi
0: a portare il rap in Italia. Però quindi crescendo col senno del seme della maturità, il mio primo è Fabrizio. Fabrizio è il mio
1: Fabri Fibra.
0: Fabri. Ma si chiama Fabrizio?
1: Sì, credo, amico mio.
0: Magari un giorno, chi lo sa, comunque Fabrizio. Poi c'è Gue e poi nessun altro. No, poi probabilmente ancora, ma non lo so, J-Ax, non lo so, non ci devo
1: adesso
0: pensare.
1: Adesso di meno rispetto al rap è un po' quello che è successo a me con Jovanotti. Cioè, io adoravo Jovanotti perché faceva il rap. Ok, e quella era, quello era, cioè non potevi fare, ha fatto
0: ancora
1: nascere
0: prima degli
1: rap,
0: articolo 31.
1: Ancora prima, sì, certo.
0: Però è diverso, cioè probabilmente nelle mie orecchie, posso dirlo da ragazza,
1: sì.
0: Non lo vedevo come rap il suo, sebbene lui avesse più impronta anche americana, perché con i primi soldini ero riuscito ad andare, grazie a Cecchetto, in America, quindi a studiare, quindi a vedere come si comportavano i veri rapper. Poi è arrivato già, ma J-Ax è gli articolo 31, l'ho visti subito come rap, li ho catalogati subito così, mentre poi Jovanotti lo vedevo più come cavoli, sfornava una canzone via l'altra e non lo vedevo come rapper, non riuscivo mai a vederlo.
1: Perché poi ha avuto la sua crescita forte, perché in Una tribù che balla, che probabilmente è stato forse l'ultimo album, c'erano dei pezzi rap, niente male. E poi man mano ha iniziato a un'evoluzione spirituale, eccetera, che l'ha portato a fare canzoni sicuramente belle, ma che si discostavano da quello che è il mondo del rap, anche perché probabilmente, adesso non lo so, sarebbe bello parlarci, era cambiato il tipo di stile. J-Ax con l'articolo 31 faceva del bel rap, faceva delle belle canzoni,
0: sì.
1: Poi dopo per qualche motivo vai a capire se è spostato su canzone, per esempio adesso si è messo col country, fai te, cioè,
0: mi piace che... molto, ma ci vuole, in Italia non c'è qualcosa di country, però non è facile farlo, ma probabilmente anche
1: non lo fa J-Ax il country.
0: Posso dirti una cosa? Allora, io da ignorante, magari mi sbaglio, dimmi solo tu se mi sbaglio.
1: Sì, certo.
0: Allora, se Jovanotti ha iniziato con la musica rap, tu sai che ha una cadenza, una sonorità, le rime, i tre quarti, i terzi, che diavolo ne so io. Questo modo di cantare, iniziando in questo modo con il rap, lo ha portato a fare poi quelle canzoni cantate molto difficili, perché non c'è praticamente, fino al ritornello non c'è una rima uguale all'altra,
1: certo,
0: o una frase uguale all'altra, però con una cadenza, una ritmica fantastica. Io me lo ricordo quella che è stata una canzone che ha un po' devastato un po' tutti, quella del Big Bang, il più grande spettacolo dopo il Big Bang.
1: Io me lo ricordo
0: quando uscì questa canzone, tutti che brutta, fallito, ormai è andato, è scoppiato. Perché? Perché quando sei abituato a una determinata sonorità, lui ti presenta, bam, sta cosa, dove dici, ma io non la imparerò mai, perché ovviamente dici, ma com'è sta canzone che non ci sto dietro ad ascoltarla? E poi diventa una delle canzoni che è più trasmessa in assoluto, e tutt'oggi sono quelle canzoni che si vanno le didichine, no? Quelle cose. Però ha imparato anche, certo, rappando, ha imparato a scandire bene le parole, perché lui è una tasca piena di tassi.
1: Vabbè, ma quella lì non è. fatto di scandire o non scandire, quello lì è un problema che uno ha, che gli è
0: proprio. No, ma quello non c'entra, io che sono, sai che sono.
1: Comunque, bravo Giovanotti, ti vogliamo bene, ma dobbiamo chiudere.

0: L'abbiamo già sforato, grazie per essere stati con noi, cari amici. Vedremo domani, continueremo poi a parlare di invenzioni, ce ne sono altre che dovrebbero fare. Detto questo, da Mauro Caputi è tutto e da Simona Monaco, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato un pochino più grande. È un onore, oltre che un piacere, avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
1: Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.
0: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
2: Cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
2: Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, eh? Spero di vederti presto, ciao.
0: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
3: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan, lui allenava l'Atalanta, e devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari, e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
0: E quindi questo, andiamo a cena quindi col Gasp?
3: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio, Gasp fa parte di quella categoria là. Sono 10 anni che ha portato un qualcosa di nuovo. Tanti colleghi, tanti i miei colleghi, proviamo a fare quello che fa lui, però difficilmente ci riusciamo, e devo dire che è stato molto importante in questi anni e ha portato un cambiamento sicuramente.
0: Ha nominato la parola derby e insomma uno appena arriva a Roma è la prima cosa che gli chiedono. È troppo lontano il pensiero del derby? Ogni tanto ci pensi, cosa sarà
3: no,
0: il tuo derby?
3: Quando sento i miei ragazzi parlare nello spogliatoio o gli addetti ai lavori, i fisioterapisti, i magazzinieri, li stoppo subito, perché ancora ci sono partite importanti che dobbiamo giocare. Dopo, quando arriverà la settimana che arriverà il derby, ci penseremo e parleremo di derby.
0: Allora, prossima con il Monza, mentre la Roma giocherà a Como, che sulla carta almeno è un po' meno impegnativa. Ora toccati dove vuoi, ma l'ipotesi di stare davanti alla Roma dopo un anno sarebbe qualcosa che ha valore o non conta niente?
3: No, non conta nulla, perché noi dobbiamo pensare a preparare bene la partita col Monza. Veniamo da una sosta di 20 giorni che è un qualcosa di anomalo, siamo stati a Formello con 10 giocatori di movimento più ragazzi delle giovanili, e devo dire che in questo momento non vedo l'ora che arrivino i giocatori a preparare la partita contro il Monza, perché è una squadra giovane, una squadra che va a 1000 all'ora, e dopo i precedenti miei con Juric non sono buoni, ed è per questo che
0: ricordiamone uno.
3: La partita Napoli-Verona l'ultima giornata di campionato, se vincevamo, abbiamo pareggiato con la partita là, se vincevamo arrivavamo secondi, siamo arrivati quinti con 77 punti. E questo penso che è stata una mazzata incredibile.
0: Senti, con Gasperini abbiamo parlato molto anche dello stadio nuovo, giocando sul Colosseo. Quanto ti manca uno stadio pieno di tifosi? Cioè, quando vedi che...
3: Manca perché l'ho detto già 2-3 settimane fa, non lo ripeto qua, ma per me il calcio senza tifosi, già avete capito cosa voglio dire, non è calcio. Perché calcio è emozioni, e tifosi è una componente importante nel gioco del calcio. Certo. Ti incitano, ti fanno venire voglia, ti fanno tirar fuori un qualcosa in più che in quel momento non ce l'hai. E penso che giocare in uno stadio vuoto, la sensazione l'avevo provata nel periodo del Covid, vi posso assicurare che non era calcio, però c'era una motivazione. E in questo momento noi stiamo soffrendo di non avere i nostri tifosi nel nostro stadio a darci una mano.
0: Allora, il prossimo contributo è...
4: Ciao Ringo, 2006 ti ho nel cuore sempre. Ora Lazio, non la tifo, però mi raccomando, ti seguo e non litigare con lo Tito mai. Ciao.
0: Allora, questa ragazza che abbiamo fermato un po' chiedendole qualcosa di Rino dava questo consiglio: non litigare con lo Tito. Come sono stati i primi mesi?
3: Guarda, questa è una leggenda, perché penso che la figura da calciatore che avevo, penso che me la... tuttora me la porto dietro, e questo, ahimè, ho fatto tante cose buone e anche qualche sciocchezza, però io da quando faccio questo mestiere difficilmente ho litigato con i miei presidenti. Non sono uno che litiga, mi piace il dialogo, mi piace che ci diciamo delle robe, le cose si fanno, sia da parte mia che da parte delle persone che mi circondano. E difficilmente ho litigato pochissime volte. È normale che mi piace parlare con gente vera, che quando ci diciamo le robe le parole vengono mantenute, perché sono fatto così, non mi piace farmi prendere in giro. E con lo Tito c'è questo rapporto qua, è un rapporto, lui è il presidente, io sono un suo dipendente. È normale che dopo, quando le cose nel quotidiano non funzionano, bisogna dirsi le cose in faccia. Il mio rapporto è questo, però ho a che fare con un uomo, vi posso assicurare, di un'intelligenza incredibile, un genio. È normale che dopo le dinamiche di uno spogliatoio, le dinamiche di una squadra di calcio, bisogna parlarne, perché dopo, se non si parla, i problemi vengono fuori dopo.
0: Anche perché appena sei arrivato hai dettato subito la regola: meno parla meglio è.
3: Ma quella là è un casino, perché ha 4-5 telefonini, è difficile da gestire. Però penso che, perché credo fortemente, perché dopo alla fine io penso che, ripeto, lui è il presidente, è la cosa più facile, quando vuole dire un qualcosa la porta è sempre aperta. È meglio che lo dice in faccia ai giocatori quello che pensa, se quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Penso che la cosa migliore che viene al campo, nella sua struttura, Formella è bellissimo, e li dice in faccia ai giocatori. È inutile che dopo si parla e i giocatori devono leggere sui giornali o certo, sui motori di ricerca.
0: Cosa ti ha fatto scommettere su questa Lazio? Non era una scommessa facile.
3: Ma venivo da un'esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male, perché ci sono rimasto male. L'esperienza nazionale è una mazzata incredibile, e avevo voglia di ripartire subito. Era un po' di anni che le mie esperienze l'ho trascorse all'estero, che è un qualcosa che mi piace tuttora, perché mi piace avere... mettermi dentro di me le culture, una culture diverse, mischiarle per come vedevo il calcio, per me sono state importanti questa esperienza. E ho scelto la Lazio perché ho detto no 2 o 3 volte all'Otito. Sto giro gli ho detto di sì perché pensavo che era arrivato il momento di grandissima difficoltà e avevo la sensazione che questi giocatori avevano ancora qualcosa da darmi. Con qualcuno di loro ci ho lavorato, l'avevo sentiti prima che firmassi e mi sono convinto di sta roba qua. Siamo partiti bene, ancora la strada è lunga, però devo dire che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché veramente stanno dando tanto.
0: In questi primi mesi c'è stato un momento in cui hai capito qua sta sbocciando qualcosa di buono? C'è una partita, un atteggiamento?
3: No, io penso che il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto un ritiro a Formello, sapete tutti quanti voi che negli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, immaginate a Roma doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
0: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
3: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale, io ho sempre in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi del fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise e gli ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo è il rapporto fra me e Frattesi, è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
0: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi terzini più forti di lui in campionato?
3: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, ci sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
0: La parola a Fabio Capello.
5: Sì, perché era un centrocampista, c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
3: ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io, ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore, il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale. E andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti, e ho fatto un percorso, il percorso era quello, le due, tre priorità di quello che credo fortemente, e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi. E devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità, che prima sicuramente non avevo. Davo tensione, mi arrabbiavo su banalità, e questo è stato un passaggio fondamentale.
0: Ti ricordo un Juve-Milan del 2006, tu espulso, sì, passi davanti alla panchina,
3: ricordo bene,
0: e a Fabio dici delle cose pubblicabili, possiamo dire solo siediti, vergognati, il resto non possiamo pubblicare, te la ricordi?
3: Quello sì, ricordo, ma ricordo tantissime cose che non ne vado fiero, perché dopo alla fine era, io vivevo le partite con grande impeto, con una voglia, con un'adrenalina incredibile, e tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi, non ero tenero, e anche il fatto di avere, c'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni, e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio, ma non ero credibile perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba, perché dopo oggi da un po' di anni, come ho detto già prima, che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
0: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa, a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Senza queste batoste oggi saresti primo in classifica?
3: No, ma guarda...
0: Sono servite?
3: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi. Poi, c'è una moglie che so da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica...
0: E ne parliamo.
3: Era nel 97, sono stato, quando ho firmato per i Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa. Veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia. E...

0: si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore. Mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
1: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. E diamo le parole a Zorro Boban, sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
2: Vabbè, straordinario nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio. È arrivato al Milan credo nel 99 e la prima volta che lo vidi capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del mondo, un allenatore serio, importante e gli voglio bene.
0: Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, i Maldini, Costa Curta, gli Albertini, perché bisognava solo osservarli e fare i copia e incolla. Non sbagliavano mai in atteggiamento, stavano sempre là in prima linea, coerenti su tutto quello che dicevano e facevano. E per me è stato facile, perché veramente per me era un sogno. Sono arrivato e non ero all'altezza di quel Milan là, ma sentivo il rumore da palla di come calciavo io e di come calciavano loro. E già ce l'avevo dentro di me e mi sono messo sotto, facevo accendere i lampioni, c'era Tassotti che lo devo ringraziare che mi dedicava 4-5 ore a settimana e stavo là perché sentivo che non ero all'altezza. E dopo dentro Milanello c'erano tantissime foto di trofei vinti. E i primi anni non abbiamo vinto poco, nulla. E per me l'obiettivo era quello di vedere una mia foto lì dentro, no? Questo mi dava la forza di allenarmi, di guardare loro, che non sbagliavano un atteggiamento. E dopo ho avuto la fortuna per tantissimi anni di indossare quella maglia là, di dare l'esempio che hanno dato loro. E io devo ringraziare questi campioni e persone speciali.
1: E tra queste, quando sei arrivato, insomma, giovanissimo, ce n'era uno che ti metteva in soggezione più degli altri? Io ti faccio i nomi: Baresi, Maldini, ma anche Berlusconi. Di questi tre c'era uno che ti metteva in soggezione più degli
0: Paolo.
1: Altri? Paolo.
0: Paolo, perché per me è stato un campione a 360 gradi. Non era solo il capitano, ma era quel giocatore che per non mancare un allenamento, per non saltare un allenamento, stava là, si prendeva l'aulin, aveva 40 anni, 39 anni, tutti dicevano ma fermati, tanto è inutile che ti alleni, tanto giochiamo, no. E lui era un campione a 360 gradi, un giocatore incredibile, di uno spessore tecnico, tattico e umano imbarazzante.
1: Quanta rabbia ti è venuta l'altro giorno quando hai letto che hanno imbrattato il murales di Baresi?
0: Tanto, ma sei meglio di me che viviamo in un mondo difficile, problematico, e ormai non mi sorprendo più di nulla.
1: Sentiamo il papero Pato. Quanti schiaffoni ti ha tirato?
3: Rino, stare con lui è sempre stato un piacere. Un giorno, questo è bello, un giorno volevo fare una battutina con lui lì a fare un scherzo. Gli ho tirato i suoi capelli veloce perché lui mangiava dietro a me. Lui si è alzato e ha iniziato a urlarmi. No, non devi mai fare quello, però...

0: sai, lui è diventato un amico, oggi parliamo di tanto. Lui è un grande persona, è una persona che c'è un cuore davvero, quindi è speciale, lo saluto e voglio che lui faccia sempre del meglio per tutto il calcio italiano.
1: Lui è arrivato giovane, un giocatore secondo me incredibile, molto sfortunato a livello muscolare perché andava troppo forte, anche lui picchi di 37-38, allora lui non toccava per terra e ha sofferto tantissimo di infortuni. Ma lui racconta questa che mi tiro i capelli, ma io una volta mi sono arrabbiato di brutto, giocavamo col Chievo Verona a Verona, aveva perso 3-4 palle in uscite e si fermava, mi è cominciato a gridargli addosso e mi fece con la mano così in campo, e sono andato e me lo stavo mangiando
2: Ma come scherzi, Pirlo era peggio? Era lui quello?
1: No,
2: che
1: Andrea era quello che penso che per 10 anni mi ha portato finito, mi ha distrutto. Era un continuo, perché dopo lui, a differenza mia, perché ero uno che sentiva moltissimo le partite, pretendevo anche chi mi stava vicino, che ci fosse serietà, perché per me una partita è la partita, ci giochiamo tanto e non mi piace gente che... Da allenatore sono diverso, mi piace che ascoltino la musica, che si distraggono un po', però dal giocatore la vivevo a modo mio e mi dava fastidio, e lui ci andava a nozze su questo, no? Racconto, penso che l'ha raccontata anche Oddo, ma prima della semifinale col Manchester City, col Manchester United, la semifinale a San Siro, lui e Oddo hanno organizzato che dopo a un filo di mangiare arrivano 3 coppe di gelati enormi, no? E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti se facevano le robe fatte bene, questi arrivano 3 coppe e dico: che dovete fare? Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci giochiamo la vita e voi mangiate il gelato. E loro, capito, ma tutti i giorni era così.
2: Cambiamo sport, basket, Gallinari. Lo vorresti squadra a basket uno come Rino?
3: Ma io direi che Ring sarebbe perfetto soprattutto per giocare con me. Io segno e lui fa i blocchi e difende, perfetto.
1: Io sono 1,20 m, dove vado? mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono di un altro pianeta fisicamente. Però mi piace da vedere, piace tantissimo.
2: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
4: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, anima, cuore, grinta. Ma la testa? Non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
1: Ma lui era fortissimo di testa. Però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo, però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi. E difficilmente Tony poche volte la prendeva contro di me.
2: Sì, sì. Bierhoff mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ecco, ovviamente il mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro. I giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni, e tu sei stato duro anche in conferenza, essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma, ci hanno trattati male, ecco.
1: Ma venivo anche da...

0: un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai, io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era, però devo dire che è stato, quel percorso è stato un sogno, sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazione là, perché 2 settimane, 10 giorni prima l'amichevole con la Svizzera presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me. Anche là è stato fatto, ho lavorato 13-14 ore al giorno per riuscire a recuperare e mi è andata bene, però è stata un'impresa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori, Coverciano quando ci allenavamo era tutto un insulto perché venivamo dal problema di Calciopoli, certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati. Però penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero Marcello Lippi, che in quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente una squadra incredibile.
1: Io sono stato convinto in questi anni che uno dei segreti di quel trionfo sia stato anche il vostro albergo a Duisburg. Non un palazzo sfarzoso come aveva avuto Trapattoni in Portogallo all'Europeo, ma un albergo
0: normale. C'era quell'Europeo,
1: esatto.
0: Io so di cosa vuoi dire, ma stiamo parlando di 20 anni. 20 anni fa solo un genio, specialmente per la nostra mentalità, che noi siamo rimasti antichi,
1: esatto.
0: Di mentalità, penso che è un nostro problema del nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli, dentro l'albergo, fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano, ma 20 anni fa è stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava... E il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre a alberghi 5 stelle, luxury.
1: Quello che dicevo. Sì.
0: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
1: Bravo, quello.
0: Albergo familiare.
1: E soprattutto calabrese. Perché per
0: sì, calabrese,
1: il proprietario
0: che non
1: calabrese.
0: Puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine...
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da te.

0: servizi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Economicamente stava bene e devo dire che al di là sull'aspetto economico mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita e c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan e lui si trasformava peggio di me perché lui nel suo passaggio era un animale, sembrava che non ti conosceva, che niente, zero. E dava delle tranvate, lui dava le tranvate vere,
3: Sì.
2: Io non facevo nulla a confronto a lui.
3: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bobo Vieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
4: Secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Come dirti, siamo tutti un po', non so se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, ma lo so. Erano tutti là, tutti alibiti, scioccati, scioccati, che prendeva delle decisioni non normali, ma stanno due venti per quello che stai facendo con la Lazio, bravissimo, Ligioro, bocca al lupo, ci diamo presto, mi raccomando, e tu anche, cattivo,
3: ti ho detto, cattivo.
2: Personaggio incredibile, lui è questo, lui non finge, Bobo è questo. No, io l'ho rivista più di una volta quella partita là, è vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là, dopo lui l'ha portata, dove voleva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ho avuto una palla a Golden Goal, se ti ricordi, mai tirata in vita mia una palla perfetta in quel modo, perché c'era il Golden Goal quel mondiale.
3: Sì, sì, troppo.
2: Io ho avuto quella, l'ho avuto anch'io la palla gol. Questo, non ricordo bene cosa...
3: Non gli hai detto niente tu a...
2: No, forse qualche
3: delirio era qualche, quello più arrabbiato.
2: Sì, qualche
3: delirio.
2: Parolaccia in calabrese, ma...
3: Senti, Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte. Miran Pjanic.
5: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia... Penso che il fattore rosso di Bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia e questo sicuramente ha giocato che l'Italia ha dovuto

0: fare un altro tipo di calcio durante la partita, e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia, con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più, e che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata e alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto,
2: no, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo.
2: No,
1: ora,
2: ma figurati, lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
2: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado, quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia, noi vinciamo nel 2003 quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, anche al mondiale, se non facciamo rigore contro l'Australia siamo in 10, forse va a finire in maniera diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita, però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato con me, gli addetti in federazione, tutti i giocatori, perché mi hanno dato tutto quello che avevano e l'ho toccato con mano. Dopo è normale che una ferita che rimarrà per il resto della vita, però non posso dire nulla, ma anche su Bastoni io non c'ho, anzi l'ho ringraziato, perché quello fa parte del gioco, mica l'ha fatta apposta a prendere l'espulsione, però rimane tutto quello che mi hanno dato e rimane le cose buone che abbiamo fatto, perché dopo veniamo giudicati sempre, e questo un po' mi dà fastidio, sempre che conta solo il risultato. Certe volte bisogna anche vedere quello che si fa, come si fa, e penso che anche è una componente importante anche questo.
1: Sei riuscito a vedere i mondiali e le partite della Bosnia?
2: All'inizio no, ma no, figurati, Bosnia non Bosnia. All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi anche ad addormentarmi, ci sono state grandi passeggiate di ore e ore per stancarmi e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguirlo.
1: La prossima partita è il Monza, quella dopo Alajbegović. Ti farà ritornare in mente quella partita?
2: No, io, guarda, dopo sono uno che alla fine, come ho detto, la cicatrice rimarrà per sempre, è inutile girarci attorno, però sono uno che dopo mi piace guardare avanti, sono uno, oggi mi hai portato qua, ma sai, in tutti gli anni che mi volevi portare, non mi piace parlare di quello che è stato fatto, a me piace parlare di quello che devo fare, perché ancora ho tante cose da fare, e di quello che ho fatto sinceramente non mi piace parlare.
1: Albertini, Demetri, un altro tuo... Quanto conta la fede?
3: Personalmente tanto, nel senso che ti dà serenità in alcuni momenti, e oggettivamente ti dà anche un equilibrio nelle decisioni e nei comportamenti.
2: Guarda, io ho perso una sorella molto giovane, e credimi, il fatto di non riuscire a sognarla, adesso sono 6 anni che è venuta a mancare, e non puoi capire, pagherei tutto quello che ho, passare un'ora con lei, e mi manca.

0: Perché dopo da genitori, no? Io capisco, ho la fortuna ancora di avere in vita mamma e papà, un genitore non accetta mai, questo lo posso dire anche da genitore, non si è mai preparati di accettare che un figlio può andare via prima di te, e non è facile.
1: Ecco, hai risposto senza che io ti facessi le domande, ma era quello che volevo chiederti. Queste bastonate che ti ha dato il destino, anche personalmente, no, sulla tua salute, un momento in cui era stato difficile, ha cambiato in qualche modo, tu sei uno cattolico, il rapporto con Dio. Da lì in poi l'hai visto, lo vedi in modo diverso.
0: No, ma io dopo, vabbè che tanto lo sanno, io è da 15 anni che dopo è stata un po' anche la mia fortuna, di fare subito questo mestiere, perché ho smesso di giocare, ho cominciato subito, ma ho smesso di giocare perché ancora ce n'avevo, perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, la miastenia oculare. So da 15 anni che faccio uso di cortisone, perché se non faccio uso di cortisone ho la diplopia, non vedo in maniera corretta. E devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto: c'è gente che con la stessa mia malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. E io su questo devo dire che ho sempre pensato, pensa se mi dicevano che avevo 5 mesi di vita. L'ho accettata, ci lavoro, non mi faccio prendere, sono più forte della malattia, però mi costa, perché fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono da 6 anni, quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico, perché col cortisone ho chiuso la bocca, perché un altro posto mio sarebbe 200 kg e si va avanti, perché c'è sempre di peggio nella vita. L'importante è guardare avanti fin quando Dio ci dà la forza di continuare.
1: Aspettate, non è finita, state indietro. Ho sospetto che in questa lotta, no, insomma, hai avuto un appoggio fondamentale. Prima a tavola, chiacchierando, mi dicevi: senza mia moglie non avrei fatto nulla. Torniamo su Monica e sulla sua importanza, e magari anche più leggerezza, no, insomma, l'anno prossimo saranno 30 anni che vi siete conosciuti.
0: Prossimo anno sono 30 anni che siamo conosciuti.
1: Come l'hai conosciuta, come le ha impedito di laurearsi, raccontaci tu.
0: No, non ho impedito nessuno. Io l'ho conosciuta a Glasgow, suo padre era un ristoratore, sono arrivato a Glasgow nel 97, in quell'epoca là eravamo... In quella squadra eravamo io, Porrini, Amoruso e Marco Negri, 4 italiani in una squadra di protestanti, noi tutti cattolici. E c'era il papà di Monica, che era un ristoratore, aveva 2-3 ristoranti a Glasgow, e noi andavamo alla ricerca di mangiarci il nostro spaghettino, le robe, la bresaola, le robe nostre, perché a Glasgow sinceramente di mangiare... difficile mangiare bene. Avevamo trovato Mario, e Mario era buon'anima di Mario, il papà di mia moglie, e l'ho conosciuta in questo modo qua. E dopo ho dovuto chiedere la mano a Mario, perché di nascosto uscivamo con Monica, Mario non sapeva nulla, ed è nata così. No, ti dicevo, l'importanza della famiglia, quando si attraversano momenti negativi o che le cose non vanno bene a livello di salute, è importante avere una famiglia che ti supporta, una famiglia che ti sta vicino. E devo dire che io a casa ci sto benissimo, e non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi le mie ciabatte, il mio pantaloncino, la mia maglietta, sto bene e ci sto volentieri dentro casa. E dopo vedo i figli che sono cresciuti in questo modo e sono fatti grandi, e sinceramente glielo dico sempre, ma anche a loro, perché sono coerente di quello che dico, e merito è suo, che sono stato poco, anzi io forse gli ho fatto un regalo a loro quando erano piccoli, perché ho avuto la fortuna per 13 anni di giocare sempre nella stessa squadra, che alla fine è una carriera di un calciatore, no? Io ho avuto la fortuna di indossare per 13 anni la stessa maglia e loro sono cresciuti là. Dopo è cominciato il giro del mondo, no? Perché l'ho portati a Creta in Grecia quando allenavo là, l'ho portati a Marsiglia, l'ho portati a Valencia, l'ho portati a Pisa, a Palermo, a Spalato. Allora capisci che gli fai un regalo, perché dopo loro due parlano due o tre lingue, il fatto di che hanno girato tantissimo, però fondamentalmente gli è sempre mancato le amicizie, perché stavi un anno e mezzo, due anni in un posto, un anno e cambiavano e facevano. E dopo, all'età di 18 anni, quella ci ha salutato e vive da sola, lavora, l'altro adesso è a Madrid che vive da solo e siamo rimasti solo io e lei con i nostri cani.
1: Benissimo. Allora, ultimo contributo veloce, perché visto che gliel'abbiamo anche chiesto, Malik Ayane, che canzone gli dedicheresti?
2: Dedichiamo Light on the Fire, perché come molto il mio corpo brucia.
1: Allora, ti dedica questa canzone, Chi accende
0: Grazie.
1: Il mio fuoco, e ce l'hai sempre acceso il gioco, il fuoco dentro, non c'è problema, pericolo.
0: Ho sempre detto che quel giorno che non ce lo formico io, che non sento quelle emozioni, penso che bisogna, come ho fatto da calciatore, bisogna dire basta. Spero che i miei figli mi faranno diventare nonno e dopo faremo i nonni, andremo in giro e quello che non ho fatto per loro lo farò per i miei nipoti.
1: Grazie Rino Gattuso.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Rino.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, vabbè, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap, anzi, te lo dico già in anticipo, adesso, in questa puntata, vi farò vedere, e farò vedere alla mia partner in crime, un video musicale uscito recentemente, dei Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualche cosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella questa canzone.
1: No, che bello, sono contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. L'ignoranza si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia, hai capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: No, hai detto durmo 6 minuti.
0: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere. Sì. Lo dissero anche a Freddie Mercury. Sì. E Freddie Mercury disse: sto cazzo,
1: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea, e mi è uscito
0: ma tu chi sei?
2: Simone.

0: Simona, Simona, è così, giorno. Bellissima, bene, allora,
1: ben trovati tutti.
0: Vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a fare a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che

0: tutti in coro, cioè, sì Simona, bella, cioè che figo,
1: ma
0: cioè,
1: bellissima, bella. Ma perché? Why?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a Simona, a te, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la mia.
0: Mamma mia, sentite. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I miei canini. Cosa c'entra Twin Peaks?
0: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
0: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
0: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
0: La gattina, guarda te, dice, ma che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare, e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con un nozzompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no.
0: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella. La agguanta, e la gattina dice Uerotterka, e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
0: Come è andata?
1: È andata. Allora, praticamente, avete presente?
0: Praticamente, ecco.
1: Avete presente?
0: Aspetta,
1: Spider-Man.
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma
0: adesso,
1: voi vi dico adesso, di lui, che fa tanto il romandegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai.
1: Allora, praticamente non mi sento, è troppo alta. Praticamente, avete presente Spider Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta. Lei si era messa così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire. Dal momento in cui le avevo già da mangiare, aveva già fatto i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata. Sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica. Al che ho detto, ma ti devo lasciare, perché non capisco cosa succede. E vedo Spider Porca attaccata così, che urla, vuole uscire tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori, nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano. Io urlo, la gattina urla, Mauro, che era in doccia, arriva tutto nudo, bagnato, e dice: amore, che succede? Ammazzo! Ha morso la mano che la nutre! E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo lo strofinaccio, no, lo strofinaccio è un telo meraviglioso, decorato, che la usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
0: È andata ora in onda
1: la verità.
0: Cioè, allora io
1: è
0: però
1: ammossicato la mano che la nutre,
0: però lei amaste questa mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora dai, cioè tu sei al video, cioè con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io vado lontano per fare la doccia, tu che vai a fare, decidi di mettere, infilare la mano dentro la, cioè lasciala lì, aspetta un attimo, di, dai una, cioè sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando a terra tutto nudo perché ero in doccia con lei che una pazza, ma è una pazza schizzata.
1: Credo. Due pazze schizzate.
0: Si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la vicina che dicevo che cosa sarà mai successo.
1: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
0: tutti
1: dolore.
0: Tutti che urlavano in sta casa, ma manco, poi dopo danno la colpa a me che chissà che gli ho fatto.
1: A un certo punto hai visto Agata, Filippo e l'altro gatto.
0: Sono spariti tutti, ma perché? Cioè non è possibile una roba del genere, capito che
1: allora,
0: non è fattibile.
1: Io non ho mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
0: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto scandare tutti quanti sto mondo, cioè
1: basta,
0: non è non è basta, perché poi tu l'hai tenuto, le hai tenuto il muso per 3 giorni. Cioè il problema
1: non è vero,
0: non è vero.
1: Io non le ho parlato per tutta la sera. Non lo guardare anche video. Non voglio vederti. Non le ho parlato per tutta la sera.
0: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè, è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera. Cioè, ma quando cioè, era lì io con la gattina in braccio. Sì, la mamma arrabbiata. Ma perché? Cioè, lei è istinto, è natura, è così.
1: Questo istinto... Natura mia.
0: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'alto e l'ha cinta magari per il collo per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi? Ma che fai? Ma non è possibile. Aiutatemi. A proposito di aiutatemi, la domanda è, e te la rifaccio, possiamo iniziare il programma visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
1: Sì.
0: Va bene, iniziamo il programma. Via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo, tu bravissima, lodi.
1: Ma perché io spesso lo dico.
0: Esatto, perché tu spesso dici, vabbè, lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
0: Ma
1: animalo.
0: Uè, animalo!
1: E sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale. Vabbè, però invece gli spot degli anni 80 creavano dei veri e propri tormentoni.
0: Dei tormentoni che tuttora si dicono, tipo un altro, se non sbaglio, di Sofia Loren, è famoso Accattateville.
1: Cioè, Accattateville, l'abbiamo detto per... Lo stiamo ancora dicendo probabilmente,
0: sì,
1: sono passati 20 anni, ma ancora si dice.
0: Sì, no, certo, ci sono, li abbiamo anche al tempo, l'hai trovato quello del Parmaco? Facciamolo sentire un attimino, perché è interessante vedere anche com'è cambiato il marketing e come sono cambiate le cose oggi con gli spot di oggi, forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
1: 30 secondi,
0: una durata.
1: Non è che
0: sì,
1: durevano...
0: gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a... Esatto, va bene, ascoltiamolo un attimino.
2: Signora, è tutto pronto? Allora, Parmacoppo, un profumo appetitoso, la bontà che rapisce.
1: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
0: Fare la pubblicità, dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè,
2: buono, non va incartato. scritto nella vaschetta. E solo Parmacotto lo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E a Catadoville.
4: Sofia Loren Parmacotto.
0: Basta, questo è. Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire a Catateville, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
1: Però cosa che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale, abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima
0: a fare, ha approdata
1: nella plastica,
0: sì, che faceva appunto ti dava il prosciutto in carta della vaschettina
1: in questo modo elegante.
0: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità, dove c'è, guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso, e lì si vede in tutto questo spot, poi andate a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il Parmacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
1: Però ho notato una cosa, che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto, e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un spricolino.
0: Certo, per me essere mica volgare che ti prendi.
1: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
0: Bellissima, divertentissima. Ci sta. La classe, non potevi far fare a
1: Vabbè, su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80.
0: Però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari hanno. Che brandy? Che non lo so, un brandy. Che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? A Catateville, una telefonata allunga la vita. Mi allunga la vita.
1: Per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel fortino, sono passati 30 anni
0: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: Unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors, c'è ancora la pelle d'oca alzata, sono i Black Pumas che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo, sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change, bellissimo, bella canzone meravigliosa, poi vabbè, l'assolo di Slash con quella chitarrona, ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee, ricordi? Detto questo, grazie, non vi muovete, e da Simauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione.
1: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti
2: affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali.

0: Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
1: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
2: La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce di fake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva nota che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
3: Questa tappa è la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
4: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
2: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
5: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto, al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
6: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontà di giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
7: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi.

0: si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera a Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di 1 ora per un colloquio a 4 occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo a rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente 8° Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. 4° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Sfuma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Cicini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: È nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso lo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
0: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
1: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire.

0: nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, sì, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che, quando percorre, va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono, certo, famiglie, c'è, cioè, un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
1: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria Academy internazionale di corsa in quota.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Seie Commentrav Cem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
6: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
7: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
8: L'importanza è come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, che qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions o una partita a scudetto su due gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile, è un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, e con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo in un circuito di quattro partite, due vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe. Per fortuna qualcuno dovrò ringraziare, perché finalmente riprendiamo con la normalità, andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. Questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare. Non ci possono essere conflitti di interesse, ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli Coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità, soprattutto quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi

Alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età. A me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma a voi questo non interessa, ci può stare. In Serie C c'è la corsa agli esoneri, cose assurde, esonerano da tutte le parti, perché certi progetti o perché gli investimenti non sono stati rispettati o perché gli allenatori non sono stati all'altezza. Avete visto che ovunque c'è quasi una corsa all'esonero. Salernitana Bari di ieri è stata una partita entusiasmante, ribaltata dalla Salernitana al photo finish. Reggiana Spezia è stata una buona partita di Serie B prestata alla C. E poi ho letto anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate a Tutto Sport, un inno all'ottimismo, è giusto che faccia così, anche un po' di sana autocritica, il suo carattere che lo porta ad essere preciso e magari in qualche caso va oltre e quindi commette degli errori, ma nessuno è perfetto. Ha parlato poi di Zegrova come di un top, di un valore aggiunto o di un grande calciatore, di celebrazioni giuste dal punto di vista tecnico. Se mi permettete di fare la sintesi, io sono un estimatore di Zegrova e penso che lui l'anno scorso abbia pagato una stagione, quella precedente, fatta di stop eccessivi, lunghi, straordinariamente lunghi, che hanno condizionato il suo rendimento. Guarda caso il suo impeto di orgoglio è emerso quando lui è stato escluso dalla lista Europa League, e questa decisione, vi ricorderete, fece molto rumore, perché comunque secondo me anche Zegrova fuori da una lista non ci può stare, perché ha delle qualità fuori dal comune. Poi le scelte sono interne. Io penso che Zegrova potrebbe essere un valore aggiunto in molte squadre di Serie A. La sua reazione dopo quell'esclusione è stata una reazione feroce, i due gol inutili contro il Sassuolo, ma comunque due gol. Sembrava un altro calciatore, sembrava come se l'avessero acquistato il 31 agosto del 2026 piuttosto che l'estate precedente, quando era reduce dagli infortuni. Cosa intendo dire? Che certe volte devi andare a pizzicarlo sull'orgoglio per far scaturire una reazione, più o meno quello che ha fatto Jonathan David, che sta facendo Jonathan David all'Atletico Madrid. Più segna e più ha lo stimolo per segnare, perché deve dare una risposta alla Juventus, e la Juventus sarebbe anche felice di avere questa risposta polemica da parte di Jonathan David, perché incasserebbe 25 milioni, a quel punto sarebbe automatico quasi il riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Io penso che su Zegrova la Juve possa anche decidere di puntarci in futuro, perché ci sono stagioni che nascono male, ci sono stagioni che hanno questi imprimatur, no? Di cose che ti trascini dall'anno precedente, che non sei in grande condizione, che quando entri fai un po' di fatica, un gol che hai sbagliato in Champions pesantissimo, che è costato molto caro alla Juve, vi ricordate a cosa mi riferisco, a quale partita Juve-Galatasaray, alla fine ti metti tutto alle spalle, pensi che nel secondo anno di Juventus possa star meglio, ti tirano fuori da una lista, è come se ti tirassero idealmente e metaforicamente un cazzotto, reagisci, non sei titolare fisso, ma comunque quando entri fai bene, non soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma l'ha fatto anche contro Atalanta per quei pochi minuti che gli hanno concesso. Quindi un top fuori dalla lista, un presunto top fuori dalla lista, certe stagioni cambiano per un momento, per un click, per qualcosa, per una scelta, per una provocazione, per una delusione. Secondo me questa è una storia che potrà permettere a Zegrova di dare un contributo non indifferente alla stessa Juventus. Su tutto vi aspetto, questa due giorni, da oggi, stasera, domani, pomeriggio, sera, quando arriverà la decisione, secondo me è di fondamentale importanza per il futuro di tutte le nostre cose. Fatemi sapere, ciao!

0: È la nuova canzone che Simona canta e aveva iniziato con Abbracciami tempo fa di Andrea Sannino, poi siamo arrivati a Sal da Vinci, adesso si canta Joliet. Mamma mia, che meraviglia, brava Simona, ti stai terrorizzando un bel po'.
1: Ma sai che penso che, allora, per me è più difficile il napoletano che l'inglese, cioè, ma per quanto riguarda la comprensione,
0: sì,
1: ma anche per quanto,
0: l'analisi logica,
1: ma per quanto riguarda anche la pronuncia, è più complicato, ma perché è più poetico e più melodioso.
0: Certo.
1: Non è noi, come si dice noi in inglese?
0: Our. As.
1: Ah, ho sbagliato il verbo. As. Come si dice noi in napoletano?
0: Noi.
1: Capisci tra as e noi?
0: Sì, vabbè, ovvio, ci sta, cioè, ok, ho capito, è un discorso anche di fonetica della,
1: certo,
0: della parola, ok, va bene, però è normale che è come se io dovessi parlare cremasco, no, certe cose non le potrei fare, cioè ogni dialetto è complicato.
1: Attenzione,
0: fermi.
1: Lo so bene che ogni dialetto, ma ogni dialetto è diverso da sé,
0: certo, da tutti gli altri, è unico.
1: Diciamo così, ogni dialetto è unico, ma io ho scelto proprio il napoletano in sé, ma non perché, ma è perché è proprio una melodia, è proprio,
0: sì,
1: suona in maniera armonica, diversamente da quello che può essere il milanese, il cremasco, ne
0: senza
1: parliamone,
0: dubbio, l'emiliano, tutto quello che resta, certo.
1: Noi.
0: Allora, diciamo che i dialetti nordici...
1: Per me, per noi, cioè, capisci che è
0: i dialetti nordici
1: non è così.
0: Nel senso, i dialetti nordici hanno delle sonorità, essendo nordiche, quindi più nordiche, più scendi, però se vai a Foggia, il foggiano...
1: Mi hanno insegnato che non ci sono le vocali.
0: Le vocali, esatto.
1: Scusate, io rido, no? Con tutto rispetto.
0: Quindi ci sono, ovviamente, in base alla colonizzazione avvenuta in passato, hai degli accenti diversi e sono più o meno armoniosi, però anche il napoletano, mo vedi, è il napoletano che adesso canta Joliet,
1: è un napoletano elegante,
0: sì, più o meno, però è cambiato,
1: ma ho studiato l'evoluzione di Joliet,
0: esatto.
1: Ma io perché sono proprio un extraterrestre in confronto a questa musica.
0: Certo.
1: Non l'ha capito. Tu lo sai che le prime volte che mi facevi ascoltare Joliet io ero veramente molto molto in difficoltà.
0: Sì, ma Joliet, Nino D'Angelo, tutto quello che è il neomelodico.
1: È uguale adesso, amici, è uguale adesso. Ma il mio orecchio ha notato la differenza anche di voce, di intonazione. Cioè, Joliet è maturato, oltre che è diventato un bellissimo ragazzo.
0: Meno male.
1: Un bellissimo ragazzo.
0: Certo.
1: Ed è questo, apro una parentesi, l'esempio che dovete prendere da Joliet, cioè di smettere di mangiare spazzatura e avere più cura del vostro corpo. E dici, ma caspita, ma che bella voce che ha sto ragazzo, ma come sta maturando bene. Poi, indipendentemente che gli idioti del nord e siete degli idioti dicono non si capisce niente, cerca di parlare meglio, non capite niente di musica,
0: tanto non, cioè, in inglese non lo capivate, quindi
1: è lo stesso. Ti ricordi, mi sono presa per il culo io, ma ho centrato l'idea, è che come non capiamo tanti di noi l'inglese, non dobbiamo per forza capire il napoletano.
0: Quelli che vanno a vedere i concerti dei Rammstein, che in tedesco cantano
1: tutto, vero? No, li fate trasportare dalla melodia.
0: Dalla melodia, esatto.
1: E io questa canzone qua è qualcosa di... è poesia.
0: E io questa è una canzone che metterei, se ci fossero ancora i lenti e l'acchiappanza, la famosa acchiappanza che si faceva nei villaggi, io la metterei. Allora, al tempo si metteva, che ne so, gli anni,
1: devo dire, ti acchiapperei,
0: metterei, che ne so, al tempo mettevamo Gianluca Grignani, mettevamo altre, questa come canzone finale, chiusura di serata, per fare il lento con la tipetta che ti piace. E ti ricordi, ci ho provato quest'estate, appena ho messo il lento ho detto, ragazzi, andate a invitare la ragazzetta i maschi che sembravano tutti rincretiniti, le ragazze che prendevano per il culo i maschi, come alle elementari facevi queste cose, alle elementari prendevi,
1: guarda, è vergognoso,
0: sta ballando con la ragazza, ma che, no, è normale, però questo è un lento, è un lento che io metterei, però la devo andare a presentare, dovremmo partire con la sigla, signori e signori, per voi.

0: Sì,
1: Grazie, ti devo dire
0: Simona.
1: che mi piace
0: Ti sta
1: moltissimo.
0: iniziando a piacere.
1: Sì, e
0: Sì.
1: che mi sorprende sempre perché non mi aspetto che me la metti. Cioè, il mio cervello si dissocia.
0: È il tuo stacchetto, io
1: Sì.
0: non ho il mio, capito?
1: Ma
0: Però
1: tu sei
0: tu
1: un
0: hai il tuo stacchetto, signore e signori, benvenuti per voi.
1: sigla.
0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Ringraziamo e salutiamo tutti gli amici che ci guardano, ci ascoltano e ci seguono in maniera così tanto affettuosa, e questa è una cosa che ci fa non solo piacere, ma di più, anche perché sono arrivati gli ascolti, continuano ad aumentare, continuano ad esserci sempre più amici che seguono la nostra televisione, il nostro programma, soprattutto nelle ore serali. Quindi amici che ci state guardando nelle ore serali dalle 11:30 in poi, noi siamo ormai appuntamento fisso, non dico per i nottambuli, perché magari c'è chi,
1: No, ma infatti, mamma.
0: lei va a letto alle 10:30, mi viene e mi dice:
1: No.
0: vado un pochino a letto perché sono stanca.
1: Però mia madre, canale 403, lo mette la mattina perché più
0: Esatto,
1: o
0: perché
1: meno
0: poi
1: ha
0: ci siamo la
1: capito
0: mattina,
1: quando va la
0: certo.
1: mattina in replica e lei dice: io ovunque sono, a casa di mia sorella perché magari le capita di fare la babysitter alle mille nipoti, piuttosto che lei, canale 403, lei ci segue.
0: Bene, possiamo iniziare la puntata?
1: Ma ovvio.

0: Bene, allora di che cosa voglio parlare? Visto che abbiamo anche tenuto un po' quello che è l'argomento linguistico o comunque l'argomento in questo caso del ballare i lenti, a me è successa una cosa stamattina, non era quello di cui volevo parlare nel programma, ma adesso mi è venuta in mente come una bomba. Quando sono tornato a casa, tu stavi ascoltando della musica.
1: Sì.
0: Avevi chiesto a la palletta che tutti conosciamo, che abbiamo a casa,
1: sì,
0: l'illuminata, di metterti della musica. Avevi messo tutta, cioè passavano belle canzoni anni 80,
1: sì,
0: 90, è passato,
1: sì, insomma, è passato
0: Freddie Mercury, Queen,
1: ma non solo, è passato Footloose,
0: George Michael,
1: è passato la colonna sonora di Michael J. Fox di Ritorno al Futuro, è passato un sacco di bella musica, perché io le dico: Tizia, metti un po' di musica. E allora lei dice: ok, metto un po' della tua musica preferita. E io ho sempre paura, perché negli ultimi tempi ascoltavo tutta musica,
0: certo,
1: napoletana. Non è che avevo ora, però dico. E invece partite con gli anni 80-90.
0: Sì, però in realtà dobbiamo ammettere che quando lei parlato, se tu le parli, lei ti dice: ciao Mauro.
1: Dipende. No, dipende. Anche da lei essendo con Amazon,
0: okay,
1: lei si dice: ciao Mauro, è arrivato un pacco per te. Dipende.
0: E quindi magari lui ha memorizzato un po' la pietra. Comunque, a prescindere di chi sia la musica o non la musica, è una musica. Beh, mi sono seduto sul divano mentre sai, cazzeggi, fai, attendi il pranzo e tutto il resto. E ascoltavo la schiava che mi cucina, che è bravissima.
1: Cacao, meraviglio! Cacao!
0: Una drogata, pronti col trenino? Ci siamo!
2: Cacao, meraviglio!
0: Che meraviglia!
1: Cacao, meraviglio!
0: Bene, allora, mentre ero lì che ascoltavo questa musica, ho provato un brivido. Un brivido felino, non perché avessi il gatto attaccato ai maroni, ma no, nel senso, mi è venuto un brivido legato ai ricordi, perché ogni canzone, le canzoni...
1: È passata una canzone particolare, allora?
0: Ne sono passate tanti di particolari, però in qualche modo, per qualche motivo, mi è venuta la nostalgia e ho fatto tutto, sai, un collegamento di pensieri, passando a mio padre, no, che si commuove ogni tanto quando ripensa alle cose del passato. Mio padre è vecchio, caro papà, te voglio bene, però un'età ce l'hai, ok, c'ha comunque 86 anni, ed è normale che quando ripensa a determinate cose del passato un po' ti venga una sorta di emozione. Lui si commuove spesso, ed è una cosa carinissima, bella, una cosa, perché è sempre stato un uomo molto, come dire, tutto d'un pezzo.
1: Ma,
0: quindi...
1: ma devo dire che è tipico, è tipico.
0: Esatto.
1: Più si va avanti con l'età, dicono che diventi un po' più sentimentale, un pochino
0: sensibile,
1: ti ammorbidisci.
0: Anche, esatto, anche. Ecco, io sto iniziando già adesso a farlo. Ma perché questa cosa? Perché mi rendo conto di quanto belli fossero. Poi uno sembra sempre retorico, dice: no, ma voi... No, raga, cioè non c'è verso. I periodi che abbiamo vissuto noi in quegli anni sono i più belli, cioè è matematico. Ti posso dire la verità, ci ricolleghiamo la settimana scorsa, è matematico. Musicalmente è senza dubbio più bello. Hai dei ricordi diversi, hai una memoria diversa di quello che vai a fare. Oggi si sta arrivando ad avere molta più paura, e i giovani hanno più paura, e avendo paura non riescono a più memorizzare le cose belle, perché dopo 3 secondi apri il telefono, magari hai vissuto una bella cosa. A me è successo appunto stamattina, mentre ascoltavo questa canzone, questa gioia, eccetera, c'è aperto il telefono, tu, e se stavano a menà, Francia, robe, eccetera, eccetera, e mi ha fatto venire l'angoscia. E quindi automaticamente uno si riattacca a quelle cose che ti hanno fatto star bene. È vero, negli anni 80-90 non è che in Italia non ci fosse la paura, perché c'erano le Brigate Rosse, c'era la mafia, c'erano Falcone, Borsellino, tutto quel periodo di bruttura in America, c'era avevano abbattuto Cocciolone e i due piloti con il Tornado, c'era la guerra in Kuwait, c'era la Somalia, la Libia, ce n'erano di guerre al tempo, de guerre ce n'erano, però comunque non eravamo invasi, le guerre le sentivi e le sapevi solo al TG.
1: Vero, vero, vero.
0: O dai giornali.
1: Ora, apri il cellulare, è una disgrazia perché sei sempre connesso.
0: E cani, e gente che maltratta i cani, e guerre, e bambini, e robe, e piedi, culi, tette. Cioè, mamma mia, ma che ansia. Cioè, uno c'ha veramente l'ansia, cioè gente che muore in moto, gente che fa incidenti, ed è morto questo. Cioè... Mamma, cioè, ritornatemi nella mia bolla e mi collega alla battuta che mi hai fatto l'altra sera quando ti ho detto, caspita, vedi perché io stavo così bene in villaggio? Perché io stavo 4 mesi, un anno quando facevo anche la stagione invernale, facevo 5 mesi o 2 mesi a casa a trovare i miei, non sapevo un cazzo.
1: Permetti di dirti anche che infatti io non ti volevo sgridare.
0: No,
1: però ti ho detto vai. Comunque sia, non è che non puoi fare i conti con la realtà mai, però c'era una cosa che a quel tempo non c'era: l'ossessione per questo attrezzo. Non c'era l'ossessione.
0: Certo.
1: Prima telefonavamo a casa e basta, e ricevamo un messaggio che aveva, se non sbaglio, 120 caratteri e ti dovevi studiare il modo per dire più cose possibili.
0: Se no ne pagavi due.
1: Sì, ma sa mai. Capito? Quindi c'era anche tutto un mondo che ti faceva anche, era anche bello estraniarsi, proprio perché non ti sentivi in colpa rispetto al mondo.
0: No, zero.
1: Io stavo bene, i miei stavano bene, il telefono è quell'oggetto che serve per comunicare e basta. Ora il telefono serve veramente a tutto fuorché a telefonare.
0: Cioè, nel senso, la telefonata che ti serve o che vuoi fare, caspita, alcune volte dici non la fai più perché manco più chiami, perché mandi messaggi, mandi WhatsApp, cioè c'è una tecnologia e senza dubbio serve core, tutto quello che vuoi, non stiamo dicendo ormai, cioè, ci siamo arrivati, ce l'abbiamo, non è che puoi farne a meno o no, c'è, e quindi te la pippi, come si dice, però cioè, aiutatemi, non aiutatemi, cioè non ho più la
1: tu,
0: forza, scusami, di
1: tu sai di chi è la citazione aiutatemi?
0: Non me la ricordo.
1: Sophia Loren, in un, se non ricordo male, in uno spot pubblicitario, non vorrei dire, ma mi pare della Tim, dove succede qualcosa, lei a un certo punto è ferma e a un certo punto fa aiutatemi. Devo trovarlo quello spot.
0: Sì, è carino, è da vedere. Guarda, ti regalo un pezzo talmente nuovo, cioè non è proprio nuovo, ma visto che stiamo parlando di nuove generazioni, guarda un po'.

0: Sei una vera baddie, Simon.
1: No, ma che orrore.
0: Sei una vera baddie, sei una vera baddie. Oh, l'hai trovata, proprio perché stavamo parlando di... Aiutatemi, sentiamo lo spot, perché è uno spot carino della team.
1: Esatto, quindi ricordavo pubblicità. Bene. Sì. Con Christian De Sica c'erano giovanissimi... Elisabetta Canalis.
0: Elisabetta Canalis e tanti altri attori. Vai, no. Sentiamo.
2: Ah, sì. Allora, madre, per il prossimo spettacolo la chiamo io.
3: No, non si preoccupi, la chiamo io.
2: Ma no, la chiamiamo noi, la richiamiamo pure. Tanto abbiamo... Che abbiamo?
3: Abbiamo chiama e richiama.
2: Ed è buona?
3: Sì, se entri in team, per ogni chiamata che fai ne è una gratis, verso tutti, da oggi fino a Pasqua.
2: A proposito di Pasqua, per la pesca di beneficenza, che ne dice se gli porto tutti vestiti da uovo? Madre, lo sai che più la guardo e più mi convinco che lei è una faccia da cinema.
3: Aiutato.
1: Aiutata, ma
0: esatto, è carinissima.
1: Poi Christian, del 2006, non confondiamoci, che non è che chiama richiama mo, arriva mo, è del 2006.
0: Questo giusto per tornare indietro, avevi tu, te facevi l'abbonamento perché poi avevi le chiamate gratis, ora hai minuti illimitati,
1: cioè,
0: eccetera,
1: tanto, ti richiama, tanto ti chiamavano più ti ricaricavano e quindi potevi richiamare.
0: Esatto, esatto, è carino. E poi scusa, cosa abbiamo? Carinissimo.
1: Per Pasqua facevi venire tutti i vestiti da uomo.
0: Da uomo. E c'era un grandissimo attore. Adesso mi sfugge, ti chiedo scusa se stai guardando. Rodolfo Laganà, bravissimo. Era quello che era di fianco a
1: Christian De Sica.
0: Vestito da Rodolfo era vestito da sì, perché aveva fatto anche Mandraga, aveva fatto alcuni film con lui dove faceva il vigile, che non è stato tanto bene, ma Rodolfo Laganà era un grande attore teatrale, ha fatto un sacco di musical, tra cui Rinaldo in campo con Massimo Ranieri, bravissimo, bravo, è quello che non ti puoi far vedere né dietro la finestra aperta e neanche dietro la finestra chiusa, esattamente. Detto questo, siamo giunti al termine, cari amici, state ancora con noi. Dove devono stare? Cosa fanno? Ah, ancora con noi, cosa abbiamo? Bene, ci vediamo tra poco. E come fanno?
1: Dopo devi dire una cosa.
0: Aiutata.

0: Questi sono i Wu-Tang Clan, Method Man, Black Flag, featuring, vabbè, rapper americano,
1: eccetera.
0: È inutile che vi elenco tutti, ma Wu-Tang Clan, anche lì, storia della musica rap. Anzi, te lo dico già in anticipo, adesso in questa puntata vi farò vedere e farò vedere alla mia partner in crime un video musicale uscito recentemente. Play for Change, una canzone meravigliosa in cui uno dei protagonisti che si è prestato a suonare e a fare questo pezzo è Slash dei Guns N' Roses, ed è qualche cosa di emozionante, visto che ci colleghiamo a quello che stavamo dicendo prima dell'emozione che regala la musica. Dura un po', perché dura 6 minuti quella questa canzone.
1: No, che bello, sono contentissima, ero felice.
0: Aiutatemi. L'ignoranza si apre la voragine dal cielo. Ardo, cessa questa assurda commedia. E capito? Ed è scende dal cielo la musica.
1: Hai detto,
0: la musica.
1: Hai detto, duro.

0: 6 minuti, scusami.
1: Lo dissero anche, perché uno vede, pensa ai minuti e non pensa al piacere,
0: sì.
1: Lo dissero anche a Freddie Mercury,
0: sì.
1: E Freddie Mercury disse, sto cazzo, cioè, nel senso,
0: è che tu dici sempre di amare il fatto che io sia così spontanea e mi è uscito, wow.
1: Ma tu chi sei? Simone!

0: Simona, Simona, è così, buongiorno. Bellissima, bene, allora,
1: ben trovati tutti,
0: vi prego, voi che andate allo stadio, iniziate cortesemente, lo dico a voi, magari c'è qualche tifoso di Oltra che ci segue, vi prego, iniziate a cantare sta canzone, sì Simona, vi prego, allo stadio, sarebbe bello, che ne so, la curva del Napoli, che tutti in coro, sì Simona, sì Simona, bella, cioè, che figo, cioè,
1: bellissima, bella, sì. Ma perché? Why?
0: Perché è giusto, così rendono omaggio a Simona,
1: chi?
0: A te, a sì Simona, a sì Simona, pronti a partire con questa parte del programma di Yes We Are. Io sono Mauro Caputi, lei l'avete capito, è sì Simona, e come fanno i bravi presentatori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexum Channel e su Teleroma 56. Rido perché mentre sto andando in onda lei continua a guardare il gattino, perché ce l'abbiamo sempre qua in studio, quindi per un po', finché non raggiunge un mese, cioè un X grammi, un paio di mesi, ce lo dobbiamo portare dietro.
1: Perché mangia ogni due ore, tre.
0: Per fortuna oggi è buona e non rompe e non dice niente.
1: Ha morsicato la mano che la
0: nuova. Mamma mia, sentirci. Cioè, pubblico, aspetta, fammi trovare, perché mamma mia.
1: Ha morsicato la mano che la nutre. Vedete qua, ho due morsichini. I miei canini. Cosa c'entra?
2: Una tragedia è avvenuta in casa Caputi Monaco.
1: Sì. Se tocco mi fa male.
2: Una gattina di neanche un mese, che non ha ancora la capacità di gestire, muovere zampette, manine, boccucce, eccetera, viene rinchiusa all'interno di una gabbia per conigli, per ovvi motivi, perché giustamente è pericoloso.
1: È molto grande.
2: È molto grande, la gabbietta è grande, lei è molto piccola. Ma la padrona, donna che può passare le ore a guardare questa gattina con fare sospetto e misterioso.
1: La gattina o io?
2: La gattina, guarda te, dice, ma che cazzo è questa? È lì che ogni tanto, come dicono a Torino, la sfruculea, che significa gli rompe il cazzo. E la gattina decide poi, in un momento giocoso della sua vita, di iniziare a giocare, e si arrampica come fanno tutti i gatti, si arrampica su questa gabbietta che la vede rinchiusa da giorni oramai all'interno, e la madre decide, con una mossa felina che solo un altro gatto potrebbe fare, addormentato tra l'altro, infila la mano all'interno, e mentre la mano entra lenta, la gattina con uno zompo fulmineo le salta in mano.
1: No, ma no!
2: E così lei la acchiappa, la agguanta con quella manicia, con quella... La agguanta, e la gattina dice, rotterca, e le morde delicatamente la mano.
1: Non è andata così.
2: Com'è andata?
1: È andata... Allora, praticamente, avete presente...
0: Praticamente, ecco,
1: Avete presente, aspetta, Spider-Man?
0: Ok, questa è la mia versione, giusto? Questa è la mia versione.
1: Ma adesso, voi vi dico adesso, di lui, che fa tanto il romandegone.
0: No, questa è la mia versione. Adesso raccontaci un pochino la tua versione. Vai!
1: Allora, praticamente non mi sento, è troppo alta. Praticamente, avete presente Spider Pork? Ecco, la nana malefica, c'era la gabbettina con la botolina aperta. Lei si era messa così, con tutte e quattro le zampette fuori, perché urlava come una pazza isterica, perché voleva uscire dal momento in cui le avevo già da mangiare, aveva già fatto i bisognini, quindi l'unica cosa che voleva era uscire. Ma Mauro era in doccia, io ero al telefono con mia madre in videochiamata, sento questa anima benedetta che urla come una pazza isterica, al che ho detto, ma ti devo lasciare, perché non capisco cosa succede, e vedo Spider Pork attaccata così che urla, vuole uscire tutti i costi e vuole ficcare la testolina fuori nonostante le zampettine glielo impediscano, perché era ben ancorata. Allora io, presa dal panico, cosa faccio? Prendo la gattina in questo modo, e lei cosa fa? Agitata, stressatissima, ficca questi micro canini nella mia mano, io urlo, la gattina urla, Mauro che era in doccia arriva tutto nudo, bagnato, poi dice, amore, che succede? Ammazzo! Beh, amore, sono male che la nutre! E poi allora ho preso lo strofinaccio che usiamo, diciamo, lo strofinaccio, no, è un telo meraviglioso, decorato, che la usiamo per portarla a dormire. Lei si è aggrappata a questo telo e io con il telo l'ho portata sul divano, perché era una pazza scatenata. Poi si è tranquillizzata, si è messa lì, mogia mogia, finalmente era fuori dalla gabbia e non si è più mossa, sta stronza.
0: È andata ora in onda
1: la verità.
0: Cioè, allora io
1: è
0: però
1: morsicato la mano che la nutre,
0: però lei amaste con questa mano che la nutre. Ora io mi domando e dico, perché poi giustamente ora dai, Cioè, tu sei al video, cioè, con tua madre e sta a parlare al telefono tua madre. Io mi allontano per fare la doccia. Tu che vai a fare? Decidi di mettere, infilare la mano dentro la... Cioè, lasciala lì, aspetta un attimo, dai una... Cioè, sono dovuto correre fuori rischiando la vita, scivolando a terra, tutto nudo, perché ero in doccia, con lei che... Una pazza, ma è una pazza schizzata.
1: Due pazze schizzate.
0: Si sono affacciati dei vicini di casa, io tutto nudo con la bici che dicevo che cosa sarà mai successo.
1: Due pazze, perché lei urlava, io urlavo più di lei dal
0: tutti
1: dolore.
0: Che urlavano in sta casa, ma manco, poi dopo danno la colpa a me, che chissà che gli ho fatto.
1: A un certo punto hai visto Agata Filippo e l'altro gatto.
0: Sono spariti tutti, ma perché? Cioè, non è possibile una roba del genere, capito che
1: allora,
0: non è fattibile.
1: Mai avuto un gatto così piccolo nella mia vita, mai avuto. E sto imparando anch'io a gestirla, insomma.
0: Io lo capisco che tu stia imparando a gestirla, però ti giuro, hai fatto scandare tutti quanti sto mondo, cioè.
1: Vabbè, basta.
0: E non è non è basta, perché poi tu le hai tenute il muso per 3 giorni. Cioè, il problema
1: non è vero. Io non le ho parlato per tutta la sera. Non lo vuol fare anche vedere. Non voglio vederti. non le ho parlato per tutta la sera.
0: È andata ora in onda e quanto rosica la mano che la nutre. Cioè, è riuscita a non parlarle veramente tutta la sera. Cioè, ma quando, cioè, era lì io con la gattina in braccio.
1: Vai da
0: sì,
1: tuo padre.
0: La mamma arrabbiata. Ma perché? Cioè, lei è istinto, è natura. È così.
1: Questo istinto... Natura mia.
0: Ha trovato una mano che le è arrivata dall'alto e l'ha cinta magari per il collo per tenerla buona. Che fai? Bevi, brindi. Ma che fai? Ma non è possibile. Aiutatemi. A proposito di aiutatemi. La domanda è, e te la rifaccio, possiamo iniziare il programma, visto che ogni volta possiamo iniziarlo?
1: Sì.
0: Va bene, iniziamo il programma. Via. Allora, eravamo rimasti da una cosa che mi interessava molto in realtà prima, perché prima abbiamo parlato di famoso aiutatemi, che è una cosa che mi viene da dire e non ricordavo, tu bravissima, lodi.
1: Ma perché io spesso lo dico.
0: Esatto, perché tu spesso dici, ma lodi, che ti sei ricordata che era lo spot della team con Sofia Loren. E qua, tornando al concetto di prima, vedi quanto anche gli spot siano cambiati. Cioè, oggi trovami uno spot che non sia fatto con l'intelligenza artificiale.
1: Sono quasi tutti, soprattutto quelli noto del cibo per animali o animali, dove c'è qualche animale.
0: Ma
1: animalo!
0: Animalo!
1: Sono fatti tutti con l'intelligenza artificiale.

0: oggi con gli spot di oggi, forse perché l'attenzione è diversa, perché gli spot comunque avevano
1: 30 secondi,
0: una durata.
1: Non è che
0: sì, perché gli spot venivano venduti a 30 secondi, un minuto, cioè in base a... Esatto, va bene, dai, ascoltiamolo un attimino.
2: Signore, è tutto pronto. Allora, parmacotto, un profumo appetitoso, la bontà che rapisce.
1: Qui vediamo il tizio che rincorre Sofia Loren e le spiega come deve fare la pubblicità.
0: Fare la pubblicità, dove appunto c'è sto poverino che parla. Cioè
2: lui buono, non va incartato, ma servito nella vaschetta. E solo parmacotto lo fa. Si ricordi, signora? La vaschetta. Parmacotto è una freschezza colta all'istante dalla vaschetta.
3: E a Catadovilla.
4: Sofia Loren, parmacotto.
0: Basta, questo è. Allora, lei aveva preso 80 milioni di lire per dire a Catadovilla, quell'altro poveretto 100 euro, 100.000 lire.
1: Però, cosa che abbiamo scoperto qui, oltre la meravigliosa Sofia Loren, che è geniale, abbiamo scoperto che questa marca di prosciutto 20 anni fa è stata la prima,
0: A fare approdata
1: nella plastica.
0: Sì, che faceva appunto il ti dava il
1: prosciutto, nella vaschettina, in questo modo elegante.
0: Ed è, vedi, molto spesso ancora si usa questo stile di pubblicità dove c'è, guarda quella che ne so, di una banca che ci ha messo Brad Pitt zitto, dice: ciao, questo è Brad Pitt, adesso che ho la tua attenzione, quindi utilizzano solo un'immagine del personaggio famoso, e lì si vede in tutto questo spot, poi andatela a cercare, si vede lei che scende le scale tutta elegante, che sorridente, che assaggia, che apre la vaschettina, assaggia il parmacotto, mentre quell'altro fa tutta la pubblicità come se la dovesse dire, quindi ripeto.
1: Però
0: ho notato una cosa
1: che tu mi insegni a notare tante cose. C'è una mano che afferra un'intera fetta di prosciutto e poi c'è Sofia che ne mette in bocca un spricunino.
0: Certo, spricunino. Perché per me essere mica volgare che ti prendi.
1: Soprattutto quella mano che hanno allungato, ragazzi. Era la mano di una pantegana, non era la mano della Sofia.
0: Bellissima, divertente. Ci sta. La classe, non potevi far fare
1: su YouTube comunque trovate tutti gli spot anni 80,
0: però vedi, hanno dato il via a un susseguirsi di spot che sono arrivati oggi, anche di brand, di marchi che magari che hanno dato il via magari ad altri tipi di oggi di spot. Te ne ricordi alcuni? A Cattateville, una telefonata allunga la vita,
1: cioè, per questo c'è ancora sempre Massimo Lopez, sempre nel Fortino, passati 30 anni
0: e ancora andiamo avanti. Vi regalo quella canzone, non dura 6 minuti, era una presa in giro, se no dura di meno, però godetevela, grazie.

0: unire così tanti artisti, tra cui questo personaggione qui di Slash, per fare un pezzo che si chiama Colors. C'è ancora la pelle d'oca alzata. Sono i Black Pumas, che era il cantante, poi tanti altri artisti, tra cui anche un italiano che suona benissimo. Sparsi per il mondo per questo progetto, si chiama Play for Change. Bellissimo, bella canzone meravigliosa. Poi vabbè, l'assolo di Slash con quella chitarrona. Ciao, che cosa gli dovete dire? Niente. Detto questo, state con noi perché ci sarà ancora l'ultima parte e poi andremo a parlare di quello che stavamo, appunto, abbiamo iniziato, quello che è un po' il spot, idee e ricordi. Detto questo, grazie. Non vi muovete. E da Simauro Caputi, applausi scroscianti dal cielo per Simona e per voi.
1: Sigla.

0: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
1: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10. Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
3: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso 3 distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25.

0: 5 ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi e il parcheggio nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portmobility.it.
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.

0: Prima abbiamo parlato dello spot di Aiutatemi, fatto nel 2006, e c'era mio adorato Christian De Sica, e mi viene in mente l'ultimo film che abbiamo visto, quello che ha fatto con Lillo. Lui impersonava un detective molto snob, molto ironico, e onestamente io credo che il suo copione sia stata veramente 4-5 battute, non di più. Però bastava, sapete quando uno ha talmente tanto carisma ormai e personalità che nella stanza è, in una stanza vuota comunque la riempie tutta, e lui è Christian De Sica. il film si intitola Agatha Christian. E io l'ho trovato già geniale così. Poi è molto semplice, molto carino.
1: Applausi.
0: Io l'ho trovata molto carina. Agatha Christian è veramente geniale.
1: Divertente.
0: Vabbè, scusate, questa cosa.
1: No, ma è il gioco che spesso si usa di parole per, visto che Christian De Sica, in effetti c'erano un sacco di attori, appunto Lillo, anche qualcuno che a te non piace, nel senso c'era anche Maccio Capatonda che faceva il figlio pirla, però a te non piaceva, eccetera. Vabbè, comunque, si ricorda solo il titolo.
0: Non mi ricordavo che c'era Micio Capatonda.
1: Maccio Capatonda.
0: Non me lo ricordavo.
1: I nomi, sempre quello. Comunque, passando a quello che è
0: la differenza. A Salerno stanno girando all'avvocato malinconico.
1: Fare figure di merda così in televisione.
0: L'avvocato malinconico che noi guardiamo, perché noi amiamo tantissimo Massimiliano Gallo. E solamente che io fissata che è Federico Gallo o Francesco. Francesco Gallo.
1: Sì, è così. Lei chiama gente con nomi a cazzo, poi quelli non si girano e dice anche che maleducato non si è girato. No, perché è così.
0: Oppure se andiamo in paesi, in posti molto fighi, tipo Capri, Positano, Amalfi, gli dico: amore, se vedi qualcuno di famoso, segnalo col dito, perché io non lo riconosco e non lo conosco.
1: Bene, e adesso possiamo passare all'argomento.
0: Sì, scusami.
1: Ma ci hai spostato da un'altra parte, adesso sta sempre a me ritrovare e rimetterci in carreggiata.
0: Lancio il bandolo della matassa.
1: Lanciami il bandolo della matassa, vediamo come me lo lanci sto bandolo. Sentiamo.
0: Stavamo parlando di spot pubblicitari.
1: Stavamo parlando
0: di quanto erano belli, perché creavano tormentoni meravigliosi, creavano compagnia, e diciamo che noi siamo cresciuti con questi tormentoni,
1: sì.
0: Perché una volta erano fatti dalla testa delle persone, non dall'intelligenza artificiale.
1: È vero, ed è, oggi molto è l'intelligenza artificiale che... C'era una pubblicità che aveva questa qua, no? Sai che canzone è?
0: Anna Monaway.
1: Non so quale spot, ma c'era uno spot simile a questo.
0: Sarà
1: quello, no?
0: Di qualche assorbente, penso.
1: Perché è Lines molto... Setali.
0: Perché è molto delicata, è molto. Fa pensare a qualcosa di fluffoso.
1: Di fluffoso quella sorvete. Comunque bene, adesso noi perché abbiamo parlato di questo? Perché stavo vedendo il marchio, un marchio che conoscete tutti, io non immaginavo ci fosse anche a New York. La Lidl.
0: Ma
1: cioè, se tu vai a New York c'è la Lidl, ovvero. E questo per farti vedere quanto... E tu, figurati, chi meglio di te che fai la chef, sai il valore di determinate cose.
0: Sì.
1: E questo ti fa capire quanto a New York sia una città che ha gli estremi totali. Nel senso, a New York c'è un panificio...
0: C'è pieno di vannamarchi a New York.
1: C'è pieno di vannamarchi, ma se ci sono i miliardari, tu il pezzo di pane, il discorso che faceva vannamarchi, lo faceva per i poveracci che vogliono sentirsi in qualche modo ricchi o altro, mentre il Briatore lo faceva per i ricchi. Nel senso che se io ho un parterre di i ultramiliardari, perché quello che una persona normale, cioè che per l'ultramiliardario 10 euro miei, cioè 1000 euro suoi sono 10 euro miei, quindi io se ti vendo qualche cosa a 1000 euro per te sono 10 euro, non è la differenza.
0: No, certo.
1: Quindi c'è una panetteria a New York che si chiama Rye. Questa panetteria è il primo negozio negli Stati Uniti della catena austriaca Martin Auer. Ok, e questo già ti fa capire come noi italiani, che potremmo essere geni, bravi, ci facciamo fregare dagli austriaci. Va bene. Lui vende solo un tipo di pane. Cioè noi in Italia facciamo mille, eccetera, eccetera. Una pagnotta di segale biologica da 1,5 kg.
0: Io vi posso dire che ve la meritate, ve lo meritate di cagarvi sotto, perché mangiare una pagnotta, ma anche semplicemente troppo pane di segale, è vero che fa benissimo, una fettina.
1: Però un chilo e mezzo di pane, se siete
0: sotto.
1: In qua, sì, ho capito, non te mangi un chilo e mezzo di pane, però siete
0: cagate
1: in quattro,
0: sotto in tutti, vi siete, e c'è un bagno sotto.
1: Sì, bravo, ve lo meritate.
0: Ve lo meritate.
1: Vi state cagando sotto.
0: Cioè, ma,
1: esatto.
0: Sai che la segale
1: sì,
0: è terribile,
1: ma la cosa più terribile è che non solo ti cacchi sotto, non solo il pane di segale da un chilo e mezzo, ma costa $60. Quindi tu vai in questa panetteria del mega lusso, ma la segale è glutine o non glutine? Segale?
0: Senza glutine.
1: Senza glutine, quindi praticamente va bene anche per il tuo mondo.
0: Sì, sempre se poi sai che...
1: Sempre se non ti cacchi sotto.
0: No, io le ho viste queste pagnotte, cioè comunque sia, per formare la pagnotta mettono della farina 00, presumo che non ci sia la farina di riso sotto, perché il rischio della farina di riso è che, a meno che non sia quella trattata super mega impalpabile tipo erborotalco, ma lì costa, però non lo so, non ho visto, ha della farina 00 per formare il pane, e
1: certo.
0: Quindi quella famosa crosta che si vede un po' bianco, che è proprio tipica rustica, e quindi noi comunque siamo tagliati fuori, se usano per infarinare quella anche.
1: Ah, questo non lo so.
0: Io non credo sia possibile mangiare un pane fatto solo ed esclusivamente di segale, non credo, perché è veramente segatura, è veramente qualcosa di molto molto pesante, dentro ci deve essere anche un 10% per dire, ma di altra farina
1: sì, ci deve essere, quindi che
0: sì.
1: Questa però $60, capisci bene che diventa uno status symbol determinate cose, come quella gelateria che vende solo gelato alla crema, basta, e c'ha la fila fuori perché si è specializzato in una cosa sola. Chi ha troppe robe dici non so cosa scegliere, non so cosa fare, e quindi mentre vai e compri solo quello che ci sta.
0: Per persone come te è perfetto.
1: È perfetto, nel senso che ogni volta guardo la pizza ancora continuo a guardare, a scegliere nel menù le varie pizze.
0: È sempre l'ultimo a scegliere la pizza.
1: Sempre.
0: Poi finisce sempre a mangiare quella con la scarola.
1: La stessa, da quando sono qua, che non la mangerò mai più, perché magari trasferendoci da altre parti quella non la troverai. Però la genialata di quelli che hanno iniziato a vendere un pezzo di pane a 60 euro, ma dall'altro lato c'è la genialata della Lidl che non sapevo ci fosse, e qua ti fa vedere come in America puoi fare certe cose, perché se succedesse in Italia davanti al negozio a Roma esce fuori quello, tanto smonta. La Lidl ha parcheggiato uno di quei camion pubblicitari con il LED wall, ok, scrivendo sullo schermo, quella LED, $60 per il pane, molto più economico, €3,99. Di fianco c'è il QR code e la mappa per arrivare al negozio in Grand Street, di Grand Street della Lidl in 20 minuti. Quindi lui gli ha messo la pubblicità, il pane, con scritto $3,99 la stessa pagnotta. È più comodo, fatti due passi a piedi e sei lì a prenderti il pezzo di pane davanti al negozio. L'operazione nasce con l'agenzia MC & Saatchi e mette a confronto una pagnotta a lievitazione naturale con un pane di cui non risulta né il tipo né il peso. Il messaggio punta chiaramente sul contrasto tra le due cifre già note, che è in fila da Rai, perché giustamente tu sai che te metti in fila, capito? La gente si mette pure in fila per spendere $60, giustamente lui dice: senti, sei in fila, ti aspetta 20 minuti, fate due passi a piedi e vai a comprare il pane. Vabbè, non ti torno a ripetere, stiamo parlando di New York City, stiamo parlando dell'AIA in centro a Manhattan, stiamo parlando dove il più povero guadagna milioni di... cioè, è un'altra roba, poi che si cacchi sotto, non si cacchi sotto, è quello, la Lidl, anche da noi ancora c'è gente che non va dalla Lidl, non va nei discount, perché dicono, sono discount e sarà una roba scadente.
0: Ma la Lidl non è un discount, eh?
1: All'inizio lo era, come l'Eurospin, come l'MD, come altri posti, ci sono, è tutto fa, e lo sai, l'MD di Crema, dove andavamo noi, era bello, figo, pulito, molto luminoso, giustamente arredato come si deve, ti faceva piacere andarci, e altri MD, quello che abbiamo trovato qua, non ci vai, e perché è fatto, è strutturato male, tanto che l'Eurospin, visto che ha cambiato i vecchi negozi, li stanno facendo nuovi
0: più luminosi,
1: per renderli come si è. Ti ricordi alla Lidl, no, l'MD avevo trovato quella birra sarda meravigliosa. A proposito di Sardegna, ti regalo questa canzone.

0: La canzone spesso dimenticata, Domo Mea, che sarebbe casa mia, dei Tazenda featuring Eros Ramazzotti di qualche anno fa, canzone bellissima, bravissimi Tazenda, quelli di Spunta la Luna dal Monte con Pierangelo Bertoli, gruppo sardo, bellissima anche sentire e leggere, abbiamo messo quella con la traduzione, non è il video originale, proprio per far capire un po' le parole. Domo Mea, cioè è sardo ma arriva dal latino.
1: Dal latino, certo.
0: E cullare, sai se non avrai notato la cosa, però cullare in sardo dice ninnare. Cioè ninnare, capito? Cioè è bello scoprire anche, appunto, abbiamo iniziato il programma parlando dei vari dialetti e della musicalità che hanno, il dialetto sardo anche poi con tutta la sua storia musicale particolare, è bello da ascoltare, abbiamo voluto dedicare appunto ai Fu Tazenda perché il cantante è morto, però ha lasciato un bel po' di eredità musicale, ti ripeto, per duettare con Eros Ramazzotti con questa canzone, capito? Diceva antichi libri nella mia casa ti voglio lasciare per tramandare, no, quello che era il mondo. Bene, detto questo, siamo giunti al termine, noi ci vediamo domani. Ringraziamo Simona per il suo apporto emotivo.
1: Non certamente culturale.
0: No, perché no, voglio invece senza dubbio, e grazie ancora per essere stati con noi. Da Mauro Caputi è tutto, e come fanno i bravi presentatori, arrivederci per voi.
1: Sigla.

0: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili.

rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Ci siamo, comincia una nuova settimana, ma questa settimana ci porterà dritti dritti verso il ritorno in campo della Serie A, però senza, non prima di passare per un'altra sfida della Nazionale National League, quella tra Italia e Turchia. Dopo il pareggio in terra francese per 1-1, riacciuffata la Francia con un gol di Bastoni che recupera palla al limite, la mette dentro tra batti e ribatti, il gol invece di Olise su calcio e punizione stupendo, le parate clamorose di Donnarumma. La nostra nazionale oggi affronterà la Turchia con l'obiettivo di puntare a lungo andare ai quarti, ma il vero esame arriva domani, perché domani è la giornata della resa dei conti in federazione. Ci dovrebbe essere con ogni probabilità il commissariamento, con l'UEFA che tra l'altro guarda a quello che succede in casa Italia, monitora se magari si dovesse arrivare al commissariamento, che sia un interludio breve, altrimenti ne pagheranno le conseguenze l'Italia. Quindi intanto l'europeo diviso tra del 2032 diviso tra Italia e Turchia verrebbe assegnato di default totalmente alla Turchia, che invece se la sta passando malissimo in National League. Oggi affronta l'Italia con l'obiettivo di Montella di fare punti, altrimenti rischia anche l'esonero che ha già praticamente quasi acquisito. E quindi loro magari in campo male, ma a livello istituzionale, organizzativo, di strutture molto meglio di noi. Noi alla fine rischiamo di fare una figuraccia storica se non si riesce a trovare una soluzione che possa rimettere in piedi una federazione che continua a zoppicare. Ecco perché poi i risultati del campo contano relativamente, se vogliamo, perché se la Turchia perde anche stasera Montella rischia l'esonero, se non perde comunque rischia il cammino in National League, che ormai è quasi compromesso, però rischierebbe di avere anche contestualmente nella sua totalità l'assegnazione degli europei. Quindi questo fa capire che non è solo il campo giudice di un nostro movimento, ma è tutto quello che c'è dietro in primis. Buongiorno da Vincenzo Marangio, da Andrea Maiocca in cabina di regia, che trangugia una mela e sta recuperando una forma strepitosa. Le trangugia sempre Santarelli, che qualcosa di più emozionante non lo mangia dal 1986. Ciao Santa, buongiorno. Alessandro Santarelli,
2: tanto mi hai dato una pessima notizia.
1: Quale?
2: Ma te la dico dopo. Scusa, oggi è il giorno del direttore, ma hai fatto fuori il direttore Marangio, ma tu sei una brutta persona. Perché
1: il direttore non c'è oggi, quindi io chiamo te.
2: Quindi io giustamente sono un tappabuchi.
1: Ma giornata, certo, tu sei nato per fare il tappabuchi, sappilo.
2: Tu sei nato.
1: Potrebbe essere anche una medaglia al valore, se, ecco, considerando le tue dietrologie. Però insomma, sì, sei un coperchio. Un coperchio, vai, meglio, è più mortificante. Sei un coperchio. Ti piace essere coperchio?
2: A chi sei? Dipende un po' dalle situazioni.
1: Ah, ma ti piace tutto a te, proprio. Sei una vergogna.
2: Ma davvero è l'ultima fase.

0: partita della nazionale, cioè no.
1: Di questa settimana sì, anche se tu ne volevi solo tre, perché questa te l'hai dimenticata, diciamo.
0: No, ma io, cioè, ma scusa, ma le grandi gesta dei ragazzi di Mancini non le vedrò più fino a quando, no? Perché questa cosa mi preoccupa tantissimo. Ma chi
1: fino a novembre, lo sai, no? La prossima pausa che ci sarà.
0: Ah, meno male, va. A novembre ritorna la nazionale.
1: Puoi tornare, meno male, va. Hai visto? Puoi tornare
0: a parlare. Questo campionato, io farei soltanto nazionali, guarda. Beh, è tu. Bello, perché la gente si appassiona.
1: Sì, sì, sì. Bello. Senti, a proposito di gente che si appassiona, non so se tu sei riuscita a guardarla la partita con la Francia, perché so che non sei particolarmente appassionato, ma comunque da giornalista l'hai poi guardata nel
0: dettaglio.
1: Certo,
0: l'ho vista mentre mangiavo a Livorno un ottimo gelato.
1: Azzo.
0: E c'era un maxi schermo sul Viale Italia, posto bellissimo, se vuoi faccio anche pubblicità.
1: Ma puoi farlo.
0: Peggio e così. Quindi mentre mangiavo questo ottimo gelato rigorosamente di frutta, perché poi le creme c'hanno un pochino più di zuccheri, mi sono visto praticamente il secondo tempo.
1: Bene.
0: Con il gol di Olise, che è qualcosa di
1: Olise era un altro.
0: No, Olise, io dico Olise.
1: Sbagli, mi oppongo al vostro onore, Olise.
0: Con il gol di Olise. E poi
1: bruttina la punizione, no? Come l'ha tirata?
0: Sì, bruttina. Mi sembrava Kumainer.
1: Bravo.
0: Più o meno.
1: Che ieri ha segnato, però, peraltro, su punizione, sì. Ma mettendo la palla in un corridoio che evidentemente sì, voleva una deviazione sul primo paro. Nessuno ha deviato gol, però si è rifatto subito, devo dire, dopo, quando la Serbia ha pareggiato con una chiusura difensiva abbastanza discutibile. Però vabbè.
0: Con il portiere che stava prendendo un caffè. Ma insomma, e poi ho visto il gol di Bastoni. Ma ora al di là delle battute, è chiaro che quando pareggi in Francia, no? Contro una squadra che è nettamente più forte della nostra, però pareggi in quella maniera, anche con... Poi l'Italia ha avuto delle occasioni clamorose, Vincenzo, soprattutto
1: sì, certo.
0: Anche nella sua partita, quella di Ken, è pazzesca. Cioè, sono dei segnali decisamente positivi, ma decisamente, eh? Mm-hmm. E ti dico anche un'altra cosa. Sai che io non stimo particolarmente Mancini, no? Però ho la sensazione che sia l'allenatore giusto per questo tipo di squadra internazionale. Perché al di là di alcune convocazioni sulle quali ovviamente potremmo discutere, ma noi non lo faremo, però riesce a dare alla squadra la giusta grinta, la giusta cattiveria e devo dire anche un buon assetto tattico. Quindi onore a Mancini su questo, Vincenzo, perché comunque è vero che ha perso con il Belgio, ma quella è una partita un po' particolare, dai, diciamoci la verità. È andato a vincere bene in Turchia, ha pareggiato facendo la partita oggi onestamente in Francia, ma te che devi fare? Ti difendi, poi hai un portiere che para, ma quello fa parte del gioco. Però mi ha colpito il fatto, mi sembra che stavo finendo il limone quando ha segnato Bastoni, che ho già mangiato la pesca e anche la fragola.
1: Che t'ha colpito? No,
0: mi ha colpito la reazione che ha avuto la squadra, perché lì potevi anche affondare, Vincenzo. Ti ha tenuto a galla Donnarumma, ma è come quando dici sì, c'hanno il portiere che para. Lo so, alla Juventus sono abituati a averci il portiere che non parava.
1: Certo.
0: E quindi
1: l'Olanda l'abbiamo visto.
0: Appunto, quindi io gli do assolutamente un bel 7 per il lavoro che sta facendo. Poi che sia tutto fino a se stesso, siamo d'accordo, ma siccome dobbiamo commentare anche il campo, bisogna battere le mani, sono sincero.
1: Quindi gli batti le mani al termine di questo trittico che per adesso c'è stato, quindi complessivamente la sconfitta con il Belgio la consideri un incidente di percorso, perché poi è arrivata la vittoria sul campo della Turchia, il pareggio in casa della Francia, una Francia che hai visto come sotto la guida di Zidane, perché poi non ci dimentichiamo che è cominciato da poco il suo cammino, anzi precisamente proprio dalla National League, 3 partite anche per lui,
0: allora,
1: 2 vinte e 1 pareggiata per ora.
0: Questa è una bella domanda, Vincenzo. Dunque, se ho un minuto me lo prendo tutto. Io
1: pure un minuto e mezzo.
0: Ah, ok. Io ho una stima immensa di Zidane per tutta una serie di situazioni. Dopodiché poi c'è il campo da allenatore. Mi dirai sì, ha vinto 3 Champions, ma nessuno gliele toglie. Però Vincenzo, non voglio dire che se c'eravamo io e te con quella squadra avremmo vinto.

0: esattamente lo stesso. Non lo voglio dire perché non è così, perché poi devi saperli amalgamare i giocatori. Abbiamo visto il caos che c'è stato l'anno scorso al Real Madrid, tanto è vero che hanno chiamato non un allenatore di campo, ma un, come si dice, no, ma un gestore, perché serve quello. Poi è stato fermo tantissimo perché non ha più allenato.
1: No, in questo caso più per scelta sua o come Mancini, perché magari non ha avuto chiamate?
0: Secondo me è per scelta sua, perché lui aveva l'obiettivo della nazionale. E poi è messo con la nazionale. Per me non è stata una grande scelta, lo sai? Perché tu ti sei, cioè tu hai allenato il top del top del top. Io oggi, se dovessi giudicare lo Zidane allenatore, io farei fatica. Perché non lo so. Certo, lui ha cominciato dal basso, ha cominciato dal Real Madrid B, la Castiglia, no? Ha cominciato dal B, ha fatto la sua gavetta, però poi dopo il Real Madrid non ha più allenato per scelta sua, e per me è una scelta sbagliata, perché comunque ti devi mettere a confronto anche con altre realtà. Ora, con tutto il rispetto, non è che deve andare a allenare il Monza, e ripeto, con tutto il rispetto, però una squadra di livello sì. Io non lo so giudicare Zidane come allenatore. Se la domanda è com'è Zidane allenatore, io ha vinto le Champions, che è una, voglio dire, una medaglia clamorosa.
1: Anche però, se sei allenato al Real Madrid, però vedi, questo lo prova quello che è successo negli ultimi due anni del Real. Non è così scontato.
0: Sì, Vincenzo, è verissimo. Ma te lo ricordi quel Real Madrid?
1: Certo. Vabbè, anche questo non mi sembrava scarso, devo dire. Quindi questo
0: non era quello.
1: Ancora rimandato Zidane, sì, i giudizi da parte di Santarelli, che aspetta di vedere. Stasera non dovrebbero esserci problemi a Bologna, perché contro la Turchia ormai, diciamo.
0: Ma io infatti penso che mi dedicherò alla mia nuova serie che ho scoperto su Netflix stasera.
1: Ah, come si chiama? Così fai contenti tutti. Oramai stai facendo.
0: Si chiama Medusa, ve la consiglio.
1: Ah, vabbè, una roba medica, una roba un po' più cristiana. Cioè,
0: No.
1: Vabbè. Allora poi quando vieni me la racconti. Detto questo,
0: darai un'occhiata,
1: ma una partita abbastanza semplice, diciamo, che verrà probabilmente archiviata anche facendo qualche esperimento, perché poi non dimentichiamo che nelle valutazioni partita per partita ci dobbiamo inserire anche un po' una sorta di sperimentazione, che stanno cambiando giocatori, quindi il rischio anche che qualcuno possa venire meno, non possa tradire le aspettative c'è, quindi di qui tutta l'impalcatura del gioco. Però diciamo tutto sommato soddisfatti, ve lo chiedo anche a voi da casa. Dopodiché, domani è una giornata importante per la federazione. Che segnale sta arrivando dal calcio italiano?
0: Intanto vedo che ogni giorno ne esce fuori una, perché poi ieri è venuta fuori la storia del figlio, il buon figlio. Quindi mi sembra che veramente. Allora io ho questa sensazione che
1: si siano mossi
0: i cosiddetti franchi tiratori sono quelli, no, che quando si va a votare in aula magari fanno parte della maggioranza e votano contro nei voti segreti, no?
1: Sì.
0: E sono i cosiddetti franchi tiratori, quelli che ai tempi in cui eravamo giovani facevano cadere i governi, il famoso pentapartito, no? Allora, sì, poi c'erano franchi tiratori e cadeva il governo. Bene, qui mi sembra che ce ne sia uno stuolo clamoroso, perché ogni giorno ne esce fuori una. Dal caso Pirlo, adesso il caso del figlio, no, di buon figlio, che fa parte di questa, posso dire, stupidaggine, perché quella è una stupidaggine, la Kings League è veramente una stupidaggine per quanto mi riguarda, però domani è una giornata importante, dove però voglio capire fino a quanto si spingerà la fronda ribelle. Perché se la fronda ribelle vuole affondare il colpo, azzera tutto con il commissariamento. Se invece vuole scendere a compromessi, cosa che io credo e da un lato temo, magari Malagò rimane anche come commissario e siamo in Italia.
1: Sì, perché poi mi devi spiegare, diciamo, sembra proprio la sensazione quella che hai detto tu, cioè che si voglia cercare in qualche modo di attaccarsi a vicenda, no? La battaglia, la guerra tra le parti, perché è il figlio di buon figlio, no? Marco, direttore commerciale della Kings League in Italia, il terneo, ricordiamolo, ideato da Piqué in format assurdo, che veramente secondo me c'è veramente da dire questo, che cosa che gli è successo, diciamo. Però si è scontrata a più riprese un po' con la Lega Dilettanti, per il coinvolgimento anche di giocatori della Serie D, dell'Eccellenza, eccetera. Viene considerata concorrenziale alla Federcalcio, la Kings League. Tu la consideri concorrenziale?
0: No. Cioè io... Se ce la considero una pagliacciata, però io. Sai, se ci sono degli statuti...
1: Però qua c'è una caccia al cavillo, no? Per andare a trovare, diciamo, il cavillo. Ah, tu hai attaccato me perché non ero presidente, perché non ero tesserato, io attacco te perché tuo figlio, cioè, è così, e la Bianchetti se ne va, ma dal CONI gli vogliono togliere il diritto di voto, perché dicono la Bianchetti prima stava con te, ora si è dimessa, è al CONI comunque, vicepresidenza vicario, eccetera, quindi può tornare a votare anche sul presidente federale, quindi ti darebbe il voto a te, ma fino a ieri lavoravo con te, gli togliamo il voto, cioè veramente una
0: volta. Ma io faccio ancora il più cattivo, no? Mi spieghi perché tutto questo caos non è accaduto quando il nostro calcio affondava con Gravina?
1: La tua domanda è molto pertinente.
0: Perché tecnicamente no, per l'amor di Dio, non è che si deve chiedere scusa a nessuno, in primis a Mancini e a Malagò, e non gli chiedo scusa. Se gli chiedi scusa?
1: Io onestamente non gli devo chiedere scusa a niente. Ma penso nessuno di quelli che vogliono giudicare le cose come vedono e che non si vogliono fermare dalla superficie delle cose.
0: Io non chiedo scusa a nessuno, però riconosco che sul campo, in questo momento è un decimo di quello che interessa, ma è comunque una parte, sul campo Mancini sta facendo bene. E quindi in questo momento quelli a cui non gliene frega niente del campo, dice sì, ma magari Mancini rimane, per l'amor di Dio, penso anch'io che Mancini rimanga, però rimane mentre intorno, cioè lui sta allenando una squadra, una bozza di squadra, mentre intorno si sparano, no, con le pistole, col bazooka. E magari, sai, riprendendo una frase che ho letto di Antonio Conte, che ha lanciato dei messaggi.
1: Lo leggi sempre, sì, lo leggo, dopo ci arriviamo.
0: Quindi, sai, a volte puoi rimanere vittima anche del fuoco amico, eh? Cioè, intorno c'è la guerra e lui deve allenare la squadra. Però, in questo momento, dei risultati del campo non gliene frega niente, in primis, a chi sta muovendo le fila di tutto questo. Non gliene frega niente, perché altrimenti cominciassi a fare un altro tipo di ragionamento. No, qui ogni giorno ce n'è una, quindi... Io continuo a pensare, cosa che appunto non c'era quando il calcio affondava veramente con Gravina, io continuo a pensare che dietro ci siano sempre delle lunghe mani di chi oggi non c'è più su quella poltrona, ma tutti i suoi uomini, e ci sia un disegno orchestrato.
1: Una struttura che si vuole reinsediare, stai parlando di questo?
0: Aspetta un attimo che c'è una telefonata, aspetta. Ah no, ho capito che... No, era un call center.
1: Era un call center.
0: Quindi credo in fondo, ma è una mia opinione, credo che in fondo qualcuno che non c'era, che tecnicamente non c'è più, in realtà c'è sempre.
1: E questo, diciamo, sarebbe un'inquietudine importante che fa allungare ombre ancora più inquietanti su quello che è il nostro percorso. Intanto domani si prenderanno delle decisioni, si vedrà quel che sarà, perché poi qualcuno, giustamente dei colleghi, diceva vabbè, mandiamo a casa Malagò, andiamo al commissariamento e prendiamocelo con lui, che in realtà ha scelto l'allenatore migliore perché sta facendo un ottimo percorso. Sono d'accordo. Dopodiché però non si può dimenticare tutto quello che è successo per arrivare, perché anche lì io non voglio, ecco, tu non chiedi scusa a Mancini, non lo chiedo a Malagò, perché anche lì ci vedo un po' di confusione in quello che è successo. Arrivi e dai l'obiettivo, cioè dai in mano a Leonardo e Maldini prima e Leonardo come suo collaboratore, dici decidete voi il progetto tecnico, mi fido di voi. Dopodiché quello dice di no, Guardiola dice di no, Celotti dice di no, loro vanno su Pirlo, che per carità è, sai cosa ne penso? Sì, sono d'accordo, Albi, però se a te ti chiama l'editore e ti dà un compito, ristrutturami Radio Bianconina, per dire, no? detto che
0: sì,
1: c'è
0: l'eliminatoria. Ti mando via subito.
1: Ma, benissimo, ok, no, vieni a Canossa, come ti piace dire te. Mi mandi via subito e prendi

0: E ti chiama l'editore e dice: Santare, no, faccio io allora. E tu la prendi bene o la prendi male?
1: No, io la prendo male.
0: Appunto. Quindi c'è un errore aborigine, però, sempre come piace dire a te.
1: Però, allora, siccome la riflessione che fai è molto interessante, ripartiamo da zero. Da un incarico a Maldini e Leonardo, ok?
0: Bene. Va bene.
1: E io ti dico, sai che c'è? Vai a prendere Guardiola. Quanto ci hai creduto, Vincenzo? Completamente. Quella è stata una mossa per dire, secondo me, ovviamente sto parlando io. Ah, guarda, io punto al massimo, vai a vedere che comunque ti porto Guardiola. Non ci ho mai creduto niente a nessuno. Va bene, ma il tentativo ci sta. Lo fece anche la Juventus con Paratici e poi si presentò con la copia nemmeno sbiadita. Proprio presa... No, vabbè, la copia sbiadita, stavo dicendo una cosa brutta.
0: Devi dirle le cose, devi assumere la responsabilità.
1: No. Basta dire, voglio Guardiola, mi presento con Sarri. Ecco, credo che siamo arrivati già, appunto, senza aggettivi. E qui Vincenzo però è fatto peggio. Cioè, tu dici, voglio Guardiola e mi presento con Pirlo. Ragazzi, non scherziamo. Non scherziamo.
0: Sono, ribadisco... Cioè,
1: è una follia. Pirlo, allora. Ma perché Pirlo? Okay. Perché era amico, dai... fuori dai denti, perché era un amico di Maldini e Leonardo, ma così come ha fatto Malagò. Perché io Mancini, dopo quello che ha fatto, non l'avrei mai piuttosto chiamavo Pirlo.
0: Ecco, bravo, e qua arriviamo al punto, cioè un osservatore dall'esterno ti dice cambiamento, perché non funziona questa federazione, non funziona, cambiamento. Vediamo come cambiano, vediamo se c'è autonomia, eccetera. Perché si parla tanto dell'autonomia dello sport e da lì è nato poi il contrasto tra Malagò e Abodi, che mi sembra anche abbastanza ancora evidente, altro che sotterrato. Tutto a posto, giusto? Autonomia dello sport. Autonomia anche della presidenza federale, cioè quando arriva un presidente, quel presidente è libero di prendere delle scelte? O se prende delle scelte che scontentano anche quelli che lo hanno votato... Poi quelli che l'hanno votato fanno di tutto per farlo decadere invece di dire: ah, però mi aspettavo di più da te. Primo problema. Secondo problema, scelte libere? Perché se io scelgo liberamente, quante persone? Ti faccio un esempio più concreto. Pirlo è stato scelto da Andrea Agnelli, giusto? Agnelli alla terza partita lo ha esonerato? O ha detto: ora me l'abbiamo scelto, andiamo avanti con lui, vediamo che succede. Poi a fine anno se ne parla. Qui invece, no, non sono d'accordo, ok, scelgo io. Quindi anche qui dici: ma. Avevi delegato realmente? Sì, tu dici qua non si poteva rischiare, però intanto Maldini ti diceva una cosa che è abbastanza evidente, ci vogliono almeno 8 anni per rimettersi in piedi a certi livelli. Mo lasciamo se pareggio con la Francia, che certamente non è stato poi diciamo una vittoria da festeggiare con i caroselli, lasciamo stare la vittoria con la Turchia, preoccupa relativamente, ma preoccupa la sconfitta con il Belgio. Andiamo avanti, c'è tanto, cioè è evidente che c'è tanto da costruire, segna bastoni, in Francia non segnano gli attaccanti, eppure sembra che ci abbiamo attaccanti fortissimi, ma non è così, poi alla fine a livello mondiale.
1: Vincenzo, il problema è che noi continuiamo, io ormai mi sono fissato su sta cosa, a guardare il dito e non guardare la luna, cioè il dito sono i risultati sul campo di questo momento.
0: Ok, quindi sei contento?
1: La luna, ma io l'ho detto prima, cioè i risultati sul campo sono una parte importante, ma una parte. Oggi la battaglia è 1-10, bene, 9 è quella che succede fuori e 1 è quella che succede sul campo. Sul campo la nazionale sta facendo quello che deve fare, ok? Bene. Ma tutto questo rischia di essere totalmente avulso alla realtà dei fatti, che è quella che succede domani. Perché domani, tecnicamente, io non credo che succeda, ma potrebbe arrivare un commissario che ti dice: sai che c'è, Mancini? Io quello che hai fatto mica mandato giù, arrivederci, grazie, te ne vai. Non succederà, ma in teoria potrebbe accadere. Oppure arriva un altro commissario mandato, che ne so, okay. Arriva, no, c'ho l'interferenza del call center. E dice: guarda, io Mancini non lo voglio, sono mano Conte e faccio venire Conte. E Mancini va a casa. Voglio dire, io non credo che ci vogliano 8 anni, no, per ricostruire tutto, non credo, ma non credo neppure che ci si debba esaltare per un pareggio o per una vittoria in un contesto in cui di certo non c'è assolutamente niente, perché io avrei preferito avere oggi una federazione solida, ok, con un progetto, e magari perde 4-0 in Francia, perché qua perde 4-0 in Francia ci sta. no?
0: Finalmente ma... detto la parola chiave.
1: Ma Vincenzo, ma credo che...
0: Tu credi, ma se ci guardiamo attorno sembra che sia partito un carosello, tutti i problemi risolti, tutto a poco, così come poi con eccesso di foga dopo la sconfitta con il Belgio.

0: in maniera seria, altri la stanno prendendo per trovarsi, ritrovarsi, ricostruirsi, salutarsi, insomma è anche un modo in cui tu difficilmente puoi capire quali sono i reali passi avanti che stai facendo. Sperimenti, ok? Quindi la sperimentazione del campo non deve cancellare con un pareggio in Francia tutto quello che c'è da ricostruire dietro.
1: Qui hai toccato un altro tasto molto importante. Allora, io sto leggendo come te e sto ascoltando molto, sì, soprattutto i nostri colleghi, quelli che lavorano a livello nazionale, si devono, e io lo capisco molto bene, barcamenare. Noi abbiamo una fortuna nel nostro gruppo editoriale, che siamo liberi di poter dire tutto quello che pensiamo,
0: già,
1: senza dover accarezzare Gravina piuttosto che Malagò. Se tu leggi come hai fatto e se tu ascolti, c'è una difficoltà nell'analizzare. Perché? Perché magari vorresti dare delle indicazioni, però non le dai, perché se oggi tocchi Malagò è comunque un po' complicata la cosa, no? Perché se poi Malagò rimane, allora me lo devo tenere amico, gli devo fare la carezzina. E ti ripeto, Vincenzo, da un lato io lo capisco, perché comunque stiamo parlando dell'organo maggiore del calcio italiano. Tu ti faresti nemico il presidente della federazione se lavori in quell'ambito? O c'hai due cocones talmente forti che non te ne può fregare di meno, oppure rimani, diciamo, a corte.
0: Poi allora diventi una sorta di ufficio stampa, però.
1: Sì, questa l'hai voluta mettere un po' esagerando, però ok. E allora cosa fai? Se tu riesci a ottenere risultati sul campo, a quel punto è tutto un peana, ok? Dall'altra parte che succede? Che quelli che invece vogliono abbattere e vorrebbero abbattere non hanno ancora la certezza. E quindi dove si scatenano? Quando le cose non vanno bene. Cioè è un gioco di equilibri molto sottili. Poi lascia perdere, ci sono anche quelli che contano zero e lì però si capisce.
0: Vabbè.
1: È un altro conto, è un altro che poi le cose bisognerebbe comprendere. Ma io faccio a quelli che contano
0: le
1: realmente.
0: Capiscono o fanno finta di non capirle? Non le capisco.
1: No, proprio non capisco. Ma questo è un altro aspetto. Però c'è un gioco di equilibri in questo momento che è pericoloso anche per chi lo deve cavalcare. Perché onestamente, Vincenzo, ma se tu fossi la prima firma, fai conto, di un quotidiano, fai conto che siamo nei tempi in cui i quotidiani ancora contano. Ma tu, oggi, a scrivere, e sai che devi essere molto attento, ma dove ti butteresti? Rimarresti in equilibrio probabilmente, sì, sì. Come fai a rimanere in equilibrio? Sì. Giudicando quello che vedi sul campo.
0: Quello significa essere superficiali, secondo me. L'equilibrio, l'equilibrio è dire non è da giudicare, non è tutto da buttare come la partita con visto col Belgio. Anche se
1: quello è un campo, la partita.
0: Quello è un campo. Aspetta. Quello però è un campanello d'allarme. Non è, c'è da esaltarsi con la Turchia che ha preso schiaffi anche dal Burundi tra poco, con tutto il rispetto per il Burundi, e va bene. Non è da fare adesso apoteosi o caroselli con il pareggio in Francia. È da considerare, come ti ho detto prima, esperimenti di un CT che per adesso è CT, e già questa è una nota stonata, in un sistema che si doveva costruire 3 mesi fa, 4 mesi fa, ma che si sta ributtando giù domani. Quindi non si può giudicare niente, cioè per essere in equilibrio bisogna dire aspettiamo domani che succede, speriamo che si passino tutti una mano sulla coscienza, le riforme dove sono? Perché anche qui tu
1: certo,
0: mi dici...
1: Però noi viviamo, è vero, però noi viviamo in un mondo, e qui non voglio spezzare lancia fuori nessuno, per l'amor di Dio, però qui viviamo in un mondo in cui tu un minuto dopo sei già vecchio rispetto a quello che è successo un minuto prima, quindi devi andare necessariamente a commentare, a raccontare quello che vedi e quello che arriverà il giorno dopo, ok? E in questo momento io credo che la forza, la capacità, ma anche la possibilità di capire cosa accadrà domani, non ce l'ha nessuno, questo io me ne rendo perfettamente conto. Allora cos'è la cosa più facile? Parlare di campo, poi qualcuno parla anche del resto, per l'amor di Dio, però è talmente complicata la situazione che la cosa più facile oggi è fare caroselli perché pareggi in Francia.
0: Dopodiché, lo sai quel detto che dice marzo pazzerello, esce il sole e prendi l'ombrello? Dici che c'entra, ma già sei impazzito? No. Io vedo una vittoria, giudico quella vittoria. Poi magari il giorno dopo, o magari oggi,

0: Arriva una sconfitta, non arriverà mai, però poi magari arriva la sconfitta. Ecco che anche il giudizio di tre giorni in tre giorni poi mi fa sembrare vecchio.
1: È vero, è vero, ma è la cosa più facile, Vincenzo, oggi, perché onestamente riuscire a capire gli equilibri che dominano oggi nella partita più importante, che non è quella con la Turchia, è complicato, è difficile, perché domani mattina magari ci svegliamo e si scopre che ne so, che il figlio di X è a combattere Russia con Putin. Ora ho detto veramente una puttanata, lo dico, ma per farti capire il livello, come si può alzare, capito?
0: Certo, certo.
1: Quindi qui c'è una mano che sta dirigendo le cose. Non c'è niente, che la cosa di Pirlo bastava semplicemente dire: Pirlo non è adatto a guidare la nazionale, punto. No, tira fuori la cosa dell'agenzia di scommesse russa. Ma
0: c'è
1: dai, su,
0: c'è una nota vocale. Sentiamoci questa nota vocale, che poi c'ho anche un'altra domanda. Devi essere rapidissimo, perché altrimenti durerà due ore questo editoriale.
2: Buongiorno, Ivan da Milano.
0: Ciao Ivan.
2: Allora, sul discorso che state facendo in federazione, meno, penso che il tutto sia l'ottimo risultato del nuovo che avanza, per così dire, perché il nuovo che avanza è stato un mega rimpasto, un poltrone, mica poltrone, tutto quanto, con le annesse parti avverse, e questo è il risultato. Abbiamo messo il nuovo che avanza, e il nuovo che avanza così ha fatto sempre e così continuerà a fare. Poi penso che Mancini, che a me non è dispiaciuto in queste partite, penso che a lui interessi poco poi alla fine chi si spara sopra, dietro le sue spalle o meno. L'importante è che non colpiscano lui e il suo conto.
1: Bravo.
0: Questa è una bellissima riflessione totale del nostro amico. Lo ringrazio.
1: Ha ragione. Ma ha messo proprio il punto esclamativo. Dopodiché poi l'unica cosa che mi viene da pensare è chi è il nuovo che avanza.
0: Appunto. No, ma soprattutto lui parla, nuovo che avanza, allora ci tenevamo il vecchio. Il problema è che siamo sicuri che è tutto nuovo? O che è, come ha detto lui, utilizzando una parola, un rimpasto del vecchio?
1: Ma è un rimpasto del vecchio, certo. Ma infatti Ivan, vedi, che è un tifoso illuminato, come il 99% dei tifosi che ci seguono e che seguono il calcio. Cioè, si fanno delle domande, Vincenzo,
0: certo,
1: se le fanno, non credere che il tifoso di qualsiasi squadra oggi non si faccia delle domande. Io non so di che squadra è l'amico Ivan, non lo so e sinceramente non mi interessa nemmeno, perché ha fatto un'analisi perfetta, ma lui dice questo è nuovo e a cosa interessa a Mancini? Loro si possono anche sparare, ma che non lo colpiscano. Ma è legittima questa posizione di Mancini? È legittima,
0: certo che è legittima.
1: Il problema è che si è andato a richiamare uno che è scappato, è andato via, per l'amor di Dio, in maniera anche lì illegittima, ok? E poi ritorna, forse è lui che deve chiedere scusa a tutti.
0: Esatto.
1: E lo ha non fatto, a me, perché a me mi interessa.
0: A modo suo lo ha fatto, tant'è che poi non se l'è presa più di tanto sulle sconfitte, però non invertiamo i ruoli, sono d'accordo con te su questo. Rapidissimamente, hai sfiorato Conte, ecco qua, il tuo amico, io ti faccio parlare.
1: No, non è un amico, hai fatto un'intervista
0: al The Athletic e ha detto diverse cose. Ti seleziono questa frase: ci sono molti club che hanno in qualche modo perso di vista la propria storia. Mi piacerebbe andare in uno di questi club per rispolverare quella storia e farla risplendere ancora una volta. Club in cui c'è pressione, dove in fin dei conti sai benissimo che non ci vai solo per partecipare, ma per competere. Questo fantasma chiuso nella torre della Juventus e del Milan sta bussando alla porta, perché in riferimento a queste due squadre al massimo
1: ci posso mettere
0: lo United. United ci mette. Juve, Milan, United. Questi sono le tre squadre.
1: Io fossi in questo momento in Amorim un po' tremerei. In Spalletti di meno, in Amorim parecchio, nella torre dello United abbastanza. Però con una differenza, che secondo me lui può restare in Italia. E l'intervista è un'intervista oggettivamente interessante, dove c'è proprio il manifesto del contismo, perché c'è proprio il suo manifesto, però quella frase lì è la frase per dire: oh, io mi riposo, io la vedo così, poi la mia lettura finale è: lui quest'anno non sale in corsa a nessuna parte, l'anno prossimo bussa clamorosamente alla panchina della Juventus.
0: Allora, quindi, perfetto, quindi traspa

0: Spalletti, Amorim e Carrick, su chi è puntato il mirino da parte sua? Per dire, ti butto allora, giù e entro io.
1: Ti faccio il podio.
0: Carrick, Manchester United, ovviamente.
1: Amorim, Carrick, Spalletti, ma semplicemente perché lui in Inghilterra non ci vuole andare, ma se dovessi scommettere un euro lo scommetterei sul fatto che bene o male lui quest'anno rimane fermo e a giugno comunque vada ci sarà un'estate molto calda, un giugno molto caldo per la panchina della Juventus.
0: Bene così, allora Santa, grazie, è stata una bella chiacchierata, molto istruttiva e siamo contenti che tu abbia fatto l'editoriale oggi. Ora vai a riposare, qualcuno ti chiede perché stavi affannando e che sta camminando, ragazzi, quella qui è l'orario della passeggiatina.
1: Affanno zero prossimo.
0: La gente diceva che sta
1: sotto controllo.
0: Ma che è sotto controllo?
1: Allora, voglio vedere quanti riescono a fare 40 minuti con una camminata a 5.6.
0: Questo camminando e parlando. 5.6, stai camminando a piedi, mica sul tappeto.
1: Guarda che c'ho l'orologio, vabbè.
0: Ah, c'è il GPS sull'orologio, ok.
1: Vabbè. Quindi voglio sfidare chiunque.
0: Va bene.
1: Perché la cosa più difficile, e il grande Magliocca lo sa, che è una forma straordinaria, è camminare contemporaneamente o cantare, in questo senso non canto, o contemporaneamente parlare.
0: Magliocca dà una pista a tutti adesso. Ti saluto, ciao Santa!
1: Ciao Marangio.
0: Noi ci troviamo tra poco, comincia l'autocalcio con Lorenzo Di Benedetto, quindi lo risalutiamo, lo chiamiamo telefonicamente, tra pochissimo con lui, poi c'è Mirko Nicolino e poi altri collegamenti, vi aspetto.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo. Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
3: DDR S.p.A. è il punto di riferimento in tutta Italia per la distribuzione di ricambi per veicoli industriali, rimorchi e autobus. Offriamo ricambi di qualità, attrezzature e corsi di formazione dedicati alle officine. La nostra mission è soddisfare il cliente a 360 gradi attraverso la fornitura di prodotti e servizi d'eccellenza. Per informazioni e contatti www.ddrspa.com.
4: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
5: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
7: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal...
8: Guarda, da ieri ci tengono tutti attenti per un'alerta meteo, effettivamente ci sta portando un po' di piogge, per il momento è assolutamente tutto tranquillo e poi siamo chiaramente in attesa, in particolare mi sembra in giro 15 minuti allenamento della Fiorentina, dalle 17 al primo a ranghi completi, quindi speriamo di captare qualcosa, in particolare su Mastrantuono, che poi tanto è quello l'interrogativo principale. Poi domani Paoli parlerà e magari ci darà qualche azione, ma è chiaro che siamo curiosi di dire se il Funano argentino sarà titolare a Marasmo o meno.
9: Beh sì, diciamo questo, Lorenzo, Tommaso, che questo è un incontro pericoloso, come c'è una Fiorentina.
8: È una partita difficile, sì. Per niente è una partita difficile, perché il Genoa ha bisogno dei punti, perché poi lo stesso De Rossi chiaramente un po' si gioca della sua panchina, e poi perché, ma questo credo riguardi tutte le squadre di Serie A, insomma si torna in campo dopo una sosta inedita e non eravamo abituati noi a raccontare, no, oltre due settimane di stop le nazionali, ma non credo che non fossero troppo attuati i vari allenatori nel dover gestire quasi 20 giorni senza i ritmi della migliore, tant'è vero che c'è un po' Panoli alternato, giorni liberi, giorni anche, se vogliamo, di team building, l'ho visto andare a giocare a padel con tutto il suo staff, poi c'è stato modo anche di organizzare qualche evento per fare squadra, per fare spogliatoio. È chiaro che determinati esperimenti anche a livello tattico Panoli non ha potuto farli, si è parlato tanto del centrocampo Viola, ma per esempio Fagioli non ha lo stesso Laia via per impegni con le nazionali, e quindi tanti esperimenti probabilmente sono stati rimandati. Detto che sul Mantuolo qualche dubbio abbiamo, però per esempio in mezzo al campo credo che Fagioli e Dur stanno intoccati, anche perché un po' di fatiche sì per le gare della nazionale di Vaccini, per Fagioli e di Baldini, Andreventuro, per Dur, però tutti e due tornano con un grande pieno di fiducia e di carica, quindi
9: assolutamente
8: sono due meno dubbi, ecco.
9: Sì, sì, giocatori che in questi periodi con le nazionali vanno benissimo. Torneranno molto motivati da questo punto di vista, perché poi credo che le prestazioni ti danno spinta, no? A fare meglio. Quindi da qui questa è una bella partenza per loro. Dall'altra parte c'è da considerare anche il Genoa, Stefano
10: Genoa,
9: gioca tantissimo.
10: Daniele,
9: Daniele dice che ha la fiducia della società, però sai.
10: Però sarà una partita da mancata, perché poi la Fiorentina secondo me ha imboccato la strada giusta. Comincia il vero campionato di una Fiorentina, sì, sì. Ha dato dei segnali di qualcosa che potrebbe essere di positivo, aggiungo. Questa è una squadra che può soltanto migliorare, non so se siete d'accordo, la Fiorentina.
8: Sì, diciamo che Panoli è stato molto bravo nel tamare subito la situazione d'emergenza, perché qui la partenza difficilissima con grosso panchina ha tenuto la Fiorentina a 0 punti, e è stato inevitabile che non solo l'ambiente, io credo anche un po' la città abbia rivisto all'orizzonte qualche fantasma della quarta stagione, tant'è che poi è deciso di intervenire subito e cambiare l'allenatore. È stata grande differenza rispetto all'anno scorso, quando ricorderete con Pioli ci fu molta pazienza, e in questo è stato bravissimo, è arrivato a raddrizzare immediatamente la ruota. Secondo me ha trovato anche delle sponde importanti nello spogliatoio. Questi giorni si è raccontato del rinnovo di ieri, che è probabilmente un po' emblema del gruppo che è arrivato il suo condottiero dell'anno scorso, che ha guidato la squadra alla salvezza, con una grande discriminante, cioè che l'altro anno Paoli si è trovato veramente in acque molto agitate e ha avuto bisogno anche dell'arrivo di Paratici a febbraio per uscire da una situazione che era molto, molto brutta. Stavolta lui è stato richiamato, quindi è arrivato con una sicurezza diversa che poteva avere l'anno scorso, e ha potuto lavorare probabilmente anche con un gruppo che si è affidato molto di più a lui. I risultati sono stati immediatamente positivi. Ora sono molto d'accordo sul riferimento al fatto che è un po' come se il campionato dei Viola cominciasse da sabato. In questo vedremo come si confronterà Valoli con un coefficiente di difficoltà, di aspettative più alte, perché fino a questo momento punti li ha trovati. È chiaro che con una campagna acquisti come quella estiva, con tanta qualità come c'è nella rosa viola, e appunto si alzeranno anche le aspettative nei confronti, e immagino che poi anche spiando del gioco l'ha chiesto qualcosa in più. Le potenzialità ci sono, perché poi anche pensando alla formazione, se davvero per esempio al centrocampo dovesse giocare Fagioli, Dure e Attà, basti pensare che insomma le due alternative con Mulai e Salves raccontano di tanta qualità e organico. Lo stesso Mastantuono fosse titolare è comunque sostituito da Monto, dall'altra parte di Energie, che è un talento che sta facendo molto parlare di sé, l'alternativa Pellegrino e Beto, insomma rispetto all'anno scorso stata Vanoli può costruire qualcosa di più gigante e soprattutto più tempo, perché arrivò che la Fiorentina doveva effettuare quasi un'impresa impossibile, trovare la salvezza stavolta praticamente tutta la stagione a disposizione.
10: A proposito, Tommaso, secondo te quale sarà l'entravanti di riferimento per Vanoli? Più Pellegrino o a seconda?
8: Adora Pellegrino, anche perché insomma i gol sono un aspetto importante. Lui si è ammassato al capocannoniere del gruppo, ha trovato tre reti, fra l'altro però questa curiosità che lui è arrivato con il marchio del realizzatore di testa, perché a Parma aveva segnato soprattutto di testa, con la Fiorentina ancora non ha fatto gol di testa, ma anche perché gli esterni tendono ad accentrare molto e a cercare il tiro più che il traversone, però questo toglie che Pellegrino abbia avuto un impatto più che positivo con i suoi tre gol. Detto comunque, per caratteristiche garantisce alla Fiorentina una profondità che ovviamente fa comodo e che Vanoli dovrà sfruttare, però ad oggi è Pellegrino l'attaccante titolare, Beto è l'alternativa, quindi di vari ballottaggi quell'offensivo mi sembra quello più scontato, con l'argentino pronto dal primo minuto, Beto pronto a entrare in corso, anche comunque Pellegrino ha lavorato in queste settimane a Firenze e Beto è via con la linea Bissau.
9: Prima di salutare Tommaso ti voglio chiedere invece, un tale risultato negativo non può veramente far saltare la panchina di De Rossi? Hai questo timore? Ecco, questo. Che la classifica è veramente povera.
10: No, ma dico quello che per metto del rapporto personale che posso avere, Daniele, ma secondo me dipende come.
9: Dici come perde.
10: Se perdi 4-1... viene eliminato l'avversario, dico che rischia. Se invece un'altra partita spunata, capita quando si ha nulla di tosi, a proposito di situazioni meteorologiche, capita che in momenti particolari, però se vedi, ecco, la valutazione del Venezia nei confronti di Europa mi sembra una valutazione oggettivamente corretta, perché è una squadra che crea, è una squadra che non cotizza, ha poca efficacia alla Danti, però hanno fatto analisi, diciamo, complessivamente corta nei confronti di Stropa. L'ha fatta altrettanto, secondo me, corta Genova, certamente il Genova ha più problemi rispetto a Venezia, basalmente, anche se hanno un punto di differenza. Vedo come perderà e come perderà, deciderà il futuro di Daniele De Rossi, proprio. Serve nettamente di dire sì, ma a forte rischio. Se invece perde, vediamo una bella combattuta e la Fiorentina vince, pur meritando l'equilibrio, lo sviluppo del gioco, sappiamo come sono andare le partite, ti dico di no. Avrebbe sì, un'altra sarebbe... chance, tra l'altro un'altra chance credo che sia a Roma. Roma sai, gli incroci destino a volte. Sai,
9: no, però sono due sfide veramente delle per.
10: Proprio legata per il Genoa, per la Fiorentina.
9: Sì, è anche vero una cosa. No, è detta per il Genoa, ma dico a due partite rossi delicatissime. Che però dico una cosa, se tu devi fare un cambio, lo dovevi fare queste settimane.
11: Il Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
12: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a Fenix.
13: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
14: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria moderna.
15: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini,

Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro? Cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, il calcio brasiliano, a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando la industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vince il mondiale.
3: Su Hendrik?
1: Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid, poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che i giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club, quindi lui, non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare, e poi deve anche sempre stare dentro le cose, sai? Non può lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare un'altra squadra, penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo. Lui? Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
4: Non è che prova a prenderlo a gennaio?
1: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto... lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
5: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
1: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, ad esempio Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol. Quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere, e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però, sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche, come in Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
0: A questo proposito, quali sono, secondo te, vedendola dall'esterno, i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale? Dicevi tantissimo tempo che non vai ai mondiali.
1: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare, e poi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello, loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto a sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più in Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano, e provare di fare la gente divertire il calcio, sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello, e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
0: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
6: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente, si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso, e si sa, di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime 4 già.
2: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingelo, abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingelo? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Edingelo come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
6: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per diciamo accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, cioè una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco, è andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene, e Edin ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze e è stato un idolo di tanta gente e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club ma anche soprattutto in nazionale e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento e ecco, la nuova generazione arriva e è giusto lasciare spazio a loro.
3: Sì, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
6: Sì, sarebbe triste le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Chris, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo, non ragiona solamente con l'età ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare. Ma non direi che è colpa di questo o quello, la cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
7: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio, che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
6: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma quando le ho viste la prima partita mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
8: Direi, come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
6: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18-19 anni, un ragazzo che sta... c'è ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce, e questa è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi le responsabilità, ama essere sul campo e sta molto bene, è molto felice, questo mi fa piacere. Come ho detto, sono molto vicino a lui, alla famiglia, e ci sentiamo molto spesso, e molto spesso mi chiama anche lui, e le cose stanno andando molto bene, il club è contento, lui è contento e non dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzo

0: ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta e vuol dire unirsi e far parte di uno.
1: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni. Che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
0: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta e è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
2: Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto il Festival dello Sport è arrivato alla nona edizione, una grande soddisfazione.
3: Soddisfazione enorme perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social e penso che il Festival sia il completamento giusto.
2: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
3: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo sicuramente la Roma è partita benissimo, è un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
2: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
3: Il Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio, resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions. Non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri, gli ottavi, come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
2: E la Juventus è solo, tra virgolette, da Champions?
3: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano, parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve, credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione, non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
2: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli.
3: Allora, io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paratici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice come dire, salvare la stagione perché in quel momento la Fiorentina era in grandissime difficoltà, pur avendo una buonissima rosa. che credo che Faradi ci abbia fatto un bel lavoro.

0: per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso fa prendere decisioni troppo frettolosamente, no? Guardiamo il PSG ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa, quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la 9ª edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: La SAIM opera nel settore dei servizi di ingegneria e architettura relativi a progettazioni, direzione dei lavori, misura e contabilità. Fondata dall'ingegner Bruno Guidobaldi, dopo un'esperienza trentennale maturata nel settore, la SAIM si avvale della collaborazione di professionalità specifiche nei diversi ambiti. Lo sviluppo della società è evidenziato attraverso progettazioni sempre più importanti, come l'incarico conseguito per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori per l'allargamento della strada provinciale Laurentina. SAIM, studio di architettura e ingegneria.
2: La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce i deepfake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per

0: Per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025, i familiari e legali della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa è la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
2: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree meno centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
0: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
3: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto, al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
4: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontaria giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi, 26-27 gradi sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: è la numero 146 della sua carriera, dove affronterà l'australiano Alex de Minaur. Il serbo in precedenza aveva sconfitto nei quarti Zverev facendo un bel favore a Sinner. Il tedesco avrebbe dovuto vincere a Pechino e Shanghai per scalzare l'altoatesino dal trono della classifica mondiale. Jannik Sinner rimanda ancora sul rientro in campo e rinuncia ufficialmente al Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro. Campione altoatesino rimarrà comunque per un'altra settimana al comando del ranking mondiale ATP, raggiungendo la 92esima settimana in vetta alla classifica. L'azzurro dovrebbe rimettere piede nel circuito direttamente per il torneo di Vienna a fine ottobre. Alle sue spalle consolida la seconda posizione Alexander Zverev, mentre Carlos Alcaraz si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di un'ora per un colloquio a 4 occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo al rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente 8° Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. 4° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Sfuma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Ciccini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: Nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso

0: sullo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
1: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
0: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che, quando percorre, va su queste dimensioni che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono famiglie, c'è un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
1: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria accademia internazionale di corsa in quota.

Buongiorno, ben ritrovati. Siamo ancora in compagnia di questo anticiclone che interessa buona parte dell'Europa meridionale. Notate come le perturbazioni atlantiche continuano ancora a scorrere molto a nord, mentre delle condizioni di instabilità interessano in particolare la Spagna, soprattutto meridionale, e anche la Francia. Queste zone sono state interessate nel corso degli ultimi giorni da precipitazioni particolarmente intense. Si tratta di un flusso di aria molto umida di estrazione subtropicale che apporta quindi fenomeni particolarmente rilevanti. Però l'anticiclone inizia ad invecchiare, ci sono segnali, i primi segnali di un cambiamento che sarà più palese nel corso della settimana. Infatti al nord inizia ad aumentare la nuvolosità, già questa mattina abbiamo avuto qualche locale precipitazione, ma si tratta il preludio di un peggioramento più consistente che arriverà non prima della giornata di giovedì. Domani, martedì, avremo già la prima perturbazione che apporterà i primi fenomeni, in particolare tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Vi faccio vedere adesso il campo di precipitazioni attese per la settimana, questa va tra il 5 e l'11 di ottobre, e notate come l'Europa torna a colorarsi di verde e azzurro, segno appunto che le precipitazioni tornano di nuovo sull'Europa, che in queste ultime settimane appunto è stata proprio penalizzata da questi campi anticiclonici. E notate come proprio l'Italia, sarà il vero obiettivo di queste perturbazioni, con un aumento della piovosità per via di questi doppi peggioramenti. Il primo, vi ricordo, martedì, il secondo, più intenso, arriverà nella giornata di giovedì. Infatti vi faccio vedere adesso la carta in quota, che mostra proprio una diversa situazione proprio nel cuore dell'Europa, con lo smantellamento di quell'anticiclone del blocco proprio tra l'Europa centrale e settentrionale, i massimi che si ritirano in Atlantico e anche sul Nord Africa, e questo consente l'ingresso di questa ampia conca di bassa pressione responsabile di questa nuova fase diciamo autunnale. Ecco, entrano proprio le perturbazioni atlantiche proprio sulla nostra penisola. Vi faccio adesso vedere la carta prevista al suolo per la giornata di giovedì. Notate la bassa pressione sul centro Europa. Ecco qui il lungo serpentone nuvoloso che dalla Spagna attraversa l'Europa centrale e finisce poi sul Baltico e la Russia. Questa perturbazione è preceduta da condizioni di instabilità che appunto segnano il passo a questo nuovo cambiamento del tempo.

0: E allora come sarà l'evoluzione? Questa perturbazione tra giovedì e venerdì interesserà l'Italia, in particolare il centro-nord, e poi si porterà verso le regioni meridionali, e questa perturbazione poi è seguita da una massa d'aria relativamente più fredda di natura nord-atlantica. Infatti vi faccio vedere l'ultima mappa a nostra disposizione che mostra proprio l'arrivo di queste correnti di aria più fredda che apportano un calo delle temperature anche sulla nostra penisola e dunque la fine del caldo anomalo che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sull'Italia e non solo. Per il momento mi fermo qui, vi invito a seguire il nostro canale, magari iscrivendovi al nostro canale con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
1: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle quattro partite di Nations League, è come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto, poi vedremo come funzionerà tra 2 mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci che ci accompagneranno per almeno 7 giorni, perché mi sembra un parterre de roi, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore tra oggi e domani, ci giochiamo tutto ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020 2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions o una partita scudetto su 2 gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al Mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo dentro entriamo in un circuito di quattro partite, 2 vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe. Per fortuna, qualcuno dovrò ringraziare, perché finalmente riprendiamo con la normalità. Andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. Questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse. Ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo, per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli Coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo queste due partite, è come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità soprattutto, quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età, a me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma voi queste non interessa.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
6: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale.

0: Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche, frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale, è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro. Driving the cyber security future.
0: Possibilità, nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it. SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti www.smedilizia.it.
1: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
3: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.

Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione.

0: innovazione dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. 75 beni salvati, oltre 1.200.000 visitatori e poi più di 50 anni di impegno per il patrimonio italiano. Sono i numeri con cui il FAI celebra il percorso che ha restituito alla collettività castelli, ville, abbazie e paesaggi, confermandosi uno dei protagonisti della tutela dei beni culturali e ambientali del paese. Vediamo.
1: 75 beni recuperati e salvati, 60 regolarmente aperti al pubblico, oltre 1.200.000 visitatori nell'ultimo anno e più di 320.000 iscritti. Sono i numeri con cui il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, celebra oltre 50 anni di impegno nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese. Dal 1975 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 159 milioni di euro nel recupero di castelli, ville, abbazie, giardini, parchi e paesaggi, restituendo alla collettività luoghi che rischiavano di andare perduti. Solo nel 2026 sono 150 i cantieri e i progetti seguiti dal FAI, con il lavoro di architetti, restauratori, archeologi, agronomi e centinaia di professionisti specializzati. Un impegno che oggi deve confrontarsi anche con le conseguenze del cambiamento climatico. L'ultimo episodio si è verificato poche settimane fa, quando una violenta tempesta ha colpito il giardino della Colimbetra, nella Valle dei Templi di Agrigento, causando gravi danni. Per sostenere le attività di tutela, prende il via l'Ottobre del FAI, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, che quest'anno lancia un messaggio semplice ma significativo. Il FAI siamo voi. Un invito a partecipare in prima persona alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Momento centrale della campagna saranno le giornate FAI d'autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per due giorni saranno aperti eccezionalmente 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente non visitabili. Palazzi storici, ville, chiese, siti archeologici, luoghi d'impresa e spazi normalmente chiusi al pubblico diventeranno accessibili grazie al lavoro di migliaia di volontari. Ogni visita rappresenterà anche un'occasione per sostenere concretamente la missione del FAI e contribuire alla tutela di uno straordinario patrimonio che appartiene a tutti. Perché conservare la memoria significa, prima di tutto, investire nel futuro del nostro paese.
0: Arte partecipata, ambiente e inclusione si incontrano a Gibellina. Grazie al coinvolgimento di cittadini, studenti e artisti, prende forma la riqualificazione del lago urbano, trasformato in un nuovo ecosistema naturale, in uno spazio accessibile a tutta la comunità.
2: Da luogo dimenticato a nuovo spazio di incontro tra natura e comunità. A Gibellina prende forma il progetto di rigenerazione del lago artificiale della città, nato per raccogliere le acque piovane e oggi trasformato in un vero ecosistema naturale grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini. Nei giorni scorsi è stato presentato il primo risultato della residenza artistica del collettivo Stalker, inserita nel programma di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Un intervento che ha visto protagonisti i bambini dell'Istituto Comprensivo di Gibellina, insieme a tanti cittadini, impegnati nella piantumazione di 120 cespugli di erbe aromatiche tra rosmarino, timo, santolina, erica e altre essenze tipiche del territorio. Accanto alle nuove piantumazioni sono state realizzate due rampe che permettono anche alle persone con disabilità di passeggiare intorno al lago, rendendo quest'area finalmente accessibile a tutti. Il bacino era stato previsto nel piano urbanistico dell'architetto Oswald Matthias Ungers, ma non fu mai completato. Con il tempo la natura se n'è riappropriata e oggi quello spazio torna a vivere attraverso un intervento di rigenerazione che parte da un gesto semplice ma simbolico: togliere cemento per restituire spazio al verde. Tra le novità ci sono nuovi alberi di carrubo, 10 panchine recuperate e restaurate con vista sul lago e un progetto che guarda già al futuro. Il prossimo 23 ottobre prenderà infatti il via una seconda fase con la piantumazione di querce e arbusti sulla collina che collega il lago alla chiesa di San Giuseppe, dove nascerà anche un percorso pedonale immerso nella natura. Un progetto che unisce arte contemporanea, partecipazione civica e sostenibilità, restituendo ai cittadini un luogo rimasto per anni ai margini della vita della città e trasformandolo in un nuovo patrimonio condiviso.
3: In passato questo lago non ha rappresentato un luogo simbolico o come era nell'intento dell'artista o degli artisti in generale, è stato più che altro visto come un po' una discarica, un luogo più che altro non visto. Un luogo di passaggio dove ogni tanto si buttava un occhio, si vedeva quello che finiva dentro, ma nulla di che. È stato riscoperto grazie al lavoro di questi artisti e si è visto che la natura ha ripreso, ha proprio preso campo e ne possiamo scoprire le potenzialità naturalistiche, è un posto che si presta a delle passeggiate, per me potrebbe rappresentare anche un luogo di aggregazione, di vista, degli aspetti naturalistici che possono essere attenzionati dai ragazzi. In particolare il lavoro fatto con le scuole è importante proprio perché i ragazzi mettono mano e quindi hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di questo intervento.
4: Portare i bambini in questo posto è stato sicuramente interessante perché poi i bambini hanno intanto una sensibilità diversa e poi i bambini trascinano noi genitori che abbiamo vissuto, diciamo, questo posto in maniera un po' così superficiale e con i loro occhi adesso lo stiamo valorizzando anche noi.
5: Abbiamo messo a dimora 120 cespugli, sono dei cespugli appartenenti a 6 specie diverse. Abbiamo fatto un impianto che ha una valenza sia ecologica, soprattutto ecologica, perché abbiamo scelto delle specie che potessero in qualche maniera essere specie che attirano insetti, ci abbiamo messo il rosmarino, il teugrum che attirano molto le api, abbiamo messo specie che attirano tantissimo le farfalle, come per esempio la santolina, e abbiamo messo l'erica, quindi ci sono anche delle diverse fioriture primaverili estive, il timo e la santolina che attirano tantissimo le farfalle, fioriture più autunnali che vanno in aiuto alle api.
6: E adesso che le rampe permettono di accedere al bordo del lago e le piante di farne un percorso sensoriale, c'è tutto un percorso di macchia mediterranea che abbiamo piantato oggi con i bambini e i ragazzi, scusate, della seconda media e poi con la comunità del pomeriggio, è il momento di iniziare a frequentare questo luogo, a viverlo, a scoprirlo, averne cura e aiutarlo, perché è lui il progettista, la natura, il lago, aiutarlo a evolvere. E oggi Gibellina, come le città più all'avanguardia in Europa e nel mondo, si sta preoccupando di togliere cemento, di far spazio alla natura, di trattenere l'acqua, di raccoglierla e di aumentare la biodiversità dei nostri ecosistemi naturali, che sono molto a disagio, soprattutto con queste ondate di calore, il cambiamento climatico, e siamo a disagio anche noi che quest'estate non abbiamo sopportato il calore. Ecco, tutto questo è un modo per partecipare l'esigenza di cambiare modo di vivere, ma per vivere meglio.
0: Imprese più inclusive, sostenibili e competitive a Napoli è stato presentato la scorsa settimana Managing for Inclusion, il percorso promosso per accompagnare aziende e manager verso la certificazione di genere e l'adozione di modelli organizzativi capaci di valorizzare le persone e creare nuove opportunità di crescita.
7: Rendere i luoghi di lavoro più inclusivi, ridurre il divario di genere e quello salariale, costruire percorsi di carriera più equi e aiutare le imprese ad accedere agli strumenti di sostegno disponibili. Sono alcuni degli obiettivi di Managing for Inclusion, il percorso presentato nei giorni scorsi a Napoli, nella sede di Manager Italia Campania. L'iniziativa si rivolge soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a manager, responsabili delle risorse umane e sustainability manager, con l'obiettivo di mostrare in modo concreto quali vantaggi economici, sociali e reputazionali possono derivare dalla certificazione di genere e dall'adozione di modelli organizzativi più inclusivi. Il tema riguarda direttamente la competitività del sistema produttivo. Oggi, infatti, solo una quota ancora limitata delle piccole e medie imprese italiane risulta certificata sui temi della parità di genere. mentre i dati sul mercato del lavoro continuano a evidenziare squilibri significativi. Nel settore privato, la presenza femminile

0: resta inferiore a quella maschile nei contratti a tempo indeterminato e il divario aumenta salendo nei livelli gerarchici. Le donne occupano poco più di un quinto delle posizioni dirigenziali e meno di un terzo di quelle da quadro. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni. Il gender pay gap medio supera il 10% e interessa, con intensità diverse, operai, impiegati, quadri e dirigenti. È in questo scenario che Managing for Inclusion propone un approccio operativo: analizzare i processi interni, individuare gli squilibri, fissare obiettivi misurabili e accompagnare le aziende verso la certificazione. L'incontro ha alternato momenti di formazione, confronto e networking, con interventi dedicati alle politiche di diversity, equity and inclusion, alla trasparenza retributiva e al valore degli asset intangibili. Ampio spazio anche alle esperienze delle imprese, con il contributo di manager provenienti da realtà come Praxi, Carpisa, Continental Italia e Jesac. Dal confronto è emerso un messaggio chiaro. L'inclusione non è soltanto una questione sociale, ma una leva organizzativa capace di incidere sull'attrazione dei talenti, sul clima aziendale e sulla competitività. E la certificazione di genere, in questa prospettiva, non rappresenta il punto di arrivo, ma uno strumento per rendere il cambiamento concreto, misurabile e duraturo.
1: Allora, non solo fra uomini e donne, ma anche fra generazioni. Il nostro formidabile strumento è il contratto collettivo nazionale di lavoro, dove noi abbiamo già inserito all'interno dello stesso contratto una serie di strumenti, appunto, che disciplinano il cosiddetto invecchiamento attivo, che è, diciamo, uno strumento che non solo consente al manager senior una graduale fuoriuscita dall'azienda, ma anche di fare un'attività di tutoraggio e mentoring a tutti i soggetti che stanno all'interno dell'azienda e che naturalmente dovranno acquisire, diciamo così, gli strumenti di lavoro, ma anche, diciamo, la formazione di cui il manager è dotato. L'altro elemento sempre presente in azienda, che è un lavoro che hanno fatto i colleghi e le colleghe di manageriale Lombardia, il fiocco in azienda, e come sapete, se vogliamo, diciamo, favorire la genitorialità e soprattutto la possibilità che si possa, diciamo, coniugare gli elementi, appunto, della famiglia e quelli del lavoro, bisogna che le aziende facciano anche la loro parte rispetto a questi strumenti.
2: Si è chiusa con numeri davvero da record la 16ª edizione di Tennis and Friends Salute e Sport. Oltre 200.000 visitatori e 70.000 screening gratuiti hanno trasformato il Foro Italico a Roma in un grande villaggio della prevenzione, con iniziative dedicate anche alle persone più fragili.
3: Oltre 200.000 visitatori e 70.000 tra screening, visite e consulenze gratuite. Sono i numeri con cui si è chiusa al Foro Italico la 16ª edizione di Tennis and Friends, Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita. Per giorni, il Villaggio della Salute ha messo a disposizione dei cittadini quasi 200 postazioni, 85 strutture sanitarie e oltre 500 professionisti, offrendo percorsi gratuiti di cardiologia, ginecologia, senologia, urologia, oculistica, diabetologia, neurologia, pediatria, nutrizione, salute mentale e medicina dello sport. Grande partecipazione anche per la prima notte bianca della prevenzione, con il villaggio aperto fino a tarda sera, mentre il progetto Salute a Bordo, realizzato con ATAC, ha portato medici e servizi direttamente alla cittadella della Carità di Santa Giacinta, raggiungendo anche le persone senza fissa dimora. Accanto alla prevenzione sanitaria, spazio allo sport, con la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 federazioni nazionali, oltre al tradizionale torneo celebrity Una Volée per la Salute. Particolare attenzione anche alla prevenzione veterinaria, alla donazione del sangue e alle attività di formazione sulle manovre salvavita. Tra le novità dell'edizione, il Villaggio Amatrice, dedicato al decennale del sisma del 2016, con uno spazio dedicato al nuovo ospedale e al percorso di ricostruzione della comunità. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, dello sport e dello spettacolo, confermando la capacità dell'iniziativa di unire linguaggi e pubblici diversi attorno a un unico tema, la prevenzione. In 16 anni, Tennis and Friends ha superato i 500.000 check-up gratuiti e oltre 1 milione di presenze complessive. Un percorso che proseguirà a novembre a Torino e Bologna, in occasione delle NITO ATP Finals e della Davis Cup, con l'obiettivo di portare la cultura della prevenzione sempre più vicino alle persone.
2: Nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento, APT di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, si è inserito al Palazzo della Regione il nuovo Back Business Forum dedicato all'impatto in rosa. Come grandi eventi sportivi trainano l'autenticità italiana nel mondo, organizzato da RCS Sport e Events in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vediamo.
4: Grandi eventi sportivi non solo come spettacolo, ma anche come motore di sviluppo economico e promozione del territorio. È questo il tema al centro del nuovo Bike Business Forum, ospitato nei giorni scorsi a Trento, nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport, organizzato da RCS Sports e Events, in collaborazione con ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Per il terzo anno consecutivo, il forum ha acceso i riflettori sul valore che manifestazioni internazionali come il Giro d'Italia sono in grado di generare ben oltre l'aspetto agonistico. Dalle infrastrutture agli investimenti, dalla promozione turistica alla valorizzazione dei territori, fino alla crescita del Made in Italy sui mercati internazionali. Un patrimonio che, secondo gli organizzatori, contribuisce a rafforzare il brand Italia e ad aumentare l'attrattività del paese, creando opportunità per imprese, filiere produttive e destinazioni turistiche. Al centro del confronto anche il tema dell'eredità lasciata dai grandi eventi sportivi alle comunità ospitanti, con particolare attenzione ai benefici economici, sociali e culturali che continuano a produrre anche dopo la conclusione delle competizioni. Dopo i saluti del presidente di RCS Media Group, Urbano Cairo, del presidente dell'agenzia ICE, Matteo Zoppas, e dell'amministratore delegato di RCS Sports e Events, Paolo Bellino, il dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Pedrotti, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo della promozione territoriale, tra cui il sindaco di Sofia, Vassil Terziev, l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e il CEO di Cantù Arena, Andrea Mauri. Un confronto che ha confermato come lo sport rappresenti oggi uno strumento sempre più strategico per raccontare l'Italia nel mondo, valorizzarne le eccellenze e generare nuove opportunità di sviluppo per i territori.
2: L'arte torna ad affacciarsi dai balconi del Cilento, in provincia di Salerno. A Futani si è svolta infatti l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma le abitazioni del borgo in palcoscenici sospesi, portando musica, spettacolo e creatività tra vicoli e piazze.
5: Si è tenuta la scorsa settimana a Futani, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento, l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma i balconi delle abitazioni in palcoscenici sospesi dedicati alla musica, al teatro e alle arti performative. Per due giorni il borgo salernitano è diventato un grande percorso a cielo aperto, con concerti, performance e spettacoli distribuiti tra vicoli, piazze e facciata delle case, grazie anche alla partecipazione diretta dei residenti che hanno aperto i propri balconi agli artisti. Il programma ha proposto una maratona di musica dal vivo con sonorità che hanno spaziato dalla rock all'elettronica, insieme a laboratori, trekking, attività per bambini, performance teatrali e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Una formula originale che anno dopo anno continua a fare di Balconica uno degli appuntamenti culturali più caratteristici del Cilento, capace di unire arte, comunità e valorizzazione del borgo in un'unica esperienza diffusa.
2: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni, come sempre, torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere, stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi ci siamo sempre. A presto.

0: SM Edilizia opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale, a partire dal
1: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

Bentornati cari amici di Gosmi, bentornati a una nuova puntata. Ci siamo lasciati venerdì che parlavamo di gentilezza. Vi ho lasciato come, così, come frase, siate gentili. Il siate gentili, sì, se sentite, sempre l'amicina che ci portiamo in studio perché veramente è un francobollo di gatto che ha bisogno di mangiare ogni 3 ore, 2 ore, però ama anche uscire e quindi si fa sentire in questa cosa. Ma Matilde a parte, stavamo parlando di gentilezza. La gentilezza è qualcosa che dovremmo avere tutti, è una cosa che dovrebbe esserci data come start pack dal momento in cui cominciamo a capire la differenza tra bene e male. Questo weekend io sono stata così molto impegnata anche a creare, perché sembra sciocco, ma non lo è. Io amo creare pensieri, amo crearmi pensieri, ma non in senso negativo, ma amo trovare quegli articoli di giornale, piuttosto che quegli articoli di quotidiani, che mi provocano pensieri nella testa, ovvero sto pensando ad una determinata cosa, poi ne leggo un'altra e questa fa andare le mie celluline. Per quale motivo? Perché abbiamo sempre bisogno di stimoli. Sono stanca, anche devo essere sincera, di tutti quei reel che ci insegnano qualcosa. Ma no, divento una belva. Sono stanca di quello che ti dice: vieni qui, ti insegno questo, ma sai fare questo qui, ma sai che se fai questo più questo, fai questo qua. Sono stanchissima anche di reel di persone saccenti. Sono stanca di reel di super mega ragazze wow, super mega patinate, super mega che ti presentano questa super mega crema, tutto super mega per le rughe, per questo, per quell'altro, e c'hanno 20 anni. Non funziona così. Cioè, il potere economico probabilmente negli ultimi anni si è leggermente abbassato, ma non in quel senso che si è abbassata l'idea della spesa, no, si è abbassata anche l'età delle persone che possono spendere. Io a 20 anni non mi potevo sicuramente fare dei filler o comprare creme costose o spendere chissà che cosa da Sephora, piuttosto che no, non potevo farlo se non magari con l'aiuto di mia madre. Adesso, anche intorno ai 7 anni, cominciano a entrare nei negozi a volere dei cosmetici adatti ai bambini, ovviamente. Quindi si è abbassato anche l'età per cui uno può comprare cose. Diversamente, io ho una carissima amica che tutto ciò che vede sponsorizzato su queste piattaforme social, lei lo deve comprare. Io non so più quanti rossetti abbia, ne ha una ventina, ma che te ne fai? Che te ne fai? Che poi più o meno le nuance sono tutte quelle. O ti compri quel rossetto che dici: wow, questo lo compro perché è diverso da tutti. Per esempio, ogni tanto io ne metto uno color vinaccia bordeaux molto lucido. Ma questo è un rossetto particolare perché voi lo vedete lucido, io lo vedo lucido, però quando poi lo tolgo le labbra sotto mi rimangono un po' viola, diciamo un colore un pochino più marcato. Quello potrebbe aver senso comprarlo, ma non ha senso secondo me comprare 10 rossetti. Lei credo che nell'anno se ne compra pure 10, ne hai ancora altrettanti 20, ma e sono tutti della stessa nuance. Queste cose, vabbè, io non le capisco, ma cioè, è un problema mio probabilmente. Come è un problema mio il fatto di non sopportare più i reel di chi cucina. L'unico, oh, no, sono tre in realtà che seguo, non chiedetemi i nomi. Uno è quello che fa shake shake, credo che si chiami Alessandro, ma non mi ricordo. L'altro è Cesare Battisti, lo chef Cesare Battisti, che è riuscito, lo chef del Ratanà a Milano. Credo che sia l'unico che riesca a creare delle ricette che sono le stesse ricette che propone nel suo ristorante, ma che fa vedere che sono alla portata di tutti. Cioè lui semplifica queste ricette, ti dà anche una soluzione meravigliosa. Non avete questo, ma ragazzi, va benissimo anche questo e questo e questo, e ha un seguito pazzesco, perché anch'io, che spesso, come diciamo così, il blocco dello scrittore, mi blocco davanti alla lista della spesa, mi blocco davanti a quello che potrei cucinare perché magari mi capita di non avere idee e dico: caspita, allora dico,
Vado a vedere cosa combina lo chef Battisti. E lo chef Battisti magari ti dà sicuramente un'idea e io da quella la trasformo, perché ovviamente non tutti abbiamo quello che ha lui in casa, tutto facilmente reperibile, però ecco, tutto il resto, tutti gli altri mi hanno stancato, la precisione, la perfezione. Mia nonna mi diceva sempre, e lo sapete tutti, si mangia prima con gli occhi, perché ciò che vi presentano nel piatto, e Mauro è stato forse il più esplicativo quando andò a mangiare in un ristorante piuttosto rinomato a Capri e gli portarono degli spaghetti parmigiano e limone di ama no, nel limone di Capri. Io ve lo giuro, tengo quella foto, la tengo perché sembravano avanzi pronti per andare nelle scoasse dell'umido. Ve lo giuro, io ho detto una cosa così non l'ho mai vista. 24 euro quel piatto, eh? 24 euro. Ed era qualcosa di assurdo. E gli dici, per quale motivo io dovrei darti fiducia su questa cosa? Però Mauro dice, però erano buoni. Sicuramente a me non fa impazzire il parmigiano, ma nel contesto comunque a me è molto piaciuto. Però, se mi fai pagare 24 euro un piatto di spaghetti con un po' di formaggio e una spruzzata di limone, magari non mi presentare il limone svuotato, messo così nel piatto e gli spaghetti buttati. Neanche mia nonna nel 45 faceva una cosa del genere. Quindi, se sei una trattoria, però lo puoi fare. In un certo senso, cos'ha la trattoria o l'osteria di diverso dai ristoranti stellati? Cosa ha il poter comunicare? Che sei a casa, che dai 18 euro ai 24 euro un piatto di pasta, tu me li devi giustificare, me lo devi giustificare. Diversamente, con l'abbondanza della pasta, con mi dai 150 grammi di pasta a testa, con un fantastico ragù, con una lavorazione, non sei giustificabile per determinati prezzi, ma semplicemente c'è da dire che come presenti il piatto ha la sua importanza. Voi sapete che, vabbè, mio fratello, come da generazioni, noi portiamo avanti quella che è stata una trattoria, poi è diventata un'osteria, che quella è, cioè non è che cambiamo tanto, di famiglia, e ci tiene alla forma tantissimo, ci tiene alla decorazione del piatto, ci tiene, ma è comunque un'osteria. I prezzi sono per quello che è la qualità della materia prima, i prezzi sono davvero molto medi, un prezzo medio. Non ha dei prezzi stellari, però puoi scegliere il vino da 18 euro la bottiglia fino a 2500 euro. C'è tutto un insieme. Ma ciò che io non sopporto più è quelli che ti vogliono sempre insegnare qualcosa, è quelli che vogliono venderti le stelle e farti mangiare stellato, non me ne frega più niente. Io sono quella che va contro le stelle, io sono quella che mi piace guardare quello che mangio, mi piace come mi presentano ovunque io vada, però capisco bene che delle tagliatelle, no, sì, se mi fai un nido di tagliatelle, ma sono già 100 grammi di tagliatelle, viene fuori un nido d'aquila.

Ci sono tante cose e tutto sta nella testa dello chef. Sta nell'avere anche l'umiltà di dire: io sto lavorando qui, questa però è la materia prima, cosa posso fare di queste tagliatelle, come le posso presentare nel miglior modo possibile, perché ci vuole anche un pochino di impegno nelle cose. Ma oggi no, io vorrei parlare di tutte queste cose che mi hanno veramente stancato, perché quando tu vai a mangiare, non solo vai a mangiare per il cibo, ma vai a mangiare anche per la compagnia. Più la compagnia è bella, più è piacevole. Il cibo, in un certo senso, deve passare in secondo piano. Ti devi soddisfare ad ogni boccone, ma poi è la compagnia che è fondamentale, che ti piace. È vero anche che vi parla una persona che prima di essere fidanzata mangiava tranquillamente sempre da sola. Io una volta alla settimana uscivo al ristorante, un tavolino all'angolo dove non attirare l'attenzione, ma mangiavo serenamente da sola. Andavo al cinema da sola. Non mi ha mai preoccupato questa cosa e tantomeno non vedo per quale motivo possano preoccuparmi i giudizi di chi? Di gente che non conosco, di gente che pensa di sapere chi io sia. No. Quindi l'apparenza, diciamo che l'estetica conta, l'estetica conta sempre, è inutile che diciamo di no, l'estetica conta, ma conta di più la sostanza. Ho letto un estrapolato dell'intervista con Monica Bellucci, che ha 62 anni. Portati divinamente, anche lei come Sarah Jessica Parker, che ne ha 61, Carrie di Sex and the City, che tra l'altro abbiamo fatto una maratona Sex and the City con una mia amica il weekend che sono rimasta sua crema e che non avevo visto. Diciamo che ci sono usciti 6 episodi dopo il primo e il secondo film, ma io ho visto solo il primo episodio. Non ce l'ho più fatta. Probabilmente conta anche l'età quando guardi determinate cose. Insomma, parliamo di apparenza e parliamo di sostanza. Monica Bellucci, dice: non c'è una vera alternativa, o invecchi o accetti il processo e accetti il processo con dignità o muori. Vista così, preferisco di gran lunga invecchiare. Ora, tutte noi sappiamo quanto sia importante nutrirsi bene dentro, quanto sia importante mangiare il meno carne rossa possibile, quanto invece sia importante mangiare frutta e verdura, soprattutto la frutta e la verdura verde a foglia larga, possibilmente magari cotta, come è importante i cereali giusti. Perché non tutti i legumi giusti, perché non tutti i cereali, stavo dicendo, apportano o comunque ci fanno bene. Parliamo poi dei celiaci. I legumi, non tutti i legumi fanno bene a tutti, perché c'è chi non tollera i legumi, ma sono tutti comunque presi nelle dosi giuste, è tutto cibo che fa bene. Innanzitutto è fondamentale bere. Poi io sono per esempio per il collagene. Io sono per il collagene da bere, perché fa bene all'organismo, fa benissimo, e il collagene da mettersi sul viso. La mattina, vi ricordate cosa dicevamo sempre con Sabrina? Mi raccomando, detergetevi bene il viso, quindi lavatevi il viso, mettete un siero, lasciate qualche secondo che la pelle assorba il siero e poi mettete la crema che preferite. Io metto un siero ai peptidi, poi metto la crema al collagene, poi la mattina successiva la metto all'acido ialuronico. Cerco comunque di diversificare durante le mie mattinate, anche perché mi annoio poi sempre determinate, però vedo la differenza. La differenza dell'acido ialuronico, subito dopo il siero, è l'acido mi lascia la pelle un po' più lucida, mentre il collagene crea come un film. Ma che, come? Sulla pelle dove la senti ben tirare. Sapete che la sera invece dovete mettere il retinolo. Il retinolo perché? Il retinolo la sera perché agisce molto più in profondità e tranquillamente dal momento in cui andiamo ad estenderci, tutto di noi si distende e il retinolo riesce a lavorare dove ci sono, diciamo così, interventi da fare. E la mattina, via, si sciacqua e si ricomincia tutto da capo, poi potete truccarvi serenamente. Ma la bellezza sono due bellezze diverse, la bellezza di Sarah Jessica Parker
Parker l'ha

bellezza di Monica Bellucci, tutte e due, nessuna delle due è ritoccata. E si vede, e dici, viva Dio. Ed è il discorso che facevamo l'altra volta, ovvero, quando sei bella, quando madre natura,

cappelli meravigliosi che passano in secondo piano. E questi look stratosferici che passa in secondo piano, il fatto che non è bella, ha questo naso gobbo un po' aquilino, è brutta, beh, detto da noi, è veramente bruttarella. Monica Bellucci invece è qualcosa di estremamente divino. Però entrambe, nessuna delle due usa la chirurgia. Tutte e due si prendono cura del proprio corpo, sicuramente una dieta sana ed equilibrata, sicuramente hanno modo di avere anche creme. E, per esempio, una delle donne che ti dice: no, no, le creme non servono più a niente. No, ragazze, non spendete soldi per comprare creme costose che tanto non servono. Ecco, però leva dal chirurgo. E quindi diciamo che grazie, Graziella, non è che è tutto sto genio ed è la signora Beckham. Mentre le due donne che vi ho detto, Monica Bellucci e Sarah Jessica Parker, loro non fanno uso del chirurgo, ma usano queste creme, hanno la loro routine di bellezza, cosa che tutte noi dovremmo avere. Poi, ovviamente, come dice lei, devi invecchi e accetti con dignità. Perché dice con dignità? Perché se sei una bella donna, lasciati stare la faccia. Lasciatela stare. Puoi essere geneticamente portata a non avere troppe rughe, puoi essere geneticamente portata ad avere tante rughe, ma se ta sei bella, ma se sei bella, lasciati stare la faccia, perché cioè, una delle cose più brutte al mondo è vedere una bella donna con una faccia gonfia. Ma cioè, queste ormai hanno questa faccia a forma di uovo di Pasqua, tutte uguali, con questi zigomi pompatissimi. Perché? Perché pompano gli zigomi? Perché lo zigomo, se ti rifai, ti ripolpi lo zigomo, e non è che devi per forza metterti della plastica dentro, bastano delle punturine, che tiri anche le rughe di gallina, ti spariscono. Cioè, io ora non me ne intendo molto. Ma raga, ma vedere delle persone che sono belle naturali e hanno questa meravigliosa dignità nell'invecchiare bene e non vedere delle persone con un becco di papera al posto delle labbra, che devi fare? Che devi fare? Sei bella, cazzo. Lasciati stare quella faccia. Lasciati stare piuttosto. Se magari le tue labbra non ti piacciono, perché purtroppo con l'età tutte noi tendiamo a. Le nostre labbra tendono a essere meno polpose. Prima magari erano molto più gonfie, molto più turgide, ma me l'ha detto pure mia madre. Mi guarda, mi fa, scusate, mi guarda e mi dice: ma cosa dici? Guarda che come mi si stanno sgonfiando. Mia madre non si è mai fatta, cioè non ha usato questo termine, perché con l'età perde tono anche la bocca. Ho detto: ma lascia di stare, per l'amor di Dio. Piuttosto usa se proprio un lucida labbra. Avete presente quelli lucida labbra pumping che pizzicano leggermente? Ma perché pizzicano? Perché dentro hanno degli stimolanti che vanno a interagire sui capillari e quindi si gonfiano. È come quando mangiate piccante. Io non mangio quasi mai piccante, ma quando mi capita di mangiare piccante, vedo le labbra che si gonfiano. È naturale così. Comunque, stavamo parlando di Monica Bellucci e continuo a dire: Monica Bellucci ha compiuto 62 anni il 30 settembre e in una lunga intervista ha raccontato come affronta lo scorrere del tempo nella vita privata e sul set. Il risultato è una serie di piccole perle da rileggere ogni volta che ci interroghiamo sull'età. Ed è una cosa che a me spaventa moltissimo. Tu entri sempre in una nuova età, magari ogni anno arrivi ed entri in una nuova età, ragazze. È difficilissimo. Poi. Se in più ci si mettono anche i parrucchieri che si accaniscono sulla tua testa e vieni direttamente fuori da un fantastico film anni 80, perché la tua fantastica parrucchiera, dove non ti ha mai rovinato i capelli una sola volta, ti dice: Simo, ti devo toccare appena appena le punte per creare almeno un taglio armonioso. Ho detto: sì, va bene.
tanto peggio di così, rosicchiata dai ratti, secondo me puoi solamente migliorarmi. Faccio io stessa, oltre a affrontare ogni

hanno un'età nuova, faccio fatica ancora adesso, forse perché comunque dopo 30 anni che passi bionda, vedersi comunque mora o brunette, come si dice, brunette, faccio un po' fatica. Riesco a vedermi, spesso mi piaccio, altre volte dico, Madonna mia, che cos'è sto, cos'è questo disagio, questo tupè che mi porta in testa? Però poi fondamentalmente dico, ma sì, è un periodo comunque di transizione, però non è facile, non è facile perché ci sono delle mie foto e infatti mia madre, delicatissima, mi dice, amore, non le guardare più le foto del passato. Non le guardare più, no, no, lascia stare, e ti credo. Arriva, tutto si sistema, tutto si aggiusta, però è difficile rimanere sane di mente quando il tuo aspetto già sta cambiando per natura. Se poi ci si mettono anche gli incapaci a trasformare la tua testa, cosa che non volevi, ma che tutto sommato dici, ma sì, guarda che come soluzione a me tutto sommato piace, ma mi ci devo abituare. Questa unione di queste disgrazie non sono facili. Io non sono una persona che predica bene e razzola male, però io dico quello che è, faccio veramente molta fatica a questa nuova me. Ogni mese, ogni 6 mesi c'è un qualcosa che cambia, c'è qualcosa che a volte capita che nutro il mio corpo, altre volte cerco di nutrire il mio spirito, altre volte la mia mente sbarella. Sbarella quando mi alzo la mattina e mi vedo una capa così, con tutti i capelli che se ne vanno per i fatti propri, per colpa degli incapaci. E io avevo dei capelli meravigliosi. Avevo dei capelli meravigliosi, però non fa niente, non guardiamo, non si guarda più indietro, perché se si guarda indietro si rischia di inciampare, guardiamo avanti, tutto si trasforma, d'accordo? Quindi quella che è la me adesso ha un significato, quella che è la me adesso, quella che siete ora adesso, perché probabilmente non sono l'unica alla quale hanno cannato un taglio, alla quale hanno bruciato i capelli, un'amica mi scrive, Simo, non ti devi preoccupare perché a me mi hanno bruciato i capelli perché io ho voluto fare la permanente. Ho i capelli così dritti, tantissimi, mi hanno sbagliato, mi hanno bruciato i capelli facendomi la permanente. Io ho detto, ma perché volevi farti fare la permanente? Così mi era venuta sta cosa e sei voluto fare la permanente. Mi hanno bruciato tutti i capelli, ci ho messo un anno a farli tornare normale con tagli, non tagli, a parte che poi lei è drastica, li aveva lunghi fino al gomito e li ha tagliati fino a qua, perché, però li ha dovuti comunque curare e nutrire. È quello che sto facendo io. Se vi dico la mia routine per i capelli, non ve la dico perché io me lavo i capelli 2 o 3 volte alla settimana. Ma ho bisogno di almeno un'ora, ma non per questi codini di topo, ma perché ti devi mettere l'olio. E la notte, 2 notti alla settimana, faccio l'impacco con un super olio, con 10 oli che riparano, ristrutturano, è profumato, e questo molecola di qua e molecola di là. Per fortuna l'ho trovato anche a un prezzo onesto. Diversamente sono solamente io e Mauro, sappiamo cosa sto spendendo per i miei capelli. Comunque, torniamo a noi. Invecchiare significa essere abbastanza fortunati da essere ancora vivi e avere un futuro. E la maturità porta con sé un dono meraviglioso, il distacco. È vero? L'importante è quello che provi. Avere una vita interiore ricca, una passione che ti spinge avanti, vedere crescere i tuoi figli, contemplare il mare, avere amici, una famiglia che ami, una vita appagante come donna. È verissimo. Per chi non ha figli, il suo gatto è la cosa più importante. Diciamo che coltiva in noi questo senso di responsabilità. Io ho adottato tutti i miei animali prima che arrivasse l'amore della mia vita, nella mia vita. E quindi dicevo, ok, lavoro 8 ore al giorno, arrivo a casa sfinita, ma il mio tempo libero? Mi sentivo egoista a non condividerlo con qualcuno. E parlo di qualcuno, non con un'altra persona.
perché non c'era in me l'esigenza di avere un uomo accanto. Per anni non ho avuto un uomo accanto.

accanto, sì, ok, certo, al corteggiatore, sì, andiamo, ok, andiamo a berci un caffè, ma questo poi ne parleremo anche nella puntata successiva, perché non ce la faccio ora. Ci sono anche delle nuove generazioni, le ragazze delle nuove generazioni non vogliono avere un uomo, non, sì, amici, magari si va a ballare o andiamo a mangiare a cena, ma non voglio che tu sia oltre. E mia nipote, 20 anni appena compiuti, è una di quelle. Amiche, studio, lavoro, tutto, ma non un fidanzato. Non ne hanno l'esigenza e io questa cosa la posso capire perché prima di loro ho assaporato quanto possa essere anche bello e farti crescere in maniera indipendente. Stare senza un uomo. Quindi io ho adottato Agata, Filippo, Penelope, poi è arrivato il piccolo, ma no, il piccolo è arrivato quando c'era già Mauro. Quindi io ho detto, ho del tempo, voglio essere una persona generosa e voglio regalare il mio tempo e delle cure a dei disgraziati che stanno in canile. Così ho adottato Agata, mi è arrivato proprio mi è arrivato addosso Filippo, poi Penelope. Penelope, tra l'altro, è stata la cura della paura dei gatti che avevo. Ci sono limiti che è giusto accettare e limiti che è sbagliato. Il limite che mi davo era la paura dei gatti, questa, come dire, rispetto per i gatti, scusa, che andava quasi al timore. Così ho adottato un affarino di 2 mesi e me la sono cresciuta e coccolata perché avevo paura dei gatti. Poi lei, vabbè, ha scelto la mia vicina di casa, ma lasciamo perdere. Però è questo, l'importante è questo. Quindi l'idea è che quando sei giovane dai tutto per scontato, non pensi al dolore fisico, alla vulnerabilità o alla morte. Poi ti svegli la mattina e avere la salute o goderti l'aroma del caffè diventa un motivo per essere grata, ma è qualcosa che capisci con il tempo, perché a 20 anni sei invulnerabile, a 40, 45, 50 cominci a capire che ci sono dei dolori, soprattutto fisici, che non puoi trascurare. Io vi saluto, ci vediamo domani e vi parlerò un po' di queste nuove generazioni, di questi nuovi trend, di questi meravigliosi nuovi ragazzi. A presto!

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola.

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

0: A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.
1: Buonasera, buonasera. Allora, campione del mondo col Milan e con la nazionale, capolista della Lazio, rivelazione. Ma per quanto sia stato grande come campione, l'uomo è sempre stato un pochino più grande. È un onore oltre che un piacere avere con noi per la prima volta a Trento Rino Gattuso.
2: Buonasera a tutti. Grazie. Buonasera.
1: Bravi, bravi, era l'ovazione giusta, era l'ovazione che ci voleva. Allora, partiamo forte, partiamo subito, che abbiamo tante cose da chiedere al nostro Rino. E, come avevamo fatto con Gasperini, anche qua facciamo un'intervista molto, molto figurata con immagini, la cambiamo un po'. Abbiamo una serie di pareri, Rino, su di te, raccolti qua a Trento, e commentiamo cosa dicono su di te. E, partiamo da Gasperini. Allora, due giorni fa io ero qua su queste stesse sedie.
3: Cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, Spero di vederti presto, ciao.
1: Ci ho parlato sopra, avete sentito? Possiamo rifarla rivedere?
3: Mi farebbe piacere invitarti a cena una sera? Chiaramente non la settimana del derby, Spero di vederti presto, ciao.
1: Ecco, quindi l'invito a cena di Gasp, non nella settimana del derby. Cosa pensi del Gasp? È stato anche un tuo punto di riferimento? Cosa ti ispira?
4: Ma Gasp, al di là del grandissimo allenatore che è, io penso che nei momenti difficili è sempre stato presente. Ricordo l'esperienza quando allenavo il Milan, lui allenava l'Atalanta, e devo dire che mi chiamò e mi disse di tenere duro, che la squadra in quel momento gli piaceva come stava giocando, venivamo da un periodo un po' anche problemi societari, e devo dire che è sempre stato presente. È un po', ci somigliamo un po', siamo un po' caratteri forti, però devo dire che con me ha sempre avuto momenti positivi e mi ha sempre fatto sentire la sua vicinanza.
1: E quindi questo, andiamo a cena quindi col Gasp?
4: Ma 100%, perché è un onore, perché guarda, nessuno ne parla, però è un dato di fatto. Gasperini, dopo Sacchi, che ha fatto un cambiamento epocale nel nostro calcio.
5: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
6: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
7: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegui lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
8: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi. Un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00 132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
9: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
11: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
12: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazione e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.

0: la porta è sempre aperta. È meglio che lo dice in faccia ai giocatori quello che pensa, se quando le cose vanno bene, quando le cose vanno male. Penso che la cosa migliore che viene al campo, nella sua struttura, Formella è bellissimo, e li dice in faccia ai giocatori. È inutile che dopo si parla e i giocatori devono leggere sui giornali o certo, sui motori di ricerca.
1: Cosa ti ha fatto scommettere su questa Lazio? Non era una scommessa facile.
0: Ma venivo da un'esperienza che mi è costata, mi ha fatto del male, perché ci sono rimasto male. L'esperienza nazionale è una mazzata incredibile e avevo voglia di ripartire subito. Era un po' di anni che le mie esperienze l'ho trascorse all'estero, che è un qualcosa che mi piace tuttora, perché mi piace mettermi dentro di me le culture, culture diverse, mischiarle per come vedo io il calcio. Per me sono state importanti questa esperienza. E ho scelto la Lazio perché ho detto no 2 o 3 volte allo Tito. Sto giro gli ho detto di sì perché pensavo che era arrivato il momento di grandissima difficoltà e avevo la sensazione che questi giocatori avevano ancora qualcosa da darmi. Con qualcuno di loro ci ho lavorato, l'avevo sentiti prima che firmassi e mi sono convinto di sta roba qua. Siamo partiti bene, ancora la strada è lunga, però devo dire che sono orgoglioso di allenare questi ragazzi perché veramente stanno dando tanto.
1: In questi primi mesi c'è stato un momento in cui hai capito qua sta sbocciando qualcosa di buono? C'è una partita, un atteggiamento?
0: No, io penso che il passaggio più importante è stato, abbiamo fatto un ritiro a Formello, sapete tutti quanti voi che gli ultimi 3-4 mesi ha fatto un caldo bestiale, immaginate a Roma doppi allenamenti, c'era una palla da fuoco, è stato difficilissimo. Il fatto di vedere i ragazzi allenarsi in quel modo, di non mollare mai, il fatto di riuscire a non lamentarsi, c'erano tanti presupposti per lamentarsi, questa è stata quella, ho percepito che c'era qualcosa di speciale.
1: Perfetto. Frattesi è il tuo Malen?
0: No, Frattesi è un giocatore che ho avuto la fortuna di allenare in nazionale. Io avevo sempre in quei mesi che ci vedevamo in nazionale, quei 10-15 giorni di raduno, ho sempre detto che doveva prendere una decisione, perché per me era un giocatore importante e non poteva accontentarsi del fatto di giocare 15 minuti, 20 minuti, perché è un giocatore particolare, è un giocatore che ha delle doti ben precise e gli ho detto che doveva cominciare a prendersi un po' di responsabilità. Dopo noi venivamo da un mercato che potevamo fare poco e devo dire che la sua scelta di scegliere noi è stata una scelta incredibile. E questo, il rapporto fra me e Frattesi è questo qua, perché sono contento che si è preso le sue responsabilità, perché era un passo che doveva fare, ma per rispetto per lui e per la sua carriera.
1: Con te è rifiorito Nuno Tavares, hai usato parole particolari, vedi terzini più forti di lui in campionato?
0: No, c'è solo uno secondo me ai suoi livelli, che è Mendes, anche lui è portoghese, del Paris Saint Germain. È un giocatore, l'altro giorno fece una battuta, no? prima del Milan, lui ha lasciato la sua famiglia, gli ha lasciato 100 milioni di eredità e in 5 anni si è sperperato tutto. E questo è Nuno Tavares, un giocatore che ha tutto, destro, sinistro, picchi di velocità a 37-38 all'ora. È normale che non ha dato continuità alla sua carriera. All'inizio non è stato rose e fiori con lui, sono stati dei momenti di tensione. Però gli ho fatto, ma non solo a lui, e questo mi capita da quando faccio questo mestiere qua. Io odio le persone che hanno talento e non fanno nulla per migliorarsi. Io ho fatto un percorso totalmente diverso. Io avevo pochissimo talento, ma ho sempre lavorato duramente, sempre più degli altri, perché ero più scarso degli altri. E faccio fatica a sopportare gente che ha talento e lo butta e se lo mette sotto i piedi.
1: La parola a Fabio Capello.
2: Sì, perché ero un centrocampista e c'era più possibilità che i centrocampisti diventino allenatori. Lui magari un allenatore grintoso che doveva un po' calmarsi e far sì che le sue idee venissero recepite. Quindi forza Gattuso.
0: Ha ragione. Il mister ha ragione. Io ho cominciato 13 anni fa, ho cominciato dopo che lasciai Milan, sono andato in Svizzera a Sion, ho fatto play manager, un mestiere, ancora giocavo ma facevo il manager anche, un doppio ruolo, e ci ho messo un po' di tempo, c'è stato un momento che volevo smettere, ho fatto un percorso perché vedevo le robe con la mia testa e avevo sottovalutato che avevo a che fare con una generazione totalmente diversa da quando giocavo io ed erano rimaste solo le dinamiche dello spogliatoio da giocatore, il resto stava cambiando, adesso è cambiato in maniera radicale. E andavo a casa, ero sempre nervoso, mi arrabbiavo sugli atteggiamenti e ho fatto un percorso, il percorso era quello, le due tre priorità di quello che credo fortemente e il resto io adeguarmi alla mentalità di oggi. E devo dire che la vivo meglio, si sta molto meglio, arrivo alle partite o alle sedute di allenamento con grande lucidità che prima sicuramente non avevo. Davo tensione, mi arrabbiavo su banalità e questo è stato un passaggio fondamentale.
1: Ti ricordo un Juve-Milan del 2006, tu espulso, sì, passi davanti alla panchina.
0: Ricordo bene.
1: E a Fabio dici delle cose pubblicabili, possiamo dire solo siediti, vergognati, il resto non possiamo pubblicare. Te la ricordi?
0: Quello sì, ricordo, ma ricordo tantissime cose che non ne vado fiero, perché dopo alla fine era io vivevo le partite con grande impeto, con una voglia, con un'adrenalina incredibile. E tante volte quando mi riguardo cambio subito, non riesco a vedermi. Non ero tenero. E anche il fatto di avere... C'è un figlio maschio che adesso ha 19 anni e dall'età di 5-6 anni cominciava a farmi vedere tutte le cose positive, tante sciocchezze che ho fatto in campo, no? E per me era sempre difficile spiegare, dopo io andavo sempre alla ricerca che si doveva comportare bene, lui tuttora ama il calcio, ma non ero credibile perché mi faceva vedere delle robe incredibili, no? E non vi nego che in tutti questi anni faccio fatica a rivedermi, cambio subito, non è una roba, perché dopo oggi è da un po' di anni, come ho detto già prima, che faccio questo mestiere qua, non è un bel vedere, sicuramente un Gattuso nella mia squadra non lo vorrei mai.
1: L'esonero a Palermo al debutto, i problemi finanziari a Pisa, a Creta, la Champions persa per un punto col Milan e il Napoli. Senza queste batoste oggi saresti primo in classifica?
0: No, ma guarda...
1: Sono servite?
0: No, ma me le so cercato io, ma tuttora a me le cose semplici non mi piacciono. Io sto bene a casa per un mese, due mesi. Poi, c'è una moglie che so da 30 anni, l'ho conosciuta a Glasgow, Monica.
1: E ne parliamo.
0: Era nel 97, sono stato, quando ho filmato per Glasgow Rangers, avevo appena compiuto 18 anni. E dopo riesco a stare a casa un mese, due mesi, dopo faccio fatica, ma non perché non sto bene, io sto benissimo a casa, veramente ho avuto la fortuna di conoscere una donna speciale che mi ha aiutato tantissimo, abbiamo cresciuto due figli incredibili, si sta bene a casa, però dopo mi manca quella adrenalina, quella voglia e si va, non sono un calcolatore, ma non sono mai stato un calcolatore, mi piace, per me la soddisfazione più grande di questo mestiere è quando prendi un gruppo e vedi i ragazzi che migliorano giorno dopo giorno, per me questo è importante.
1: Allora un applauso per Monica che è qui con noi. Vediamo le parole a Zorro Boban, sentiamo cosa ci dice. Com'era da ragazzino?
3: Vabbè, straordinario nella sua voglia di sorprendere, di riuscire a fare grandi cose nel calcio. È arrivato al Milan credo nel 99 e la prima volta che lo vidi capì che abbiamo un giocatore speciale che porta gli equilibri, che legge prima degli altri, anticipa prima degli altri e alla fine è diventato quello che è diventato, campione del mondo, l'allattore serio, importante e gli figlio bene.
0: Per me loro sono stati fondamentali, i Boban, i Maldini, Costa Curta, gli Albertini, perché bisognava solo osservarli e fare i copia e incolla. Non sbagliavano mai in atteggiamento, stavano sempre là in prima linea, coerenti su tutto quello che dicevano e facevano. E per me è stato facile, perché veramente per me era un sogno, sono arrivato e non ero all'altezza di quel Milan là, ma sentivo il rumore da palla di come calciavo io e di come calciavano loro. E già ce l'avevo dentro di me e mi sono messo sotto, facevo accendere i lampioni, c'era Tassotti che lo devo ringraziare, che mi dedicava 4-5 ore a settimana e stavo là perché sentivo che non ero all'altezza. E dopo dentro Milanello c'erano tantissime foto di trofei vinti e i primi anni non abbiamo vinto poco, nulla, e per me l'obiettivo era quello di vedere una mia foto lì dentro, no? Questo mi dava la forza di allenarmi, di guardare loro che non sbagliavano un atteggiamento. E dopo ho avuto la fortuna per tantissimi anni di indossare quella maglia là, di dare l'esempio che hanno dato loro, e io devo ringraziare questi campioni e persone speciali.
1: E tra queste, quando sei arrivato, insomma, giovanissimo, ce n'era uno che ti metteva in soggezione più degli altri? Io ti faccio i nomi: Baresi, Maldini, ma anche Berlusconi. Di questi tre c'era uno che ti metteva in soggezione più degli
0: Paolo.
1: Altri? Paolo.
0: Paolo, perché per me è stato un campione a 360 gradi. Non era solo il capitano, ma era quel giocatore che per non mancare un allenamento, per non saltare un allenamento, stava là, si prendeva l'aulin, aveva 40 anni, 39 anni, tutti dicevano: ma fermati, tanto è inutile che ti alleni, tanto giochiamo. No, e lui era un campione a 360 gradi, un giocatore incredibile, di uno spessore tecnico, tattico e umano imbarazzante.
1: Quanta rabbia ti è venuta l'altro giorno quando hai letto che hanno imbrattato il murales di Baresi?
0: Tanto, ma sei meglio di me che viviamo in un mondo difficile, problematico, e ormai non mi sorprendo più di nulla.
1: Sentiamo il papero Pato. Quanti schiaffoni ti ha tirato?
4: Rino, stare con lui è sempre stato un piacere. Un giorno, questo è bello, un giorno volevo fare una battutina con lui lì, a fare un scherzo. Gli ho tirato i suoi capelli veloce perché lui mangiava dietro a me. Lui si è alzato e ha iniziato a urlarmi: no, non devi mai fare quello. Però, sai, lui è diventato un amico. Oggi parliamo ogni tanto. Lui è un grande persona, è una persona che c'è un cuore davvero, quindi è speciale, lo saluto e voglio che lui faccia sempre sempre del meglio per tutto il calcio italiano.
0: Lui è arrivato giovane, un giocatore secondo me incredibile, molto sfortunato a livello muscolare, perché andava troppo forte, anche lui picchi di 37-38 all'ora, lui non toccava per terra e ha sofferto tantissimo di infortuni. Ma lui racconta questa che mi tiro i capelli, ma io una volta mi sono arrabbiato di brutto, giocavamo col Chievo Verona a Verona, aveva perso 3-4 palle in uscite e si fermava, mi è cominciato a gridargli addosso e mi fece con la mano così in campo, e sono andato e me lo stavo mangiando
1: ma come scherzi Pirlo era peggio? Era lui quello?
0: No,
1: che
0: Andrea era quello che penso che per 10 anni mi ha portato finito, mi ha distrutto. Era un continuo, perché dopo lui, a differenza mia, perché ero uno che sentiva moltissimo le partite, pretendevo anche chi mi stava vicino, che ci fosse serietà, perché per me una partita è la partita, ci giochiamo tanto e non mi piace gente che... Da allenatore sono diverso, mi piace che ascoltino la musica, che si distraggono un po', però da giocatore la vivevo a modo mio e mi dava fastidio, e lui ci andava a nozze su questo, no? Racconto, prima della, penso che l'ha raccontata anche Oddo, ma prima della semifinale col Manchester City, col Manchester United, la semifinale a San Siro, lui e Oddo hanno organizzato che dopo avevamo finito di mangiare, arrivano 3 coppe di gelati enormi, no? E io che mangiavo riso in bianco, che osservavo tutti se facevano le robe fatte bene, e questi arrivano 3 coppe e dico: che dovete fare? Ci mangiamo i gelati, gelato. Domani ci cerchiamo la vita e voi mangiate il gelato. E loro, capito, ma tutti i giorni era così.
1: Cambiamo sport, basket, Gallinari. Lo vorresti squadra a basket uno come Rino?
5: Ma io direi che Ringhi sarebbe perfetto soprattutto per giocare con me. Io segno e lui fa i blocchi e difende, perfetto.
0: Ah, io sono 1,20 m, dove vado? mi piace tantissimo vedere il basket, però sinceramente sono di un altro pianeta fisicamente. Però mi piace da vedere, piace tantissimo.
1: Allora, uno che ha qualche centimetro più di te, Oliver Bierhoff. Era forte di testa?
6: Rino Gattuso di testa? Non aveva testa, aveva anima, cuore, grinta. Ma la testa? Non mi ricordo, lasciava a me colpire di testa.
0: Non... Ma lui era fortissimo di testa. Però io andavo su, saltavo, ne prendevo anche quei giocatori di 1,88 m, 1,90 m, perché avevo una tecnica, mettevo il culone e non li facevo saltare. No, è vero, sono stato preso tantissime palle di testa, nel senso era difficile, perché dopo andavo su, ero esplosivo, però la tecnica che mi mettevo, sapevo come mettermi, e difficilmente. Toni poche volte la prendeva contro di me.
1: Sì, sì. Biro mi serve anche per tornare 20 anni indietro, ecco, ovviamente il Mondiale 2006 che ci hai regalato insieme ai tuoi compagni. Non lo ripercorriamo tutto, ma proprio con la Germania la semifinale per me è stata forse la tua partita. Nei giorni prima io ero là con loro, i giornali ci hanno massacrato, i tedeschi, pubblicavano le fette di pizza con i nomi delle nostre formazioni e tu sei stato duro anche in conferenza. Essendo un emigrato, avendo dei parenti in Germania emigrati, insomma, ci hanno trattati male. Ecco.
0: Ma venivo anche da mio padre, mia madre, esatto. Sono stati in Germania a lavorare, io ancora non ero nato e tuttora ho dei parenti che lavorano in Germania, ma al di là di quello io l'ho vissuto, perché io ero diffidato anche, se ti ricordi, no? Non potevo permettermi di prendere ammonizioni, come il mio solito, arrivavo sempre borderline, no? E là, quella partita, sono stato vicino anche a prendere l'ammonizione ed è stato un giorno speciale, al di là che giocare nello stadio di Dortmund, il muro giallo, quello stadio non finiva mai, io già ci avevo giocato, avevo perso semifinale di Coppa UEFA con Milan, sapevo che tipologia di stadio era, però devo dire che quel percorso è stato un sogno. Sai bene come siamo partiti, sai bene che io non dovevo nemmeno far parte di quella nazione là, perché 2 settimane, 10 giorni prima, l'amichevole con la Svizzera, presi una ginocchiata e mi sono lacerato il muscolo e devo stare fermo 1 mese e mezzo. Là devo ringraziare Marcello Lippi, perché tanto, come già avevo detto, mi incatenavo e mi trascinavano, no? Andavo uguale. E là devo dire che è stato bravo l'allenatore che ha creduto in me, anche là ho lavorato 13-14 ore al giorno per riuscire a recuperare e mi è andata bene, però è stata un'impresa. Siamo partiti che ci tiravano i pomodori, Coverciano quando ci allenavamo era tutto un insulto perché venivamo dal problema di Calciopoli, certo. E piano piano siamo arrivati dove siamo arrivati, però penso che l'artefice di quel successo, di quella vittoria storica, di quella competizione è di un uomo solo, del nostro condottiero Marcello Lippi, che in quel momento ha fatto di tutto per creare un gruppo e ci è riuscito, perché eravamo compagni di squadra che quando ci beccavamo durante la stagione ci menevamo anche, però eravamo diventati un gruppo incredibile, veramente una squadra incredibile.
1: E io sono convinto in questi anni che uno dei segreti

0: Di quel trionfo sia stato anche il vostro albergo a Duisburg, non un palazzo sfarzoso come aveva avuto Trapattoni in Portogallo all'europeo, ma un albergo
1: l'ho fatto io
0: normale.
1: C'era quell'europeo, io ho fatto,
0: esatto,
1: io so di cosa vuoi dire, ma stiamo parlando di 20 anni. 20 anni fa solo un genio, specialmente per la nostra mentalità, che noi siamo rimasti antichi,
0: esatto,
1: di mentalità, penso che è un nostro problema nel nostro calcio. 20 anni fa, il giorno dopo la partita, venivano i figli, le mogli, dentro l'albergo, fino a mezzanotte, che se ci pensi adesso è ancora strano, suona strano, ma 20 anni fa era stato un qualcosa di incredibile. Secondo me ci dava... E il fatto anche l'ambiente, eravamo abituati ad andare sempre alberghi 5 stelle, luxury.
0: Quello che dicevo. Sì.
1: E là ci siamo trovati, tutto il rispetto per l'albergo, ma era un albergo familiare.
0: Bravo, quello.
1: Un albergo familiare.
0: E soprattutto calabrese. Perché per
1: sì, calabrese,
0: il proprietario
1: che non
0: calabrese.
1: Puoi capire quanti biglietti mi sono costati, perché dopo alla fine più si andava avanti, magliette, biglietti, non finiva mai, era un circo che non finiva mai.
0: Sì, sì, sì.
1: Però il segreto è stato là, il segreto è stato
0: anch'io
1: là, che siamo andati in un ambiente familiare, un ambiente che stavamo veramente come si stava a casa.
0: Guarda, a Trento ho trovato dei calabresi particolari.
2: Ciao Nicchio, ti salutiamo, anche noi siamo di Cosenza come ben vedi. Mi dispiace per come è andata con la nazionale.
3: Cazzo.
2: Mister, forza Roma, sempre.
0: Non erano molto calabresi, eh?
1: No, parlano poco di calabresi.
0: Sì, no, vediamo anche un'altra subito che abbiamo preso. Dove le metteresti a cena?
4: Ciao Rino, da milanista sei sempre nel mio cuore. Voglio dirti una cosa, qui si mangia bene, ma la tua pescheria è top. Ciao, un abbraccio,
0: Allora, complimento alla tua pescheria a Gallarate. Perché l'hai aperta? Volevi un po' di mare tuo vicino al nord?
1: Sinceramente, devo dire la sincera verità.
0: Sì.
1: Perché quando giocavo al Milan, dopo ho vissuto tantissimi anni a Gallarate... 20 a passani, e ogni volta che chiedevo il pesce a mia moglie andavo a prendere il pesce che mi piaceva, scampi, gamberi rossi, ed era troppo caro.
0: E ti sei aperto una pescheria.
1: Era impressionante, mi sono arrabbiato, ho detto, ma perché? Perché robe che giù costano 10 volte meno? E dopo mi sono fissato e ho aperto la pescheria col bistrò, un ristorante. Però nasce la vera storia della pescheria, nasce in questo modo qua.
0: Allora, un altro eroe del 2006, Marco Materazzi. Chi era più forte tra te e Gattuso?
5: Te Gattuso.
1: Ha finito?
0: Sì, e tu? Ha detto Gattuso. Ha ragione.
1: Che soffre di mutismo selettivo? No, lui guarda, con Marco è una bellissima storia. Noi siamo, lui è più grande di me. Io ero un bambino, io ho lasciato casa a 12 anni. Sono andato a Perugia senza genitori, stavo in un collegio e ho trascorso 5 anni bellissimi, 2 volte campione d'Italia con una squadra col Perugia, campione d'Italia primavera, 8 partite in Serie A, dopo era il periodo della legge Bosman, era il primo anno della legge Bosman, sono stato uno dei primi ad andare ai Glasgow Rangers, ma con lui ho condiviso tanto, e mi ha aiutato tanto. Quel periodo non c'avevo un euro, lui, essendo più grande, economicamente stava bene, e devo dire che al di là sull'aspetto economico mi ha aiutato ed è stato importante per la mia crescita, e c'è sempre stato un rapporto incredibile con lui. Dopo lui va all'Inter, io vado al Milan.

0: e lui si trasformava peggio di me, perché lui nel suo passaggio era un animale. Sembrava che non ti conosceva, che niente, zero. E dava delle tramvate, lui dava le tramvate vere. Io non facevo nulla a confronto a lui.
1: Perfetto. Un altro ragazzo abbastanza estroverso, Bob Ovieri. Come ha reagito alle provocazioni di Byron Moreno, Mondiale 2002? Come l'avevi presa?
2: Oliver, secondo me era abbastanza tranquillo, non mi ricordo nemmeno. Come dirti, si era un tizio un po'. Non so se ha fatto qualcosa di strano, no, non penso, però sto. Erano tutti là, tutti alibiti, scioccati, scioccati, che prendeva delle decisioni non normali, ma sono due eventi per quello che stai facendo con la Lazio. Bravissimo, Lignolo, bocca al lupo, ci vediamo presto, mi raccomando. E tu anche cattivo.
0: Personaggio incredibile. Lui è questo, lui non finge. Bobo è questo. No, non. Io l'ho rivista più di una volta quella partita là. È vero che Byron Moreno le ha combinate, però anche noi abbiamo avuto tante occasioni quella partita là. Dopo lui l'ha portata, doveva portarla, però le occasioni le abbiamo avute, siamo stati ingenui. Anch'io ho avuto una palla a Golden Goal, se ti ricordi, mai tirata in vita mia una palla perfetta in quel modo. Perché c'era il Golden Goal quel mondiale.
1: Sì, troppo.
0: Io ho avuto quella, l'ho avuto anch'io la palla gol. Questo. Non ricordo bene cosa.
1: Non gli hai detto niente tu ama.
0: No, forse qualche
1: Delivio era quello più arrabbiato.
0: Sì, qualche parolaccia in calabrese, ma.
1: Senti Rino, il prossimo personaggio è un filo doloroso, però lo facciamo vedere. La Bosnia era più forte. Miran Pjanic.
3: Io penso che la Bosnia ha vinto contro l'Italia. Penso che il fattore rosso di Bastoni è stato un fattore importante per la nazionale della Bosnia e questo sicuramente ha giocato, che l'Italia ha dovuto fare un altro tipo di calcio durante la partita e che la Bosnia in questo momento lì stava in piena fiducia con l'euforia dello stadio che ha dato una spinta in più. E che poi alla fine la fortuna è stata dalla parte nostra. Sicuramente il cartellino rosso ha giocato una gran parte della qualificazione per la Bosnia, perché credo 11 contro 11 comunque l'Italia rimane una squadra superiore qualitativamente e di esperienza, perché comunque la nostra era una nazionale molto molto giovane e molto inesperta, però hanno fatto una cosa inaspettata. E alla fine siamo andati al mondiale, che è stato bellissimo.
1: Non hai parlato molto,
0: no, ma guarda,
1: dopo la partita, non so se ti dà fastidio farlo.
0: No,
1: ora,
0: ma figurati lui.
1: Come ripensi ora a quella partita?
0: Che il percorso da calciatore, da allenatore, vado quando metto indietro e riguardo la mia storia, dico che la componente, gli episodi fanno la differenza. Noi vinciamo nel 2003, dopo ritorno alla Bosnia, noi vinciamo nel 2003, quarti di finale con la ex, siamo fuori, 95esimo, Ambrosini fa l'attaccante, sembrava Biro, fa una spizzata, e se forse oggi c'era il VAR, forse era pure fuori gioco, perché Pippo e Thomas non vanno sulla stessa palla, e capisci che è sempre così, ma anche al mondiale. Se non facciamo rigore contro l'Australia, siamo in 10, forse va a finire in maniera diversa. Allora il percorso, dopo gli episodi fanno parte del nostro mondo, ma fanno parte anche della nostra vita. Però l'ho sempre detto, io devo ringraziare i ragazzi e le persone che hanno lavorato con me, gli addetti in federazione, tutti i giocatori, perché mi hanno dato tutto quello che avevano e l'ho toccato con mano. Dopo è normale che una ferita

rimarrà per il resto della vita, però non posso dire nulla, anche su Bastoni, io non c'ho, anzi lo ringraziate, perché quello fa parte del gioco.

0: anche, è una componente importante anche questo.
1: Sei riuscito a vedere i mondiali e le partite della Bosnia?
0: All'inizio no, ma no, figurati, Bosnia o non Bosnia. All'inizio no, ho fatto fatica i primi mesi anche ad addormentarmi, ci sono state grandi passeggiate di ore e ore per stancarmi e chiudere gli occhi. Dopo ho detto, ma sì, perché non vederli? E mi sono messo, devo dire che dopo il primo turno ho cominciato a seguirlo.
1: La prossima partita è il Monza, quella dopo Alajbegovic. Ti farà ritornare in mente quella partita?
0: No, ma io, guarda, dopo sono uno che alla fine, come ho detto, la cicatrice rimarrà per sempre, è inutile girarci attorno. Però sono uno che dopo mi piace guardare avanti. Mi piace guardare avanti, sono uno, oggi mi hai portato qua, ma sai, in tutti gli anni che mi volevi portare, non mi piace parlare di quello che è stato fatto, a me piace parlare di quello che devo fare, perché ancora ho tante cose da fare e di quello che ho fatto sinceramente non mi piace parlare.
1: Albertini, Demetri, un altro tuo... Quanto conta la fede?
2: Personalmente tanto, nel senso che ti dà serenità in alcuni momenti e oggettivamente ti dà anche un equilibrio nelle decisioni e nei comportamenti.
0: Guarda, io ho perso una sorella molto giovane e credimi, il fatto di non riuscire a sognarla, adesso sono 6 anni che è venuta a mancare, e non puoi capire, pagherei tutto quello che ho, passare un'ora con lei e mi manca.

0: Perché dopo da genitore, no? Io capisco, ho la fortuna ancora di avere in vita mamma e papà, un genitore non accetta mai, questo lo posso dire anche da genitore, non si è mai preparati di accettare che un figlio può andare via prima di te, e non è facile.
1: Ecco, hai risposto senza che io ti facessi le domande, ma era quello che volevo chiederti. Queste bastonate che ti ha dato il destino, anche personalmente, no, sulla tua salute, un momento in cui era stato difficile, ha cambiato in qualche modo, tu sei uno cattolico, il rapporto con Dio. Da lì in poi l'hai visto, lo vedi in modo diverso.
0: No, ma io dopo, vabbè che tanto lo sanno, io è da 15 anni che dopo è stata un po' anche la mia fortuna, di fare subito questo mestiere, perché ho smesso di giocare, ho cominciato subito, ma ho smesso di giocare perché ancora ce n'avevo, perché ho preso una malattia autoimmune a 34 anni, la miastenia oculare. Sono da 15 anni che faccio uso di cortisone, perché se non faccio uso di cortisone ho la diplopia, non vedo in maniera corretta. E devo dire che in tutti questi anni ho sempre detto: c'è gente che con la stessa mia malattia sta 4-5 mesi a letto, non riesce a muoversi. E io su questo devo dire che ho sempre pensato, pensa se mi dicevano che avevo 5 mesi di vita. L'ho accettata, ci lavoro, non mi faccio prendere, sono più forte della malattia, però mi costa, perché fare uso di cortisone tutti i giorni non è facile. Sono da 6 anni, quasi 7 anni che non bevo nessun alcolico, perché col cortisone ho chiuso la bocca, perché un altro posto mio sarebbe 200 kg, e si va avanti, perché c'è sempre di peggio nella vita.

0: L'importante è guardare avanti fin quando Dio ci dà la forza di continuare.
1: Aspettate, non è finita, non è finita, state indietro. Ho sospetto che in questa lotta, no, insomma, hai avuto un appoggio fondamentale. Prima a tavola, chiacchierando, mi dicevi: senza mia moglie non avrei fatto nulla. Torniamo su Monica e sulla sua importanza e magari anche più leggerezza. No, insomma, l'anno prossimo saranno 30 anni che vi siete conosciuti.
0: Prossimo anno sono 30 anni che siamo conosciuti.
1: Come l'hai conosciuta? Come le ha impedito di laurearsi? Raccontaci tu.
0: No, non ho impedito nessuno. Io l'ho conosciuta a Glasgow. Suo padre era un ristoratore. Sono arrivato a Glasgow nel 97. In quell'epoca là eravamo. In quella squadra eravamo io, Porrini, Amoruso e Marco Negri, quattro italiani in una squadra di protestanti, noi tutti cattolici. E c'era il papà di Monica, che era un ristoratore, aveva due o tre ristoranti a Glasgow, e noi andavamo alla ricerca di mangiarci il nostro spaghettino, le robe, la bresao, le robe nostre, perché a Glasgow sinceramente di mangiare difficile mangiare bene. Avevamo trovato Mario, e Mario era buon'anima di Mario, il papà di mia moglie, e l'ho conosciuta in questo modo qua. E dopo ho dovuto chiedere la mano a Mario, perché di nascosto uscivamo con Monica, Mario non sapeva nulla, ed è nata così. No, ti dicevo, l'importanza della famiglia, quando si attraversano momenti negativi o che le cose non vanno bene a livello di salute, è importante avere una famiglia che ti supporta, una famiglia che ti sta vicino. E devo dire che io a casa ci sto benissimo, e non vedo l'ora di tornare a casa, mettermi le mie ciabatte, il mio pantaloncino, la mia maglietta, sto bene e ci sto volentieri dentro casa. E dopo vedo i figli che sono cresciuti in questo modo e sono fatti grandi, e sinceramente glielo dico sempre, ma anche a loro, perché sono coerente di quello che dico, e il merito è suo, che sono stato poco, anzi io forse gli ho fatto un regalo a loro quando erano piccoli, perché ho avuto la fortuna per 13 anni di giocare sempre nella stessa squadra, che alla fine è una carriera di un calciatore, no? Io ho avuto la fortuna di indossare per 13 anni la stessa maglia, e loro sono cresciuti là. Dopo è cominciato il giro del mondo, no? Perché l'ho portati a Creta, in Grecia, quando allenavo là, l'ho portati a Marsiglia, l'ho portati a Valenza, l'ho portati a Pisa, a Palermo, a Spalato. Allora capisci che gli fai un regalo, perché dopo loro due parlano due o tre lingue, il fatto che hanno girato tantissimo, però fondamentalmente gli è sempre mancato le amicizie, perché stavi un anno e mezzo, due anni in un posto, un anno, e cambiavano e facevano. E dopo, all'età di 18 anni, quella ci ha salutato e vive da solo, lavora, l'altro adesso è a Madrid che vive da solo, e siamo rimasti solo io e lei con i nostri cani.
1: Allora, ultimo contributo veloce, perché visto che gliel'abbiamo anche chiesto, Malika Ayane, che canzone gli dedicheresti?
2: No, dedichiamo Light on the Fire, perché fa molto il mio corpo brucia.
1: Allora, ti dedica questa canzone, chi accende
0: Grazie.
1: Il mio fuoco, e ce l'hai sempre acceso il fuoco dentro, non c'è problema.
0: Ho sempre detto che quel giorno che non c'ho il formicolio, che non sento quelle emozioni, penso che bisogna, come ho fatto da calciatore, bisogna dire basta. Spero che i miei figli mi faranno diventare nonno, e dopo faremo i nonni, andremo in giro, e quello che non ho fatto per loro lo farò per i miei nipoti.
1: Grazie a Rino Gattuso.
3: Grazie a voi.
1: Grazie Rino.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo su. Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132 Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Aspetta, pure Zambo, Zambo è stato determinante negli ultimi anni a Napoli. Però Zambo, visto quest'anno, è un Zambo con la pancia piena, sinceramente. Dunque aspettiamo di vedere, poi voglia di vedere Frosinone anche a Napoli, perché comunque dall'inizio comunque Frosinone può piacere o no, però ha sempre voluto giocare tutte le partite. Frosinone comunque ha visto una squadra che sa cosa vuol giocare, sa interpretare il calcio che vuol Vini, ambizioso, ed è in un gran momento. Quando sei in un gran momento le cose normalmente ti vanno sempre verso il giusto. Dunque sì, curioso, come tante altre sfide vedremo questo fine settimana,
3: che ci godremo, ma continueremo a presentare domani, perché domani invece ci concentriamo su Como Roma, che sarà la partita delle partite al rientro in campo. Grazie a Len, alle Valnegri.
2: Ciao Enzo.
3: Oh, è pronto Maracanã, pronto Marco Piccari, e quindi tutta la squadra, anche Lucio, Marinucci, c'è anche Lucio, Marinucci pronto, instancabile, Lucio come instancabile, Andrea Locca che ringrazio.
4: Più ritmo.
3: E vi do appuntamento a domani, ciao a tutti.

0: Cari amici del Camimu News, buonasera, ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella alla Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttoweb.com. Papu Gomez si sofferma sulla squadra di Sarri e non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e la Tanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini.

0: Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vince addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria, sì, le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni tanti successi ed è un percorso straordinario sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi. Non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita ad alzare un trofeo, se me lo meritava.
0: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
0: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samacic, De Gattelaer, mi piace. No, poi basta.
0: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Faccio intanto una domanda personale: non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeda negli anni di Crotone e Te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e ti fa
1: Sì.
0: effetto, insomma.
1: No, no, so bene l'affetto che ha verso di me Gas, per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no, con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene alla Roma.
0: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
1: Per me sì,
0: tornata l'anno scorso.
1: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Sì, la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora, bueno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Vorrei una sensazione che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni anche il Napoli. Adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la gente fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io, quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Egan sta mettendo tanti soldi in questo progetto. C'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante, perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi faccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, le prime 3 partite? Poi ti faccio un nome, che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è Premier. Come ti è sembrato?
4: No, ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passaparsi dalla passata stagione, potesse reagire così da subito, e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto 2 prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio, anche Mancini, hanno tirato fuori 2 prestazioni molto molto buone che ci fanno pensare. Però credo che tutto il movimento, che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, che ce ne sono, per cui spero che il futuro avrà questo.
3: L'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza. È un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è per vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui sarà frenerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblu. In questa intervista iniziamo a parlare della nazionale Mancini. Amoroso, tra l'altro, è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: Penso che sia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti, con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani, e credo che sia la strada giusta.
7: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno fuori classe in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, bisogna che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
7: Qualche giovane è stato lasciato partire un troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Calode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
7: Ha ragione quindi Mancino dice che entro 4 anni questa nazionale andrà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
7: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato con queste 3 settimane di sosta, con Manoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi qua si dice che l'allenatore incide per un 30%, a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti, poi è arrivato, la squadra ha cambiato completamente l'aspetto e Anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Panoli probabilmente doveva rimanere, però sa poi col sonno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
7: È un Panoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Panoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere cose di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
8: È un Panoli sicuramente più contento di quando arrivò l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente che cose da fare, da proporre, e spero ci riesca.
7: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato bisogno di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma ha fatto bene a cambiare velocemente il Bologna?
8: Beh, se hanno cambiato c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, siamo avanti, che sarebbe stata una stagione difficile, che comunque sia dovevano ritirare il bilancio. E quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltà, quantomeno. Probabilmente hanno azzardato l'allenatore, che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano ci sarebbero state, puntare un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Palladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Palladino gli chiede, e sono curioso di vederlo.
7: Ecco, per guardare agli obiettivi adesso c'è uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
8: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione classica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
2: A 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12:30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12:30. Ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista, Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Due parole.
9: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo turno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto come sono le tue condizioni?
10: No, bene. Intanto grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare, quindi no, sono molto contento, molto carico questa ripartenza.
11: Aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter, prossimo fai con il Como, se possono sognare i tifosi?
10: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come deve sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport, pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' incognita quando inizia stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, che secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma mettere dei paletti e degli obiettivi più concreti.
9: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'Antiter?
10: Ah, Secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute del campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta

0: lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, notare, no, per 3 settimane è difficile magari dover ripartire e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimana di Champions, quindi sarà sicuramente complicato, secondo me. È complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che vince, sarà la vincita perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da, come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
1: Grazie.
2: Soffermiamoci un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato un po' di difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile? Con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamo.
3: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è grande campione, deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte colli questo discorso qui?
4: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e poi c'è il pubblico, il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione, o non vede l'ora che il campione abbia perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la mia cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme che ho appena dato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la busta. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere tutto.
3: Senti, l'ultima cosa ti chiedo di Azzurri, quella nazionale italiana e quella del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? Nazionale hai visto? Abbiamo qua a Trento, sembra che possiamo tornare a suonare.
4: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembra una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per Mister Mancini, perché comunque i ragazzi si devono amalgamare, devono crescere. L'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
3: Piace.
4: Molto. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
5: Ci posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
4: Allora, io credo che Mister Allegri, un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo. Abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Dobbiamo, lo dico come tifoso del Napoli.
5: A ritardo per una questione magari anche di infortunati, secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
4: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, quello che è lui, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissati fino a oggi, ma non sono più.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: Apriamo con le notizie che arrivano dall'estero. L'esecuzione mediante fucilazione di Nidal San, l'autore della strage alla base militare di Fort Hood del 2009, è responsabile dell'uccisione di 13 persone e del ferimento di altre 32. Sarà trasmessa in diretta streaming. Lo riferiscono i media americani in base a quanto detto a un funzionario del Pentagono. Il plotone d'esecuzione si è schierato il 3 dicembre contro l'ex maggiore d'esercito americano, secondo i media. L'annuncio ha fatto seguito a precedenti dichiarazioni del segretario Allegri alla difesa Pete Hexer. Faremo in modo che la gente possa vederla, perché le persone devono capire che ci sono gravi conseguenze per questo tipo di azioni, le sue parole. La prima esecuzione pubblica negli Stati Uniti in 90 anni.
6: E ancora tensioni tra civili ICE negli USA. Un uomo è stato ricoverato dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da un agente dell'ICE, la forza di polizia federale statunitense, deputata al controllo dei confini dell'immigrazione. Gli scontri sono avvenuti nella tarda serata italiana alle 16 locali nel Bronx di New York. La vittima non sarebbe in pericolo di vita.
7: Tre portaerei arriveranno presto in Medio Oriente. Il Dipartimento della Difesa ha elaborato piani per colpire l'arsenale di droni e missili dell'Iran, ma anche gli impianti energetici e altri siti militari. Lo riporta il New York Times, citando alcune fonti, secondo le quali sono state messe a punto diverse opzioni per una campagna di attacchi della durata di 3 giorni. Donald Trump ha smentito nelle ultime ore che ci sarà un attacco all'Iran prima delle elezioni di metà mandato.
6: La politica, con il via libera definitivo della Camera, la nuova riforma elettorale molto contestata dalle opposizioni, adesso è legge. Introduce a pochi mesi dal voto per le politiche il premio di maggioranza e la possibilità di esprimere delle preferenze, ma con i capi lista bloccati e le pluricandidature. Una legge elettorale che ha sollevato numerose polemiche anche per aver fatto passi indietro sulla rappresentanza di genere e per aver introdotto l'indicazione del candidato premier, cioè il nome di chi la coalizione intende proporre come presidente del Consiglio al capo dello Stato, da depositare insieme al simbolo e al programma. Giorgia Meloni esulta, dichiarando che ora gli italiani possono scegliere tutto, mentre si preparano i ricorsi alla Corte Costituzionale con i promotori che sperano in una pronuncia della consulta prima del voto.
7: La cronaca nell'ambito delle attività di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori online. La polizia di Stato ha concluso un'operazione che ha portato all'arresto in flagranza di 7 persone per detenzione di materiale di pornografia minorile e alla denuncia di altre 7, a carico delle quali è stato sequestrato cospicuo materiale informatico utilizzato per le attività illecite. I fermi sono avvenuti in Lombardia, Veneto e Toscana.
6: Tennis, terzo capo consecutivo per Fabio Cobolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Manarinos 1-4-6-6-3, punteggio in 2 ore 26 minuti di gioco. Una partita in chiaroscuro del romano che, dopo tante chance non sfruttate, paga un passaggio vuoto decisivo negli ultimi game del match. Matteo Berrettini affronta invece lo statunitense Nakashima, testa di serie numero 16 del seeding.
7: È tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
8: Se lo hai letto su tuttocatoweb.com, è realtà il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale, con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato, con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla realtà e resta informato. Collega su tuttomercatoweb.com.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
9: Scaldate i motori e aprite gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
10: Per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile. Da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
9: Vuoi vivere la post Champions delle Itane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo stelle arriva Euro Maracanã. Ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane a Euro Maracanã.
10: Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn, chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
11: Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto. 331-8200-213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Saremo in 4 per risponderti.

0: Il calcio ci fa impazzire. A tutta C, il Fox più completo sulla terza categoria professionistica di calcio, solo su TMV Radio.
1: Buongiorno, ben ritrovati dagli studi di Firenze di tuttomercoweb.com, TMV Radio, Daniele Uccellieri che vi parla questo venerdì 9 ottobre, sono le 9:46 minuti, inizia la nostra puntata, l'ultimo appuntamento settimanale dedicato al mondo della Serie C qui su A Tutta C, il nostro focus dedicato al campionato di Serie che non ci ha mai abbandonato in questa lunga sosta per le nazionali, gli impegni di Nations League. L'Italia che tutto sommato si è comportata anche benino, dai, non possiamo lamentarci più, soprattutto visto come era iniziato il Mancini bis. Sto divagando perché devo tornare ovviamente a parlare di Serie C e lo faccio con gli amici di tuttoc.com. Ritrovo un piacere, Nino Seri. Ciao Nino, buongiorno.
2: Ciao Daniel, buongiorno a tutti.
1: Allora, caro Nino, iniziamo dalla giornata perché, come dicevo, non ci ha abbandonato la Serie C in queste due lunghe weekend senza, ma continua il suo percorso, inizia la nona giornata questa sera con un anticipo importante perché l'Union Brescia di Corini sfida la Pro Vercelli, un'Unione ha chiamato a rispondere perché deve fare risultato per forza per non perdere terreno da quel Cittadella che nell'ultima giornata ha perso, si è interrotta la striscia positiva di vittorie consecutive del Cittadella che era qua imbattuto, ma l'Union Brescia non è andato oltre il pari, non è riuscito ad approfittare, quindi distacco è ancora importante per non perdere terreno questa sera con la Pro Vercelli. L'Union Brescia ha un solo risultato a disposizione.
2: Sì, sicuramente quelli stasera diventano troppo importanti per l'Union Brescia, anche perché il Cittadella rischia di scappare, è stato fortunato nell'ultima giornata perché la fine squadra di Muso è incappata nella prima sconfitta stagione, poi anche sono sfide del destino che Brescia affronta alla Pro Vercelli che è la delle Bonera, che il Brescia è stato lanciato dal Brescia, ha giocato due stagioni in A, mentre Cittadella affronta Novara che di Malliori, che fino allo scorso anno era allenatore di Cittadella, è stato capitano in campo, quindi una serie di corsi e ricorsi storici, diciamo, per entrambi gli avversari di Cittadella Brescia. Ma tornando alla partita, sicuramente sarà molto importante andare a trovare la vittoria, anche perché secondo me in questa situazione, quando era 4 pareggi nelle ultime 5 gare, serve la vittoria importante anche all'ultimo secondo, che ti possa dare quella convinzione di essere forte, di essere la più forte del campionato, anche perché qualitativamente parlando è sicuramente la squadra favorita, la squadra più forte, nonostante l'ottima partenza di Cittadella. Cittadella ha poco meno rispetto all'Union Brescia, però se l'Union Brescia riesce a trovare quella continuità di risultati, sicuramente poi il cammino sarà tutto in discesa, però sicuramente troverà un Cittadella ben più competitivo rispetto allo scorso anno, e forse l'anno scorso ha pagato un po' lo scotto della decisione dalla B alla C.
1: Io, secondo te, non se ne è parlato, sto parlando solo per ipotesi, dovesse arrivare un KO o un pari anche stasera dell'Union Brescia con la Pro Vercelli, la panchina di Corini sarebbe ancora così salda? Perché l'anno scorso, mi viene in mente, Diana pagò per molto meno, nel senso anche lì c'era un campionato era totalmente diverso, con licenza che faceva da padrone, e il Brescia poi ha fatto il suo. Potrebbe iniziare a scricchiolare se non dovesse arrivare alla vittoria stasera la panchina di Corini?

0: qualche voce velata, diciamo che era arrivato già dopo l'ultimo pareggio del Brescia. Comunque sì, perché soprattutto se poi Cittadella trova la vittoria in Novara, il distacco diventa importante. Se comincia a perdere nelle prime 9-10 di giornate, è poi difficile recuperare. Poi ha fatto bello ricordare lo scorso anno quanto è successo con Ariana, che ne ha parlato anche la Nazionale Perugia, che si è esonerato di fatto dalla seconda in classifica con una squadra ben diversa rispetto a quella di quest'anno, anche perché con l'ispezione Lancia Fuiano lo scorso anno è stato esonerato quando veniva un periodo in cui i tre attaccanti che rosa erano tutti e tre infortunati chi per uno, chi per 2 mesi, quindi si è ritrovato senza attaccanti. Crespi è arrivato soltanto nel mercato di gennaio, quindi anche lì è stata una situazione abbastanza diversa. Però sì, secondo me, se poi con la propria non fai bottino pieno, addirittura il campo non ha sconfitto, secondo me la panchina di Colini inizia a traballare, probabilmente anche in società qualche riflessione da fare.
1: Spostandoci nel girone B, prima di parlare delle gare in programma, hai nominato il Perugia. Leggo una notizia che pubblicata su Twitch questa mattina, importante per quanto riguarda il futuro del Perugia, perché il prossimo 12 ottobre ci sarà il consiglio di amministrazione e potrebbero esserci novità molto importanti per il Perugia.
0: Si andrà prima cosa ad approvare il bilancio e poi si sancirà quindi la figura del nuovo presidente, perché ancora in carica c'è Gioia Faroni, tra virgolette, l'ex proprietario del club. Quindi questo consiglio di amministrazione decreterà che Alessandro Gaucci sarà nuovo presidente del club dopo il suo ritorno quest'estate. Sicuramente è un segnale importante, anche perché dopo tutte le difficoltà che ha affrontato il Perugia negli ultimi anni, secondo me è riuscito a intraprendere la strada giusta, nonostante i risultati ultimamente non erano stati così importanti, diciamo, perché la squadra nel mercato negli ultimi 20 giorni di agosto è stata completamente rivoluzionata dopo il cambio societario. Però ha trovato queste 2 vittorie consecutive, il giusto entusiasmo, il ritorno di Gaucci ha dato anche entusiasmo alla piazza. Sicuramente un segnale importante è se riuscirà a trovare la continuità anche il Perugia. Sicuramente per arrivare primo, probabilmente dal punto di vista tecnico, quei calciatori che possono avere Spezia, Renna o Redana, però sicuramente potrà fare un campionato completamente diverso rispetto a quello degli ultimi anni, e con il Vado dovrà conquistare la terza vittoria consecutiva, e sarebbe anche una buona dose di austimane per tutto il gruppo.
1: Restando nel girone B, noi l'abbiamo definito, no, per tutta l'estate, quello forse più equilibrato, perché c'erano le tre delle quattro retrocesse dalla Serie B, per un club importante, come stavi dicendo tu, il Perugia, il Livorno, il Ravenna, insomma è un campionato molto importante. Lo Spezia non è dello stesso avviso, perché ha deciso di donarlo per almeno questo avvio di stagione. Parlavamo di un ottobre importante per lo Spezia, perché aveva due scontri diretti con Reggiana, altro club che mi ero dimenticato di nominare, ovviamente, parte delle retrocesse, e il Pescara. Adesso c'è la sfida con il Gubbio, che sulla carta potrebbe essere facile, fra virgolette, perché lo Spezia ha 22 punti, il Gubbio è in fondo alla classifica negli ultimi posti con 7, ma un Gubbio che viene da un cambio in panchina, e quando cambia in panchina si sa, c'è sempre quella, può esserci sempre quello sprint in più per i giocatori. Che gara ti aspetti?
0: Sì, allora sicuramente dal punto di vista tecnico lo Spezia sta avanti, ma se secondo me
2: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: Porto Mobility è la società concessionaria dei servizi di infomobilità nel porto di Civitavecchia. Dal 2005 gestisce il servizio di parcheggio di mezzi ed auto private attraverso tre distinte aree attrezzate. Il parcheggio Bramante, situato nel porto storico in prossimità del terminal crociere, riferimento per tutti i passeggeri croceristi, oltre per coloro che usufruiscono dei servizi portuali. Il parcheggio Cruise, situato in prossimità della banchina 25, ad uso esclusivo dei passeggeri croceristi. E il parcheggio Nord, punto di riferimento per tutti i passeggeri delle navi traghetto, che offre anche un servizio di rimessaggio per tutti i mezzi pesanti, aperto H24. Tutti i parcheggi sono collegati agli imbarchi con un efficiente servizio navette. Per dettagli, info e prenotazioni, www.portomobility.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Amiche ed amici sportivi, eccoci alla puntata numero 90 di Stadium in TV. Ben ritrovati, siamo in autunno, ma nello sport amatoriale, soprattutto quello del centro sportivo italiano, è sempre la stagione del ciclismo. Saliamo sulle due ruote ad inizio puntata e cominciamo a pedalare nelle Marche con l'Endurance.
1: Domenica 20 settembre il tricolore CSI è tornato a colorare il Bike Park di Fermo. Teatro della Tenna Masterbike, gara endurance di 6 ore, valida per assegnare le maglie del campionato nazionale CSI Endurance 6 ore MTB. Il campionato arancio-blu ha messo a dura prova i circa 60 partecipanti, impegnati per 6 ore senza sosta lungo un tracciato tecnico e selettivo, capace di alternare i passaggi all'interno del bike park con quelli suggestivi lungo la sponda del fiume Tenna. Chilometro dopo chilometro, giro dopo giro, la fatica ha lasciato spazio alla determinazione, alla voglia di non mollare e alla soddisfazione di conquistare il traguardo. Assegnate sul podio fermano 22 maglie tricolore vestite da 9 bikers marchigiani, 6 laziali, 5 atleti lombardi e 2 abruzzesi, primi nella categoria lui e lei del doppio misto. Diverse le conferme tra i campioni Endurance CSI, oltre al tandem familiare della New Mario Pupilli, formato da Gabriele Viozzi e Cinzia Zacconi, vissano il successo un anno fa in quel di Rocca di Cambio, Antonio e Luca Bonaiti, Michele Paniccia e Maristella Pecci, Valentina Stronati, Davide Fiorindi, oltre ad Anna Maria Risca, Sara Bodei e Anna Maria Rossi.
0: Ed ora pedaliamo più veloce, altro traguardo nazionale ed altre maglie tricolori in Lombardia per la prova su strada.
2: Non si fermano le due ruote del ciclismo targato Centro Sportivo Italiano. Sabato 19 settembre è stata una giornata di sport, di agonismo e di autentico ciclismo a Marnate, il centro in provincia di Varese che ha accolto il campionato nazionale strada CSI 2026. Circa 200 ciclisti al via, provenienti da diverse regioni d'Italia, hanno raggiunto il territorio varesino, uno dei più prestigiosi traguardi dell'intera stagione amatoriale. Al traguardo della strada, dopo la doppia partenza in base alle categorie di appartenenza, su un percorso di 67 km prevalentemente pianeggiante con unica difficoltà sullo strappo di Prospiano in Valle Olona, lungo circa 700 metri con pendenza media di 6%, sul podio sorridenti i neocampioni nazionali. Dopo circa 80 minuti di gara, a vincere sono stati 9 atleti lombardi, molti di Erba e del Comitato di Milano, un calabrese negli M5 ed un pugliese negli M10.
0: E rimaniamo ancora in sella, ma con bici ante 1987, particolarissime e curiose, abbigliamento vintage. È il momento del campionato CSI di cicloturismo d'epoca. Guardate un po'.
3: 3 giorni di biciclette d'epoca, paesaggi umbri, cultura e convivialità nell'anno dell'ottavo centenario di San Francesco. Dal 18 al 20 settembre Foligno e la Valle Umbra sono tornati ad accogliere la francescana ciclostorica dell'Umbria, giunta alla sua 12ª edizione. È anche quest'anno sede del campionato nazionale di cicloturismo d'epoca CSI. Tra ombrellini, maglie di lana, abbigliamento vintage e biciclette eroiche, da Piazza della Repubblica 1000 partecipanti domenica 20 settembre si sono messi in sella le proprie bici d'epoca attraversando gli oliveti, i vigneti e i paesaggi della Valle Umbra, accompagnati lungo il percorso da ristori e musica vintage. Pedalate in gruppo sui 3 percorsi previsti: l'Impervia, circa 80 km e 700 metri di dislivello, la Cantiniera, circa 60 km e 330 metri di dislivello, e la Diotta, 30 km completamente pianeggianti. Dopo aver tagliato il traguardo pranzo alla Corte dei Trinci, a conquistare il campionato CSI di cicloturismo d'epoca è stata la SD Ghiro del CSI Fermo, prima con 500 punti. Dietro di lei ASD ciclisticamente del CSI Roma e Cesena Vintage dalla Romagna.
0: Il 13 settembre la città di Venafro ha accolto la 21esima edizione del Memorial Domenico Silvestri, l'appuntamento clou, ciclo amatoriale nel versante della Valle del Volturno. Bici e territorio insieme in una pedalata ecologica aperta a tutti con tanti ciclisti amatoriali e famiglie con bambini. Il percorso molisano si è snodato per circa 23 km interamente pianeggianti lungo le arterie della piana di Venafro. Andiamo adesso nel Lazio e con le immagini siamo alla terza edizione della cicloturistica Ruote Libere Day, organizzata il 20 settembre dal team Ruote Libere Ferentino con il patrocinio del Comune di Ferentino, del Parco Naturale Regionale Monti Ausoni e Lago di Fondi e dal Centro Sportivo Italiano di Frosinone. 330 ciclisti accolti in piazza Matteotti dal primo cittadino Pier Gianni Fioretta. La tappa del circuito Ciclotour MTB CSI del Centro Italia si è arricchita inoltre di nuovi percorsi che hanno attraversato non solo la splendida cornice del lago di Canterno, ma anche i suggestivi centri storici di Ferentino e dei comuni limitrofi borghi tra i più belli e caratteristici del Lazio. Ma la fine dell'estate ha visto molte piazze anche vestirsi sportivamente a festa. Diversi i villaggi dello sport promossi dal Centro Sportivo Italiano. Cominciamo da quello di Firenze.
1: Due giornate di sport all'aperto e attività gratuite dedicate a famiglie, bambini e ragazzi al CSI in Tour Memorial Paola Garvin al Parco delle Cascine a Firenze nel weekend del 19 e 20 settembre, dove sono arrivate oltre 3.000 persone nel villaggio dello sport itinerante. Una straordinaria affluenza di pubblico all'undicesima edizione del CSI in Tour promossa dal CSI Toscana ha confermato il forte valore sociale dello sport di base. La tappa è stata inaugurata dall'assessora allo sport del comune di Firenze Letizia Perini, affiancata dal presidente regionale del CSI toscano Carlo Faraci e dal numero uno del CSI Firenze Roberto Posarelli. Il villaggio dello sport ha proposto un programma ricchissimo e adatto a tutte le età. Tra i momenti più seguiti, i tornei di basket 3 contro 3, in campo con 12 squadre di giovani in due giorni con assegnazione di meriti e premiazioni finali, arti marziali, judo, karate, tai chi, frisbee, tamburello, le prove di tennis tavolo e tiro con l'arco, fino alla spettacolare esibizione di pole acrobatica con l'atletica internazionale Bianca Breschi, ex azzurra di ginnastica artistica. A fare da cornice alle gare e dimostrazioni, tante attività ludico-motorie e giochi di animazione che hanno unito i

0: Discipline sportive da proporre alla popolazione.
1: Domenica 20 settembre, nel cuore della città di Chiavari, si è svolta la più grande manifestazione dedicata allo sport nel territorio del Tigullio. Giovanissimi atleti accompagnati da coach e allenatori hanno dato vita per tutto il centro cittadino a performance, ognuna nella propria apposita area, che hanno presentato le attività ludico-sportive delle 48 associazioni territoriali coinvolte. È stata una grande festa dello sport, un maxi open day a cielo aperto, appuntamento interessante non solo per i giovani sportivi, ma anche per i genitori, istruttori, educatori e addetti ai lavori. Il pubblico è giunto numeroso, invadendo ogni piazza, ogni via e vicolo per assistere alle dimostrazioni degli atleti in più discipline. Dal basket alla danza, dal tennis al judo, dal volley al calcio, dalla scherma alla voga, dal bridge al karate fino alla danza aerea. Appuntamento al prossimo anno per la manifestazione ben organizzata dal Comune di Chiavari, assessorato allo sport, avvalendosi dell'Associazione Culturale Tigullio Eventi in collaborazione con il CSI, Comitato di Chiavari.
0: E il villaggio dello sport è in breve Vispo, protagonista anche in quel di Carpi.
2: Piazza Martiri si è trasformata per un giorno in un grande villaggio dello sport. Calcio, pallavolo, basket, pallamano, rugby, arti marziali, danza, nordic walking e oltre 20 altre discipline provabili gratuitamente da bambini, ragazzi e adulti. È tornata a Vispo la manifestazione del CSI, Centro Sportivo Italiano, che mancava dalla città dal 2016. La giornata si è chiusa alle 17.30 con la sfilata della società per le vie del centro e le premiazioni del campionato CSI 2025-2026. Vogliamo far conoscere la ricchezza dello sport carpigiano e avvicinare nuove persone alla sua pratica, ha detto la presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani.
0: E rimaniamo in Emilia, dove nella vicina Modena è stata festa grande per le squadre della pallavolo.
3: Piazza Calcagnini Granita, giovedì 24 settembre a Formigine per la tradizionale festa delle premiazioni dei campionati di pallavolo CSI Modena. Una serata che ogni anno apre la nuova stagione, celebra le squadre migliori dell'annata appena conclusa e lancia le competizioni in arrivo. Quest'anno condotta dall'ex campionessa di pallavolo Barbara Fontanesi e da Marco Brandoli. Oltre 1.600 le persone presenti tra ragazze, ragazzi, famiglie e appassionati. La festa si è aperta con i saluti della sindaca di Formigine, Elisa Parenti, della presidente del CSI Modena, Emanuela Carta, della presidente del CSI Carpi, Patrizia Reggiani, e dei membri della commissione pallavolo, Linda Gavioli e Valentina Guizzardi. Il primo blocco di premiazioni è stato dedicato alle squadre protagoniste a livello nazionale. Si è passati quindi ai riconoscimenti territoriali e è stata poi la volta di Avis Provinciale Modena. Il responsabile area sport Andrea Bergamini ha sottolineato il valore della collaborazione ormai consolidata con il CSI Modena e l'importanza della cultura del dono. Il tema della donazione è tornato al centro della serata anche con Aido e Aned, Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto. Dietro ogni premio ci sono allenatori, dirigenti, arbitri e famiglie che dedicano tempo ed energie a ragazze e ragazzi. Con il solito entusiasmo e con rinnovata passione, dalla piazza gremita di Formigine è pronta a Modena un'altra grande stagione di pallavolo CSI.
0: Sapore medievale, sempre in Emilia, quello che tradizionalmente accompagna il Palio di Parma.
4: La tradizionale rievocazione trecentesca della Corsa dello Scarlatto compie 40 anni. Trattandosi di un anniversario speciale, il CSI di Parma, insieme ai capitani delle cinque porte della città, ha lavorato all'allestimento di un evento ancora più spettacolare del solito. I festeggiamenti aperti nel pomeriggio di sabato 12 settembre con danze, combattimenti con armi storiche, spade infuocate, sbandieratori e musici, cui ha fatto seguito il classico corteo dei figuranti. Domenica il grande villaggio medievale al

0: Vestito sempre nel cuore del Parco Ducale, eccolo animato da mercanti, fini arti e mestieri perduti. Quindi la parte sportiva con il torneo delle 5 porte di tiro con l'arco e nel pomeriggio l'attesissima gara fra le 5 porte, cui hanno fatto seguito premiazioni e giro d'onore. Quest'anno il Palio di Parma si è tinto di verde, dopo una gara appassionante, spinta dagli incitamenti del folto pubblico presente, sono stati infatti gli atleti di Porta Santa Croce ad aggiudicarsi il Palio dello Scarlatto. Una vittoria che si è sommata a quella del torneo di tiro con l'arco che ha visto trionfare sempre i verdi.
1: Dal Palio al Giubileo a Vicenza c'è stato quello mariano, lo abbiamo seguito da molto vicino.
2: Sabato 12 settembre si è tenuto a Vicenza il Giubileo Mariano degli Sportivi, nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni dell'apparizione della Beata Vergine Maria a Monteberico. La Santa Messa è stata celebrata dall'assistente ecclesiastico del CSI di Vicenza, Don Giuseppe Marangoni, con l'assistenza dei padri serviti, una messa affollata nella Basilica di Monteberico, struttura dedicata alla Beata Vergine Maria. Dopo la messa, le associazioni cittadine sportivi per Vicenza e Amici di Monteberico, con l'appoggio del Centro Servizi Volontariato e con il patrocinio del Comune e dell'Ordine dei Servi di Maria, hanno organizzato un dibattito dal titolo Sport, Fede e Religione. Protagonisti Suor Annika Fabian, capitana della Nazionale delle Suore, e il presidente della Lega Calcistica di Serie B, Paolo Bedin, entrambi vicentini.
1: Entra nel vivo la stagione della corsa su strada. In Val Camonica la prima prova del CSI Lombardia. Vediamo com'è andata.
3: Grandi numeri per l'11° campionato CSI Lombardia di corsa su strada che ha richiamato ad Esine in Val Camonica per la prima prova del 2026, ottimamente organizzata dall'Atletica Esine 77, ben 300 atleti in rappresentanza di 34 società lombarde. Percorso veloce e vario allo stesso tempo, ricavato nel centro del paese Camuno, con partenza e arrivo nei pressi del Palazzetto dello Sport. Tifo e incitamento alle stelle dalla partenza al traguardo lungo tutto il circuito, dai 600 metri degli esordienti ai 4.400 metri per allievi e veterani. La classifica generale ha visto la vittoria dei Red Devils del GSCSI Morbegno del Comitato di Sondrio davanti ad Aido Artogne del Comitato Val Camonica e GS Valgerola del Comitato di Sondrio. I Diavoli Rossi valtellinesi vincono anche nel settore giovanile, mentre i Camuni si impongono nel settore assoluto. Prossima tappa a Brivio, a Lecco, il 4 ottobre e poi gran finale con il campionato nazionale CSI di corsa su strada organizzato a Bellano, Lecco, il 17 e 18 ottobre.
1: E lo abbiamo imparato, Genova profuma di sport outdoor nel centro sportivo italiano. Tanti piccoli giovani in mountain bike, vediamoli.
0: Domenica 13 settembre è andata in scena la terza prova del circuito MTB del CSI di Genova nell'incantevole scenario ambientale di Campenave sulle alture di Voltri. 69 atleti si sono dati battaglia sui percorsi allestiti dai tracciatori in totale sicurezza. Al mattino protagonisti bambini piccoli con partenza ed arrivo leggermente differenziato in base all'età. Dopo la pausa pranzo i bikers con i loro accompagnatori si sono trasferiti alla partenza di un percorso più performante, molto impegnativo, soprattutto nella prima parte. Con 6 successi nelle 17 categorie previste maschili e femminili dai 5 ai 16 anni, Ponente Outdoor Sport Bike, società organizzatrice, ha ottenuto il miglior risultato di squadra. L'ultima tappa del circuito 2026 è prevista a Sant'Eusebio domenica 11 ottobre.
1: Per gli ultimi metri di questa puntata ci siamo spostati al sud, a Lipari, perla delle isole Eolie, i vescovi siciliani hanno incontrato il CSI.
3: La Conferenza Episcopale Siciliana ha incontrato il 18 settembre

0: A Lipari una delegazione del CSI Sicilia con a capofila il suo presidente Salvo Raffa, il vicepresidente Giuseppe Maiacone e l'assistente ecclesiastico Don Francesco De Pasquale. All'incontro ha partecipato anche l'assistente ecclesiastico nazionale Don Luca Meacci per informare i vescovi isolani del cammino del CSI, fedele ad un carisma che lo contraddistingue da 80 anni, ribadendo il desiderio del CSI di essere di aiuto e corresponsabile nel cammino ecclesiale.
1: Dunque è stato un incontro molto ricco e arricchente, perché è una chiesa che si mette in ascolto, o comunque una chiesa che vuole capire, conoscere, ma anche una chiesa, quella siciliana, che ha chiesto al CSI in generale, ma in modo particolare a quello siciliano, di esserci.
2: Lo sporto dentro la grande, il grande capitolo dell'educazione dei giovani e naturalmente dell'evangelizzazione dei giovani ci sta molto molto a cuore. Nella contingenza della nostra società attuale, come in tutta la trasmissione della fede della Chiesa. Ed è per questo che noi abbiamo ripreso e gradito questo dialogo con il Centro Sportivo Italiano in Sicilia, affinché si sviluppi meglio la possibilità, e anche nella maniera più corretta possibile, diciamo un fermento nelle parrocchie di un'attività sportiva che sia soprattutto educativa, ed educativa in senso cristiano.
3: Abbiamo provato a riaccendere il dialogo con le chiese di Sicilia è stato un dialogo schietto, è stato un dialogo concreto, perché abbiamo provato a portare proposte, nello stesso tempo ascoltare le difficoltà che ogni giorno vivono anche i vescovi nelle 18 diocesi della nostra chiesa di Sicilia.
4: Parole importanti anche quelle spese sul tema dell'inclusione nello sport, molto caro al CSI. Andiamo a Cava dei Tirreni.
5: Lo sport, quello che unisce la comunità, non lascia indietro nessuno, anzi diventa veicolo per favorire la partecipazione alla vita collettiva. Questa è la base del convegno L'inclusione fa squadra, organizzato dal CSI venerdì 18 e sabato 19 settembre a Cava dei Tirreni, per definire un piano d'azione per la diffusione di uno sport inclusivo. Risultato della due giorni, sottotitolata Sport, disabilità e nuove cittadinanze, e finanziata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stata una roadmap associativa che riassume i punti chiave delle discussioni tra dirigenti e tecnici andata in scena prima all'Hotel Holiday Inn, quindi nel Palazzo di Città di Cava dei Tirreni. Istituzioni e rappresentanti dello sport si sono concentrati sulle strategie per abbattere ogni barriera fisica e culturale. A fianco al convegno, in piazza Abro, attivo Cavatron, un villaggio sportivo dove associazionismo, istituzioni, mondo sportivo e imprese hanno inteso ampliare le opportunità di partecipazione contrastando le barriere fisiche e culturali.
4: Ed eccoci giunti al traguardo finale, ma non senza ricordarvi i prossimi appuntamenti del mese.
6: Silver Fit, cultura del movimento, venerdì 2 ottobre alle ore 15, il CSI promuove un convegno dedicato all'attività motoria per over 65, che avrà luogo presso l'aula dei gruppi parlamentari alla Camera dei Deputati. Interverrà l'onorevole Mauro Berruto, deputato ed ex allenatore del Little Volley maschile.
7: Dai 900 metri degli esordienti ai 6400 metri dei senior, juniores ed amatori, Bellano nel Lecchese è pronta ad accogliere il 17 e 18 ottobre il campionato nazionale di corsa su strada. Circa 700 i finalisti attesi nelle 14 categorie, percorso cittadino pianeggiante per metà sul lungo lago di Como. Il 18 ottobre a Cittanova, in Terra Regina, prenderà il via la Cima di Cavallica, valido come campionato nazionale MTB XC, ultimo appuntamento dei campionati nazionali di ciclismo CSI per il 2026. Il percorso, 20 km, si sviluppa su un circuito di 4 km da ripetere 5 volte.
4: Amici sportivi, è il momento dei saluti.

0: 001 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce i deepfake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La decisione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima

0: respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa è la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
2: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree meno centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
0: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
3: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto, al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
4: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontà di giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi, 26-27 gradi sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Clamoroso epilogo nella seconda semifinale della ATP 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic sul punteggio di 7-5-5-3 in favore del serbo. Il tennista russo ha perso.
1: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
2: Seye Comment Rabchem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom e Trabchem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
5: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
6: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
0: Dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione.

0: della Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Cicini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: Nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso lo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km, che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
0: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
1: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo, spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che, quando percorre, va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono famiglie, c'è un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
0: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria accademia internazionale di corsa in quota.
2: Buongiorno, ben ritrovati, siamo ancora in compagnia di questo anticiclone che interessa buona parte dell'Europa meridionale. Notate come le perturbazioni atlantiche continuano ancora a scorrere molto a nord, mentre delle condizioni di instabilità interessano in particolare la Spagna, soprattutto meridionale, e anche la Francia. Queste zone sono state interessate nel corso degli ultimi giorni da precipitazioni particolarmente intense. Si tratta di un flusso di aria molto umida di estrazione subtropicale, che apporta quindi fenomeni particolarmente rilevanti. Però l'anticiclone inizia ad invecchiare, ci sono i primi segnali di un cambiamento che sarà più palese nel corso della settimana. Infatti al nord inizia ad aumentare la nuvolosità, già questa mattina abbiamo avuto qualche locale precipitazione, ma si tratta del preludio di un peggioramento più consistente che arriverà non prima della giornata di giovedì. Domani, martedì, avremo già la prima perturbazione che apporterà i primi fenomeni, in particolare tra la Sardegna e le regioni centrali tirreniche. Vi faccio vedere adesso il campo di precipitazioni attese per la settimana, questa va tra il 5 e l'11 di ottobre, e notate come l'Europa torna a colorarsi di verde e azzurro, segno appunto che le precipitazioni tornano di nuovo sull'Europa, che in queste ultime settimane appunto è stata proprio penalizzata da questi campi anticiclonici. E notate come proprio l'Italia sarà il vero obiettivo di queste perturbazioni, con un aumento della piovosità per via di questi doppi peggioramenti. Il primo, vi ricordo, martedì; il secondo, più intenso, arriverà nella giornata di giovedì. Infatti vi faccio vedere adesso la carta in quota, che mostra proprio una diversa situazione proprio nel cuore dell'Europa, con lo smantellamento di quell'anticiclone del blocco proprio tra l'Europa centrale e settentrionale, i massimi che si ritirano in Atlantico e anche sul Nord Africa, e questo consente l'ingresso di questa ampia conca di bassa pressione responsabile di questa nuova fase.

0: diciamo autunnale, ecco, entrano proprio le perturbazioni atlantiche proprio sulla nostra penisola. Vi faccio adesso vedere la carta presente prevista al suolo per la giornata di giovedì. Notate la bassa pressione sul centro Europa, ecco qui il lungo serpentone nuvoloso che dalla Spagna attraversa l'Europa centrale e finisce poi sul Baltico e la Russia. Questa perturbazione è preceduta da condizioni di instabilità che appunto segnano il passo a questo nuovo cambiamento del tempo. E allora come sarà l'evoluzione? Queste perturbazioni tra giovedì e venerdì interesserà l'Italia, in particolare il centro-nord, e poi si porterà verso le regioni meridionali e questa perturbazione poi è seguita da una massa d'aria relativamente più fredda di natura nord-atlantica. Infatti vi faccio vedere l'ultima mappa a nostra disposizione che mostra proprio l'arrivo di queste correnti di aria più fredda che apportano un calo delle temperature anche sulla nostra penisola e dunque la fine del caldo anomalo che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni sull'Italia e non solo. Per il momento mi fermo qui, vi invito a seguire il nostro canale, magari iscrivendovi al nostro canale, con me. Ci vediamo al prossimo aggiornamento, arrivederci.
1: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle quattro partite di Nations League, è come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto. Poi vedremo come funzionerà tra 2 mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci che ci accompagneranno per almeno 7 giorni perché mi sembra un parterre de roi, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore tra oggi e domani, ci giochiamo tutto ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, che qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions, o una partita scudetto su 2 gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia che mancava da un po' di tempo al Mondiale, però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra, ci sono delle motivazioni, è possibile. È un momento di gloria per Doumbia che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo dentro in un circuito di 4 partite, 2 vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe. Per fortuna, qualcuno dovrò ringraziare perché finalmente riprendiamo con la normalità. Andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. Questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca i conflitti.

da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse, ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli, coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo, queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità soprattutto, quello di domani, per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età, a me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie, ma a voi questo non interessa, ci può stare. In Serie C c'è la corsa agli esoneri, cose assurde, esonerano da tutte le parti, perché certi progetti, o perché gli investimenti non sono stati rispettati, o perché gli allenatori non sono stati all'altezza. Avete visto che ovunque c'è quasi una corsa all'esonero. Salernitana Bari di ieri è stata una partita entusiasmante, ribaltata dalla Salernitana al photo finish. Reggiana Spezia è stata una buona partita di Serie B prestata alla C. E poi ho letto anche le dichiarazioni di Luciano Spalletti rilasciate a Tutto Sport, un inno all'ottimismo, è giusto che faccia così, anche un po' di sana autocritica, il suo carattere che lo porta ad essere preciso e magari in qualche caso va oltre e quindi commette degli errori, ma nessuno è perfetto. Ha parlato poi di Zegrova come di un top, di un valore aggiunto o di un grande calciatore, di celebrazioni giuste dal punto di vista tecnico. Se mi permettete di fare la sintesi, io sono un estimatore di Zegrova e penso che lui l'anno scorso abbia pagato una stagione, quella precedente, fatta di stop eccessivi, lunghi, straordinariamente lunghi, che hanno condizionato il suo rendimento. Guarda caso il suo impeto di orgoglio è emerso quando lui è stato escluso dalla lista Europa League, e questa decisione, vi ricorderete, fece molto rumore, perché comunque secondo me anche Zegrova fuori da una lista non ci può stare, perché ha delle qualità fuori dal comune. Poi le scelte sono interne, io penso che Zegrova potrebbe essere un valore aggiunto in molte squadre di Serie A. La sua reazione dopo quell'esclusione è stata una reazione feroce, i due gol inutili contro il Sassuolo, ma comunque due gol, sembrava un altro calciatore, sembrava come se l'avessero acquistato il 31 agosto del 2026 piuttosto che l'estate precedente, quando era reduce dagli infortuni. Cosa intendo dire? Che certe volte devi andare a pizzicarlo sull'orgoglio per far scaturire una reazione, più o meno quello che ha fatto Jonathan David, che sta facendo Jonathan David all'Atletico Madrid. Più segna e più ha lo stimolo per segnare, perché deve dare una risposta alla Juventus, e la Juventus sarebbe anche felice di avere questa risposta polemica da parte di Jonathan David, perché incasserebbe 25 milioni, a quel punto sarebbe automatico quasi il riscatto da parte dell'Atletico Madrid. Io penso che su Zegrova la Juve possa anche decidere di puntarci in futuro, perché ci sono stagioni che nascono male, ci sono stagioni che hanno questi imprimatur, no? Di cose che ti trascini dall'anno precedente, che non sei in grande condizione, che quando entri fai un po' di fatica, un gol che hai sbagliato in Champions pesantissimo,
che è costato molto caro alla Juve, vi ricordate?

cosa mi riferisco, a quale partita Juve Galatasaray, alla fine ti metti tutto alle spalle, pensi che nel secondo anno di Juventus possa star meglio, ti tirano fuori da una lista, è come se ti tirassero idealmente e metaforicamente un cazzotto, reagisci, non sei titolare fisso, ma comunque quando entri fai bene, non soltanto a Reggio Emilia contro il Sassuolo, ma l'ha fatto anche contro l'Atalanta per quei pochi minuti che gli hanno concesso. Quindi un top fuori dalla lista, un presunto top fuori dalla lista, certe stagioni cambiano per un momento, per un click, per qualcosa, per una scelta, per una provocazione, per una delusione. Secondo me questa è una storia che potrà permettere a Zegrova di dare un contributo non indifferente alla stessa Juventus. Su tutto vi aspetto, questa due giorni da oggi, stasera, domani, pomeriggio, sera, quando arriverà la decisione, secondo me è di fondamentale importanza per il futuro di tutte le nostre cose. Fatemi sapere, ciao!

0: Robnik JB Protection. Creiamo nuovi modi per fare business. JB Protection, largo a Ponchielli 6, a Roma. Per informazioni 06 6940 5711 oppure 393 9742 430. La mail è info@robnikjbprotection.it oppure andate sul nostro sito www.robnikjbprotection.it.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma, telefono 06 22 46 02 88.
2: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
3: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
4: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
5: Poi a caro prezzo, sempre al Comune, in questo German Agreement, perché ha capito solo l'Italia, ma ci sono le piazze che sono le piazze degli altri. Una gestione chiaramente orwelliana del mercato, delle finanze che devi avere. Jacob Ron, che sta facendo ancora il percorso da Nicolas prima che arrivi una recompra o un acquisto da parte di due club. Mi dispiace il Como un nazionale che lo vorrebbero tanto, questo non tutto. Franco Bastamono, prestito secco, forse è stato provato una forma, poi dovessero andare cose, allora potrebbe essere questa la strada. Chissà che cosa fine non venga intrapresa questa strada anche per Thiago Pitac, giocatore che hanno seguito anche di mente, giocatore centrocampo, potrebbe piacere molto la formazione di Ciglia. E chissà che non sia questa la formula studiata da Hendrick. Ha funzionato il Lione, Mourinho evidentemente ha pensato, creduto, sperato, tenendo nel rosa di bello subito con un asse pronto, gioca 4 minuti, evidentemente la gestione per adesso ha inizio per lo special one Hendrick, è quella di un imberbe giovane, che Hendrick non è, quindi meglio darlo altro, meglio farlo crescere, che se l'asse sarà un asse tecnico-tecnico, ma Milan e Roma lo spero di prenderlo, ne stanno già parlando con Tourage. Questa è la strada. In Italia si sottovaluta una grande squadra, lo sa, una grande squadra come Real Madrid, lo sa Florentino Perez, se lo sanno evidentemente. Ma di fondo c'è davvero.
6: Tutto canto web podcast.
7: Ben trovati dalla redazione.
8: Continua l'agenzia carburanti, finito lo sconto fiscale, il governo guidato da Giorgia Meloni pensa alle prossime mosse per cercare di contenere i rincari. Ieri c'è stato l'incontro con i raffinatori per cercare di produrre di più in modo da far abbassare i prezzi. Tra le tesi anche il ricorso alle accise mobili. Il tema non è abbandonato il vice ministro dell'economia Maurizio, mentre il ministro della sicurezza energetica Alberto Pichetto Fra frenato. Tanto oggi ha accolto la decisione di tagliare ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori con una riduzione di 2 centesimi. Stino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro. È lo stesso livello del primo prezzo comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato la compagnia, rimane come a 2,25 euro.
7: Medio Oriente, 3 cittadini uditi uccisi, diversi cittadini stranieri residenti nel Regno Unito. Il bilancio: 2 attacchi conti contro l'aeroporto internazionale King Khalid di Riyadh. Reso noto l'aviazione civile saudita ha comunicato: il primo attacco aveva di mira infrastrutture dello Sky, il secondo un aereo della compagnia bandiera saudita. Il traffico aereo è ora tornato a normalità. Intanto le forze israeliane continuano a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza.
8: Un'esecuzione pubblica negli Stati Uniti si vedeva da 90 anni. Nedal Malia San, autore nel 2009 della strage base militare di Fort Hood, non solo fucilato, come è stato pochi giorni fa Donald Trump, ma l'esecuzione dell'ex maggiore dell'esercito americano trasmessa in diretta streaming. L'ufficializzazione della decisione è arrivata al Dipartimento della Difesa statunitense, le anticipazioni del capo del Pentagono, Texet. L'esecuzione è fissata per il 3 dicembre. Giorni fa, il fallimento dell'esecuzione della condanna a morte di Chris Pike mediante iniezione letale.
7: La cronaca: c'è un primo kit in relazione alle aggressioni con mini car a Roma. Come riporta Repubblica, si tratta di un ragazzo biondo tra i 16 e i 18 anni. Punto di svolta l'indagine sul tentato omicidio del attore Davide Iacovini. Proprio mentre continuano ad aumentare i casi che potrebbero avere la medesima origine. Dare ai carabinieri la descrizione di uno degli aggressori è stata proprio una delle vittime. Il quotidiano riporta il quinto caso a Ponte Testaccio. Un italiano residente a Parigi è stato colpito forse con una mazza da golf ed è riuscito a vedere l'aggressore.
8: Dalle prime ore stamattina la polizia di Torino sta eseguendo 14 acquisizioni domiciliari in diverse parti d'Italia nei confronti di militanti antagonisti. Nell'ambito delle indagini sui fatti avvenuti durante la manifestazione nazionale del 21 gennaio contro lo sgombero di Catasuna, perquisizioni sono state delegate dall'autorità giudiziaria. Nell'ambito dell'inchiesta, il pubblico ministero ha richiesto 19 misure cautelari per che sarebbero stati commessi a vario titolo in occasione del corteo.
7: Il tennis: giornata amara tra gli italiani al Masters 1000 di Shanghai. Flavio Colli, numero 7 del mondo e numero 6 del tabellone, prosegue il suo momento e viene eliminato da Manarino, 83 ATP. Il francese con il punteggio di 1-4-6-6-3. Per l'est romano è la 4ª sconfitta consecutiva in singolare. A stretto giro eliminato anche Matteo Bertini, sconfitto da Brandon Nakajima. L'azzurro, numero 46 del mondo, cede allo statunitense 7-6-7-5.
8: È tutto, a più tardi.
9: Siete all'ascolto di TM Radio.

0: Radio vi mostra un nuovo modo per stare noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione A, la Home, e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con la sua cerca basta digitare il nome radio. TMW Radio. TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare, installa ed in pochi secondi TMW Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata là potrete procedere alla visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Siete alla di TM Radio. Se lo hai letto sotto mercatoweb.com, RA, il punto di riferimento per l'informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime, tutto mercatoweb.com. Trovi tutte le notizie e trattative del calcionato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola azione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio analità e resta informato. Conti su tuttomercatoweb.com. Puoi ascoltare TMW Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con In chiedendo al smart speaker ascolta TMW Radio. TMW Radio è sempre insieme e da oggi ascoltala è ancora più facile. Vuoi cominciare l'annata all'insegna della tua squadra del cuore, conoscere i movimenti di mercato, le iscrizioni nei giorni dedicati alle coppe europee e soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Protocalcio, l'unica interattiva e approfondimento a cura di Vincenzo Maranggio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 12. Naturalmente su TMVideo.
2: La vita, le vite personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio vivono su TM Radio, in Sound di Calcio. Ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Sto a calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere grandi emozioni legate al mondo del pallone, se ami il calcio. Su TM Radio, non perdere, storie di calcio.
3: Ci piace, lo facciamo due volte al giorno, alle 9.45 e 17, il calcio della Serie C è solo su TMV, dal lunedì al venerdì c'è a tutta C con analisi, fondimenti e i protagonisti della terza serie, la prima mente che ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV, ogni giorno a 9.45 e alle 17 c'è a tutta C.
4: Hai una maggiore panna di capelli? L'Istituto Giglio dal 1991 è qui per aiutarti.
5: Grazie alla nostra divisione Tricologio Eye Care preveniamo la panna di capelli e normiamo il ciclo di crescita.
4: Con la divisione Biopelli diamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione Chirurgi ti offriamo autoterapia FUE e FUT.
5: Chiama senza paura l'813-4787. 813-4787.
4: Istitutogiglio.it.
5: Contattaci oggi su 813-47.
6: Per direzione seria. Autopianto, consultare il nostro sito.
7: Per interagire con TMW Radio è semplice. Salva la rubrica del telefono il nostro contatto 331-8200213. Se hai una domanda, una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici, ci faremo in quattro per risponderti.

0: l'editoriale, commenti, approfondimenti e rivista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi a SMS e WhatsApp 331-8200213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11:05 di venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo. E la lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi, si ripare con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa Fiorentina, Inter Parma alle 18.

Napoli Frosinone, meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone di Alvini alle 45. Poi la partita più interessante della giornata, sicuramente domenica 12.

0: Pugnoli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
1: Ciao, bentrovati qui.
0: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, che poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana o di due, dopo tre settimane di niente o quasi niente.
1: Mi hai anticipato, sai che il mio è per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista anche per me so di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a fare le cose serie con il massimo rispetto per la nazionale, che da un certo punto di vista ha dato anche qualche punto del futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che il campionato e l'Europa hanno un fascino completamente diverso.
0: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma, questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
1: Ma certo, è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto messo, sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figura ci resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri e ormai non si stupiscono più di nulla, nel senso che la maggior parte dicevano vabbè, siete così, purtroppo è vero.
0: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio quello, hanno detto la verità, questi,
1: sì,
0: siamo
1: vero, vero, allora, siamo così. E ho che ho risposto, visto un collega inglese,
0: sì,
1: che voi non siete benissimo,
0: no,
1: visto quello che sta subendo il Manchester City, però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
0: sì,
1: siamo fantasiosi delle nostre idee malsane.
0: Siamo veramente dei 10. Comunque, eravamo lasciati, sembra veramente una vita con un bel, invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Inter, anzi Roma per quel 2-2, sembra una vita fa, il Real è un mesetto fa, insomma, come partono le squadre? Poi la Roma andrà a Como, mentre l'Inter avrà in casa il Parma, sembra un turno favorevole all'Inter questo.
1: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti minuti, altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento fai, per la partita ti sei perso, no? L'atmosfera, la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro che nessuno possa dire ah però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra più strutturata per ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi, lo so, sono un po' più sereno sull'Inter e sulla Roma, vabbè, la cosa importante è che Pellegrini sa quello che serve per tenerli sull'atleti, però sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
0: Il Como, Pita, sicuramente è importante, no? Che a 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché ho visto veramente una partita divertente, e, insomma, però è arrivata una sconfitta forse in attesa. Per migliorare le ambizioni del Como non può sbagliare anche la Roma.
1: Allora sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso in futuro è
0: forza
1: importantissimo.
0: Esatto.
1: Vediamo come sanno gestire il più impegno, perché è vero, tutti dicono ah però non ha nulla da fare in Champions, però ragazzi, nessuno vuole fare figure in Champions League. Cioè, non è per il fatto che sia Como, ah beh allora scendiamo in campo sereni e tranquilli e anche perdiamo 7-2, chi se ne frega, assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità, Ilariani.
0: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella

0: Vicenza, che insomma, il mercato fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento che per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere un altro discorso, però in Italia deve lottare.
1: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che l'uomo pensare che sia ancora una virgolette piccola realtà,
0: bravo.
1: Vuol dire non seguire il caso.
0: Bravo.
1: Cioè, ormai è strutturato per essere big, cioè, magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, un Roma, un Inter. Cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti. Mi ricollego a quello che ho detto, anzi, qui anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto per dire oh, e ci siamo, che bello. No, ma sicuramente Fabias lo sa perfettamente. Cioè, non è che stiamo raccontando cosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene il campionato e ci ha tentato bene in Champions.
0: Però ti posso dire una cosa, secondo me si scontra domenica due squadre che in realtà poi una scelta devono farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che pure la Roma sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in momento per le potenzialità nostre italiane.
1: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Ti fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se ho 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo manda in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarà un grave errore non andarne fino in fondo e metterci l'energia in Champions. Dipende dalle prossime 5-6 partite.
0: Chi invece, secondo me, non può fare calcoli questo genere all'Inter, perché comunque l'Inter è favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita il Bodo Glimt, eh?
1: No, beh, l'Inter ma l'ha anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state pause per le nazionali diversi giocatori, cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole rifarsi in Italia, ma la squadra più profonda, è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio regno, quindi no, l'Inter è un sorso a parte. L'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non hanno mai una scelta, se non obbligati dagli eventi, però non faranno una scelta.
0: Senti, poi anche curiosità, per così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una cosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone, eh.
1: Il Napoli però davvero un po' lourde, credo che siano i anni di Allegri, sono veramente tanti infortuni, poi giocatori non facilmente sostituibili, quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve sono dello stesso livello, stessa cosa per l'Inter in Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere, ma gioca un calcio e lo sai che uno per gli italiani, sì, è una bella squadra italiana,
0: vero,
1: nel senso che ha tanti italiani in campo, quindi

0: partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora ti auguro lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
0: No, solo per questione infortuni. Cioè, darà il minimo di credito ancora perché obiettivamente la Meria è troppo afflata. Però, certo è, se dovessero perdere, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi passi integrabili. Quindi anche per il Napoli l'idea sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa la vittoria per un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta esperto, quindi con tutti i pro della situazione, ma anche con tutti i contro, perché affrontare disaperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
0: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: È bravissimo, è vero.
0: È bello questo, ci sono tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce. Quindi non dico che faccio il tipo di Frosinone, ma quasi.
1: Sì, sì, sì, no, penso, ma era molto
0: simpatica. Beh, certo. Poi, ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, cioè, sincero, quando ho battuto come ero felicissimo.
1: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofia è totalmente diversa, assolutamente. Senti, invece, fari accesi su due squadre, due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché si è parlato molto anche queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
0: Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim. Nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma come male che sia, tra l'altro lui si lamentare, ma funziona così se sei a Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la Nadale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si va a fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè, Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un suolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da una, da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il Modric, chiedo, ma a non piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
0: Allora, Amorim è uno che vuole determinare cose e vuole attori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa secondo me troppo, perché corre sempre. Lo so, secondo me Modric deve piacere a qualsiasi giocatore, a qualsiasi allenatore, certo, però, certo. Però il problema è che se vuoi in campo Modric devi mettere a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare, soprattutto lo fai giocare tanto. Qui è una situazione molto delicata la di Modric, perché non vuoi toccarlo, nel senso non è che puoi andare a Modric e dirgli ah, guarda, tu sei come tutti gli altri, quindi farai 10 minuti. Non so, è lo stesso discorso, poi magari ne parliamo
1: di Ronaldo. Sì, sì, assolutamente.
0: Qui per Amorim è una situazione delicata, perché lo deve utilizzare, è contento di utilizzarlo, però fisicamente a 40 anni è proprio quella cosa vincere.
1: Quanti elementi servono secondo te al Milan per definire una squadra completa? Perché già leggo di gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
0: Un centrale,
1: sì,
0: forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
1: sì.
0: E poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo, perché sì. Tu insisti a non provare Carda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine dai, non avere lì un ragazzo e non provare mai.
1: Sì, è vero, vero, vero.
0: Quindi forse voglio

0: sono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per loro.
1: Che a Genè non è facile, Fabio, eh?
0: No, no, non riuscirà mai.
1: Mai,
0: Ma poi già io i giocatori forti mica te li regalano,
1: anche
0: eh.
1: secondo me
0: Forse
1: ci
0: se ne
1: cede.
0: prendi uno su tre è già un bel risultato.
1: Juventus, caro Fabri, ma anche qua test non di poco conto. Ora, la Juventus era regge che appunto è passata la vita da due consecutive Europa League e campionato. Il Cagliari è un po', insieme al Frosinone, la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta, secondo te? Ci lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
0: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori nazionali, quindi bisogna vedere anche come volano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello di entusiasmo siamo tranquilli con Sessão, il suo Portogallo l'ha fatto, insomma, Ali Bench il suo l'ha fatto, qualcuno, alcun mai è andato in gol,
1: Sì.
0: quindi c'è un po' di entusiasmo da questo punto di vista. Però è altrettanto vero che conoscendo Saletti avrebbe dovuto averne di più da allenare in queste settimane. Quindi anche a lui dico che sarà una prova a cieca, però si dà le sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
1: E poi c'è il Cali che però rovesciando la medaglia si è interrotto la striscia, vince questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
0: Sì, però Cagliari in casa è una squadra
1: Sì.
0: difficile da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test pesante. Io credo che se la Juve si andrà in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare a andare in crisi, trovare la rete, può complicare tanto.
1: Allora, dati due temi che voglio fare con te prima di salutarci, cominciamo da quello che hai sfiorato, che questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale e lo fa in maniera, diciamo, bellissima. Dall'altra parte, Cristiano Ronaldo che se ne va andando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la più facile.
0: Beh, l'ho visto in diretta, mi sembra corretto, doveroso salutare, probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato la mia seconda era calcistica, perché avendo vissuto Madonna non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato più, però sicuramente i 20 anni è qualcosa di unico, è stato bello anche insomma il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto al Messi mi viene da dire, nel senso l'hanno presentato lento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di me, con il saluto, però a me resta in mente e purtroppo è sempre un po' triste quando arriva quel momento. Tutte le giocate di Messi che hanno fatto sobbalzare il divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui si è esagerato. Beh, in TV, davvero, ragazzi, cioè, fra qualche anno vedremo mille e mille le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, grazie. Mamma mia,
1: No,
0: mi
1: d'accordo.
0: dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo ci sarà un altro come me.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva chiudere, doveva fare quell'entesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto. Le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e non metterlo in campo. Poi sì, senatore, hai il diritto di un gli ultimi

0: che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non devi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché quella parola bisogna usare, dando la Serie A. Cioè, a me quella cosa lì non riesco ad andarla giù. Cioè, piuttosto non usare la 7.
1: Mano
0: da Leao. Cioè, come dire, fino all'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. E pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente proprio che con gli anni si diventa più morbidi. Perché Cristiano Ronaldo 25 anni non avrebbe mai
1: scritto. No, figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano io Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jesus fa un grande passo indietro. Ma un grande passo indietro, ragazzi. Non un ok, lo convoco, rivedo. Lo convoco e giochi titolare assolutamente.
1: È situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, insomma, alla lasciare questa intervista. Siccome ho parlato di Amorim e di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io. Ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma dell'armadio, però è l'armadio di tanti. Il problema è che quando apre l'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quella dichiarazione, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo per i giornalisti, ripeto il suo nome all'infinito, un conto è sapere che l'ha detto proprio lui. Io sono pronto, quindi lo so. No, io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro dicono che non è così, ma lo è. Sicuramente non a lei, perché Conte non è che torna a lei. Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io farei, se possiamo rimere a spalle, nel senso che adesso so che è un avversario, si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa? In due squadre, che sono dei grossi cantieri aperti,
0: No, però è altrettanto vero che se, diciamo così, entra in corsa ancora più leggezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire il prossimo anno, quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conosce Antonio Conte, probabilmente aspetta occasione per il prossimo anno, però si capita.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda che ho letto adesso la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non le cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon. Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Debutta con Cagliari Juventus.
0: Ormai, guarda, forse adesso mando un messaggio al mio amico inglese e mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandali un messaggio al mio inglese. Immagino poi anche la serie con la quale andrà a fare l'opinista da Zon. Bene, Fabrizio, è stato un piacere.
0: Ciao
1: Fabrizio, ciao Fabrizio. Bonciroli, allora, bella questa chiacchierata con il nostro Bonciroli, adesso anche questa chicchettina che vi abbiamo dato di Luca Rocchi, che andrà l'opinionista da Zon. Andiamo in pausa, una pausa che verrà il nostro regista, il grande Andrea Rocca, protagonista con tutti i suoi ricavi belli della situazione. Noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, tra poco, amici miei.

0: Buongiorno dalla redazione sportiva. Il tennis in primo piano, terzo capo consecutivo per Franco Bolli, battuto all'esordio allo Shanghai Masters da Marino 6-1-6-6-3. Il punteggio in 2 ore e 26 minuti di gioco. Partita in chiaroscuro da romano che, dopo tante chance non sfruttate, pare un passaggio a vuoto decisivo negli ultimi game del match. È un primo possibile impegno nel calendario di Jannik Sinner per 2027. Il numero uno al mondo è tra i partecipanti annunciati al One Point Slam di Australian Open, evento che mette in palio $1 milione australiani, in cui si gioca un solo punto per partita. Il One Point Slam è per mercoledì 13 gennaio sulla Rod Laver Arena e vedrà protagonisti 32 giocatori tra tennisti professionisti, giocatori provenienti dai circoli australiani e wildcard. Sinner aveva...
1: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
2: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security. Nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
3: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
4: E all'ascolto di TMV Radio.
5: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App e Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio, TMV Radio, TMW Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basta cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
4: Siete all'ascolto di TMV Radio.
6: Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, è realtà, il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news ed anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri in singola sezione del nostro sito, con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai calcio alla banalità e resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
7: Se per il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sulla tua Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il calcio.
8: ci piace e lo facciamo due volte al giorno, alle 9.35 e alle 17, il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. A lunedì al venerdì c'è A Tutta C, con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente ha un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Ogni giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere la post Champions ad italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle arriva Euro Maracanã ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã. Se penso qualcosa della settimana di calcio, hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti venerdì alle 19.35. Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per rivivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è Motor Valley. Ogni tappa del mondiale delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti e addetti ai lavori, con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
9: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale. Dai un punto di vista lusso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Sono su TMV Radio.
10: La vita, le vicende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio arrivano su TMV Radio, in storia di calcio. Accordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di Calcio. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio con TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora più facile.
9: Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra di cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni, i giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere il protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perderti Rotocalcio, rubrica interattiva ed approfondimento a cura di Vincenzo Maraso. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TM Radio. Per interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 31 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci faremo quattro per risponderti.

0: Totocalcio. Ancora più calcio nella mattinata di Temo Radio. A cura di Vincenzo Maranzo.
1: Eccoci qua alle 11.40 minuti, primi Alessandro Santarelli con voi insieme ad Andrea Maglioca in cabina di regia per questa puntata. Chiude la settimana di editoriale Rotocalcio, siamo appena usciti dall'editoriale con il buon Fabrizio Poncioli. Adesso entriamo in Rotocalcio, lo facciamo subito andando a dare il buongiorno a Ivan Cadia, tutto mercato web. Ciao Ivan!
2: Ciao, buongiorno Alessandro. Caro, ha preso ferie oggi?
1: Allora, ha preso ferie perché deve fare una cosa, sai che sta insomma per diventare papà, sai, no? Il buon Rangio.
2: Sì, certo, sì,
1: ecco,
2: sì, sì.
1: E allora,
2: oggi allora
1: è andato a fare, sì,
2: dire,
1: ti faccio sorridere, è andato a fare il corso preparto. Preparto ricevuto.
2: Bello, no, per una volta lo giustifichiamo. Dai.
1: Per una volta lo giustifichiamo perché è lui che dovrà partorire, lo sai, ha fatto un cambio, quindi
2: sì,
1: ci penserà lui.
2: Ritmo.
1: Ritmo, esatto. Ivan, allora finalmente si riparte perché insomma sono state lunghe queste settimane. Ti voglio chiedere che sensazione hai avuto di questa nuova formula, tre settimane in cui si parla solo

0: di nazionale non di campionato?
1: Ma allora, devo dire, ovviamente la difficoltà di non avere il campionato di parlare, diciamo, relativamente un po' pesato. Ci sono state tante altre vicende che hanno fatto trascorrere, che ci hanno portato avanti. La nazionale ci ha dato di sorrisi, perché poi sarà più male, però oggi tanto quello che abbiamo visto, per fortuna nelle partite successive alla prima, ha dato speranza, e non ancora gioia o altro, perché insomma ce la teniamo per i grandi appuntamenti, questo tipo di sensazione, però ci ha fatto sperare che magari possa cambiare qualcosa davvero, anche con tanti ragazzi giovani, anche con la 21, e ti devo dire, cioè, nella difficoltà di non avere il campionato, che ovviamente ci fa sentire un po' di nostalgia a tutti, però a livello organizzativo, secondo me, la sosta così lunga non è una cattiva idea, perché comunque consente ai commissari tecnici di lavorare davvero con il gruppo della nazionale, cioè tu hai un periodo un po' più lungo, quando le soste normali da due partite, da 7 giorni, vuol dire che ovviamente non fai allenamenti, certo, fai un po' di cene, fai scarico e preparazione della partita, quindi non è un lavoro allenatore. Invece non hanno consentito di fare un lavoro diverso, e io poi sbaglierò, che non ho fatto uno suo statistico, sincero, non ho visto grandi fortuni, qualcosa sì, però diciamo non ha stato grandi protagonisti del campionato, mi sembra, però sosta, secondo me deriva anche dal fatto che i commissari tecnici hanno potuto lavorare in maniera un po' più normale, non diciamo alla bella e meglio, fretta e furia, come invece si è abituati a fare nelle soste.
0: Anche normali. Perché, Ivan, ottima riflessione la tua, anche perché abbiamo visto che le convocazioni sono state extra large, per cui c'è stata la possibilità di ruotare più giocatori, no? in queste 4 partite, queste 3 settimane. Potrebbe essere l'idea vincente, quindi d'ora in poi fare sempre così?
1: Sì, ma io la sosta credo sarà confermata in futuro, poi qualcuna più breve, tipo quello di novembre, che sarà più rapida, continuerà ad esserci, però secondo me è una cosa che, ripeto, noi eravamo terrorizzati, noi giornalisti, il fatto di non avere il campionato per 20 giorni, quindi sicuramente anche le TV, insomma, tante dinamiche vengono meno con l'assenza del campionato. Però secondo me, sì, cioè, nel complesso, a me, fatti i conti, non è dispiaciuta, credo che sia un esperimento che può avere, cioè che avrà un futuro, ecco. Eviti anche i villaggi,
0: Sì, cioè, esatto.
1: Quel ragionamento lì, i vari giocatori europei in realtà non li cambia molto, perché bene o male i viaggi sono quelli che fanno, però i vari giocatori che vanno dall'Europa al Sud America perdono, cioè si evitano due viaggi intercontinentali, così non è poco.
0: No, è vero, assolutamente. Senti, invece adesso riparte il campionato. Diciamo, riflettori accesi a livello di interesse di una singola partita, credo, su Como-Roma, no? E qui si riparte con il Como reduce da una sconfitta in attesa, una partita bellissima, ma insomma, il Como evidentemente un po' meno, e la Roma che è reduce dal 2-2 con l'Inter. È un banco di prova per chi, secondo te, Ivan, questo?
1: Ma entro certi limiti possiamo dire per entrambe, nel senso che comunque sono, per me la Roma è quella che meglio di tutte può vestire i panni dell'Inter in questo campionato. Il Como ne ha qualche chance, secondo me, non necessariamente, nel senso che una squadra giovane ha meno pressioni, può anche non vivere allo scudetto, però potrebbe rientrare in quella corsa. Entrambe devono, diciamo, ricordarci le loro ambizioni, forse per sempre un po' di più per la Roma, perché appunto è la squadra da cui ti aspetti che possa lottare per il vertice da qui

0: la fine campionato, quindi magari lo è sempre un po' di più la Roma, però con anche il Como che si deve scattare, che deve far vedere come gestisce anche non soltanto la singola partita, poi questo blocco di campionato Champions, che è un tema per chi non l'ha mai fatto finora, insomma è un banco di prova entro certi limiti per entrambe.
1: E poi c'è evidentemente un doppio test per Milan e Juventus. Chi rischia di più tra il Milan a Reggio Emilia e la Juventus a Cagliari? Vanno a affrontare comunque le squadre in forma, eh?
0: Sì, vanno a affrontare le squadre in forma, più il Cagliari, per quello che ci ha fatto vedere nelle prime 5 giornate. Chi rischia di più è... Allora, forse c'è il Milan perché comunque Sassuolo secondo me nel complesso è una squadra, cioè il Cagliari è tutto meglio, ma io credo che Sassuolo sia una squadra un po' più forte, sì, nel complesso, quindi forse un po' di più Milan, però sono due gare insidiose per entrambe, per due squadre che ancora non abbiamo capito se vedranno la luce in fondo al tunnel oppure insomma siamo ancora totalmente invischiate nel tunnel.
1: E tra Morim e Spalletti, Ivan, chi vedi più vicino alla, no, all'uscita da questo tunnel? Perché i risultati direbbero dell'ultima giornata, anzi delle ultime direbbero Spalletti, perché comunque si è ripreso dalla sconfitta con il Sassuolo, con una bella vittoria sul NEC, ha battuto Atalanta, mentre Milan qualche difficoltà sembra ancora averla.
0: Sì, infatti se dobbiamo scegliere più in difficoltà in questo momento ti direi Amorim, volendo, fermo restando che torna il campionato, quindi dobbiamo vedere quest'anno, ci sono tante variabili che non maneggiamo, di cui diciamo non abbiamo piena consapevolezza in questo momento. Sul lungo sicuramente Amorim è stato scelto nell'ambito di un progetto nuovo. Spalletti è stato confermato nell'ambito di un prodotto nuovo che però non è lì come punto fermo, quindi secondo me Spalletti un pochino questa cosa la non dico patire, però ci deve convivere comunque, perché Amorim da sua l'essere stato, diciamo, è l'uomo scelto, Spalletti è stato scelto da altri, confermato, però nell'immediato, nelle ultime uscite, per come ricordiamo della Serie A di 20 giorni fa, Spalletti e la Juve mi sono sembrati più un saluto.
1: Ma in questo ti ha sorpreso l'intervista di Antonio Conte?
0: No, perché Conte ha una voglia matta di tornare nello specifico alla Juve, credo non capisca fino in fondo perché davanti ad alcune situazioni che potevano essere perfette per lui non è stato chiamato.
1: Bella questa lettura, bella, cioè dici che lui non si rende conto del perché.
0: Allora, lui secondo me è molto bravo, Juve questo credo sia assodato, però per esempio perché il Milan che ha cambiato tanti allenatori, che fatica a risolvere, che ha avuto più volte la possibilità di chiamarlo, non l'abbia fatto, secondo me è una cosa che non si spiega, è un po' non me lo spiego nemmeno io, ti dico la verità, ecco, perché poi la Juve diciamo che è stata anche, a parte c'è un pregresso, ci sono dei meccanismi diversi, è stata anche una questione di mancati incastri, sì. Probabilmente poteva chiamarlo quando ha scelto Thiago Motta, quando poi Napoli, però in quella cosa, diciamo, la Juve aveva l'idea di cercare qualcosa di nuovo e lì prese il progresso. Oggettivamente il fatto che non l'ha, che Milan in questi anni il Conte non era insomma disponibile, non l'abbia chiamato, secondo me è una cosa di cui bisogna capacitarsi anche il diretto interessato.
1: Senti, invece come sta Allegri e il Napoli? Dice, lo vedremo domani, perché comunque il test è un test

0: probante, ma secondo te come sta?
1: Spero meglio che abbiamo lasciato, nel senso che Napoli delle prime 5 giornate è stata forse una squadra brutta della Serie A, no?
0: Sì.
1: O comunque quella con la maggior sproporzione tra quello che potrebbe fare e quello che poi ha fatto, perché è stato molto, non è piaciuto il Napoli, cioè abbiamo visto fino a, non è piaciuto credo a nessuno. Spero poi che la vita non cambia, però nel senso per Napoli e per Allegri spero di avere un po' più di movente. Allegri, tornano le frasi Conte, Allegri non può accompagnare il morto perché altrimenti va male. Allegri, spero che per lui, per il Napoli, per il campionato, si tiri fuori qualche soluzione di quelle che in passato anche abituato a vedere, perché Allegri ora passa per il drammatista che quasi non sa far giocare calcio le sue squadre. Non è sempre questo Allegri, io credo che anche lui si sia un po' ritanato in una posizione nella quale non so fino a che punto sia a suo agio, perché insomma io, il Cagliari di Allegri, il primo Milan di Allegri, la prima Juve di Allegri, io mi ricordo come squadra, però no, quello che gli abbiamo visto fare nella seconda avventura della Juve, in quella al Milan e anche in questo avvio di Napoli, in cui sembra veramente esserci poche idee.
0: Sì, concordo. Secondo me è stata una scelta, perché non so se Allegri farebbe oggi, comunque vedremo. L'ultima cosa che ti chiedo, Ivan, perché un'altra squadra alla quale bisognerà misurare la febbre, mettiamola così, è la Fiorentina, che onestamente la Fiorentina con Vanoli un po' ha cambiato rotta, ha pareggiato il Napoli, ha battuto il Venezia, però adesso arriva una fase di campionato per cui anche la Fiorentina deve far vedere quello per quello che è stata costruita, no? Che non è certamente una salvezza.
1: No, infatti, perché a Firenze hanno già vissuto l'anno scorso sull'orlo del precipizio, ne farebbero volentieri a meno. Con Vanoli si è rivisto un piglio diverso e la Fiorentina ha fatto un mercato anche troppo importante, nel senso che ha cambiato molto, ha tanti giovani, ha tante scommesse, quindi il suo subito non lo poteva pretendere nemmeno Fabio Rosso, ed esonerare dopo 3 giornate comunque secondo me è già una sconfitta, però va detto che con l'arrivo di Vanoli qualcosa nella percezione della squadra è cambiato, ha una rosa secondo me valida, non so se possa poi puntare davvero ad entrare nel discorso europeo, perché appunto tanti ragazzi, cioè le cose ho detto prima, quindi delle incognite ci sono, però regalare un campionato un po' più divertente e soddisfacente. Beh, di quello che si è visto prima e soprattutto di quello che è stato l'anno scorso, secondo me è una cosa che la Fiorentina ha pienamente nelle sue corde.
0: L'ultima cosa a proposito di Fiorentina, che ha battuto il Venezia è ancora a 0 punti, che ha confermato Stroppa, ma è una conferma a tempo e quanto tempo? Perché insomma, non è partitabilissimo il Venezia, anzi 0 punti.
1: No. La vita male, l'altra posizione che ha fatto tanti acquisti, che secondo me può anche giustamente ha deciso di dare fiducia all'allenatore che ora te l'ha chiamato a dare una svolta. Io aspetto un po' il tempo per un semplice fatto, la sosta da 20 giorni era esatto, diciamo la finestra temporale perfetta per invece il fatto stesso che abbia confermato la fiducia troppa implica che ci abbia pensato, perché altrimenti non confermi la fiducia, certo, no, che non hai messo niente in discussione, quindi per le valutazioni le fatte ha ritenuto giustamente o meno, per quello insomma lo dirà soprattutto il campo, però comunque diciamo nella finestra temporale perfetta per cambiare allenatore ha ritenuto di non farlo. Io credo che Stroppa un po' di tempo ce l'abbia, perché sai, esonerarlo, se perde la prossima e lo esoneri,
0: assurdo,
1: non sì, senso, a quel punto lo esonerari un'altra sosta e consentivi a chi veniva al suo posto di lavorare con un numero ristretto, per carità, quello che vuoi, perché poi anche tutti hanno, diciamo, una piccola o grande diaspora durante la sosta. Però si ambientava, insomma, era un periodo in cui aveva senso, servì in animo il cambio di allenatore farlo. Invece non è stato fatto, a caso della Venezia, anche in altre situazioni, e quindi ora mi aspetto che un po' di tempo ce l'abbia a disposizione, poi se sarà in grado o meno di cambiare quello che ci ha fatto vedere nelle 5 giornate, insomma, questo sta alle sue qualità e dei giocatori del Venezia.
0: Ivan, grazie, buon lavoro. Ciao Ivan.
1: Ante, buon proseguimento.
0: 11:57 minuti primi, pausa a rientro, due collegamenti, prima Raffaele Gabrinelli e poi Gabriele Chiocchio per parlare evidentemente di Roma, che appunto non soltanto andrà a Como ad affrontare il Como, ma ci sono novità a livello dirigenziale, perché a quanto pare i Friedkin stanno per cedere l'Everton proprio per concentrarsi solo ed esclusivamente sulla Roma. Ne parleremo dove se no qui a TMV Radio. Linea al grande, grandissimo, unico, immenso Andrea Magliocca.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Giurista sudafricana Navanette Manapelei vince il premio Nobel per la pace 2026. Pelei ha dimostrato eccezionale coraggio e integrità nel suo lavoro contro i crimini di guerra. Nata il 23 settembre 1941, ha ricoperto la carica di alta commissaria delle Nazioni Unite per i diritti umani dal 2008 al 2014. Sudafricana di origini indiane tamil, è stata la prima donna non bianca a ricoprire il ruolo di giudice presso l'Alta Corte del Sudafrica. È stata inoltre presidente del Tribunale Penale Internazionale per il Ruanda.
2: Ora negli USA, ira del sindaco di New York Mamdani dopo l'ennesimo intervento degli agenti dell'ICE contro civili. Un agente federale per l'immigrazione ha sparato e ferito un uomo dominicano mentre lo arrestava durante quella che il Dipartimento per la Sicurezza Interna ha definito un'operazione mirata di controllo. È inconcepibile ed estremamente grave, tuona il primo cittadino del Grande Mela, raccontando che gli agenti avrebbero circondato l'uomo e un bambino di 5 anni che si trovavano in un'auto prima di sparare diversi colpi. Il bambino sarebbe rimasto leso mentre l'uomo non sarebbe in pericolo di vita. Mamdani ha chiamato il presidente Trump chiedendo stop ai raid dell'ICE nel quartiere, negli ospedali e nelle strade.
3: Vertice in procura a Roma per fare punto sulle indagini relative alla banda della minicar, in particolare all'aggressione all'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio serrato dalla microcar il 5 ottobre scorso e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Camillo. Gli inquirenti stanno cercando di individuare le due persone che erano a bordo della tonera elettrica, ricostruendo il percorso attraverso l'analisi delle telecamere presenti nelle zone di Monteverde Vecchio e Taccio.
2: Il maltempo, una doppia tromba marina, si è verificata nella zona del porto di Marsala e ha investito anche zone nel Trapanese, evocando danni ad edifici, automobili, coltivazioni nel territorio. A Marsala una scuola è stata investita dalla furia del vortice, alcune persone sono rimaste ferite. A Petrosino un'auto è stata colpita e sbalzata in burrone. Due persone sono rimaste ferite e sono state portate in ospedale. I vortici si sono sviluppati in mare e sono arrivati fino alla terra. Oggi è prevista l'allerta arancione nel Lazio e in Campania per possibili nubifragi, strade allagate nel Cremonese per un violento temporale.
3: Caro carburanti, in Italia ancora il prezzo del gasolio consigliato ai distributori. Con una riduzione di 2 centesimi, il listino scende da 2,21 a 2,19 euro al litro, lo stesso livello del primo prezzo comunicato il 25 settembre. Il tetto ufficiale al prezzo, come già segnalato dalla compagnia, rimane comunque a 2,25 euro al litro.
2: I motori della Formula 1, Russell su Mercedes più veloce dell'unica sessione di prove libere a Singapore, secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Anelli settimo dopo 60 minuti in cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un allungo al 14:30 la qualifica che determinerà lo schieramento di partenza da gara sprint race. Un super Raul Fernandez firma invece il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche MotoGP di Mandalika. Bezzec e Martin completano la tripletta aprile, poi Acosta e Marc Marquez, sesto di Gian Antonio, in due anche Bagnaia con il decimo tempo. Domani qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9, domenica gara lunga sempre alle 9.
3: È tutto, a più tardi.

0: Siete all'ascolto di TMV Radio.
1: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV. Andate nella sezione App e Home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Vi basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Un nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
0: Siete all'ascolto di TMV Radio. Se lo hai letto su tuttomercatoweb.com, in realtà il punto di riferimento di informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com. Trovi tutte le notizie sulle trattative calciomercato con anticipazioni ed esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Collegati su tuttomercatoweb.com.
2: Scaldate i motori e aprite il gas a martello. Per vivere tutte le gare di MotoGP e Formula 1 c'è MotoValley. Ogni tappa del mondiale e delle più importanti competizioni del mondo dei motori verrà analizzata da ex piloti addetti ai lavori. Con Daniele Petroselli e Marco Piccari dopo ogni gara il mercoledì alle 18.30.
3: Ogni mattina una firma importante del giornalismo italiano commenta con noi le notizie di rilievo sportivo. L'editoriale avrà un punto di vista diverso e mai banale sui fatti sportivi del giorno. Solo su TMV Radio. Vuoi cominciare la giornata all'insegna della tua squadra del cuore? Conoscere i movimenti di mercato, le indiscrezioni nei giorni dedicati alle coppe europee? E soprattutto essere protagonista con le tue domande, riflessioni e richieste? Non perditi Rotocalcio, rubrica interattiva e di approfondimento a cura di Vincenzo Arangio. Ti aspettiamo da lunedì a venerdì dalle 11.30 alle 13. Naturalmente su TMV Radio.
2: Vuoi vivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendo in campo le stelle arriva Euro Maracanã ogni venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
4: Se per te il calcio è una cosa seria, una passione irrinunciabile, da oggi hai un mezzo in più per essere sempre aggiornato su tutto quello che accade in questo mondo. Sul tuo Smart TV arriva l'app di TMV Radio. Segui la diretta comodamente dalla tua televisione. TMV Radio, la radio di chi ama il caso.
5: Hai una maggiore perdita di capelli? L'Istituto Giglio, dal 1991, è qui per aiutarti.
6: Grazie alla nostra visione tricologia BioAir, preveniamo la caduta di capelli e normalizziamo il ciclo di crescita.
5: Con la divisione BioPele, ridiamo gradualmente i capelli a chi non li ha più. E con la divisione chirurgia, ti offriamo autoterapia FUE e FUT.
6: Chiama senza paura l'800 13 47 87. 800 13 47 87.
5: Istitutogiglio.it.
6: Contattaci oggi stesso. 800 13 47 87.
7: Per direzione sanitaria, trapianto, consulta il nostro sito.
3: Interagire con TMV Radio è semplice. Salva nella rubrica del tuo telefono il nostro contatto 331 82 00 213. Se hai una domanda o una curiosità su quello che hai appena sentito in onda, scrivici. Ci farò in quattro per risponderti.

0: Alle 12.07 i primi torniamo in diretta a TMV Radio, gli studi ovviamente di Roma con Andrea Maglioca in cabina di regia, Alessio Santarelli con voi, seconda ora, torniamo ovviamente a parlare finalmente, anzi più che ovviamente, finalmente di campionato e è un piacere farlo con Raffaele Gagnella. Ciao Raffaele!
1: Ciao Alessandro, il piacere mio, benedetto campionato,
0: sono d'accordo con te.

ma la prima domanda che ti devo fare, Raffaele, è: cosa ti porti dietro di questa novità, diciamo, del quasi mese di sosta? Ti è piaciuta, non ti è piaciuta, da ripetere, a non ripetere? Le tue impressioni?

0: familiari. Questo secondo me può essere un bene, questa è la cosa positiva. La cosa negativa è che purtroppo poi si interrompe il ritmo partita di alcune squadre e magari altre possono trarre dei benefici. Per esempio, parlando dell'Inter, io ho visto un Inter un po' in difficoltà, una squadra che incassa altri gol, magari la sosta può aver concesso la possibilità di registrare alcune cose, mentre le squadre che volavano possono andare magari in difficoltà alla ripresa del campionato.
1: No, interessante quello che dici. Dopodiché, a livello di soste, no, Raffaele, poi andiamo ovviamente nel dettaglio, ce ne sarà poi un'altra, la classica sosta di metà novembre, e poi ce ne sarà una, secondo me, giusta a Natale, perché dal 19 dicembre poi si torna in campo il 3 gennaio. Di fatto sono le stesse soste, solo che una è durata un po' di più. Allora la domanda è, ma non converrebbe, io ho questo pallino in testa, concentrare tutto in un mese, magari a gennaio, quando c'è anche il mercato in corso?
0: Si potrebbe anche fare, secondo me potrebbe essere strategica, perché sai, alcuni calciatori poi in qualche modo sono inconsciamente distratti, quella che può essere la probabile e nuova destinazione, quindi magari sempre a livello inconscio in campo possono essere portati a cercare anche di tutelare il loro stato di integrità fisica, no? E quindi magari un contrasto in più, non ti dico che non lo fanno, però ci fanno un po' più leggeri, perché devono giustamente pensare a quello che è il loro futuro. Concentrare la nazionale a gennaio potrebbe essere un'ipotesi importante anche per evitare distrazioni da parte di tutti.
1: Eh sì, vediamo, dovrebbero essere abbastanza intelligenti per cose del genere, alla quale credo poco, sinceramente, perché se ci arriviamo noi vuol dire che è troppo banale, caro Raffaele, quindi ci sono delle cose che non vanno. Allora, partiamo da qui, da Inter Parma, perché tu hai detto una cosa giustissima, poi bisogna vedere come si riparte, e l'incognita è per tutti. L'Inter avrà il Parma che ha cambiato allenatore, fuori Cuesta, dentro Gilardino. Intanto ti chiedo come led questo cambio tecnico di un allenatore che peraltro ha vinto l'ultima partita contro il Genoa.
0: Non solo, ma poi se andiamo a guardare comunque la classifica
1: Bravo.
0: Il Parma c'ha 4 punti. Poi sembrava in ripresa, no, evidentemente non erano soddisfatti di questa sin dall'inizio, perché altrimenti non avrebbero cambiato. Va bene, adesso sceglieranno, hanno scelto Gilardino, e sarà secondo me un interno all'otto, no? L'Inter da questa sosta io penso che abbia dato dei benefici, che nella fase difensiva non mi ha convinto mai, al di là di tutte quelle che sono state le rimonte che hanno portato l'Inter a vincere quasi tutte le partite, e secondo me se contro la Roma giocavano altri 5 avrebbero vinto, perché comunque era in difficoltà la Roma, si era spenta troppo nel primo tempo, poi è arrivata con le bombole d'ossigeno nella ripresa. E però non va bene questo, non va bene che tu incassi tanti gol, non va bene che incassi quel tipo di gol a difesa schierata, va bene quello che dice Akanji, che l'Inter ha una forza mentale importante per recuperare le partite, sono d'accordo, però bisogna evitare di prendere gol, e bisogna evitare sia la partita contro il Parma. La sosta in senso può aver, diciamo, mescolato le carte in difesa, io penso che qualche giocatore come Stones debba proprio calarsi nella nuova realtà, perché la Premier ha sì dei ritmi più elevati, ma è diversa da un punto di vista tattico, e per fortuna c'è Bisse che è rientrato, ci sono le alternative.
1: L'unica cosa che mi ha impressionato, Raffaele, di Roma-Inter, cioè l'Inter nel secondo tempo appena accelerato ha fatto capire che la partita la poteva non solo raddrizzare come ha fatto, ma concordo con altri 10 minuti addirittura poterla vincere. Cioè sembra che voglia dare a volte inconsciamente anche una sorta di vantaggio agli altri, tanto poi vi riprendo. E così ti concludo la domanda, io continuo a vedere i grossi sul portiere dell'Inter, cioè, l'Inter ha un ottimo portiere come secondo, ma perché si ostina su Martinez?
0: Il discorso è che Martinez, se parliamo di mantenersi tra i pali della rapidità, è un ottimo portiere. È chiaro che da un punto di vista del gioco, poi con i piedi, un portiere che va in difficoltà, è un portiere che va in difficoltà, l'abbiamo visto, però insomma stiamo a vedere le statistiche.
2: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra.

0: Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
1: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
2: Sta crescendo bene, soprattutto dialetticamente ha dimostrato di essere anche molto, molto cavolo, perché è giusto, se all'Inter, se al secondo anno di Inter, davanti a te dei calciatori che hanno già vinto due campionati insieme, ed è giusto. Le parole di Succi invece mi hanno lasciato un po' perplesso.
3: Sì, ci voleva arrivare, ci voleva arrivare. Perplesso in che senso? Cosa?
2: Lui dice che, sai, anche le parole di Succi, c'è quella dichiarazione di Boban che ha detto che è una delle migliori mezzali, quindi dovrebbe giocare. Io sono d'accordo con tutto. Quelli che ne capiscono il calcio più di me, e quindi stiamo parlando di due che ne capiscono molto più di me, parlo di Suric e Boban, però insomma da un punto di vista delle prestazioni abbiamo visto un andamento altalenante da parte di Suric, quindi non è che Chivu decide di non farlo giocare perché ha i paraocchio, perché preferisce altri calciatori, no, è chiaro che Chivu li vede tutti i giorni in allenamento, magari anche lui in parte. Ho visto un Suric molto molto importante da un punto di vista del quando subentra, e invece quando ha giocato titolare non sempre è stato straordinario. Io mi ricordo scorso anno quando è particolare, ha fatto sì buone partite, ottima quella contro la Fiorentina in casa, però insomma poi se ricordo le partite da subentrato mi rimangono molto più nella memoria quelle contro il come Coppa Italia, quindi è un giocatore che ha gli spazi. Bisogna capire anche il ruolo di Sucic, perché c'è chi definisce mezzala, c'è chi vede regista, per me può fare entrambe le cose. Ha un'ottima intelligenza tattica, però deve anche assentare.
3: Anche perché comunque davanti ha dei giocatori molto forti, però un po' in là con l'età. Cioè, il tuo è il classico cambio generazionale che deve arrivare, diciamo, con il tempo, no, Ravele?
2: Arriverà, anche perché ora davanti ai Cianoro, Barella e Zielinski, che sono i titolari, lui è, diciamo, la prima alternativa insieme a Jones, c'è, cioè Mkhitaryan, c'è, cioè Stankovic, che ancora non ha giocato praticamente mai ed è un giocatore sull'Inter punta, insomma all'Inter c'è spazio per tutti. Non dimentichiamoci che c'è una mezzala molto molto forte che gioca sulla fascia, che è Diouf.
3: Che è Diouf, è vero, è vero. Prima di cambiare argomento, le ultime due cose sull'Inter ti chiedo. Ci sono forse due giocatori che stanno facendo un po' di fatica, uno di questi è Di Marco, l'altro è Barella. Secondo te come mai? Anche in nazionale, insomma, non è andato benissimo, ha giocato un poco Barella.
2: Allora, Barella, se andiamo a vedere quelle che poi sono state le prestazioni recenti nell'Inter, contro la Roma ha fatto nel 2-2 contro la Roma ha fatto una secondo me una buona partita, anche è stato ammonito, certo, ma ha fatto una buona partita. Contro l'Udinese è stato tra i migliori in campo nella partita precedente, perché anche segnato, e contro Napoli ugualmente un'eccellente partita. In nazionale è chiaro che magari veniva anche dalla fatica in campo in partite importanti, compresa la trasferta di Marco. Purtroppo ha subito una distorsione al ginocchio e quindi ha dovuto stringere un po' i denti, ha dovuto regolare. Io invece ti dico che me stanno facendo fatica gli inglesi.
3: Sì, è vero, è vero.
2: Perché mentre Carlos Jones sta facendo un percorso, diciamo, di riabilitazione, perché comunque non ha fatto la preparazione con la squadra, quindi ci sta l'infortunio che lo terrà fermo dalle 3 settimane al mese, Stoff invece è un giocatore che comunque ha un pregresso di infortuni muscolari purtroppo negli ultimi anni, che va gestito. C'è Spence, sai che hanno fatto i mondiali, vuole vederli al top della condizione, ma secondo me per vederli al top della condizione

0: sono tutti e ci vorrà da qualche settimana.
1: Verissimo. E la riflessione invece anche sulla Champions che riparte, perché, caro Raffaele, diciamo, delle italiane forse l'unica che ha ambizioni maggiori è proprio l'Inter, no? Rispetto anche all'uscita prematura dell'anno scorso.
0: Ma io francamente non vedo nessuna delle italiane in grado di poter puntare, devo essere onesto. Mi piace sognare da tifoso dell'Inter, mi piace ascoltare anche i giocatori che dicono che è un obiettivo. Certo, loro lo devo dire perché ci credono e loro lavorano tutti i giorni per raggiungere quegli obiettivi. Da tifoso, guardando anche altre squadre, guardando anche le alternative, mi rendo conto che forse qualche squadra più forte delle italiane c'è sicuramente. Quindi, insomma, l'obiettivo è fare meglio dello scorso anno, quando l'Inter è uscito contro una squadra tutt'altro che inarrestabile, e non bisogna pensare a fare il discorso del campo. È vero che il campo è forse inadeguato, però ci sono squadre su cui il campo hanno vinto comunque, quindi insomma a volte puoi sentire fuori quella qualità che ti porta poi a dire di voler puntare al colpo grosso.
1: Ma su questo, Raffaele, la sensazione che con il divario si sia ulteriormente allargato tra noi e le squadre estere, cioè c'è poco da fare, sono due porte diverse.
0: Guardo l'Arsenal, guardo il Paris Saint-Germain, nonostante le sue difficoltà in campionato, guardo il Real Madrid, nonostante il Mourinho non mi ha mai convinto del tutto, io sono un interista di quelli che non ha Mourinho nel cuore.
1: Però ho la sensazione che in quella squadra lì oggi proprio Mourinho serve. C'è un allenatore che tiene più che altro in mano lo spogliatoio, perché quello che è successo l'anno scorso a Real Madrid è stato strano per la tradizione madrilista, Raffaele.
0: Sì, c'aveva ragione Ancelotti, Ancelotti ha dato, secondo me, con forse troppa rapidità sostituito, perché poi ha trovato quell'equilibrio di far coesistere Bellingham con Vinicius e con Rodrigo. Poi è arrivato Mbappé e ci sono state delle difficoltà, però se non vedere la squadra della Madrid è sicuramente una squadra importante. Ora dovrà imparare Asensio con Ate, Militao, Mendy, che sono un po' infortunati al verde. Se andiamo a vedere la rosa, con tutto rispetto per chi è arrivato, quindi per Cucurella, per Dumfries e via discorrendo, è una squadra a mio avviso nettamente inferiore per la qualità a quella del Barcellona, ma nettamente inferiore al Barcellona.
1: Sì, è vero. Senti, invece, l'ultima cosa che ti chiedo, torniamo un attimo al nostro campionato, perché i riflettori si accendono soprattutto su Como Roma domenica 12:30. Partita ti immagini, ti aspetti, chi vedi più, diciamo, tornare meglio dalla sosta? È difficile, so che soprattutto è una difficilissima.
0: Ma guarda, ti dico sinceramente che forse la sosta fa meglio al Como, ha fatto meglio al Como, perché comunque non si aspettavano forse neanche i bravi di Don Rodrigo che il Como perdesse a Frosinone, no? E invece è stata una partita dove il Como ha avuto le sue ottime chance, poi Misani è stato sodoso in più occasioni. Però insomma ho visto una manovra diversa, forse un po' troppo frenetica rispetto al solito gioco bello spumeggiante, ma comunque razione di fabbrica. Se io credo che possa ritrovarsi e possa ritrovarsi bene. Per quello la Roma, dopo la partita contro l'Inter, hanno percepito quella sensazione di aver dilapidato un'occasione importante, no? Di poter battere l'Inter, quindi il pareggio può avere in qualche modo leggermente demoralizzato i calciatori. La sosta farà bene, però insomma, sai, andare a Como con questo Como contro i calciatori che comunque verranno anche rinvigoriti dall'esperienza nazionale non sarà semplice. Sarà una partita per tutto, ma vedo leggermente avanti il Como.
1: Ma la Roma per te, ci salutiamo su questo, vero antagonista dell'Inter quest'anno?
0: No, io penso che la Juventus crescerà ancora, e tra l'altro lo dico, mi auguro poi di rivedere Antonio Conte sulla panchina della Juventus, da appassionato di calcio, da amante dello sport, e vedo anche il Napoli, perché comunque nonostante le sue difficoltà, sai, adesso sta recuperando un giocatore straordinario che vale da solo il prezzo del biglietto, che è McTominay, e sono felice di poterlo rivedere in campo, quello che ha passato, sta ritrovando anche diciamo quei meccanismi nel tridente offensivo con Britano, Lang, Old, poi vediamo perché verrà infortunato, però insomma Neres è una squadra che ritornerà, e poi Allegri, ragazzi, un vecchio volpone, non sottovalutatelo mai.
1: Grazie Raffaele, buon lavoro Rade Carinella.
0: Un abbraccio grande. Ciao, un saluto agli amici in ascolto.
1: Ciao caro Raffaele. Allora, da il focus sull'Inter passiamo proprio al focus su Roma. Gabriele Chiocchio, ciao Gabriele, buongiorno.
2: Ciao, buongiorno a voi, ci ascolta.
1: Allora, partiamo proprio da come arriva la Roma, soprattutto situazione infermeria, perché sono settimane un po' particolari, chi recupera e chi non recupera.
2: Ma in realtà la situazione più complicata è quella di Cristante, che ha un'infiammazione sì. All'occhio e che non ce la farà certamente per la partita di come magari salterà anche quella con il Real Madrid, ed è dunque pronto Martin Deon, un fedelissimo di Gasperini, proprio preso per questa evenienza, perché insomma Cristante è un punto fermo di questa squadra e in caso di assenza Gasperini adesso può rivolgersi a un calciatore che ha fatto sostanzialmente carriera con lui, che quindi conosce effettivamente i desiderata del tecnico. Altre situazioni in realtà sono tutte entrate, Malen dovrebbe giocare titolare, lo stesso Pellegrini potrebbe avere una chance dal primo minuto dopo tutto quello che ha passato in questi mesi, per cui Roma in realtà si presenta a questo appuntamento quasi in piena forma, appunto fatta eccezione della situazione di Brian Cristante.
1: Ma leggo che potrebbe tornare titolare Rodrigo Mora, poi è chiaro che c'è da fare i conti anche con Roma e Real Madrid, che è l'appuntamento di martedì. Beh, quindi Mora si potrà rivedere al primo minuto, secondo te, Gabriele?
2: È un bottaggio, è il ballottaggio che secondo me, finché non arriva un calciatore con le caratteristiche di Enzo Gasperini, che non è arrivato quest'estate, vedremo spesso quello per il posto accanto a Dybala alle spalle di Malen. C'è chi parla di Mora, c'è chi parla di Pellegrini, c'è chi parla di Solé, anche se tornerà un po' trafelato dalla nazionale. E soprattutto, come dici tu, c'è il discorso di a dover abbinare questo main event di Serie A con Como, quello di Champions League con il Real Madrid. Chiaramente quello con il Como è uno scontro diretto almeno per la prossima edizione della Champions League, ma Gasperini non vuole assolutamente fare una brutta figura contro il Madrid, che almeno in queste prime giornate di campionato è stato comunque attaccabile. Anche la stessa Inter ha avuto una grande gara al Bernabeu, poi si perde perché il Madrid c'è i giocatori, per cui penso che la Roma voglia una buona partita contro il grande ex Milan, e da lì poi capiremo le relazioni che Gasperini penserà di attuare, considerando poi, e chiudo, che poi che Roma gioca poi col Genoa, squadra in difficoltà, e con Slovan Bratislava magari lì potrà girare un po' di più i giocatori.
1: Assolutamente, rispetto allo scontro di domenica, io però l'hai letto anche ovviamente Gabriele, ci sono le dichiarazioni di Gasperini che dice beh, l'obiettivo è con i 3 anni di vincere lo scudetto. Uno fondamentalmente è lungo, è passato, io ho detto cerchiamo magari di accorciare i tempi, quindi se uno è passato vuol dire che o quest'anno prossimo.
2: Certo, la matematica non è un'opinione, poi Gasperini è stato sempre uno che ha puntato in alto, anche all'Atalanta, lui voleva vincere il campionato con l'Atalanta, sostanzialmente, che per carità era anche simile al punto a cui aveva portato la squadra e tecnico di Gugliasco, ma resta comunque un obiettivo incredibile per quella piazza, come lo è al momento per la Roma, che si sta dimostrando all'altezza di certe situazioni, ma che ha, come dire, ha giocato uno straccio campionato sui generis, perché si giocava una volta a settimana. Adesso inizia, secondo me, la vera stagione. La Roma dovrà far valere la sua rossa, dovrà gestire le energie sia tra una partita e l'altra che nell'ambito della stessa partita, perché nella partita con l'Inter l'avevano giocato un grande primo tempo, molto tenso, molto forte, e poi è un po' andato nella regola per motivi atletici, sostanzialmente a un certo punto banalmente a fare quel pressing uno non ce l'ha fatto, quindi bisognerà gestire in modo diverso, in modo più efficace magari le energie, però ecco, Gasperi guarda in alto e credo sia anche un atteggiamento corretto, poi alla fine se non raggiungi l'obiettivo al massimo ti prendono in giro, ma questa è una cosa da tifosi, i professionisti ragionano in un altro modo e Gasperini lo è.
1: No, ma questo è assolutamente corretto, ma mi curiosisce un po' sapere, Gabriele, visto che poi adesso si è veramente nel cuore anche della Champions, l'obiettivo stagionale Champions della Roma, beh, quello evidentemente di superare magari la fase da campionato e entrare tra le prime 8, oppure se l'ascella si dovesse alzare un po' troppo, non dico tirare in barca, ma cominciare a guardare poi all'obiettivo serio, quello del campionato.
2: Ma io mi rifaccio a come diceva Gasperini lo scorso anno, quando addirittura Europa League diceva intanto le 24 e poi si vede, sì, poi è entrata, sì, nelle 8 all'ultima giornata, poi uscendo con il Bologna. Ma insomma, io e Gasperini sarebbe soddisfatto già superando la fase campionato, obiettivo che dico io è ampiamente alla,
3: sì,
2: portata,
3: certo, certo,
2: dei giallorossi. Poi dipenderà chiaramente anche dai sorteggi, perché se i 16 si giochi con una certa squadra è diverso che se giochi magari con un'altra squadra che si è ritrovata lì per caso. Faccio un nome, il Saint Germain, che nelle due occasioni precedenti in cui ha vinto la Champions League è passata per i sedicesimi, esatto, quindi lì è un po' in questione di fortuna. Importante penso che sia che la Roma va sicuro anche per i premi economici, che con un bilancio che deve fare sempre punti con famosi paletti, per quanto il settimanale si sia concluso, fanno sempre bene.
1: E l'ultima cosa che ti chiedo invece, la notizia che rimbalza oggi: Friedkin sarebbero a un passo dalla cessione dell'Everton per concentrarsi solo esclusivamente sulla Roma. La vicenda stadio ha cambiato un po' le strategie, o secondo te era comunque un passaggio già delineato?
2: Allora, evidentemente avevano preso queste quote dell'Everton perché le ritenevano un affare dal punto di vista del business, perché poi vai a prendere le quote di una squadra di Premier League, tra virgolette, da sistemare. Una volta che l'hai sistemata, il suo valore cresce immediatamente, quindi magari possono realizzare anche un guadagno. La leggo così, poi non parliamo più di calcio ma di alta finanza.
3: Sì, esatto.
2: E lì, se di calcio posso parlare per una certa esperienza, di alta finanza vi garantisco di no, quindi non mi spingo oltre.
1: Alzo le mani anch'io, grazie Gabriele, buon lavoro.
2: Grazie a voi, a presto.
1: Un abbraccio, sono Gabriele Chioglio, 12:29 minuti primi. Allora, Magliocca mi dice che devo dare la linea, e se mi dice Magliocca chi sono io per non farlo, a rientro l'ultima parte, andiamo, voliamo in Spagna dal nostro Alain Valnegri, che a Barcellona e a Madrid, perché se era Madrid magari gli chiedevamo se era anche lui insomma accampato, ma invece lui è a Barcellona. A tra poco.

0: Bentrovati dalla redazione sportiva. Formula 1, Russell su Mercedes, il più veloce, l'unica sessione di prove libere a Singapore. Secondo Leclerc, terzo Norris, poi Hamilton e Piastri. Antonelli settimo dopo 60 minuti, cui ha alternato l'uso di un'ala anteriore nuova a quella vecchia. Il leader del mondiale ha chiuso con un lungo alle 14.30 la qualifica che determina lo schieramento di partenza della gara sprint race. La MotoGP, una super, Raul Fernandez firma il miglior tempo e nuovo record della pista nelle prequalifiche di Mandalika. Bezzecchi e Martin completano la tripletta a Aprilia, poi a Costa, Marc Marquez. Sesto di Gian Antonio, Q2 anche Bagnaia con il decimo tempo. Sabato qualifica alle 4.50 e sprint race alle 9. Domenica gara lunga, sempre alle 9 del mattino. Il tennis, la ATP 1019. Shanghai perde subito due protagonisti per gli italiani, eliminati al secondo turno. Il romano conserva per ora il quinto posto nella race, ma i risultati dei rivali in questa settimana potrebbero cambiare gli equilibri e costringerlo a guardarsi alle spalle. La rispetta cinese, insomma, si chiude con un'altra battuta d'arresto pesante sia per il morale sia in chiave classifica. Sconfitta anche tra Berrettini in 2 set, Brandon Nakashima, statunitense numero 19 al mondo, vince 7-6, 7-5, 1 ora e 52 minuti di partita. La sfida sul cemento cinese ha visto Azzurro tradito di troppi errori gratuiti e 18 complessivi nel primo parziale nei momenti chiave del match. A Shanghai comunque restano in corsa altri 3 azzurri: Musetti, oggi affronta il padrone di casa Isu, e Arnaldi contro l'americano Fitz, oltre a Darderi contro il greco Tsitsipas, che scenderanno in campo sabato mattina. Il calcio, il sesto turno di Serie A della stagione, arriva dopo la lunga pausa per le nazionali. Si gioca tra domani e domenica. La giornata si apre domani alle 15 con Genoa-Fiorentina, alle 18 Inter-Parma, alle 20.45 è il momento di Napoli-Frosinone. La domenica inizia alle 12.30 con Como-Roma, alle 15 un doppio appuntamento Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 scende in campo Sassuolo-Milan, mentre alle 20.40 domenica si chiude con Cagliari-Juventus. La giornata di campionato si conclude lunedì alle 18.30 con Atalanta-Venezia e alle 20.45 con Torino-Udinese. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Siete all'ascolto di TMV Radio.
2: TMV Radio vi mostra un nuovo modo per stare con noi attraverso la smartphone.

0: TV. Andate nella sezione App nel home e poi selezionate Play Store. Una volta entrati dentro Play Store, con il tasto cerca basta digitare il nome della radio. TMV Radio. TMV Radio. A quel punto apparirà l'icona della nostra radio. Basterà cliccare su installa ed in pochi secondi TMV Radio sarà sulla vostra Smart TV. Una volta installata l'app potrete procedere con la visione dei nostri programmi. Nuovo modo per stare con noi attraverso la Smart TV.
1: Si è all'ascolto di TMV Radio. Se hai letto su tuttomeroweb.com, è realtà il punto di riferimento per informazione calcistica nazionale con interviste, news e anteprime. Tuttomercatoweb.com, trovi tutte le notizie sulle trattative del calciomercato con anticipazioni esclusive. Scopri ogni singola sezione del nostro sito con approfondimenti sulla massima serie italiana e sul calcio estero. Dai un calcio alla banalità, resta informato. Conti su tuttomercatoweb.com. Puoi ascoltare TMV Radio anche su Google Home. È possibile ascoltare la diretta radio TuneIn chiedendo al tuo smart speaker ascolta TMV Radio. TMV Radio è sempre insieme a te e da oggi ascoltarla è ancora facile. La vita, leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. In storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo del pallone. Se ami il calcio, su TM Radio, non perdere storie di calcio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivivere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Full Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Starelli e Francesco Ringali, tutti i venerdì alle 19.35. Ci piace e lo facciamo due volte al giorno. Alle 9.45 alle 17 il calcio della Serie C è solo su TMV Radio. Dal lunedì al venerdì c'è A Tutta C con analisi, approfondimenti e protagonisti della terza serie. La prima emittente con un focus completo sulla Serie C è solo TMV Radio. Un giorno alle 9.45 e alle 17 c'è A Tutta C. Vuoi rivivere la post Champions delle italiane? Entra nel più grande stadio d'Europa, Euro Maracanã. Analisi, commenti e numeri delle squadre italiane e non solo. Quando scendono in campo le stelle, arriva Euro Maracanã. Poi venerdì post Champions alle ore 19. Tutta la Champions delle italiane ad Euro Maracanã.
1: La vita, leggende personali e professionali dei grandi protagonisti del calcio rivivono su TMV Radio. Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie, sconfitte di coloro che hanno lasciato un segno indelebile in questo sport. Storie di calcio per non dimenticare, per ricordare e rivivere le grandi emozioni legate al mondo pallone. Se è il calcio, su TMV Radio non perdere Storie di calcio.
2: Ti sei perso qualcosa della settimana di calcio? Hai voglia di rivedere i fatti salienti degli ultimi giorni? Allora segui Football Rewind, dove verranno commentate le ultime notizie e curiosità del mondo del pallone con Alessandro Santarelli e Francesco Tringali, tutti i venerdì alle 19.
3: Manutenzioni, costruzioni e interventi speciali in edilizia hanno un solo nome, Fenix 2024. Operiamo su appalti pubblici e privati, edifici residenziali e non, fino ai beni storici e monumentali. Demolizioni, bonifiche ambientali, movimento terra, manutenzione stradale. Qualunque sia il tuo progetto, ci pensiamo noi. Affidati all'esperienza di un'azienda solida e qualificata. Chiama il 333-894-3281 o scrivi a fenixsrl.lavori@gmail.com. Fenix 2024, via del Quartaccio 38, Roma. Costruiamo valore, proteggiamo la storia.
4: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
5: Go Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
6: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com.
7: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti, www.rogedil.com.
8: Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
9: Dal 2015 a Valmontone, PeGeneral Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. PeGeneral Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
5: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
7: Insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione.
10: Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali

per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese, via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.
1: La Premier Giorgia Meloni apre all'uso delle accise mobili per contenere i prezzi dei carburanti. L'esecutivo dispone di 160 milioni di euro accantonati dall'IVA nel mese di settembre. Si valuta se impiegare subito le risorse o conservarle per la fine delle misure di contenimento. Meloni auspica inoltre un ripristino del tetto sui listini praticato dalle società energetiche. Sul tavolo europeo l'Italia chiede flessibilità di bilancio per compensare i rincari dell'inflazione. Israele commemora le vittime dell'attacco di Hamas a 3 anni dal massacro del 7 ottobre. I familiari osservano un minuto di silenzio al sito del Festival 9 nei luoghi dell'assalto. Il premier Netanyahu accende una candela a Gerusalemme, promette di colpire i responsabili. Il governo conferma l'impegno a portare a termine la missione e neutralizzare tutti i miliziani. Le cerimonie si svolgono in un clima di forte tensione e raccoglimento in tutto il paese. Ucraina, un missile russo centra un palazzo di 5 piani a Prilucchi, causando 13 morti e 4 bambini tra le vittime. Il presidente Zelensky definisce il raid un ignobile regalo di compleanno inviato da Putin. Attacchi notturni colpiscono anche Kiev e altre regioni, provocando in totale 19 morti e 60 feriti. L'Unione Europea eroga 1 miliardo e 240 milioni di euro per droni e missili destinati a Kiev. Il comitato militare della NATO si reca in visita ufficiale nella capitale ucraina su invito dei vertici. Polonia, uno studente 19enne aggredisce compagni insegnanti in una scuola di Ostroleka a nord di Varsavia. L'attacco provoca almeno 7 feriti, di cui 2 versano in condizioni particolarmente gravi. Le forze di polizia intervengono tempestivamente, arrestano il giovane all'interno dell'istituto. Il sindaco della città conferma che la situazione è tornata interamente sotto il controllo degli agenti. Gli inquirenti avviano gli accertamenti per chiarire i motivi che hanno scatenato l'aggressione. Garlasco spunta un nuovo foglio di lavoro del RISA del 2007, ma è legato agli atti delle indagini su Chiara Poggi. Il documento riguarda l'ispezione dei pedali della bicicletta con un prelievo identificato come VP-BIS. Emergono anche dati su test ematici negativi mai comunicati ai magistrati al tempo del processo Stasi. La Corte d'Assise d'Appello chiarì nel 2017 la prassi di non trasmettere atti ritenuti superflui. I nuovi elementi sono stati ora depositati dalla Procura di Pavia con la chiusura delle indagini. La Corte d'Appello di Roma conferma le 7 condanne inflitte per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribaditi 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. I giudici accolgono le richieste del procuratore generale, confermando le pene per tutti gli imputati. Le accuse, contestate a vario titolo, riguardano i reati di devastazione e istigazione a delinquere. Le difese preannunciano ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dai magistrati capitolini. Misura cautelare domiciliari per il primario di ginecologia dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Provvedimento scaturito dalle indagini sulla morte di un neonato avvenuto a fine marzo.

0: marzo 2024. Sospesi dall'attività per 12 mesi altri due medici e un'ostetrica coinvolti nella medesima inchiesta. Gli indagati sono accusati di responsabilità colposa, falso materiale ideologico e depistaggio. Gli inquirenti contestano ai sanitari il tentativo di occultare le proprie responsabilità professionali.
1: Artico, Antartide, Terzo Polo e i ghiacciai montani rappresentano oggi laboratori naturali unici per comprendere i cambiamenti climatici, le trasformazioni ambientali, l'evoluzione degli ecosistemi e le nuove dinamiche geopolitiche globali. Questi i principali argomenti al centro della Conferenza Nazionale Polare, evento organizzato dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, che ha rappresentato il primo passo di un percorso nazionale verso il quinto International Polar Year, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento della comunità scientifica italiana e contribuire in modo condiviso alle future iniziative internazionali dedicate alle regioni polari.
2: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha una grandissima responsabilità in questo, perché è fortemente impegnato da decenni sia nell'Artico che nell'Antartide che nel Terzo Polo cosiddetto himalayano. Questo ci dà una responsabilità sia per tempo che porta a conoscenza, ma soprattutto per tempo che porta a raccolta di dati che, e questa è una parola chiave, vorrei sottolineare, condividiamo con tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale, e questa condivisione ci consente di avere una responsabilità ancora maggiore, se vogliamo, ma nel contempo di avere un apprezzamento internazionale e assieme a tutto questo noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti delle comunità etniche locali, quindi ci sentiamo anche impegnati, diciamo, nei confronti delle comunità etniche locali di questi territori così estremi e così difficili.
3: La difesa ha portato il suo contributo nelle sessioni parallele e anche il ministro Crosetto, con il suo intervento, il suo messaggio di saluto, ha sottolineato il concetto di una geografia della sicurezza profondamente modificata che riguarda evidentemente anche l'Artico e l'Antartide e il Terzo Polo, come a dire che ciò che accade lontano da noi ricade su di noi e quindi ci riguarda come sistema paese, riguarda i ministeri di competenza, riguarda tutte, anche gli enti di ricerca, le università, le industrie di settore, quindi un sistema Italia che sta elaborando un'architettura nazionale dedicata all'Artico e all'Antartide.
1: Tra i temi al centro del confronto, il rapporto tra scienza e governance delle regioni polari, il ruolo della ricerca nei processi decisionali, l'impegno dell'Italia nel sistema del Trattato Antartico e come paese osservatore in Artico.
4: Questi tre giorni rappresentano un momento molto importante per la comunità polare italiana. Per la prima volta gli scienziati e le scienziate che hanno lavorato fino ad ora in Antartide, in Artico, nel Terzo Polo, si ritrovano a parlare di scienza, a condividere conoscenze, metodologie, a cercare di capire come mettere assieme tutte queste informazioni per capire quelli che saranno i cambiamenti del futuro.
5: Ben ritrovati da Nikos, che ho detto un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, quando ritroveremo l'affondo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo con piogge sparse. Tutto è dovuto all'anticiclone defilato questa volta in aperto atlantico a largo delle coste francesi. Andiamo quindi al dettaglio del focus piogge mediterraneo con questa perturbazione che apporterà piogge in giornata al centro nord, anche Sardegna. Minori gli effetti al sud, qualche precipitazione più probabile verso la Campania, altrove poche piogge. Attenzione a qualche rovescio a sfondo temporalesco sulle centrali tirreniche, appunto potrebbero esserci fenomeni di forte intensità. La perturbazione sarà accompagnata prima nella fase antecedente da questi venti, richiamo da sud, di Libeccio e Scirocco, con mari generalmente mossi. Poi a fine giornata, via via, entro venerdì arriverà il maestrale sulla Sardegna, guadagnerà strada anche verso il Tirreno centro-meridionale, invece sul Triveneto, venti che piegheranno a bora, quindi di nord-est. La giornata di giovedì con tante nuvole sparse al centro-nord, in arrivo anche sulla Sardegna, piogge, temporali, dicevamo, localmente di forte intensità, variabilità al sud, ma qui poche piogge, qualche fenomeno più probabile su Molise, Puglia settentrionale, Campania. Le temperature al sud praticamente estive per questi venti di Scirocco, ecco qui i valori termici che raggiungeranno i 30 gradi anche per esempio a Palermo in Sicilia, 30 gradi a Bari in Puglia, al nord invece clima autunnale con valori qui su molte località che che saranno attorno o di poco superiori ai 20 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

0: Serata di fortissime emozioni al Monumental di Buenos Aires, dove Lionel Messi saluta la nazionale argentina dopo 21 anni di carriera e 208 presenze con la maglia dell'albiceleste. Nell'amichevole celebrativa contro Benin, finita 3-0 per la selezione guidata dal CT Lionel Scaloni, la Pulce ha firmato tutti e tre i gol della serata con due assist per Otamendi e Nico Paz e la rete personale dal dischetto. Nel dopogara Messi ha espresso tutta la sua commozione per la fine di un percorso storico costellato di trionfi giovanili e maggiori, tra cui il Mondiale in Qatar, due Coppe America e la finalissima del 2022. Nuovo capitolo nella polemica che travolge il Portogallo. Con una lunga lettera di 5 pagine diffusa sui propri canali social, Cristiano Ronaldo è tornato a attaccare duramente il commissario tecnico Jorge Jesus, accusandolo di essersi rimangiato la parola data in merito alla sua gestione in campo. CR7 ha rivelato ad essere stato convinto a rimanere in nazionale dopo i mondiali 2026, proprio dalla federazione, ma di essersi sentito tradito dal tecnico nel corso dell'ultimo ritiro. Il fuoriclasse dell'Al-Nassr ha chiesto scusa ai compagni tifosi per aver abbandonato la squadra, dichiarandosi pronto ad accettare la squalifica che gli verrà inflitta dalla Federcalcio Lusitana e a tornare a disposizione una volta scontata la sanzione. Tennis, esordio vincente per Matteo Berrettini al Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista romano, numero 46 del ranking ATP, ha superato in 3-7 lo statunitense Alexander Kovacevic con il punteggio di 6-7, 6-1, 6-4, conquistando il pass per il secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 14 Brandon Nakashima. Niente da fare invece per il 19enne siciliano Federico Cina, eliminato al primo turno dal tabellone principale per mano dello slovacco Alex Molkan, dopo essere emerso dalle qualificazioni. Atteso al debutto anche Flavio Cobolli, opposto al francese Adrien Mannarino. Dopo 3 settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A riparte con il programma della 6ª giornata. Il turno si aprirà sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, seguita dalle sfide delle tre capoliste. L'Inter ospiterà San Siro al Parma, al cui debutto in panchina ci sarà Alberto Gilardino, mentre il Napoli affronterà il Frosinone. Domenica il big match delle 12.30 vedrà la Roma impegnata sul campo del Como di Fabregas, prima di Lazio-Monza, Sassuolo-Milan e Cagliari-Juventus. Il quadro della giornata si chiuderà lunedì con i posticipi Atalanta-Venezia e Torino-Udinese. Ufficializzate le designazioni arbitrali per la 6ª giornata di campionato. Ad aprire il programma sabato alle 15 sarà Genoa-Fiorentina, diretta da Fabio Maresca di Napoli. Per la sfida delle 18 tra Inter e Parma a San Siro è stato designato Kevin Bonaccina di Bergamo, mentre l'anticipo serale Napoli-Frosinone sarà diretto da Ermanno Feliciani di Teramo. Domenica per il big match Como-Roma rischierà Michael Fabri di Ravenna, Lazio-Monza è stata affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, Lecce-Bologna a Luca Pairetto di Nichelmo, Sassuolo-Milan a Francesco Fornò di Roma e Cagliari-Juventus a Matteo Marcenaro di Genova. I posticipi del lunedì, Atalanta-Venezia, Torino-Udinese, saranno diretti rispettivamente da Paride Tremolada e Valerio Crezzini. La Formula 1 si prepara ad affrontare lo spettacolare Gran Premio di Singapore sul tracciato cittadino di Marina Bay, che per la prima volta nella sua storia ospiterà il format sprint. Le squadre avranno a disposizione una sola sessione di prove libere il venerdì, prima delle qualifiche sprint, aumentando le difficoltà di messa a punto sulle insidiose stradine asiatiche. Sabato si disputerà la gara corta sulla distanza di 21 giri, seguita in serata dalle qualifiche tradizionali per la gara di domenica. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha sottolineato l'importanza di massimizzare l'unica sessione di libere per mettere Leclerc ed Hamilton nelle migliori condizioni. La MotoGP ufficializza un profondo cambio di format del weekend di gara a partire dalla stagione 2027, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. La novità principale riguarda l'introduzione di una sessione di qualifica interamente dedicata alla sprint, programmata per il venerdì pomeriggio dopo la FP1 da 45 minuti e la FP2 da 30 minuti. Il sabato si aprirà con la FP3 da 20 minuti, seguita dalle tradizionali Q1 e Q2 per definire la griglia del Gran Premio della domenica, mentre nel pomeriggio si correrà la sprint con lo schieramento stabilito il venerdì. Cambia anche la domenica, il warm-up della MotoGP viene abolito e sostituito da 10 minuti di ricognizione in pista prima della gara. Dopo il 3-1 alla Turchia e la certezza di essere testa di serie e sorteggi europei, l'Italia di Roberto Mancini guarda al futuro con ottimismo. Il nuovo corso azzurro sta accelerando sul ricambio generazionale, integrando gradualmente i giovani talenti spinti dalle ottime prestazioni dell'Under 21 di Silvio Baldini, qualificata alle fasi finali continentali. Giocatori come Endur, Coleoscio e Pisilli scalpitano per trovare spazio nella nazionale maggiore, dove elementi come Pio Esposito, Calafiori e Caiode hanno già conquistato ruoli ruoli di prim'ordine. Mancini ha archiviato con soddisfazione i 7 punti raccolti nelle prime 4 gare di Nations League, evidenziando come la squadra stia trovando la propria identità tattica attorno al 4-3-3. Donnarumma, Bastoni e Tonali guidano l'ossatura della squadra, ma la spinta dei giovani sta mettendo pressione anche ai senatori Barella, Di Lorenzo e Gianluca Mancini. In attacco Pio Esposito continua a sorprendere per maturità e senso del gol, mentre la fantasia di Sebastiano Esposito e l'esplosività di Caiode rappresentano opzioni preziose per lo scacchiere azzurro. Il lavoro sinergico tra la nazionale maggiore e la selezione giovanile promette di ampliare notevolmente la rosa dei convocabili in vista dei decisivi impegni autunnali di novembre contro Francia e Belgio.
1: Buon mercoledì 7 ottobre a tutti. La cosa positiva di questa storia è che dopodomani, no, abbiamo la possibilità di ripartire bene, di fare un'overdose di partite, una buffata, un pieno, un supplemento dei supplementi, ed è questa una grande notizia. Poi vorrei mandare un messaggio, come ho fatto altre volte, a chi ha deciso per questa sosta di 3 settimane: la prossima volta pensaci 2 volte in più, perché devi pensarci, perché non ti rendi conto dei danni che fai a te stesso, non agli altri, perché questa sosta, chiedete al Napoli che danni ha provocato tra Under 21, convocazioni saltate, fallite, non fallite, Favasuli, Vergara l'ultimo, Olivera. Penso che dovrà fare la conta Allegri per mandare una squadra, soprattutto in certi reparti, in campo sabato sera contro il Frosinone. La partita di addio di Messi, ho visto un tempo e mezzo, mi è interessato e ho avuto il piacere di guardare il pre, che mi è piaciuto molto. Ovviamente stiamo parlando di un top 3 top, è inutile andare a disquisire, però è chiaro che io mi sono svegliato di stamattina, ma sono andato a dormire ieri sera tardi dopo la trasmissione, dopo aver preannunciato dal mio punto di vista che per parlare di questa vicenda dobbiamo turarci il naso e dovrei stare così per 9 minuti, 8 minuti, 10 minuti in questo video, ma è meglio di no, la scena è questa. Ho pensato che Malagò farà quello che tutti vorremmo fare. Un giorno si sveglierà anche domani mattina, se non l'ha fatto già stamattina, si guarderà allo specchio. Malagò commissario di qua, si fa la barba. Malagò presidente di là, si fa la barba, si fa delle domande, avrà delle risposte, potrà parlare per 2 e così ci siamo messi. Di sicuro ha dimostrato di essere un presidente molto potente. Adesso però, siccome qualche errore l'ha commesso anche lui, ha fatto un bel po' di casini, tra Pirlo, Maldini, ha fatto delle robe, giri lunghi per tornare da Mancini, ha perso un mese e poteva andare direttamente da Mancini, andremo al dunque e cercheremo di capire sui fatti cosa lui farà e nelle condizioni di poter fare qualcosa e di dare un segnale su determinati cambiamenti. E anche lui non avrà sconti, pur ritenendo un dirigente molto molto capace, che ha dato la paga a chiunque, a tutti quelli che hanno soltanto provato ad essere concorrenti di Malagò, li ha stracciati, li ha ridicolizzati, li ha battuti, li ha doppiati, come quella famosa storia di Coppi che vinceva, arrivava in albergo, faceva la doppia, cioè passavano 20 minuti, mezz'ora, si affacciava e poi verificava che il secondo stava tornando, lui tutto bello profumato dopo la doccia, il secondo stava arrivando, li aveva stracciati. Ha fatto la stessa cosa Malagò, ma 3 cose vanno ribadite, 3 concetti vanno puntualizzati: il primo su Buonfiglio, il secondo su Abodi, il terzo sul mio mondo mediatico, giornalistico, molto spesso alla finestra, con i microfoni spenti, e sarà il terzo argomento. Parto da Buonfiglio, non lo conoscevo direttamente, ma secondo me deve andare a casa. Non giriamo troppo, dopo quello che ha fatto deve andare a casa. Ha cercato di commissariare senza Malagò ed ha salvato Malagò per salvare se stessa, altrimenti gli sarebbe saltata la poltrona. Ha dato delle spiegazioni assolutamente insufficienti, che non potrebbe dare, secondo me, qualsiasi tipo di dirigente, a maggior ragione il presidente del CONI. Ha detto in pratica che se io il rispetto delle regole, perché parlano tutti con questa frase stampata, il rispetto delle regole. Poi però aggiunge, il rispetto delle regole significa che se sali su un autobus e non hai il biglietto, il conducente, il controllore ti invita a scendere. Non è vero, ti fanno una multa. Provate a salire sull'autobus. Quindi dice delle cose tecnicamente non corrispondenti alla realtà. E provate a salire sull'autobus senza il tagliando, il biglietto, la tessera, l'abbonamento. Quando vi chiedono il controllo, mi fa vedere il biglietto, vi fanno scendere? Vi danno la possibilità di fare il biglietto? No, vi dicono dammi i tuoi dati che parte una multa di 60, 70, 80, non lo so, 40, 50 euro. Ma il presidente del CONI ci dice una cosa esattamente opposta quando fa delle similitudini, quando fa dei confronti e fa dei paragoni. Ma dopo essere stato doppiato e triplicato, e dopo essere stato 6-0-6-0, se fosse una partita di tennis, deve andare a casa. Non è più compatibile, è già durato troppo. Ha messo a repentaglio quello che non c'era da mettere a repentaglio, ha dimostrato di essere un presidente inadeguato. Ieri ho mantenuto la promessa sulle vicende di famiglia sue, non voglio entrare, quindi lui ha preannunciato querele per il discorso del coinvolgimento di suo figlio, non mi interessa, ma io credo che non possa essere più il presidente del CONI. Esattamente come aspettavo le solite dichiarazioni mentre sto registrando questo video, arrivate poco fa da parte di Abodi, che ha detto no, ma troppo rumore per nulla, ma perché non è una cosa politica, nessuno ha perso, nessuno ha vinto, 0-0, sembra la Democrazia Cristiana. E lui ha straperso e dice che nessuno ha perso e nessuno ha vinto. Avrebbe voluto cambiare Malagò ed è stato ribaltato. Ma soprattutto questo è un ministro che da quando è arrivato ha dato contributo zero allo sport italiano, se non quello di assistere alle partite. Si mette lì. Bravo Baldini, bravissimo Mancini, tutto a posto, va bene così, un commento sulla partita. Ma io due cose vorrei sapere, è del mestiere? Come dice l'amico che te lo chiede sui social, è del mestiere? Può fare il ministro? A me sembra di no, ma non lo sapevano prima, non hanno controllato? Come mai l'hanno fatto ministro? Cosa ha dato allo sport italiano da quando è entrato? Non al calcio in questa vicenda, allo sport italiano, se non le dichiarazioni su qualsiasi vicenda, la visibilità, cosa ha dato? È un ministro che non soltanto non ha il portafoglio, ma non ha tutto il resto. Quindi è inadeguato e per me non è del mestiere, non può fare il ministro, ed è stata una classica cosa all'italiana, figlia della politica, di un ministro che sta lì per anni e anni e non ti dà un contributo. L'ultimo passaggio, velocissimo, lo vorrei fare sul mio mondo, perché leggo tutti questi, ascolto certe volte dei cartoni animati, io sono molto legato all'ordine dei giornalisti, non fosse altro per militanza, per esperienza, sono professionista da una vita. Pago regolarmente i contributi, nel senso che pago puntualmente ciò che c'è da pagare, vorrei avere anche un po' più di rispetto in generale su determinate cose, e soprattutto io nel corso dell'ultimo anno e mezzo ho letto dei pistolotti da parte di una conduttrice bordocampista di DAZN che dice la scelta di Sport Italia di puntare sulle ragazze ha fatto dei poemi, noi abbiamo le immagini, loro devono fare cose diverse, a parte che è stato un discorso abbastanza offensivo verso alcune sue colleghe in generale. E poi però c'è ospite in studio per 40 puntate un rappresentante degli arbitri e non fai mai una domanda, nel senso che non ho mai capito per quale motivo non sia stata fatta una domanda. Ieri ho ascoltato qualche campo aperto, tanto per farmi un'idea, ieri sera ho ascoltato che il compromesso all'italiana è un grande momento e la soluzione più logica, e ho ascoltato anche che le vittorie di Mancini hanno salvato Malagò, quindi sono i due punti essenziali, il compromesso all'italiana e le vittorie di Mancini. Cioè significa sinceramente avere il microfono spento. Il problema, secondo me, concludo, che fin quando i microfoni saranno spenti e fin quando non ci saranno reazioni vere, io non sono nessuno, non devo dare

lezioni a nessuno, devo essere soltanto libero, il resto non mi interessa. Però non accetto delle lezioni da parte di altri che ti dicono le scelte editoriali. Ma tu intanto cerca di fare il tuo quando c'è un microfono e puoi fare una.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedono una perturbazione interessare tutte le nostre regioni italiane. Perturbazione dal nord Atlantico, giunta dalle isole britanniche, in queste ore si sta scavando un minimo di bassa pressione tra il Tirreno e Ligure con instabilità che ci accompagnerà almeno fino a sabato. Ecco la mappa delle piogge. Per un mercoledì sera di maltempo autunnale al nord e sulla Toscana, piogge che poi domani mattina raggiungeranno anche le restanti zone del centro e la Sardegna. Domani saranno dei rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle centrali tirreniche e sul nord-est. Qualche fenomeno domani in giornata arriverà fino al Molise e alla Campania, estremo sud, molto ai margini, con minor rischio di piogge, mentre dalla Campania verso nord, ecco le piogge e i temporali. E per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, minimo di bassa pressione che estenderà i suoi effetti questa volta anche sulle estreme regioni meridionali, quindi ancora delle possibili piogge residue sul nord-est e poi ancora piogge qualche temporale a macchie di leopardo al centro-sud, solo sull'angolo nord-occidentale migliora con via via tempo maggiormente soleggiato, parliamo quindi di Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Temperature, domani sarà una giornata praticamente di estate al sud per i venti di libeccio fino a 30 gradi in Puglia e in Sicilia. Giornata tutto sommato mite anche sulle regioni centrali, mentre al nord valori decisamente più freschi, più tipici dell'autunno, specie al nord-ovest dove tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta potremo anche non superare in alcune località i 20 gradi. E nel corso di venerdì il calo termico inizierà questa volta a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud perché i venti piegheranno di grecale e tramontana. Lo possiamo vedere con questa animazione. Ritroviamo nelle prossime ore ventilazione generalmente moderata ottesa dai quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco su tutto il bacino del Mediterraneo per l'arrivo e l'approfondimento di questo minimo di bassa pressione nella giornata di domani. E quando questo minimo inizierà a traslare più verso Levante, più verso Est, ecco che irromperà dalla Francia, dal Golfo del Leone, il maestrale che si farà sentire sulla Sardegna, ma poi entro venerdì si estenderà anche al Tirreno meridionale e raggiungerà anche quindi le estreme regioni meridionali. Invece sul lato Adriatico notate come tra venerdì e sabato i venti da Scirocco piegheranno invece da nord-est di grecale. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria. Le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario, sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi, non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima

0: squadra è riuscita ad alzare un trofeo che se lo meritava.
1: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
0: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Poi devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio di Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
1: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
0: No, mi piace Samardzic, De Ketelaere, mi piace. No, poi basta.
1: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Zidane negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
0: Sì.
1: effetto, insomma.
0: No, no, sto bene l'affetto che ha verso di me il Gas per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme. Sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala. E speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: tornata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ho fatto a tutti i tuoi ex compagni, per arrivare a quel livello dove eravate voi con quella Juventus che ha vinto la Champions League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi, sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: Ora la sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, come c'è rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma, John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime tre partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: No, ha fatto una buonissima impressione. Non pensavo che la nazionale, dopo il passo e farsi della passata stagione, potesse reagire così da subito, e soprattutto dopo la partita contro il Belgio. Invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini, hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare. Però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata, a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani, perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza. È un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristian Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblu. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristian Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: Mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani, e credo che sia sulla strada giusta.
7: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, c'è bisogno che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
7: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Kayode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Ah, io credo che alla fine siano cose che possono succedere. A volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale. Sono errori che si possono commettere.
7: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali, e mi sembra che ci sia prospettiva.
7: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono due dimostrazioni importanti. Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto, e anche lì si dice sì, è stato fatto un errore, perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina, perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico, e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
7: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
8: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile, nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e ha anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa. Quindi credo

0: Credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre e spero che ci riesca.
1: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino. Insomma, ha fatto bene a cambiare velocemente Bologna?
0: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, se no di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Paladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Paladino gli chiede. Sono curioso di vederli.
1: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
0: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
1: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12:30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12:30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
2: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
3: No, bene, intanto grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
4: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como. Se possono sognare i tifosi.
3: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. È sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo e quindi nulla, insomma continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
2: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
3: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane. È difficile magari dover ripartire e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato secondo me. È complicato secondo me dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
2: Grazie.
1: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poco.

0: difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
1: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
2: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, dove c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione, o non vede l'ora che il campione va via perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo, ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere. E per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
1: Senti, l'ultima cosa ti chiedo: due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno e che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare.
2: Assolutamente sì, confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi. Questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare anche per Mister Mancini, perché comunque i ragazzi si devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, e si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
1: Piace.
2: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
3: Posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
2: Allora, io credo che Mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione. Poi può avere delle antipatie o delle simpatie. Purtroppo, per chi veste quel ruolo, abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri. Però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Dobbiamo, lo dico come tifoso del Napoli.
3: A ritardo per una questione magari anche di infortunati. Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
2: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione proprio di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che lui sta dando spazio realmente a tutti i calciatori. Come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
0: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo. Esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
1: Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso

0: su uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio finalmente se ne parla.
1: Carissime telespettatrici, carissimi telespettatori, bentrovati con il TG d'Italia, come il magazine settimanale che racconta l'Italia che crea, che innova e che incanta, dalla cultura all'innovazione, dal turismo al buon vivere. Anche oggi vi accompagneremo in un viaggio tra le eccellenze del Made in Italy. 75 beni salvati, oltre 1.200.000 visitatori e poi più di 50 anni di impegno per il patrimonio italiano. Sono i numeri con cui il FAI celebra il percorso che ha restituito alla collettività castelli, ville, abbazie e paesaggi, confermandosi uno dei protagonisti della tutela dei beni culturali e ambientali del paese. Vediamo.
2: 75 beni recuperati e salvati, 60 regolarmente aperti al pubblico, oltre 1.200.000 visitatori nell'ultimo anno e più di 320.000 iscritti. Sono i numeri con cui il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, celebra oltre 50 anni di impegno nella tutela del patrimonio storico, artistico e paesaggistico del nostro paese. Dal 1975 a oggi, la Fondazione ha investito oltre 159 milioni di euro nel recupero di castelli, ville, abbazie, giardini, parchi e paesaggi, restituendo alla collettività luoghi che rischiavano di andare perduti. Solo nel 2026 sono 150 i cantieri e i progetti seguiti dal FAI, con il lavoro di architetti, restauratori, archeologi, agronomi e centinaia di professionisti specializzati. Un impegno che oggi deve confrontarsi anche con le conseguenze del cambiamento climatico. L'ultimo episodio si è verificato poche settimane fa, quando una violenta tempesta ha colpito il giardino della Colimbetra, nella Valle dei Templi di Agrigento, causando gravi danni. Per sostenere le attività di tutela, prende il via l'Ottobre del FAI, la campagna nazionale di sensibilizzazione e raccolta fondi, che quest'anno lancia un messaggio semplice ma significativo. Il FAI siamo voi. Un invito a partecipare in prima persona alla salvaguardia del patrimonio culturale italiano. Momento centrale della campagna saranno le giornate FAI d'autunno, in programma sabato 10 e domenica 11 ottobre. Per due giorni saranno aperti eccezionalmente 700 luoghi in 350 città italiane, molti dei quali normalmente non visitabili. Palazzi storici, ville, chiese, siti archeologici, luoghi d'impresa e spazi normalmente chiusi al pubblico diventeranno accessibili grazie al lavoro di migliaia di volontari. Ogni visita rappresenterà anche un'occasione per sostenere concretamente la missione del FAI e contribuire alla tutela di uno straordinario patrimonio che appartiene a tutti. Perché conservare la memoria significa, prima di tutto, investire nel futuro del nostro paese.
1: Arte partecipata, ambiente e inclusione si incontrano a Gibellina. Grazie al coinvolgimento di cittadini, studenti e artisti, prende forma la riqualificazione del lago urbano, trasformato in un nuovo ecosistema naturale, in uno spazio accessibile a tutta la comunità.
3: Da luogo dimenticato a nuovo spazio di incontro tra natura e comunità. A Gibellina prende forma il progetto di rigenerazione del lago artificiale della città, nato per raccogliere le acque piovane e oggi trasformato in un vero ecosistema naturale grazie al coinvolgimento diretto dei cittadini. Nei giorni scorsi è stato presentato il primo risultato della residenza artistica del collettivo Stalker, inserita nel programma di Gibellina, capitale italiana dell'arte contemporanea. Un intervento che ha visto protagonisti i bambini dell'Istituto Comprensivo di Gibellina, insieme a tanti cittadini, impegnati nella piantumazione di 120 cespugli di erbe aromatiche tra rosmarino, timo, santolina, erica e altre essenze tipiche del territorio. Accanto alle nuove piantumazioni sono state realizzate due rampe che permettono anche alle persone con disabilità di passeggiare intorno al lago, rendendo quest'area finalmente accessibile a tutti. Il bacino era stato previsto nel piano urbanistico dell'architetto Oswald Matthias Ungers, ma non fu mai completato. Con il tempo la natura se n'è riappropriata e oggi quello spazio torna a vivere attraverso un intervento di rigenerazione che parte da un gesto semplice ma simbolico: togliere cemento per restituire spazio al verde.

0: verde. Tra le novità ci sono nuovi alberi di Carrubo, 10 panchine recuperate e restaurate con vista sul lago e un progetto che guarda già al futuro. Il prossimo 23 ottobre prenderà infatti il via una seconda fase con la piantumazione di querce e arbusti sulla collina che collega il lago alla chiesa di San Giuseppe, dove nascerà anche un percorso pedonale immerso nella natura. Un progetto che unisce arte contemporanea, partecipazione civica e sostenibilità, restituendo ai cittadini un luogo rimasto per anni ai margini della vita della città e trasformandolo in un nuovo patrimonio condiviso.
1: In passato questo lago non ha rappresentato un luogo simbolico o come era nell'intento dell'artista o degli artisti in generale, è stato più che altro visto come un po' una discarica, un luogo più che altro non visto, un luogo di passaggio dove ogni tanto si buttava un occhio, si vedeva quello che finiva dentro ma nulla di che. È stato riscoperto grazie al lavoro di questi artisti e si è visto che la natura ha ripreso, ha proprio preso campo e ne possiamo scoprire le potenzialità naturalistiche, anche, insomma anche un posto, è un posto che si presta a delle passeggiate, per me potrebbe rappresentare anche un luogo di aggregazione, di vista, degli aspetti naturalistici che possono essere attenzionati dai ragazzi. In particolare il lavoro fatto con le scuole è importante proprio perché i ragazzi mettono mano e quindi hanno avuto la possibilità di essere protagonisti di questo intervento.
2: Portare i bambini in questo posto è stato sicuramente interessante, perché poi i bambini hanno intanto una sensibilità diversa e poi i bambini trascinano noi genitori che abbiamo vissuto, diciamo, questo posto in maniera un po' così superficiale, e con i loro occhi adesso lo stiamo valorizzando anche noi.
3: Abbiamo messo a dimora 120 cespugli, sono dei cespugli appartenenti a 6 specie diverse. Abbiamo fatto un impianto che ha una valenza sia ecologica, soprattutto ecologica, perché abbiamo scelto delle specie che potessero in qualche maniera essere specie che attirano insetti. Ci abbiamo messo il rosmarino, il teugrum, che attirano molto le api, abbiamo messo specie che attirano tantissimo le farfalle, come per esempio la santolina, e abbiamo messo l'erica, quindi ci sono anche delle diverse fioriture primaverili estive, il timo e la santolina che attirano tantissimo le farfalle, fioriture più autunnali che vanno in aiuto alle api.
4: E adesso che le rampe permettono di accedere al bordo del lago e le piante di farne un percorso sensoriale, c'è tutto un percorso di macchia mediterranea che abbiamo piantato oggi con i bambini e i ragazzi, scusate, della seconda media, e poi con la comunità del pomeriggio, è il momento di iniziare a frequentare questo luogo, a viverlo, a scoprirlo, averne cura e aiutarci a aiutarlo, perché è lui il progettista, la natura, il lago, aiutarlo a evolvere. E oggi Gibellina, come le città più all'avanguardia in Europa e nel mondo, si sta preoccupando di togliere cemento, di far spazio alla natura, di trattenere l'acqua, di raccoglierla e di aumentare la biodiversità dei nostri ecosistemi naturali, che sono molto a disagio, soprattutto con queste ondate di calore, il cambiamento climatico, e siamo a disagio anche noi che quest'estate non abbiamo sopportato il calore. Ecco, tutto questo è un modo per partecipare l'esigenza di cambiare modo di vivere, ma per vivere meglio.
5: Imprese più inclusive, sostenibili e competitive a Napoli è stato presentato la scorsa settimana Managing for Inclusion, il percorso promosso per accompagnare aziende e manager verso la certificazione di genere e l'adozione di modelli organizzativi capaci di valorizzare le persone e creare nuove opportunità di crescita.
6: Rendere i luoghi di lavoro più inclusivi, ridurre il divario di genere e quello salariale, costruire percorsi di carriera più equi e aiutare le imprese ad accedere agli strumenti di sostegno disponibili. Sono alcuni degli obiettivi di Managing for Inclusion, il percorso presentato nei giorni scorsi a Napoli, nella sede di Manager Italia Campania. L'iniziativa si rivolge soprattutto alle piccole e medie imprese, ma anche a manager, responsabili delle risorse umane e sustainability manager, con l'obiettivo di mostrare in modo concreto quali vantaggi economici, sociali e reputazionali possono derivare dalla certificazione di genere e dall'adozione di modelli organizzativi più inclusivi. Il tema riguarda direttamente la competitività del sistema produttivo. Oggi, infatti, solo una quota ancora limitata delle piccole e medie imprese italiane risulta certificata sui temi della parità di genere, mentre i dati sul mercato del lavoro continuano a evidenziare squilibri significativi. Nel settore privato, la presenza femminile resta inferiore a quella maschile nei contratti a tempo indeterminato e il divario aumenta salendo nei livelli gerarchici. Le donne occupano poco più di un quinto delle posizioni dirigenziali e meno di un terzo di quelle da quadro. A questo si aggiunge il tema delle retribuzioni. Il gender pay gap medio supera il 10% e interessa, con intensità diverse, operai, impiegati, quadri e dirigenti. È in questo scenario che Managing for Inclusion propone un approccio operativo: analizzare i processi interni, individuare gli squilibri, fissare obiettivi misurabili e accompagnare le aziende verso la certificazione. L'incontro ha alternato momenti di formazione, confronto e networking, con interventi dedicati alle politiche di diversity, equity and inclusion, alla trasparenza retributiva e al valore degli asset intangibili. Ampio spazio anche alle esperienze delle imprese, con il contributo di manager provenienti da realtà come Praxi, Carpisa, Continental Italia e GESAC. Dal confronto è emerso un messaggio chiaro: l'inclusione non è soltanto una questione sociale, ma una leva organizzativa capace di incidere sull'attrazione dei talenti, sul clima aziendale e sulla competitività. E la certificazione di genere, in questa prospettiva, non rappresenta il punto di arrivo, ma uno strumento per rendere il cambiamento concreto, misurabile e duraturo.
7: Allora, non solo fra uomini e donne, ma anche fra generazioni. Il nostro formidabile strumento è il contratto collettivo nazionale di lavoro, dove noi abbiamo già inserito all'interno dello stesso contratto una serie di strumenti, appunto, che disciplinano il cosiddetto invecchiamento attivo, che è, diciamo, uno strumento che non solo consente al manager senior una graduale fuoriuscita dall'azienda, ma anche di fare un'attività di tutoraggio e mentoring a tutti i soggetti che stanno all'interno dell'azienda e che naturalmente dovranno acquisire, diciamo così, gli strumenti di lavoro, ma anche, diciamo, la formazione di cui il manager è dotato. L'altro elemento sempre presente in azienda, che è un lavoro che hanno fatto i colleghi e le colleghe di Manageritalia Lombardia, il fiocco in azienda, e come sapete, se vogliamo, diciamo, favorire la genitorialità e soprattutto la possibilità che si possa, diciamo, coniugare gli elementi, appunto, della famiglia e quelli del lavoro, bisogna che le aziende facciano anche la loro parte rispetto a questi strumenti.
5: Si è chiusa con numeri davvero da record la 16ª edizione di Tennis and Friends Salute e Sport. Oltre 200.000 visitatori e 70.000 screening gratuiti hanno trasformato il Foro Italico a Roma in un grande villaggio della prevenzione, con iniziative dedicate anche alle persone più fragili.
8: Oltre 200.000 visitatori e 70.000 tra screening, visite e consulenze gratuite. Sono i numeri con cui si è chiusa al Foro Italico la 16ª edizione di Tennis and Friends, Salute e Sport, la manifestazione dedicata alla prevenzione e alla promozione dei corretti stili di vita. Per giorni, il Villaggio della Salute ha messo a disposizione dei cittadini quasi 200 postazioni, 85 strutture sanitarie e oltre 500 professionisti, offrendo percorsi gratuiti di cardiologia, ginecologia, senologia, urologia, oculistica, diabetologia, neurologia, pediatria, nutrizione, salute mentale e medicina dello sport. Grande partecipazione anche per la prima notte bianca della prevenzione, con il villaggio aperto fino a tarda sera, mentre il progetto Salute a Bordo, realizzato con ATAC, ha portato medici e servizi direttamente alla cittadella della Carità di Santa Giacinta, raggiungendo anche le persone senza fissa dimora. Accanto alla prevenzione sanitaria, spazio allo sport, con la Federazione Italiana Tennis e Padel e oltre 30 federazioni nazionali, oltre al tradizionale torneo Celebrity, una volée per la salute. Particolare attenzione anche alla prevenzione veterinaria, alla donazione del sangue e alle attività di formazione sulle manovre salvavita. Tra le novità dell'edizione, il Villaggio Amatrice, dedicato al decennale del sisma del 2016, con uno spazio dedicato al nuovo ospedale e al percorso di ricostruzione della comunità. La manifestazione ha visto anche la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo sanitario, dello sport e dello spettacolo, confermando la capacità dell'iniziativa di unire linguaggi e pubblici diversi attorno a un unico tema, la prevenzione. In 16 anni, Tennis & Friends ha superato i 500.000 check-up gratuiti e oltre 1 milione di presenze complessive. Un percorso che proseguirà a novembre a Torino e Bologna, in occasione delle NITO ATP Finals e della Davis Cup, con l'obiettivo di portare la cultura della prevenzione sempre più vicino alle persone.
5: Nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport di Trento, della Gazzetta dello Sport e Trentino Marketing, insieme alla Provincia Autonoma di Trento, Comune di Trento, Università degli Studi di Trento, APT di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico, si è inserito al Palazzo della Regione il nuovo Back Business Forum dedicato all'impatto in rosa, come i grandi eventi sportivi trainano l'autenticità italiana nel mondo, organizzato da RCS Sport e Events in collaborazione con ICE, Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Vediamo.
9: Grandi eventi sportivi non solo come spettacolo, ma anche come motore di sviluppo economico e promozione del territorio. E questo è il tema al centro del nuovo Bike Business Forum, ospitato nei giorni scorsi a Trento, nell'ambito della nona edizione del Festival dello Sport, organizzato da RCS Sports e Events, in collaborazione con ICE, l'Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione delle Imprese Italiane. Per il terzo anno consecutivo, il forum ha acceso i riflettori sul valore che manifestazioni internazionali come il Giro d'Italia sono in grado di generare ben oltre l'aspetto agonistico, dalle infrastrutture agli investimenti, dalla promozione turistica alla valorizzazione dei territori, fino alla crescita del Made in Italy sui mercati internazionali. Un patrimonio che, secondo gli organizzatori, contribuisce a rafforzare il brand Italia e ad aumentare l'attrattività del paese, creando opportunità per imprese, filiere produttive e destinazioni turistiche. Al centro del confronto anche il tema dell'eredità lasciata dai grandi eventi sportivi alle comunità ospitanti, con particolare attenzione ai benefici economici, sociali e culturali che continuano a produrre anche dopo la conclusione delle competizioni. Dopo i saluti del presidente di RCS Media Group, Urbano Cairo, del presidente dell'agenzia ICE, Matteo Zoppas, e dell'amministratore delegato di RCS Sports e Events, Paolo Bellino, il dibattito, moderato dalla giornalista Barbara Pedrotti, ha coinvolto rappresentanti delle istituzioni e del mondo della promozione territoriale, tra cui il sindaco di Sofia, Vassil Terziev, l'amministratore delegato di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, e il CEO di Cantù Arena, Andrea Mauri. Un confronto che ha confermato come lo sport rappresenti oggi uno strumento sempre più strategico per raccontare l'Italia nel mondo, valorizzarne le eccellenze e generare nuove opportunità di sviluppo per i territori.
5: L'arte torna ad affacciarsi dai balconi del Cilento, in provincia di Salerno. A Futani si è svolta infatti l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma le abitazioni del borgo in palcoscenici sospesi, portando musica, spettacolo e creatività tra vicoli e piazze.
10: Si è tenuta la scorsa settimana a Futani, in provincia di Salerno, nel Parco Nazionale del Cilento, l'11ª edizione di Balconica, il festival che trasforma i balconi delle abitazioni in palcoscenici sospesi dedicati alla musica, al teatro e alle arti performative. Per due giorni il Borgo Salernitano è diventato un grande percorso a cielo aperto, con concerti, performance e spettacoli distribuiti tra vicoli, piazze e facciata delle case, grazie anche alla partecipazione diretta dei residenti che hanno aperto i propri balconi agli artisti. artisti. Il programma ha proposto una maratona di musica dal vivo con sonorità che hanno spaziato dal rock all'elettronica, insieme a laboratori, trekking, attività per bambini, performance teatrali e momenti dedicati alla scoperta del territorio. Una formula originale che anno dopo anno continua a fare di Balconica uno degli appuntamenti culturali più caratteristici del Cilento, capace di unire arte, comunità e valorizzazione del borgo in un'unica esperienza diffusa.
5: E anche per oggi il nostro viaggio tra storia, musica, arte e bellezza del Made in Italy finisce qui, ma niente paura, tra 7 giorni, come sempre, torniamo con nuove tappe, nuove volte e tanti racconti da condividere. Stesso orario, stesso canale. Se vi siete persi qualcosa potete ritrovarci sempre online, dove il nostro racconto non si ferma mai. Noi

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
1: 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News che anche quest'oggi realizziamo da Trento, dove si è svolta la nona edizione del Festival dello Sport. Tanti personaggi di grido del mondo del calcio, tra questi anche Pato, l'ex attaccante del Milan, che in questa intervista si è soffermato naturalmente sulla squadra di Amorim, ma Pato ha rivolto lo sguardo anche sul suo Brasile. Sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Bene, sì, io lo seguo sempre il Milan, è una squadra che comunque è nel mio cuore, è la squadra che lo seguo di più, a parte adesso che adesso seguirò più anche Northampton d'Inghilterra, però bene, dai, lo guardo, lo vedo, Jerry, ho parlato con lui, vedo molto ottimista, vedo che lui farà anche degli investimenti per fare il Milan vincere tutti i titoli che ha bisogno. Non è facile, però lui farà, c'è tanto da fare, però sono sicuro che il Milan tornerà a vincere tanti scudetti.
2: Ecco, cosa ti ha detto nello specifico Cardinale, e puoi tranquillizzare magari anche i tifosi del Milan sulla stabilità del Milan per il futuro? Cioè Cardinale vuole bene al Milan?
1: Certo che lo vuole, lui ha dei suoi pensieri di quello che lui voglia fare col Milan, però sai, io sono anche oggi un tifoso del Milan, sai, per cambiare un po' la testa dei tifosi oggi non è facile, perché comunque c'è sempre il Milan che ha vinto tutto, è il Milan storico, però sai, tu devi anche camminare anche come sta girando il mondo, sta succedendo tanti cambiamenti, i giocatori sono diversi di una volta, quindi penso che il Milan con lui avrà anche delle belle intenzioni quest'anno, penso che lui farà benissimo. Basta avere solo un po' di tempo, perché non è facile, perché ogni partita tutti i tifosi, anche la gente aspetta che il Milan possa vincere, però sono sicuro, lui è molto ottimista, sono sicuro che farà molto bene al Milan.
3: Io ti chiedo invece del Brasile, di Ancelotti, il lavoro che sta facendo Ancelotti adesso, specialmente dopo l'esperienza del Mondiale, i cambiamenti che sta facendo, e poi un consiglio per Hendrik, credi che debba restare a Real Madrid e lavorare con Mourinho o cambiare squadra per migliorarsi?
1: Bene, sai, è quello, sai, il calcio brasiliano a volte pensiamo sempre al il Brasile che ha vinto 5 mondiali, però non è facile, quando tu inizi a fare dei cambiamenti, di seguire come sta girando la industria anche in tutto il mondo, anche sai, la televisione deve anche cambiare, c'è anche la internet oggi che va fortissimo, quindi il calcio è uguale, sai. Oggi è cambiato tanto il calcio da tanto tempo fa, quindi è un tanto lavoro da fare in Brasile, però sai, era difficile di vincere un mondiale, perché lui prende una squadra che è pochi tempo da andare ai mondiali, però adesso avrà 4 anni per fare bene e speriamo che lui possa anche portare in Brasile in su. Non è facile, però abbiamo i giocatori per fare questo salto di qualità e chissà tra 4 anni vincere il mondiale.
3: E per
1: Hendrik? Hendrik sì, penso che sì, dovrà girare, perché lì sarà un po' dura da giocare al Madrid, poi quello deve vedere con Florentino, anche con Mourinho, quali sono le sue opzioni. Penso che

0: I giocatori devono capire che loro sono una parte del calcio, però chi comanda sempre sarà la squadra, il presidente. Tu non devi mai pensare che sei più grande che il club, quindi lui non so come sono i suoi atteggiamenti lì, però penso che lui può anche venire da Madrid anche a parlare. E poi devi anche sempre stare dentro le cose, sai? Non puoi lasciare sempre le mani ai suoi agenti a decidere la lui vita, quindi penso che sì, lui deve cercare una sua squadra. Penso anche che Jerry stava provando di prenderlo per venire al Milan e non è successo. Sì, abbiamo parlato. Lui, quello che ha detto, lui penserà al meglio per Milan. Sono sicuro che il Milan arriverà e vincerà.
1: Prova a prenderlo a gennaio.
0: Quello non mi ha detto. Abbiamo parlato così, però sicuramente lui farà molto, molto. Lui ci tiene tanto al Milan e farà del meglio per Milan.
2: Alessandro, a proposito di attaccanti brasiliani, sono diversi anni che non c'è un vero e proprio bomber brasiliano da oltre 20 gol. Secondo te da cosa nasce questa incapacità di sviluppare dei calciatori, dei veri e propri attaccanti da più di 20 gol a stagione?
0: È come il calcio cambia un po', cambia tanto adesso, sai, oggi sta iniziando la nuova era di nuovo dei centravanti alti, grossi, sai, un esempio è Haaland, sai, lui è un giocatore, posso dire, un po' completo per fare quello, scusa, lui è un giocatore veloce, forte, fa tanti gol, quindi adesso il Milan ha preso anche Ramos, che per me fa un po' quello mestiere e lui può fare anche tanto per Milan, però deve avere tempo. Però sai, oggi il calcio è molto veloce, però anch'io penso così, deve avere un centroavanti, perché esterni, per esempio, stiamo molto bene, sai, in Brasile c'è Vini Junior, c'è Rafinha, c'è Estevan, c'è Rodrigo che sta tornando, sai, ci sono tanti giocatori, però lì davanti ancora stiamo cercando di trovare uno che può fare quello mestiere, però ci sono giocatori, però sono sicuro che il Brasile tornerà anche come l'Italia, tornerà a fare bene i mondiali, chissà tra un po' vincere i mondiali.
3: A questo proposito, quali sono, secondo te, vedendola dall'esterno, quali sono secondo te i problemi del calcio italiano, la nostra nazionale, dicevi tantissimo tempo che non va ai mondiali?
0: Sai, questo non voglio dire delle cose sbagliate, perché è una cosa molto, penso che è una cosa molto particolare, però dobbiamo capire che i tempi sono cambiati, sai, però penso che tu devi avere un modo in cui tu credi che quello può fare e puoi credere su quello progetto. Un esempio c'è la Spagna, sai, quello loro hanno voluto giocare, loro, la squadra loro è da giocare, quindi iniziano da piccolini fino all'alto sempre a giocare, quindi penso che anche come noi, dirò più che conosco di più il Brasile, è successo un po' di cambiamenti, perché dobbiamo anche vedere dietro, che dobbiamo tenere anche quella, la fantasia che è stato nel calcio brasiliano e provare di fare la gente divertire il calcio, sapendo anche della nostra responsabilità. Però penso che l'Ancelotti darà quello e penso che il calcio italiano tornerà in su, perché sai, dopo 3 anni che non sei lì a giocare un campionato così importante, devi stare dietro a vedere quello che può succedere. Però sono sicuro che dopo tutto quello che succede, alla fine devi guardare un po' in fondo quello che sta succedendo, perché ci manca l'Italia, sai, l'Italia sono, sai, io amo l'Italia, quindi vedere anche loro i mondiali sarebbe perfetto, però piano piano ci sarà.
3: Tra le grandi personalità del mondo del calcio presenti a Trento anche Miralem Pjanic, l'ex centrocampista della Juventus e della Roma. Tanti temi affrontati in questa intervista, sentiamolo.
4: Miralem, la Juve quest'anno sembra avere un problema in particolare, che è quello del centrocampo, un ruolo che tu hai occupato per tanto tempo. Manca un po' un Pjanic nella Juve di oggi.
5: No, ma non direi che c'è un problema, cioè siamo appena inizio di campionato, le cose stanno andando abbastanza bene, sono a 3 punti dal primo, quindi non vedo cosa c'è di male, ci sono sempre cose da migliorare, quello è sicuro, come tutte le squadre, ma il campionato è ancora lungo, come ho detto prima, penso che si deve sempre ragionare obiettivamente. Si esce da una stagione sicuramente complicata, quest'anno l'obiettivo è, penso,

0: si sa di fare meglio dell'anno scorso, ritornare alla Champions, e la Juve si deve sempre, come minimo, sempre di dover giocare i primi posti, e se c'è la possibilità di andare a cercare lo scudetto, ovviamente devono provare a farlo, ma obiettivamente penso che la cosa più logica è di rientrare nelle prime quattro già.
1: Senti Miralem, ti porto un attimo in Bosnia, perché abbiamo vissuto delle immagini clamorose con l'addio di Edingero. Abbiamo visto i tuoi compagni di nazionale piangere, anche un duro come Kolasinac era in lacrime. Cos'è che hai pensato vedendo quelle immagini di Sarajevo per Edingero? E ti dico se per peso può essere questo addio alla nazionale di Dzeko come quello di Messi all'Argentina, per peso proprio politico, storico, sociale che ha avuto Edin per voi?
0: C'ero ieri sera, io sono andato lì per Edin, per accompagnarlo per la sua ultima partita della nazionale. Edin è stato uno che ha dato tanto, una grandissima passione il calcio. Edin ha giocato fino a 41 anni, non è poco. È andato un momento, ha voluto smettere dopo il mondiale, è anche giusto che nel calcio si deve andare avanti e si deve lasciare spazio a una nuova generazione che sta arrivando, che sta facendo bene. E Edin ha ricevuto sicuramente un addio come l'ha voluto lui, e se lo merita, perché è stato sicuramente il calciatore, credo, è il calciatore con più presenze, e è stato un idolo di tanta gente, e quindi sono contento per lui, per quello che è riuscito a fare durante la sua carriera. Sono venuto anche apposta ieri per lui, è un grandissimo amico mio, abbiamo passato tanti anni insieme in club, ma anche e soprattutto in nazionale, e ecco, sono state belle immagini. La partita ieri buona, Kerim ha fatto gol, quindi sono contento. E ecco, la nuova generazione arriva, e è giusto lasciare spazio a loro.
2: Sergio, attaccandomi all'addio di Edin, però c'è un altro tuo ex compagno di squadra invece che rischia di fare un addio non proprio positivo, Cristiano, e quello che sta succedendo nel campo del Portogallo. Tu che consiglio gli daresti, anche perché non si rovini un po' quella che è stata la sua storia con Portogallo?
0: Sì, sarebbe triste le immagini che vediamo è un po' triste. Tutti noi che amiamo il calcio è un po' triste vedere quello. Le colpe non si possono dare a un allenatore o al calciatore. Ovviamente Cristiano, ovviamente lo conosco, è qualcuno molto competitivo. Non ragiona solamente con l'età, ma ragiona con quello che risente lui, e lui si considera sempre un giocatore pronto e dover giocare sempre, ma quello forse non è il pensiero dell'allenatore, quello si deve rispettare, ma non direi che è colpa di questo o quello. La cosa che noi tutti aspettiamo e vorremmo è che Chris riceva un addio come se lo merita, tra i più grandi di tutti i tempi, e quindi mi auguro che tutti loro troveranno una soluzione.
3: La Roma è in testa alla classifica insieme all'Inter e alla Lazio. Che sensazione ti dà la squadra di Gasperini, che piace anche per come gioca?
0: Ma l'ho detto oggi, io penso che oggi quando la Roma gioca ti vuoi sedere sul divano e guardare questa squadra, perché prendi piacere a guardare questa squadra giocare. Impressiona, io le ho viste tutte, ma dalla prima, quando le ho viste la prima partita, mi sono detto, se vanno a questo ritmo qua tutta la stagione, non penso che gli altri, qualcuno li potrà mettere in difficoltà. Mi auguro che una piazza come la Roma potrebbe far tornare uno scudetto e festeggiare con questi tifosi spettacolari che hanno.
4: Direi, come vedi le prime uscite di Alaj Begovic con la maglia della Juve?
0: Bene, molto bene. Stiamo parlando di un ragazzo che ha 18-19 anni, un ragazzo che c'ha ancora tanto da imparare, ma impara molto veloce,

questo è la differenza tra lui e qualcun altro della sua età. È uno comunque che non risente la paura, è uno che ama prendersi responsabilità, ama essere sul campo.

0: dobbiamo mettergli troppa pressione ancora, perché come ho detto è un ragazzino di 18-19 anni e avrà un futuro grandioso, e penso che sia lui che la Juve hanno fatto la cosa giusta, e vuol dire unirsi e far parte di uno.
1: Ultima, per favore. Hai parlato di nuove generazioni, che ci sai dire di Bayraktarevic e se un giorno può arrivare anche lui in Serie A?
0: Mi farebbe piacere e penso che sarebbe possibile molto presto. Trova forse poco spazio in questo momento dove sta, e è un ragazzo anche di talento, di qualità tecniche importanti, e per la nazionale sarebbe importante di trovare lui continuità nelle sue squadre, e ovviamente la nazionale di approfittarne di questo. E Esmir è un calciatore che mi piace e che deve essere seguito.
2: Grazie. Non poteva mancare nel corso del TMV News qui al Festival di Trento l'opinione del direttore della Gazzetta dello Sport, Stefano Parigelli, le sue considerazioni sul campionato. Con il direttore della Gazzetta dello Sport, innanzitutto, il Festival dello Sport è arrivato alla 9ª edizione, una grande soddisfazione?
3: Soddisfazione enorme, perché era una scommessa vinta. Il Festival dello Sport oggi è il completamento della narrazione che noi facciamo su tutte le piattaforme dello sport mondiale. Oltre alla Gazzetta cartacea abbiamo avuto la Digital Edition, poi il web, poi i social, e penso che il Festival sia il completamento giusto.
2: Uno sguardo al campionato con tre squadre in testa alla classifica, sarà comunque un duello Roma-Inter per lo scudetto?
3: Insomma, siamo tanto in anticipo, diciamo, sicuramente la Roma è partita benissimo, ha un grande allenatore, è una squadra che è sicuramente superiore a quella dell'anno scorso. L'Inter diciamo, ha un deficit adesso sulle partenze, però penso che sia la squadra da battere. Io mi auguro che sia un campionato divertente, che restituisca al pubblico italiano il piacere di seguire il calcio, quindi che ci siano partite spettacolari. E in questi primi turni li abbiamo avuto, perché Inter-Napoli è stata una bellissima partita, Roma-Inter è stata una bellissima partita, e credo che quello sia il vero obiettivo sia del calcio italiano e anche di Gazzetta, perché il calcio italiano esce da una fase deprimente e depressiva, e quindi c'è intanto da riconquistare il pubblico giocando bene.
2: Ecco, diceva del Napoli, sono passate poche giornate naturalmente, però ecco, rispetto agli altri anni può fare un po' più fatica?
3: Napoli credo faccia un po' più fatica in ragione di una rosa che sicuramente è in là con gli anni, qualche giocatore che magari è in scadenza e magari può aver voglia di avventure molto più remunerate, quindi è normale che possa esserci una stagione così di passaggio. Resta una grandissima rosa con un allenatore che ha molta esperienza e che credo metta la Champions, non dico al primo posto, ma sicuramente tra gli obiettivi, perché il Napoli di Conte, che pure ha fatto benissimo in Champions, non è riuscito, quindi magari Allegri gli ottavi come dire, sarebbero un traguardo a cui peraltro Aurelio tiene molto.
2: E la Juventus è solo tra virgolette da Champions?
3: Al momento sì, la Juventus sta facendo grandissime difficoltà, è un problema perché la Juventus è da sempre un patrimonio fondamentale per il calcio italiano. Parlavamo prima di nazionale, le grandi nazionali sono state spesso basate su giocatori della Juve. Credo che con Carnevali abbia trovato la figura giusta per ricostruire, l'azionista ha messo i mezzi a disposizione. Non credo questo sia l'anno buono per competere subito per lo scudetto, non credo, ma il prossimo anno sì.
2: Un ultimo sguardo alla Fiorentina, è rimasto sorpreso da come sono andate le cose con Grosso, questo esonero dopo un inizio horror e la decisione di puntare di nuovo su Vanoli?
3: Allora, io credo che Paratici abbia fatto la scelta giusta, anche perché sono venuti fuori dei dettagli riguardo all'atteggiamento avuto da Grosso nelle ultime giornate, che francamente rendevano la scelta obbligata da parte di Paratici. Credo che a quel punto abbia optato per una soluzione semplice per come dire, salvare la stagione, perché quel momento la Fiorentina era in grandissime difficoltà.

0: avendo una buonissima rosa, perché credo che Farati ci abbia fatto un bel lavoro per quanto riguarda il mercato. Siamo all'inizio della stagione, anche lì io credo che vada dato il tempo alla dirigenza. Quando prendi uno come Paratici gli devi dare il tempo. Noi siamo abituati a spesso ad avere un'urgenza del risultato e spesso fa prendere decisioni troppo frettolosamente, no? Guardiamo il PSG, ha messo tanto tempo per diventare quello che è oggi in Europa. Quindi diciamo diamo tempo a Paratici. Firenze so che è una piazza complicata ed esigente, però insomma, io credo che la rosa sia buona.
1: E siamo così arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News realizzato da Trento per la nona edizione del Festival dello Sport. Grazie a tutti, appuntamento a domani.

0: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Italia Opere. Costruiamo
1: solo. 01 Studio. Diamo voce alle tue idee, trasformandole in un messaggio di successo. Creiamo lo spot su misura per te, partendo dal testo, arrivando al montaggio finale, attraverso uno scrupoloso processo di incisione con strumenti professionali e all'avanguardia. Scegli la voce che ti rappresenta al meglio. Cerca nel web 01studio.info. Velocità, competenza e affidabilità ai massimi livelli. Della tua idea? Con 01 Studio, finalmente, se ne parla.

0: Doha y look de campeones. Parola di Pocho.
1: Ogni giorno merita il tuo stile. Burlesque veste la donna che ama sentirsi libera, elegante e sempre a proprio agio. Comfort, morbidezza e dettagli ricercati danno vita a una collezione versatile. Dal casual alla maglieria, fino ai look più raffinati. Burlesque, abbigliamento donna. Ti aspettiamo al CIS di Nola,

Per anni ho cercato il lavoro giusto. Poi ho trovato qualcosa di diverso. Ogni giorno incontro persone vere e le aiuto a scegliere meglio. Taglia Bollette sta cercando nuovi consulenti luce, gas e telefonia sul territorio. Taglia Bollette. La tua prossima opportunità di lavoro inizia da qui.

0: per una visione perfetta e uno stile unico. Occhiali Christian Leroy, in vendita esclusiva nei negozi Lama Optical.
1: Sportman interpreta l'abbigliamento uomo con carattere, comfort e versatilità. Capi per il tempo libero, pensati per accompagnarti dal lavoro ai tuoi momenti di relax. Linee essenziali, vestibilità confortevole e proposte anche oversize, per uno stile contemporaneo e sempre personale. Sportman, abbigliamento uomo. Ti aspettiamo al CIS di Nola. Scopri tutte le collezioni su sportmanabbigliamento.com.

A Napoli, dal 1955, Uglietti Service è al fianco di chi vuole viaggiare in sicurezza. Pneumatici per auto e moto, equilibratura, freni, cambio olio e assistenza specializzata. Centro autorizzato per revisioni auto e moto. Professionalità, tecnologia e grandi marchi. Uglietti Service, Via Duomo 339, Napoli.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia. Intanto partiamo dalle notizie di campo, perché ieri la nazionale italiana, la prima nazionale italiana, batte per 3-1 la Turchia, una partita diversa rispetto a quelle precedenti, un po' più sofferta, un po' più gestita dal punto di vista delle forze, 9 i cambi in formazione, però è arrivata comunque una vittoria firmata intanto da Scamacca, che sblocca la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo è arrivata là il pareggio temporario di Simisir per quanto riguarda la Turchia, ma un minuto dopo, pochi minuti dopo, arriva il nuovo vantaggio firmato Calafiori e poi la chiusura del match affidata a Pio Esposito. Nazionale italiana dunque che batte la Turchia ancora una volta dopo averla battuta a domicilio e si piazza al secondo posto in classifica alle spalle della Francia, che nel frattempo era sotto 1-0 contro il Belgio, salvo poi vincere per 4-1. Quindi Francia in questo girone dell'Europa League in vetta con 10 punti dopo 4 partite, l'Italia al secondo posto con 7 punti, Belgio a 6 punti, staccata la Turchia con 0 punti. Ma ieri non è stato soltanto il trionfo della prima nazionale, bensì il trionfo soprattutto della nazionale Under 21 di Baldini, che trova una vittoria spettacolare contro la Polonia per 6-1 in quello che è il cammino verso il campionato europeo di categoria. Quindi una partita strepitosa da parte della squadra di Baldini, con la rete straordinaria di Ndur, addirittura da oltre 66 metri, con una conclusione dalla distanza. Il portiere della Polonia era fuori dai pali, la palla in rete, ma al di là del gol spettacolare è arrivata sicuramente una prestazione veramente, veramente da applausi, con la possibilità appunto di vedere l'europeo per categoria grazie a questa straordinaria vittoria del gruppo di Baldini, che poi dopo si è emozionato, possiamo dirlo, a fine gara, elogiando il gruppo della la sua squadra, parlando di un gruppo fantastico, sono bellissimi praticamente, ha detto. Quindi grande entusiasmo da parte di Baldini, con l'Italia in questo momento è all'europeo, 27 punti in vetta alla classifica, così come la Polonia, ma chiaramente per la differenza reti, in virtù anche della vittoria proprio per 6-1 contro la Polonia di ieri, stacca appunto al primo posto la nostra nazionale. Giornata importante anche per quello che succede fuori, perché come sapete oggi si decide sul commissariamento. Ma a proposito di commissariamento, è una situazione abbastanza paradossale, perché Malagò potrebbe essere commissario di se stesso sostanzialmente, quindi commissariamento affidato a Malagò, che poi indirà le nuove elezioni entro il 6 gennaio per eleggere lo stesso, eventualmente, e se lo stesso Malagò eventualmente, così come sembra, con Buonfiglio che manterrebbe la presidenza del CONI, Malagò che a questo punto con tutti i titoli del caso manterrebbe la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, a meno di clamorose novità, perché al momento la Serie A ha ribadito in maniera molto netta il proprio sostegno. Tante scelte, anche se tante scelte del Presidente delle ultime settimane hanno seminato qualche perplessità, in particolare due grandi elettori, Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri avrebbero fatto altre scelte. Non è una cosa da sottovalutare, vedremo se questo può incidere oppure no, però intanto giornata anche importante dal punto di vista delle poltrone. Intanto buongiorno da Vincenzo Marangio, Andrea Maiocca in cabina di regia, andiamo subito da Niccolò Ceccarini. Cecca, ciao, buongiorno.
2: Buongiorno a te, buongiorno a tutti.
1: Ciao, cominciamo dal campo, Cecca, perché tanto la nostra nazionale era chiamata a battere anche la Turchia, sperando in un risultato utile dalla Francia. Nel primo tempo a un certo punto il Belgio era avanti e noi eravamo 1-0 in vantaggio, ma dietro il Belgio che ci aveva a quel punto scavalcato. Poi la Francia ne fa 4, si scatena, la nostra nazionale si scatena a sua volta, incassa il pareggio momentaneo per un unico difetto, diciamo, difensivo della nostra nazionale, poi la rimette subito in piedi Calafiori, arriva il gol di Pio Esposito, 3-1, e la nostra nazionale al secondo posto di questa Europa League. Tutto questo poco dopo la vittoria invece dell'Under 21 6-2 contro la Polonia, con Baldini che continua a essere anche un po' quella a lanciare un po' quei messaggi, no, a quei tanti anche ascoltatori della radio che ci scrivono spesso, che dicono ma non si poteva affidare proprio a lui questo progetto. Detto questo, però, Mancini il suo lo sta facendo e quindi per adesso va bene così. Cominciamo dal campo allora, poi ci concentriamo su quello che è l'extra campo, Nick. Che indicazioni
2: sono? Io partirei da Silvio Baldini e dalla qualificazione all'Europeo dell'Under 21, perché comunque è un bel traguardo e chiaramente servivano due gol di scarto. Sono riusciti a farli in una maniera abbastanza importante, vincendo addirittura 6-2, per cui da questo punto di vista devo dire che il lavoro è stato portato a termine ed è un altro ennesimo conferma di quello che stiamo sempre dicendo di Silvio Baldini, che da questo punto di vista è sicuramente molto bravo, è stata una scelta giusta. Tu facevi la domanda se poteva essere o meno la scelta giusta per quanto riguarda la nazionale maggiore. Vedendo i risultati della nazionale maggiore delle ultime tre partite, verrebbe da dire che va bene Mancini, no? Quindi non c'è mai la controprova. Forse sono due allenatori diversi per progetti diversi. Io credo che Baldini sia perfetto per creare i presupposti per far sì che, come una volta, no, c'era l'Under 21 che dava i giocatori alla nazionale maggiore. Ecco, io credo che questo percorso Silvio Baldini, Roberto Mancini vada molto bene, perché Silvio li prepara per la nazionale maggiore. Comunque Mancini ha dimostrato anche di far esordire giocatori giovani, no? Quindi tutto sommato la vedo anche un connubio interessante tra l'Under 21 e per quanto riguarda la nazionale maggiore. Poi è ovvio che sono due bravissimi allenatori, due bravissimi tecnici, abituati a lavorare in maniera diversa, e quindi però per ora va tutto bene, ma sempre con le dovute cautele, perché in Italia rischiamo di dare giudizi positivi quando in realtà dobbiamo ancora uscire un po' dal buio.
1: Guarda, sfondi una porta spalancata con me, Cecca, perché secondo me noi per primi dobbiamo avere la saggezza, l'intelligenza di non prendere parte a una battaglia che sia contro la nazionale, a favore della nazionale, contro la Mancini o a favore di Mancini, ma analizzare quelli che sono i fatti. Contro il Belgio molto male, con la Turchia nelle due partite molto bene, ma la Turchia anche fatto capire che è una nazionale veramente ai titoli di coda, anche lì grandi problemi federali, anche lì problemi su tutta la linea, quindi due partite che intanto dovevi vincere, le hai vinte, le hai messe da parte e va bene così. Contro la Francia un'ottima prestazione, perché non era facile, contro la Francia che poi ha demolito però il Belgio, quindi una distanza con la Francia c'è, i complimenti vanno fatti.

0: fatti, dopodiché dobbiamo considerare questa nazionale ancora sotto costruzione, che ancora tutto deve dire, perché poi abbiamo visto nazionali vincere e poi perdere nel momento finale, nel momento importante, e quindi mancare l'appuntamento al mondiale. Diciamoci la verità, Cecca, per poter sorridere veramente al di là della Nation League, noi dobbiamo vedere una nostra nazionale che impara a vincere con maturità tutte le partite e poi che arrivi al mondiale. Arrivata al mondiale possiamo fare i complimenti a chiunque. Se non ci arriviamo, rischiamo di restare con il famoso pugno di mosca in mano, no?
1: Ma sì, ma io penso una cosa, che naturalmente dopo la partita contro il Belgio ho sentito come al solito tutta una serie di giudizi negativi, non ci siamo, ha visto perché è arrivato Mancini, neanche lui ha fatto quello che doveva fare, questa nazionale è ancora in crisi, non ci sono le riforme, il problema del commissariamento, no, al momento della difficoltà ritornano fuori tutte le situazioni più o meno critiche del nostro calcio. Poi però a me non piace nemmeno quello che sto sentendo in questi giorni. Io vado totalmente controcorrente rispetto a questa tendenza di rinascita del calcio italiano, rinascimento azzurro, che a me sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, il rinascimento avverrà nel momento in cui la nazionale sarà al mondiale, e non solo, il rinascimento azzurro sarà quando la nazionale tornerà a lottare per un titolo mondiale. Questo è il rinascimento azzurro. Ora siamo naturalmente alla rifondazione, che è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Quindi secondo me c'è una letteratura sul calcio italiano e soprattutto anche sulla nazionale, per me, che non è legata alla realtà, è legata all'istinto, all'emotività. Noi ci entusiasmiamo perché comunque abbiamo fatto una bella partita contro la Francia, verissimo, verissimo, è stata una grande partita, un grande Donnarumma, abbiamo giocato molto bene contro la Turchia, ma tutto questo non basta minimamente, perché qui siamo sotto le ceneri, cioè noi siamo tre mondiali in disavanzo, cioè qui non abbiamo fatto niente, quindi ora si testa bassa, lavorare, mi sembra l'atteggiamento giusto ce l'abbia Mancini, che chiaramente deve alzare l'asticella per le ambizioni della nostra nazionale, però anche noi dobbiamo raccontare la storia com'è, cioè questa è la storia di un paese che una volta dominava il mondo e che adesso è dominato da quasi tutte le nazioni del mondo. Diciamo le cose come stanno, che è un paese che non riesce a battere la Bosnia e non riesce ad andare al mondiale. Quindi, con tutto il rispetto alla Bosnia che è cresciuta, che va fatto i complimenti alla Bosnia che è cresciuta, e all'Italia che è regredita. Quindi, per me la strada la stiamo imboccando, ma se siamo a fare 100 km di strada, non siamo nemmeno al 10° chilometro.
0: No, quindi abbasso.
1: No, perché poi se no finisce Vincenzo, che queste tre partite, che poi io ieri ho sentito dire, ma ora siamo al secondo posto della classifica del girone della Nations League con toni trionfalistici, come se si fosse fatto. Sono 12 anni che guardiamo in cartolina gli altri, gli mandiamo le cartoline quando partono per fare il mondiale, e noi dobbiamo essere contenti perché oggi l'Italia è seconda nel girone di Nations League. Diciamo le cose, dobbiamo essere tra virgolette soddisfatti che questa nazionale combatte, che lotta, che comunque sia fatto dei punti, ma prima di dire abbiamo risolto, cosa che è molto italiana e poco, diciamo così, equilibrata, e ce n'è di strada da fare, per cui io ti dico che secondo me alla fine Mancini è l'uomo giusto per questa nazionale. Silvio Baldini sta preparando una buona Under 21 anche per la prima squadra, ma cioè noi siamo in ritardo di 12 anni e quindi dobbiamo accorciare questo gap e speriamo nei prossimi 5-6 anni di ritornare a una normalità, ma ci vuole del tempo, quindi a maggior ragione non esaltarsi per le vittorie, non deprimersi per le sconfitte, ma cercare sempre di guardare l'obiettivo, e l'obiettivo, scusate se lo dico, non è passare il girone della Nations League, arrivare primi o secondi, l'obiettivo è qualificarsi agli europei, fare progressivamente un europeo sempre più non casualmente, ma rimanere stabilmente nelle prime 6-8 posizioni mondiali, allora lì siamo tornati l'Italia, ma fino a quel momento lì noi non siamo l'Italia.
0: Esatto, bravo, bisogna tornare a essere una nazionale vincente, ma vincente non nella singola prestazione, nella risposta d'orgoglio nelle prime, perché comunque sia abbiamo visto tre nazionali anche diverse, perché giustamente in questa fase Mancini ha rimescolato le carte.
1: Sì, però Vincenzo, io ho visto io ho visto delle buone cose e ti devo dire, ieri sera l'ho guardata volentieri, era tanto che magari facevo più fatica, come l'ho vista volentieri con la Francia, ci sono dei segnali, ma andiamo per gradi, cioè, capito che ti voglio dire? Noi siamo sempre quelli che abbiamo la federazione commissariata, noi siamo quelli che Čeferin ci dice che probabilmente in questo momento dobbiamo anche stare a valutare un po' quelle che possono essere le situazioni per quanto riguarda gli europei, quindi è un po' questo il concetto, capito? Non siamo guariti, siamo in una

0: fase, ecco.
1: No, no, guarda, con me, ripeto, sfondi una porta aperta e sono perfettamente d'accordo. Oltretutto, Cecca, non possiamo trascurare quello che sta succedendo alle spalle della nostra nazionale intesa come campo, perché le due cose non possono essere scisse, lo sai bene, come per le squadre di club, anche per la nazionale, una squadra è forte quando il manico è forte, quando la struttura dietro è forte. In questo caso ci dobbiamo ancora ristrutturare dalle dimissioni di Gavina, Papocchi all'italiano, uno dietro l'altro, guerra di cavilli e quant'altro, e oggi questa anomalia, no, che andiamo a raccontare, perché ci sarà il commissariamento della FIGC a sostituire il presidente della FIGC Malagò con poteri superiori, ci sarà il commissario della, che sarà Giovanni Malagò, quindi Malagò con poteri superiori a sostituire se stesso decaduto dalla poltrona della presidenza della FIGC per traghettarla fino alle nuove elezioni, dove potrebbe essere anche l'unico candidato con un paio di club, con Mercassi magari e Marotta che ancora stanno riflettendo, però sempre Malagò. Cioè è una roba che se la racconti così è surreale, dai.
0: No, è una cosa all'italiana, verrebbe da dire così, no? Cioè a un certo momento sembra, a me dispiace perché francamente, cioè, il vizio di forma nell'ineleggibilità o meno del presidente, poi viene fuori che allora hai detto bene te, il commissariato, uno che commissaria, boh, non lo so, la FIGC commissariata da se stessi è una cosa che non avevo mai vista, cioè nel senso, cioè che il presidente federale è anche quello che il commissario, hai detto tutto te, io guarda Vincenzo, sinceramente la trovo tutta una... che poi debba restare Malagò si può anche essere d'accordo, cioè nel senso ormai la scelta è siccome la scelta è stata fatta, io sono dell'idea che la scelta, se poi si dovesse riandare alle elezioni, no, è giusto che naturalmente rivenga rieletto, no, Malagò, se questa era la scelta. Però anche arrivare a questo, ma il vizio di forma, cioè queste cose cioè, non è che succedono in tutti i paesi del mondo, sinceramente non mi sembra che quando c'è un qualcosa, un'elezione, succedano queste situazioni, o mi sbaglio, ma io a volte sinceramente sono anche un po', ti ripeto, senza parole, in difficoltà nell'esprimere un concetto, perché come si fa a pensare che la federazione verrà commissariata e il commissario sarà Malagò? Ma va bene, nel senso, perché io sono dell'idea che si poteva evitare, no, tutto questo caos, perché se tanto poi si arriverà magari un domani che tornerà a essere Malagò, si è perso un sacco di tempo e non abbiamo fatto una bella figura. Però è tutto, come dici te, per certi versi, insomma, anche surreale. Io non, cioè, è faticoso commentare una cosa del genere, perché io francamente ogni giorno mi alzo e ne vedo una, cioè una diversa in questo paese, ma questo non vale solo per lo sport, ecco. E quindi io dico, se la scelta era Malagò, bisognava essere convinti, non della scelta, che fosse tutto regolare, che nessuno potesse obiettare, ma evidentemente se qualcuno ha obiettato c'era motivo per obiettare, se no non saremmo arrivati a questo punto. Dico, ma non ci si poteva pensare prima? Questo dico.
1: Appunto. E quindi siccome è tutto estremamente surreale, Cecca, ti chiedo, c'è qualcosa dietro al di là del Papocchi all'italiana? Cioè è soltanto figlia della confusione o è una questione anche politica da interpretare, capire, e che racconta che forse non si va nella stessa direzione?
0: Ma io non lo so se si va o meno nella stessa direzione, io penso che si debba andare in un'unica direzione, perché almeno ora l'aspetto sportivo mi sembra che l'abbia presa la sua direzione, che poi questa direzione porta i risultati che noi ci auguriamo, non lo so. Però io per esempio, ecco, sulla scelta di Mancini e sul fatto che Mancini abbia preso in mano questa nazionale, io lo vedo in maniera abbastanza evidente, perché vedo il comportamento dei giocatori, con gli errori che ci possono essere, poi vedo un comportamento giusto, quindi io sono contento di quello che sto vedendo. Come ti ho detto prima, non voglio esaltarmi, per me bisogna stare con la testa, noi dobbiamo avere ora un profilo talmente basso, lavorare e far finta che non sia successo nulla e continuare, perché solo tassello dopo tassello, momento dopo momento, questa nazionale si ricostruisce. Poi c'è il discorso federale, io su quello francamente non so che dirti, perché io spero che non ci siano, cioè le lotte intestine o le lotte da una parte e dall'altra non agevolano questo movimento, perché rallentano un processo di cambiamento che comunque è già lento di suo, per cui se viene bloccato anche, voglio dire, da queste questioni diventa problematico, ecco.
1: E pensare che insomma qualcuno vorrebbe anche vederci qualcosa di positivo in tutta questa situazione, io sono molto come te prudente sul punto di vista del campo, scettico e allucinato appunto da quello che succede fuori dal campo, e vediamo un po' quello che succede. Dopodiché questo inciderà anche un po' sul nostro campionato, nel senso ti aspetti che poi una volta

0: definito il nuovo presidente federale, quando ci saranno le elezioni il 6, si possa cominciare quantomeno ad avviare un discorso di riforme che fino adesso non mi sembra siano arrivate, altra anomalia clamorosa di cui parlare?
1: Le riforme non se ne è mai parlato, in realtà dall'elezione in poi non si è più parlato delle riforme. Io guardavo un attimo e ascoltavo, ho letto anche delle interviste di qualche dirigente, di qualche amministratore delegato di club, leggevo anche delle parole di Claudio Fenucci di qualche tempo fa, e condivido chi, cioè la Lega dovrebbe in qualche maniera avere una visione d'insieme, dovrebbe essere, diciamo, il motore anche, voglio dire, diciamo così, degli investimenti sul calcio italiano. Le riforme vorrebbero dire, secondo me, cambiare anche le squadre professionistiche, cercare di provare a ridurle. Si era partiti col progetto, no, delle squadre under 23, e anche su questo poi ci siamo fermati a 4 squadre, perché poi alla fine non si riesce più a compensarle con le squadre della Serie C. E quindi che vogliamo fare? Da qualche parte però bisognerà cominciare. Io lo dicevo l'anno scorso, ho visto tante squadre, anche nel campionato primavera, giocano nel 2006. Io, Vincenzo, quando vedo nel 2026 giocare il 2006, faccio un po' fatica a pensare che sia la strada giusta, perché comunque sia un ragazzo di 20 anni, cioè, non può ancora giocare in primavera. Di millesimo, dico, cioè dovrebbe essere da 2 anni in prima squadra, se è valido. Se è valido gioca in Serie A, se è meno valido gioca in B, se è meno valido ancora gioca in C, altrimenti va nei dilettanti. Cioè è una selezione naturale, ma non che a 20 anni uno possa fare il campionato primavera, ma non perché ho nulla contro, ma non ha, cioè non va nella logica della valorizzazione del movimento calcio italiano, non va assolutamente in questa logica.
0: No, è follia. Tra l'altro stavo ricontrollando, correggimi se sbaglio, Gravina si è dimesso il 2 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 6 mesi e siamo punti a capo, senza una riforma, senza una struttura, senza nulla. Questo ti fa capire che quelle dimissioni, allora, mentre in alcuni paesi quando poi ci sono delle dimissioni c'è pronto già il piano B, o comunque si lavora al piano B in maniera strutturata, noi questa cosa non l'abbiamo fatta, e vabbè, l'abbiamo raccontata, adesso non ci resta che aspettare, guardare e vedere. Tra l'altro anche la Turchia non se la passa benissimo, e pensare che gli europei 2032 si giocheranno tra Italia e Turchia, si giocano anche una partita sull'assegnazione unica queste due nazioni, oppure no, secondo te?
1: Ti ho perso un attimo nella domanda, mi dicevi?
0: No, dicevo, l'Europeo 2032 si giocherà tra Italia e Turchia, siccome anche la Turchia non se la passa bene, non solo sul campo ma anche a livello federale, si sta giocando anche una partita per avere un'unica assegnazione, oppure no?
1: Cioè, io spero che l'Italia voglia portare avanti il suo progetto in maniera separata, ma questo poi, sai, dipende, cioè poi è cosa, mal comune mezzo gaudio, cioè allora vabbè, siamo messi male tutti e due, mezzi di qua, mezzi di là. Io ti devo dire la verità, Vincenzo, anche questo fatto degli allargamenti, non mi piace nemmeno l'idea del mondiale, da una parte, un po' da un'altra ancora, poi cioè, si fa in 3 stati, però poi alla fine le finali si fanno in quello che dico io.
2: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
7: CyberPro è una business unit di PCS Group dedicata alla cyber security, nata per ridefinire il concetto di cyber security attraverso lo sviluppo di soluzioni e servizi innovativi in grado di agire non solo sul piano tecnologico, ma anche sul fattore umano. Offriamo consulenza a 360 gradi e team a disposizione del cliente H24 7 giorni su 7. Per info e contatti www.cyber-pro.it. CyberPro, driving the cyber security future.
8: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
9: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
10: Hai bisogno di supporto per la contabilità, la partecipazione a bandi o la gestione d'impresa? Servizi integrati e gestione aziendale SRL. Affidati a chi offre consulenza, progettazioni e soluzioni innovative per aziende e professionisti. Via Torretta 23, Artena. Telefono 333 10 29 936. Competenza, innovazioni e affidabilità per far crescere davvero il tuo business.
6: Italia Opere S.p.A. Azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.

0: scuola di Roma e devo dire anche dei giocatori della squadra che si sono presentati preparatissimi, cioè molti di loro si sono allenati durante l'estate, forse temevano che la mia preparazione fosse così dura, così difficile. Il mio unico obiettivo era quello di creare un qualcosa, sai quando fai una fondazione nuova, no? Quindi fai delle fondamenta subito. Nuove, diverse, non si è mai parlato dei miei anni precedenti, non si è mai parlato, noi dobbiamo costruire un qualcosa di nuovo subito, e quel qualcosa di nuovo era fondato chiaramente su dei concetti chiari di gioco che erano un po' diversi da quelli magari che tanti giocatori erano abituati, ma è anche quello che forse loro si aspettavano da me e che mi chiedevano. E poi il calcio si può fare in tanti modi, ma il primo concetto era quello di pensare che noi c'è due modi nel calcio, no? Uno di aspettare l'avversario che perda palla e uno di andare a prendere. Ecco, questo è stato il primo concetto, di andare a prendere la palla all'avversario e di non aspettarlo che sbagliasse. E su questo poi è partito il resto.
1: John, la tua Roma quindi nel luglio scorso invece è cominciata. Hai un'immagine, qualcosa che ti ricordi di questo inizio?
2: Il mio inizio è, sì, qualche settimana fa, è stato il primo giorno in ritiro, in Galas, e mi butto dentro, primo giorno, calciomercato pieno, con un collega abbastanza esigente accanto, ma è stato un bel battesimo di fuoco, no? Perché... come società, proprietà, io incluso, noi non aspettiamo gli altri, andiamo a prendere la palla. Così abbiamo lavorato, direi, abbastanza bene durante il mercato e abbiamo cominciato l'anno anche, ho la fortuna di entrare in un momento molto positivo dopo la qualificazione guadagnata da Giampiero alla squadra e ora la bella partenza quest'anno.
1: Anche se in realtà la tua fede di romanista è cominciata molto prima. Tuo papà Ivan ha vissuto a Roma dal 39 al 51 e ha vissuto il primo scudetto del 42. Ecco, come ti ha trasmesso la fede e cosa ti ha raccontato di quel primo trionfo?
2: Sì, sì, sì. La storia che mi viene in mente, che mi ha raccontato da piccolo, è che lui durante quel periodo lì, la Roma non era il 49, la Roma non andava bene. E lui aveva conosciuto durante la guerra un ragazzo che aveva giocato nella Stella Rossa che si chiama Arangelovic, e siccome mio papà era amico di Fulvio Bernardini, allora direttore sportivo, ha portato questo ragazzo a fare la prova. Entra lui a, penso, novembre, dicembre e fa il Malen, segna 11 gol e salva la Roma da un campionato non partito benissimo. E quindi questo è il mio ricordo da piccolo. Poi mi portava, quando andavamo in Italia a visitare i familiari, allo stadio, e lì, certo, mi sono innamorato. E poi a immaginare all'epoca che sarei entrato tanti anni fa come investitore e consigliere e poi tornato a fare questo ruolo, non avrei mai immaginato questo.
1: Cambiamo foto e andiamo a Spartacus, il più famoso gladiatore dell'antica Roma, che organizzò la rivolta degli schiavi. Giampiero, l'hai chiamati proprio così spesso, i miei gladiatori. Mancini e Hermoso. Hermoso soprattutto è stato forse uno dei tuoi capolavori, no? Sembrava un giocatore al tramonto, l'hai fatto diventare qualcos'altro. Ecco, dimmi qualcosa veloce di questi due. Mancini dove deve ancora magari crescere e cosa ti dà Hermoso?
0: Ma Hermoso ha avuto un'esperienza non positiva l'anno precedente, però è un giocatore che ha giocato tanti anni nell'Atletico Madrid, che in Europa è sempre stata un po' il simbolo anche di certe caratteristiche, no? Difensive, grande tigna, grande garra, come dicono gli argentini, e lui abbina anche la qualità degli spagnoli, tecniche, è sicuramente un giocatore che ha delle conoscenze importanti. Devo dire che di gladiatori mi sono ritrovato una difesa di gladiatori, ci aggiungerei anche Svilar, anche Ndicka, che per mesi sono stati una delle migliori difese in Europa addirittura, e quella è stata un po' la base. Mancini lo conoscevo, Mancini l'avevo avuto giovanissimo all'Atalanta. Su Mancini ho sempre pensato, quando ero suo avversario, no? Che dicevo, ma perché è così antipatico agli avversari? No? Era un po' il suo modo di protestare un po' con gli arbitri, con l'avversario, di essere un po' provocatore. E io mi sono, da subito, ho cercato di dirgli, guarda che questo atteggiamento ti penalizza, perché non è possibile che in tanti anni non sei andato in nazionale, probabilmente per questi tipi di comportamenti e di atteggiamenti che magari i tifosi, a parte ai tuoi tifosi e agli altri, e poi non è neanche detto, agli avversari non ti premiano. E la prima cosa su cui ho cercato di lavorare è di limare un po' questi comportamenti, questi atteggiamenti. Io lì ho fatto una stagione fantastica, dove si è tornato a parlare di Mancini come giocatore, come difensore, ha fatto dei gol determinanti ed è tornato in nazionale.
1: Perfetto. Cambiamo foto e allora passiamo a un nome grande, a Cicerone, che tanti di noi, chi ha fatto il classico al liceo, avrà tradotto a scuola. Pesco questa frase dal De Officiis: non siamo nati solo per noi stessi. Se c'è un giocatore che non gioca per se stesso, ma per tutti, in tutte le fasi, è Brian Cristante. Uno che tu hai pescato in Portogallo quando eri all'Atalanta, che il Milan aveva scartato, e che oggi è tanta parte della tua squadra. Diciamo anche una cosa di cronaca: si rischia di perdere il Real perché ha avuto un problema al ginocchio. Dici tutto.
0: Sì, sì, comunque anche lui è un giocatore che conoscevo da giovane, e questo ritorna un po' la dimensione che molto spesso i giocatori vengono considerati sotto aspetto tecnico, sotto aspetto tattico, sotto aspetto fisico. Una cosa che si guarda poco e che per me, o perlomeno meno, e che per me è determinante, è la centralina, no? Quella che io chiamo centralina, che invece la personalità, il modo di giocare per la squadra, il modo di mettere davanti le esigenze dei compagni della squadra. E questo è un aspetto che io ho sempre considerato fondamentale, no? Perché poi quelle che sono le altre componenti sono molto più visibili. Lui ho avuto modo, avevamo venduto con l'Atalanta Gagliardini all'Inter a gennaio, e quindi c'era l'esigenza di sostituirlo. E questo ragazzo nelle giovanili del Milan era molto promettente, poi però un po' al Benfica, in Portogallo, poi era stato anche a Pescara, era stato a Palermo, anche in Serie B, e non riusciva a emergere. E lì col direttore sportivo Sartori mi fa questo nome, io incontro il suo procuratore, che era un giovanissimo Beppe Riso, e ci incontriamo in un albergo e conosco questo ragazzo. È chiaro che le qualità tecniche non è che le poteva aver disperse, se le aveva da giovane, stava attraversando il suo momento, un momento di blocco. E ci ho parlato un bel po' e lì mi ha convinto che ero di fronte a una persona giusta, con delle motivazioni forti, e poi speravo che calcisticamente venisse fuori, e così è stato.
1: L'hai fatto giocare anche molto avanti?
0: Trequartista. Lui è un ragazzo duttile, ma anche adesso, anche l'anno scorso, perché sa giocare a calcio. A volte c'è sempre questa distinzione, no? Di poter giocare a calcio, che tanti lo possono fare, e quello di saper giocare a calcio, e quelli non tantissimo. Lui, al di là delle sue qualità, che poi ognuno può avere le idee che vuole, però lui sa giocare a calcio e conosce calcio.
1: Perfetto. E come sta?
0: E questo ha avuto un piccolo problema al ginocchio, no? Una cosa, però il problema è che giocando tante partite, se stai fuori 2 settimane rischi di saltare 5-6 partite. E questo è un problema un po' del calcio moderno. Però,
1: hai paura di perderlo con Real?
0: Per le partite recenti, le prime partite sì, però lui ha una bella fibra.

0: recupera in fretta.
1: Perfetto, ora facciamo un bel salto e andiamo. Catullo, il poeta di Sirmione, dove tra l'altro abita Tullio Gritti II di Gaschi, che ricordiamo, e, insomma, è il poeta di odio e t'amo, no? Amo, odio della contraddizione, della sofferenza e anche di Bala, insomma, un po' è gioia, un po' è sofferenza, infortunio, però con te, insomma, è rinato e tu lo spremi, non lo togli mai, non hai paura che si faccia male.
0: No, questa è veramente una stagione ancora particolare per lui, perché è partito in un modo come forse non gli succedeva da anni. Io ho avuto la fortuna di incontrare Paolo nella mia breve esperienza di Palermo, lui era un ragazzo giovanissimo, e devo dire che sono passati tanti anni, ma lui ancora dentro, come tutti i grandi giocatori, l'entusiasmo, la forza di quando gioca in campo. Lui quando è in un campo di calcio lo vedi proprio che sta bene e che ha voglia di giocare. Ci sono stati degli anni che ho avuto questa fragilità fisica, con tanti infortuni che ne hanno fermato le prestazioni, anche degli ultimi anni soprattutto. Io ho sempre pensato, quando sono arrivato, che fosse una questione di allenamento. Tanti mi dicevano: no, lui ha i muscoli di seta, bisogna preservarlo, non bisogna allenarlo, si deve riposare, e così continuamente si infortunava. E, tra l'altro, lui ha una fibra notevole, in certi infortuni sono stati casuali, è veramente sfortunato, e ha cominciato ad allenarsi in campo, non salta un minuto, e l'inizio di stagione quest'anno è straordinario, al di là delle capacità tecniche che sono riconosciute e risapute, ma proprio dal punto di vista fisico, non salta un minuto in allenamento, non salta un minuto in partita e finisce sempre tra i più freschi, a dimostrazione che quello che ho sempre creduto, che l'allenamento è una componente importante del calcio. Attraverso l'allenamento puoi migliorare la tua tenuta, le tue prestazioni, e soprattutto non può essere una fatica, ma deve, certo, essere anche un
1: divino. Però correggimi se sbaglio, contro l'Inter forse ha fatto il primo tiro secco, violento, da fuori di tutto il campionato.
0: Questo è ancora un retaggio, ma che superiamo in poco tempo, perché lui l'anno scorso ha avuto un paio di infortuni, quando dico sfortunati, calciando una punizione in casa col Torino e calciando un rigore a Milano col Milan, e in quelle occasioni si fece male, e quindi gli è rimasta un po' questa difficoltà a calciare magari come faceva fino a poco tempo fa, però sta superando, lo vedo di nuovo capace di sprintare. Lui non sprintava più, giocava solamente più di tecnica, e per me rivederlo di nuovo saltare l'avversario, andare via, adesso arriveremo anche a calciare nuovamente come faceva prima.
1: Giampiero, hai allenato poi... Hai allenato poeti migliori di Dybala in carriera?
0: Allora, io ho avuto la fortuna, ormai la mia carriera è molto lunga, di incontrare e di allenare tanti giocatori forti. Sicuramente Dybala è tra i top, se non il top in assoluto, però da quando sono partito, guarda, ti dico, Jeddah nel Crotone, per arrivare poi a Ilicic, a Papu Gomez, prima... Prima Milito, Thiago Motta, cioè io ho avuto veramente dei giocatori fortissimi, e questi sono quelli, tu giustamente li chiami poeti, perché anche per chi li guarda vanno a toccare delle corde diverse, no? Vedi che fanno le cose con una naturalezza che dici: che bello quel gesto, no? Perché lo sanno fare solo loro.
1: Ultima su Dybala di cronaca. tu lo fai riscaldare 30 minuti e poi non lo metti dentro. Lui si incazza, prende e va in aeroporto. Gli corri dietro?
0: No, però vuol dire che alla base c'è stato qualche errore prima. Cioè, non, quello è il momento poi finale, no? Forse la goccia che fa traboccare il vaso. La costruzione di un rapporto avviene prima, altrimenti queste cose non succedono.
1: Quindi non c'è il rischio che vada a Fiumicino?
0: No, non, penso proprio di no, anche perché lui veramente per giocare nella Roma quest'anno ha veramente dato, non solo lui devo dire, tantissimi altri giocatori, e questo è uno degli aspetti migliori di questa nostra squadra quest'anno. Vogliono veramente giocare per la Roma e cercare di fare il massimo per questa piazza, per questa città.
1: John, quali sono stati i tuoi poeti da tifoso della Roma? Quelli che ti hanno emozionato di più?
2: Sì, sì. Ma il primo sicuramente, numero 10, capitano, che in momenti di tanti momenti di poesia. Per me da tifoso il passaggio al volo, spalla alla porta, a un giocatore smarcato che vede solo lui, è una cosa inspiegabile, no? Che quello è un momento di poesia. Ma poi ci sono piccoli momenti di poesia. Mi viene in mente un derby, non mi ricordo che anno, quando Cafu ha fatto triplo sombrero a Nedved. Cioè, il momento che spero che Nedved non sia qua, ma anche più di recente, c'è cioè il momento del vantaggio, gol di Sulé a fine partita contro l'Atalanta, anche quello balza agli occhi, tanti belli momenti.
1: Ma dove eri quando Falcao era qua?
2: Dove ero?
1: Sì, quando Falcao era alla Roma.
2: Ah, io ero a Boston.
1: A Boston?
2: da piccolo, sì, da sì. Però mi hanno detto che, mi hanno avvertito prima della partita contro l'Atalanta, ti devi controllare meglio perché ora fai... c'è un ruolo più da amministratore delegato, non puoi più fare il tifoso. Mi sono trattenuto così, ma quando ho visto quella palla entrare di Sulé ho perso la testa, non capivo più niente. E questo è anche il bello dello sport.
1: Tranquillo, tanto non supererai mai Galliani, quindi puoi andare tranquillo. Cambiamo foto e abbiamo Giovenale. Giovenale è quello che ci ha lasciato, tra l'altro, anche il motto mens sana in corpore sano, poeta satirico. Ho pescato questa frase: al fanciullo si deve massimo rispetto. E tu, Giampiero, ai fanciulli hai sempre dato molto rispetto. Lulli e Pisilli, come stanno crescendo questi fanciulli?
0: Io sono stato, sono cresciuto nel settore giovanile. Io sono partito allenando bambini esordienti di 11-12 anni, ho fatto tutta la trafila del settore giovanile fino ad arrivare alla primavera, e poi ho iniziato con i grandi. E quindi questa formazione mi ha comunque, l'ho sempre mantenuta, e allenare il settore giovanile, che per me è una grande scuola per gli allenatori, per chi vuole fare insomma questa professione, ti abitua e ti impegna a vedere il ragazzino non come un qualcosa di definitivo da valutare, ma come un qualcosa che ti immagini cosa possa diventare magari in prospettiva, come possa crescere, come possa evolvere. E questa per me è una grande scuola. Allora sono arrivato che Pisilli era già un ragazzo che aveva già avuto comunque esperienza, era già di valore. Lulli meno, Lulli era un po' relegato, non sempre neanche titolare nella primavera, e io ho sempre un po' l'abitudine di far arrivare durante gli allenamenti, durante la settimana, alcuni ragazzi a turno, un po' tutti, soprattutto quelli della primavera chiaramente, e vedevo in questo ragazzo alcune caratteristiche che erano importanti. E poi quest'anno c'è stata la possibilità in ritiro, l'ho portato in ritiro, in preparazione, poi ho incominciato a giocare alcune partite, poi l'ho fatto giocare

0: Però in questi giorni qualcuno dice: beh, quel grande esperto di giovani di Gasperini si è lasciato scappare Romano. Cosa hai visto in Romano? Cosa non hai visto?
1: No, Romano era è un altro ragazzo giovane cresciuto nel settore giovanile della Roma, che l'anno scorso è esordito, e che è sicuramente un ragazzo molto molto interessante. Però quei ragazzi bisogna, ecco, mi è dispiaciuto un po' quello che è successo la scorsa settimana, no? Che per alcuni giorni sembrava avessimo scoperto il giocatore che risolveva tutti i problemi della nostra nazionale, e poi per una partita magari non è andata bene, è stato un po' eccessivamente criticato, no? Allora è chiaro che la nostra professione è questa, e ci sta tutto, però forse sono gli adulti che devono stare un po' più attenti e un po' più calmi nel giudizio. Il fatto che Romano sia stato venduto al Cagliari, queste purtroppo sono esigenze di plusvalenze, di bilancio,
0: certo,
1: che molto spesso le società, abbiamo visto anche altre società che hanno dovuto vendere negli anni indietro, spesso anche grandi società, i giovani migliori per poter rimediare magari a situazioni di bilancio. Questo non è una buona cosa per il nostro calcio, cioè quello delle nel calcio non bisogna necessariamente fare plusvalenze. Nel calcio i gioielli migliori bisogna avere la possibilità di poterli far crescere, se però ci sono delle esigenze e poi dopo sono i primi ad essere tagliati.
0: Perfetto. John Galanti, che è un top manager, ha studiato ad Harvard, ha lavorato per brand importantissimi come Chanel, Tod's, Ferrari. E com'è lavorare con i Friedkin?
2: Io li ho conosciuti durante la transazione dalla vecchia proprietà, e mi hanno colpito per l'entusiasmo per questo progetto. Secondo me per un italiano, specialmente un romano, è difficile capire l'idea di restare un po' in silenzio, no? Di lavorare dietro le quinte. Ma Dan Friedkin ha creato un empiro incredibile, un fatturato enorme con settori automobili, alberghi, film, anche lo sport. E sono stato sorpreso in queste prime settimane di vedere che più tempo che passa lui su tutti questi business è la Roma, anche se da fuori è sempre senza parlare. Ma se andate a cercare un'intervista di questo signore su YouTube in America, dove vive, dove ha creato questi business, non te la trovi, perché è così. Dobbiamo rispettare anche la sua natura e la riservatezza della fine. Hanno chiesto a me di parlare, ovvio che lo devo fare, ma devo dire che prima, durante, dopo la partita sono molto dentro. E poi alla fine non fai questi investimenti con ritorni su capitali molto lunghi se non ci credi.
0: Esatto. Ma escludi un giorno che venga a Trento?
2: Un giorno che
0: venga qua a Trento a parlare, escludi che un giorno,
2: questo lo vedo magari molto difficile. Magari a prendere un caffè dietro.
0: Senti, va benissimo, cambiamo foto. Il grande il più grande condottiero dell'antica Roma, Giulio Cesare, Beni Vidi Vinci, e Malen un pochino ha fatto la stessa roba, no? Beni Vidi gol, e quindi ha segnato subito. Gian Pierre, cosa possiamo dire ancora di questo ragazzo? Dove può crescere? Come l'hai scoperto? Che tipo di ragazzo è? Raccontaci un po', Malen.
1: Ma guarda, a volte le cose i pianeti si allineano e succedono le cose che magari pochi giorni prima non ci pensi.

0: perché è chiaro che Malen era un giocatore conosciuto nel Borussia, poi dopo nella Aston Villa. Avevamo fatto anche un amichevole in estate dove insomma ho visto sicuramente le sue caratteristiche, che erano straconosciute, e poi sono quelle cose che a volte succedono durante il periodo di mercato dove pensi di voler programmare tutto, invece programmi proprio un bel niente, poi dopo viene fuori un imprevisto, a volte nel male, in questo caso nel bene, nel male, e quindi niente, è venuta fuori questa opportunità in un momento di mercato dove noi chiaramente cercavamo un attaccante, perché c'era Dobby che aveva avuto un brutto infortunio, c'era stato anche lo stesso Ferguson, dopo ha avuto un altro infortunio, noi avevamo l'esigenza di un attaccante, c'erano diversi nomi sul mercato e poi improvvisamente sono venuto a sapere di questa opportunità di Malen, che veniva via dall'Aston Villa più che altro non per un motivo tecnico, perché lui giocava anche abbastanza spesso in questa squadra, ma per un motivo tattico. Lui voleva essere centravanti e io in lui ho sempre visto le caratteristiche di un centravanti, perché la velocità, lui ha tre tocchi fondamentali, il controllo, sposta la palla e calcia, e più è vicino all'area di rigore e più è micidiale, e quindi questa sua rapidità, questa sua capacità di fare questi tre tocchi in sequenza velocissimi, ha detto per me lui questo è il suo ruolo, lui quindi voleva giocare lì, io volevo farlo giocare lì. Ed è nata questa situazione, e però è chiaro che nessuno immaginava che i numeri potessero certo essere così eclatanti.
1: In una chiacchierata che abbiamo fatto qualche settimana fa, hai buttato lì un po' il record di Higuain, il record di gol in Serie A. Sei andato un po' lungo, oppure se arriva a 30 gol non ti stupisci?
0: Io l'ho detto per motivarlo, no? Ho detto, oh, guarda che quello che hai fatto non basta, c'è qualcuno che ne ha fatti 36 e quindi ci gioco un po' su questa cosa. In realtà se arriva a 30 sono contento.
1: Allora, Cesare passò nel 49 a.C. il Rubicone, quindi un passaggio senza ritorno, è diventato un po' proverbiale, no, di quando noi facciamo un cambiamento di vita radicale. Avrai avuto tanti Rubiconi nella tua carriera, ma dovendo sceglierne uno, qual è stato?
0: Ma sai, tutti abbiamo dei passaggi così che sembrano quelli determinanti, poi invece ti trovi un altro Rubicone più alto, no? Un Rubicone ce l'hai, non so, quando smetti la carriera da calciatore, inizi a fare quella di allenatore, dopo 10 anni dove ero a casa e potevo continuare tranquillamente, decido di andare a Crotone in Serie C per iniziare la professione di allenatore e non più di settore giovanile, e faccio un salto molto molto lungo, molto costoso in quel momento anche per la famiglia e tutto, e poi è andata bene perché abbiamo vinto il campionato e siamo andati in B, altrimenti poteva essere un'altra storia. Sicuramente il più recente è quello che ho fatto venendo via da Bergamo, perché anche lì era una situazione di 9 anni di grande gratificazione, grande soddisfazione, di grande legame con la città, con l'ambiente, e a un certo punto però ero arrivato nella convinzione di pensare che era più una cosa dovuta che non voluta, e che era il momento di passare al Rubicone. È chiaro che lo fai anche con tanti dubbi, con tante poche certezze, però sai anche che è la scelta che quando la fai non torni indietro. E poi è andata bene.
1: John, l'ho detto prima, una carriera da grandissimo manager. Che Rubicone è stato scegliere la Roma?
2: Facevo il CEO di un'altra società nel lusso a Milano e parlavo da anni con i Friedkin e finalmente ho deciso che è una sfida troppo appassionante e questo non è una mossa di carriera. La carriera l'ho fatta, questo è più una cosa di passione e di convinzione. Con la passione non basta, cioè io qualche anno fa potevo entrare in questo ruolo e ci vuole anche convinzione di poter vincere qualcosa, altrimenti da tifoso non potrei fare questo lavoro. E ho avuto la convinzione della proprietà, dell'impegno e delle risorse e dei colleghi che si poteva veramente fare qualcosa in grande, così una decisione facile.
1: Perfetto, cambiamo foto. Annibale è grande nemico, quello che sconfisse più di una volta Roma, soprattutto a Cannes, sconfitta storica. Chi è Annibale? Gaspa, è l'Inter. L'Inter ti ha battuto 10 volte di fila, però l'ultima volta l'hai guardato in faccia e non hai abbassato gli occhi. Si può reggere il passo di questa Inter?
0: Ma sai, io guardo sempre un po' il nostro percorso. Poi Annibale, a seconda dei momenti, possono essere tanti. C'è stato un periodo che Annibale era la Juventus, che vinceva 9 scudetti di fila e magari battevi l'Inter. Adesso magari batti la Juventus qualche volta e l'Inter, che è la squadra indubbiamente riconosciuta da tutti come la migliore in Italia. Ma se vai dietro sempre a quello più forte, corri il rischio di perderti e anche di avere un po' di frustrazione. Io credo che l'obiettivo debba sempre essere quello di guardarci noi e di lavorare con l'entusiasmo per migliorarci. Poi di volta in volta ti vai a confrontare. L'ultima volta che ci siamo confrontati abbiamo avuto comunque una sensazione di esserci avvicinati. E questo è già gratificante.
1: La prossima è Como, è mica un avversario facile. Ti aspetti che duri nel tempo? Potrebbe essere a primavera ancora un avversario da scudetto?
0: Sì, sono bravi. Sono bravi come squadra, sono bravi come progetto, sono bravi come società. Credono nel loro tipo di calcio, hanno fatto dei passi da gigante, partendo veramente dalla terza serie e arrivando in zona Champions. Quando vedi della gente che lavora così bene, devi avere anche ammirazione. Non penso che sia un fuoco di paglia assolutamente, anche perché hanno delle risorse importanti e hanno non solo le risorse ma hanno anche delle idee. Quindi per me sì, è una squadra che ci troveremo a dover competere.
1: Che partita ti aspetti? Prego, se volete applaudire, applaudite.
0: Al Como in questo caso.
1: Che partita ti aspetti? Come una partenza di una partita di pallanuoto, cioè tutti e due che partono per prendersi la palla. O qualcuno aspetterà?
0: No, credo che sono due squadre che hanno come idea, come mentalità quella di vincere la partita. E quindi faranno ognuno con le sue caratteristiche, ma con un obiettivo solo, giocheranno per un risultato solo.
1: Cambiamo foto. Augusto Imperatore è più venerato. Quando morì lo trasformarono in un dio. Sai che se vinci lo scudetto rischi la stessa sorte. Quanto è distante il momento in cui ti faranno dio a Roma?
0: No, guarda che gli imperatori hanno fatto tutti una brutta fine. È meglio restare in terra, e cercare di lavorare, ecco sì, quello di dare soddisfazione ai tifosi e alla gente che ha una passione incredibile. Roma è sicuramente l'obiettivo più importante.
1: E te lo aspettavi così il popolo romanista, arrivando da Bergamo?
0: Allora, ti devo dire la verità, è stata una sorpresa molto positiva, non tanto perché fuori da Roma a volte viene un po' descritto come un ambiente così un po' cieco, no? Che vive di grandi entusiasmi e magari di grandi depressioni quando le cose vanno male. Io invece ho trovato l'entusiasmo straordinario, sicuramente un esempio incredibile di passione verso la propria squadra, verso i propri colori, è un attaccamento veramente bello, però devo dire che accompagnato anche da una maturità, forse ormai giustamente centenaria, no? Parliamo di una società che ha 100 anni e che quindi ne ha viste un po' di tutti i colori, ha visto dei momenti esaltanti e tanti momenti magari non altrettanto favorevoli. Quindi io trovo che il pubblico e la tifoseria di Roma ormai sia veramente matura, che abbia visto tanti giocatori, tante squadre e che sappia distinguere, e che in questo momento è soddisfatta della squadra che ha. E per me questo è un grande obiettivo, cioè che i tifosi si riconoscano nella propria squadra per atteggiamento, per comportamento. Poi dopo è chiaro che il risultato sarebbe straordinario poter raggiungere il massimo. Però viviamo in questo momento un bel ambiente, un ambiente che spinge, un ambiente che c'è una bella chimica, c'è una bella energia, affrontiamo le partite sempre con entusiasmo, con voglia anche di giocare bene e di dare soddisfazione. Questo per il momento è quello che conta.
1: Giona, non abbiamo trovato una bella foto di Mecenate, ma facciamo finta che ci sia. Mecenate che proteggeva gli artisti, finanziava Virgilio, Orazio. I Friedkin dal 2020 hanno speso più di 1 miliardo di euro per questa Roma. Come si fa a costruire un progetto vincente che duri nel tempo, sostenibile, che lasci qualcosa di bello come le georgiche di Virgilio e anche il tuo lavoro, insomma.
2: Sì, sì. Guardi che è un po' come diceva Gianfranco, non si può vivere di plusvalenza, non basta, perché prima o poi sbagli il mercato e succede a tutti, e quindi bisogna crescere più talenti in casa, più lulli, più pisilli, e per fare quello abbiamo 3 progetti molto importanti, che sono rinnovamento delle giovanili, che erano più forti in Italia per tanti anni, ora un po' meno, ma abbiamo gente a bordo come Tony D'Amico, Massimo Maggiotta, che stanno lavorando a tirar su le giovanili. E poi ci vuole un'altra tappa di crescita. Fra la primavera e la prima squadra non ci sono tanti giocatori che fanno quel salto lì, e quindi una squadra under 23 ci serve, no? Poi ci sono sinergie con la squadra francese di Cannes, che è nel mercato più ricco di talenti nel mondo, e quindi c'è un percorso qua di costruire qualcosa molto solida in cui possiamo ogni anno mettere nuovi giocatori sviluppati in casa, in prima squadra, anche monetizzare anche altri per far crescere e per avere un modello sostenibile. Poi fra 4 anni lo stadio cambia tutto, perché alza il fatturato e ci permette di fare un salto sportivo e economico molto importante.
1: Perfetto. Ma Mecenate la comprerà quest'ala sinistra, quest'uomo, a gennaio, senza vendere nessuno?
2: Ah, bella domanda.
0: Bellissima.
1: Ma giuro che non me la suggerisco.
2: Prossima domanda?
1: No, almeno una di
2: Siamo sempre vigili, eh?
1: Siete vicini.
2: Vediamo se ci sono opportunità. E...

0: e vogliamo far crescere questa squadra.
1: Allora, ultime due domande, perché volevamo tenerci degli ultimi minuti per fare un giochino che vi piacerà. Allora, lo stadio Colosseo, sta per nascere un nuovo Colosseo, cosa pensate pensando allo stadio nuovo? Giampiero, ci sarai dentro? Sì, eh?
2: Speriamo.
1: Come te lo immagini?
2: No, io ho visto. Sai, questo io ho visto il rendering, fantastico, un'opera incredibile, di grande impegno, che in Italia di costruzioni così è tanto tempo che non si vedono uno stadio con queste dimensioni e di questa bellezza anche. C'è bisogno degli stadi in Italia. Sicuramente Roma, uno stadio del genere vuol dire ancora di più per la gente, per i tifosi, per la passione, cioè veramente colmare un qualche cosa che manca, perché ci mancano gli stadi per il calcio. L'Olimpico è meraviglioso per i colori, perché è sempre pieno. Io mi ho visto almeno in quest'anno che sono stato a Roma, c'è sempre 60.000 persone minimo. Anche se giochi è una partita, insomma, non di cartello, uno stadio così è una bellezza. Ecco.
1: John, un po' lo accennavi prima, però lo stadio nuovo può posizionare la Roma tra i top club europei.
0: Ma direi di sì, dal punto di vista anche dei nostri tifosi, questo sarà uno stadio concepito per i tifosi. Lo stadio olimpico è vero che è bello, pieno di ricordi, ma non è concepito per il calcio. Questo sì. Non vedo l'ora di cominciare, quando mettiamo la prima pietra, a far vedere un po' di più, ma abbiamo studiato, direi la proprietà ha studiato bene gli stadi migliori del mondo, abbiamo diversi elementi molto, molto interessanti, molto entusiasmanti per creare l'atmosfera. Poi immaginiamo la curva sud in un molto meno dispersivo e molto più condensato, sarà tanta roba. E poi aggiungo che forse abbiamo parlato di Friedkin, è interessante che c'è stato il quarto tentativo di creare uno stadio a Roma, no? La prima volta che arriviamo a questo livello di approvazione, conferenza dei servizi comune eccetera, con la prima pietra in vista verso marzo-aprile dell'anno prossimo. E tutto questo l'hanno fatto in silenzio, senza parlare, con i fatti e con l'investimento ovviamente importante. Quindi ogni tanto il silenzio è d'oro, e in questo caso funziona, e poi anche devo dire per il paese è una cosa importante, perché un investimento di questo livello, 1,3 miliardi, dai privati, nel dopoguerra non ce ne sono tanti, pochissimi, quindi un investimento anche nel paese, spero che sia un segnale anche forte per fare altri progetti simili.
1: Perfetto, allora l'ultima domanda. L'ultima domanda per tutti e due, veloce, e così ci teniamo questi minuti per il giochino. La prima pietra cadrà poco prima del centenario. Quindi, come ve lo vedete, se doveste avere una visione, il secondo secolo della Roma? Cosa vedete? È difficile questa, però l'ultima domanda è sempre la più difficile, anche nei quiz, anche... Ma, rischia tutto, era così.
2: Ma sai, intanto, 100 anni è un traguardo... di esperienza, e per me anche di emozione, perché pensa quante persone, quante allenatori, giocatori, dirigenti hanno portato avanti il discorso di questa squadra, di questa società, quanti tifosi hanno vissuto e condizionato magari le loro settimane in base a questa passione incredibile per questa società, per questa squadra. Niente, per quanto mi riguarda bisogna portare tutto quello che è la storia, perché senza non si può rinnegare la propria storia, perché sennò non si ha futuro. E quando invece deve essere veramente un percorso fantastico per avere un futuro ancora migliore. E io penso che il secondo centenario della Roma sarà ancora più bello.
1: John?
0: No, il centenario sarà un bellissimo momento di celebrare anche le leggende che hanno fatto grande la Roma, per celebrare anche i tifosi che meritano di essere citati e celebrati per la loro passione, no? E poi è un momento anche di guardare al futuro, i prossimi 100 anni. Sono contento che siamo in una fase, secondo me, di grande crescita di questa società, che promette bene per il futuro.
1: Perfetto. Allora, gli ultimi, siete stati bravi a stare nei tempi, ci rimangono una decina di minuti. In questa decina di minuti, John e Giampiero stileranno la top 11 di tutta la storia della Roma. Difficile, eh? E vediamo cosa ne viene fuori.
2: No,
1: difficile,
0: ma prima
1: voi potete reagire, dimmi.
0: Giochiamo con modulo di
1: Giampiero. Ah, giusto,
0: no?
1: Lo facciamo
0: 3-4-2-1.
1: No, 3 no, perché magari nella storia giocavano sempre a 4. Cosa...
2: Poi gli attaccanti sono quelli più...
1: 4-3? No,
2: famosi.
1: Dai, portiere, già non è facile il portiere.
2: Portiere?
1: Voi protestate pure, fate tutte le urla che volete.
0: No, abbiamo detto.
1: Ah no, giusto, altra condizione,
0: altra
1: solo
0: condizione.
1: Chi non gioca più. Quindi quelli di adesso non valgono.
2: Ah, sono fregato.
1: Storica deve essere storica.
0: No, Svilar sarebbe stato troppo facile, ma
1: sì.
0: Io dico, esito fra Alisson e Tancredi, ma Alisson era solo un anno, quindi devo dire Tancredi.
1: Tu? Devono mettersi d'accordo.
2: No, anche secondo me Tancredi.
1: Va bene Tancredi? Terzino destro.
2: No. Terzino destro. Cafu.
0: È più forte di tutti i tempi, no? È Cafu, no?
1: E Rocca?
2: Ah. È un po' Rocca.
0: È Rocca, è vero.
2: Anche Rocca.
1: Va bene Cafu o Rocca? Sì, Cafu. Pendolino a destra.
2: Sì. Però qui tralasciamo un sacco di giocatori forti.
1: Lo so.
2: Difficile.
1: I due centrali difensivi.
0: Chi ha detto Samuel? Bene, secondo me sì.
1: Il muro?
2: Aldair?
1: Aldair no.
0: Aldair.
1: Samuel Aldair? Va bene?
2: È giusto che partecipi.
1: No, beh, però dovete decidere voi. Però mi sembra che Samuel Aldair piaccia. Va bene. Terzino sinistro?
0: Quello.
1: Chi?
0: Quello è difficile, no? Perché.
2: Che abbiamo detto?
0: Abbiamo.
2: Nela?
0: Fra Nela e Candelà, no?
2: E Candelà, sì.
1: Forse io... Nela, forse.
2: Vabbè, ma. A me chi prendete di questi io li faccio giocare. chiunque di questi.
0: Sempre il suggerimento di mercato dietro c'è sempre.
1: Mettiamo Sabino, dai, anche della città. È amato della città.
3: Sempre anche calcio con te, mister.
1: Grazie.
3: 4-3-3 offensivo con tutti i trequartista.
1: Allora, siamo 4, cosa facciamo? 3-3.
2: Andato.
1: Centrocampo, non è facile. Centrocampo è difficile. John?
0: Per me, anche se...
2: No, qui ce n'è veramente...
0: ci sono tante. Sì, perché... di Bartolomei c'è, bisogna mettere lì di Bartolomei.
2: In difesa dei centrali che hai messo?
1: No, Samuel Aldair.
2: Ah, Samuel Aldair. Tu anche di Bartolomei. Ma allora, intanto con le nuove regole si gioca in 16, no? Quindi possiamo metterne qualcuno in più. Se no... cioè, i 5 le utilizziamo tutti.
1: Va bene. Quindi... allora, Di Bartolomei in mezzo, De Rossi ci vuole.
0: De Rossi,
2: De Rossi, Falcao, Cereso,
1: Falcao.
0: Emerson.
2: Emerson.
1: Però... no, però... ma è una formazione anche mista di regioni affettive, non solo tecniche. Per me De Rossi, Di Bartolomei, Falcao è una bella mediana.
0: Non è male. Ok. Grazie Luigi.
1: Va bene.
2: Una bella squadra.
1: Adesso gli attaccanti. Male non Battistuta. Facciamo 1-2 o 3-3? Mettiamo Totti dietro.
2: Totti 10. Sì. Totti lo mandiamo in campo e dici gioca dove vuoi.
1: E allora le due punte, mancano le due punte.
2: E... che punte? Beh, Bruno Conti dove lo mette?
0: Bruno Conti a destra.
2: Bruno. Ma poi non si può togliere.
0: Anche se vuol dire che non c'è posto per Salah, ma secondo me Bruno prima ma... Salah a entrare,
2: sì,
0: no?
2: Sì, vabbè, ma anche Salah quanto è stato? 1-2 anni.
0: Vero.
1: Allora, Conti.
2: Battistuta.
1: Conti Battistuta.
2: Centravanti ce ne sono stati, eh?
1: Però se facciamo Conti, Battistuta e Totti abbiamo finito.
2: E beh, ma ti ho detto giochiamo in 16, eh?
1: No, facciamo l'11.
2: Scusa, qui uno a sinistra lo troviamo, eh?
1: Tanto a sinistra non hai mai nessuno tu. Non te lo comprano
2: niente, neanche.
1: Cosa facciamo?
2: Conti, Battistuta.
1: Ma Totti c'è anche.
0: Totti, Battistuta, Conti, no?
1: Conti, Battistuta.
0: Totti, Battistuta 9, Bruno Conti a destra.
1: E Totti dove lo mettiamo?
2: No.
0: Totti a sinistra.
2: No,
0: Totti
2: no, io non faccio
0: punte.
2: L'allenatore.
1: Sì, a sinistra.
0: Abbiamo
1: poi
0: detto
1: si
0: gioca
1: accetta.
0: Dove vuole.
2: No, io
1: bene,
2: con questa squadra
1: bene.
2: Non voglio giocare.
1: Va bene. Conti, Battistuta, Totti, aggiudicato.
2: Giocano da soli questi.
1: Esatto.
2: C'è bisogno
1: di... Signore e signore, un applauso per i nostri.
2: Arrivo. Facciamo...

La Premier Giorgia Meloni deposita il proprio timbro vocale presso l'ufficio marchi dell'Unione Europea. La decisione mira a tutelare l'immagine istituzionale e prevenire truffe e manipolazioni con l'intelligenza artificiale. La tutela garantisce l'uso esclusivo della voce nei 27 Paesi membri per attività pubbliche. La misura segue l'approvazione della legge quadro sull'intelligenza artificiale che punisce i deepfake fino a 5 anni. Palazzo Chigi conferma la procedura per proteggersi da utilizzi illeciti in ambito politico ed economico. In Spagna il presidente Pedro Sánchez annuncia lo scioglimento anticipato delle Cortes e nuove elezioni per il 29 novembre. La decisione arriva dopo la bocciatura parlamentare dei due decreti legge sull'emergenza abitativa. Le opposizioni hanno affossato le misure antispeculazione. Oltre alle tensioni d'aula pesano le vaste manifestazioni di piazza che hanno attraversato la Spagna. Sánchez invita i cittadini a scegliere tra la maggioranza progressista e l'ondata di destra. I vertici dei servizi segreti tedeschi denunciano in audizione al Bundestag una guerra ombra russa. Il presidente del BND evidenzia tentativi di intimidazione, attacchi informatici e rischi di sabotaggio. L'intelligence cita l'episodio del drone esplosivo rinvenuto ad agosto accanto a un aereo a Lipsia. Gli apparati di sicurezza sollecitano un rafforzamento della resilienza e delle difese nazionali. La Germania pianifica un allineamento operativo prioritario con gli altri servizi partner europei. L'Estonia avvia lo spostamento permanente di reparti militari e sistemi d'attacco vicino al confine russo. La

0: La visione della nazione baltica risponde alla necessità di prevenire possibili minacce future. I vertici militari estoni stimano possibili scenari di conflitto oltre l'attuale quadro ucraino. Il Cremlino replica tramite Peskov, assicurando che le difese russe monitorano la situazione. La NATO rafforza la propria presenza dissuasiva lungo l'intero perimetro del fronte orientale. Emerge dai vecchi faldoni del RIS una consulenza psicologica mai depositata su Alberto Stasi. La procura di Pavia vuole chiarire chi diede l'incarico e che uso venne fatto del documento. Prevista l'audizione come testimoni degli inquirenti dell'epoca anche sul giallo dei pedali della bici. Intanto la difesa di Stasi rallenta il deposito dell'istanza di revisione per esaminare i nuovi atti. I legali promettono elementi a sorpresa raccolti per dimostrare l'innocenza del 38enne. Gianluca Soncin rende dichiarazioni spontanee in aula al processo per il femminicidio di Pamela Genini. L'imputato chiede scusa alla famiglia per le 76 coltellate inflitte alla donna nell'ottobre 2025. I familiari e il legale della vittima respingono le scuse, definendole tardive e di plastica. L'uomo deve rispondere d'omicidio pluriaggravato per l'aggressione avvenuta nell'abitazione milanese. I magistrati proseguono l'esame dibattimentale per stabilire le responsabilità e la condanna. L'Istat rileva che nel secondo trimestre del 2026 la pressione fiscale è salita al 43,5%. Il potere d'acquisto delle famiglie mostra un calo dello 0,9% a fronte del rialzo dell'inflazione. La propensione al risparmio scende al 6,7% per via di consumi cresciuti più del reddito reale. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche migliora invece attestandosi al 2% del prodotto interno lordo. Le associazioni dei consumatori chiedono misure urgenti a tutela del reddito da lavoro dipendente. Il ruolo dei nuovi presidi territoriali e le opportunità concrete che possono offrire alle comunità locali. Questi temi al centro della quarta tappa, stavolta a Siracusa, per uffici di prossimità alla giustizia più vicina ai cittadini. Progetto promosso dal Ministero della Giustizia e attuato dalla Regione Siciliana con il supporto di Formez. Come già avvenuto nelle precedenti occasioni a Ragusa, Patti e Catania, la conferenza tematica ospitata nel Tribunale Aretuseo ha rappresentato un importante momento di confronto sulla necessità di avvicinare sempre di più i servizi della giustizia alle esigenze quotidiane dei cittadini.
1: Questa tappa è la prima del mese di ottobre, ne seguiranno tante altre, ma è all'interno appunto di un percorso molto ma molto più ampio. E noi testimonieremo tutte queste tappe perché è importante ricordarci dei luoghi che visiteremo, che tratteremo, perché ognuno ha la sua peculiarità e la sua importanza e vogliamo farci sentire vicini alle persone, perché sennò è una prossimità che poi non viene adeguatamente comunicata e condivisa con i territori.
2: A Siracusa abbiamo acquistato e adesso stiamo adoperando un camper, un ufficio polivalente proprio di prossimità che raggiunge in aree meno centrali i cittadini per erogare servizi digitali dalla carta d'identità alle autentiche. Grande successo, quindi sono convinto che questa iniziativa del Ministero possa avvicinare ulteriormente anche i servizi della giustizia.
0: L'iniziativa mira a costruire una rete diffusa capace di semplificare l'accesso ai servizi giudiziari. Nel territorio siracusano la struttura conta già due punti operativi a Palazzolo Acreide e ad Augusta.
3: È un passo avanti molto importante nel rapporto tra il mondo giustizia e il cittadino, perché crea un contatto territoriale che agevola la vita del cittadino grazie all'apporto, al supporto degli enti locali coinvolti. Questo sicuramente da un lato migliorerà l'efficienza dell'attività giurisdizionale e dall'altro migliorerà la vita del cittadino, che poi mi sembra che sia l'obiettivo più importante se vogliamo.
4: L'ufficio di prossimità che noi abbiamo il pregio di aver fatto partire il primo in provincia di Siracusa è una risposta per le esigenze dei cittadini. Bisogna ancora chiarire e ancora meglio comunicare quali sono le prerogative di questo ufficio, cosa è possibile fare, cosa è possibile mettere in campo come servizi ai cittadini. La volontà di giurisdizione è un termine che va ancora ben definito e va reso probabilmente più semplice per evitare di fare perdere tempo ai cittadini.
5: Ben ritrovati ad un nuovo aggiornamento previsionale da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. L'alta pressione inizierà a cedere per la giornata di martedì sul nostro territorio, anche per l'arrivo di infiltrazioni più fresche e umide. Dando uno sguardo alla grafica delle precipitazioni, vedremo che i fenomeni saranno più presenti a carattere sparso da nord a sud. Per quanto riguarda la ventilazione, i venti continueranno ad essere sostenuti in Sardegna, ma si rinforzeranno sul versante tirrenico e a tratti anche in Sicilia, con mari fino a mossi. In definitiva, la giornata di martedì sarà caratterizzata da un po' più di variabilità, instabilità, con appunto della nuvolosità a carattere irregolare da nord a sud e anche qualche rovescio sparso non escluso. Comunque non mancheranno anche delle schiarite. Temperature massime che su alcune zone raggiungeranno ancora punte di 24-25 gradi, 26-27 gradi sulle due isole maggiori. Con questo è tutto, ma per dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Bentornate cari amiche di Goswim, bentornate su canale 403, bentornate a una nuova puntata. Ieri ci eravamo lasciati con una magnifica intervista a Monica Bellucci, dove ovviamente diceva che il segreto per non invecchiare è accettare con dignità gli anni che avanzano oppure morire. Dal momento in cui lei sceglie di portare con la massima dignità ed eleganza i suoi 62 anni, dice che l'interpretare anche determinati personaggi con la coscienza e la consapevolezza di questo essere ormai donna le ha portato dei grandi vantaggi. E beh, effettivamente sì, perché a 62 anni, come a 50, come a 40, un po' di saggezza dovrebbe esserti stata infusa, no? Se non magari dal fatto che tu potresti essere nata privilegiata, magari perché sei una donna che ha fatto tesoro delle cose anche brutte che ti sono successe della vita. Dal momento in cui ti senti una donna realizzata perché hai dei figli, perché hai un lavoro che ti piace da morire, perché sei felice di quello che stai facendo, indipendentemente che sia abbiamo una carriera o meno, perché avere una carriera può essere una scelta, come può essere un non scegliere di fare una carriera, di avere carriera, ma di avere semplicemente un lavoro che ci piace, che ci fa star bene pensare a quanto possiamo fare meglio tutti i giorni, a quanto possiamo far bene anche a noi tutti i giorni. Quindi Monica ci ha lasciato proprio non è che abbia detto cose che noi non sappiamo, eh. Attenzione, sappiamo benissimo che l'alternativa al non invecchiare è una sola, però mi piace sentirlo dire da una donna che non si fa toccare, che non si è fatta toccare il viso, che è una donna che dice quello è, però grazie Graziella, te lei è di una bellezza sconvolgente, cioè è veramente gli devi dire, è stupenda. Non lo so, non mi vengono aggettivi, per cui se anche sei fortunata che la vita ti ha dato con tanta bellezza, ma anche un po' meno, goditela perché noi donne a ogni età sappiamo valere, sappiamo, è fondamentale. Per esempio, le ragazze di oggi sono molto più avanti rispetto a quello che eravamo noi. Noi eravamo dei fagioli. Adesso le ragazze sarà perché probabilmente hanno delle madri che hanno dai 40 ai 50 anni, parlo delle generazioni Z, sarà perché comunque vengono avvolte da famiglie non troppo così del mulino bianco, diciamo, è sempre più raro, sono sempre più all'ordine del giorno una famiglia di separati che neanche la classica famiglia dove tutto va bene, i genitori si amano. Quindi sì, le ragazze che nascono, che crescono con una madre single, tra virgolette, hanno un temperamento decisamente diverso. A parte che nel mio quello che mi è capitato di vedere sono due: o quelle che non ne vogliono sapere più di uomini, o quelle che cercano una figura paterna. Le donne che cercano una figura paterna sono quelle più problematiche in assoluto. Perché? Perché sono sempre alla ricerca di qualcosa, sempre alla ricerca di qualcosa che non c'è, che non esiste. Perché il tuo papà è una figura, a volte è una figura mitologica, altre volte è qualcosa che non potresti mai trovare da riscontrare in nessun uomo, in nessun altro ragazzo. Ma tornando a noi, è sconvolgente, leggevo questo articolo, quante donne oggi non vogliono avere nulla a che fare con gli uomini. E qui è anche molto interessante approfondirla, infatti leggeremo anche dei commenti. Non hanno mai smesso di credere nell'amore, hanno smesso di scervellarci cercando di convincere un ragazzo che ne valevano la pena. Capite cosa intendo? Cioè io non sono stanca di farti capire che io valgo, che valgo, che sono quella giusta, che posso dare quel valore aggiunto alla tua vita. È assurdo, ragazze, se ci pensate.
Cioè, se lui non se ne accorge di quanto siamo belle, di quanto, ma belle dentro anche, perché belle fuori lo se ne accorgono tutti, di quanto valiamo, ma ci sono dei grossi, ci sono dei grossi problemi davvero. Comunque, torniamo all'articolo. Scelgono la loro pace mentale piuttosto che un'altra relazione senza futuro, perché, ripeto, hanno smesso di cervellarsi cercando di convincere un ragazzo che ne valevano la pena. Già questa cosa mi ferisce molto profondamente, però tutte noi ci siamo passate a cercare di conquistare un ragazzo, un uomo, perché molte diventano geishe, molte si annullano, molte preferiscono passare per addirittura la donna di servizio, la serva, la cuoca, tutto, purché di tenersi quell'uomo o di avere quell'uomo. E magari quella non è assolutamente la strada giusta. È bello essere un po' tutto, ragazze, cioè annullarsi per avere un uomo è sbagliatissimo, o essere qualcuno, diventare qualcun altro per avere un uomo è sbagliatissimo, anche perché la nostra vera io salta fuori prima o poi, ve lo assicuro. E lui dice: chi sei? Non sei quella di 6 mesi fa. E non sono sempre io. No, e ha ragione. E ha ragione, perché se fingiamo di essere quello che non siamo, se siamo condiscendenti in tutto, lui ha visto questa versione che gli piaceva, grazie Graziella, e poi invece quando ci stanchiamo perché ormai lui è cotto a puntino, allora ci tiriamo fuori la nostra vera io, che magari non è esattamente quella, la geisha, diciamo così, io dico geisha ma non intendo dire, vabbè, la schiava del sesso, della casa, di tutto quant'altro che lui, che gli abbiamo dato a vedere, insomma. Queste nuove generazioni, queste nuove meravigliose ragazze non rifiutano una relazione, rifiutano chi dice sto lavorando su me stesso, ma non è pronto e si aspetta di essere salvato o trattato come un figlio. Quindi io per anni ho detto a una mia carissima amica che lei non aveva 2 figli, ne aveva 3, i suoi 2 figli più il marito. E questa cosa, tendenzialmente, io non so se anche in queste nuove generazioni è così, ma qualche anno fa la colpa era delle madri, che tirano su questi bambocci, che tirano su questi finti uomini e gli lavano, gli stirano le mutande. Gli stirano i calzini, gli stirano le mutande, e loro non sanno fare niente. Quindi sei tu che te lo porti a casa perché ti innamori, che gli devi dire: per favore, ma come si fa una pasta? Come capisco che è pronta? Ma mi insegni a usare la lavatrice? Cose di questo genere. Quindi tu, che sei una donna emancipata, che sei una donna che sa fare, perché hai imparato volente o nolente a fare cose, si trova in casa uno sfigato che non sa nemmeno raccogliere i propri panni da mettere nei panni sporchi, e gli dici: per favore, i tuoi calzini appaiali, gli spogli sono sporchi, appaiali, così non sto a diventare matta a cercarli nel coso. È più facile per me prendere Chernobyl e metterli nella cosa, così non li perdo, perché già. Oppure quelli che pensano che dal momento in cui loro fanno un certo tipo di lavoro

e usano una camicia al giorno, tu debba lavare e stirare le sue camicie. Attenzione, attenzione. Facciamo così. Io qualche anno fa sapevo che a tipo 1,20 € ti stiravano le camicie. A 1 euro, adesso sarà sicuramente aumentato il prezzo perché, ok. Allora facciamo così. Io lavo le camicie. Mentre lavo tutto il resto, ti prendi poi le tue 7 camicie, le tue 6, 5, quello che è, cioè una alla settimana, a volte anche 2 d'estate, mattina e sera, e te le porti in lavanderia, paghi tu e te le fai stirare, perché non c'è scritto da nessuna parte che io, come tua madre, ti debba stirare le camicie. Non esiste, non esiste. Fatevi due conti, cosa costa stirare una camicia, 5 camicie, ok? Costa 1,50 euro, 1,90 euro. Io adesso non lo so, non me lo ricordo. Fate il conto per 4 settimane, il mese, perché sabato o domenica non, se non lavorate fate presto, e di questo è quello che tu devi spendere per farti stirare le camicie. Certo che risparmi se te le stiro io, ma perché dovrei stirartele io? Ho già tante altre cose da fare, le tue camicie te le stiri tu. Mi sembra giustissimo, anche perché, ma il pulsino, ma la camicia, perché cominciano poi i peggio a fare i confronti come stirava la mamma. Raga, neanche vostra madre è un genio, perché una delle cose che mi hanno insegnato, io a 14 anni mia madre mi ha preso e mi ha portato da una sua amica che aveva una stireria e io ho imparato a stirare lì. Ho imparato a stirare le camicie perché io non sapevo stirare. Allora mia madre mi ha detto: sai che fai? E in più mi ha anche pagato. Non mi aspettavo mi pagasse. Ho lavorato un mese e mica chissà che cosa. All'epoca si poteva. All'epoca si poteva imparare un mestiere volendo, perché andavi a bottega e non c'erano controlli, non c'era un cavolo di niente e ti eri messa in sicurezza, diciamo con lontano da acidi, cose, eccetera, eccetera. Non mi sono mai neanche scottata con questi ferri da stiro stupendi. Ed era luglio, in una stireria. Dietro avevo di me una signora che, una veterana dello stiraggio, che mi ha insegnato un sacco di cose. Prima si stirano i polsini, il colletto, poi si stira la parte dove sono i bottoni e dove ci sono le asole, dopodiché si stira questa parte della spalla, ma assolutamente non si deve stirare la camicia, scusate, la manica a piega. La manica non deve avere la piega, non la deve avere, perché se hai la camicia con la piega sei uno sfigato e tu non sei capace a stirare. Quindi c'era un affare lungo così, dove infilare la manica della camicia e stirarla girandola tutta, e anche la parte dove c'è l'asola, il bottone, anche quella parte lì è fondamentale che sia perfettamente stirata, perché è la parte che esce dalla manica della giacca. Quindi io ho imparato a stirare le camicie, ma mi sono rifiutata comunque sempre di stirare le camicie, perché è una cosa che o mi paghi o paghi me. E mi sta bene, altrimenti non vedo per quale motivo farmi diventare i piedi gonfi, le caviglie gonfie e il mal di schiena per stirarti la camicia. Perché, ragazze, stirare una camicia, a meno che tu non sia una veramente ormai super brava, ci vuole un quarto d'ora, 20 minuti stirandola bene. E mi capite che in un quarto d'ora, 20 minuti potete ribaltare e pulire un bagno intero? Si possono fare tantissime cose, preparare addirittura una super cena in 20 minuti. E io in 20 minuti devo perdere la mia vita, il mio tempo per stirarti una camicia. Ma comunque, detto questo, ci sono uomini coscienti, ma c'è una vera e propria stanchezza nel dover selezionare coloro che vogliono guarirli o aiutarli. Allora, qui parlavamo sempre del fatto che questo non vale solo per le ragazze giovani. Io vi ho accennato al fatto che le nuove ragazze, le ragazze di 20 anni, sono quelle che preferiscono non avere legami perché preferiscono uscire in compagnia con le amiche, con gli amici, avere magari un paio di amici con il quale andare ai concerti, piuttosto che, non so, visitare musei, piuttosto che andare sui go-kart. Ne sto sparando un sacco di cose, ma ci sono queste nuove generazioni
generazioni che non se la sentono.

di accollarsi una relazione. Ma non solo, ci sono anche le ragazze non più tanto ragazze, che perché vengono da una relazione complicata, perché vengono da un pazzo che le stalkerava, perché al giorno d'oggi c'è talmente follia, follia, che anch'io vi prego, su Tinder, su non lo so Dio, quali altri siti di incontri. Ragazze, state attente, fate quello che volete, ma state attente. Io non farei mai venire nessuno a casa mia, ma non gli direi neanche dove abito. Rimarrei proprio quella che per i primi 2 o 3 mesi ci incontriamo a. Ma una volta non era così. Una volta ti portavano sotto casa, magari c'era il limone sotto casa, lui aspettava che tu entravi e poi ciao. Magari anche andava da un'altra, perché non è detto. Ma c'era una sanità mentale molto diversa. Qui non hai idea di chi ti trovi, ma non solamente purtroppo, cioè purtroppo, non solamente uomini fuori di testa, ma ci sono anche tante donne fuori di testa, diciamolo. Gli uomini sono cattivi, violenti, prepotenti. Certe cose le possiamo trovare anche nelle donne, sicuramente. Noi probabilmente siamo un po' paranoiche, possessive, ma è raro che se ci dicono di no, usciamo di testa, tanto da minacciare. È successo perché alcune donne, alcuni amici, adesso non ricordo, ma era un amico di Mauro che ci stava dicendo che ha avuto delle avance in privato, quindi non so su quali social, onestamente, ma non gliel'ho chiesto. E lui ha detto semplicemente: no, non sono interessato. A queste hanno fatto il diavolo a quattro. Come ti permetti? Come fai a dirmi di no a me? Ora, voglio dire, caspita, ma anche il tu, che magari sei sposata, sei fidanzata o magari che hai dei figli, che vai nei social in privato a fare la corte ad un uomo che se sai leggere tra le righe, è educato. E non ti vuole dire subito di no, ma non perché vuole vedere dove arrivi, come fanno tante ragazze, perché io vi assicuro che anche donne sposate provocano il malcapitato di turno per vedere dove vuole arrivare. Raga, dov'è che vuole arrivare? Nelle mutande vorrebbe arrivare. Quindi non fate le stupide, per favore, non fate le stupide, perché non sapete quanto possa essere pericolosa la persona dall'altro lato. Non lo potete sapere e non è uno schermo, perché se uno appena appena un po' intelligente sa spulciare perfettamente il vostro profilo, sa dove abitate, fa i vari collegamenti, perché non ci siete solamente voi sul vostro profilo, signore mie, ma c'è anche la vostra amica, il lattaio, fate vedere dove andate a comprare la carne. È un attimo, ma veramente per uno che ha due dita di cervello, non tutte, è un attimo capire di dove siete, dove abitate, in che zona. Quindi non fate troppo le spavalde, soprattutto se avete una famiglia, soprattutto per quale diavolo di motivo vi piace così tanto essere corteggiate. Ditelo a vostro marito, ditelo al vostro fidanzato, ditelo alla mamma, ditelo all'avvocato, ditelo. Guarda, mi sento trascurata. Qui c'è qualcosa che non va e non mi sta piacendo. Non cercare altri uomini che vi corteggiano. Ma per favore, ma state scherzando? Ma cercate di prendere coscienza del fatto che possa essere veramente molto pericoloso questo giochino, che poteva funzionare a 20 anni, negli anni 80 o 90, ma adesso non funziona così. Adesso non c'è più quell'equilibrio, probabilmente non c'era neanche prima, ma non lo sapevamo. Ma sicuramente adesso non c'è. Se giocate col fuoco, poi non vi lamentate. Non si gioca con le persone, non si gioca con i sentimenti, non si gioca con nessuno. Rimanete nel vostro. Non vi piacete, avete dei problemi con lo specchio, siete dismorfofobiche. Non è un problema della gente, è un problema vostro. Non prendete per il culo le persone. Non lo fate. Perché c'è quello che dice: vabbè, sei una sciocca.
me ne, se, se

spariscono e c'è quello che se la lega al dito. C'è quello che se la lega al dito perché? Perché non si, non, ripeto, non sono tutti, quasi nessuno è equilibrato nel 2021.

il Duomo di Salerno rimane un po' più rialzato, quasi quasi fossi su una piccola collinetta. San Matteo è meravigliosa. Insomma, questa ragazza a 9:30 stava tornando a casa, 22 anni, e viene picchiata alle spalle. Ma proprio picchiata, calci e pugni alle spalle, e un coltello le è stato conficcato in testa. Per fortuna non si sa come, perché se solamente quel coltello le fosse entrato nella parte morbida del cervelletto, questa ragazza non c'era più. Ora ovviamente è traumatizzata e terrorizzata, ma è scattata in tutta Salerno e provincia una caccia all'uomo. Ora quest'uomo è un uomo di 57 anni. Non ricordo il suo nome, ma è un uomo di 57 anni. O dici, 57 anni dovresti essere tranquillamente un buon padre di famiglia, o comunque un single con un lavoro, degli amici. Sei un disoccupato disgraziato, ma perché te la devi prendere con gli altri? Però succede che la vita ti fa talmente schifo, o tu fai talmente schifo alla vita, che la vita ti dà contro in ogni cosa che fai, perché non vali niente, perché sei un subumano. E allora cosa fai? Invece di dare la colpa a te stesso, che sei un fallito, ti viene quella rabbia, quel rabbia. Tu ti sei questa ragazzina, 22 anni, che sta tornando a casa, magari ha appena staccato dal lavoro, magari è appena tornata, non ci devi interessare. Era le 9:30 di sera, stava tornando a casa da una giornata di lavoro, di studi o di bivacco, e tu l'hai picchiata lasciandola esanime, senza nessuna motivazione, perché a 22 anni una ragazza che va in giro da sola non guarda in faccia uno e si mette a deriderlo. Magari sta cosa per assurdo la possono fare quelle che le stupide che in branco possono fare una cosa del genere, ma lei era da sola, stava facendo i fatti suoi, sta tornando a casa. Ha perso talmente tanto sangue questa ragazza che gli hanno dovuto fare subito due sacche, e questo qui caccia all'uomo. Quindi Tutti, la polizia ha chiesto a tutte le pagine che si occupavano della città di Salerno, a quelle del turismo, a tutte, alla cronaca, hanno fatto vedere questa faccia, e questa faccia l'hanno beccato nel giro di poco, che tra l'altro era appena un quartiere di Salerno. A nome e cognome, eccetera, questo c'è già un avvocato, perché è da dimostrare che è stato lui. Allora, quello che avevo detto qualche tempo fa era che purtroppo in Italia tu sei colpevole e devi dimostrare la tua innocenza, diversamente dagli Stati Uniti, dove sei innocente fino a prova contraria. Qui in Italia funziona completamente diverso. Qui in Italia tu sei già colpevole. In Italia di una persona si cerca, di un fatto che accade si cerca il colpevole. Non si cerca di capire il perché è successa questa cosa. Si deve trovare prima il colpevole. È sempre una caccia alle streghe in tutto e per tutto. Ora, tornando a noi e al fatto che quest'uomo di 57 anni poteva magari, se non avesse avuto veramente l'aspetto di uno scappato di casa, magari interagire con una donna che è sola, della stessa, più o meno della stessa età, che cerca compagnia. Perché ci sono purtroppo donne che non si arrendono alla solitudine e si accattano veramente le peggio zecche, l'avrebbe ammazzata. Probabilmente le avrebbe spillato tutti i soldi che aveva. Non lo so adesso, perché ci sono milioni di scenari. E questo invece, questo parassita, quest'uomo infelice di una vita infelice, se l'è presa con una ragazzina. E questi sono gli uomini che, diciamo, non sanno prendersi le proprie responsabilità, perché se a 57 anni tu non hai una maglietta, una camicia da metterti sotto un gilet, ma giri con un gilet da pescatore, avete presente quelli di cotone con tutte le taschine, senza sotto niente, vuol dire che tu sei allo stremo. Ma non puoi colpare nello Stato, nella Regione, nel Comune, non puoi incolpare nessuno se non te stesso, della tua mancata dignità, di aver perso tutto, perché non diciamo poverino, no, non diciamo poverino, perché a 57 anni se sei sano vai a raccogliere i pomodori, vai all'ortofrutta, vai a pescare,
guadagnerai poco, ma

non gli piace faticare. Quindi la maggior parte di queste persone, sconfitti perché sono dei perdenti, se la prendono con il prossimo. E la rabbia che ha riversato su questa ragazza poteva succedere a me, a te, a tua figlia, a tua cugina, a tua madre. Poteva succedere a qualsiasi donna. Qualsiasi donna. E quindi ecco perché vi dico sempre, e ve lo dirò sempre, non siate gentili con tutti, siate gentili con chi se lo merita. E state sempre, sempre attente. È ovvio che ora dici, ma io posso andare in giro alle 9:30 di sera continuamente a guardarmi indietro? Ma dietro magari di me ci sono due persone che stanno passeggiando, stanno andando alla loro macchina. Come dietro di me ci possono essere due che vogliono rapinare. Non possiamo vivere in questo modo. Purtroppo lo stanno facendo, ci stanno facendo vivere nella paura. E qualcosa deve cambiare per forza. Qualcosa deve cambiare per forza perché ogni donna dai 15, 3, ogni donna, ogni donna, ogni giovane donna, ogni donna di qualsiasi età, dai 10 agli 80 anni, merita di vivere nella libertà, merita di vivere una vita senza avere paura. Io vi saluto, ci vediamo domani e non aiutiamo chi non vuole essere aiutato, pensiamo a noi stesse. Che è la cosa più bella, se siamo bene noi possiamo far star bene gli altri, ma la sindrome della Croce Rossina anche no. Un bacio.

0: Un saluto a tutti, cari amici del TMV News, buonasera e bentrovati a un altro appuntamento con la nostra trasmissione. Stiamo per archiviare la sosta per le nazionali, durata più del solito a questo giro, sta per tornare il campionato e oggi ci affacciamo proprio sulla sesta giornata di Serie A, quella della ripartenza, con le voci dei protagonisti del nostro campionato, molti dei quali sono stati a Trento negli scorsi giorni per il Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport come di consueto. Tra questi Massimiliano Alvini, tecnico del Frosinone, sorpresa di questo avvio di campionato, la grande vittoria al Franchi nel giorno del centenario della Fiorentina, la vittoria col Como prima della sosta, in generale una squadra che si è messa in mostra bene come collettivo e anche come singoli, vedi Raimondo sta spiccando su tutti gli altri. Allora ci riascoltiamo insieme le parole di Massimiliano Alvini.
1: Emozioni che poi si tramutano anche in grandi risultati.
2: Quello, il risultato più bello è se raggiungi poi la salvezza alla fine del percorso, te lo devi godere con difficoltà che si sono, quello poi diventa una cosa bella.
3: Hai visto che ha un bellissimo rapporto anche con i suoi giocatori, e lo farò una domanda in vista futura: due o tre giocatori che lei vedrebbe bene a Euro 2028 italiani?
2: Questi li vedete voi, io devo pensare ad allenarli e migliorarli. Voi che tutti voi, guardate, cioè, questo tocca a voi. Io come allenatore, il mio staff, noi come società, dire, dobbiamo pensare a migliorare i calciatori, a renderli, a farli rendere al meglio, a mettere noi nelle condizioni migliori i giocatori, farli rendere. Questo è il nostro percorso.
4: Senta, mister, invece il suo miglioramento, perché io l'ho detto anche prima da palco, dai migliori giocatori, quanto si sente migliorato però nel corso di questi ultimi anni anche nell'approccio alla Serie A?
2: Nel percorso, nello studio, nelle esperienze. Le esperienze ti crescono, ti migliorano. Anche le esperienze negative non sono mai esperienze fallimentari, sono esperienze che poi ti portano ad avere un miglioramento. E tutto quello che è stato sicuramente ti fa diventare, ti fa migliorare, ti matura, ti cresce. E tutte queste cose qui.
3: Mister, siete arrivati un po' a fari spenti, almeno mediaticamente, in Serie A, forse per il fatto che per il mercato non sono arrivati poi tanti giocatori, è stato invece forse un segreto proprio questo?
2: Ma noi abbiamo un unico obiettivo, come ha detto anche oggi il Presidente, è raggiungere l'obiettivo della salvezza, quello è il nostro unico. Sarà difficile, sarà un viaggio importantissimo. Ora, sabato ripartiamo, quindi in questo momento abbiamo fatto un percorso importante, ma siamo consapevoli di quello che ci aspetta, quindi quello è quello che poi ci aspetta durante il viaggio. Siamo consapevoli del percorso da fare, non ci guardiamo ora se abbiamo fatto bene, più avanti vedremo.
3: Se posso, prego.
5: Mister, un pensiero sulla sfida con il Napoli e se Allegri è ancora l'uomo da battere alla fine?
2: Non lo so, ora questa oggi abbiamo parlato di altre cose di questa giornata qui e poi vediamo.
3: Raimondo ce l'avrà per il Napoli?
2: Non lo so, vediamo, non è, sta facendo delle cure, vediamo a metà settimana.
4: È davvero cambiata questa Serie A, mister, perché da fuori ci sembra più spettacolare, voi da dentro che impressione avete, ne avete parlato anche oggi, c'è più attenzione magari al talento?
2: Sì, è cambiata e migliorata, c'è una proposta anche buona, non siamo così indietro. Assolutamente, e non è assolutamente male.
3: Mister, a proposito di mercato, quest'estate la società ha acquistato il più...
2: Il mercato, c'è una grande proprietà, io devo pensare ad allenare i calciatori che mi mette la società a disposizione, l'allenatore deve fare questo.
3: Infatti mi stavo riferendo a Tomasz Bobcek, che è stato l'acquisto più importante della società e proprio della storia, in questo momento però ho trovato poco minutaggio, visto anche l'exploit di Raimondo. In un futuro, secondo lei, si potrà vedere questa coppia insieme sul campo, magari anche con un attacco a due?
2: Sì, Bobcek è arrivato gli ultimi giorni di mercato, aveva bisogno di condizionarsi, lo vedremo sicuramente, siamo molto contenti di lui, dell'acquisto, e sicuramente ci darà una grossa mano, ne abbiamo bisogno, lo sa, e lui è pronto, sono convinto, ora è stato in nazionale, tornerà, ci siamo.
0: Proseguiamo la carrellata di voci raccolte dai nostri inviati a Trento in questi giorni con un altro protagonista della serie attuale. Parlo di Mario Chila, difensore del Milan, che ha parlato non soltanto della squadra rossonera ma anche dei suoi connazionali, per esempio Lamine Yamal. Lui, che è spagnolo, ha avuto modo di parlare del fenomeno del Barcellona, oltre che dell'attualità che riguarda anche se stesso con la squadra di Amorim. Ce l'ascoltiamo, Mario Chila.
6: Mario, ci sono bastate poche partite per conquistare l'amore dei tifosi. Ti chiedo qual è stata la cosa che ti ha sorpreso di più quando sei entrato nell'ambiente Milan?
7: La cosa che mi ha sorpreso di più è la grandezza di tutto ciò che è il Milan, club, centro sportivo, tutta la gente di marketing, tutta la gente che lavora dentro, ristorante. Sono rimasto molto colpito di questo, cioè, ho capito veramente il grande club che è.
8: Senti Mario, ti ho sentito parlare di scudetto prima, voglio chiederti se è un qualcosa legato alla storia del club oppure realmente credi che il Milan all'attuale stato, nell'attuale forza, possa arrivare a questo obiettivo?
7: Allora, penso che entrambe le cose si complementano. È vero che la storia del Milan è piena di trofei, quindi non puoi non pensare a vincere o ad avere una mentalità, come ti dico, non ambiziosa. Considero che il Milan deve avere la mentalità ambiziosa invece. È vero che sicuramente alcune squadre in questo momento stanno meglio di noi, però sono certo e sono sicuro che abbiamo la squadra, giocatori e allenatore per arrivare a un punto alto di livello, parlando di livello. È vero che siamo all'inizio di un progetto, però sono sicuro che faremo delle belle cose, magari non quest'anno, questo è un discorso, un progetto e faremo delle belle cose.
9: Mario, hai parlato tu di Amorim, no? Anche della filosofia di gioco, molto offensiva, la conosciamo. Ecco, sia dal punto di vista della squadra, sia dal tuo punto di vista come difensore, però a cui piace, no? anche dare una mano davanti, ti chiedo che cosa cambia, che cosa vi chiede voi anche in difesa, in fase difensiva, e se questa difesa 4 che abbiamo visto con Lecce, il fatto che tu possa giocare laterale, insomma, può essere ripetuto.
7: Allora, sì. Io infatti questa differenza la sento anche molto perché vengo da una difesa molto schierata e la tattica prevaleva su tutto. E qua invece, come dicevi te, è un calcio molto più offensivo, un calcio molto più in avanti dove vai a pressare a uomo, è molto diverso. È vero che a noi tatticamente, come Braccetti, ci chiede di saltare all'uomo, di coprire spazio del quinto. Poi sicuramente, vedendo la partita che abbiamo fatto contro il Lecce e avendo non quinti puri, soprattutto da parte mia, perché ci considero che magari più uno esterno, un attaccante esterno che un quinto, giocando a questo metodo abbiamo dato più respiro a loro difensivamente per avere più energia offensivamente, quindi considero che questo può aiutare. Fattore che può giocare sia in entrambi i modi è una cosa molto positiva perché ti può adattare a diverse squadre, quindi molto positivo. Il calcio di Amore mi piace, ci piace a noi, come dicevo a tuo compagno prima, è un discorso di un progetto che non si vedono i cambi così, che non è tutto facile nel calcio, bisogna adattarsi al nuovo allenatore, lui a noi, quindi calma e stiamo sul percorso corretto e sulla strada corretta.
10: Mario, quanto è importante per voi la presenza di Gerry Cardinale?
7: Molto importante avere una presenza del presidente della squadra, molto importante, e che lui comunque sia molto comunicativo con te, voglia capire come si muove il discorso di una squadra dentro lo spogliatoio. È molto importante che abbia molta comunicazione con i capitani, con le persone magari che hanno più peso dentro la squadra. È molto importante e considero che può essere un plus che ci può aiutare.
0: Da un difensore a un attaccante, se c'è un protagonista della Serie A di questo avvio di campionato a due facce per la sua squadra, e mi riferisco alla Fiorentina, è Matteo Pellegrino, che è già andato in gol più volte. Per il momento ha vinto il ballottaggio con Beto, quale centravanti della squadra di Vanoli, anche l'attaccante argentino è presente a Trento per il Festival dello Sport di questi giorni, l'abbiamo intervistato con il nostro Lorenzo Marucci in loco e ha parlato della nazionale, di Firenze, del suo percorso con la maglia viola e di tanto altro. Queste le parole di Matteo Pellegrino.
11: Matteo, la Fiorentina pian piano si sta ritrovando, il tuo inizio è stato comunque buono, 6 presenze, 3 gol, era quello che aspettavi, speravi?
12: Sì, certo, volevo a livello di squadra speravo un inizio migliore a quello che abbiamo fatto, però a livello personale sono contento di come ho cominciato la mia storia con la Fiorentina.
11: Tu sei uno specialista del colpo di testa, ancora però non è arrivato il gol con il colpo di testa, arriverà presto?
12: Speriamo di sì, a me mi piacerebbe fare gol in tutti i modi possibili, di testa, di destra, sinistro, con quello che si può, quindi gol è gol sempre.
11: Senti, cosa è cambiato con Vanoli?
12: Sì, adesso c'è un'altra energia, e le due partite che abbiamo giocato, le tre scusa, l'abbiamo dimostrato e sì, credo che stiamo un po' sulla strada che dobbiamo prendere.
13: Come ti stai trovando con anche i compagni, sono i tuoi primi mesi a Firenze, senti già anche l'affetto del pubblico?
12: Sì, con i compagni mi trovo molto bene, siamo tutti giovani, con tanta fame, con voglia di fare bene e poi col pubblico ho sentito un affetto subito e poi i tifosi sentono tanto la Fiorentina, quindi è molto bello sentire il suo affetto.
13: Come avete l'obiettivo di gol in generale? È vero che voi attaccanti non ve li date, ma ve li, per scaramanzia, però vivete anche per il gol, no? Raggiungere la doppia cifra è per te un obiettivo minimo?
12: Sì, non mi do un numero, come hai detto te, perché non mi piace, mi piace guardare a quello che faccio in ogni partita, pensare in ogni partita. Però è vero che proviamo a fare il più gol possibile e mi piacerebbe fare il più gol possibile.
11: Come avete lavorato in questa sosta e poi alla ripresa del campionato ci saranno una serie di partite, quella con il Genoa, quella con il

0: avremmo potuto avere, le abbiamo e ne avremo ancora in futuro. Sarà un percorso, quindi saranno momenti ancora migliori, dei momenti uguali che dove non riusciremo a fare, ma siamo convinti che con la serenità e la coerenza riusciamo a superare questa annata, che sicuramente sarà un'annata comunque di un percorso, insomma, difficile.
1: Senta, nei suoi primi mesi, Bergamaschi, che piazza ha trovato e soprattutto che società ha trovato? Qual è il suo rapporto con i Bergassi?
0: Ma una società straordinaria, persone di grandissimo livello, sia professionale che umano, una piazza incredibile, un bellissimo stadio, una tifoseria incredibile che ti sostiene, c'è tutto per fare bene.
2: Tanto ancora un po' arrabbiata per come ha perso con la Juve, per il modo in cui è arrivata quella sconfitta?
0: Ma l'Atalanta in questo momento sa che gli è stato, insomma, tirato via un rigore, ha detto di tutti netto, è un salvataggio sulla linea, però noi non dobbiamo stare a vedere gli eventi, dobbiamo valutare la prestazione, che non è stata male, però si può fare molto meglio, noi confidiamo nel valore dei ragazzi e siamo convinti che possano fare di più.
2: In generale, in queste prime 5 giornate di campionato, che calcio ha visto?
0: Ma un calcio propositivo, anche fra virgolette le cosiddette piccole stanno facendo molto bene, hanno investito tanti, stanno investendo, sta cambiando la fisionomia del calcio italiano, la media del livello del calcio italiano sta sicuramente aumentando, ogni partita sarà difficilissima e quindi siamo pronti a affrontare queste nuove sfide.
3: Grazie. Grazie. Un'ultima al volo, tornando a Maurizio Sarri, come sta vivendo questa anche maxi sosta che è un po' inedita per tutti, senza tanti giocatori, in più tornano anche alcuni giocatori che si sono infortunati come Raspadori, come la sta vivendo?
0: Ma noi abbiamo la fortuna di avere un Under 23 e quindi sta allenando la squadra dei 7 che sono rimasti insieme agli altri ragazzi e quindi vengono fuori degli allenamenti di livello e quindi lui è comunque contento.
3: E Scalvini, vederlo come un pilastro azzurro?

0: magari del nuovo ciclo azzurro di Mancini Bis che ha fatto le fatte?
1: Ma intanto ci tenevo a dire che intanto quella di i ragazzi di Aero stanno facendo tutti bene, Scalvini della testimonianza sta facendo molto bene anche in nazionale giocando a 4, quindi siamo molto contenti.
2: Arrivati così alle battute finali di questa edizione del TMV News, grazie per essere stati con noi, torneremo domani con un altro appuntamento. Buona serata!

Clamoroso epilogo nella seconda semifinale dell'ATP 500 di Pechino tra Daniil Medvedev e Novak Djokovic. Sul punteggio di 7-5-5-3 in favore del serbo, il tennista russo ha perso la testa dopo uno scambio e ha scagliato con violenza una pallina verso le tribune per frustrazione. Il gesto istintivo ha colpito al volto uno spettatore costretto a abbandonare gli spalti scortato dai soccorsi medici. Il giudice di sedia ha applicato immediatamente il regolamento, decretando la squalifica diretta di Medvedev. Djokovic vola così in finale, la numero 146 della sua carriera, dove affronterà l'australiano Alex de Minaur. Il serbo in precedenza aveva sconfitto nei quarti Zverev facendo un bel favore a Sinner. Il tedesco avrebbe dovuto vincere a Pechino e Shanghai per scalzare l'altoatesino dal trono della classifica mondiale. Jannik Sinner rimanda ancora sul rientro in campo e rinuncia ufficialmente al Masters 1000 di Shanghai a causa dell'infiammazione al ginocchio destro. Il campione altoatesino rimarrà comunque per un'altra settimana al comando del ranking mondiale ATP, raggiungendo la 92esima settimana in vetta alla classifica. L'azzurro dovrebbe rimettere piede nel circuito direttamente per il torneo di Vienna a fine ottobre. Alle sue spalle consolida la seconda posizione Alexander Zverev, mentre Carlos Alcaraz si conferma al terzo posto. Nella top 10 figura sempre anche Flavio Cobolli, che conserva la settima piazza globale. Roberto Mancini ha ricordato commosso Gianluca Vialli ai microfoni di Radio Rai. Il commissario tecnico azzurro riceverà martedì a Rimini il premio intitolato al compagno d'una vita scomparso nel 2023. Sul campo stasera al Dall'Ara il CT lancia dal primo minuto Barella, Dumbia e Vergara in un attacco guidato da Scamacca. Un successo con la selezione turca metterebbe al sicuro la permanenza nella Lega A di Nations League. La vittoria garantirebbe inoltre alla nazionale la certezza del ruolo di testa di serie ai sorteggi europei. Non solo la nazionale maggiore, stasera Pescara scende in campo anche l'Under 21 di Silvio Baldini contro la Polonia. Gli azzurrini inseguono il primo posto nel girone di qualificazione all'Europeo del 2027, traguardo fondamentale per accedere direttamente alla fase finale. Per scavalcare i polacchi avanti di 3 punti, l'Italia deve vincere con almeno 2 gol di scarto, ribaltando il 2-1 dell'andata. Un traguardo cruciale anche in ottica olimpica, poiché l'Europeo assegnerà i pass per i giochi di Los Angeles 2028. Baldini s'affida al talento di Kamar Decis per compiere l'impresa. In Serie A, riflettori puntati sulle parole di Antonio Conte sulle manovre in casa Napoli. Il tecnico salentino in una lunga intervista ha espresso il desiderio di tornare ad allenare club prestigiosi che vogliono rispolverare la propria storia. Intanto a Castelvolturno il presidente Aurelio De Laurentiis ha svolto un blitz di 1 ora per un colloquio a 4 occhi con Massimiliano Allegri. I due hanno analizzato l'inizio di stagione altalenante degli azzurri prima della ripresa di campionato contro il Frosinone. Il Napoli attende inoltre gli esami medici di Scott McTominay per il via libera definitivo a rientro. Dopo la vittoria nella sprint race, Marc Marquez domina e vince anche la gara principale del Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi. Lo spagnolo della Ducati precede al traguardo rivale per il titolo Jorge Martin e l'azzurro Marco Bezzecchi, entrambi su Aprilia. Grazie a questa splendida doppietta nel fine settimana giapponese, Marquez accorcia in modo determinante in classifica generale, portandosi a soli 2 punti di distacco dal leader Martin. Solamente 8° Francesco Bagnaia, autore di una prestazione opaca, mentre l'Aprilia piazza anche Bezzecchi sul podio. Max Verstappen si aggiudica su Red Bull il Gran Premio del Bahrain, eccezionalmente disputato in Malesia sul circuito di Sepang. In una gara fortemente condizionata dalla pioggia e dalle condizioni di pista mista, l'olandese precede la Mercedes del giovane italiano Andrea Kimi Antonelli, autore di una prova maiuscola. Completa il podio la Ferrari di Lewis Hamilton, bravissimo a risalire la china sfruttando 2 interventi della safety car dopo una partenza difficile. 4° posto per l'altra rossa di Charles Leclerc, mentre la gara si è animata nel finale per il ritiro di Russell. Sfuma soltanto al fotofinish il sogno dell'oro continentale per Giulio Ciccone nella prova in linea dei

0: campionati europei di ciclismo su strada a Lubiana. L'abruzzese si arrende nello sprint finale al belga Remco Evenepoel, che conquista così l'ennesimo titolo della sua carriera. A completare l'ottima giornata della spedizione italiana arriva la medaglia di bronzo di Cristian Scaroni, arrivato al traguardo con un ritardo di 59 secondi dal vincitore. Più staccato Diego Ulissi, 26esimo, al termine di una corsa durissima che ha visto gli azzurri assoluti protagonisti dal primo all'ultimo chilometro. Unire Italia e Cina nel segno della corsa estrema, tracciando un sentiero che trasforma lo sport in un volano turistico, economico e culturale. È questa la visione alla base dell'ambizioso gemellaggio tra le Dolomiti Extreme Trail e la Fuga Glacier Extreme Gonga 100, la competizione che si è appena conclusa sul lato ovest della regione del Sichuan. La gara cinese ha visto la presenza record di ben 3.300 atleti, sia locali che internazionali, sfidarsi in uno scenario unico dominato dal verde dei pini e dai ghiacci perenni della terza montagna più alta del mondo. L'idea, spiegata da Andrea Ciccini, CEO del gruppo Matches e responsabile marketing della DST, nasce per creare un vero e proprio ponte tra i due paesi.
1: È nata questa avventura di cercare di creare un ponte, quindi unire Italia e Cina attraverso lo sport, e quindi scambiando in questa fattispecie i vincitori delle gare più estreme. Noi come DXT abbiamo 5 sezioni diverse, tra cui la 103 km che è la nostra gara regina, e anche la Gonga 100 hanno la 100, la 60 e la 40, e quindi abbiamo unito le 200. I vincitori delle rispettive gare, uomo o donna, sono ospiti nei rispettivi paesi.
0: Ma l'aspetto agonistico è solo l'inizio. La vera scommessa è utilizzare l'outdoor come motore per il turismo, esplorando spazi naturali ancora incontaminati nel massimo rispetto dell'ambiente.
1: Partire da questa gara, ma poi utilizzare lo sport anche come volano turistico di approfondire nuovi spazi. Quando parliamo di turismo spesso parliamo che di solito il turista va nelle città principali, sì, no? Però poi non conosce le bellezze, per dirti, anche della stessa Val di Zoldo, che è una montagna preservata come montagna. Non parliamo di leisure, parliamo di montagna, quindi parliamo di un territorio ancora vergine. E lo sport di bello ha che, quando percorre, va su queste dimensioni, che sono anche molto interiori, rispetta profondamente quello spazio. E la stessa cosa in Cina, quindi l'unione di queste gare, di questa gara, ma poi ne avremo altre adesso da poter sviluppare, è quello proprio di creare uno scambio anche di atleti, che quando si muove un atleta si muovono famiglie, c'è un indotto, e quindi quello diventa un volano anche di approfondimento culturale dei rispettivi posti. E questo è un po' il cuore pulsante su cui teniamo e cerchiamo di sviluppare.
0: Il trail running in crescita verticale in tutto il mondo, una disciplina intima e introspettiva dove ogni runner è messaggero del proprio percorso di vita. E per il futuro c'è già un grande sogno nel cassetto: portare sempre più atleti asiatici sulle nostre Dolomiti, trasformando le montagne italiane in una vera e propria accademia internazionale di corsa in quota.
2: Questo lunedì 5 ottobre vale tanto perché stasera ci lasciamo alle spalle 4 partite di Nations League, e come aver vinto la caccia al tesoro. Voi sapete come io la penso, quindi con tutte le esaltazioni, le celebrazioni, va benissimo tutto, poi vedremo come funzionerà tra 2 mesi. Intanto buona settimana a tutti dal mio canale, buona settimana da Trezeguet, buona settimana da Scamacca, buona settimana da Bellucci, che ci accompagneranno per almeno 7 giorni, perché mi sembra un parterre de roi, un parterre giusto da celebrare. Però all'interno di questa 48 ore, chiamiamola 48 ore, tra oggi e domani ci giochiamo tutto, ed è una doppia sfida di fondamentale importanza. È come se fosse, in sintesi, facendo un pacchetto completo, una sfida scudetto tra Inter e Juve, quando la Juve lottava fino alla fine per lo scudetto e non si staccava dal carro a gennaio o a febbraio. Vedremo quest'anno come andrà, ma nelle ultime, dal 2020 in poi, dal 2021 in poi, 2020-2021 è andata così, e questa doppia partita è come una sfida scudetto. O le superi, soprattutto la seconda, che qui parliamo, allarghiamoci come se fosse una sfida di Champions, o una partita scudetto su 2 gare, andata e ritorno. Stasera abbiamo una bella verifica, perché mi spiace per Montella che sta vivendo un momento particolarmente complicato. Ha ragione quando dice che ha sbagliato solo il primo tempo con l'Italia, ha ragione soprattutto quando pensa una cosa, che sono tutti smemorati, perdono la memoria quando devono criticare, dimenticano quello che è successo alla Turchia, che mancava da un po' di tempo al Mondiale. Però questo è un altro discorso e non ci interessa. Stasera ci sarà una rivisitazione, vedremo se giocherà Cambiaghi oppure Maldini, dovrebbe giocare Scamacca. Ho sentito Mancini parlare di Vergara come potenziale titolare del 4-3-3 di fascia destra. Ci sono delle motivazioni, è possibile un momento di gloria per Dumbia, che mi piace molto, con Romano che potrebbe tornare in regia, con tutte le rivisitazioni possibili e immaginabili. Quindi voglio dire, se poi noi entriamo in un circuito di 4 partite, 2 vittorie con la Turchia, un pareggio con la Francia e il tremendo impatto contro il Belgio, alla luce dei progressi che sono stati fatti, potremmo andare alla ripresa del campionato delle coppe. Per fortuna qualcuno dovrò ringraziare, perché finalmente riprendiamo con la normalità, andremo con un buon bilancio, con una mentalità nuova che ha trasmesso Mancini, senza fare corse sfrenate di eccessivi trionfalismi, come purtroppo succede in qualche caso nel giornalismo italiano. Però metteremo un punto. La partita vera è domani, perché domani ci giochiamo la storia, la faccia, la credibilità, tutto. Questi balletti, se voi leggeste leggermente quello che sta accadendo in queste ultime 48 ore, vengono fuori situazioni di conflitti di interessi calpestati. I conflitti di interesse sono una cosa che dovrebbero appartenere all'ABC, no? Metterli in bacheca, i conflitti da evitare, non ci possono essere conflitti di interesse, ma l'Italia è un paese da conflitti di interesse. Ho letto delle robe venute fuori adesso che preferiscono ripetere, che mi fanno mettere le mani nei capelli, che mi rendono l'idea di come funzioni purtroppo oggi in Italia. Parliamoci chiaro, domani ci giochiamo la vita, la pelle, la credibilità, la dignità e tutto quanto, perché se il presidente federale da poco eletto dovesse essere fermato alla dogana per mancanza di requisiti, e questi requisiti avrebbero dovuto scoprirli prima e se ne sono guardati bene e li hanno tirati fuori dopo per il discorso chiaramente politico di Caino, Abele, fratelli, coltelli, figli e figliastri, Guelfi e Ghibellini, entreremmo in un circuito in cui faremmo fatica a parlare di altro. Quindi vediamo, queste due partite, come Inter e Juve, è lo scudetto della credibilità, soprattutto quello di domani. Per cui anche chi non si occupa di queste cose, anche di chi prende le distanze da ogni argomento collegato alla politica, io alzo la mano, sono il primo e sarò sempre, perché poi alla mia età io non posso cambiare, ma non è questione di età. A me queste cose mettono anche un po' di ribrezzo, però adesso bisogna stare attenti, perché anziché parlare con gli spot precostituiti, tra oggi e soprattutto domani ci giochiamo moltissimo, come se fosse uno scudetto, una coppa, una Champions, qualsiasi cosa, una partita di cartello che non puoi sbagliare, perché se sbagli te ne penti amaramente. Questa sosta è stata dedicata alla Serie C, alla Serie D, per me non buone notizie.
3: Noi di Robnik JB Protection sappiamo bene quanto possa essere complesso il mondo della finanza e la gestione della liquidità per le imprese. Consulenza per la vendita di crediti fiscali, IVA, IRPEF e cassetti fiscali 110 in verticale, garantendo la plafonatura per i crediti emergenti. Con 500 milioni di euro già assistiti e decine di aziende che hanno scelto di crescere con noi, crediamo che la finanza sia fiducia. Affidati al nostro team per una consulenza su misura.
4: Cogepre è una società che opera nel settore edile civile ed industriale. Partendo dalla fase progettuale, esegue lavori di ristrutturazione, opere stradali, ferroviarie, idrauliche. Per info, contatti e preventivi, www.cogepre.it.
5: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com.
6: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
7: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
8: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
9: Seiecom & Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
10: Tecnolavori opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 28.
4: Italia Opere S.p.A., azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali, edilizia pubblica e privata, civile, commerciale e industriale, urbanizzazioni, viabilità, opere di ingegneria naturalistica, interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazioni. Grazie al lavoro di consulenti esperti e all'applicazione delle più moderne tecniche di conservazione, progetta e realizza il restauro anche di edifici storici ed ecclesiastici. Gestisce internamente l'intero processo, dalla progettazione al finanziamento, fino al disbrigo delle pratiche burocratiche. Partendo da un'esigenza, una necessità o da una scelta di investimento, Italia Opere propone soluzioni su misura per aziende, enti pubblici o soggetti privati. Partner ideale, anche per la realizzazione di progetti ideati da terzi. Italia Opere. Costruiamo soluzioni.
11: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.

0: Polonia, uno studente 19enne aggredisce compagni insegnanti in una scuola di Ostroleka a nord di Varsavia. L'attacco provoca almeno 7 feriti, di cui 2 versano in condizioni particolarmente gravi. Le forze di polizia intervengono tempestivamente, arrestano il giovane all'interno dell'istituto. Il sindaco della città conferma che la situazione è tornata interamente sotto il controllo degli agenti. Gli inquirenti avviano gli accertamenti per chiarire i motivi che hanno scatenato l'aggressione. Garlasco spunta un nuovo foglio di lavoro del RISA del 2007, ma è legato agli atti delle indagini su Chiara Poggi. Il documento riguarda l'ispezione dei pedali della bicicletta con un prelievo identificato come BupiBis. Emergono anche dati su test ematici negativi mai comunicati ai magistrati al tempo del processo Stasi. La Corte d'Assise d'Appello chiarì nel 2017 la prassi di non trasmettere atti ritenuti superflui. I nuovi elementi sono stati ora depositati dalla Procura di Pavia con la chiusura delle indagini. La Corte d'Appello di Roma conferma le 7 condanne inflitte per l'assalto alla sede della CGIL del 2021. Ribaditi 8 anni e 6 mesi per Roberto Fiore e 8 anni e 7 mesi per Giuliano Castellino. I giudici accolgono le richieste del procuratore generale confermando le pene per tutti gli imputati. Le accuse, contestate a vario titolo, riguardano i reati di devastazione e istigazione a delinquere. Le difese preannunciano ricorso in Cassazione contro la sentenza emessa dai magistrati capitolini. Misura cautelare domiciliari per il primario di ginecologia dell'ospedale di Castellammare di Stabia. Provvedimento scaturito dalle indagini sulla morte di un neonato avvenuto a fine marzo 2024. Sospesi dall'attività per 12 mesi altri 2 medici e un'ostetrica coinvolti nella medesima inchiesta. Gli indagati sono accusati di responsabilità colposa, falso materiale, ideologico e depistaggio. Gli inquirenti contestano ai sanitari il tentativo di occultare le proprie responsabilità professionali.
1: Artico, Antartide, Terzo Polo e i ghiacciai montani rappresentano oggi laboratori naturali unici per comprendere i cambiamenti climatici, le trasformazioni ambientali, l'evoluzione degli ecosistemi e le nuove dinamiche geopolitiche globali. Questi i principali argomenti al centro della Conferenza Nazionale Polare, evento organizzato dal CNR in collaborazione con Enea, INGV e OGS, che ha rappresentato il primo passo di un percorso nazionale verso il 5° International Polar Year, con l'obiettivo di rafforzare il coordinamento della comunità scientifica italiana e contribuire in modo condiviso alle future iniziative internazionali dedicate alle regioni polari.
2: Il Consiglio Nazionale delle Ricerche ha una grandissima responsabilità in questo, perché è fortemente impegnato da decenni sia nell'Artico che nell'Antartide che nel Terzo Polo cosiddetto himalayano. Questo ci dà una responsabilità sia per tempo che porta a conoscenza, ma soprattutto per tempo che porta a raccolta di dati che, e questa è una parola chiave vorrei sottolineare, condividiamo con tutta la comunità scientifica nazionale e internazionale, e questa condivisione ci consente di avere una responsabilità ancora maggiore se vogliamo, ma nel contempo di avere un apprezzamento internazionale e assieme a tutto questo noi abbiamo anche una responsabilità nei confronti delle comunità etniche locali, quindi ci sentiamo anche impegnati, diciamo, nei confronti delle comunità etniche locali di questi territori così estremi e così difficili.
3: La difesa ha portato il suo contributo nelle sessioni parallele e anche il ministro Crosetto, con il suo intervento, il suo messaggio di saluto, ha sottolineato il concetto di una geografia della sicurezza profondamente modificata che riguarda evidentemente anche l'Artico e l'Antartide e il Terzo Polo, come a dire che ciò che accade lontano da noi ricade su di noi e quindi ci riguarda come sistema paese, riguarda i ministeri di competenza, riguarda tutti. Anche gli enti di ricerca, le università, le industrie di settore, quindi un sistema Italia che sta elaborando un'architettura nazionale dedicata all'Artico e all'Antartide.
1: Tra i temi al centro del confronto, il rapporto tra scienza e governance delle regioni polari, il ruolo della ricerca nei processi decisionali, l'impegno dell'Italia nel sistema del Trattato Antartico e come paese osservatore in Artico.
4: Questi 3 giorni rappresentano un momento molto importante per la comunità polare italiana. Per la prima volta gli scienziati e le scienziate che hanno lavorato fino ad ora in Antartide e in Artico, nel Terzo Polo, si ritrovano a parlare di scienza, a condividere conoscenze, metodologie, a cercare di capire come mettere assieme tutte queste informazioni per capire quelli che saranno i cambiamenti del futuro.
5: Ben ritrovati da Nikos Chiodetto, un aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per la giornata di giovedì, quando ritroveremo l'affondo di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo con piogge sparse, tutto dovuto all'anticiclone defilato, questa volta in aperto atlantico a largo delle coste francesi. Andiamo quindi al dettaglio del focus piogge mediterraneo con questa perturbazione che apporterà piogge in giornata al centro nord, anche Sardegna, minori gli effetti al sud, qualche precipitazione più probabile verso la Campania, altrove poche piogge. Attenzione a qualche rovescio a sfondo temporalesco sulle centrali tirreniche, appunto potrebbe esserci fenomeni di forte intensità. La perturbazione sarà accompagnata prima nella fase antecedente da questi venti, richiamo da sud, di Libeccio e Scirocco, con mari generalmente mossi. Poi a fine giornata, via via, entro venerdì arriverà il maestrale sulla Sardegna, guadagnerà strada anche verso il Tirreno centro-meridionale, invece sul Triveneto, venti che piegheranno a bora, quindi di nord-est. La giornata di giovedì con tante nuvole sparse al centro-nord, in arrivo anche sulla Sardegna, piogge, temporali, dicevamo, localmente di forte intensità, variabilità al sud, ma qui poche piogge, qualche fenomeno più probabile su Molise, Puglia settentrionale, Campania. Le temperature al sud praticamente estive per questi venti di scirocco, ecco qui i valori termici che raggiungeranno i 30 gradi anche per esempio a Palermo in Sicilia, 30 gradi a Bari in Puglia, al nord invece clima autunnale con valori qui su molte località che saranno attorno o di poco superiori ai 20 gradi. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo o visitando il nostro sito web.

Serata di fortissime emozioni al Monumental di Buenos Aires, dove Lionel Messi saluta la nazionale argentina dopo 21 anni di carriera e 208 presenze con la maglia dell'albiceleste. Nell'amichevole celebrativa contro Benin, finita 3-0 per la selezione guidata dal CT Lionel Scaloni, la Pulce ha firmato tutti e tre i gol della serata con due assist per Otamendi e Nico Paz e la rete personale da dischetto. Nel dopogara Messi ha espresso tutta la sua commozione per la fine di un percorso storico costellato di trionfi giovanili e maggiori, tra cui il Mondiale in Qatar, due Coppe America e la finalissima del 2022. Nuovo capitolo nella polemica che travolge il Portogallo. Con una lunga lettera di 5 pagine diffusa sui propri canali social, Cristiano Ronaldo è tornato a attaccare duramente il commissario tecnico Jorge Jesus, accusandolo di essersi rimangiato la parola data in merito alla sua gestione in campo. CR7 ha rivelato ad essere stato convinto a rimanere in nazionale dopo i mondiali 2026, proprio dalla federazione, ma di essersi sentito tradito dal tecnico nel corso dell'ultimo ritiro. Il fuoriclasse dell'Al Nassr ha chiesto scusa ai compagni tifosi per aver abbandonato la squadra, dichiarandosi pronto ad accettare la squalifica che gli verrà inflitta dalla Federcalcio Lusitana e a tornare a disposizione una volta scontata la sanzione. Tennis, esordio vincente per Matteo Berrettini al Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione sul cemento cinese. Il tennista romano, numero 46 del ranking ATP, ha superato in 3 set lo statunitense Alexander Kovacevic con il punteggio di 6-7-6-1-6-4, conquistando il pass per il secondo turno, dove affronterà la testa di serie numero 14 Brandon Nakashima. Niente da fare invece per il 19enne siciliano Federico Cina, eliminato al primo turno dal tabellone principale per mano dello slovacco Alex Molkan, dopo essere emerso dalle qualificazioni. Atteso al debutto anche Flavio Cobolli, opposto al francese Adrien Mannarino. Dopo 3 settimane di pausa per gli impegni delle nazionali, la Serie A riparte con il programma della 6ª giornata. Il turno si aprirà sabato alle 15 con Genoa-Fiorentina, seguita dalle sfide delle tre capoliste. L'Inter ospiterà San Siro al Parma, al cui debutto in panchina ci sarà Alberto Gilardino, mentre il Napoli affronterà il Frosinone. Domenica il big match delle 12:30 vedrà la Roma impegnata su

0: campo del Como di Fabregas, prima di Lazio Monza, Sassuolo Milan e Cagliari Juventus. Il quadro della giornata si chiuderà lunedì con i posticipi Atalanta Venezia e Torino Udinese. Ufficializzate le designazioni arbitrali per la sesta giornata di campionato. Ad aprire il programma sabato alle 15 sarà Genoa Fiorentina, diretta da Fabio Maresca di Napoli. Per la sfida delle 18 tra Inter e Parma a San Siro è stato designato Kevin Bonaccina di Bergamo, mentre l'anticipo serale Napoli Frosinone sarà diretto da Ermanno Feliciani di Teramo. Domenica per il big match Como Roma mischierà Michael Fabri di Ravenna, Lazio Monza è stata affidata a Giuseppe Collu di Cagliari, Lecce Bologna a Luca Pairetto di Nichelmo, Sassuolo Milan a Francesco Fornò di Roma e Cagliari Juventus a Matteo Marcenaro di Genova. I posticipi del lunedì, Atalanta Venezia e Torino Udinese, saranno diretti rispettivamente da Paride Tremolada e Valerio Crezzini. La Formula 1 si prepara ad affrontare lo spettacolare Gran Premio di Singapore sul tracciato cittadino di Marina Bay, che per la prima volta nella sua storia ospiterà il format sprint. Le squadre avranno a disposizione una sola sessione di prove libere il venerdì, prima delle qualifiche sprint, aumentando le difficoltà di messa a punto sulle insidiose stradine asiatiche. Sabato si disputerà la gara corta sulla distanza di 21 giri, seguita in serata dalle qualifiche tradizionali per la gara di domenica. Il team principal della Ferrari, Fred Vasseur, ha sottolineato l'importanza di massimizzare l'unica sessione di libere per mettere Leclerc ed Hamilton nelle migliori condizioni. La MotoGP ufficializza un profondo cambio di format del weekend di gara a partire dalla stagione 2027, in concomitanza con l'entrata in vigore del nuovo regolamento tecnico. La novità principale riguarda l'introduzione di una sessione di qualifica interamente dedicata alla sprint, programmata per il venerdì pomeriggio dopo la FP1 da 45 minuti e la FP2 da 30 minuti. Il sabato si aprirà con la FP3 da 20 minuti, seguita dalle tradizionali Q1 e Q2 per definire la griglia del Gran Premio della domenica, mentre nel pomeriggio si correrà la sprint con lo schieramento stabilito il venerdì. Cambia anche la domenica, il warm-up della MotoGP viene abolito e sostituito da 10 minuti di ricognizione in pista prima della gara. Dopo il 3-1 alla Turchia e la certezza di essere testa di serie e sorteggi europei, l'Italia di Roberto Mancini guarda al futuro con ottimismo. Il nuovo corso azzurro sta accelerando sul ricambio generazionale, integrando gradualmente i giovani talenti spinti dalle ottime prestazioni dell'Under 21 di Silvio Baldini, qualificata alle fasi finali continentali. Giocatori come Endur, Coleoscio e Pisilli scalpitano per trovare spazio nella nazionale maggiore, dove elementi come Pio Esposito, Calafiori e Caiode hanno già conquistato ruoli di prim'ordine. Mancini ha archiviato con soddisfazione i 7 punti raccolti nelle prime 4 gare di Nations League, evidenziando come la squadra stia trovando la propria identità tattica attorno al 4-3-3. Donnarumma, Bastoni e Tonali guidano l'ossatura della squadra, ma la spinta dei giovani sta mettendo pressione anche ai senatori Barella, Di Lorenzo e Gianluca Mancini. In attacco Pio Esposito continua a sorprendere per maturità e senso del gol, mentre la fantasia di Sebastiano Esposito e l'esplosività di Caiode rappresentano opzioni preziose per lo scacchiere azzurro. Il lavoro sinergico tra la nazionale maggiore e la selezione giovanile promette di ampliare notevolmente la rosa dei convocabili in vista dei decisivi impegni autunnali di novembre contro Francia e Belgio.
1: Buon mercoledì 7 ottobre a tutti. La cosa positiva di questa storia è che dopodomani, no, abbiamo la possibilità di ripartire bene, di fare un'overdose di partite, una buffata, un pieno, un supplemento dei supplementi, ed è questa una grande notizia. Poi vorrei mandare un messaggio, come ho fatto altre volte, a chi ha deciso per questa sosta di 3 settimane: la prossima volta pensaci 2 volte in più, perché devi pensarci, perché non ti rendi conto dei danni che fai a te stesso, non agli altri, perché questa sosta, chiedete al Napoli che danni ha provocato tra Under 21, convocazioni saltate, fallite, non fallite, Favasuli, Vergara l'ultimo, Olivera. Penso che dovrà fare la conta Allegri per mandare una squadra, soprattutto in certi reparti, in campo sabato sera contro il Frosinone. La partita di addio di Messi, ho visto un tempo e mezzo, mi è interessato e ho avuto il piacere di guardare il pre, che mi è piaciuto molto. Ovviamente stiamo parlando di un top 3 top, è inutile andare a disquisire, però è chiaro che io mi sono svegliato stamattina, ma sono andato a dormire ieri sera tardi dopo la trasmissione.

dimostrato di essere un presidente molto potente. Adesso però, siccome qualche errore l'ha commesso anche lui, ha fatto un bel po' di casini. Tra Pirlo, Maldini, ha fatto delle robe, giri lunghi per tornare da Mancini, ha perso un mese e poteva andare direttamente da Mancini. Andremo al dunque e cercheremo di capire sui fatti cosa lui farà e nelle condizioni di poter fare qualcosa e di dare un segnale su determinati cambiamenti. E anche lui non avrà sconti, pur ritenendo un dirigente molto molto capace, che ha dato la paga a chiunque, a tutti quelli che hanno soltanto provato ad essere concorrenti di Malagò. Li ha stracciati, li ha ridicolizzati, li ha battuti, li ha doppiati, come quella famosa storia di Coppi che vinceva, arrivava in albergo, faceva la doccia, passavano 20 minuti, mezz'ora, si affacciava e poi verificava che il secondo stava tornando, lui tutto bello profumato dopo la doccia, il secondo stava arrivando, li aveva stracciati. Ha fatto la stessa cosa Malagò. Ma tre cose vanno ribadite, tre concetti vanno puntualizzati. Il primo su Buonfiglio, il secondo su Abodi, il terzo sul mio mondo mediatico, giornalistico, molto spesso alla finestra, con i microfoni spenti, e sarà il terzo argomento. Parto da Buonfiglio, non lo conoscevo direttamente, ma secondo me deve andare a casa. Non giriamo troppo. Dopo quello che ha fatto, deve andare a casa. Ha cercato di commissariare senza Malagò ed ha salvato Malagò per salvare se stesso, altrimenti gli sarebbe saltata la poltrona. Ha dato delle spiegazioni assolutamente insufficienti, che non potrebbe dare, secondo me, qualsiasi tipo di dirigente, a maggior ragione il presidente del CONI. Ha detto in pratica che se io rispetto delle regole, perché parlano tutti con questa frase stampata, il rispetto delle regole, poi però aggiunge, il rispetto delle regole significa che se sali su un autobus e non hai il biglietto, il conducente, il controllore ti invita a scendere. Non è vero, ti fanno una multa. Provate a salire sull'autobus. Quindi dice delle cose tecnicamente non corrispondenti alla realtà. E provate a salire sull'autobus senza il tagliando, il biglietto, la tessera, l'abbonamento. Quando vi chiedono il controllo, mi fa vedere il biglietto, vi fanno scendere? Vi danno la possibilità di fare il biglietto? No, vi dicono dammi i tuoi dati che parte una multa di 60, 70, 80, non lo so, 40, 50 euro. Ma il presidente del CONI ci dice una cosa esattamente opposta quando fa delle similitudini, quando fa dei confronti e fa dei paragoni. Ma dopo essere stato doppiato e triplicato, e dopo essere stato 6-0-6-0, se fosse una partita di tennis, deve andare a casa. Non è più compatibile, è già durato troppo. Ha messo a repentaglio quello che non c'era da mettere a repentaglio, ha dimostrato di essere un presidente inadeguato. Ieri ho mantenuto la promessa sulle vicende di famiglia sue, non voglio entrare, quindi lui ha preannunciato querele per il discorso del coinvolgimento di suo figlio, non mi interessa, ma io credo che non possa essere più il presidente del CONI. Esattamente come aspettavo le solite dichiarazioni mentre sto registrando questo video, arrivate poco fa da parte di Abodi che ha detto no, ma troppo rumore per nulla. Ma perché non è una cosa politica? Nessuno ha perso, nessuno ha vinto, 0-0, sembra la Democrazia Cristiana e lui ha straperso e dice che nessuno ha perso e nessuno ha vinto. Avrebbe voluto cambiare Malagò ed è stato ribaltato. Ma soprattutto questo è un ministro che da quando è arrivato ha dato contributo zero allo sport italiano, se non quello di assistere alle partite. Si mette lì. Bravo Baldini, bravissimo Mancini, tutto a posto, va bene così, un commento sulla partita. Ma io due cose vorrei sapere. È del mestiere? Come dice l'amico che te lo chiede sui social, è del mestiere? Può fare il ministro? A me sembra di no, ma non lo sapevano prima, non hanno controllato. Come mai l'hanno fatto ministro? Cosa ha dato allo sport italiano da quando è entrato? Non al calcio in questa vicenda, allo sport italiano. Se non le dichiarazioni su qualsiasi vicenda, la visibilità, cosa dà? È un ministro che non soltanto non ha il portafoglio, ma non ha tutto il resto. Quindi
Quindi è inadeguata e per me non è del mestiere, non può fare il ministro, ed è stata una classica cosa all'italiana, figlia della politica, di un ministro che sta lì per anni e anni e non ti dà un contributo. L'ultimo passaggio,

velocissimo la vorrei fare sul mio mondo, perché leggo tutti questi, ascolto certe volte dei cartoni animati. Io sono molto legato all'ordine dei giornalisti, non so, fosse altro per militanza, per esperienza. Sono professionista da una vita, pago regolarmente i contributi, nel senso che pago puntualmente ciò che c'è da pagare, vorrei avere anche un po' più di rispetto in generale su determinate cose, e soprattutto io nel corso dell'ultimo anno e mezzo ho letto dei pistolotti da parte di una conduttrice bordocampista di DAZN che dice: la scelta di Sport Italia di puntare sulle ragazze ha fatto dei poemi, noi abbiamo le immagini, loro devono fare cose diverse, a parte che è stato un discorso abbastanza offensivo verso alcune sue colleghe in generale. E poi però c'è ospite in studio per 40 puntate un rappresentante degli arbitri e non fai mai una domanda, nel senso che non ho mai capito per quale motivo non sia stata fatta una domanda. Ieri ho ascoltato qualche campo aperto, tanto per farmi un'idea, ieri sera ho ascoltato che il compromesso all'italiana è un grande momento, è la soluzione più logica. E ho ascoltato anche che le vittorie di Mancini hanno salvato Malagò, quindi sono i due punti essenziali, il compromesso all'italiana e le vittorie di Mancini. Cioè significa sinceramente avere il microfono spento. Il problema, secondo me, concludo, che fin quando i microfoni saranno spenti e fin quando non ci saranno reazioni vere, io non sono nessuno, non devo dare lezioni a nessuno, devo essere soltanto libero, il resto non mi interessa. Però non accetto delle lezioni da parte di altri che ti dicono le scelte editoriali. Ma tu intanto cerca di fare il tuo quando c'è un microfono e puoi fare una domanda scomoda, magari anche all'ex designatore arbitrale, e poi parliamo. Ma il mio mondo non andrà da nessuna parte e noi non andremo da nessuna parte fin quando i microfoni saranno spenti, fin quando gli anni di Gravina non sono stati mai criticati e fin quando ci saranno delle interpretazioni peggiori di tutto quanto sta accadendo. Ma rispondetevi, il ministro lì, chi lo ha messo? Fatemi sapere, vi ringrazio, vi sono grato a prescindere, buon proseguimento.

Ben ritrovati in aggiornamento con le previsioni di Trevi Meteo per le prossime giornate che vedono una perturbazione interessare tutte le nostre regioni italiane. Perturbazione dal nord Atlantico, giunta dalle isole britanniche, in queste ore si sta scavando un minimo di bassa pressione tra il Tirreno e Ligure con instabilità che ci accompagnerà almeno fino a sabato. Ecco la mappa delle piogge. Per un mercoledì sera di maltempo autunnale al nord e sulla Toscana, piogge che poi domani mattina raggiungeranno anche le restanti zone del centro e la Sardegna. Domani saranno dei rovesci anche a sfondo temporalesco, più probabili sulle centrali tirreniche e sul nord-est. Qualche fenomeno domani in giornata arriverà fino al Molise e alla Campania, estremo sud, molto ai margini, con minor rischio di piogge, mentre dalla Campania verso nord, ecco le piogge e i temporali. E per quanto riguarda invece la giornata di venerdì, minimo di bassa pressione che estenderà i suoi effetti questa volta anche sulle estreme regioni meridionali, quindi ancora delle possibili piogge residue sul nord-est e poi ancora piogge qualche temporale a macchie di leopardo al centro-sud, solo sull'angolo nord-occidentale migliora con via via tempo maggiormente soleggiato, parliamo quindi di Lombardia, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria. Temperature, beh, domani sarà una giornata praticamente di estate al sud per i venti di libeccio fino a 30 gradi in Puglia e in Sicilia. Giornata tutto sommato mite anche sulle regioni centrali, mentre al nord valori decisamente più freschi, più tipici dell'autunno, specie al nord-ovest dove tra Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta potremo anche non superare in alcune località i 20 gradi. E nel corso di venerdì il calo termico inizierà questa volta a interessare tutte le nostre regioni del centro-sud perché i venti piegheranno di grecale tramontana. Lo possiamo vedere con questa animazione. Ritroviamo nelle prossime ore ventilazione generalmente moderata ottesa dai quadranti meridionali tra Libeccio e Scirocco su tutto il bacino del Mediterraneo per l'arrivo e l'approfondimento di questo minimo di bassa pressione nella giornata di domani. E quando questo minimo inizierà a traslare più verso Levante, più verso Est, ecco che irromperà dalla Francia, dal Golfo del Leone, il maestrale che si farà sentire sulla Sardegna, ma poi entro venerdì si estenderà anche al Tirreno meridionale e raggiungerà anche quindi le estreme regioni meridionali. Invece sul lato Adriatico notate come tra venerdì e sabato i venti da Scirocco piegheranno invece da nord-est di grecale. Rimanete quindi aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo oppure visitando il nostro sito web.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Buongiorno e ben ritrovati, giornata importante per quanto riguarda il calcio in Italia. Intanto partiamo dalle notizie di campo, perché ieri la nazionale italiana, la prima nazionale italiana, batte per 3-1 la Turchia, una partita diversa rispetto a quelle precedenti, un po' più sofferta, un po' più gestita dal punto di vista delle forze, 9 i cambi in formazione, però è arrivata comunque una vittoria firmata intanto da Scamacca, che sblocca la partita nel primo tempo. Nel secondo tempo è arrivata là il pareggio temporario di Simisir per quanto riguarda la Turchia, ma pochi minuti dopo arriva il nuovo vantaggio firmato Calafiori e poi la chiusura del match affidata a Pio Esposito. Nazionale italiana dunque che batte la Turchia ancora una volta dopo averla battuta a domicilio e si piazza al secondo posto in classifica alle spalle della Francia, che nel frattempo era sotto 1-0 contro il Belgio, salvo poi vincere per 4-1. Quindi Francia in questo girone dell'Europa League in vetta con 10 punti dopo 4 partite, l'Italia al secondo posto con 7 punti, Belgio a 6 punti, staccata la Turchia con 0 punti. Ma ieri non è stato soltanto il trionfo della prima nazionale, bensì il trionfo soprattutto della nazionale under 21 di Baldini, che trova una vittoria spettacolare contro la Polonia per 6-1 in quello che è il cammino verso il campionato europeo di categoria. Quindi una partita strepitosa da parte della squadra di Baldini, con la rete straordinaria di Ndur, addirittura da oltre 66 metri, con una conclusione dalla distanza. Il portiere della Polonia era fuori dai pali, la palla in rete, ma al di là del gol spettacolare è arrivata sicuramente una prestazione veramente, veramente da applausi, con la possibilità appunto di vedere l'europeo per categoria grazie a questa straordinaria vittoria del gruppo di Baldini, che poi dopo si è emozionato, possiamo dirlo, a fine gara, elogiando il gruppo della la sua squadra, parlando di un gruppo fantastico. Sono bellissimi, praticamente ha detto, quindi grande entusiasmo da parte di Baldini, con l'Italia in questo momento è all'europeo, 27 punti in vetta alla classifica, così come la Polonia, ma chiaramente per la differenza reti in virtù anche della vittoria proprio per 6-1 contro la Polonia di ieri, stacca appunto al primo posto la nostra nazionale. Giornata importante anche per quello che succede fuori, perché come sapete oggi si decide sul commissariamento. Ma a proposito di commissariamento, è una situazione abbastanza paradossale, perché Malagò potrebbe essere commissario di se stesso sostanzialmente, quindi commissariamento affidato a Malagò, che poi indirà le nuove elezioni entro il 6 gennaio per eleggere lo stesso, eventualmente, essere lo stesso Malagò, eventualmente, così come sembra, con Buonfiglio, che manterrebbe la presidenza del CONI. Malagò, che a questo punto con tutti i titoli del caso manterrebbe la presidenza della Federazione Italiana Gioco Calcio, a meno di clamorose novità, perché al momento la Serie A ha ribadito in maniera molto netta il proprio sostegno. Tante scelte, anche se tante scelte del presidente delle ultime settimane hanno seminato qualche perplessità, in particolare due grandi elettori, Beppe Marotta e Luca Percassi, ieri avrebbero fatto altre scelte. Non è una cosa da sottovalutare, vedremo se questo può incidere oppure no, però intanto giornata anche importante dal punto di vista

0: per un unico difetto, diciamo, difensivo della nostra nazionale, poi la rimette subito in piedi Calafiori, arriva il gol di Pio Esposito, 3-1, e la nostra nazionale al secondo posto di questa Europa League. Tutto questo poco dopo la vittoria invece dell'Under 21, 6-2 contro la Polonia, con Baldini che continua a essere anche un po' quella, a lanciare un po' quei messaggi, no, a quei tanti anche ascoltatori della radio che ci scrivono spesso, che dicono: ma non si poteva affidare proprio a lui questo progetto? Detto questo, però, Mancini il suo lo sta facendo e quindi per adesso va bene così. Cominciamo dal campo allora, poi ci concentriamo su quello che è l'extra campo, Nick. Che indicazioni sono?
1: Io partirei da Silvio Baldini e dalla qualificazione all'Europeo dell'Under 21, perché comunque è un bel traguardo e chiaramente servivano due gol di scarto, sono riusciti a farli in una maniera abbastanza importante, vincendo addirittura 6-2, per cui da questo punto di vista devo dire che il lavoro è stato portato a termine ed è un altro ennesimo conferma di quello che stiamo sempre dicendo di Silvio Baldini, che da questo punto di vista è sicuramente molto bravo, è stata una scelta giusta. Tu facevi la domanda se poteva essere o meno la scelta giusta per quanto riguarda la nazionale maggiore. Vedendo i risultati della nazionale maggiore delle ultime tre partite, verrebbe da dire che va bene Mancini, no? Quindi non c'è mai la controprova. Forse sono due allenatori diversi per progetti diversi. Io credo che Baldini sia perfetto per creare i presupposti, per far sì che, come una volta, no, c'era l'Under 21 che dava i giocatori alla nazionale maggiore. Ecco, io credo che questo percorso, Silvio Baldini, Roberto Mancini, vada molto bene, perché Silvio li prepara per la nazionale maggiore. Comunque Mancini ha dimostrato anche di far esordire giocatori giovani, no? Quindi tutto sommato la vedo anche un connubio interessante tra l'Under 21 e per quanto riguarda la nazionale maggiore. Poi è ovvio che sono due bravissimi allenatori, due bravissimi tecnici, abituati a lavorare in maniera diversa, e quindi però per ora va tutto bene, ma sempre con le dovute cautele, perché in Italia rischiamo di dare giudizi positivi quando in realtà dobbiamo ancora uscire un po' dal buio.
0: Guarda, sfondi una porta spalancata con me, Cecca, perché secondo me noi per primi dobbiamo avere la saggezza, l'intelligenza di non prendere parte a una battaglia che sia contro la nazionale, a favore della nazionale, contro la Mancini o a favore di Mancini, ma analizzare quelli che sono i fatti. Contro il Belgio molto male, con la Turchia nelle due partite molto bene, ma la Turchia anche fatto capire che è una nazionale veramente ai titoli di coda, anche lì grandi problemi federali, anche lì problemi su tutta la linea, quindi due partite che intanto dovevi vincere, le hai vinte, le hai messe da parte e va bene così. Contro la Francia un'ottima prestazione, perché non era facile, contro la Francia che poi ha demolito però il Belgio, quindi una distanza con la Francia c'è, i complimenti vanno fatti, dopodiché dobbiamo considerare questa nazionale ancora sotto costruzione, che ancora tutto deve dire, perché poi abbiamo visto nazionali vincere e poi perdere nel momento finale, nel momento importante, e quindi mancare l'appuntamento al mondiale. Diciamoci la verità, Cecca, per poter sorridere veramente al di là della Nation League, noi dobbiamo vedere una nostra nazionale che impara a vincere con maturità tutte le partite e poi che arrivi al mondiale. Arrivata al mondiale possiamo fare i complimenti a chiunque, se non ci arriviamo rischiamo di restare con il famoso pugno di mosche in mano, no?
1: Ma sì, ma io penso una cosa, che naturalmente dopo la partita contro il Belgio ho sentito come al solito tutta una serie di giudizi negativi, non ci siamo, ha visto perché è arrivato Mancini, neanche lui ha fatto quello che doveva fare, questa nazionale è ancora in crisi, non ci sono le riforme, il problema del commissariamento, no, al momento della difficoltà ritornano fuori tutte le situazioni più o meno critiche del nostro calcio. Poi però a me non piace nemmeno quello che sto sentendo in questi giorni, io vado totalmente controcorrente rispetto a questa tendenza di rinascita del calcio italiano, il rinascimento azzurro, che a me sembra qualcosa che non sta né in cielo né in terra. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, il rinascimento avverrà nel momento in cui la nazionale sarà al mondiale, e non solo, il rinascimento azzurro sarà quando la nazionale tornerà a lottare per un titolo mondiale. Questo è il rinascimento azzurro. Ora siamo naturalmente alla rifondazione, che è tutta un'altra storia, è tutta un'altra storia. Quindi secondo me c'è una letteratura sul calcio italiano e soprattutto anche sulla nazionale, per me, che non è legata alla realtà, è legata all'istinto, all'emotività. Noi ci entusiasmiamo perché comunque abbiamo fatto una bella partita contro la Francia, verissimo, verissimo, è stata una grande partita, un grande Donnarumma, abbiamo giocato molto bene contro la Turchia, ma tutto questo non basta minimamente, perché qui siamo sotto le ceneri, cioè noi siamo tre mondiali in disavanzo, cioè qui non abbiamo fatto niente, quindi ora si testa bassa, lavorare, mi sembra l'atteggiamento giusto ce l'abbia Mancini, che chiaramente deve alzare l'asticella per le ambizioni della nostra nazionale, però anche noi dobbiamo

0: dobbiamo raccontare la storia com'è. Cioè, questa è la storia di un paese che una volta dominava il mondo e che adesso è dominato da quasi tutte le nazioni del mondo. Diciamo le cose come stanno, che è un paese che non riesce a battere la Bosnia e non riesce ad andare al mondiale. Quindi, con tutto il rispetto alla Bosnia che è cresciuta, che va fatto i complimenti alla Bosnia che è cresciuta e all'Italia che è regredita. Quindi, per me la strada la stiamo imboccando, ma se siamo a fare 100 km di strada, noi siamo non siamo nemmeno al 10° chilometro.
1: No, no, quindi abbasso.
0: No, perché poi se no finisce Vincenzo, che queste tre partite, che poi io ieri ho sentito dire ma ora siamo al secondo posto della classifica del girone della Nations League con toni trionfalistici, come se si fosse fatto ragazzi, ma sono 12 anni che guardiamo in cartolina gli altri, gli mandiamo le cartoline quando partono per fare il mondiale e noi dobbiamo essere contenti perché oggi l'Italia è seconda nel girone di Nations League. Diciamo le cose, dobbiamo essere tra virgolette soddisfatti che questa nazionale combatte, che lotta, che comunque sia fatto dei punti, ma prima di dire abbiamo risolto, cosa che è molto italiana e poco diciamo così equilibrata, e ce n'è di strada da fare, per cui io ti dico che secondo me alla fine Mancini è l'uomo giusto per questa nazionale. Silvio Baldini sta preparando una buona Under 21 anche per la prima squadra, ma cioè noi siamo in ritardo di 12 anni e quindi dobbiamo accorciare questo gap e speriamo nei prossimi 5-6 anni di ritornare a una normalità, ma ci vuole del tempo, quindi a maggior ragione non esaltarsi per le vittorie, non deprimersi per le sconfitte, ma cercare sempre di guardare l'obiettivo. E l'obiettivo, scusate se lo dico, non è passare il girone della Nations League, arrivare primi o secondi, l'obiettivo è qualificarsi agli europei, fare progressivamente un europeo sempre più non casualmente, ma rimanere stabilmente nelle prime 6-8 posizioni mondiali, allora lì siamo tornati l'Italia, ma fino a quel momento lì noi non siamo l'Italia.
1: Esatto, bravo, bisogna tornare a essere una nazionale vincente, ma vincente non nella singola prestazione, nella risposta d'orgoglio, nelle prime, perché comunque sia abbiamo visto tre nazionali anche diverse, perché giustamente in questa fase Mancini ha rimescolato le carte.
0: Sì, però Vincenzo, io ho visto, scusa se ti interrompo, io ho visto delle buone cose e ti devo dire, ieri sera l'ho guardata volentieri, era tanto che magari facevo più fatica, come l'ho vista volentieri con la Francia, ci sono dei segnali, ma andiamo per gradi, cioè, capito che ti voglio dire? Noi siamo sempre quelli che abbiamo la federazione commissariata, noi siamo quelli che Čeferin ci dice che probabilmente in questo momento dobbiamo anche stare a valutare un po' quelle che possono essere le situazioni per quanto riguarda gli europei. Quindi è un po' questo il concetto, capito? Non siamo guariti, siamo in una fase, ecco.
1: No, no, guarda, con me, ripeto, sfondi una porta aperta e sono perfettamente d'accordo. Oltretutto, Cecca, non possiamo trascurare quello che sta succedendo alle spalle della nostra nazionale intesa come campo, perché le due cose non possono essere scisse, lo sai bene, come per le squadre di club, anche per la nazionale, una squadra è forte quando il manico è forte, quando la struttura dietro è forte. In questo caso ci dobbiamo ancora ristrutturare dalle dimissioni di Gavina, Papocchi all'italiano, uno dietro l'altro, guerra di cavilli e quant'altro, e oggi questa anomalia, no, che andiamo a raccontare, perché ci sarà il commissariamento della FIGC a sostituire il presidente della FIGC Malagò con poteri superiori, ci sarà il commissario della, che sarà Giovanni Malagò, quindi Malagò con poteri superiori a sostituire se stesso decaduto dalla poltrona della presidenza della FIGC per traghettarla fino alle nuove elezioni, dove potrebbe essere anche l'unico candidato, con un paio di club, con Bercassi magari e Marotta che ancora stanno riflettendo, però sempre Malagò. Cioè, è una roba che se la racconti così è surreale, dai.
0: No, è una cosa all'italiana, verrebbe da dire così, no? Cioè, a un certo momento sembra, a me dispiace perché francamente, cioè, il vizio di forma nell'ineleggibilità o meno del presidente, poi viene fuori che allora hai detto bene te, il commissariato, uno che commissariato, boh, non lo so, la FIGC commissariata da se stessi è una cosa che non avevo mai vista, cioè, nel senso, cioè, che il presidente federale è anche quello che il commissario, hai detto tutto te, io guarda Vincenzo, sinceramente la trovo tutta una, che poi debba restare Malagò si può anche essere d'accordo, cioè, nel senso, ormai la scelta siccome la scelta è stata fatta, io sono dell'idea che la scelta, se poi si dovesse riandare alle elezioni, no, è giusto che naturalmente rivenga rieletto, no, Malagò, se questa era la scelta. Però anche arrivare a questo, ma il vizio di forma, cioè queste cose non è che succedono in tutti i paesi del mondo, sinceramente non mi sembra che quando c'è un qualcosa, un'elezione, succedano queste situazioni, o mi sbaglio, ma io a volte sinceramente

0: sono anche un po', ti ripeto, senza parole e in difficoltà nell'esprimere un concetto, perché come si fa a pensare che la federazione verrà commissariata e il commissario sarà Malagò? Ma va bene, nel senso, perché io sono dell'idea che si poteva evitare, no, tutto questo caos, perché se tanto poi si arriverà magari un domani che tornerà a essere Malagò, si è perso un sacco di tempo e non abbiamo fatto una bella figura. Però è tutto, come dici te, per certi versi, insomma, anche surreale. È faticoso commentare una cosa del genere, perché io francamente ogni giorno mi alzo e ne vedo una, cioè una diversa in questo paese, ma questo non vale solo per lo sport, ecco. E quindi io dico, se la scelta era Malagò, bisognava essere convinti non della scelta, che fosse tutto regolare, che nessuno potesse obiettare, ma evidentemente se qualcuno ha obiettato c'era motivo per obiettare, se no non saremmo arrivati a questo punto. Dico, ma non ci si poteva pensare prima? Questo dico.
1: Appunto. E quindi siccome è tutto estremamente surreale, Cecca, ti chiedo, c'è qualcosa dietro al di là del papocchio all'italiana? Cioè è soltanto figlia della confusione o è una questione anche politica da interpretare, capire, e che racconta che forse non si va nella stessa direzione?
0: Ma io non lo so se si va o meno nella stessa direzione. Io penso che si debba andare in un'unica direzione, perché almeno ora l'aspetto sportivo mi sembra che l'abbia presa la sua direzione, che poi questa direzione porta i risultati che noi ci auguriamo, non lo so. Però io per esempio, ecco, sulla scelta di Mancini, sul fatto che Mancini abbia preso in mano questa nazionale, io lo vedo in maniera abbastanza evidente, perché vedo il comportamento dei giocatori, con gli errori che ci possono essere, poi vedo un comportamento giusto, quindi io sono contento di quello che sto vedendo. Come ti ho detto prima, non voglio esaltarmi, per me bisogna stare con la testa, noi dobbiamo avere ora un profilo talmente basso, lavorare e far finta che non sia successo nulla e continuare, perché solo tassello dopo tassello, momento dopo momento, questa nazionale si ricostruisce. Poi c'è il discorso federale, io su quello francamente non so che dirti, perché io spero che non ci siano, cioè le lotte intestine o le lotte da una parte e dall'altra non agevolano questo movimento, perché rallentano un processo di cambiamento che comunque è già lento di suo, per cui se viene bloccato anche, voglio dire, da queste questioni diventa problematico, ecco.
1: E pensare che insomma qualcuno vorrebbe anche vederci qualcosa di positivo in tutta questa situazione. Io sono molto come te, prudente sul punto di vista del campo, scettico e allucinato appunto da quello che succede fuori dal campo, e vediamo un po' quello che succede. Dopodiché questo inciderà anche un po' sul nostro campionato, nel senso, ti aspetti che poi una volta definito il nuovo presidente federale, quando ci saranno le elezioni il 6, si possa cominciare quantomeno ad avviare un discorso di riforme, che fino adesso non mi sembra siano arrivate, altra anomalia clamorosa di cui parlare?
0: Le riforme non se ne è mai parlato, in realtà dall'elezione in poi non si è più parlato delle riforme. Io guardavo un attimo e ascoltavo, ho letto anche delle interviste di qualche dirigente, di qualche amministratore delegato di club, leggevo anche delle parole di Claudio Fenucci di qualche tempo fa, e condivido la Lega dovrebbe in qualche maniera avere una visione d'insieme, dovrebbe essere, diciamo, il motore anche, voglio dire, diciamo così, degli investimenti sul calcio italiano. Le riforme vorrebbero dire, secondo me, cambiare anche le squadre professionistiche, cercare di provare a ridurle. Si era partiti col progetto, no, delle squadre under 23, e anche su questo poi ci siamo fermati a 4 squadre, perché poi alla fine non si riesce più a compensarle con le squadre della Serie C. E quindi che vogliamo fare? Da qualche parte però bisognerà cominciare. Io lo dicevo l'anno scorso, ho visto tante squadre, anche nel campionato primavera, giocano nel 2006. Io, Vincenzo, quando vedo nel 2026 giocare il 2006, faccio un po' fatica a pensare che sia la strada giusta, perché comunque sia un ragazzo di 20 anni, cioè non può ancora giocare in primavera. Di millesimo, dico, cioè dovrebbe essere da 2 anni in prima squadra, se è valido. Se è valido gioca in Serie A, se è meno valido gioca in B, se è meno valido ancora gioca in C, altrimenti va nei dilettanti. Cioè è una selezione naturale, ma non che a 20 anni uno possa fare il campionato primavera, ma non perché ho nulla contro, ma non ha, cioè non va nella logica della valorizzazione del movimento calcio italiano, non va assolutamente in questa logica.
1: No, è follia. Tra l'altro stavo ricontrollando, correggimi se sbaglio, Gravina si è dimesso il 2 aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, sono passati 6 mesi e siamo punti a capo, senza una riforma, senza una struttura, senza nulla. Questo ti fa capire che quelle dimissioni, allora, mentre in alcuni paesi quando poi ci sono delle dimissioni c'è pronto già il piano B o comunque si lavora al piano B in maniera strutturata, noi questa cosa non l'abbiamo fatta e vabbè, l'abbiamo raccontata, adesso non ci resta che aspettare, guardare e vedere. Tra l'altro anche la Turchia non se la passa benissimo e pensare che gli europei 2032 si giocheranno tra Italia e Turchia, si giocano anche una partita sull'assegnazione unica queste due nazioni oppure no secondo te?
0: Ti ho perso un attimo nella domanda, mi dicevi?
1: No, dicevo, l'Europeo 2032 si giocherà tra Italia e Turchia, siccome anche la Turchia non se la passa bene, non solo sul campo ma anche a livello federale, si sta giocando anche una partita per avere un'unica assegnazione oppure no?
0: Cioè, ti immagini? Io spero che l'Italia voglia portare avanti il suo progetto in maniera separata, ma questo poi sai dipende, cioè poi è cosa, mal comune mezzo gaudio, cioè allora vabbè siamo messi male tutti e due, mezzi di qua, mezzi di là. Io ti devo dire la verità, Vincenzo, anche questo fatto degli allargamenti, non mi piace nemmeno l'idea del mondiale, un
1: no,
0: po'
1: certo,
0: da una parte,
1: certo,
0: un po' da un'altra ancora, poi cioè si fa in tre stati, però poi alla fine le finali si fanno in quello che dico io, diciamo, o in uno particolare. Cioè non lo trovo, io questo modo di fare calcio moderno, mi sembra tutto e nulla. Io per esempio non avevo mai visto il conto alla rovescia prima del fischio d'inizio di una partita, cioè in America, ma ragazzi, ma comunque sia il calcio è il calcio e il prodotto nasce in questa maniera qua, non è che può diventare Luna Park, cioè, io sinceramente una roba del genere non mi piace, te lo dico chiaro e tondo, cioè, a me piace vedere il riscaldamento, piace vedere quelle squadre che entrano in campo nel momento in cui c'è, voglio dire, gli spalti gremiti, ci sono i tifosi, ma non è che deve diventare, voglio dire, Gardaland, ecco, sinceramente, a me non piace questo modo di fare calcio moderno, te lo dico proprio, sarò vecchio, sarò quello che vuoi, però io sono per il riscaldamento normale, per tutto quello che è l'approccio al fischio d'inizio, quindi figurati se già mi dà fastidio questo, come posso essere contento di vedere un europeo spezzettato in tante nazioni o un mondiale spezzettato in altre nazioni? Cioè, poi che c'entra? Se è un progetto comune e parte come progetto comune va bene, ma se deve diventare io aiuto te, ti aiuti me, anche no, ecco.
1: Senza dire...
0: ognuno deve avere la sua forza, cioè, allora se si dice facciamo, che ne so, Italia e Turchia per dire, portiamoci insieme, si fa mezzo di qua, mezzo di là, portiamo il progetto, se parte così mi può anche andare bene, ho dei dubbi ma mi può anche andare bene, non dovesse essere questo, cioè vabbè, allora per rimediare alla brutta figura si fa mezzo da te, mezzo da me, sì, ho capito, e il conto lo paga Marangio, va bene, appunto. Ok, va bene così, ecco.
1: No, tutto chiaro, è proprio un caos che italiano ma che poi anche all'estero è importante, perché pongo tutte queste partite, le nuove formule che e non abbiamo parlato di Maldini e Leonardo che sono durati 15 giorni, che se vogliamo poi è un'altra storia abbastanza surreale. Al rientro alle ostilità, Cecca, cosa ti aspetti dalle nostre squadre? Che poi intanto ci sono squadre che hanno perso diversi giocatori, il Napoli ha perso anche Oliveira, probabilmente perde Vergara, ha perso Favasuli, per Allegri diventa veramente complicato andare avanti con una rosa ristretta, la Juventus punta a recuperare gli infortunati ma sono tanti, ha rischiato di perdere con Cesao, non dovrebbe recuperare, ha rischiato di perdere la Begovic, non dovrebbe essere solo un affaticamento, nel frattempo da altre parti si è lavorato per mantenere un po' lo status di questo inizio di stagione, quindi con l'Inter e la Roma che fanno questo campionato a parte per adesso per il primo posto in classifica e le altre che seguono dietro, qual è la nazionale che può aver la squadra di club che può aver beneficiato da questa lunga pausa secondo te?
0: Ma secondo me nessuna, perché alla fine ormai abbiamo tutti i nazionali, abbiamo tutti i giocatori che vanno nelle rispettive nazionali, chi va addirittura in Sud America, penso a Mastantuono, no, che torna praticamente venerdì alla vigilia della partita contro il Genoa, quindi in realtà nessuna nazionale, cioè nessuna squadra di club beneficia di questo allungamento delle partite a livello internazionale, su questo non c'è dubbio. Magari fare un ragionamento diverso, Vincenzo, e la metterei su questo piano qua, cioè chi ha avuto una sconfitta 3 settimane sono diventate psicologicamente difficilissimi da gestire per 2 motivi, prima perché c'è mezza squadra e seconda cosa perché quelli che restano con il peso sulle spalle di una sconfitta, di come è andata male l'ultima giornata di campionato, e quindi è per una

0: L'allenatore è molto più complicato allenare la testa che le gambe. Chi invece magari è in fase positiva si fa la domanda: porca miseria, ma se si fosse, siccome abbiamo cominciato a carburare ora, ci dobbiamo fermare 3 settimane. Quindi c'è questo tra virgolette punto di domanda, che non è uguale a quello di prima di cui parlavo, però comunque sia un, diciamo, sai chi ne beneficia di questa sosta?
1: Sì.
0: Chi ha la possibilità di recuperare gli infortunati. Cioè, perché almeno gli infortunati con 3 settimane davanti possono essere recuperati. Questo può essere un vantaggio soprattutto per coloro che hanno bisogno di recuperare.
1: Cecca, grazie. Un grande abbraccio a Niccolò Ceccarini.
0: Grazie a voi. Ciao.
1: Noi ci fermiamo, rientriamo tra poco. Abbiamo sia chiaramente i colleghi di Tutto Mercato Web, sia magari proviamo a fare delle prime incursioni per quanto riguarda il Consiglio federale comunque di oggi, dove verrà stabilito appunto il commissariamento, e facciamo un po' il punto della situazione. Vi aspetto tra pochissimo.

0: Cari amici del TM Food News, buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Reduce da una notte storica dall'altra parte del mondo, Leo Messi ha disputato l'ultimo tango, così è stato presentato con la nazionale argentina, l'addio di Messi alla selezione, l'ultima partita che è stata organizzata volutamente apposta dalla Federcalcio argentina per far dare a Messi l'ultimo saluto alla sua gente, perché da ora in poi non vestirà più la maglia albiceleste. È andata in scena al Monumental, Argentina-Benin, è finita 3-0, due assist e un gol sul rigore per la Pulce, ma il risultato non interessava praticamente a nessuno. A dare spettacolo è stato in generale il Monumental, la coreografia, Buenos Aires, tutta l'Argentina che nelle ore precedenti si è riempita di gente per le strade, nei bar, nei ristoranti, allo stadio, perché era presente per vedere l'ultima volta Messi con la maglia della nazionale. Se ne va da più vincente di tutti, con tutti i record possibili e immaginabili, perché nel tempo è diventato il giocatore più presente con la maglia albiceleste, il giocatore con più gol segnati in albiceleste, un mondiale, due Coppa America, un oro olimpico e tanto altro ancora. Non basterebbe un giorno intero per raccontare che cosa è stata la carriera di Messi con la maglia argentina. Stanotte l'hanno omaggiato tutti i presenti del Monumental, alla fine della partita ha tenuto un discorso toccante, neanche troppo breve, come ha rimarcato lui stesso col microfono in mano. Le lacrime di Enzo Fernandez sono quelle che praticamente contraddistinguono tutti i suoi connazionali e che fanno da fotografia a quello che è stato il momento in Argentina per l'ultima partita appunto del loro capopopolo. È stata una notte indimenticabile, l'hanno celebrata anche le società europee che hanno tesserato argentini nella nazionale di Scaloni. Per esempio l'Inter ha pubblicato in queste ore una foto che ritrae Lautaro e Messi insieme, scrivendo "Uniti dalla storia". C'è stato poi Nico Paz, che è andato anche a segno con un bel gol contro il Benin. C'era Mastantuono, gioiello passato in estate alla Fiorentina. Insomma, c'è stata anche la Serie A presente in Argentina per una partita che di per sé era un'amichevole e non voleva dire niente, ma il fascino, il prestigio che portava con sé era infinito. E così quindi l'Argentina ha salutato Leo Messi, che ha chiuso il capitolo personale con il calcio delle nazionali che hanno contraddistinto questa sosta. Come sempre, noi ci siamo occupati soprattutto di quella di Mancini, che lunedì sera a Bologna ha battuto la Turchia per la seconda volta nel giro di una settimana. Ne andiamo a parlare con Baren Kraus, esperto procuratore e di calcio sudamericano soprattutto. Baren, buonasera e benvenuto in trasmissione.
1: Buonasera a tutti voi, un piacere.
0: E allora ripartiamo dalle nazionali. Abbiamo piano piano messo via questa sosta prima di passare ai

0: temi più legati al tuo lavoro, alla tua storia, insomma, col mondo del pallone, ripartirei dall'Italia, che comunque è chiaramente un'altra nazionale che segui tanto tanto da vicino. L'Italia ha vinto con la Turchia lunedì sera a Bologna, due vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle prime quattro di Nations League del Mancini bis. Che Italia hai visto, Baren, con Mancini? Che nazionale sta ripartendo?
1: Come opinione personale direi un piccolo passo avanti rispetto, diciamo, al passato, ma non tanto per i risultati, che peraltro sono stati anche decorosi, quanto, diciamo, per un ritrovato spirito che era venuto a mancare negli ultimi anni, cioè questo spirito di gruppo, questa voglia, insomma, di onorare la maglia. Non a caso dico siamo. Dopo l'addio di Messi alla nazionale argentina, e lì si è capito che cosa significa per un calciatore, l'attaccamento alla maglia. E io spero che Mancini riesca a trasmettere questo, anche se devo dire tecnicamente, qualche cosa si è visto, ecco, qualche leggero progresso si è visto. Speriamo bene, ecco. Direi che comunque, insomma, l'inizio non è stato malissimo.
0: C'è una schiera di giovani da cui sta provando a ripartire Mancini, penso a Kayode, esploso in Premier League, il Brentford, Romano che col Cagliari sta facendo molto bene, è arrivato già in nazionale. C'è del futuro, insomma, ti chiedo, Baren, per quest'Italia, c'è del materiale su cui lavorare?
1: Il materiale c'è sempre stato. Il problema è riuscire, diciamo, a renderlo efficace, a renderlo positivo e non disperderlo. Io credo che, ecco, adesso che probabilmente hanno capito anche tanti errori, che riescano a correggere questi errori, perché giocatori come Kayode, come lo stesso Pio Esposito, come Romano, abbiamo visto, per tutti questi ragazzi giovani qui, vanno aiutati, vanno allenati, vanno istruiti, hai capito? E quindi forse, ora si possono correggere tanti errori che non sono stati fatti negli anni passati.
0: Grazie allora al contributo di Baren Kraus. Adesso torniamo a parlare di Serie A e lo facciamo con protagonisti del passato del nostro campionato, molti dei quali presenti a Trento nei giorni scorsi per il Festival dello Sport, organizzato come da tradizione dalla Gazzetta dello Sport. Tra di essi c'era anche Oliver Bierhoff, centravanti transitato anche in Italia con le maglie di Milan e Udinese. Lo abbiamo avvicinato noi di TMV con i nostri inviati a Trento. Oliver Bierhoff ha fatto il punto su quel che riguarda il calcio italiano a livello attuale, tra cui la nazionale e chiaramente il calcio dei club. Ce l'ascoltiamo, Oliver Bierhoff.
2: Allora, Oliver, intanto ben ritrovato, sempre un piacere
3: Grazie.
2: trovarti in Italia. Come stai seguendo, ti chiedo, questa Nations League da fuori, la Germania in particolare, visto che è cambiato tanto, c'è Klopp, insomma.
3: Sì. Ho seguito la Germania perché è la mia squadra e vedo anche che hanno cambiato tanto. Penso un po' simile alla squadra italiana, stanno cambiando alcune cose. Alcuni giocatori anche si devono trovare ancora anche nella nazionale tedesca. La Nations League è una competizione interessante, ma se un allenatore vuole provare, vuole vedere i giocatori, forse non è così importante come sono naturalmente i grandi tornei.
2: Senti, 30 anni da quel trionfo di Wembley, no? Tu grande protagonista, la doppietta, quella è una Germania che non solo ha vinto quello europeo, ma ha dato una generazione fortissima. Ecco, rispetto a quello che un po' l'hai detto anche tu, si sta ricostruendo, che livello è oggi la generazione dei ragazzi tedeschi e cosa può dare Klopp a questa nuova generazione?
3: No, Jürgen Klopp è un grande allenatore, ha la spinta, il carattere in personalità e anche l'esperienza di dare una spinta a questa squadra e soprattutto, diciamo, iniziare le cose fondamentali che è la grinta in campo, la voglia di dare il massimo, quello che abbiamo visto anche ai mondiali, che tante squadre hanno fatto anche se avevano forse un po' meno qualità. Vale un po' questo che ho detto anche prima del mondiale. Per me ci sono altre squadre, tipo la Francia, la Spagna, Inghilterra anche un po', che hanno giocatori di alta classe che fanno anche la

0: differenza nel loro club. Secondo me la Germania.
1: Cicchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cicchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cicchettiappalti.com. Rosetti Ascensori. Dal 1958 opera nel settore della costruzione, installazione, manutenzione e riparazione di ascensori, elevatori, scale mobili, montacarichi e piattaforme elevatrici per disabili. Nomentana Appalti opera nel settore dell'edilizia civile ed industriale. A partire dalla progettazione, realizza costruzioni ed esegue ristrutturazioni di edifici residenziali, di impianti per l'industria, per il commercio, di impianti sportivi e di opere al servizio della collettività. Esegue restauri del patrimonio architettonico e di beni sottoposti a tutela. Realizza e si occupa della manutenzione di strade, viadotti, gallerie, ferrovie, aeroporti e di tutte le opere infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Per informazioni e contatti 06 81 15 82 10.
2: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
3: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
4: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
5: Fermami che hanno saputo fare squadra, che abbiamo vinto Coppa Italia, abbiamo vinto campionato e grazie all'Inter sono arrivato in nazionale e sono diventato anche campione del mondo. Quindi vedo Mazzola per me è stato una fonte di lancio.
6: Ecco, a proposito della nazionale,

0: scegliere tutti quei calciatori che magari anche tanti sconosciuti, tanti non li conoscevano, però sono tutti giocatori che hanno qualità, che hanno voglia, e io sono sicuro che questa nazionale pian piano ci dà tante soddisfazioni.
1: Bastoni si sta scoprendo goleatore anche in nazionale?
0: Io non lo scopro adesso, lo conoscevo da quando era all'Atalanta, poi è arrivato all'Inter, l'ho sempre e l'abbiamo sempre apprezzato, anche se qualcuno qualche volta qualche critica l'ha fatta, però io penso che è uno dei migliori difensori al mondo in questo momento.
1: L'Inter è sempre la più forte del nostro campionato?
0: Penso di sì, penso che l'Inter ci ha messo un po' di anni.

0: anni per fare questa squadra, ci ha messo un po' di anni per essere competitiva, adesso è competitiva e il merito è di Ausilio che è andato via, buon lavoro, e Marotta che sono secondo me i due manager più forti che ci sono in Italia.
1: Pio Esposito la sta sorprendendo e a chi assomiglia? Può ricordarla in parte Pio Esposito?
0: Allora, Pio Esposito in questo momento penso che sia uno dei migliori attaccanti che c'è in Italia, lo dimostra ogni volta che scende in campo, anche se non segna, ma dall'anima. E non ci sono tanti attaccanti come Pio, che in questo momento veramente è una grande immagine per l'Inter e lo sta diventando anche per la Nazionale. Veramente... Io ogni tanto lo vedo, abitano a Brescia, lui, i genitori, tutti, quindi in questo momento veramente sta dando tanta soddisfazione ai tifosi italiani, perché è un ragazzo dove veramente dà l'anima, in campo non lo vede mai fermo, si merita sempre di essere elogiato perché lui dà tutto e si vede.
1: Puoi ricordare un po' Altobelli?
0: No, io non facciamo mai paragoni così, perché allora ce ne sono tanti veramente più forti di me, magari anche Esposito era più forte di me, ma io dico sempre tanti sono più forti di me, ma anch'io ero più forte di tutti. Allora io ho fatto e ho lasciato dei ricordi, mi auguro che anche in questo momento Esposito o chi per esso riesca a dare tanta soddisfazione ai tifosi italiani.
1: La Roma può dare filo da torcere per quanto riguarda la lotta a scudetto all'Inter?
0: Eh sì, la Roma è stata costruita bene, ha dei buoni giocatori e in questo momento è una squadra dove sta giocando un buon calcio e sta facendo dei risultati. Diciamo che è anche bello magari che il Napoli, la Roma, l'Inter e il Milan siano lì e che ci sia un po' di lotta.
1: Tornando a parlare di attaccanti, Malen sta continuando a sorprendere, si conferma come grande attaccante.
0: Allora, un ottimo attaccante, non me lo aspettavo, lo conoscevo poco, però adesso l'ho conosciuto quel tanto che basta per farmi capire che è un ottimo attaccante.
1: L'ultimissima sulla Lautaro Martinez, quest'estate c'erano state delle offerte concrete da parte del Barcellona, l'Inter le ha rifiutate, lo stesso giocatore ha voluto continuare con l'Inter, segnali molto importanti.
0: Allora, questo veramente è ancora una nota a suo favore, perché oltre a essere uno dei migliori attaccanti in Italia e nel mondo, è un giocatore che è innamorato dell'Inter, innamorato della maglia, e ha rifiutato tante squadre, quelle magari che ci sono anche più forti dell'Inter, perché lui è interista dentro.
1: Come lei?
0: Come me, forse di meno un po', però no, diciamo che sono, quando indossi quella maglia lì, se te la tolgono di dosso, ti tolgono mezza vita.
2: E dunque siamo arrivati alle conclusioni anche di questa edizione del TMV News. Grazie per essere stati con noi. A presto e buona serata.

Buongiorno amiche, amici di Trento, è un piacere trovarvi questa mattina, siete numerosi ma non avevo dubbi visto l'ospite che abbiamo questa mattina qui sul palco. Il tema, come ben sapete, del Festival dello Sport, della Gazzetta dello Sport è Invincibili e lui è un invincibile, è un predestinato, uno di quei talenti che sembrano nati per lasciare il segno. Eppure, lungo il suo cammino, la vita comunque ha disseminato molti più ostacoli del previsto. Lui comunque, uno dopo l'altro, è riuscito a superarli tutti. Oggi non vogliamo comunque parlare di ciò che sarebbe potuto essere, vogliamo parlare di ciò che è stato, perché la carriera di Alexandre Pato merita di essere raccontata senza se e senza ma. È la storia di un talento puro che ancora bambino ha affrontato una brutta malattia che avrebbe comunque potuto fermarlo per sempre, ma non c'è riuscito.

riuscita. È la storia di un ragazzo diventato campione del mondo a soli 17 anni. È arrivato anche giovanissimo in quello che lui stesso ha definito un Miranda PlayStation, una squadra di leggende che per lui poi è diventata improvvisamente una realtà. Poi ci sono stati i gol, lo scudetto, i derby, il Camp Nou, ma anche purtroppo gli infortuni, le ripartenze e il coraggio di mettersi sempre in gioco. Dal Brasile all'Italia, dall'Inghilterra alla Spagna, dalla Cina agli Stati Uniti. Pato ha attraversato campionati e anche culture diverse. Ha trasformato ogni esperienza in un nuovo capitolo della sua storia. Una storia che non ci parla soltanto di calcio, parla di talento e di fragilità, di cadute e di rinascite, di aspettative e consapevolezza. Signore e signori, Alexandre Pato. Benvenuto. Godi di questo applauso.

0: Wow. Ne approfittiamo per accomodarci noi nel frattempo. Allora, innanzitutto grazie perché hai fatto un lungo viaggio per essere qui.
1: Sì, sì.
0: Grazie anche a tua moglie Rebecca che è qua con noi, la salutiamo, la ringraziamo.
1: Sì. Bene, primo davvero bellissimo, grazie mille per tutti voi che sono qui. Poi purtroppo il mio piccolo non è venuto perché è stato un viaggio veloce, però io volevo farlo vedere com'è bello venire davanti a voi e sentire questo calore.
0: Il prossimo anno,
1: sì,
0: per la 10ª edizione del Festival dello Sport lo potete portare. Certo, come certo. Si chiama il tuo piccolino?
1: Lui si chiama Benjamin.
0: Benjamin,
1: sì.
0: Quanti anni ha?
1: Farà quasi 3, 2 anni e 8 mesi.
0: Come
1: sì.
0: Ti capisco, quella è un'età terribile. I teenager.
1: Lui non rispetta niente adesso, sì. Però riesco a correre dietro a lui ancora.
0: Beh, un buon allenamento comunque.
1: Sì, sì.
0: Allora, entriamo comunque subito nel vivo della nostra intervista. Ne approfitto per farti vedere un video che
1: certo.
0: Tu stesso hai postato mm-hmm. recentemente sul tuo profilo Instagram. Ti dico solo una data, 13 settembre 2011.
2: Come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto. Lancio lungo, cerca di andare. Il Milan con Nocerino, prima palla di schiaccia Nocerino, viene avanti Milan, attenzione, con Pato, solo davanti al portiere, Pato, Pato, Pato, il gol, dopo 25 secondi, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, come d'incanto, Pato, Pato dopo 25 secondi, Dio mio, Pato ha trovato il corridoio per la gloria, se n'è andato, ha salutato la compagnia e dopo 25 secondi il Milan è in vantaggio. Signori, Pato ha salutato la compagnia.
0: Wow. I tifosi si emozionano ancora, 25 secondi. Dopo 25 è segnato, poi non stiamo parlando di una squadrettina così, il Barcellona.
1: Sì, ma dico dal cuore, sai, le mie mani sudano qui, però sai, emozionante, poi sentire la gente, poi fare un gol così è davvero speciale. Non piango qui perché voglio diventare duro, però sì, fare un gol contro il Barcellona così veloce è stato emozionante. Poi è bello perché c'è da raccontare una cosina, perché quando io segno tutto lo stadio sta silenzioso, io dico ma perché non urlano con me qui?
0: Esultate un po',
1: come
0: questa mattina.
1: Però è stato bellissimo perché poi quello gol, dove vado in giro, la gente si ricorda di quello gol. Quindi è speciale. Poi quello, mio figlio ancora non capisce tanto di calcio, però sicuramente io farò tutti i giorni, prima di andare a scuola, devi guardare quello perché si giochi.
0: Fa parte segnare. Dell'educazione e della formazione.
1: Sì. Sì.
0: Tra l'altro c'è una notizia che ti riguarda perché hai acquistato insieme al tuo ad un consorzio un club in Inghilterra, il Northampton Town.
1: Sì.

0: come ti stai preparando per questa nuova avventura in una veste completamente nuova, quella di proprietario? Sarai coinvolto, penso, anche nel progetto a livello dirigenziale.
1: Bene, prima o poi tutti i milanisti

0: iniziare un progetto che io ho studiato da tanto tempo. Sono 3 anni che studio, vado in giro a studiare per capire un po' più di calcio. Ho fatto anche dei corsi che mi hanno dato la forza per decidere di entrare in calcio. E un giorno ho deciso, dopo che io penso che ho lasciato il calcio di seconda parte, ho detto: se un giorno vorrei fare qualcosa nel calcio, io vorrei essere come un proprietario, perché non so se riuscivo a fare allenatore o un direttore lì bordo campo, però io volevo stare in un altro modo. Quindi adesso ho realizzato, dopo 3 anni studiando, conoscendo le persone, ho avuto l'opportunità di prendere questa squadra e sono sicuro che l'ho guardata, però un giorno arriveremo in Champions.
1: E noi te lo auguriamo sicuramente.
0: Sì, sì. Sarà difficile, però ci
1: no,
0: sarà.
1: Va bene, tornerai a raccontarci l'avventura.
0: Sì. Sarà un case.
1: È una promessa questa. Sì. Stavamo dicendo che tu hai un bimbo di 3 anni, questo mi riporta un po' al tuo passato, perché tu hai lasciato la tua famiglia, la tua casa quando avevi solo 11 anni per entrare nel settore giovanile dell'internazionale. Come vedi ora che sei diventato papà il sacrificio e il coraggio che hanno avuto i tuoi genitori di lasciarti andare per inseguire il tuo sogno?
0: Sì, è vero. Oggi sono diventato papà e guardo mio figlio e mi viene anche, perché non è facile. Vedo il lavoro che loro hanno fatto, vedo il lavoro che hanno resistito a tenere duro, perché un esempio, io sono 5 giorni che sono fuori di casa, non vedo l'ora di tornare a casa perché c'ho il piccolo che mi manca tanto.
1: Come poi, ti capisco.
0: Sì, voi avete 3, quindi sapete com'è la situazione. Poi, voi anche voi avete lasciato lì, vero?
1: Sì, sì, abbiamo i nonni in carica, come voi.
0: Quindi il mio papà, la mia mamma sono quel piccolo lì adesso e stanno godendo un sacco, poi fa tutto quello che tu sei tutti i giorni a fare, così, così. Papà e la mamma arrivano.
1: Dai. I nonni sono terribili.
0: Però ti dico che è stato un viaggio lungo, fino ad oggi non è facile, perché comunque non si può tornare indietro, però la vita è così, quindi è andata bene così. Ringrazio tanto a loro perché mi ha dato tanta forza da diventare chi sono e dico: tutto quello che posso fare per loro, io farò sempre, tutta la mia vita, perché loro mi hanno dato tutto quello che io avrei, non so se mai, o dovevo avere in quello tempo, che era il coraggio di cercare di seguire un sogno.
1: Facciamo un applauso. Tu hai veramente affrontato la solitudine, lasciare casa e anche una malattia orribile, possiamo dirlo, un tumore osseo quando eri bimbo, e c'è stato un dottore, il dottor Mussi, che ha deciso di operarti gratuitamente, forse non lo so, ha visto la scintilla del campione in te.
0: Sì, è vero, io purtroppo da piccolino ho avuto questo e come faccio? Non avevo soldi, mio papà e la mia mamma non c'erano soldi per fare l'intervento, non era che c'erano la protezione dell'ospedale, delle cose. Poi mio papà per fare, dobbiamo avere questo, perché dobbiamo provare a fare questo intervento veloce, perché se tra un mese lui non fa questo intervento perde il braccio. Quindi mio papà, questi sono i genitori qui, devi sempre registrare i figli, perché poi diventa grande e tutto, deve sempre avere qui. Poi mio papà in quel momento aveva dei video mio quando ero piccolino e lui ha fatto vedere al dottore, ha detto: guarda, questo è mio figlio, lui gioca a calcio, unico modo, voglio che tu lo guardi, vedi se è il suo sogno è essere giocatore di calcio. Non abbiamo soldi, se tu riesci a aiutarmi. E lui ha detto: no, non ti preoccupare, facciamo un intervento, non bisogna fare niente, ti occupo tutto io, che sia Paolo Roberto Mussi. E è carino perché lui ha fatto tutto quello. Poi
1: meravigliosa questa storia, grande generosità. E poi anche il tuo papà veramente determinato quando...
0: Sì, è carino una cosa, perché lui ha dato questo per noi, io ho iniziato, poi il gesso, Io ho giocato anche col gesso.
1: Col gesso giocavi?
0: Sì, ho dovuto tutto giocare perché io giocavo, non mi fermavo.

0: È carino perché questa storia è carina. E lui abitava in un posto molto importante a casa lì in Pato Branco, dove abita i miei genitori. E un giorno, quando avevo 12 anni, dopo l'operazione, ho passato davanti a un palazzo e ho detto al mio papà, alla mia mamma, un giorno io ti compro questo.
1: Davvero?
0: Sì. Poi con 16 anni, quando ho fatto il mio primo contratto, quando ho dato in prima squadra, ho preso i soldi e sono andato lì a comprare loro.
1: Che bella questa storia.
0: Poi vivono uno di fronte all'altro oggi.
2: Tu non lo sai, ma noi abbiamo lavorato a questa intervista con gli autori Cristiano Taglioretti e Davide Daddato per un bel po'. Mm-hmm. Io ero a Miami, loro erano in Italia e uno dei due, Davide Daddato, ha fatto un po' lo stalker e noi abbiamo un video per te, una
0: davvero?
2: Sorpresa per te.
0: Vediamo. No.
3: O Alexandre Pato, ele foi atendido muitos anos atrás, quando ele estava entrando na escolinha lá em Porto Alegre. Ele tinha fratura de repetição no braço devido a um cisto ósseo aneurismático, que é considerado como um tumor benigno do osso, mas que esse osso fica muito fragilizado. E eu tive a oportunidade e a honra de ter tratado dele na época, e ele voltou a poder praticar o futebol e teve essa carreira espetacular que ele teve. E a gente é muito feliz aqui no Instituto Música por ter dado a chance a ele de ter esse sucesso meteórico que ele teve.
0: Io prendo l'acqua.
1: Bevi un goccio d'acqua.
0: Questo non aspettavo, poi dovevo ridere qui oggi, non è... Però è vero, sai.
2: È una storia talmente bella, è come un gesto di generosità a volte da parte di una persona possa completamente cambiare il corso della vita di un'altra.
0: Io ci penso così, sai, se tu riesci a fare comunque alcune cose piccole, anche può essere piccoli, per cambiare la vita dell'altro, tu non immagina quello che succede lì magari, sai, nel momento non riesci a capire, però alla fine della tua giornata nella vita sa quanto è stato importante, quindi, sai, conoscere lui ancora tratta i miei genitori, e loro abitano uno di fronte all'altro, e sai che lui ha anche aiutato il mio fratello, ha fatto un intervento a lui, quindi, sai, non voglio piangere.
2: Adesso ti facciamo sorridere, dai, voltiamo pagina, vedo alle tue spalle il rosso-nero, il tuo colore, arriviamo al capitolo rosso-nero della tua vita, per l'appunto sei arrivato al Milan giovanissimo, arrivi nello spogliatoio, questo spogliatoio con Maldini, Kakà, Ronaldo, tutti i grandi campioni, tu comunque avevi già fatto, nonostante fossi giovanissimo, avevi già vinto un mondiale per club, sì. Eri comunque riconosciuto come un talento a livello mondiale. Come ti sei sentito quando sei arrivato?
0: Bene, sì. Quando mi è venuta la proposta di venire al Milan, c'erano altre squadre. Io ho deciso no, io voglio andare al Milan perché il Milan ha appena vinto la Champions League e lì ci sono tanti brasiliani, poi anche c'è Ronaldo, quindi venire al Milan così veloce è stato per me una delle migliori scelte che ho fatto nella vita, sai, venire lì a giocare con loro, poi sai, giocare in una squadra che tu giocavi la PlayStation, no, giocavi... io ero un super campione, eh? Prima
1: sì.
0: di venire ero un super campione perché giocavo alla Play, vincevo tutti i campionati, non è che... Però sì, poi è diventato realtà il sogno che io avevo, quindi giocare al Milan in quel periodo è stato davvero bello, sì.
2: Anche Galliani aveva sottolineato il fatto che fosse un Milan con tanti brasiliani, parlava di calcio bailado, con grande talento, divertente. Cosa ha significato per te, da brasiliano, far parte di un gruppo di brasiliani in un Milan caratterizzato comunque dal vostro stile di gioco?
0: Sì, loro mi hanno aiutato tanto anche. Quando sono arrivato loro, sai, io avevo 18, ero piccolissimo e loro mi tenevo sempre vicino, sai, io andavo a casa di Cafu, lui mi portava in giro con la sua famiglia, io ero a casa di Emerson, poi c'era Kakà, sì, poi questa foto è una, sai, perché tu giochi con Ronaldo, che per me è stato sempre una persona che io volevo, sai, diventare come lui e... Poi l'altro, abbiamo giocato Ibra, abbiamo giocato, poi lì ho visto che c'era la maglia dell'Inter, però abbiamo giocato anche insieme. Però è stato bello perché fino ad oggi gioco con loro, Non sono stato più forte di loro, però oggi a tennis io sono più forte di loro. Sì.
1: Giochi anche a padel, che adesso è...
0: No, allora, padel, il padel no, purtroppo no, perché non c'è tanto in Brasile, però il tennis io gioco la grande.
1: Giochi a tennis?
0: Stavo con Sinner l'altro giorno, con Jack, io parlavo come giocavo io, ho fatto un movimento sulle mani e lui ha detto, tu non giochi niente. Però bene, io mi diverto, sì.
1: Pratichi altri sport oltre al tennis adesso?
0: No, adesso quello che amo tanto è tennis. Tennis a me piace tantissimo. Voglio diventare professionista, però so che è difficile.
1: Ah, caspita, un sacco di progetti.
0: Però io vorrei giocare i campionati che ci sono in giro al mondo, sì.
1: Ah, super.
0: Però sì. Non guardati, eh.
1: Allora il prossimo anno ci racconterai, sì, anche del progetto tennis. Sì. Tornando al Milan, tu hai parlato molto anche del tuo allenatore dei tempi, Carlo Ancelotti, è stato un po' anche una figura paterna per te.
0: Sì, è vero, lui è sempre stato molto vicino da me, mi seguiva, fino ad oggi siamo in contatto, poi oggi adesso c'è la nazionale, quindi lui sì, lui sempre mi ha stato vicino a me, sempre mi ha aiutato. Uno dei gesti più carini che ho avuto nella mia vita è un giorno che lui mi ha preso per le mani. Prima ero appena arrivato a Milanello, lui mi prende per le mani e mi porta davanti ai giocatori. Poi lui dice, dai, stiamo in piedi per ricevere il patto. Tutti sono alzati e mi hanno dato la mano. Quindi, perché dico quello? Perché si vede come i giocatori c'era rispetto per lui. Quindi il rispetto, lui mi ha insegnato tanto su quello, quindi... Per me lui sempre sarà sul mio cuore.
1: Come dicevi, ora è CT della nazionale brasiliana. Le hai seguiti ai mondiali?
0: Speriamo bene. Sì, ero lì al mondiale. Sì, è dura, però speriamo bene che in questi 4 anni ancora lui possa fare bene. E dai.
1: È l'uomo giusto?
0: Anche con la Italia, dai. Dobbiamo arrivare, eh?
1: Speriamo.
0: Dai.
1: Veramente ne abbiamo bisogno di,
0: sì,
1: di un po' di.
0: Andrà bene, dai, andrà bene, andrà bene. Sì, sì.
1: Mi piace il tuo ottimismo.
0: No, ma dobbiamo essere, se non siamo morti. Dobbiamo essere forti.
1: Sì. Tu veramente hai un approccio molto, molto positivo. Io ho letto che tu hai comunque affrontato anche un percorso. Dal punto di vista psicologico, hai avuto il coraggio di chiedere aiuto quando hai avuto bisogno? Sai che c'è ancora un po' magari lo stigma da parte dei giovani, magari hanno ancora paura, magari si vergognano di chiedere aiuto, magari il messaggio da parte di un grande campione come te, che invece lo ha fatto e sicuramente ne ha tratto beneficio, può essere comunque di ispirazione per tanti.
0: Sì, tutti i giovani che sono qui, anche i genitori o... Tutti che sono qui, penso che tutti i giocatori o persone devono essere sempre in mezzo e sempre uno dire le cose sono chiare. No? Io ho avuto dei rapporti con delle persone quando sono arrivato al Milan, fino a tanto tanto tempo, poi oggi da tanto tempo che non ci parlo più, perché per alcune cose che se avessi parlato e spiegato poteva succedere molto meglio. Poi la cosa degli infortuni anche... Sai, tu inizi a avere dei infortuni, poi quello, io ero piccolissimo, ero giovanissimo, e io mi fidavo, quindi lasciavo andare. Però la cosa brutta è che quando da dentro del tuo spazio le persone vengono fuori a dire che non giocherà mai più calcio, quello non è stato bene, però in quel momento io ho iniziato a dubitare del mio fisico e dico guarda, ma perché così? Perché succede così? Quindi iniziando a fare un lavoro, poi sono stato in Brasile, è andato tutto bene, però sì, io penso che tutte le persone devono sempre di cercare a alcune persone, perché comunque a volte non vogliamo parlare anche ai nostri genitori, anche magari sai, io alcune cose non voglio parlare alla mia moglie, anche agli amici, quindi devi cercare sempre di esprimere, di togliere tutto quello che ha dentro, perché penso che sia, sai, meglio trovare una persona magari da fuori che tu puoi esprimere, parlare di tutto, perché così lui può anche aiutare.
1: Pensi che ora i ragazzi applauso meritato. Pensi che ora i ragazzi siano più seguiti sia da questo punto di vista, ma anche, come dicevi tu, in caso di infortuni lo staff magari è più completo, c'è un modo diverso di seguirli, guidarli, e visto che tu adesso hai anche l'opportunità di guidare un club, quanta attenzione porrai a questo tema?
0: Penso che il calcio oggi è diventato diverso, sì, ogni giocatore ha il suo staff, però alla fine tutti fanno per te. Tu devi capire ogni lavoro, il fisioterapeuta fa quello lavoro, devi capire perché lui sta facendo quello, perché tu devi avere amore e anche un certo dubbio di voglio capire, voglio sapere, voglio. Un esempio, io dico, tu devi sapere i contratti, devi sapere dove ti portano, devi sapere con chi sei, devi capire perché allo stesso tempo è il tuo lavoro, quello che tu fai della vita, quindi devi. E oggi purtroppo si vede molto che i giocatori non seguono tanto quello, ok, devono capire anche, la cosa più importante è che il giocatore deve capire che ruolo lo fa dentro del club, sai, devi stare vicino al club, lo so, oggi io di questa parte so che non è facile perché abbiamo tante distrazioni oggi in giro che ti fanno a volte andare per una linea, per un cammino che tu rimani solo su quello e non quello che è più importante, quindi il mio consiglio che io posso dare ai giocatori, anche agli altri ragazzi che fanno le altre cose, gli altri mestieri, devi sempre avere la testa e provare di entrare il più fondo possibile del tuo negozio.
1: Assolutamente. Sì. Tu hai affrontato sia un percorso psicologico, ma io leggevo anche un importante cammino di fede insieme a tua moglie Rebecca.
0: Sì, lei è uno dei motivi che io sono tornato poi in Brasile, perché certo il calcio ti aiuta tanto, però è per un tempo. Certo. Poi finisci lì, poi la famiglia, figli, sai, tu prova da fare tutto per stare per tutta la vita, però anche, sai, i momenti più belli che passo con loro sarà sempre per tutta la vita, quindi sì, ho incontrato lei in 2012, che io sono venuto qua
1: in Svezia.
0: In Svezia, sì, sono andato lì a giocare una partita con il Brasile, lei viene, mi fai la foto con me? Io ho detto, ok, dai, vieni. Ho fatto la foto con lei.
1: Confermiamo?
0: Sì, sì. Ha fatto la foto con lei, perché lei ha chiesto solo di fare la foto con me, però ok. Poi sono tornato in Brasile, abbiamo vissuto uno di fianco all'altro, poi ha girato il mondo, tutto. Poi quando sono tornato in Brasile nel 2018, sì, 17, sì, scrivo un messaggio, no?
1: Ah, vedi.
0: Puoi bere un caffè con me? E lei, ok, dai. Poi lei, la stessa storia che ho avuto con lei nel 2012, che io sono andato a vivere a un posto a San Paolo, io vivevo da qui come a 100 metri a casa sua. Dopo 7 anni... sono tornato in Brasile a vivere di nuovo e lei viveva di fronte a me.
1: Quindi
0: uguale.
1: Era il destino, era il destino.
0: Io quella sera è andata bene. Perché ti racconto che non è mai successo niente in quel periodo lì, però questa sera è andata bene e dopo quella siamo rimasti fino ad oggi.
1: Sì. Bellissimo. Stavi dicendo tra l'altro che tu hai girato il mondo, hai giocato anche in paesi particolari, sei stato in Cina. Cosa ti è piaciuto e cosa invece dici lasciamo perdere della Cina, per esempio?
0: Bene.
1: Sia a livello calcistico ma anche della vita.
0: Ti dico che sì, è una di queste domande che lo ricevi, perché sì, è vero, lì in quel periodo io quando io dovevo andare a Paris Saint Germain, in quel periodo che il Paris Saint Germain è arrivato da me e non è successo, io dovevo guadagnare tanti tanti soldi lì, io ero giovanissimo, avevo 21 anni, io dovevo guadagnare tanti soldi lì, io quello non è andato il contratto e non sono rimasto, poi dopo un anno sono andato in Brasile e dopo 6 anni o 5 anni mi è arrivata la proposta di Cina, io ero in Spagna a Villarreal, ho parlato con Fabio Cannavaro che era allenatore. Lui mi fa il contratto, mi dice, guarda, queste sono quelle che ne hanno per venire qui. Io ho fatto dei calcoli, ho detto, guarda, io per arrivare a Barcellona, per arrivare al Madrid, che era il mio sogno lì, devo fare tanti, tanti gol. Io ho detto, no, sarà difficile. Però ho messo nel balance, no?
1: L'equilibrio.
0: L'equilibrio, eccoci, l'equilibrio, ho detto, per guadagnare questi soldi per tutta la mia vita sarà un po' più difficile, quindi ho deciso di andare lì, certo anche per i soldi, perché mi poteva aiutare tanto, mi aiuta fino ad oggi, però ti dico che quando sono arrivato lì mi ha cambiato tutta la testa. Io, c'è Andrea qui con me, lui è venuto con me a vivere lì e lui ha visto che io sono andato dentro della cultura cinese, volevo anche aiutare i giocatori, perché i giocatori...
1: C'erano tanti giocatori internazionali comunque.
0: No, c'erano solo tre, però gli altri sono tutti cinesi.
1: Ah, davvero?
0: Sì, sì, però il loro guadagno di loro era dopo le partite, perché c'erano dei premi, quindi io ho dovuto... Sai, per me penso che i due anni che ho fatto lì è stato bellissimo, bellissimo, che metto pure di fianco al Milan, perché è stato dove mi sono dedicato tantissimo, mi sono allenato tanto e poi alla fine è andata bene, sì.
1: Ma il tuo Milan lo segui sempre?
0: Sì, certo. certo. Sì, sì, seguo.
1: Quanto è cambiato questo Milan rispetto al Milan di Pato?
0: Sai, cambiato tanto, anche penso che il calcio mondiale ha cambiato tanto, penso che il calcio sta diventando diverso di come era prima, sì, penso che il Milan sarà il Milan del tempo che ho giocato, un anno prima anche che ho giocato lì sarà il Milan che era la squadra più forte al mondo. Oggi certo ci sono dei diversi cambiamenti, però io mi fido tanto che il Milan tornerà ancora, vincerà, perché ero con Gerry a Copenaghen 3 giorni fa, abbiamo parlato e lo vedo che lui proverà e lui alla fine dice, noi vinciamo tutti i trofei che andiamo a giocare un giorno.
1: Quindi dici che c'è un progetto che nel lungo termine porterà il Milan a tornare ad essere il Milan vincente?
0: Non è facile perché... nella loro testa dei tifosi, anche nella mia, io sono della parte vostra anche, che è dura perché sai, dobbiamo vincere, però non è facile perché comunque deve avere i cambiamenti, però sono sicuro sì che lui troverà un modo di fare il Milan vincere ancora.
1: Ascolta, quando guardi il Milan e vedi Modric, classe 85 che ancora gioca, un pochino ci pensi, ma forse non sarei dovuto andare in pensione?
0: Per quello che stavo dicendo, anche ieri ho parlato con un Urbano, ho detto, guardi, io se il Milan mi chiamasse, io 6 mesi, ho parlato anche con mia moglie, se mi dai permesso di tornare.
1: Facciamo un appello allora.
0: Ho parlato con lei, ha detto, guardi.
1: Ma prima voglio sapere, c'è stato il permesso da parte di Rebecca? Che dice?
0: Lì sarà un bel lavoro da fare, però il Milan, ti dico, se lei mi... Stai in Brasile allora 6 mesi, poi io torno.
1: No, vabbè, si sta bene a Milano, una bella però, città.
0: No, però sì, è una squadra che mi tocca il cuore, è una squadra che ci tengo tanto, però lo so, tutto cambiato, però sì, sai, giocare con Modric, vedere lui quello che fa, spero tanto che lui possa fare tanto per Milan e possa rimanere sempre col Milan.
1: Anche qualcuno, anche dei giovani, in cui rivedi alcune delle tue caratteristiche?
0: Sì, mi piace, però purtroppo è andato via. Leão, a me piace tantissimo lui è bravissimo, fortissimo, però purtroppo è andato via dal Milan e speriamo che lui faccia bene lì, però sì, mi è stato dispiaciuto che lui è andato via, però a me piace tanto Pulisic. Pulisic è un bravo, perché lui è uno che ha il coraggio di prendere la palla, di puntare, di stare lì, di provare di fare sempre il gol. Lui porta sempre il gol, quindi lui spero tanto che adesso che lui è tornato, dopo infortunio, ha iniziato a fare gol anche lei, adesso ha iniziato ad avere fiducia nel suo corpo. Speriamo che lui possa portare il Milan in fondo, che il prossimo anno ci vedremo anche in Champions.
1: Dai, vediamo come andrà. Sicuramente qui ci sono tanti tifosi, io ne ho anche uno in casa, quindi
0: sì.
1: Stavamo parlando, sono un po' curiosa, perché tu sei stato un po' un giramondo, hai vissuto anche in Florida, visto che io vivo in Florida, come ti sei trovato Orlando?
0: A me piace tantissimo, purtroppo penso che l'infortunio più brutto ho avuto lì, perché ho fatto ginocchio, però sono stati 2 anni che... Questa è carina, dai.
1: Racconta, racconta, siamo qui per ascoltare.
0: Io avevo comprato una macchina che io volevo portare tutta la mia famiglia, per stare tutti vicini, una macchina grossa, poi è successo...
1: Sì, voleva un 7-8 posti.
0: Sì, poi è successo la cosa della pandemia, gli hanno chiuso tutto. Ero io e la mia moglie a girare in Florida tutti i giorni con quello camion, sai. Però sai, io e lei viviamo ad Orlando, quindi ad Orlando è molto tranquilla. Sai.
1: Avevano pure chiuso Disney in quel periodo.
0: Sì, era di fianco. No, sì, è vero, hanno chiuso Disney. Poi no, è stato bellissimo, però era solo io e lei. Però è stato...
1: Senti, almeno voi eravate in Florida, io ero in Oklahoma, quindi...
0: Era carino perché io a San Paolo io c'ero un appartamento. Quando io litigavo con lei andavo d'appartamento, sai?
1: Ah,
0: però adesso, quando ero in Florida, litigavo con lei e ho detto, ma dove vado adesso? Poi andavo lì sulla 50 metri di casa, ci ragionavo, ho detto, no, io non voglio dormire qui, quindi dai, dai, togli l'orgoglio, dai. E tornavo a casa, quindi per noi è stata bellissima. Però è stata un'esperienza davvero bella giocare ad Orlando, ci tengo tanto nel cuore perché è stato un club che mi ha accolto e poi sono molto vicino al club.
1: Sei stato anche in Spagna, in Inghilterra,
0: sì.
1: Cosa ricordi invece di quei periodi?
0: Sì, sono stato poi in prestito a Inghilterra per 6 mesi. Quello che dico, io sempre mi sono fidato delle persone sempre di fianco a me e in quel periodo io non capivo tanto delle cose, dei contratti, di cosa, però è stato bello sì, però non è stato carino come hanno fatto le cose poi da grandi che ho capito, però per me giocare al Chelsea per me è stato un onore. Poi mi hanno fatto giocare solo 2 partite.
1: Ma dimmi.
0: Però io ho segnato un gol, dai, sto bene. Sono...
1: È una buona media comunque.
0: Sì, vedi, guarda, eccoci.
1: Noi abbiamo tutte le...
0: Posso dire che ho segnato al Chelsea, quindi sì, è stata bella. Poi sono tornato in Brasile. Poi ho giocato... Questa è carina, voi lo sapete, questa è carina.
1: Racconta, ecco, noi non siamo
0: poi sono tornato in Brasile, ho chiamato Bonera, che giocava con me al Milan, ha detto, Boni, ma tua squadra non vuoi un attaccante? Lui, tu vuoi? Io ho detto, sì, io ci vengo, volentieri. Ok, allora ci parlo con l'allenatore, sei sicuro? Io, sì, certo. Mi chiama, dopo 2 ore, mi chiama l'allenatore Marcelino, che era di Villarreal. Tu vuoi venire qui? Io certo che voglio venire. No, questa foto...
1: Ma abbiamo scelto... così. Oltre al
0: non
1: tennis, il Pilates.
0: Dai, sto giocando, ragazzi. Però... Vabbè. Però posso dire che... È stato divertente giocare, eh? No, però dai, è stato divertente giocare. Poi cosa è successo? È che Marcelino mi chiama e vuoi venire? Certo. Poi abbiamo fatto il contratto lì, tutto, sono venuto in Spagna. Poi dopo 6 mesi è arrivato Cina. Quindi è stato veloce, però ti dico che in Spagna io ho capito come mi potevo curare il corpo. Da mangiare, quello che dovevo fare, loro mi hanno segnato tanto, quindi è stata davvero un'esperienza buona.
1: Possiamo dire che da tutte comunque queste esperienze, città, squadre diverse, sei comunque riuscito sempre a trarre un insegnamento di vita, qualcosa di buono, sicuramente anche il tuo approccio che è bello, ottimista,
0: sì.
1: È positivo.
0: Certo, io penso che ogni esperienza c'è qualcosa da imparare, però... come io sono uscito di casa molto presto, per me non è sempre stato difficile o da abituarsi, sai, io amore, è facile per abituarsi a altri posti, a non te ne preoccupare. Però tutti i paesi che sono passato a vivere per un po', per giocare, è stato sempre qualcosa da imparare, altre culture, altre lingue. È stato divertente, sì.
1: Bene, no, è bello sentire, sì, un racconto positivo, con, sì, deve, in cui, sì, nonostante comunque

0: Comunque tu hai avuto delle sofferenze, però sei sempre riuscito a trarre il meglio
1: sì,
0: dalla tua esperienza.
1: Perché è davvero, è questo, io all'inizio quando avevo 11 anni, quando giocavo, io giocavo con quelli più grandi, poi i più grandi mi ammassavano, sai, mi dicevano guardi vai in bagno e lavami le mutande, io ok certo vado a lavare le mutande, lavami le scarpe, io certo vado a lavare le scarpe, vai a comprare le cose per noi per mangiare, io certo vado a comprare le cose per mangiare, per me no, tu no.
0: Lascia. Che bulli.
1: Quindi io di tanto quello piangevo tanto, perché mi mancava tanto i miei genitori, però un giorno come io piangevo, perché io piangevo più per mio papà, il mio papà un giorno mi ha chiamato, è venuto da me a trovarmi e mi ha detto figlio, se tu ancora inizi a piangere quando chiama la mamma ti viene qui. Poi una settimana fa eravamo insieme, lei mi dice ma tu sai che io quasi ho messo lui in processi sul tuo papà perché lui non voleva farmi andare lì a prendere,
0: io volevo portarci
1: sì, non so come consiglio di tuo, non so come si dice qua in Italia, però sai loro è stata una bella coppia, mi hanno aiutato, però io ho dovuto essere forte nella vita, quindi tutto quello che ho girato, tutti i paesi per me è sempre, sono sempre riuscito a stare bene.
0: Bello, bello. Ma sì, ci parlavi dei bulletti quando eri piccolo?
1: Sì, sì.
0: Ma nel Milan da PlayStation c'era uno che era un po' più...
1: Rino era dura. Perché un giorno ho fatto davvero... Eravamo noi coi brasiliani, il tavolo nostro brasiliani, c'era il tavolo italiani, gli dicevamo il resto del mondo che era qui. Perché sono delle altre nazionalità, no? Poi ero qui e ho detto ai brasiliani, no, faccio una battuta, adesso tiro fuori i capelli di Rino. Io ero giovane, eh. Come fai a era un rispetto, sai, Rino Gattuso, sai, io ho fatto così, a un certo punto mi giro, sto qui, lui mi prende i capelli, mi tira così. Scusami, niente, devi rispettare i più grandi, io...
0: Però anche tu, no, che si chiama Ringhio, io forse io... l'avrei evitato.
1: Però... Però il bullying lì no, tranquillo, perché sai, sono tutti signori, hanno vinto tutto,
0: certo,
1: quindi è stata
0: campioni.
1: Davvero un'esperienza buona, sì, sì.
0: C'è qualcuno da cui hai tratto, visto che tu comunque riesci sempre a trovare il meglio da qualsiasi esperienza, ce n'è uno in particolare che ti ha insegnato qualcosa che ti è rimasto?
1: Ti dico, quel momento lì c'erano tanti campioni, quelli davveri, sai, quelli veri campioni, sai, mi ricordo che... Cafu, per esempio, finiva l'allenamento, tutti il doccia a casa e lui rimaneva sempre in palestra. Io, ma cosa fai lì in palestra? Fino a... E lui mi ha insegnato che come lui ha curato tanto il suo fisico, se tu vai oggi a guardare lui a giocare, gioca come prima. Inizia a urlare, perché io mi ricordo che io prendevo la palla e lui iniziava a correre. E patino. Io, ma lascialo giocare anche, no, ma patino, voglio la palla. Io oggi è uguale, oggi si giochi con lui è uguale. Però anche Paolo per me, Maldini è un esempio, sai, tutti sono anche... anche sono tanti, sai, David Beckham per me anche è un esempio.
0: Ecco, Vince, questa foto ti piace di più?
1: Sì, va bene, dai.
0: Non mi assumo responsabilità sulla serietà,
1: no, però
0: sappilo.
1: Hanno tolto lì, perché lui è proprio sopra.
0: Eh? Era bene. Leggero almeno.
1: Sì. Però ti dico che lui sì, mi ha dato anche una immagine di un giorno io volevo essere come una persona del calcio, come lui. Io... ho sempre seguito lui, sempre ha voluto essere un po' simile con lui, uso il profumo suo un giorno, questa è carina, non so se voi conoscete la storia, però è carina, un giorno lui, io ho appena fatto la doccia, lui che arriva della doccia sta lì, no? Io così mi asciuga, come mi cambio e rimango così sul telefono, lui si cambia, lui va via, vado fuori, guardo dove è andato via, sono andato

0: L'armadietto.
1: L'armadietto, dammi quello, dov'è il profumo, sai? Io ho guardato il profumo, fino ad oggi uso uguale, eh? È vero, quello è vero.
0: Ma lo sai che io avevo letto proprio questa cosa? Un giocatore, ora non mi ricordo chi, diceva che aveva scambiato la maglia con Beckham e anche dopo 90 minuti di sudore profumava.
1: No, lui è bravo. poi siamo diventati amici fino
0: bravo
1: ad oggi.
0: E profumato, possiamo dire. Bravo e profumato.
1: Tantissimo però. Poi siamo diventati amici fino ad oggi. Lui è una persona che segue tanto anche la cosa del calcio. Lui è proprietario oggi di Inter Miami. Seguo sempre i suoi passi perché è un esempio davvero, davvero bello per seguire.
0: Allora, io ho una scatola qui. Mm-hmm. In realtà io so cosa c'è dentro, però per te è una sorpresa. Che dici? L'apriamo?
1: Certo,
0: tiri
1: dai.
0: Tu fuori gli oggetti?
1: Vediamo.
0: Ok. Vediamo.
1: Ma
0: cosa c'è.
1: Dai.
0: Cosa c'è dentro questa scatola?
1: Non faccio vedervi, eh?
0: No. Tiriamoli fuori.
1: Ok.
0: Vogliamo sapere tutto.
1: Questa?
0: Ce l'hai raccontata. Questa, noi siamo sul pezzo, eh?
1: Sì. Questa.
0: La bandiera della Svezia, eh?
1: Poi ci sono altre anche, eh? Quella non racconto, sto giocando.
0: Che effettivamente io mi chiedo, ma come due brasiliani si sono conosciuti in Svezia? Non mi tornavo un pezzo.
1: Perché suo papà era una persona molto molto forte in Brasile, ha fatto una televisione che è SBT. Il loro esempio di loro è carino perché loro viaggiavano sempre, sempre la famiglia, sempre
0: molto
1: sono
0: uniti.
1: Sempre uniti. E poi loro sono andati in questo albergo. Poi in questo, lo stesso albergo che c'erano lui, c'erano anche noi, siamo arrivati, però tutta la gente era lì a cercarlo di fare la foto con suo papà, tutti i giorni, lui era molto conosciuto in Brasile, e loro dicono, ma tu vuoi andare a fare la foto con Silvio Santos? Io ho detto, no, io non voglio andare a fare la foto con Silvio Santos.
0: Io voglio fare la foto con la figlia.
1: Sì, no, però lei ha detto, ma guarda com'è birichino quello, eh. Però io in quel momento, sai, ero la sensazione e tutto, stavo, quell'epoca ero bello, sai, però lei mi arriva, dai, fai la foto con me, io ho detto certo, poi
0: da lì poi tu,
1: sai, sì, però è andata bene, dai.
0: Bene, sì, poi sì. C'è stato il lieto fine.
1: Poi sai quello, la sera dopo,
0: siamo curiosi.
1: Ho fatto due gol.
0: Ah, vedi, allora
1: sì. E poi una settimana dopo, no, il terzo è arrivato dopo 6 anni, cioè, piccolino. Poi la cosa è che dopo i due gol hanno distrutto lo stadio.
0: Vedi?
1: Ok.
0: Cos'altro abbiamo? Cosa ci vuoi dire? Ci hai raccontato che ami giocare a tennis, ma hai giocato con la racchetta sbagliata.
1: Questo non vedo l'ora di trovarlo, perché un giorno questa persona lavorava con lui in Nike, no? Ho chiesto, ma mi regali un giorno la racchetta di Roger, no? Sì, lui adesso ci provo perché non è facile, ok. Certo, un giorno mi arriva lui con la racchetta, gli stava scritto Federer, per Pato Federer, no? Io certo, ho lasciato a casa. Poi di fianco a casa dove sono andato a vivere vicino c'era questo campo da tennis. Io adesso vai, non devo giocare, però non ho nessuna per giocare. Mi sono dimenticato, ho messo la mano così,
0: no.
1: Ho pam pam pam. Guardate, no.
0: L'autografo era sulla mano.
1: Ho perso tutto l'autografo, quindi non vedo l'ora. Roger, ti ricordi tutte le interviste? Dico, voglio incontrarti perché voglio avere un.
0: Facciamo un appello.
1: Sì. Bella. Questo
0: è il balcone di Romeo e Giulietta a Verona, perché noi abbiamo letto che tu sei andato a vederlo, che eri molto curioso di vederlo. Abbiamo letto.
1: Io sono andato a vederlo?
0: Sì, no. Abbiamo delle informazioni
1: no,
0: farlocche.
1: Io non sono mai stato.
0: È un posto molto romantico, quindi vi consigliamo di fare una gita.
1: Eccoci,
0: a Verona.
1: Perfetto, che è il momento d'amore, guarda.
0: Da Milano si arriva in un attimo, fanno il Vinitaly.
1: Sì, magari possiamo fare un altro gol, eh?
0: Secondo me a fine intervista l'abbiamo convinto.
1: Sì, sì, adesso.
2: Fatto venire Verona!
1: Poi questa.
0: Cosa hai combinato?
1: Seguivo tanto lui e è un mio amico oggi. Un giorno era con Andrea pure, ho detto dai andiamo a Torino, dobbiamo cercarlo e andiamo a casa sua.
0: Un po' stalker, no?
1: Sì, cerchiamo dove vivi, facciamo una foto con lui. Suonato, pipì, oh ciao, sono Aleppato, volevo fare una foto con te se è possibile.
0: Bellissimo.
1: Dai, ciao, dai vieni su. Poi abbiamo fatto la foto. Siamo usciti, dai, che bello, no? Abbiamo fatto la foto. Poi siamo andati fuori a mangiare.
0: Ah, quindi è stata...
1: Lui proprio ha pagato dopo, eh? Lui
0: pure!
1: Poi è stata bella, Ali è sempre un piacere.
0: E noi abbiamo una sorpresa per te. Guarda un po' lo schermo.
3: Ecco. Ciao Alexander, bentornato in Italia. Ti mando questo breve video messaggio per salutarti. E niente, spero che ti possa divertire oggi, ricordando anche qualche bel episodio del passato e qualche incontro che abbiamo fatto in giro per il mondo. Ti mando un abbraccio e niente, bocca al lupo per tutto.
1: Lui...
3: Ciao.
1: Lui
0: è sempre uguale poi,
1: è sempre uguale,
0: sempre uguale.
1: I vestiti sempre bello, eh? I vestiti sempre bello. Io provo, però è difficile. Però lui è...
0: Però andando a vivere di bello. Nuovo a Milano, secondo me sullo stile
1: adesso,
0: uno ci può...
1: Adesso inizio a provare.
0: Lavorare.
1: Amore, questa è una storia però tranquilla.
0: Io non ero d'accordo.
1: Però è divertente.
0: No, c'è un motivo in realtà. Perché vogliamo capire se tu all'interno del club dei brasiliani del Milan eri più team Ronaldinho, quindi playboy, o più team Kakà.
1: È vero, non è che seguivo questo, no? Però sai, quando tu arrivi giovani... Io avevo 18 anni, quindi ho sempre saputo che devi rispettare i più grandi, no? I più vecchi, no? Poi ero lì seduto, arriva Ronaldo e Ale, qui devi scegliere. Non Ronaldinho, però Ronaldo, eh? Ronaldinho, questo per me è, questo per me è quello più forte, sì. Poi Ronaldo arriva da me e dice, guarda, devi seguire o quella strada di Ricky... Sai, da Dio, questa è bella, questa è bella, questa devi seguire sempre questa. Poi ho la mia che è questa. E lui mette la rivista nel mio armadio, nel marito, e fino lì io non l'ho mai tolto, l'ho sempre lasciato lì. E decidete voi, io, sai, qua non ho parola perché poi siete tutti campioni. Dopo 3 mesi arriva una scuola di bambini a fare i giri a Milanello, no? Purtroppo è successo, però non è colpa mia.
0: Sono cose che capitano.
1: Sì, poi sono venuto, guarda Pato lì. Io, quello non c'entra niente, però dovevo rispettare Ronaldo, sì.
0: Allora, la scatola l'abbiamo svuotata.
1: Sì.
0: Ti faccio dai un'ultima domanda, visto
1: certo.
0: Che la nostra ora insieme sta per concludersi.
1: Sì.
0: Visto che il tema del festival è gli invincibili, chi è l'invincibile per Pato?
1: Penso che è stato...
0: Sì. Ragazzi, dateci 10 secondi.
1: Poi penso che per me questo festival, prima devo ringraziare per avermi qui, perché è davvero bello stare qui, essere un onore per me. Penso che sì, penso che i miei genitori sono stati anche molto per me, molto... Sai, mi hanno dato tutto quello che io avevo bisogno e ringrazio tanto a loro.
0: Grazie, grazie davvero, è stato un immenso piacere.
1: Grazie.
0: Ti liberiamo, grazie davvero.
1: Grazie.
0: Beh, vi ringraziamo tutti per essere stati con noi, vi vedo scatenati, ragazzi, io non so.
1: Sì, sì.

0: La Camera approva in via definitiva la riforma della legge elettorale con 227 voti favorevoli. Il testo reintroduce il voto di preferenza con i capilista bloccati e aumenta le firme per i nuovi partiti. La Premier Meloni rivendica la compattezza del centrodestra. Le opposizioni contestano aspramente la norma. Elly Schlein dal PD accusa la maggioranza di cambiare le regole per paura. Giuseppe Conte, 5 Stelle, parla di legge liberticida. L'esecutivo supera anche l'ultimo scoglio del voto segreto, blindando il provvedimento approvato in aula. Ucraina, un attacco missilistico russo ha colpito due autobus di linea e alcuni pedoni nella città di Kramatorsk. Il bilancio provvisorio della polizia regionale è di almeno 30 morti e 20 feriti gravissimi. I droni russi hanno minacciato i soccorritori, costringendo a sospendere le operazioni di recupero dei corpi. Il presidente Zelensky ha annunciato la missione del team negoziale negli Stati Uniti per il 9 e 10 ottobre. Droni ucraini hanno attaccato intanto la raffineria russa di Omsk, situata a 2.500 km dal confine. Medio Oriente, un missile balistico lanciato dai miliziani Houthi ha centrato l'aeroporto internazionale Re Khalid di Riyadh. L'impatto ha provocato un incendio sul piazzale e il ferimento di un velivolo vuoto in sosta nello scalo. Il portavoce militare delle forze yemenite ha confermato il blocco temporaneo del traffico aereo della capitale. Le autorità aeroportuali hanno invitato i passeggeri a verificare i voli prima di recarsi allo scalo. Immagini sui social mostrano una densa colonna di fumo nero alzarsi dall'area dell'aeroporto saudita. In Francia migliaia di giovani sono scesi nuovamente in piazza a Parigi per il quarto atto della protesta studentesca. Scontri tra manifestanti e forze dell'ordine si registrano a Nantes con lanci di gas lacrimogeni. Cortei e mobilitazioni interessano anche le città di Marsiglia, Lione e Bordeaux a pochi mesi dal voto. Il ministro dell'istruzione annuncia un piano d'urgenza per la copertura delle cattedre scoperte. I sindacati del settore scolastico proclamano uno sciopero generale per la giornata del 13 ottobre. Milano ha commemorato il 25esimo anniversario del disastro aereo avvenuto all'aeroporto di Linate. L'8 ottobre 2001 lo scontro tra un Cessna e un MD-87 causò 114 vittime. L'arcivescovo Mario Delpini ha celebrato la Santa Messa in memoria nella Basilica di Sant'Ambrogio. La città e le istituzioni hanno ricordato i passeggeri e i lavoratori della SEA deceduti nell'incidente. I familiari delle vittime hanno rinnovato richiamo alla sicurezza e alla memoria delle persone scomparse. I sistemi informatici del Ministero degli Esteri hanno subito un massiccio attacco da parte di hacker. Le protezioni tecnologiche mitigano l'offensiva, garantendo la continuità dei servizi. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani evidenzia la centralità della cybersicurezza e la prevenzione del Ministero. Verifiche in corso sui portali web delle sedi diplomatiche e consolari italiane distribuite all'estero. Il report Istat evidenzia che quasi un terzo delle famiglie italiane riduce la spesa per generi alimentari. La voce di spesa più sacrificata riguarda l'abbigliamento, con contrazioni accentuate nel mezzogiorno. La spesa media mensile si attesta a 2.782 euro, rimanendo sostanzialmente stabile. Scendono gli acquisti dedicati ai carburanti e ai viaggi rispetto ai comportamenti del periodo precedente.
1: Cecchetti Appalti e Costruzioni produce e vende conglomerati bituminosi tradizionali e speciali. Grazie al nostro nuovo impianto ad altissime prestazioni, attraverso le più moderne tecnologie di produzione, realizziamo i nostri prodotti con i più alti standard qualitativi, garantendo la massima sicurezza del personale nel rispetto dell'ambiente. Cecchetti Appalti e Costruzioni, la strada per un futuro sicuro e sostenibile. www.cecchettiappalti.com. Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it. Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Belletri.
2: Cancellotti è leader nel settore delle barriere per la sicurezza stradale tipo New Jersey. È specializzata nella produzione di conci prefabbricati per gallerie di ogni tipo e di sistemi per il trattamento delle acque e antincendio. Cancellotti. Da oggi la sicurezza stradale ha un nome.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: React Studio è uno studio di progettazione integrata in grado di soddisfare con prontezza ogni esigenza del cliente, garantendo un supporto a 360 gradi. Assieme al cliente sviluppiamo le nostre idee attraverso una condivisione continua in tutte le fasi del progetto. Grazie ai nostri team dedicati, offriamo servizi unici, frutto di anni di ricerca ed innovazione. Visita il sito www.reactstudio.it. React Studio, the energy of change.
5: Imprisit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti, www.impresitlavori.it.
6: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576. 00132. Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
7: Seye Common Trabcem opera nel mercato della prefabbricazione per il ferroviario e le telecomunicazioni. I due stabilimenti di Roma e quello di Firenze garantiscono capacità produttiva e tecnologia avanzata per rispondere con rapidità e affidabilità alle esigenze degli operatori del settore. Manufatti ferroviari, con particolare focus sui cunicoli portacavi per l'alta velocità e prefabbricati in calcestruzzo per telecomunicazioni, con i pozzetti per l'alloggiamento della fibra FTTH, posizionano la Seicom & Trabcem tra i protagonisti del mercato di riferimento.
0: Australian Open a Melbourne, in cui i grandi protagonisti del circuito sfidano giocatori dilettanti con un monte premi di $1 milione in palio. Il torneo rappresenterà per il numero uno del mondo il primo test agonistico in vista del primo slam del 2027. Calcio, brutte notizie in casa Inter all'indomani della ripresa degli allenamenti a Piano Gentile. Gli esami clinici svolti presso l'Istituto Humanitas di Rozzano hanno evidenziato per il centrocampista inglese Curtis Jones un risentimento miofasciale agli adduttori della coscia destra. Il giocatore salterà l'anticipo di sabato contro il Parma e rimarrà in box per almeno 3 settimane, saltando anche le sfide di Champions League contro Bruges e Shakhtar, oltre ai match di campionato con Bologna, Fiorentina e Venezia. Mister Kivu spera di poterlo recuperare per il derby di fine ottobre. Il tecnico del Milan, Ruben Amorim, ha tracciato il bilancio dei suoi primi mesi in rossonero ai microfoni di DAZN, ribadendo la volontà di lottare per la vittoria in ogni singola partita. Il coach portoghese si è detto pienamente soddisfatto delle operazioni concluse durante il mercato estivo, difendendo le prestazioni dell'attaccante Gonzalo Ramos nonostante il digiuno di gol in campionato. Amorim si è detto certo che le reti del connazionale arriveranno a breve, sottolineando il grande lavoro svolto da dalla punta al servizio della squadra e l'emozione personale nel guidare un club che segue fin da bambino. In un'intervista concessa a Corriere della Sera, Giampiero Gasperini ha analizzato l'ottimo avvio di stagione della sua Roma, attualmente in vetta alla classifica di Serie A. Il tecnico piemontese ha ammesso che il piano societario prevedeva un percorso triennale per puntare allo scudetto, non escludendo tuttavia la possibilità di bruciare le tappe e lottare fino in fondo già in questo campionato. Gasperini è tornato inoltre sul suo passato, ricordando la difficile parentesi all'Inter e confermando il profondo legame affettivo rimasto con la piazza di Bergamo e con l'Atalanta. Passo avanti decisivo per Scott McTominay, che ha ottenuto l'idoneità agonistica necessaria per tornare in campo dopo l'intervento al cuore e il lungo stop iniziato lo scorso 30 agosto. Il centrocampista scozzese si è regolarmente allenato in gruppo a Castelvolturno e scalpita per tornare a disposizione di Massimiliano Allegri. Vista l'emergenza Napoli nel reparto mediano causata dai recenti infortuni di Zamonghissà e Vergara, il giocatore potrebbe essere inserito nella lista dei convocati per la sfida di sabato contro il Frosinone, prevedendo comunque un rientro in campo cauto e graduale. La dirigenza della Juventus valuta il futuro del proprio reparto avanzato in vista dei prossimi mesi. Se da un lato si riflette sulla gestione di Nick Woltemade, impiegato finora per soli 131 minuti e a rischio di un'interruzione anticipata del prestito a gennaio, qualora rendimento gol non decolli, dall'altro si lavora per blindare Nico Gonzalez. L'esterno argentino, atteso la continenza sabato, dopo aver partecipato all'addio della nazionale di Lionel Messi, ha conquistato la fiducia di Luciano Spalletti. Carnevali e Massara formalizzeranno a breve il prolungamento del contratto oltre il 2029, con adeguamento dell'ingaggio a 3,6 milioni di euro a stagione.
8: La tutela dei ragazzi e la responsabilità condivisa di scuola, istituzioni e organizzazioni sportive sono al centro di Oltre il bullismo, lo sport come luogo di tutela, responsabilità e prevenzione. Incontro promosso da ASC, Uni, Fide e Accredia nel Salone d'Onore del CONI a Roma.
9: Accredia sta lavorando molto sulla nuova norma Uni che riguarda il bullismo negli ambienti non scolastici, quindi negli ambienti sportivi, negli ambienti di divertimento e di gestione dei gruppi giovanili. C'è bisogno però di avviare un processo di sensibilizzazione verso la certificazione degli ambienti e dei sistemi.
8: Il confronto approfondisce gli strumenti per rendere gli ambienti sportivi più sicuri, tra

0: fallo e l'espulsione. Fuori il capitano Giuliano Mattiello, che si stava sacrificando in marcatura uomo in più Dinamo Bucarest. Girano il pallone gli ospiti di Savic, allargato, palla ora nelle mani del numero 9 Gorria. Era sul palo, ancora da posizione 2, la traversa, si salva il Posilli.
1: Qui siamo stati un po' fortunati,
0: Izzo rilancia su Zeno Bertoli. Del fallo subito da Milojevic. Bertoli avanza. Palla a Balzarini. Scorrono i secondi. Zeno Bertoli. Bertoli le finte. Allarga ancora per Balzarini. Palla a Renzuto. Il tiro toppato dal portiere. Era un po' chiuso.
1: Era chiuso, era troppo schiacciato sulla linea dei due metri, quindi il portiere ha coperto bene il primo palo, è difficile segnare da lì.
0: Riparte la Dinamo. Vediamo come si sviluppa l'azione degli ospiti. Secondi che scorrono. C'è un fallo, si può andare in alto il tiro. Ma c'è l'anticipo vincente. Recupera Vuk Milojevic, che si fa apprezzare anche in difesa, appoggia tra le mani di Luca Izzo. Izzo va da Renzuto. Renzuto aspetta l'arrivo del compagno che è entrato a dare il cambio, Cuccovillo. Positivo che attacca però con un uomo in meno. Sta arrivando al rimorchio Cuccovillo. Fallo subito da Balzarini. Può andare in alzo e tiro deviato. Non bisogna eccedere in soluzioni personali.
1: Però i secondi stavano terminando, doveva, diciamo, abbiamo giocato un'azione d'attacco molto statica, era l'unica soluzione da poter provare.
0: Vediamo l'espulsione. Fuori Rizzuto, primo fallo grave anche per lui. Time out per la Dinamo Bucarest. Che cosa si dice quando sei sotto di 3 a metà del secondo tempo?
1: Ma io credo che lui preparerà uno dei suoi schemi sull'uomo in più, più quelli che gli riescono meglio, perché adesso è importante portarsi sul 7-5 sicuramente.
0: Dall'altro lato?
1: Dall'altro lato, se non prendi gol è un buon passo in avanti, nel senso si chiede sicuramente di difendere forte. Adesso io non so precisamente cosa avranno visto, sicuramente avranno visto video, è preparato qualche difesa particolare.
0: Quanto, cosa cambia? Spieghiamolo a distanza di tempo ai nostri spettatori, tra la scelta di un attacco in 3-3 e in 4-2.
1: Guarda, diciamo che adesso i pali sul 4-2 sono molto più avvantaggiati con questa profondità che puoi portare anche senza il pallone. Quindi 4-2 porti 4 giocatori sulla linea dei 2 metri e 2 fuori, mentre 3-3 giochi con 3 giocatori fuori e 3 sulla linea dei 2 metri.
0: Mi sembra sia stato scelto un 4-2 abbastanza evidente. Secondi che scorrono, bisogna andare al tiro. Palla sul palo e questo è una carezza che Izzo addomestica.
1: Questo passaggio sul palo non c'è, insomma, no. Non doveva trovare questa soluzione.
0: Cuccovillo. Nicola Cuccovillo va da Pasquale Porzio, sfera ai 2 metri. Impugnata e fallo semplice guadagnato da Foscolos. Allarga per Vuk Milojevic le finte. Ancora palla ai 2 metri per Foscolos. Espulsione. Superiorità numerica. Manca meno di un minuto e mezzo all'intervallo lungo, 7-4 per il Posillipo. Cuccovillo gira il pallone, il Posillipo, il tiro, la parata, si salva la Dinamo Bucarest, si resta sul meno 3.
1: È peccato perché non era girato male il pallone.
0: Diciamo anche che

0: È difficile fare il 100% di tiro.
1: Sicuramente, sicuramente.
0: Bisogna costruirle bene, tirare al meglio e poi ci sta anche che qualche volta la palla non entri. Fuori Cuccovillo, primo fallo grave anche per lui, ben distribuiti i falli finora. Gira il pallone la formazione in calotta scura di Covani. C'è il recupero regolare, ha fatto il gesto l'arbitro, ha tagliato lateralmente.
1: Sì, c'era il difensore, diciamo, in mezzo ai due pali che ha tagliato per chiudere, per non far prendere il rigore.
0: Izzo recupera su Giuliano Mattiello. C'è il fallo. Ultimi secondi del secondo parziale. Fallo in attacco questo. Può ripartire la Dinamo Bucarest, va a pressare Foscolos.
1: Manca poco.
0: Meno di 5 secondi ora. Tenta da fuori il giocatore romeno, palla alta. Un secondo e 20 alla fine. Izzo ci prova. Nessun risultato. Termina il secondo parziale, il punteggio è di 7-4 per il Circolo Nautico Posillipo sulla Dinamo Bucarest. Io restituisco la linea alla regia.

0: Rientriamo in diretta dalla piscina Scandone per la seconda parte del match tra Circolo Nautico Posillipo e Dinamo Bucarest, 7-4 per i rossoverdi alla fine del secondo periodo. Ricordo che la prima giornata del turno preliminare di Eurocup in palio l'accesso allo stage group del primo incontro, il Barcellona ha battuto nettamente il Voliagmen. Giampiero, altri 16 minuti, cosa ci aspettiamo?
1: Di solito questo è il tempo sempre quello decisivo, il terzo tempo.
0: Vediamo che cosa ci regalerà l'Oriente Express. Mattia Rocchino è pronto a partire. Fischio del direttore di gara. Rocchino appoggia su Balzarini. Fallo subito da Rocchino. Balzarini allarga sull'esterno. Servizio verso il centro dell'area anticipato Aiello. Recupera il portiere Romeno. Si prepara al rilancio, va sul numero 10 Chicovani. La palla va ai 2 metri, c'è l'espulsione.
1: Secondo me aveva difeso bene, però insomma
0: fuori Cotè, diciamo che è un'espulsione che ci può stare.
1: Sì.
0: Gira il pallone la Dinamo, palla sopra la traversa, toccata da Izzo, secondo il direttore di gara. Gira il pallone la formazione in calotta scura, la rete Gheorghe trova il varco in superiorità numerica, accorcia sul 7-5.
1: È un buon uomo in più da parte della formazione rumena.
0: Gheorghe accorcia le distanze, torna sul meno 2 la Dinamo Bucarest. Lo rivediamo al replay. Posillipo che non deve commettere l'errore di abbassare la tensione, perché mi sa che qui c'è da lottare su ogni pallone, da creare un bel solco prima di dire che l'avversario è a distanza.
1: Ma sicuramente lo porteremo, dovremmo lottare fino alla fine.
0: Avanza Balzarini, c'è il pressing del numero 9 Gorria Puga, ex Sortigia. Servizio verso Renzuto che si era inserito.
1: Palla un po' lunga.
0: Impreciso il passaggio di Balzarini, poker per lui alla prima gara ufficiale col Posillipo. Cotè a rischio.
1: Siamo anche in inferiorità in difesa.
0: Dinamo che ha una buona opportunità, il tiro, lo stoppone di Balzarini. Attacco e difesa.
1: È stato veramente bravo perché eravamo in difficoltà.
0: Giocata provvidenziale questa, evitato che i romeni andassero al meno uno. Mattia Rocchino. Rocchino, la palla va ai 2 metri, imprecisa per Foscolos che ha anticipato. Recupera il portiere Sunara, si prepara al rilancio, studia il piazzamento dei compagni, va dal numero 9 Gorria. Fallo semplice subito da Lutescu, dialoga ancora con Gorria, gira il pallone, le finte, il tiro e la parata di Luca Izzo sul mancino di Chicovani.
1: Parata importante questa, perché sennò sarebbero andati sul meno uno.
0: Vuk Milojevic porta i suoi in avanti,

0: rubata, Balzarini sul lato cattivo, Milojevic nelle sue vicinanze, cambia fronte, il tiro al volo, la parata, si cercano molto Balzarini e Renzuto, forse trascorsi bresciani in comune.
1: Sicuramente forse si conoscono, adesso non ricordo quanti anni abbiano giocato insieme, però da qui era un po' troppo lontano dalla porta.
0: La palla arriva ai 2 metri, la girata e la rete, e il giovanotto Cosmin Radu ci mette un'altra firma.
1: Nonostante la sua età si vede come sia stato un grandissimo giocatore.
0: Si fa ancora valere ai 2 metri, gira e si trova davanti al portiere pronto a inzaccare, lotta, controllo e tiro. Come si fa a mantenersi ad alti livelli con il trascorrere dell'età?
1: Non è facile, però poi a volte è anche una questione di voglia, sai, che poi se non c'è voglia di allenarsi non puoi riuscire a mantenerti.
0: Assolutamente, l'allenamento e la passione per il gioco devono essere ingredienti fondamentali. Vuk Milojevic, le finte del serbo, subisce fallo, allarga per Cuccovillo, torna da Milojevic, le finte, va da Cuccovillo, il tiro alla rete, Zeno Bertoli, e qui potrei dire tutta l'esperienza del veterano, dal lato cattivo in sacca l'8-6.
2: Ma è un gol che gli vedo fare spesso, senza esagerare con la forza del tiro, ma con tutta la sua esperienza, l'appoggiata sull'acqua, schizzo sotto la traversa, perfetto.
0: Così Lipo che torna sul più 2. Gira il pallone la formazione romena con Nicola Slavic, mette palla sotto.
1: Molto bravo, bravissimo.
0: Fa ripartire i suoi Cuccovillo, va lungo da Renzuto, il tiro e la parata. La parata è di Sunara. Rovesciamento di fronte immediato.
1: E adesso dobbiamo cercare di non prendere, che siamo in inferiorità.
0: Vantaggio per la Dinamo, ancora la manona di Balzarini che rallenta l'azione degli ospiti, ancora però in possesso. 10 secondi alla fine dell'azione, palla sul lato cattivo. Da 2 c'è il numero 4, si va al centro, espulsione.
1: Questa non c'era, Andrea, la palla è schizzata, è lunga, non è mai espulsione qui.
0: Credo Pasquale Porzio fuori.
1: Sì.
0: C'era Pasquale Porzio in marcatura. Gira il pallone là, Dinamo Bucarest. Palla ai 2 metri, c'è il gol. Mette in porta Young, Petru Young.
1: È arrivato con un attimo di ritardo Balzarini.
0: Prova la rimonta Balzarini, la sfiora solamente, 8-7, e Dinamo Bucarest che si conferma una brutta cazzata da pelare.
1: Sai, se si mantengono attaccati poi dopo è pericoloso.
0: Bisogna alzare i giri del motore per scavare il break. Anche se, lo ripeto ancora una volta, lo dico sempre in serie di telecronaca, questa nuova palla a nuoto anche con un break di 3-4 gol ti impone sempre una concentrazione altissima.
1: Sì,
0: perché bastano 2 minuti di distrazione ed è un guaio.
1: Abbiamo visto spesso queste rimonte di...
0: I parziali arrivano come fosse nulla. Fuori il giocatore della Dinamo, in più Posillipo.
1: Era il palo solo.
0: Fallo da rigore, credo.
1: Rigore.
0: Fuori il fallo grave del numero 12 Branciano. Poi palla il direttore di gara. Tiro di rigore. Conquistato penso da Emiliano Aiello, se non vedo male.
1: Ci vorrebbe un replay perché non sono riuscito a capire il motivo del...
0: Sembra Vuk Milojevic il caricato della trasformazione.
1: forse sai nell'uscire dall'altro lato ha, è andato a toccare la corsia.
0: Milojevic ha il pallone tra le mani anche dal dischetto, questo ragazzo giocatore, l'abbiamo detto, di talento cristallino. Portiere deve prendere posizione sulla propria linea di porta, vanno rispettate le distanze, i difensori devono essere un metro dietro al tiratore. Rischio dell'arbitro, il tiro, la parata, vai il tiro di rigore, Vuk Milojevic, Dinamo che non molla, ha respinto il penalty su Nara, qui bravo il portiere, oh, si poteva far meglio?
1: Sì.
0: Attacca la Dinamo, c'è il fallo semplice di Milojevic. Lancio e tiro, la stoppata ancora. I blocchi stanno facendo la differenza in chiave difensiva per il Psillipo. Recupera Luca Izzo.
1: E abbiamo evitato almeno due o tre tiri in porta con il blocco del difensore.
0: Bertoli gestisce la transizione, va a allargare su Balzarini. Il tiro, la palla agevolmente parata da Sunara. Possibile che forse in questo momento non ha la miglior fluidità possibile in fase di finalizzazione dell'azione.
2: Sì, giriamo un po' lentamente la palla, prendiamo tiri senza prima costruire e quindi spesso per, anche per i portieri è più facile.
0: Izzo controlla la conclusione dell'avversario. Cuccovillo, Nicola Cuccovillo, attacca il Posillipo, palla verso i due metri, anticipato Aiello, bisogna ritrovare calma e ordine anche là davanti.
1: Sì, un'altra brutta azione.
0: Dinamo, la palla arriva ai due metri, si chiude a tenaglia la difesa Posillipina, Izzo può recuperare. Si appresta al rilancio, va da Capitan Mattiello, gira il pallone per Cuccovillo, palla verso i due metri per Foscolos davanti alla porta, Angelos, Foscolos, 9-7 a 1-21 dalla fine del terzo parziale. Io lo torno a dire, questo è un fattore ai due metri.
2: Ah, bravissimo, più che dopo, quando è arrivata la palla, prima nel prendere quella posizione davanti alla porta mettendosi il difensore alle spalle, che con queste regole, diciamo, non di quest'anno ma di qualche anno fa, dove è sempre rigore, tu lo sai. È difficile marcarlo, è impossibile se riesce a prendere questa posizione.
0: Gran bel centroboa questo giocatore greco, mette dentro il 9-7, si iscrive anche lui al tabellino dei marcatori, primo centro di serata per Foscolos. Anche se il gol fa sempre piacere, ma il contributo principale del centroboa è un altro.
2: Se riesce a guadagnare 10-15 espulsioni a partita è tanta roba.
0: Avanza la formazione ospite, la palla è respinta, si resta sul 9-7 a meno di un minuto dalla fine del terzo parziale. Rocchino nota veloce sul lato cattivo, subisce l'attacco, il fallo semplice del...
2: Avevamo un piccolo 9. Vantaggio, adesso non più, mo...
0: Porzio prova ad andare ai due metri, c'è lotta ma... è vincente l'anticipo dei difensori romeni. Attacca la Dinamo Bucarest per quello che è l'ultimo possesso del terzo parziale. In possesso della sfera c'è il numero 10 Kikovan. Il tiro di Savelic non crea problemi a Izzo.
2: Era importante non prendere gol adesso.

più due ultimi secondi del terzo parziale, la sfera è per Milojevic, ribalta in posizione centrale, il tiro di Balzarini, palla sopra la traversa, suona la sirena, termina il terzo parziale 9-7 per il circolo nautico positivo sulla Dinamo Bucarest. Restituiamo la linea alla regia.

0: diretta dalla piscina Scandone, tutto pronto per l'inizio del quarto e ultimo parziale della sfida tra Circolo Nautico Posillipo e Dinamo Bucarest, 9-7 per i partenopei. 8 minuti alla fine, 8 minuti in cui ci aspettiamo
1: e in cui sicuramente non possiamo smettere di attaccare, perché due gol non si possono difendere, sono troppo pochi, quindi dobbiamo giocare come se fossimo sul 9 pari.
0: Tutto pronto, si attende solo il segnale dei due direttori di gara. Arriva ora. Prende palla all'Oriente Express Mattia Rocchino. Va da Giuliano Mattiello. Rocchino. Mattia Rocchino. Allarga per Giuliano Mattiello. Palla per Cotè, che ha messo fuori Rocchino, la traversa, sfortunato qui Mattia Rocchino, recupera per il secondo possesso Vuk Milojevic, palla a capitan Mattiello. Mattiello allarga il compagno, ancora Mattiello in possesso, spera per Rocchino e finti di Rocchino il tiro, ancora la traversa. Secondo montante per Mattia Rocchino, sfortunatissimo.
1: È qui più sfortunato di prima, sicuramente.
0: Positivo che ha sferrato il più 3. Attacca la Dinamo, buona posizione però va a chiudere il difensore. Recupera il possesso il 7 partenopeo. Avanza Rocchino. Il tiro alla rete, Angelo Sfoscolo, arma letale ai 2 metri.
1: E qui c'è un errore della difesa proprio nello scalare, avrebbero dovuto lasciare quello più lontano che era Balzarini di là e scalare qui ai 2 metri.
0: Però continuo a dirlo, sebbene se è servito a dovere, questo ragazzo fa danni nel cuore dell'area avversaria.
1: Sì, ma diciamo nel suo ruolo è un maestro sicuramente.
0: Avanza la Dinamo Bucarest, il 3 Posillipo, ma non è finita l'espulsione per una squadra che sta giocando con grande ordine. Si poteva pensare che questo poteva essere l'impegno più facile, invece il Posillipo dovrà lottare fino in fondo. La rete ancora Chicovani.
1: Io credo che questa squadra darà filo da torcere a tutte, eh.
0: Chicovani trova il lungo linea Mancino per insaccare. Mancano 6:24 alla fine. Fallo semplice, partenope ancora in attacco. Cuccovillo, Mattiello. C'è l'attacco, potrebbe essere falloso, ma non fischia l'arbitro, fischia ora, fallo semplice.
1: Solo 5
0: secondi che scorrono. Espulsione. Fuori Gorria chiama time out Pino Porzio a meno di 6 minuti dal termine. A rischio definitivo anche Vuk Milojevic nel Posillipo. Pino Porzio chiama i suoi a raccolta. Adesso ci devi accompagnare, il Posillipo lo conosci sicuramente meglio, a capire cosa si aspetta per questa superiorità.
1: Ma vedi Andrea, come anche nella partita di prima l'allenatore del Barcellona, poi si chiamano sempre time out in momenti un po' topici della partita, perché adesso è molto molto importante andare a fare il terzo gol di vantaggio. Dobbiamo un attimo vedere sicuramente come imposteranno, se con 4-2 o 3-3, cosa andranno a cercare, se una soluzione sui pali o un tiro da fuori.
0: Vediamo chi entra in acqua. Torna Milojevic, capitan Mattiello, c'è l'artiglieria pesante.
1: Sì, c'è un 3-3, c'è c'è un 3-3 con il mancino in posizione 2.
0: Si cercano i tiratori perché c'è Mattiello ai due metri, quindi si vuole il tiro da fuori. Milojevic, Cuccovillo allarga per Balzarini, credo. Milojevic ancora, Cuccovillo, il tiro, palla totalmente sballata. Prega la squadra.
1: Guarda, costruito bene il tiro, non è venuto nel migliore dei modi.
0: 5:38 alla fine. Dinamo Bucarest ancora in attacco, espulsione fuori Balzarini, secondo fallo grave anche per lui. Terzo giocatore a rischio definitiva per il Posillipo. Gira il pallone la Dinamo. Palla al palo, intercetta la difesa partenopea. Espulsione. C'è l'uomo davanti alla porta, la parata. Vediamo chi ha sbagliato.
1: Ha sbagliato il capitano Giuliano. Vabbè, bravissimo nel procurarsi l'espulsione, un tiro non proprio dei migliori.
0: Ancora possesso però per il Positivo, altri 18 secondi. Balzarini, Rocchino, ci spiega per un attimo, torna sulla palla Rocchino, il tiro ancora traversa. Stasera è un duello personale tra Mattia Rocchino e Montanti della porta. Balzarini, terzo possesso consecutivo per il Positivo, la rete, Alessandro Balzarini, il siluro da posizione 3 dell'11-8, si torna sul più 3 Positivo. E
1: diciamo che
0: questa
1: sera è lui che si prende le responsabilità nei momenti più importanti.
0: Qualche forzatura però, qualità balistiche,
1: per l'età che ha sarebbe
0: qualità balistiche fuori dal comune,
1: sarebbe quasi impossibile il contrario.

avanza la Dinamo Bucarest dopo più di 4 minuti alla fine. Girano il pallone gli ospiti, Savelic che non si è proprio visto in questa serata, prova il tiro, Izzopara. 4-17 alla fine del confronto.

0: c'è il fallo semplice.
1: No, espulsione.
0: Espulsione, espulsione.

0: Palla allargata, si va sul palo, impreciso il servizio, ancora ospiti in possesso, fallo semplice, scorrono i secondi, la palla sopra la traversa, ma c'è una deviazione. Dinamo che attacca ancora e nonostante il meno 3 non vuole mollare la presa. Girano il pallone, il tiro e la rete, si vede Savelic, si sveglia. Meno 2.
1: Bruttissima difesa.
0: Si arrabbia Pino Porzio. E ha tutte le ragioni per poterlo fare.
1: Sì, si arrabbia, dice anche è l'unico, in effetti è uno di quelli che tira nel migliore dei modi.
0: C'è la ramanzina a Pasquale Porzio. Posillipo che si riproietta in attacco, Rocchino subisce il fallo dal numero 9 Gorria. Bertoli, Renzuto, Bertoli, Rocchino, c'è il tiro di rigore guadagnato dall'arma letale.
1: Arma letale, poi bellissima circolazione di palla fatta fuori in base a dove fosse il centrocampo.
0: Va Renzuto a prendersi la responsabilità, Balzarini gli cede l'onore.
1: Balzarini credo sia in panchina in questo momento.
0: Quindi è Renzuto che deve prendersi l'onere. Renzuto, il tiro e la rete, Vincenzo Renzuto, io dice... Siamo sul 12-9 più 3. Renzuto implacabile cecchino dai 5 mesi. Si scrive anche lui.
1: Si vede subito dentro Coté per marcare centrobord.
0: Rientra il carro armato canadese. Vai 2 metri di espulsione. Esce subito Coté, terzo fallo.
1: Radu sa il fatto suo.
0: C'è Radu ai 2 metri, cercheranno probabilmente di servirlo, invece la palla al palo e il gol numero 3, Gheorghe.
1: Questo devo dire la verità, è un bel uomo. Davvero bello.
0: Gira bene la palla la Dinamo Bucarest e trova Gheorghe appostato sul palo che brucia sul tempo, se ho visto bene Rocchino.
1: Sia Rocchino che Mattiello, entrambi.
0: 2.57 alla fine, 12-10. Lo avevamo detto che potevano essere avversari insidiosi e come si dice spesso nel calcio, squadra rognosa che si attacca alle caviglie e non molla.
1: È rimasta sempre attaccata, non ci ha mai dato poi quella possibilità di andare su più 3, più 4.
0: C'è l'espulsione.
1: Un'altra guadagnata.
0: Fuori il Lutescu, Renzuto ancora in possesso. Balzarini, nuovamente in acqua, c'è tutta l'artiglieria pesante. Per provare a liberare il tiratore c'è l'ingresso irregolare nei 2 metri. Dinamo che recupera.
1: Dobbiamo stare attenti adesso, eh.
0: Non bisogna subire il meno 1 per rendere il rovente il finale. Il tiro e la rete invece purtroppo segna il numero 4 Proteasa. Dalla mano sbagliata, 12-11. Lo hai detto, bisogna stare attenti, invece Proteasa fa secco Izzo. Lunga diagonale. Mancano 2.15 alla fine, partita riaperta.
1: È partita in bilico, dobbiamo stare attenti adesso.
0: Foscolos per Balzarini. Balzarini serve Vuk Milojevic. Renzuto Renzuto per Milojevic, Balzarini allarga per Bertoli, tiro e la parata, finale rovente, finale allo sprint.
1: Adesso dobbiamo difendere forte, non possiamo permetterci di prendere gol in questa azione.
0: Lutescu ripete i suoi davanti, palla che arriva ai 2 metri da Radu, la girata e la rete, il pareggio, impatta Radu a 1 minuto e mezzo dalla fine. Mai rilassarsi,
1: grande gol, gesti tecnici che forse non se ne vedono quasi più.
0: Beduina da cavallo di razza di Cosmin Radu, nulla può il difensore così lipino, però
1: ecco, di nuovo ci manca sia sul gol di prima che adesso un po' di qua, devi fare espulsione in qualche modo, non puoi prendere questo gol.
0: Balzarini in possesso, Milojevic, Renzuto, Bertoli, Renzuto ancora per Bertoli, Renzuto, Balzarini, Rocchino dal lato cattivo, si incunea Rocchino, il tiro e la rete, Mattia Rocchino, stavolta i montanti non possono nulla.
1: Beh, questo è un gol per lui semplice, perché le sue qualità sono proprio queste.
0: Si incunea dal lato cattivo, si accentra e appoggia sul portiere in uscita che nulla può. 13-12, Rocchino rimette avanti il Posillipo. Attacca la Dinamo Bucarest, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Ospiti ancora in possesso, conclusione sballatissima. Posillipo che si prende,
1: credo sia la nostra ultima azione di attacco, almeno che non riusciamo
0: poi a recuperare palla, quindi mettere la palla in porta sarebbe di vitale importanza.
1: Renzuto, o anche, sai,
0: un'espulsione, un secondo rimbalzo. Mattiello, c'è il time out di Pino Porzio. Adesso è fondamentale la lucidità e la capacità di mantenere la calma, no?
1: Scusami. E beh, adesso abbiamo 7 secondi però, quindi sicuramente Pino cercherà una soluzione, o per prendere un'espulsione o per prendere un secondo possesso. Non so se il time out sia stato chiamato qualche secondo fa.
0: Però vedo il cronometro ancora fermo sui 7 secondi.
1: Sì, non credo che ci daranno qualche secondo in più.
0: Quindi sembra tutto apparecchiato per una azione rapida.
1: Anche perché sarebbe fondamentale prenderlo, perché io credo che non segnando o non prendendo un secondo possesso, dopo i rumeni giocheranno 7 contro 7.
0: Ricordiamo che nella nuova palla a nuoto si può togliere il portiere e giocare con 7 giocatori di movimento. Questa potrebbe essere l'arma finale della Dinamo se il Posillipo non dovesse riuscire a segnare o a ottenere il secondo possesso. Milojevic, alzo e tiro, la palla sopra la traversa, Dinamo Bucarest che chiama time out. Vediamo se c'è il 7 contro 7, tolgono
1: sicuramente
0: il
1: portiere, perché è l'ultima azione, mancano meno di 20 secondi o forse 20 secondi.
0: Cosa chiede Pino Porzio ai suoi ora?
1: Questa è l'ultima difesa, quella che si dice col sangue agli occhi.
0: Bisogna difendere forte, bisogna difendere con una intensità clamorosa. Ha finito la sua partita Poté. Siamo nel finale di un match punto a punto e che io direi si è rivelato anche più difficile del previsto.
1: Non conoscevamo benissimo, a parte qualche video che avevamo visto, non sappiamo neanche bene il livello del loro campionato, però si è dimostrata una squadra
0: ostica,
1: ordinata, con un grandissimo centro buono nonostante la sua età.
2: adesso gioca il 7 contro 6.
0: Sceglie di attaccare.
2: C'è anche tanto tempo, 21 secondi sono tanti.
0: Posillipo che se ruba palla può andare a mettere dentro il più 2, gira il pallone però la tiene con Bucarest, sfera in posizione 3, palla a Savelic, allarga sull'esterno, si salva Izzo che tiene la palla sull'attacco degli avversari, suona la sirena, 13-12 per il circolo nautico Posillipo. Vittoria di misura, vittoria sofferta, ma successo che pesa una tonnellata. Giampiero, a te la chiusura.
1: Bella partita, credo che questi tre giorni saranno un bellissimo spettacolo per la pallanuoto in generale, che a Napoli mancava da tanti anni. Vabbè, un po' di emozione, un salvataggio traversa linea, insomma, però questo è anche il bello del nostro sport.
0: E dalla Scandone è tutto, il Posillipo batte 13-12 la Dinamo Bucarest. Io vi ringrazio per averci seguito e vi do appuntamento a domani alle 18 per Posillipo Barcellona.

verticale e poi le riscendi. Ma tu sai che si deve fermare dove andare via.

0: in cucina con la Gazzetta del Food,
1: in salotto con la Gazzetta del Food. Un viaggio tra saperi, sapori, tante emozioni.
0: Grandi ospiti, chef, giornalisti, pizzaioli, pasticceri.
1: Mamma mia, poi c'è il chef Gregory
0: e Maria Giovanna Labruna
1: qui in cucina con la Gazzetta del Food.
0: Vi aspettiamo.

0: Cari amici del TMV News, buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la nostra trasmissione. Tante interviste nel corso di questo programma, a partire da quella al Papu Gomez, grande ex dell'Atalanta, intervista realizzata da Ludovico Mauro per tuttomercatoweb.com. Papu Gomez che si sofferma sulla squadra di Sarri, che non ha avuto un buon inizio, ma che a questo punto è chiamata al decollo. Le parole dunque dell'argentino ex Atalanta.
1: Tutti i miei ricordi più belli nel mondo del calcio sicuramente sono la Bergamo e l'Atalanta, quindi cerco di seguirla, di stare attento, e niente, un tifoso in più. Il mio figlio più grande è tifosissimo dell'Atalanta, quindi cerchiamo di seguirla e di stare attenti a tutto. Speriamo che adesso con Sarri possa ripartire con un progetto nuovo.
2: Ha vinto l'Europa League pochi anni fa con Gasperini, che conosci benissimo. Cosa hai pensato quando hai visto l'Atalanta vincere addirittura l'Europa League?
1: Era nell'aria, le mancava solo questo, vincere un titolo, perché dopo 10 anni di tanti successi ed è un percorso straordinario sia societario sia calcistico, si meritava vincere un titolo, alzare un trofeo, quindi purtroppo non siamo arrivati noi. Non abbiamo avuto la fortuna di alzare un titolo, la mia generazione di giocatori, però è arrivato poi un'altra generazione con una grandissima squadra e è riuscita a alzare un trofeo che se lo meritava.
2: E secondo te con Sarri, ora al di là dell'anno scorso che è finito con Palladino, Sarri può aprire un ciclo vincente e bello come è stato quello vostro di Gasperini?
1: Sarà molto difficile fare un percorso come lo ha fatto Gasperini, 10 anni di successi. Io se lo auguro, però è difficile. Devono cambiare tante cose perché il calcio di Sarri non è il calcio Gasperini, quindi quella squadra dopo tanti anni di giocare nella stessa maniera con Gasperini si deve abituare a fare un altro calcio, quindi speriamo abbia tempo Sarri e che possa costruire qualcosa di importante.
2: C'è qualche giocatore dell'Atalanta di oggi che ti ruba l'occhio particolarmente?
1: No, mi piace Samardžić,

0: Decathlon mi piace. No, poi basta.
1: E per quanto riguarda invece Gasperini, è andato a Roma appunto l'anno scorso. Ti faccio intanto una domanda personale. Non so se l'hai letto, ma nei giorni scorsi in un'intervista parlava dei giocatori top in assoluto che ha allenato, perché gli è stato chiesto se Dybala sia il giocatore più forte che ha mai allenato. E lui ha detto è sicuramente tra quelli. Ha citato poi Jeddah negli anni di Crotone e te e Ilicic negli anni di Bergamo. Non so se l'avevi letto e se ti fa
0: Sì.
1: effetto, insomma.
0: No, no, sto bene. L'affetto che ha verso di me il Gas, per tutti gli anni che abbiamo vissuto, quello che abbiamo costruito insieme, sono stato il suo capitano 5 anni, quindi questo è indimenticabile. Mi fa piacere che sia questo paragono, no? Con grandi calciatori come Dybala, e speriamo faccia molto bene lì alla Roma.
1: E pensi possa addirittura vincere lo scudetto? Perché sembra questo l'obiettivo dopo la Champions
0: Per me
1: tornata
0: sì,
1: l'anno scorso.
0: per me tranquillamente. Oggi vedo la Roma una squadra forte che sa quello che gioca. Se la Roma è in salute e i giocatori forti sono in salute, per me è la squadra che può lottare contro l'Inter per lo scudetto.
2: Parliamo adesso anche della Juventus attraverso questa intervista a Moreno Torricelli, grande ex bianconero che nei giorni scorsi è stato presente a Trento al Festival dello Sport e naturalmente ha parlato del presente e del futuro della squadra di Spalletti.
3: Allora Moreno, insomma, la domanda che un po' ha fatto League, quanto lavoro c'è da fare nella Juventus attuale e su cosa punteresti tu in particolare?
4: Ma io credo che bisogna partire dalla base, che è quella di dare continuità al lavoro, dare continuità alla dirigenza, perché solo così facendo puoi creare qualcosa per il futuro e di conseguenza dando continuità alle persone chiavi sia in dirigenza che alla panchina, puoi costruire da qui a qualche anno qualcosa di importante, perché negli ultimi 5 anni non si è mai visto una società che ha cambiato così tanti uomini e quello ha creato un po' di scompenso su altre parti.
5: La sensazione è che ci sia anche un po' di frustrazione dei tifosi della Juventus, magari nel vedere l'Inter vincere e performare in questi anni, anche il Napoli, adesso la Roma, il Como, cioè rivali storiche o più o meno storiche che hanno un passo diverso e la Juve che fa fatica a trovare identità, che è la cosa più importante.
4: Sì, credo che alla base è quello che vi ho detto prima. È chiaro che anch'io quando sono arrivato alla Juventus, la Juventus non vinceva il campionato da 9 anni, per cui ci sono sempre quei periodi un po' che si fa fatica a ricostruire. Però insomma John Elkann sta mettendo tanti soldi in questo progetto, c'è da dare continuità alle persone chiave che possono costruire qualcosa di importante. Perché di giocatori bravi ne ha, di giovani bravi che in prospettiva possono diventare dei grandissimi giocatori ce li ha, per cui bisogna creare con la continuità del lavoro in tutti i settori.
6: Mi affaccio un attimo in ottica nazionale. Come hai visto la Nations League, insomma, queste prime 3 partite? E poi ti faccio un nome che è quello di Kayode, di cui si è parlato molto, no? Che insomma è caduto, si è rialzato, adesso è in Premier. Come ti è sembrato?
4: No, ha fatto una buonissima impressione, non pensavo che la nazionale dopo il passeggiarsi della passata stagione potesse reagire così da subito e soprattutto dopo la partita contro il Belgio, invece ha fatto due prestazioni con Turchia e Francia all'altezza, che la Francia è una squadra nettamente superiore, però sotto il profilo dell'impegno, della voglia e del coraggio anche di Mancini hanno tirato fuori due prestazioni molto molto buone che ci fanno ben sperare. Però credo che è tutto il movimento che si deve dare una svegliata a partire dai settori giovanili, dal coraggio di lanciare i giovani italiani perché ce ne sono, per cui spero che in futuro avverrà questo.
3: Ultima, l'abbiamo visto in un video oggi, ha detto di essere in vacanza, è un delitto non avere Antonio Conte su una panchina in questo momento, vista la qualità di allenatore che ha.
4: Ma sì, Antonio non lo scopro io, insomma, dove è andato ha sempre fatto benissimo, ha sempre vinto, e per cui è un allenatore che sicuramente chi lo prenderà è perché vorrà puntare a vincere qualcosa. Adesso si prenderà un po' un attimo di pausa, ma lui fremerà per tornare sulla panchina, perché lo conosciamo bene tutti, lui sulla panchina ci vive.
2: Adesso ci concentriamo su Fiorentina e Bologna attraverso questa intervista a Cristiano Amoroso, ex Viola e anche ex Rossoblù. In questa intervista però iniziamo a parlare della nazionale di Mancini, Amoroso, che tra l'altro è stato proprio allenato anche da Roberto Mancini. Sentiamolo.
7: Con Cristiano Amoroso parliamo inizialmente della nazionale, delle novità apportate a questa nazionale da parte di Roberto Mancini, che è stato tuo allenatore alla Fiorentina. In quel caso Mancini iniziava proprio la sua carriera da tecnico.
8: No, mi sembra che abbia avuto un approccio positivo. La nazionale ha switchato completamente, ha fatto delle partite notevoli. Io dico sempre, nel calcio le cose cambiano velocemente, probabilmente ha toccato i tasti giusti con un po' di coraggio, perché ha messo dentro tanti giovani, e credo che sia sulla strada giusta.
7: Quindi insomma, alla fine si può dire che i giovani c'erano, non ci saranno dei fuoriclasse in Italia, però non ci sono dei giocatori giovani così scarsi.
8: Assolutamente no, ci sono giovani che devono crescere come tutti i giovani devono fare, quindi c'è bisogno di farli giocare, c'è bisogno che facciano esperienza, però io credo che abbiamo comunque dei giovani di valore.
7: Qualche giovane è stato lasciato partire un po' troppo facilmente, mi riferisco ad esempio a Caiode, ma anche a Dumbia, tanto per fare un paio di nomi.
8: Io credo che alla fine siano cose che possono succedere, a volte è difficile capire il vero talento dei ragazzi, a volte si può sbagliare, a volte si fa molto bene, a volte si commettono degli errori, ma credo che ci sta. Sono ragazzi che hanno dimostrato di avere personalità, hanno dimostrato di avere delle caratteristiche giuste per giocare in nazionale, sono errori che si possono commettere.
7: Ha ragione quindi Mancini quando dice che entro 4 anni questa nazionale tornerà a vincere un trofeo?
8: A questo non lo so, vediamo poi cosa succederà, però io credo che insomma ci abbia fatto vedere che si può fare bene anche con i giovani, se poi l'approccio è quello giusto, se la mentalità è quella giusta, se il gruppo va tutto dalla stessa parte. Queste sono cose poi fondamentali e mi sembra che ci sia prospettiva.
7: La Fiorentina, tra poco ricomincia il campionato dopo queste 3 settimane di sosta, con Vanoli sembrano esserci dei segnali di una rinascita.
8: Beh, sembra proprio di sì, e anche lì è cambiato completamente tutto da un allenatore all'altro, quindi poi si dice che l'allenatore incide per un 30%, però a volte incide molto di più. Queste sono 2 dimostrazioni importanti: Vanoli è arrivato, la squadra ha cambiato completamente aspetto. Anche lì si dice sì, è stato fatto un errore perché Vanoli probabilmente doveva rimanere, però sai, poi col senno di poi è sempre facile parlare. Io credo che sia un allenatore adatto a questa Fiorentina perché ha lo stesso carattere dei tifosi, credo che sia anche molto preparato dal punto di vista tecnico-tattico e spero che questa Fiorentina possa continuare come ha finito prima della sosta.
7: È un Vanoli diverso rispetto all'anno scorso, secondo te? Vanoli l'anno scorso era stato chiamato per trovare unicamente la salvezza, quest'anno ecco potrà anche far vedere qualcosa di più dal punto di vista del gioco, insomma avrà anche tanta qualità a disposizione.
8: È un Vanoli sicuramente più contento di quando è arrivato l'anno scorso, perché era un'impresa impossibile e nonostante questo ci è riuscito, e quest'anno ha del materiale a disposizione e anche sicuramente più tempo, parte da una situazione completamente diversa, quindi credo che lui abbia in mente delle ottime cose da fare, da proporre, e spero che ci riesca.
7: Il Bologna ha avuto una partenza molto complicata, c'è stato l'esonero di Tedesco e la decisione di affidare la squadra a Palladino, insomma ha fatto bene a cambiare velocemente il Bologna?
8: Beh, se hanno cambiato sicuramente c'è un motivo, a prescindere da poi quelli che sono i risultati. Sapevano, hanno messo le mani avanti, che sarebbe stata una stagione difficile perché comunque sia dovevano risanare il bilancio e quindi l'avevano messo in preventivo che sarebbe stato un anno di difficoltoso quantomeno. Probabilmente hanno azzardato con l'allenatore, che è un allenatore che non ha esperienza in Italia. Potevano, visto le difficoltà che sapevano che ci sarebbero state, puntare su un allenatore di un livello un pochino più alto forse, ma sempre lo stesso discorso, il senno di poi è sempre molto più facile. Adesso hanno cambiato tanto, perché alla fine Paladino fa un gioco completamente diverso dall'altro allenatore, quindi

0: però hanno cambiato al momento giusto, perché sono state 3 settimane in cui la squadra sicuramente avrà in parte assimilato quello che Paladino gli chiede, e sono curioso di vederli.
1: Ecco, per quanto riguarda gli obiettivi, adesso c'è da uscire da questa situazione e poi puntare presumibilmente ad un campionato tranquillo?
0: Ma assolutamente sì, loro sono consci della situazione che stanno vivendo, l'avevano messo in preventivo, quindi l'obiettivo credo che sia quello di stare in una posizione di classifica tranquilla senza rischiare niente, e credo anche che ci possa riuscire, perché l'organico è un organico comunque abbastanza importante.
2: Tra 2 giorni riparte il campionato e c'è grande attesa anche per la sfida di domenica all'ora di pranzo alle 12.30 tra Como e Roma. I giallorossi sognano lo scudetto. Di questo appuntamento che si giocherà appunto domenica alle 12.30 ha parlato anche Lorenzo Pellegrini in questa intervista. Lorenzo Pellegrini che è intervenuto ieri sera al premio Colalucci a Roma. Le sue parole.
3: Al premio Colalucci, ma anche per celebrare un po' il tuo ritorno in campo. Sei fuori da aprile, da 6 mesi praticamente. Intanto, come sono le tue condizioni?
4: No, bene. Intanto, grazie, è un piacere essere qui. Come hai detto tu, festeggiamo anche il mio ritorno in campo, perché insomma sono finalmente tornato a disposizione, a parte le due partite, le due panchine che ho fatto prima della sosta nazionale, in cui ero insomma appena rientrato, ancora non pronto. Questa sosta è venuta un po', diciamo, perfetta, perché ho avuto la possibilità di allenarmi, di spingere, di anche provare. Quindi no, sono molto contento, molto carico per questa ripartenza.
5: Ti aspettavi di rientrare in una Roma in vetta alla classifica con Lazio e Inter? Il prossimo ostacolo è il Como. Se possono sognare i tifosi?
4: Ma i tifosi credo che debbano sempre sognare, come debba sempre sognare anche chi fa sport, no? Penso che nessuno scende in campo per giocare una partita di calcio, di tennis, di tutti gli sport, pensando di perdere la partita. Quindi sogniamo sempre tutti quanti. Sono passate solamente queste 5 partite in cui io non ci sono stato, ma in cui i ragazzi sono stati eccezionali, fantastici. E è sempre un po' un'incognita quando inizi la stagione, però già dagli allenamenti insomma vedevo che il livello è alto, quindi sono super contento, perché secondo me ci meritiamo un po' tutti quanti questa bella ondata di entusiasmo che stiamo avendo, e quindi nulla, insomma, continuiamo su questa ondata sperando che duri tanto, in maniera poi da marzo, fine marzo, insomma, mettere dei paletti e degli obiettivi un po' più concreti.
3: È corretto dire che tra Como e Roma si sceglie l'anti-Inter?
4: Ma secondo me questo veramente è difficile dirlo adesso, perché sono le prime battute di campionato, poi riniziamo adesso il campionato dopo una sosta veramente lunga, quindi ci saranno anche, insomma, questa è una novità anche per noi, non giocare, no, per 3 settimane, è difficile magari dover ripartire, e abbiamo anche tanti impegni perché giocheremo poi l'infrasettimanale di Champions, quindi sarà sicuramente complicato. Secondo me è complicato, secondo me, dire che questa partita sia quella partita che vince sarà l'anti-Inter, perché il campionato è lungo, è appena iniziato, veniamo da come ho detto prima, una sosta che non c'è mai stata, quindi sarà una bella partita sicuramente. Questo credo che sarà la cosa più bella per chi guarda.
3: Grazie.
2: Soffermiamoci per un attimo anche sul Napoli, che ha incontrato non poche difficoltà in questo avvio di campionato. Che cosa ne pensa un tifoso VIP, Clemente Russo, grande ex pugile, con lui abbiamo toccato anche altri argomenti. Sentiamolo.
6: Da grande campione a grande campione, stiamo vivendo nel calcio questo, non ritiro, ma questa situazione di Cristiano Ronaldo. Il tema è: il grande campione deve fermarsi quando lo decide lui. Tu da che parte ti collochi in questo discorso qui?
7: Ma questo è un discorso abbastanza, diciamo, un po' che ha dei lati che si scontrano, che c'è il campione che non vuole mai tramontare, come c'è il campione che sa quando smettere, e come poi c'è il pubblico, il popolo che tante volte o vuole sempre lo stesso campione o non vede l'ora che il campione va via, perché vuole far emergere altri campioncini che ci sono dietro. Ma io credo che la miglior cosa sia fare tutte e quattro le cose insieme. Come si fanno a fare tutte e quattro le cose insieme, che ho appena citato? Avere un'etica sportiva, avere un'etica

0: morale e capire realmente quando è il momento di andare via. Come ho fatto io a 39 anni e mezzo. Ero saturo, a 39 anni e mezzo ho deciso di smettere e per un anno e qualche mese non ho proprio voluto vedere né la palestra di pugilato, né i guantoni, né sentire la puzza. Dopo un anno e mezzo mi è mancato di nulla e ho ricominciato ad insegnare e poi anche a mettere i guantoni.
1: Senti, l'ultima cosa ti chiedo, due azzurri, quello della nazionale italiana e quello del Napoli. Che Napoli vedi quest'anno? Che nazionale hai visto? L'abbiamo vista qua a Trento. Sembra che possiamo tornare a sognare?
0: Assolutamente sì. Confronto a quello che avevamo visto, diciamo, negli ultimi mesi, questa sembrerebbe una nazionale che ci può, diciamo, regalare qualcosa da qualche anno. C'è tanto lavoro da fare, anche per mister Mancini, perché comunque i ragazzi devono amalgamare, devono crescere. E l'azzurro, i due azzurri che vedo, diciamo, di qua di là, ne è uno solo, che si chiama Antonio Vergara. È azzurro di qua e azzurro di là.
1: Ti piace?
0: Molto, molto, molto, sì. Veramente c'ha dei numeri, dei tocchi e delle giocate che mi fanno impazzire.
2: Ti posso aggiungere, Clemente, pensi che Max Allegri quest'anno possa trovare, ecco, la formula giusta per riportare il Napoli in alto?
0: Allora, io credo che mister Allegri è un mister che, come dicono i risultati, è uno dei numeri uno in circolazione, poi può avere delle antipatie o delle simpatie, purtroppo per chi veste quel ruolo abbiamo sempre una tifoseria spaccata, no? Chi gli piace Allegri e chi non gli piace Allegri, però credo che avere un organico del genere, possibilmente tutto a disposizione, troverà sicuramente la formula. Quello che posso dire è che forse siamo un po' in ritardo, dobbiamo sbrigarci un pochettino. Lo dico come tifoso del Napoli.
2: A ritardo per una questione magari anche di infortunati. Secondo te la rosa del Napoli è da scudetto o no?
0: Io credo in ritardo sicuramente per una questione di infortunati, ma credo anche per una questione di cercare la formula, perché quello che sta facendo Max Allegri, per quello che è lui, sta dando spazio realmente a tutti i calciatori, come potete vedere, calciatori che l'anno scorso stavano fissi in panchina, oggi fanno almeno 25, 30, 27 minuti a partita. Quindi Napoli da scudetto, non deve fare più passi falsi, allora sì.
3: E siamo arrivati così alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, buona serata a tutti.

0: Due trombe marine hanno colpito la zona di Marsala e Petrosino, provocando 11 ferite e ingenti danni. A Terrenove è distrutta la succursale dell'Istituto De Gasperi con 273 bambini messi in salvo. Un'auto è finita in un burrone con due occupanti ricoverati, tra cui un settantenne in codice rosso. La sindaca Patti ha parlato di scene di guerra con 5 abitazioni distrutte e sfollati da sistemare. Il governatore Schifani ha disposto l'intervento immediato della Protezione Civile regionale sul posto. Violenti scontri hanno devastato il centro di Bruxelles a margine dello sciopero nazionale dei sindacati. Centinaia di giovani incappucciati hanno lanciato sassi, petardi e molotov contro le forze dell'ordine. La polizia ha risposto con idranti e gas lacrimogeni nei pressi della Gare du Midi e di Bruxelles Central. Danneggiate e incendiate diverse vetture in sosta, distrutte le fermate dei trasporti pubblici. Alla mobilitazione indetta dai sindacati contro le politiche governative hanno partecipato 50.000 persone. Gli ospedali elvetici hanno chiesto 1,5 milioni di franchi per le cure ai feriti del Rogole Constellation. La richiesta riguarda le prestazioni sanitarie erogate a 12 giovani italiani dopo la tragedia. Resta aperto lo scontro con l'Italia, che rifiuta di coprire le spese per la responsabilità del locale. Il Consiglio federale svizzero non ha ancora individuato una soluzione diplomatica con il governo italiano. I familiari dei ragazzi chiedono di sospendere le fatture in attesa dell'esito dell'inchiesta penale. Il premio Nobel per la pace 2026 è stato assegnato alla giurista sudafricana Navi Pillay. È stata premiata per l'impegno nel diritto internazionale e per la tutela dello Stato di diritto. Durissime le reazioni di Israele, che accusa la giurista per le contestazioni di genocidio a Gaza. Donald Trump ha attaccato sui social la decisione del comitato, definendola una vergogna irreparabile. Il premier Netanyahu ha parlato di scelta priva di bussola morale contro lo Stato ebraico. Il Cremlino ha annunciato come probabile un colloquio telefonico a breve tra Vladimir Putin e Donald Trump. Il portavoce Peskov ha confermato la disponibilità di Mosca a ospitare gli emissari americani Witkoff e Kushner. Ursula von der Leyen ha accusato intanto la Russia di crimini di guerra per 78 morti in 2 giorni in Ucraina. Zelensky ha segnalato gravi danni alle reti elettriche nazionali, chiedendo nuovi sistemi di difesa aerea. L'Unione Europea ha garantito nuovi aiuti finanziari e militari per sostenere la popolazione ucraina. Un 67enne ha denunciato ai carabinieri di Monteverde, Roma, di essere stato colpito da 2 giovani in minicar nera. Si tratta del 6° episodio registrato nella capitale con aggressioni e danni di passanti a piedi. Gli inquirenti tracciano il primo identikit ad un aggressore descritto come un giovane biondo tra i 16 e i 18 anni. Tra le vittime figura anche l'attore Davide Jacopini, aggredito nelle medesime modalità nel quartiere. Le forze dell'ordine intensificano i controlli e le verifiche sulle telecamere della zona. È morto all'età di 76 anni Frederik Mathis van Stengeren, noto come Federico l'Olandese Volante. Lo storico conduttore radiofonico si è spento all'ospedale di Monopoli dopo un ricovero in terapia intensiva. Voce simbolo delle radio libere, ha portato in Italia il modello dinamico di conduzione americana. Protagonista Radio Monte Carlo RTL 102.5, ha legato l'intera vita all'emittente radiofonica. Il mondo della musica e del giornalismo esprime cordoglio per la scomparsa del noto DJ. È stata inaugurata all'Aquila, presso il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale dell'Abruzzo, la mostra fotografica Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Pier Santi Mattarella. Promossa da Banca del Fucino con Fondazione Sicilia, Sicily Art and Culture e con il patrocinio del Consiglio regionale dell'Abruzzo. L'esposizione ripercorre con circa 150 scatti la vita pubblica e privata di Pier Santi Mattarella, presidente della regione siciliana assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980, attraverso un ricco patrimonio fotografico proveniente in gran parte dagli archivi della famiglia.
1: La banca ha il ruolo appunto di sponsor dell'intera iniziativa. È una mostra di grande importanza perché sottolinea l'aspetto personale e politico di una figura istituzionale di grandissimo rilievo nella storia del nostro paese. Ripeto, come Banca del Fucino siamo onorati di averla sostenuta, anche perché avvicina due nostre radici, che sono quella dell'attenzione all'Abruzzo, una regione dove siamo nati, dove concentriamo una parte importante della nostra attività, insieme alla Fondazione Banco Sicilia.
2: Questa mostra nasceva per celebrare, ricordare, far conoscere ai giovani questa figura eccezionale di uomo politico, ma di una figura morale, ad anche a livello intimo, familiare, che abbiamo voluto appunto far ricordare, far conoscere ai nostri giovani, prima di tutto ai giovani di Palermo, poi in generale ai giovani della Sicilia, passando per Catania, e adesso siamo arrivati all'Aquila, al centro dell'Italia, sperando che proprio tutti i giovani italiani possano conoscere e accogliere questo messaggio che ha voluto lasciarci e che è così forte, che gli è costato la vita.
0: Le fotografie illustrano nel tempo la formazione, l'ingresso in politica, l'ascesa al vertice del governo regionale e in generale la carriera politica di Pier Santi Mattarella, così come la sua dimensione umana e familiare.
3: Ma l'importanza è quella comunque di riuscire a portare avanti il ricordo di una persona che è stata comunque da esempio per il modo in cui ha vissuto il suo ruolo all'interno delle istituzioni, cioè il concepire la funzione pubblica come un servizio, come una responsabilità e non come un'occasione per creare dei centri di potere oppure ottenere dei tornaconti personali.
4: Questa mostra strappa Pier Santi Mattarella alla sua morte, nel senso che viene ricordato spesso per la morte ovviamente tragica e criminale, ma viene poco ricordato per la vita, ed è questo invece il vero scopo della morte, cioè ricordare chi era Mattarella e i suoi affetti familiari. Il secondo aspetto è anche di strapparlo, perché fa parte del suo contesto, però di portarlo anche fuori dal contesto siciliano, perché Pier Santi Mattarella aveva una dimensione di politico nazionale che forse nella storiografia su di lui è rimasta piuttosto in ombra.
5: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meet per la giornata di sabato, che vedrà ancora attiva un'area di bassa pressione posizionata proprio sull'Italia, alimentata da aria un po' più fresca giunta dal nord Europa. La posizione di quest'alta pressione sull'Atlantico favorisce finalmente l'ingresso di perturbazioni sul nostro continente. E così, per quanto riguarda l'Italia in sé, avremo ancora una giornata molto variabile e instabile, con le piogge che si concentreranno stavolta sulle regioni meridionali, mentre un miglioramento del tempo è atteso al nord e anche su parte del centro Italia. Si addossa intanto un altro sistema nuvoloso all'arco

0: qualche modo lui farà fatica a entrare sul nostro territorio. La ventilazione resta ancora piuttosto sostenuta, soprattutto sulle isole maggiori, con questo forte maestrale sulla Sardegna, anche attorno alla Sicilia ventilazione molto sostenuta, quindi tutti i bacini meridionali avranno motondose in ulteriore aumento. Invece situazione un po' più tranquilla sia per quanto riguarda il vento che per il mare al centro nord. Quindi in definitiva ci attende un sabato che vedrà sia un miglioramento al nord, a parte, ripeto, nuvole che si addensano sull'arco alpino, magari anche con qualche breve piovasco. Migliora anche nell'Italia centrale, si attarda qualche acquazzone solo sul medio Adriatico. Il sud invece avrà una giornata particolarmente variabile e instabile, ancora con degli acquazzoni e dei temporali. E come temperature di conseguenza valori in ulteriore calo al sud, in tutta Italia temperature un po' più autunnali, ma non farà freddo, in fin dei conti siamo sempre sopra i 20 gradi. Per i dettagli sulle vostre località, anche poi sulla domenica, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile? Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica, la politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte, ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario, ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose, come diceva Buonanima, una smentita è una notizia spesso data, spesso una notizia data due volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io, o fossi stata io presente, o fossi dipeso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice: ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe, io se devo dare un allenatore con onestà quello che spetta un allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste. Sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri. Sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio, sul fatto che certe scelte siano giuste non ho avuto dubbi, sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, e gli esposi l'hanno fatto bene, ci mancherebbe. Il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte, i discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare, Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo, Frattesi non era quel sopravvalutato che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari

se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, e Cagliote andava preso prima, non ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasuli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che si sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita, ci mancherebbe, certo è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini, questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti, non vogliamo tarpare le ali alla nazionale, ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale, ai miei tempi quando avevi 15, 16, 18 anni era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri, perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività, maggio è sacro perché devono andare in vacanza, trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, me l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni, i problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate, non è un'intervista, è una cosa telecomandata, come quando nel dopo partita chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime 2 partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto, se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose. E non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato, come quello federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce
il discorso nazionale.

il discorso, la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e di ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato, e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto, quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite, perché 3 settimane sono state pesantissime, e ripeto, metteteci il punto, perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissime, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi, e so che siete con me quando facciamo questi video, comunque a livello di partecipazione. Poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello, e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

Bentornati a questo aggiornamento col TG di 3B. Vediamo che cosa ci aspetta nel corso di questo weekend. Grazie a questa grafica riassuntiva è arrivata la prima perturbazione davvero autunnale di questa stagione sull'Italia, con un vortice che transiterà proprio sulle nostre regioni tra venerdì e domenica, seguito da aria più fresca, quindi anche le temperature caleranno, si porteranno su valori più consoni alla stagione. Quindi forte instabilità o maltempo, con anche venti tesi in rotazione ciclonica e poi successivamente da nord-ovest, con anche mare molto mosso o agitato nei pressi della Sardegna. Tuttavia nel corso del weekend avremo comunque un graduale miglioramento, sabato già a partire dal nord e poi domenica tende anche a migliorare al sud, seppur avremo ancora dalla residua instabilità, soprattutto sul basso versante tirrenico e sui settori adriatici. Vediamo adesso il satellite che ci mostra il vortice già in azione sull'Italia, con questi sistemi nuvolosi, sistemi temporaleschi che stanno portando fenomeni soprattutto tra Sardegna e aree tirreniche centro-meridionali. Lazio, Campania ancora una volta sono interessate da rovesci temporali, c'è qualche residuo fenomeno anche al nord, però qui la situazione tende a migliorare. Vediamo allora l'evoluzione attesa grazie a questa grafica che ci mostra nei prossimi giorni dove si sposterà il minimo di bassa pressione. Vedete, dall'alto Tirreno verso il centro-sud, verso il basso Adriatico e successivamente sull'Egeo ci saranno ancora delle piogge sull'Italia, e lo vediamo bene nel dettaglio dalla grafica successiva. Vediamo dove pioverà nel corso delle prossime ore e in particolare domani. Vedete, sabato i fenomeni si concentreranno al sud, basso versante tirrenico soprattutto, ma anche gran parte dei settori adriatici centro-meridionali saranno coinvolti. Meglio al nord, dove ci sarà solo un po' di variabilità sulle Alpi per l'arrivo di un nuovo fronte da nord-ovest, ma che non riuscirà a portare grossi effetti. Anche il vento soffierà sostenuto, dicevamo inizialmente ancora da sud, sullo Ionio, sul basso Adriatico, poi in rotazione da nord-ovest attorno al vortice di bassa pressione, vedete, maestrale sostenuto tra sabato e domenica, dapprima sulla Sardegna, poi anche su gran parte delle aree tirreniche. Concludiamo con la tendenza per la prossima settimana, che vedrà l'alta pressione da ovest tentare nuovamente di espandersi dall'Europa occidentale verso l'Italia, quindi avremo nuovamente temperature in aumento tra Spagna e Francia. L'Italia rimarrà un po' ai margini tra questa alta pressione e invece correnti di aria più fresca che scenderanno nuovamente verso i Balcani, verso lo Ionio, e quindi ancora tratti un po' di instabilità sul versante adriatico e al sud sarà possibile. Però per tutti i dettagli rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti, primi venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45. Scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato? Un mese, perché poi prossima sosta il 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo 3 settimane di niente o quasi niente?
2: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
1: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
2: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano siete così, purtroppo è vero.
1: Siamo così, vero. Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
2: sì,
1: siamo
2: sì,
1: questi.
2: È vero. Allora, noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
1: sì,
2: che voi non siete messi benissimo,
1: no,
2: visto quello che sta succedendo a Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
1: sì,
2: siamo,
1: ecco,
2: più fantasiosi, bravo, delle nostre idee malsane.
1: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter, quel 2-2 sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
2: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno mi auguro, che nessuno possa dire però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali, quindi non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter. E sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli

0: sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che, sul, che sulla Roma.
1: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
0: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour de force importantissimo. Esatto. Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per Ilariani.
1: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso, e mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia l'allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
0: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
1: bravo.
0: Vuol dire non seguire il calcio.
1: Bravo.
0: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big. Certo, magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi, quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto per dire ok ci siamo, che bello, no, ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, cioè non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto, assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
1: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, e però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions, in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
0: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè tutto da gestire man mano, non puoi soprattutto adesso fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece se hai un punteggio importante sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
1: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere è l'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt, eh?
0: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no? In questo periodo in cui ci sono state le pause per le nazionali, diversi giocatori. Cioè l'Inter vuole andare avanti tanto in Champions e vuole riconfermarsi in Italia, ma è la squadra più profonda, e è anche la squadra più abituata da un certo punto di vista a gestire il doppio impegno, quindi no, l'Inter è un discorso a parte, l'Inter deve fare bene in Champions e deve fare bene in campionato, su questo non ci sono assolutamente dubbi, ma credo che anche i giocatori siano pronti per quello, cioè non faranno mai una scelta se non obbligati dagli eventi, però non faranno mai una scelta.
1: Senti, poi c'è anche curiosità per, così andiamo sull'altra partita di sabato, poi ci spostiamo su Juventus e Milan, sul Napoli, perché intanto Allegri già qualche grattacapo ce l'ha, ha una marea di infortunati e soprattutto arriva un Frosinone che non ha niente da perdere. Ora, anche con tutti gli infortuni del caso, e sono tanti, il Napoli ha una rosa decisamente più ampia e più forte, però occhio a questo Frosinone, eh.
0: Beh, il Napoli però davvero un giro a Lourdes, credo che sia nei piani di Allegri, sono veramente tanti gli infortuni, poi in giocatori non facilmente sostituibili,
1: è vero.
0: Quindi è una squadra, sì, hai ragione, ci sono alternative, però sai, facciamo sempre lo stesso esempio, se togli alla Roma 3-4 titolari, le riserve non sono dello stesso livello, stessa cosa per il Napoli. Solo l'Inter secondo me è una squadra che può permettersi di perdere 3-4 titolari, quindi il Napoli è in una situazione delicata contro un avversario che non solo non ha nulla da perdere ma gioca un gran calcio, e lo sai che io sono per gli italiani,
1: sì,
0: è una bella squadra italiana,
1: vero,
0: nel senso che ha tanti italiani in campo. Quindi partita difficile per il Napoli, non ci sono dubbi.
1: E allora te la butto lì, se il Napoli non batte il Frosinone si apre una crisi Napoli?
0: No, solo per la questione infortuni. Mm. Cioè daranno un minimo di credito ancora perché obiettivamente l'infermeria è troppo affollata. Però certo è che se dovessero perdere, e beh, dopo diventa difficile recuperare tutti questi passi falsi in tempi rapidi. Quindi anche per il Napoli l'ideale sarebbe riuscire a trovare la maniera di portare a casa una vittoria per prendere un po' di ossigeno.
1: Detto che poi insomma il Frosinone è una squadra che ti affronta a viso aperto, quindi con tutti i pro della situazione ma anche con tutti i contro, perché affrontare il viso aperto il Napoli a Napoli può essere, no, anche una scelta particolare.
0: Ah beh, però il Frosinone è bello per questo.
1: Sì, è bravissimo, è vero.
0: Bello per questo, ci stanno tanti italiani, un allenatore che ha fatto davvero tutte le categorie, una squadra simpatica, giocatori che hanno voglia di mettersi in luce, quindi non dico che faccio il tifo per il Frosinone, ma quasi.
1: Sì, sì, sì, no, ma era molto, molto
0: simpatica. Una squadra simpatica, certo. Poi, ripeto, il fatto che ci siano tanti italiani, sono sincero, quando ho battuto il Como ero felicissimo.
1: Sì, beh, felicissimo. Sì, proprio filosofie totalmente diverse, assolutamente. Senti, invece, fari accesi anche su due squadre, altre due big, no? Juventus e Milan. Partiamo dal Milan, perché se ne è parlato molto anche in queste prime giornate di campionato, l'arrivo di Amorim, credo che tu l'abbia anche visto dal vivo, il Milan che va a Sassuolo, cioè a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Già un test fondamentale?
0: Sì. Sì, sì, in questo caso sì, perché qua a Milano c'è un'attenzione particolare su Amorim, nel senso che ad ogni errore tutti gli puntano il dito contro, ma com'è normale che sia, tra l'altro, lui si può lamentare, ma funziona così se sei al Milan. E poi ci sono tante questioni da risolvere all'interno del mondo Milan, sia in termini di scelte di giocatori, sia in termini di rendimento di giocatori. Vediamo se questo Gonzalo Ramos riesce a essere incisivo al Milan come con la nazionale portoghese. Capiamo Modric, se è arrivato veramente il momento in cui, non dico che si debba fare da parte, ma avere un ruolo magari non più centrale. Vediamo la difesa, che sicuramente non è ancora registrata. Cioè Milan ha tante questioni aperte e va a affrontare un Sassuolo che in passato ha dato molto fastidio al Milan. Quindi partita da tripla sicuramente.
1: Ma hai toccato il tema Modric, ti chiedo, ma ad Amorim piace Modric? Cioè, o meglio, questo Modric?
0: Allora, Amorim è uno che vuole determinate cose e vuole giocatori molto dinamici, molto dinamici. Quando sono andato a vederlo, ho visto già un paio di volte quest'anno, ho notato che si arrabbia molto quando i giocatori si fermano. Infatti Gonzalo Ramos fa, secondo me, troppo, perché corre sempre. Non lo so, secondo me Modric dovrebbe piacere a qualsiasi giocatore,
1: sì,
0: a qualsiasi allenatore,
1: certo,
0: però,
1: certo.
0: Però il problema è che se vuoi in campo Modric, devi mettere a fianco qualcuno che fisicamente lo può aiutare.

soprattutto se lo fai giocare tanto. Quindi è una situazione molto delicata quella di Modric, perché non puoi toccarlo, nel senso, non è

0: quanti elementi servono secondo te al Milan per definirlo una squadra completa? Perché già leggo di gennaio, gennaio è lontanissimo, ma cosa serve ancora al Milan?
1: Un centrale,
0: sì,
1: forte forte, un centrocampista ma veramente di qualità internazionale,
0: sì,
1: e poi un attaccante che possa essere l'alternativa a Gonzalo Ramos, perché sì, se tu insisti a non provare Camarda, alla fine mi sembra che non ci credi tanto, cioè alla fine dai, non puoi avere lì un ragazzo e non provarlo mai.
0: Sì, è vero, vero, vero.
1: Quindi forse vogliono un attaccante di un livello superiore, però almeno un giocatore per ruolo.
0: Che a gennaio non è facile, Fabrizio.
1: No, no, non riusciranno mai.
0: Mai,
1: ma poi a gennaio
0: me,
1: i giocatori forti mica te li regalano.
0: Secondo me.
1: Forse se ne prendi uno su tre è già un gran bel risultato.
0: Juventus, caro Fabri, insomma anche qua c'è un test non di poco conto. Ora, la Juventus era reduce perché appunto è passata una vita da due vittorie consecutive tra Europa League e campionato. Il Cagliari è un po' insieme al Frosinone la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
1: Ma allora la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, Kuhn Meiners è andato in gol,
0: sì,
1: quindi c'è un po' di sì, entusiasmo sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
0: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però rovesciando la medaglia si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
1: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio la partita, non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi, a non trovare la rete, può complicarsi tanto.
0: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
1: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche insomma il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, e purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille e mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
0: No, sono d'accordo.
1: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi

0: non credo che nascerà un altro come Messi.
1: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
0: Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
1: Concordo.
0: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dando la 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì non riesco a mandarla giù.
1: Benissimo,
0: cioè,
1: benissimo.
0: Piuttosto non usare la 7.
1: Ma
0: non, ecco, quello,
1: sì, è vero.
0: Ma non dargliela a Leao. Cioè, è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro. Ma no. E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi, perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
1: No, figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità: o licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro, ma un grande passo indietro, ragazzi, non un ok lo convoco e poi vedo. È ok lo convoco e gioca titolare. Assolutamente
1: sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio? Oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apre quell'armadio lui c'è. E quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti ripetono il suo nome all'infinito, un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli,
1: esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco. Lì un pensiero io lo farei, se fossi Amorim e a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva, usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno, però se capita non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto adesso, la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare l'opinionista e debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio al mio amico inglese e dire: mi sa che c'hai proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandali un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: Ciao,
1: ciao Fabrizio, ciao, ciao Fabrizio Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi che andrà a fare Openista a Dazon. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione. Poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web, a tra poco amici miei.

0: Sky, seguire il Corriere dello Sport.
1: Buongiorno. Senta, alla vigilia, prima della sosta, si percepiva da parte sua un discreto ottimismo sul fatto che il Napoli, dopo questa interruzione per la Nation, in qualche modo avrebbe ripreso ad andare con quella continuità che magari è mancata. Poi però, insomma, Pavasuli, Spinazzola che è rientrato adesso, Meretta che ha avuto problema, Olivera problema, Vergara problema, insomma le cose non sono migliorate, quindi le volevo chiedere se da questo punto di vista è ancora ottimista come lo era 3 settimane fa e se queste assenze soprattutto nel reparto difensivo potrebbero in qualche modo condizionare la sua impostazione di gioco nelle prossime partite. E poi ne approfitto, insomma, mi gioco un bonus. Qualche altra novità?
0: novità che McTominay sarà convocato e quindi avremo a disposizione un giocatore per almeno 20-30 minuti a disposizione. Purtroppo nell'arco della stagione ci sono gli infortuni, in questo momento sono rientrati alla nazionale, abbiamo perso soprattutto Vergara e Favasuli. Di più invece per quanto riguarda Olivera, credo che nel giro di 4-5 giorni, a settimana, potrebbe essere a posto. Anguissà sta recuperando. Poi nel reparto difensivo abbiamo un rientro di Marianucci comunque a disposizione, perché Massa bene, Alchemani, abbiamo Marin, Bagliascilli è cresciuto molto, quindi sotto quell'aspetto lì non sono assolutamente preoccupato. Sappiamo che domani affrontiamo una squadra come il Frosinone che comunque sta facendo molto bene, una squadra che corre, che ha dei buoni giocatori con una buona tecnica, però noi domani assolutamente è importante portare a casa la vittoria, soprattutto perché poi per preparare bene quella che è un'altra partita importante col Villarreal in Champions. Domani inizia un mese importante di 9 partite. Vediamo l'aspetto positivo che abbiamo recuperato McTominay, ce ne saranno altri più avanti andiamo e più sicuramente recupereremo i giocatori e quindi le attenuanti, le alibi non ci devono assolutamente essere, ma ci deve essere una squadra che domani va in campo con la consapevolezza dell'importanza, della responsabilità, dell'importanza della partita e soprattutto va affrontato con grande umiltà, perché comunque è grande rispetto del Frosinone. E questo domani mattina deciderò, dipende dai giocatori che scenderanno in campo, dai cambi che mi potrò portare in panchina, anche in previsione di quella che sarà la partita di martedì.
2: Corriere dello Sport, a seguire Radio Kiss.
3: Salve mister.
0: Buongiorno. Buongiorno.
3: Come ha ritrovato Højlund e De Bruyne, che sono stati, diciamo, tra i migliori della propria nazionale in questa Nations? Grazie.
0: L'ho trovati come li avevo lasciati, bene, credo che ogni tanto bisognerebbe un attimino guardare un po' di più. Højlund ha giocato 5 partite in Napoli, ora, non tutte a 90 minuti, facendo 2 gol. Se facesse 2 gol ogni 4-5 partite arriverebbe a 16-18 gol, quindi credo che Højlund non stesse facendo troppo male. De Bruyne ha fatto delle buone partite, in nazionale ha fatto anche gol, così come l'aveva fatta a Genova. Non male che stiamo, sotto quell'aspetto lì fisico, stiamo crescendo e sono contento quando i ragazzi vanno in nazionale e fanno bene.
3: Ma forse mi sono espresso male, la sosta ha fatto male anche a me. Intendevo come li ha trovati dal punto di vista fisico, della condizione, perché hanno giocato molto in tutte le partite, queste, e se quindi domani sono pronti a giocare dall'inizio.
0: Questa è una domanda. Scusi. No, ma ci mancherebbe, no, assolutamente. No, trovati bene, ma anche Lobocca e Gilmour sono rientrati. È normale, hanno giocato 4 partite, De Bruyne ha giocato 1 in meno, però sono ragazzi giovani, a parte De Bruyne gli altri sono ragazzi giovani, quindi hanno tempo di recuperare. Oggi ci hanno a riposare, domani ci hanno tutto il giorno a riposare, quindi domani sera saremo pronti per giocare questa partita. Poi ci sono dei cambi, comunque Lange, Neres sta rientrando in una buona condizione, Matteo Politano ha lavorato bene, quindi diciamo che Spinazzola sta rientrando, quindi ci sono delle note positive. Importante domani è fare il risultato.
2: Radio Kiss, a seguire il mattino.
4: Salve, ben ben ritrovato. Un po' una anomalia, 3 settimane di sosta. Le chiedo innanzitutto se per lei questa lunga sosta il bilancio è positivo e se c'è qualcosa sul quale avete lavorato in particolare durante questa sosta. Grazie.
0: Il bilancio della sosta, se è positivo o negativo, lo sa quando lo vediamo. Domani sera. Se facciamo un risultato vuol dire che la sosta è servita. Se non facciamo un risultato vuol dire che era meglio se giocavamo una partita ogni 3 giorni. Quindi no, abbiamo lavorato con quelli che avevano bisogno di lavorare. Abbiamo fatto 2 amichevoli, e una con l'Avellino, una tra di noi, soprattutto per dare un po' di condizione e far giocare un po' quelli che fino a questo momento avevano giocato un po' di meno.
2: Il mattino, a seguire il Corriere della Sera.
5: Lei ha lasciato Firenze infuriato per la prestazione del secondo tempo. Le chiedo se questa sfuriata ha visto già delle reazioni da parte dei giocatori che sono rimasti qui. Le chiedo anche se lei ha qualcosa anche da rimproverare a se stesso per come è andato questa prima parte della stagione.
0: Ma io mi rimprovero sempre a me. Io sono uno molto autocritico con me stesso. Perché comunque ho sbagliato in precedenza e sbaglierò, perché dopo faccio un mestiere dove devo prendere delle decisioni, delle scelte. Poi se si vince, a volte, devi sapere una cosa, che anche quando vinciamo spesso sbaglio, però capisco che in tanti non lo capiscono. Poi il risultato aggiusta la cosa. A Firenze ero molto infuriato per un semplice fatto, perché fino a questo momento qui alla squadra, se devo rimproverare una cosa, se devo dovessi rimproverare una roba, il fatto di non aver capito in certi momenti, come il 2-0 a Milano, a Firenze, di capire il momento dell'importanza della partita. Non è una questione tecnica, non è una questione tattica, è solo una questione dei momenti della partita, solo quella roba lì. E su quello dobbiamo assolutamente migliorare, perché altrimenti i risultati difficilmente li porteremo a casa.
2: Corriere della Sera, a seguire Sport Italia.
6: Le faccio una domanda più generale. Daniele De Rossi poco fa in conferenza stampa ha detto che dalle statistiche che hanno fatto in Serie A ci sono quasi il doppio degli infortuni rispetto a un anno fa, parlando anche di questa anomala e lunga sosta. Le chiedo se c'è bisogno per il calcio di pensare a delle riflessioni e dei correttivi per ridurre questa tendenza che cresce sempre di più.
0: Io ho fatto una riflessione, è un dato statistico, che io non sono molto amante di tanti dati, però questo è una cosa oggettiva. Il campionato italiano quest'anno ha preso un indirizzo, grazie a Orsato, un indirizzo completamente diverso. Abbiamo superato nel gioco effettivo addirittura la Premier, se non sbaglio, o se non erro. Questo cosa comporta? Che 6 minuti di gioco effettivo all'interno di una partita sono tanti. Se voi lo moltiplicate per 60, soprattutto 50-60, le partite che vengono giocate dalle squadre che giocano in Europa, diventano altre 6, 4, 5 partite da 90 minuti di gioco effettivo. Però il gioco effettivo è 56-58, quindi quanto diventano le partite? Diventano 6-7 in più per quelle squadre che giocano in Europa. Quindi su quello assolutamente bisogna fare una riflessione, perché sono 6-7 partite che in fondo all'anno vengono giocate in più dai giocatori con ritmi completamente diversi e con i recuperi sicuramente molto più bassi.
2: Sport Italia, e a chiudere Canale 8.
7: Buon pomeriggio mister, prima quando ha parlato della difesa o meglio dei difensori non ha nominato Sam Bokema. Le chiedo del suo stato di forma, dell'olandese e eventualmente se sta bene. Ah, l'ha nominato, scusate, allora mi sono distratto io. La ribalto. Per quel che riguarda lo status di Bokema, se il suo momento può essere determinante nella scelta della difesa a 3.

0: Grazie.
1: Ma non è questione di difesa 3, difesa 4. Sam è cresciuto e sta facendo molto bene. Purtroppo all'inizio è saltato tutta la preparazione perché ha avuto un problema al tendine che si portava dietro dalla fine del campionato scorso. E ora sta in una buona condizione, ma lo stesso Marianucci stanno, diciamo, tutti migliorando la condizione. Per dire, questa settimana di sola, queste due o tre settimane di sola hanno fatto bene anche a Luca, che comunque è un giocatore su cui il Napoli ha investito molto e avranno fatto delle valutazioni sul giocatore, quindi è normale che abbia delle qualità e ce l'ha, e deve rimanere solo se ne è tranquillo che sicuramente anche lui avrà spazio e soprattutto si farà valere per i valori tecnici che ha.
2: Canale 8.
3: Buon pomeriggio, mister. E in realtà è tutto cominciato da molto poco, sia il campionato che la Champions con una sola partita, però per i motivi che conosciamo il Napoli si trova ad inseguire. Quindi volevo chiederle, dall'alto della sua esperienza gestionale, come si conciliano queste due necessità? Cioè, da una parte l'ansia da prestazione perché bisogna fare risultato, dall'altra la ragione di chi sa che c'è un intero campionato davanti e un'intera Champions da giocarsi. Grazie.
1: Allora, l'ansia non ci deve essere, ci deve essere la giusta attenzione e la giusta voglia di fare risultato, e bisogna essere focalizzati su quello che è l'obiettivo. L'obiettivo di domani sera è quello di portare a casa 3 punti contro una buona squadra, perché poi dopo il risultato positivo ti fa vedere le cose in un altro modo. Poi con la storia dei 3 punti bisognerà essere bravi a fare un filotto di vittorie, quello sì, per cercare di rimanere agganciati e entrare nelle prime 4. Poi abbiamo la Champions, che comunque è un obiettivo importante, poter passare il girone, e bisogna affrontarlo una alla volta. Ora pensiamo domani al Frosinone e poi da dopodomani penseremo a quello che è il Villarreal.
2: Grazie.
4: Mister, buongiorno.
5: Buongiorno.
4: 3 settimane di pausa lunghissime che hanno anche interrotto una striscia positiva della squadra. Come riprende questo campionato dopo 3 settimane di pausa? Cosa può mettere la squadra in campo per riprendere subito con il piede giusto?
5: Ma 2 o 3 settimane cambia poco per me, per come la penso io. E quello che cambia è la tesa, quello che cambia sono gli allenamenti con pochi giocatori a disposizione, quello che cambia soprattutto per quelli che vanno in nazionale e si fanno 2 settimane di ritiro, stare chiusi in un albergo, più 4 partite giocate ogni 3 giorni, il resto è tutto normale, siamo incontrati tutti da 2 giorni. Oggi è l'unico allenamento dove abbiamo avuto tutti a disposizione di quelli che saranno convocati domani, e domani si ricomincia, siamo tutti contenti e felici perché l'attesa per molti probabilmente è stata lunga.
6: Dazur? Buongiorno mister.
5: Buongiorno.
6: Chiaro che, appunto, l'ha detto lei, le nazionali hanno portato via tanti giocatori, hanno giocato anche tanti minuti, siete la seconda squadra dopo il Milan per minuti giocati in nazionale da parte dei suoi giocatori. Le chiedo allora se la partita contro il Parma può diventare quella per vedere quanto è profonda questa rosa, cioè se ci sarà magari un ampio turnover per questo motivo nella sua testa, senza entrare nei nomi, oppure no, si va con le certezze più grandi che ha.
5: Ma non possiamo trascurare e non guardare anche i minutaggi fatti di quelli nazionali, e non vogliamo metterli a rischio e compromettere quella che è l'integrità dal punto di vista fisico dei giocatori, però abbiamo a che fare con i giocatori abituati a giocare una partita ogni 3 giorni e preferiscono piuttosto fare quello che allenarsi per una settimana intera, e bisogna capire un po' il momento, bisogna capire un po' l'avversario, bisogna capire un po' quello che è l'equilibrio di una squadra e quello che è anche il periodo, perché nelle prossime, fino alla prossima sosta, ne dovremo giocare ogni 3 giorni.
7: Sky Sport.
2: Buongiorno.
5: Buongiorno.
2: Volevo solo chiedere se è arrivato il momento di vedere Provedel in porta, visto che insomma ne abbiamo parlato anche tanto, ma l'aveva annunciato un po', ci sarà anche questa alternanza, è arrivato il momento?
5: Non lo so, vedremo domani alle 18 le scelte.

0: Le scelte che farò.
1: Mediaset sempre a sinistra.
2: Ah, visto che tutti stanno andando contro il protocollo classico di Kiev, anch'io mi metto in coda e chiedo
3: questa pausa mi ha fatto male. Scusa.
2: Chiedo di Spence, perché comunque l'ha avuto sotto gli occhi in questi giorni. Non chiedo ovviamente se partirà titolare, però se è arrivato veramente il momento di vederlo in campo, anche perché c'è grande curiosità su questo giocatore.
0: È una settimana che si allena con noi, quindi da lunedì è entrato regolarmente nel programma della squadra, senza vincoli e senza altre cose che avrebbero potuto metterci in difficoltà o mettere lui in difficoltà. Quindi si allena da 4 giorni, 5 giorni, 5 allenamenti fatti bene. È ovvio che non possiamo dimenticare quello che è il periodo di riabilitazione, più la vacanza che lui ha avuto post campionato mondiale in America. Quindi, se faccio la conta, sono 2 mesi che lui è assente dai campi, e aggiungo questi 5 allenamenti che ha fatto. È a disposizione, sarà convocato, e ci fa piacere che è tornato, ci fa piacere vedere il suo sorriso, il suo lavoro e quello che sono le sue qualità.
1: Rai Sport.
4: Ciao Chris.
0: Buongiorno.
4: Una domanda al grande conoscitore di calcio che è passato dall'Ajax all'Inter, a tutte le scuole più importanti. Abbiamo visto la nazionale giocare con il 4-3-3.
0: Roma anche.
4: Roma, tutte. No? Tante scuole importanti. No, volevo dire, abbiamo visto giocare la nazionale col 4-3-3, al di là, insomma, dei numeri, con Ale Bastoni al centro della difesa e Pio al centro dell'attacco. Tornando anche al 2010, che ci fu quella svolta, anche se le caratteristiche di Pande e Vettore erano diverse, insomma, l'Inter passò ai 3 davanti con Sneijder alle spalle. Ti chiedo, quasi pur parlando, insomma, se dovessi giocare con Pio al centro e alle spalle sue Lautaro e Turamo, Bonny, una difesa 4 la può sostenere l'Inter o diventa difficile per l'assetto attuale?
0: Per come siamo costruiti si torna sempre alle solite cose, alle solite banalità e preconcetti che secondo me non hanno a che fare con noi o con quello che siamo noi o quello che abbiamo costruito quest'anno. Non abbiamo una garanzia che giocando a 4 si può vincere qualcosa, non l'abbiamo nemmeno se giochiamo a 3, quindi è inutile andare a sprecare energie e tempo nel dire determinate cose. L'ho detto spesso che per me la cosa più importante sono i principi di gioco, è il modo, non è il modulo. E ci tengo a ribadire, noi oggi questa squadra è costruita per fare un determinato tipo di gioco, e qua non mi riferisco ai moduli, al sistema di gioco che adoppiamo in campo, ma a quello che sono i principi, quello che sappiamo fare, quello che riusciamo a cambiare strada facendo, perché non abbiamo mai mantenuto, non siamo a un calcio barilla al subuteo dove ci si mettono 3-5-2 e quelli sono fermi. Noi abbiamo tanta mobilità, flessibilità, tante soluzioni nel fare determinate cose in determinati momenti, sia con la palla o senza la palla. Quindi mi adatto a quello che è questo gruppo, quello che è abituato a fare, quello che è il valore individuale, quello che sono le caratteristiche di questo gruppo, e sono convinto che se un domani, e l'abbiamo fatto spesso, c'è bisogno di una linea difensiva a 4, questa squadra può giocare anche a 4. Può farlo per una stagione intera? Non lo so. Non abbiamo in mente di andare a cercare qualcosa che non è funzionale col nostro modo di fare e di vedere, con quelli che sono i principi che cambiano da partita a partita.
1: Gazzetta dello Sport.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Questa era una sosta per le nazionali importante per Çalhanoğlu, anche perché avrebbe giocato contro la nazionale italiana e non ha potuto. Come sta?
0: E ci teneva anche a farlo.
5: Come sta? E diciamo, da un punto di vista anche fisico, se è pronto magari per partire dall'inizio?
0: Hakan anche lui ha iniziato con noi da lunedì, quindi anche lui ha una settimana che si allena col gruppo senza vincoli, senza niente, quindi anche lui è a disposizione del gruppo. Per quanto riguarda quello che so che sono arrivate le voci, soprattutto dalla Turchia, e siccome sono l'allenatore dell'Inter e soprattutto l'allenatore di Ciala, mi arrivano, il media monitoring arriva sempre, ci vorrei fare un po' di chiarezza.

0: Perché è uscita la voce che non è voluto andare lunedì a vedere proprio i suoi compagni da capitano della Turchia. Il problema sono stato io, mi sono preso la responsabilità, perché abbiamo fatto l'allenamento pomeriggio tardi, perché per lui era il primo allenamento col gruppo e ci tenevo che lui ci fosse dentro, se no gli avrei concesso io una giornata di riposo per mandarlo a vedere i suoi compagni della nazionale. Quindi lui voleva andare in nazionale, ha avuto quel problema che l'ha tenuto fermo, ha recuperato in 3 settimane che erano quelli che le tempistiche per il tipo di infortunio che ha avuto, e da lunedì, quando si giocava l'Italia-Turchia, abbiamo fatto l'allenamento pomeriggio tardi e io non gli ho concesso il giorno di libero per andare a vedere, perché ci tenevo ad averlo a disposizione con la squadra, perché era il primo allenamento e perché abbiamo bisogno di quello che Ciala, di quello che sono le sue qualità e quello che lui ci dà quando è in campo.
1: Forte Italia.
2: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno.
2: Quanto è grosso il rischio di sottovalutare il Parma? Perché sulla carta ovviamente c'è una grossa differenza tecnica, però è una squadra che sempre sa lottare, nonostante magari la minore qualità, e ha appena cambiato allenatore, che è sempre da una scossa particolare. Aggiungiamoci che per 3 settimane ha avuto l'organico praticamente a disposizione per preparare bene la partita. Visto che nelle ultime partite c'è sempre stato quel problema nell'entrare in partita, concedere quei 2 gol, e c'è un rischio del sottovalutare l'impegno?
0: Ma noi credo che in tutti questi anni abbiamo imparato a non sottovalutare l'avversario. L'anno scorso credo che la dimostrazione di quello che è stato realmente l'annata e quello che è la maturità che questa squadra ha raggiunto sotto questo punto di vista, perché abbiamo perso delle partite cosiddette i derby contro quelle che sono in corsa per vincere i trofei, ma non abbiamo mai sottovalutato quelle che sono le altre partite. È una questione di maturità, una questione di consapevolezza e di voglia di superare determinati momenti. Poi le partite sulla carta non dicono niente, non raccontano tutta la verità, e noi siamo consapevoli di questa cosa e cerchiamo sempre di presentarci alla domenica o quando si gioca con la miglior versione nostra, con quello che siamo noi, con quello che vogliamo essere, consapevoli del fatto che niente è scontato, che nessuno ci regala nulla, che per vincere le partite bisogna che ci impegniamo, ci sudiamo, che abbiamo l'atteggiamento giusto, che abbiamo la qualità giusta, la fiducia giusta nell'andare a prendersi quello che ti dà la giornata, sperando che poi ci prendiamo quello che ci meritiamo.
1: Corriere dello Sport e poi Tutto Sport.
2: Buongiorno Cristiano.
0: Buongiorno.
2: Dopo la Roma ha sottolineato che le partite sono fatte in 2 fasi, quella di possesso e quella di non possesso. L'idea è che ci fosse stato qualcosa che non avesse funzionato in quella di non possesso con la Roma, almeno nel primo tempo. È vero che c'è stata una sosta nazionale, non hai avuto a disposizione metà squadra, ma hai fatto qualche lavoro o qualche discorso particolare in questo senso?
0: Lavori? Oggi abbiamo fatto l'unico allenamento. Non c'è bisogno che io vado a raccontare, ovvio che ne abbiamo parlato spesso anche in queste 3 settimane dal punto di vista individuale, via telefono con vari giocatori, per determinate situazioni e momenti di una partita. Per me sono quelli, la percezione che noi abbiamo in alcune situazioni, in alcuni momenti, nel capire quello che dobbiamo fare e quello che dobbiamo aggiungere. È una questione di atteggiamento, una questione di determinazione, di ossatura, di cercare a rimediare quelli che sono i nostri errori, quelle che è la nostra disorganizzazione in alcuni momenti, ma è quella lì che bisogna accettarla dal punto di vista mentale. E non è una questione che adesso, non lo so, si fa un blocco basso e ci rimboccano le mani, che poi è un momento di una partita dove si deve fare, e si deve fare meglio di quanto facciamo, perché noi Abbiamo sempre detto che abbiamo margini di miglioramento importanti, sia dal punto di vista di quando si ha la palla, sia quando si deve difendere, che si deve difendere un po' più alti, che si deve difendere un blocco medio, che si deve difendere un blocco basso. Bisogna trovare l'energia giusta nel fare determinate cose.

0: cose che sono funzionali alla squadra, che non mettono a rischio quello che è l'integrità, quello che è l'andatura di una partita. Credo che sono queste piccole sfumature dove noi possiamo migliorare dal punto di vista individuale, da mettere a disposizione del collettivo per migliorare come blocco difensivo, per migliorare a non andare sempre a rincorrere delle cose che possono compromettere il risultato di una partita, ma nello stesso tempo non posso sottovalutare quello che è la reazione, perché è tanta roba, perché è una squadra consapevole di quello che ha, di quello che fa, è una squadra che ha una forza mentale nell'andare a ribaltare contro squadre importanti, e non parliamo di squadre che magari dal punto di vista di quello che si dice è inferiore a noi. Quindi non voglio perdere quello che è stata la nostra reazione, la nostra forza, come vorrei che si aggiungesse un po' di maturità nel capire quelli che sono i momenti di una partita. Parliamo di lealtà nei confronti della squadra, nei confronti di quelli che sono i standard nostri, lealtà dal punto di vista individuale messo a disposizione del gruppo, lealtà per quello che si vuole costruire, che si vuole aggiungere e raggiungere.
1: Prego.
2: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
2: Velocemente volevo tornare su Çalhanoğlu. Prima ha detto ci manca per le sue qualità quello che ci dà in campo. La questione dell'equilibrio difensivo passa anche un po' da Çalhanoğlu, che forse rispetto a tutti gli altri centrocampisti è quello che in quella posizione ti dà qualcosa di più.
0: Oggi tutti noi sappiamo quanto è importante Çalhanoğlu, tutti noi sappiamo quanto è importante Çalhanoğlu, siamo molto curiosi di vedere anche Stankovic all'opera in quel ruolo, come vogliamo vedere Sučić, Mkhitaryan e Barella, perché io quando si parla di individualmente di un giocatore non vorrei andare a creare qualcosa che può danneggiare dal punto di vista mentale a quello che è la fiducia, la consapevolezza di ogni giocatore preso individualmente. Quindi sono molto attento a dire determinate cose perché non voglio ferire nessuno o non voglio nemmeno mettere in dubbio un punto interrogativo nel pensiero di qualche altro giocatore che non viene mai nominato qua. E siamo tutti importanti dal mio punto di vista, perché quando non si ha la palla, la responsabilità nell'avere le distanze giuste, nel fare la pressione giusta, nell'andare a duello con la grinta, con la determinazione giusta, sono cose che fanno la differenza nel recuperare una palla dietro in un duello che magari è molto rischioso, nelle seconde palle, quindi come tipo di rincorsa che devi fare una volta che sei andato in pressione e loro hanno giocato più in verticale senza andare a cercare fraseggio. Sono piccole cose che sono importanti, ma questo si parla di una squadra evoluta e dei giocatori individuali che hanno una responsabilità nel fare cose funzionali a quello che è la fase difensiva.
3: Corriere della Sera e poi Repubblica.
4: Buongiorno Cristian.
0: Buongiorno.
4: Le volevo chiedere, Gasperini l'altro giorno per la prima volta si è come dire, pubblicamente iscritto alla lotta al titolo. Ecco, secondo lei l'anti-Inter uscirà da Como-Roma oppure ci sono delle altre squadre che in questo momento sono più indietro in classifica ma parimenti hanno possibilità e torneranno in lotta più avanti?
0: Perché non parliamo di anti-Roma? Perché non parliamo di anti-Como? Perché non parliamo di anti-Juve, anti-Milan? Perché siamo sempre a parlare dell'anti-Inter? Noi non abbiamo bisogno, siamo consapevoli di quello che siamo, siamo consapevoli che per andare a portare a buon fine quello che è la nostra competitività e quello che sono i nostri obiettivi, c'è da lottare. Noi non abbiamo bisogno che qualcuno ci ricorda che abbiamo il diritto di metterci la medaglia al collo, la corona sulla testa. Noi siamo consapevoli del fatto che dobbiamo lottare per ottenere tutto quello che è il racconto fuori. In questo momento È troppo presto per parlare di determinate cose. Ci sono squadre che hanno 13 punti, ci sono squadre che sono appena sotto a 12, a 11, a 10, quello che è. Sono passate solo 5 giornate del campionato, è ancora presto per parlare di chi è l'anti di chi. Noi, come tante altre squadre, vogliamo essere competitivi e credo che bisogna, che siamo ancora ad ottobre, parlare solo di questo e non parlare di altre cose.
1: Prego.
5: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
5: La Serie A ha diffuso dei dati secondo cui nelle prime 5 giornate di campionato è proprio un po' cambiato il campionato, cioè molto più gioco effettivo, squadre che attaccano di più, che segnano di più, non c'è uno 0-0, giocatori più giovani, cioè sembra il campionato come lo volevamo tutti. Io quello che volevo chiederle era se secondo lei è un caso che succede per 5 giornate o se veramente in Serie A sta cambiando qualcosa, lei che ci ha giocato tanto, ci sta allenando, magari perché ci siete più allenatori giovani come lei, Fabregas, Amorim, oppure magari l'Italia ha capito dopo la mancata qualificazione mondiale che bisognava andare in un'altra direzione.
0: Credo che i problemi di un sistema, di una cultura calcistica non si possano cambiare in 2 mesi, come non si possono evidenziare dei miglioramenti in così poco tempo. C'è bisogno di tempo nel capire dove si andrà e dove si arriverà e come si arriverà. Però quello che vediamo oggi che è più dinamicità, è più ritmo, è più intensità nel fare determinate cose. La ricerca oggi non è più di perdere tempo perché ci sono delle regole che non ti permettono di perdere tempo. Ci sono delle regole che oggi se tu ti butti per terra perché magari qualcuno ti ha sfiorato con le unghie sul naso, sei consapevole del fatto che se rimani lì, entra il medico in campo, lasci la squadra in 10 per un minuto. Ci sono le regole dei portieri che invece di sistemarsi i parastinchi che sono scivolati via mentre hai fatto un tuffo, devi prendere veloce la palla perché devi battere veloce, perché se no c'è un calcio d'angolo contro. Quindi si va in questo mondo nel velocizzare tutto quello che è il gioco. Hanno portato, se non sbaglio, 5 minuti in più di tempo effettivo di gioco, più o meno siamo che tanta roba. Perché dà corsività al gioco, dove tu bisogna che ti adatti veloce a quello che è la corsività del gioco. Ovvio che c'è un spreco di energie più importante dal punto di vista fisico, del consumo fisico di quello che stai facendo, perché le riprese veloci, i falli battuti veloci, tutto questo aumenta dal punto di vista fisico un dispendio di energie importante. Si migliorerà, sì. Probabilmente che si migliorerà, o almeno bisogna calare subito in quello che è la realtà del calcio di oggi, in quello che sono le nuove regole del calcio di oggi.
1: Siamo le ultime, Tele Lombardia.
6: Buongiorno mister.
0: Buongiorno.
6: Prima ha parlato di Çalhanoğlu e in precedenza aveva sottolineato che nelle scelte che farà in vista della partita col Parma non può non tenere presente anche del minutaggio dei vari nazionali. Siccome poi tendenzialmente Zielinski è quello che va a prendere il posto, no, di Çalhanoğlu, ha giocato tantissimo in nazionale, la domanda che le faccio io è: potrebbe essere arrivato il momento di Aleksandar Stanković, che peraltro ha citato prima in conferenza? Grazie.
0: Ma Aleksandar fino adesso ha giocato, è entrato 2 volte e poteva giocare di più, sì, l'ho detto anche l'altro giorno in una conferenza dove magari la colpa è mia perché con lui ho un rapporto che mi lega da molti anni, l'ho tenuto in braccio quando era un bambino, abbiamo lavorato insieme nel settore giovanile da quando era sotto 14 anni, l'ho visto crescere e mi fa piacere per quello che è diventato, per la maturità che ha raggiunto, ed è consapevole anche lui del fatto che è capitato in una squadra evoluta, in una squadra che la pressione, le ambizioni e la consapevolezza dei mezzi, di quello che sa fare, di quello che ha, sono diverse rispetto a quello che è. Non è che ci fosse bisogno di raccontargli tutto questo. Quello che mi fa piacere è che lui lavora seriamente per far vedere che a questo livello ci sa stare e ci sa fare, e sono contento che comunque l'autostima e la fiducia che lui dimostra tutti i giorni in allenamento lo porterà prima o poi a far vedere a tutti di che pasta è fatto. Noi lo consideriamo un giocatore dell'Inter ed è questa la cosa più importante. Siamo contenti che lui è qua con noi e al più presto possibile farà vedere anche quelle che sono le sue qualità e quelle che sono anche i suoi errori, perché nessuno è perfetto in questo gruppo qua e tutti siamo consapevoli che possiamo e dobbiamo migliorare.

0: ultime due, fece Inter nel 108 e poi fece Inter News.
1: Buongiorno mister.
2: Buongiorno.
1: Qualche giorno fa Boban ha espresso una sua opinione personale su Sucic. In sostanza ha detto che un giocatore talentuoso come lui non può avere un minutaggio così basso. Le chiedo se ha voglia di commentare o rispondere a queste affermazioni. Grazie.
2: Sapete bene che io le opinioni di altre persone le commento poco, perché per me sono solo opinioni. Però Svone è un grande per me, e so anche il contesto che lui ha detto determinate cose. Venivano dopo una sconfitta non facile da digerire con l'Inghilterra. Però non voglio nemmeno mettere troppa attenzione e focalizzazione su quello che è l'andamento di Petar, perché a me risulta che l'anno scorso è stato il centrocampista, uno dei primi tre centrocampisti più impegnati come minutaggi. Se riduciamo tutto alla titolarità, se riduciamo tutto all'ego personale, allora loro lo sanno che non fa per me. Per me è l'importanza di quello che dà il giocatore stesso quando entra in campo, che capisce l'importanza di quello che è un sostituto, che capisce anche l'importanza di quelli che partono dall'inizio della partita. Non mi risulta che Petar è stato dimenticato in panchina, mi risulta che ha avuto la possibilità, e siamo contenti di come è subentrato nella partita col Monza, siamo contenti di quello che ha fatto vedere quando è entrato anche a Roma. È ancora un po' indietro, lo era adesso che ha fatto la nazionale di condizione, e sappiamo anche il motivo per quale lui è un po' indietro, perché ha fatto il mondiale, perché è arrivato in ritardo, perché dall'Australia, siccome ha avuto quell'evento in famiglia, sono stato io a mandarlo a casa a gioire quello che è il nuovo arrivato nella famiglia Sucic, e ha perso un'altra settimana di preparazione. Quindi non creiamo polemiche dove non ci sono. Per noi Petar è un giocatore importante, sappiamo tutti quello che ci dà, quello che ci può dare e quello che ci potrà dare anche nel futuro, e siamo contenti di averlo, siamo contenti di quello che è la sua crescita, di quello che è il suo inserimento in questa squadra, in questo gruppo, e siamo contenti della sua umiltà, di come lavora e di come mette a disposizione del gruppo, almeno cerca di mettere a disposizione del gruppo tutte quelle che sono le sue qualità.
3: L'ultima,
4: eccomi qua. Buongiorno mister.
2: Buongiorno.
4: Una domanda inversa, nel senso che ha visto qualche giocatore della sua Inter impegnato in nazionale, magari in un ruolo dove invece non è impegnato normalmente dell'Inter, che le è particolarmente piaciuto e che può dire ok?
2: Possiamo. Mi dica a chi si riferisce, perché se andiamo a fare idee, Diouf, ne parla di Diouf?
4: Ci stavo arrivando.
2: Andiamo a Diouf allora, dimmi, hai visto Diouf terzino sinistro? E noi giochiamo a 5, quindi lui deve fare quinto, però.
4: Mister, una domanda.
2: Noi sappiamo che lui
4: ha visto Diouf terzino sinistro? Voi giocate a 5, però
2: visto,
4: ha giocato a 4.
2: L'ho visto,
4: magari,
2: mi è anche piaciuto.
4: Grazie.
2: Mi è anche piaciuto, un po' timoroso, ma d'altronde è normale, perché vai in nazionale francese, perché ti trovi in una posizione che, oltre che nell'Inter, si trova in una posizione che non ha mai fatto, ma con la nazionale francese non l'ha fatto nemmeno in allenamento, nemmeno in precedenza con noi, qualche mese, qualche allenamento in quel ruolo da quinto a destra l'ha già fatto. Ecco, a me fa piacere quando un giocatore capisce che non si deve legare a un ruolo fisso, che capisce che l'adduttibilità è quello che lui può dare al gruppo, alla squadra, in base a quello che sono le necessità della squadra, sono importanti, e devi calare dal punto di vista mentale, devi calare anche dal punto di vista di quello che sono determinate abitudini, e devi cambiare quello che magari è la tua convinzione nel fare un certo tipo di lavoro. E lo dice uno che nella sua carriera ha fatto terzino sinistro, difensore centrale, terzo, mediano, play, e mi divertivo un sacco, addirittura con Mourinho una volta ho fatto anche l'esterno alto a sinistra, non solo a Barcellona, lì mi è andata bene. A Bergamo mi ha tolto dopo 27 minuti, eravamo sotto 2-0, ha cambiato me. E poi col Barcellona uguale, sono partito da esterno alto a sinistra in un 4-2-3-1, parlando di quello lì, e sono finito mediano perché Thiago è stato espulso. Ma io mi divertivo così. Poi lo so che non è, gli altri non sono me, è per convincere, per fare e per metterli a disposizione del gruppo, la strada è ancora lunga. Ma siccome lui ha giocato due partite da 90 minuti nella nazionale francese, che è una delle più forti al mondo, è tanta roba. È contento? Per me sì, ha giocato in nazionale, ha giocato di fianco a Olise, a Dembélé, ha visto Mbappé allenarsi. Com'è, è contento di stare qua con noi, con Lautaro, con Thuram, con Barella, con Mkhitaryan, con Akanji. E spero che prima o poi, anche dal punto di vista mentale, anche se lo ha fatto, calerà ancora di più, accetterà ancora di più, che il posto fisso a volte ti porta o porta qualcun altro ad avere le scelte delimitate, ma più cose sai fare, più aumentano le possibilità di crescere e crescere al meglio, di essere convocato in nazionale, di fare più minuti sia in nazionale che nella tua squadra del club.

0: Bentornate cari amiche, bentornate nel salottino di Gossip, canale 403 Nexon Channel. Io oggi venerdì, so bene che oggi dovevamo parlare di ricettine, voi darvi consigli, eco cucina, ma mi sono arrivati dei messaggi con scritto: Simo, tu hai fatto tante belle chiacchiere, siamo stati attenti a quello che hai detto, ma non ci hai mandato Sabrina, perché Sabrina abbiamo diviso una volta alla settimana l'intervista con la nostra esperta di skin care. Manca l'ultimo pezzettino, io me ne stavo dimenticando, scusatemi, mi sono ricordata all'ultimo momento, ma non è farina del mio sacco, è grazie a voi che mi sono ricordata che mancava ancora una puntata dove parleremo di collagene, dove parleremo di stimolazione, collagene. Se voi mettete la crema al collagene, poi potete tranquillamente mettere il retinolo perché assorbirà molto meglio la pelle, un sacco di consigli. Io vi lascio a Sabrina e ci vediamo dopo, un bacio.
1: E a noi questo aggettivo piace un sacco. Cos'è questa cosa? Di cosa è ricca? Di cosa è formata questa?
2: Allora, sono due gli investimenti che ho fatto. Una è un siero, ma di fatto è un concentrato in crema, venduto in un piccolo tubettino. E questo tubettino contiene appunto un retinolo.
1: Quello il retinolo famoso, che forse costa 30 euro, che troviamo anche su Amazon.
2: Esatto, il retinolo va a riempire tutte quelle rughette d'espressione o segni comunque del tempo e risolleva di fatto la pelle per fare in modo che questi solchi si attenuino e diventino meno evidenti.
1: La ricerca che dobbiamo fare, no? Io faccio delle domande come se fossimo veramente delle bambine curiose. Questa ricerca va fatta tipo retinolo in oppure pippetta di retinolo? Perché pippetta per
2: cani. Semplicemente informandosi, cercando retinolo, adesso bene o male questo è il più virale e quindi è quello che viene venduto un po' da tutti, Amazon incluso. In combinata io ho deciso di provare una marca di cui avevo sempre sentito parlare, sempre coreana anche quella, e ho detto ma vediamo, io vedevo sempre questi vasetti di queste creme che mi incuriosivano anche solo per il fatto che all'interno del vasettino ci fossero questi simil gel e poi delle piccole perle. Questi prodotti, effettivamente quelle perle sono dei concentrati di...
1: Tu prendi una perlina, quindi?
2: Sì, si prende, ci sono proprio delle spatoline, un po' come le spatoline, che io adoro, che si usano per fare le maschere, ok? Quelle in crema. Queste spatoline permettono proprio di raccogliere la singola perla di crema, che poi nel momento in cui
1: così
2: tu applichi sul viso...
1: Non ci sono sprechi, costeranno un pochino, ma non ci sono sprechi.
2: Ma credimi, io pensavo molto di più, sinceramente, preferisco investire 25 euro su un vasetto di queste creme dove mi basta davvero di prendere una perla e con una perla io ci faccio tutto il viso.
1: Ci va anche il collo?
2: Ci faccio anche il collo, assolutamente sì. Insieme alla perla si prende un pochettino di questo gel. Quindi il gel serve da idratante e da nutriente. Le perle, a seconda del tipo di crema, hanno ingredienti attivi diversi. Attivi, attenzione, non marketing, attivi. Quindi ingredienti in concentrazione tale da avere una validità di efficacia nell'utilizzo, ovviamente prolungato, quindi un mese, due mesi, tre mesi di utilizzo. Credetemi, io ho visto su di me, iniziavo a vedere i primi segni qui sul collo, iniziavo a vedere i primi segni d'espressione, che onestamente mi piacciono, perché da una parte mi dico vabbè,
1: perché ridi?
2: Se ci rido è perché rido, esatto, però why not? Perché non provare a rallentare e far sì di non ritrovarmi proprio a stile ho una fessura al posto degli occhi tra 10 anni? Quindi ho iniziato e ne ho preso uno che deve essere applicato di notte.
1: Mi hai mandato la foto?
2: Esattamente, Medicube si chiama il brand, tanto lo possiamo dire tra noi. Quello che ho scelto io, il vasetto è nero, è appunto un concentrato di collagene e va applicato in notturna per far sì che sviluppi il suo attivo. Vi giuro, quando io la mattina mi alzo e vado a detergere il viso, io ho ancora la pelle morbida, ma morbida come quando ti sei appena applicato la crema. È talmente concentrata che nonostante la notte riesce davvero a mantenere tutta questa idratazione e questa morbidezza. Io lo applico anche sul décolleté, perché è tranquillamente utilizzabile su viso, collo e décolleté. Quando sono specifiche, così specifiche, queste creme vanno benissimo, anzi. E qui, avendo un seno comunque non piccolissimo, è normale,
1: ma
2: anche lì con...
1: Perché anche qua si formano le rughe poi.
2: Certo che si formano, perché anche semplicemente il peso della pelle fa questo movimento.
1: Certo.
2: E quindi qui in mezzo è normale che si formino delle rughettine.
1: Sono peggio forse delle zampe di gallina.
2: Sì, assolutamente sì. E io ho notato un miglioramento netto con l'applicazione combinata di questi prodotti.
1: Retinolo?
2: Due volte alla settimana il retinolo. Non adesso, perché ora che mi espongo al sole non lo utilizzo, perché rischio di bruciarmi la pelle. E l'altro invece...
1: La sera
2: il collagene concentrato, quello sì.
1: Sempre, no? Lo possiamo utilizzare.
2: Assolutamente.
1: Senti, volevo anche, se mi aiutassi a capire una cosa, mi era stato detto, e io l'ho tenuta come regola fissa, che è meglio cambiare prodotti ogni mese per non fare in modo di non abituare la pelle a sempre la stessa concentrazione di prodotto. Quindi se un prodotto vi dura un mese e mezzo, il mese successivo cambiare crema in modo che la pelle venga stimolata in altro modo.
2: Okay. È assolutamente una grandissima...
1: Ho letto io. Ok.
2: Perché
1: sfatiamo queste cose.
2: Come dicevamo qualche puntata fa, la pelle ha memoria. Okay. Va educata. Le cellule vanno stimolate, ma nel momento in cui inizi a stimolare, cioè, è come se gli dessi un allenamento, un programma d'allenamento, poi a un certo punto glielo togli e dici arrangiati, o glielo cambi totalmente e gli fai fare dell'altro. Ora, un muscolo per arrivare ad avere una certa dimensione, a svilupparsi, deve essere allenato e allenato e allenato. Poi a un certo punto puoi cercare di cambiare tipo di allenamento variando leggermente, ma l'allenamento di base deve essere quello. Il togliere un determinato tipo di ingrediente alla pelle, perché se no si abitua, no, perché ci sono ad esempio delle particelle come i peptidi che fungono da post-it per le nostre cellule, sono i promemoria della pelle e sono quegli ingredienti che ricordano la pelle di produrre più collagene.
1: Possiamo
2: cambiare di
1: stimolatori?
2: Sì, assolutamente sì. Quindi se io a un certo punto sto stimolando un determinato ingrediente, una determinata particella, e poi smetto perché mi devo concentrare su qualcos'altro, quella come fa ad andare avanti a lavorare? Perde il suo orientamento in qualche maniera. Quindi no, cambiare rotta non è assolutamente un bene. E pensare di dire ok, integro con un qualcos'altro perché decido di aggiungere un ingrediente in più per potenziare magari degli effetti che inizio a vedere magari mancarmi, come la vitamina C, come la glicerina è un altro ingrediente, te la ricorderai, la crema mani della mamma,
1: sì, era nel
2: glicerina pura,
1: sì.
2: È un ingrediente base, uno dei

più antichi, bistrattati, perché uno pensa glicerina, vabbè, se c'è la glicerina c'è dappertutto la glicerina è un ingrediente meraviglioso, vecchio come il cucco, sicuramente sì, ma che funziona sempre. Funziona sempre.

0: strutturante.
1: C'è presente il coltellino svizzero?
0: Sì.
1: Con quello ci fai di tutto? Ecco, secondo me la niacinamide è quell'ingrediente. Sì, perché ha tantissimi effetti diversi e quindi effettivamente quella viene infilata adesso. È diventato un po' il super hero ingredients da mettere un po' da tutte le parti, come ora sta succedendo con il retinolo. La niacinamide è già partita 3-4 anni fa, hanno iniziato a scoprirla, poi non è che abbiamo scoperto niente di che, ecco, però effettivamente serve per equilibrare la barriera cutanea, serve per equilibrare i livelli di sebo, perché ricordo sempre, il sebo è importante, perché la barriera lipidica del nostro derma è fondamentale. La niacinamide serve in tanti aspetti diversi.
0: Che meraviglia! Io ho comprato anche quella, tra l'altro l'ho comprata da Sephora, l'ho pagata 10 euro, una cosa così, e ce ne ho ancora, perché comunque, a parte che ho la bellezza di 4 sieri diversi che intercambio...
1: Guarda, tu ancora, per fortuna, non hai problemi di macchie della pelle. Con l'andare degli anni è normale che ci siano, non solo ed esclusivamente perché si è bistrattata la pelle al sole, e il sole fa tantissimo, ricordiamo il discorso del photoaging, una delle prime cause di invecchiamento della pelle è vederla chiazzata, proprio perché si accumulano. Ma
0: esiste qualche un prodotto che le toglie?
1: La niacinamide aiuta tantissimo contro le macchie. Tantissimo.
0: Ma anche quelle che si hanno le sconfigge?
1: Aiuta un po' a sbiancare, ha un potere sbiancante.
0: Pensa che io ho sempre pensato, ma è una fissa mia, che succo di limone bicarbonato in concentrato, anche con tipo una cosa da piccolo chimico, creare una crema che devi mettere sul viso per sbiancarti le macchie.
1: Il succo di limone, così come è messo sulla pelle, non fa altro che bruciartela.
0: Capito? Cosa non dovete fare? Seguire i miei consigli di bellezza, ma i suoi. Mannaggia.
1: Forse mi sono... Come ingrediente, nel senso di principio attivo, può far bene, certo che sì.
0: Ma non dico cazzate, bevetelo il limone.
1: dall'interno fa sicuramente meglio che non come
0: con la pelle.
1: Piccolo
0: chimico.
1: Io
0: volevo sbiancare, tutto qua. Poi una volta mi è arrivata una sorta di macchia sotto l'occhio, mi sono spaventata tantissimo, vado dal dermatologo, 30 anni, vado da, guarda dottore, sto invecchiando, lui mi guarda, lo guarda con un affarino e mi dice, ma no, è una lentiggine un po' grossa.
1: Come una lentiggine?
0: Sì, ma ti giuro, una macchia che sembrava...
1: Era una lenticchia, che ti era andata di traverso.
0: Era una lenticchia enorme, infatti nel giro di qualche mese si è aperta ed è sparita. Ma mi sono spaventata tantissimo e forse probabilmente lì ho giocato al piccolo chimico, ma in realtà il dottore mi fa, non è una macchia di vecchiaia, è una lentiggine un po' più grossa delle altre, perché come puoi vedere il sole mi ha riempito di lentiggini,
1: certo.
0: Quella era una lentigginona. Ma io voglio sapere adesso, io perché mi sono scritta tutte le cose, anche questa mi incuriosisce, queste famose, perché qualche anno fa è venuto fuori il Q10.
1: Wow.
0: Dopo l'Audi con tutti i suoi Q1, Q2, la Q, la Q5, e noi abbiamo il Q10. Questo coenzima, com'è? Che è?
1: Il Q10, coenzima, come altri enzimi, è un antiossidante. Il Q10, tra i vari enzimi, è un po' come se fosse una batteria per le cellule. Quindi serve a rigenerarle in qualche modo, quindi si ricarica l'energia delle cellule.
0: Io ho una crema, per esempio, al Q10, non facciamo nomi perché non serve, che è talmente grassa che non riesco a utilizzarla adesso.
1: Perché sudi da morire.
0: Sudi da morire. L'ho per errore, ho detto, ah sì, vabbè, l'ho messa su l'altra mattina, un schiatto.
1: No, perché allora gli enzimi in generale, i coenzimi, gli antiossidanti hanno una funzione di base, poi in maniera differente vanno a lavorare sulla pelle, ma di base quello che fanno è prevenire l'azione dei radicali liberi, quindi prevenire il naturale invecchiamento della pelle.
0: Ma un'altra cosa.
1: E hanno pensato bene di metterlo in una crema, nella crema notti, sì, ok, ma anche nelle creme giorno. Ma questi coenzimi, effettivamente, questi ingredienti sono particolarmente ricchi. Quindi, parere personale, poi per carità, anche lì dipende dal tipo di

0: pelle che abbiamo. Se siamo a tendenza acneica, se abbiamo una pelle tendenzialmente grassa, oleosa, io lo eviterei, soprattutto di giorno. Di sera ci può anche stare, ma di giorno ci ritroviamo veramente a colare.
1: Sì, io non ho i baffi, ma mi sudavano i baffi, dicevo, ma cos'è questo caldo? Ho odiato la mia faccia.
0: Perché per andare a combattere, diciamo, l'effetto dei radicali liberi vanno a schermare la pelle. L'effetto che fanno è quello.
1: Ma è veramente, avevo su uno schermo. Io ho altre due domande da farti. La prima, quando bisogna iniziare a usare prodotti anti-age invece? È meglio a 30, è meglio a 40, a 50 secondo me è già tardi.
0: Non c'è un'età, Simo, perché veramente dipende dalla vita che si conduce, dallo stile di vita che si ha. Se si è una persona estremamente attenta all'alimentazione, estremamente attenta al sole, che si scherma magari, che non fa un uso intensivo degli schermi e quindi no blue light effect, che ha l'abitudine a non pasticciare la pelle con make up di dubbia natura. Comunque, se si sta attenti, se ha un'attenzione già di base nella quotidianità alla propria pelle, non è una questione di 30 anni, perché anche a 40 anni probabilmente si avrà, se si fa sport, tutto l'insieme, se l'impalcatura viene mantenuta in buono stato facendo una manutenzione costante, non serve.
1: Più chiara di così non si potrebbe.
0: Non serve di arrivare ai 40 anni.
1: Vorrei solo brevemente, se ci spiegassi questa bava di lumaca, che ne parlano tutti in maniera, anche per i capelli hai la bava di lumaca, hai la bava di lumaca per qualsiasi cosa. Ora, io le lumache le ho sempre fatte col sughetto e la polenta, però negli ultimi anni è scoppiata e sta spopolando, ma roba da che ti vendono,
0: ma posso dire che
1: 30
0: c'è
1: euro la crema, sì, 30 euro il siero.
0: Sì. Posso dirti che però c'è un ritorno indietro, perché spopolava, sì, e poi c'è stata una levata di scudi di tutte quelle tutti quei consumatori che necessitano, desiderano avere prodotti cruelty free e vegani.
1: Sentite qua,
0: laddove c'è l'utilizzo di ingredienti di origine animale, non possiamo sicuramente considerarli vegani né cruelty free, quindi tantissimi brand hanno fatto il passo indietro per andare in una direzione opposta, quindi evitare ingredienti di questo tipo, esattamente come si evita di utilizzare la cera d'api, che prima veniva usata tantissimo, sì, in tutti i prodotti in stick, che fossero stick solari, che fossero stick anche make up, è diventato un macello, perché la cera d'api non la si vuole utilizzare,
1: certo,
0: sempre per un discorso di vegan. Prodotto vegano non può contenere questi ingredienti, così come nel colore, nel make-up.
1: Io lo trovo molto complicato.
0: Credimi, formulare e sviluppare dei prodotti che stiano, che riescano a mettere d'accordo tutti e soprattutto abbiano poi delle anche alte performance, è difficilissimo. Perché? Perché le legislazioni sono diventate sempre più restrittive, perché ogni stato ha delle legislazioni differenti. Noi seguiamo, diciamo, quella che è la legislazione europea in termini cosmetica, ma in America c'è la sua legislazione, in Asia c'è la sua legislazione, in India ce n'è un'altra, in Medio Oriente i prodotti devono essere halal, quindi devono essere ok per la loro religione.
1: Caspita.
0: Perché c'è anche quel discorso, sappiamo benissimo che musulmani e religioni di quelle aree geografiche non possono neanche indossare dei prodotti che abbiano un'origine animale, se l'animale è ovviamente
1: ritenuto
0: impuro. Quindi è difficilissimo, bisogna stare molto attenti e soprattutto capire quale sia l'equilibrio per riuscire ad avere un prodotto che abbia performance, che sia magari green, clean, pulito. Per stare in Sephora deve seguire determinati,
1: sì, Sephora ha degli standard altissimi.
0: Sephora ha i suoi standard, in America c'è la Credolist che ha i suoi standard, ci sono diverse cose da mettere insieme, da considerare. Il consumatore tante volte è ignaro di tutto questo e pensa, vabbè, ma io volevo un rosso Valentino che faceva la Rimmel tanti anni fa, non lo trovo più quel rossetto, come mai? E perché ci va la cucciniglia. E che cos'è la cucciniglia?
1: Un ragno.
0: No?
1: No, una cucinella. pestata.
0: È da lì che viene estratto quel colore rosso tipico di

0: i rossetti o i colori anche di determinati blush che abbiamo sempre usato negli anni 80 e 90 non li possiamo ottenere. Perché? Perché il carminio, che così si chiama, è di origine animale.
1: Caspita, ma c'è un'altra domanda che ti voglio fare. L'altro giorno sono andata a fare shopping di cosmetici e ho trovato una persona molto preparata, tra l'altro un uomo, che comunque non è che mi fa strano, però un pochino sì. E questa persona, Gianpaolo, era preparatissimo su tutti i cosmetici e lui dice: per etica nel mio negozio voglio solo cosmetici, perché vengono tante ragazzine, non mi rifiuto di vendere dei prodotti al di sotto di un tot costo. So che magari vado controcorrente, so che magari non abbraccio tutte, ma non me la sento di vendere alle ragazzine dei prodotti che diciamo possono essere anche pericolosi. Tu cosa consigli alle figlie delle nostre ascoltatrici? Da cosa? Perché più o meno 11 anni cominciano già a
0: voler... Sì, però sai che non condivido questo concetto. Condivido il fatto che non bisogna, ovviamente, soprattutto in giovane età, mettere sulla pelle la qualunque pensando: ma sì, c'ha la pelle giovane, se anche gli compro il fondotinta a 2,50 euro preso dal cestone al supermercato, va bene, che per carità, ci sono delle linee bellissime che vengono vendute e vengono realizzate espressamente per quel tipo di mercato, ok? E quindi lì ci sono delle dinamiche dietro. Non significa che un prodotto che costa 5 euro valga poco. Spesso e volentieri si riescono a trovare quei prodotti a 5 euro al centro commerciale, ma al supermercato intendo, perché sono linee nate per quel canale di distribuzione. Quindi sì, il canale di distribuzione di un Coop piuttosto
1: è la Maybelline, se non ricordo male. Coop ha molto Maybelline.
0: Sì, per esempio, sì. Ma quei brand nascono per quel canale distributivo. I numeri che fa un centro commerciale che ha appunto, che è un supermercato, una catena, i quantitativi che vanno ad ordinare loro ovviamente sono molto più elevati di quelli che andrà a fare un brand di nicchia che ancora si sta facendo sconoscere, oppure che ha deciso di abbracciare un target di cliente che è diverso da quello che compra al supermercato. Quindi lì ci sono delle dinamiche di mercato che determinano il prezzo, perché ripeto, non vuol dire che un prodotto da 5 euro valga meno di quello da 50 euro. Quello da 50 euro potrebbe costare 50 euro perché viene venduto ad in canali distributivi che vanno a raggiungere un bacino d'utenza molto più limitato, e quindi per coprire i costi il prezzo deve essere più alto, c'è meno richiesta,
1: quindi
0: il prezzo si alza.
1: Non è detto che un cosmetico che costi poco valga anche poco.
0: Assolutamente, ci sono. Io vi invito davvero a imparare a leggere in maniera basilare le etichette dei prodotti che comprate, perché spessissimo, ve lo posso assicurare, spessissimo, a me, io mi diverto da morire a vedere le influencers su Instagram o su TikTok che fanno i video, alcune sono makeup artist più o meno professionisti, alcuni sono un po' improvvisati se vogliamo, ma appassionati, ok, di makeup e skincare, e spessissimo fanno queste rubriche in cui mettono a confronto il prodotto blasonato più, diciamo, conosciuto e il dupe.
1: Wow.
0: Che magari costa un terzo, un quinto, un decimo di quello che costa l'originale, e fanno il confronto.
1: Mi piace
0: molto
1: questo, eh?
0: Alcuni, e sono quelli che preferisco, hanno l'accortezza di guardare anche l'etichetta e di dirvi esattamente che cosa contengono. Spessissimo io trovo, ed è molto divertente, trovo prodotti che hanno nel confronto il prodotto che costa meno vince rispetto all'altro, perché è
1: qui
0: pur
1: che ci
0: vero,
1: quindi dobbiamo imparare,
0: è pur
1: a
0: vero che a volte si paga, come in tante altre cose nella vita, si paga un po' l'etichetta, si paga il marchio. Poi non vuol dire che il prodotto che costa tantissimo sia per forza una fregatura, assolutamente no, non sto dicendo questo. Sto dicendo che non è una verità assoluta né in un senso né in un'altra. Quindi si trovano delle super offerte di alcuni brand che vendono nel mass market e quindi hanno dei prezzi estremamente abbordabili, ma sono comunque molto attenti alla qualità di quello che fanno formulare, così come ce ne sono altri che si sono ormai fatti un nome, spingono tantissimo in performance, ma se poi andiamo a vedere la qualità di quello che ci stiamo andando a mettere sulla pelle, forse il catrame sarebbe meglio, ecco.
1: Sì. Quindi mi raccomando, ripeti ai nostri amici telespettatori come si chiama l'etichetta dietro.
0: Linci.
1: E c'è scritto proprio che non è altro che
0: l'ingredient list,
1: cioè tutti gli ingredienti che lo facciamo spessissimo anche negli alimenti, spessissimo.
0: Certo.
1: Quando compriamo, per dire una cavolata, una marmellata, la prima cosa che guardiamo, quindi
0: quanto zucchero c'è?
1: Quanto zucchero c'è? Ed è il primo ingrediente. Quando il primo ingrediente è lo zucchero, significa che la maggior parte di percentuale di zucchero è la più
0: altro
1: elevata.
0: Che frutta.
1: Esatto, poi c'è la frutta,
0: certo. All'ente
1: poi c'è quelle più scaccione, cioè lo zucchero, l'acqua e poi la frutta. Capite bene che è meglio pagare un pochino di più, ma avere come primo ingrediente la frutta, che tutto il resto. Io ho ancora delle domande da fare a Sabrina, ma so che il tuo tempo è comunque abbastanza risicato. A che età una, e soprattutto una bambina, perché vediamo così, come può iniziare a truccarsi? Nel senso, cosa consigli alle mamme che vengono costrette a volte a comprare i cosmetici? Dove le accompagniamo?
0: Allora, mi tocchi, lo sai, su un tasto non dolente, ma per me comunque vivo, è un tema per me importantissimo, perché io ho due bambini e la grande è una bimba di 11 anni che si approccia già da qualche tempo, da qualche mese, un annetto al mondo cosmetico, perché ovviamente io a casa ho
1: di tutto, è un parco giochi.
0: Esatto. Quindi sto cercando di educarla, partendo però dalla skin care, quindi ho creato delle mini routine dedicate a me e lei.
1: Poi si diverte lei, vero?
0: Sì, ti faccio l'esempio, giusto l'altra sera, e abbiamo coinvolto anche suo fratello, 9 anni.
1: Ci sta, avere una pelle bella, e anche gli uomini.
0: Lei arriva, mamma facciamo i cuoricini, te li ho regalati.
1: Sì, mi li ha regalati.
0: Sono questi mini pad fatti appunto a forma di cuore, che hanno un doppio lato applicativo. Il primo imbibito di attivi per idratare in profondità la pelle. Quando il dischetto, il cuoricino, si sta asciugando, inizia a staccarsi dalla pelle, lo si gira dall'altra parte e fa questo leggerissimo e dolcissimo scrub sulla pelle, massaggiando.
1: Che riattiva un po' tutto.
0: Riattiva la circolazione e fa in modo...
1: Benissimo, benissimo, bentornati in studio, cari amiche. Avete visto questi patch a forma di cuore? Sono veramente molto, molto, molto utili. Io alla sera proprio non me ne interesso, mi detergo bene il viso, mi metto un cuoricino qua e due qua, con la punta del cuore rivolta da questa parte, perché fanno bene. Se abbiamo i pori leggermente dilatati, va a pulire, quindi una volta che la pelle ha assorbito tutto, poi li giro e mi faccio un leggerissimo scrub alla pelle. Io vi ringrazio tantissimo, spero di essere stata, di avervi fatto cosa gradita, e sicuramente tra qualche mese, per le nostre nuove telespettatrici, sicuramente rimanderemo in onda. Tra l'altro sono anche pronte, diciamo, l'idea di altre interviste con ovviamente donne che possono aiutarci a stare anche meglio, avere degli ottimi consigli su come trattare la nostra pelle, su come truccarci, il fototipo, l'occhio azzurro, l'occhio nocciola, insomma un sacco di cose. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima puntata, a lunedì, e un bacio grande, buon weekend.

0: Buongiorno. Allora, 22 maggio 1996, notte magica, notte di campioni, la notte in cui Gianluca Vialli, in lacrime, solleva al cielo di Roma la Champions League, l'ultima Champions League vinta dalla Juventus. È il 1996 e la squadra di Marcello Lippi che ha creato una Juventus fantastica, indimenticabile. Del Piero, Ravanelli, Vialli, Peruzzi, li ricordate? E lì vedremo, parleremo con loro, con tanti di loro. Adesso vi pregherei di accoglierli come se fossimo allo stadio. Quindi entra Massimo Car...
1: Buongiorno a tutti.
0: Angelo Di Poi un attimo di pausa, perché tra le clausole della loro venuta c'è quella che se questo giocatore non viene accolto con una doppia ovazione l'incontro non si fa. Quindi Ciro.
2: Grazie. Grazie, grazie.
0: Michele. Le manone di Angelo. Sotto. Gianluca.
3: Sotto.
0: Le altre manone di Michelangelo.
3: Napurla.
0: E infine il fiato infinito di Moreno. Allora, io ricorderei però, parlerei di un'altra persona, parlerei di Marcello Lippi, che è stato allenatore, amico, padre no, perché lui dice io non faccio mai il padre dei giocatori, però sono uno che crea un particolare rapporto. Marcello Lippi era uno dei, il più grande segreto di questa Juve. Chi comincia a dirmi qualche cosa su Marcello?
4: Può cominciare solo il figlio.
5: No, avendolo avuto anche nell'ultimo anno a Napoli, posso dire tranquillamente che è stato la persona che ha fatto credere in noi la possibilità di andare a conquistare quel trofeo, con l'esempio, con la motivazione che costantemente ci dava e soprattutto anche con delle scelte giuste, per esempio in finale lasciando Di Livio in panchina, cioè questo è stata una mossa geniale, diciamo. Allora, no, dico questo perché so che poi lui mi attaccherà su altro e quindi siamo qui anche per sorridere, di parlare di...
6: No, oggi, ecco, oggi non ti volevo attaccare,
7: oggi non volevo dire niente.
0: Però Marcello diceva sempre una cosa, dice sempre una cosa: io ho vinto perché avevo dei grandi campioni, dei fuoriclasse, ma avevo degli uomini, senza avere uomini non avrei vinto niente. Eravate uomini? Perché da quello che si racconta c'erano quei momenti di ricreazione da scuola media, scuola elementare, che duravano anche tanto, tra gessetti che spartivano e tutto il resto, shampoo e via. Chi era il protagonista di questi eventi?
6: No, devo dire una cosa, è vero, noi eravamo uomini, ma soprattutto uniti e fratelli. Questo secondo me è la cosa che ci ha distinto, perché poi potevi rimanere fuori una volta, ma facevi il tifo per chi ti sostituiva e per tutti quelli che andavano in campo, quindi eravamo veramente una cosa sola e non per questo abbiamo raggiunto veramente traguardi veramente straordinari.
8: Però c'è da dire che oltre a essere uomini eravamo anche stupidi, perché una cosa assurda era che, specialmente a Metrano,
5: ma parla,
8: non so se
5: per
8: ve lo
5: te
8: ricordate.
5: Comunque,
6: Però calmati Peruzzi, stai troppo agitato, calmati.
8: Sono egocentrico.
9: Sì, è un po' egocentrico Peruzzi.
8: Prima, un'oretta e mezzo, due ore prima della partita, noi scherzavamo e ridevamo. Qualsiasi partita era, se fosse importante, importantissima. Poi però, come si entrava sul pullman per andare allo stadio, cambiava il nostro atteggiamento. Questo forse era pure la nostra forza, che esatto. Si scherzava, si rideva, però a un certo punto basta.
0: Però mi hai anticipato un attimo, perché stavo per dire, Angelo, tu eri uno di quelli ogni tanto vittima di qualche scherzo come Pessotto, però le reazioni vostre erano
8: più
0: un po'
8: che
0: diverse.
8: Altro da parte sua.
0: Ecco, esatto, ma sì, tu a un certo sì. punto reagivi pentito, e loro scappavano.
8: Pentito a loro due. A chi loro principalmente
10: no, no,
8: loro
10: no,
8: due.
10: No, no, no,
8: però era una cosa goliardica.
10: Dopo 30 anni ti dico una cosa, il responsabile numero uno era lui.
8: Era il napoletano.
10: Il napoletano.
0: E tu Gianluca invece?
11: Fabio, tu posso aggiungere?
0: Eri quello serio del gruppo.
12: Io ero serio,
0: detto.
12: Per cui facevano pochi scherzi, mi facevano pochi scherzi.
0: Però c'era uno scherzo sulle tue, sulla sì, tua lettura del giornale, no?
12: Sì, sì, mi prendevano in giro perché la Gazzetta praticamente la leggevo tutta. E allora ogni tanto mi facevano le...
10: Che ruffiano, la Gazzetta.
0: No, è vero, è vero.
8: Perfino è vero. È il primo giornale di tutto sport.
12: C'era anche quello, la rassegna stampa, c'era anche quello, ma il primo... quindi succedeva che magari io avevo una squadra per ogni sport e loro facevano finta di chiedermi, ma che ha fatto l'Olimpia Milano? Ha perso? Ho detto, no, ha vinto.

0: Che ha fatto Pescara Pallanuoto? Ha perso? No, ha vinto. Allora così faceva gli scherzi perché sapevano che comunque vi piaceva tutti gli sport. Invece quelli più pesanti li facevano agli altri.
1: Tranne il calcio.
2: Però, tornando ai segreti, e non possiamo non parlarne, il segreto numero uno era forse un certo Gianluca Vialli. Cos'era Vialli? Cos'era Vialli?

0: Quando si parla di Viatti, scusate, viene a tutti il groppo in gola. Io, loro hanno vissuto lo spogliatoio e hanno raccontato mille cose. Vi dico che scherzava, cazzeggiava anche con me, con i colleghi, quando era in nazionale. Non stava ancora benissimo, ma veniva lui a rompere le scatole e a far ridere noi. Io ho questo ricordo immenso. Un giorno si presentò da me e disse: ma che belle scarpe che hai, ma dove le hai comprate? Dico: guarda, veramente, voi siete ricchi, voi giornalisti potete permettervele, io no. L'abbiamo mandato a quel paese tutti quanti con una gioia. Beh, fantastico, fantastico.
1: Giusto Maggio, sì. Giusto Maggio, una persona meravigliosa, leader, amico vero, che manca veramente tantissimo, e devo dire che mi piace pensare che le persone come lui non moriranno mai veramente, perché hanno lasciato un segno incredibile.
0: Gianluca era uno. E siccome Gianluca vi sta ascoltando in questo momento, perché la Champions lui l'ha sentita sua come nessun altro, cominciamo la cavalcata di questo torneo, che comincia maluccio, perché la Juve è sorteggiata in un gruppo con Borussia Dortmund, Rangers Glasgow e Steaua Bucarest, e non sono gli anni che stiamo vivendo adesso, cioè non esistono le 5-6 top City, Liverpool, inarrivabili, ma a quel tempo la Steaua poteva arrivare in finale di Champions e il Panathinaikos poteva essere in semifinale. Si comincia contro i tedeschi emergenti del Borussia Dortmund, dove ci sono tanti ex juventini. Minuto 1 della prima partita, minuto 1, Meller, Andy Meller segna l'1-0 e si vede la panchina della Juve, siete lì che si guarda con gli occhi sperduti come tutti, ma c'è anche una piccola spiegazione al gol arrivato dopo un minuto, perché la mattina il portiere della Juventus si sveglia non al massimo della forma.
2: Come sei? No, ero stato io.
3: Allora, il gol l'ho preso perché ho fatto una cavolata, non è che per quei
4: motivo. Non è stata l'unica.
0: Cosa è successo?
4: Tra l'altro, la non domenica... è stata l'unica.
3: La domenica precedente avevamo giocato a Piacenza di Francesco, l'allenatore, in uno scontro di gioco mi aveva rotto il naso con una ginocchiata. Quindi il mercoledì mattina, prima di andare allo stadio, il giorno della partita, il dottore della Juventus venne da me dicendo come stavo, perché me l'avevano riaddrizzato, però senza anestesia, perché non si poteva, perché era doping. Tante cose. E
2: però
3: io veramente
2: fatto,
3: avevo.
2: Però te l'ha fatto carino adesso.
3: Sono meglio. Sono più bello. E io avevo due occhi gonfi all'inverosimile. Uno era proprio chiuso. Lui mi disse: ci vedi? No. Ho detto: non ce la faccio. Arrivò vicino a me, mi ha aperto un occhio e ha detto: adesso, adesso un po'.
0: Un'operazione a cuore aperto praticamente. Ti ha fatto così con le due dita.
3: Abile, arruolato, può giocare. Io effettivamente il gol l'ho preso a mezza altezza, sì. Quindi non c'entra nulla, no, però, con l'occhio, però le palle raso terra fino a 4-5 metri vedevo la palla, poi speravo che mi arrivassero fra le mani perché non vedevo veramente nulla.
0: Però dopo quell'1-0 la Juve, che ha un carattere immenso, gioca, comincia a macinare il gioco, e chi segna l'1-1 è l'uomo del destino, perché poi alla fine il nome di questo giocatore qui a Madrid in finale c'è sempre. Era riserva, diventa il 12° titolare, il quarto attaccante. Michele, tu
1: non
0: segni.
1: Potevo immaginare un sogno migliore, assolutamente.
0: L'1-1

0: che fa partire la rincorsa.
1: Mi dai un assist per raccontare un aneddoto meraviglioso, perché chiaramente io ho esordito nel miglior modo possibile. Al ritorno a Torino l'avvocato venne a congratularsi con noi e con me particolarmente, che avevo esordito in Champions, e mi disse: Padovan, se c'ero io in porta quel gol lì lei non lo faceva.
2: Fine dei show.
1: A lui era concesso tutto.
0: Poi dopo Padovano comincia la sfilata dei gol incredibili di Ale Del Piero, il famoso tiro a giro dall'angolo con quel cagnaccio di Kohler, ex compagno, che lo marca, pure Del Piero riesce a tenersi a distanza e segna il 2-1. E poi il 3-1 è di un centrocampista che col gol aveva una bella confidenza. Vediamo se arriva il centrocampista che segna.
3: Ciao a tutti e soprattutto un grandissimo abbraccio a tutti i miei compagni, compagni di tante battaglie sportive, e oggi siete lì a festeggiarne, a festeggiare forse la più grande che abbiamo fatto, la vittoria della Champions contro l'Ajax. Cosa dire di quel gruppo di calciatori? Al di là del valore qualitativo e di quello che si è fatto a livello sportivo, rimarrà sempre in ognuno di noi il valore umano che si era creato in quel gruppo, guidato da un grandissimo allenatore come il mister Lippi. Niente, mi sarebbe piaciuto stare con voi a trascorrere una giornata, anche perché con tanti non ci vediamo da un po' di tempo. Ma non sono in Italia, sono fuori, e diciamo, ecco, che mi sto godendo ancora un po' di vacanza, visto che quest'anno c'è la possibilità di stare più tranquillo e stare a riposo. Vi do un grandissimo abbraccio e spero di vedervi presto. Godetevi la giornata, godetevi quel ricordo, perché è qualcosa veramente di molto bello, che rimarrà e aperterà sempre nei nostri cuori. Un abbraccio a tutti quanti.
0: Antonio Conte 3-1 a Dortmund. Però il 2-1 di Del Piero è stato profetizzato da Michelangelo Rampulla. Del Piero dice che non è vero, dice che tu gli dicevi segno sempre, quindi non potevi sbagliare mai. Ma tu quella mattina
4: non sbagliamo mai, io diceva Del Piero, mica glielo diceva Torricelli.
0: Cosa gli hai detto?
4: Io andavo Del Piero e dicevo: oggi segni, perché prima o poi segnava lo stesso, per cui andavo sul sicuro, diciamo.
0: Però non ti ha voluto dare la maglia, mi ha detto.
4: No, non me l'ha data.
0: Non te l'ha data, perché
2: tu non hai fatto l'allenatore, Michelangelo, scusa.
4: No, perché c'era Ciro che faceva.
2: Ah, ok.
0: Vabbè, 1-3-1, la Juve è già avanti in classifica. Seconda partita contro l'Asteaua a Torino, e si rivela obiettivamente una partita semplice, non ce ne sono in Champions, però il 3-0 è abbastanza netto. E il primo gol è di un altro giocatore che col gol non è che abbia una grandissima confidenza, tanto che dopo la rete l'esultanza è come da finale mondiale, giusto Angelo?
2: Ragazzi, quel gol lì ci ha permesso di vincere la Champions, sì, ricordatevelo tutti, sembra facile.
0: Cioè, Di Livio si inginocchia e lo stadio va giù.
2: In quegli anni, quando festeggiavamo, c'era di moda di fare, noi lo chiamavamo Castello, tutti inginocchiati e ci abbracciavamo l'uno con l'altro, era anche una cosa di dimostrazione di grande gruppo.
5: E comunque tu capisci, Fabio, che per far gol Di Livio, cioè, è stato veramente un miracolo vincere quella Champions. Cioè, non so se hai collegato.
4: Sbloccare quella partita, non era semplice.
0: Perché loro erano belli chiusi.
6: Ciro, il Castello, tutti inginocchiati, l'unico che rimaneva in piedi era lui.
4: Lui non si vedeva, scompariva con l'erba.
0: Bravo, amore. Vabbè, poi segna Del Piero, tanto per cambiare, perché ormai ci aveva preso gusto questo tiro a giro e via dicendo, e Ravanelli, e sono 3-0, e siamo a 2 vittorie. Il gruppo era strutturato, quando c'era il gruppo, a 4, che la terza squadra si affrontava nella terza e nella quarta giornata a campi invertiti, andata e ritorno. Le due con i Rangers, che fanno un po' paura all'inizio, diventano una passerella trionfale. 4-1 a Torino e 4-0 a Glasgow. Ora io sto anche a elencarvi i gol, Ravanelli, Conte, Del Piero, ma Il gol forse che ci ricordiamo più tutti è quello di Moreno, che è stato in silenzio fin qui, però va a Glasgow e segna sto gol.
7: Gliel'avevo detto
6: E non gli ho dato la maglietta.
0: Collezione a zero. Com'è stato quel gol, Moreno?
6: Ma per me segnare un gol, insomma, ne ho segnati 6 in tutta la carriera, per cui è qualcosa di veramente particolare e strepitoso. È bello segnare lì. Poi tra l'altro i due dei 3 gol che ho segnato con la Juventus sono 2 assist di Gianluca Vialli, perché la palla me l'ha data Gianluca, e per me segnare era qualcosa di anomalo, per cui quando capitava era qualcosa di incredibile. Senti. Infatti, se ricordate la telecronaca, telecronaca incredibile gol di Torricelli.
5: Sì, sì, sì.
0: Incredibile. Però, ecco.
5: Noi Fabio, noi possiamo solo confermare tutto ciò.
0: L'incredibilità.
5: Cioè, ha fatto col Torricelli,
2: e
5: è
2: pensate,
5: una roba incredibile.
2: Amici, che quando correva verso la porta gli è caduta la pialla. Capito?
0: Però tutti conoscono la storia di Moreno, Falegname, Trapattoni che lo vuole, lo pretende, la firma del contratto sul cofano di una macchina. Però mi hai raccontato anche tu, che con Lippi c'è un attimo di difficoltà nello spogliatoio, perché lui ti becca a
6: fumare negli spogliatoi, sì.
0: E si incavola con una iena.
6: C'è stato un momento di crisi, un momento di battibecchi vari, e tant'è che sono stato vicino andare via dalla Juventus, poi fortunatamente non è andata così, perché sennò vincevo molto meno. Noi con Trapattoni eravamo abituati così, con Lippi un po' meno, per cui mi sono adeguato,
2: e
6: diciamo.
2: È stato un po' sfortunato, perché non è che era l'unico che fumava. Hanno beccato lui.
0: Però la partita di Glasgow cancella uno stereotipo, perché la Juve vince 4-0 il giorno dopo, e la sera prima non è che loro mangino carboidrati a letto alle 8, no, ci sono 3 di loro più un dirigente che si bevono 4 bicchieri di whisky.
8: Scotch.
0: Sbaglio, dottor Peruzzi?
8: Scotch, perché loro, era molto buono.
0: Ecco, loro stanno in un maniero da film.
8: Io ero uno di quelli.
0: Quelli
8: insieme a un altro dirigente, insieme a quest'altro di qua, l'altro portiere.
0: Due portieri, uno stava in panchina, almeno gli effetti si attutivano.
7: Due portieri ubriachi.
0: Poi chi? C'era Romy Guy, dirigente. Chi era il quarto giocatore che
8: il quarto chi era?
0: Beveva? Chi era il quarto? Non mi ricordo.
8: Era un altro giocatore, non mi ricordo.
0: Era un altro giocatore, sì. E solo comunque, che accade una cosa, però al quarto bicchiere qualcuno vi chiama da dietro. Che state facendo?
8: È arrivato l'allenatore, il problema è quello.
0: Arriva Lippi.
7: Era il digestivo che ci stava.
2: Però talmente lucidi che per andare in bagno sono entrati dentro l'ascensore. Pensa come stavano.
0: Però Lippi, invece di arrabbiarsi come per la sigaretta di Moreno, cosa vi dice?
8: No, ha detto tranquilli, finite tutto quanto, e poi me lo offrite uno e poi andiamo a dormire.
7: No, ma era. Allora, a me non piace il whisky, no, i superalcolici non mi piacciono, però quella volta lì era. Siamo in Scozia, che fanno l'assaggio in Scozia.
0: Non si può assaggiare un whisky scozzese in Scozia.
7: È come andare, per esempio, faccio un esempio, a Pestum, ad assaggiare la mozzarella di bufala.
5: Bravo. Comunque togliete i microfoni a questi due, per cortesia, che stanno facendo dei danni incalcolabili.
7: Questi vincono perché bevono il whisky, no?
0: Esatto, così, questo è il senso, che vincono. E c'è in campo Massimo Carrera, che non era in teoria neanche lui un titolare, ma risponde sempre presente.
5: Vabbè, giocavo io, ci crede però.
0: Sempre presente, sempre bene, e viene esaltato da Lippi nello spogliatoio un giorno della stagione precedente, perché cosa ti dice Lippi per dare il senso del gruppo?
9: No, siccome io ero in fase di mercato, dovevo andare via dalla Juventus, quindi, perché è arrivato Fusi, e quindi avevo la possibilità di andare alla Roma, ma non mi fecero andare, e volevano tutti i costi che andassi a Napoli. Io a Napoli non volevo andare, quindi mi ha messo.
5: Perché? A parte che non ti volevamo.
9: No, anche perché mia moglie aspettava, era incinta, è nata da poco la bambina, e quindi non volevo. Penso che mi hanno fatto chiamare a casa a Torino da Palombella, sai, dell'Ultras. Dice: no, veniamo noi, facciamo un trasloco, facciamo tutto. No, io a Napoli non vengo. Addirittura. E ho detto: no, non vengo. E quindi da lì sono andato fuori rosa. Poi c'è stata una partita dove mancavano tutti, erano tutti squalificati. Io non andavo neanche, cioè, mi portavano in ritiro. Andavo in ritiro sapendo che andavo in tribuna.
0: Ti facevano mangiare su un'altra tavola?
9: No, io mangiavo con loro, però andavo negli spogliatoi, poi sì, facevo riscaldamento con loro e poi andavo in tribuna. Ho avuto la fortuna di trovare un grande Ventrone, no? E che sarà sempre anche lui.

0: anche Gianluca, un grande.
1: Che sarà sempre nel mio cuore, che quando la squadra non si allenava, lui veniva al campo e mi allenava, e quindi perché voleva essere pronto. E ho avuto la possibilità quella volta di entrare, e Lippi mi fece i complimenti davanti alla squadra dicendo che questo era l'esempio che tutti devono portare, no? Ma io ho fatto solo quello che dovevo fare, mi allenavo perché se avevo la possibilità e volevo mettere difficoltà.
2: Questo era veramente uno dei segreti, vero. È stato detto all'inizio, vero. Era proprio dove uno sostituiva l'altro e chi stava fuori veramente non provava invidia, ma cercava di far di tutto per vincere e per farsi trovare pronto.
3: Infatti,
2: veramente un gruppo da quel punto di vista incredibile.
3: Ha anticipato il prossimo capitolo, quello delle sostituzioni, perché la Juve è qualificata, 4 partite, 4 vittorie, ormai sono quarti di finale. Si perde quindi con il Borussia Dortmund in casa 2-1, Del Piero segna ancora una volta un gol, ma comunque per la classifica questo non c'entra, e poi l'ultima partita, della quale tutti avrebbero fatto volentieri a meno, a Bucarest contro la Steaua, partita che si poteva anche perdere 5-0, non sarebbe successo niente. La mattina della partenza da Torino accade che Bucarest sia colpita dalla nevicata forse peggiore degli ultimi 150 anni e viene praticamente sepolta dalla neve, dalla cima ai piedi. L'aereo parte, decolla, non si capisce ancora esattamente com'è la situazione, però a un certo punto comincia a girare attorno a Bucarest, un'ora, 2 ore, quando si atterra, e alla fine fa una bellissima deviazione, come se fosse da qui alla piazza, verso Sofia, Bulgaria, e atterrata in Bulgaria, e là succede qualcosa, perché si gioca, non si gioca, i passaporti, chi si ricorda un po' di particolari dell'atterraggio a Sofia?
2: No, perché praticamente abbiamo girato, poi arriviamo a Sofia, perché comunque lì non avevamo i visti per scendere, per cui siamo rimasti un'ora e più nell'aereo e si doveva decidere poi cosa fare, quindi alla fine la decisione è stata quella di tornare indietro,
3: sì.
2: Siamo rientrati a Torino.
3: E Lippi fa una sorpresa, Lippi vi fa allenare al rientro a Torino, che eravamo tutti contentissimi di andare a allenare alle 7:30
2: a Delle Alpi. Siamo andati a allenarci al Delle Alpi e poi siamo ripartiti l'indomani dicendo che avevano spalato la neve, il campo era perfetto, infatti si vede lì poi come era perfetto.
3: Il campo era perfetto, ecco,
2: proprio
3: allora,
2: perfettissimo.
3: Parlando di sostituzioni, è l'ora di Michelangelo Rampulla, al quale tocca una maglia, facciamo riposare Angelo Peruzzi, e accade che un giocatore della Steaua prenda la rincorsa sul campo, praticamente faccia una pattinata di quelle a 100 all'ora e si sfracelli contro il naso di Rampulla. Letteralmente.
2: Ma sti nasi, ma com'è?
4: Guarda che naso, però il mio ha resistito, non si è rotto.
1: Adesso le nati a collodi tutte e due.
4: No, ma il bello di tutto questo è che quello il calciatore della Steaua a Bucarest, non so chi fosse in quell'occasione.
3: Stato espulso comunque.
4: No, voleva il rigore. Cioè, se mi dai un calcio in faccia vuoi pure il rigore, non lo so.
3: Però però dovresti apprezzare una cosa, che
4: poi c'erano gli uomini veri che stavano a Torino perché faceva caldo.
3: Sì. No, ma lui c'era.
4: Non c'era.
2: No? Lui si doveva riposare.
5: Io sono un brasiliano.
4: Era meno 19. Lì,
3: Però tu non avevi lasciato il pallone. Cioè,
4: no, il pallone lasciavo stare.
3: Anche l'acero contuso stavi là.
4: Il pallone stava bene lì dove stava.
3: Vabbè, quindi 0-0 questa partita di quelle indimenticabili comunque. E a questo punto vi tocca il Real Madrid. Lunga sosta, dal 6 dicembre al 6 marzo, quindi 3 mesi, c'è il tempo di dimenticarsi come è fatta la Champions, ma in campionato non va benissimo. Cioè, cominciate a capire a un certo punto che la stagione si risolve soltanto con la Champions. Vialli a un certo punto dice esistono 2 Juve, una da Coppa, una da campionato, non tutti sono contenti con questa affermazione, però anche Lippi si accorge che... Perché in campionato c'era un altro rendimento?
4: Ciro, è che Ciro non c'aveva voglia in campionato,
6: ma
4: non c'aveva voglia.
6: Arrivavamo secondi, tra l'altro.
3: Però la distanza
1: no, forse sai, inconsciamente c'era un po' il sapore quello che potevamo fare qualcosa di importante in Champions, però non è che volevamo andare male in campionato.
6: Non
1: abbiamo fatto mai una scelta.
6: Esatto,
1: mai una scelta.
6: Esatto. Abbiamo sempre cercato di onorare al massimo gli impegni, ci rendevamo conto che probabilmente in Champions ci riusciva quasi tutto, un po' più, non dico semplicemente, ma ma molto, molto meglio di quello che facessimo in campionato. D'altronde quella vittoria coincide con il fatto di non aver vinto lo scudetto, mentre le due finali che poi abbiamo perso successivamente coincidono con la nostra vittoria. Questa dimostrazione del fatto che stare su più obiettivi, fermo restando che non abbiamo mai pensato di mollarne uno, anche perché non hai la certezza di arrivare fino in fondo in una delle due competizioni, quindi non ti puoi assolutamente permettere di tralasciare qualche cosa per dedicarti all'altra competizione. Non è mai passata nella testa di nessuno di noi e credo di nessuno di coloro che fanno questo sport, diciamo.
3: Però ecco, obiettivamente c'è
4: neanche,
3: una parte,
4: neanche no. Era un esempio di Lippi, vuol dire, io adesso dico un piccolo esempio, io sono stato con lui in Cina e per farvi capire che non si tralasciava niente, come diceva Ciro, in qualsiasi partita. Con la squadra dell'Evergrande avevamo vinto il campionato e avevamo la finale di Coppa di Cina. È arrivato il proprietario della squadra e ha detto: mister, questa partita facciamogliela vincere perché il proprietario dell'altra squadra è mio amico. La finale di Coppa di Cina, e lì ti ha detto, non l'ha cacciato a male parole, perché tanto gli ha dette, no, le male parole gliel'ha dette, però non capivo, sì. Quelli ha detto, ma scusa, che c'è da vincere la Coppa di Cina, gli lasciamo vincere agli altri, non credo proprio, per cui la mentalità era come diceva Ciro, noi volevamo vincere sempre, e quindi è anche come diktat del nostro allenatore.
3: No, infatti. Però ecco, c'è una partita che può essere lo snodo cruciale, cioè quella partita può andare veramente male e addio Champions, addio stagione, chissà cosa sarebbe stata la storia di quella grande Juve. E la partita è la più difficile delle 11 che giocate, al Bernabeu contro il Real Madrid. Ora, non è il Real Madrid di Zidane e Cristiano Ronaldo, non è quello dei Galattici, però fa ancora paura. E in attacco c'erano tre tizi che si chiamavano Raul, Michael Laudrup e Zamorano, insomma, non proprio gli ultimi arrivati. La sensazione del miedo scenico del Bernabeu vi colpisce? Tu sei uno di quelli che parla il giorno prima e dice: ma fa paura questo stadio, giusto?
0: Sì, giocare a Madrid, io volevo giocare a Madrid perché la Coppa Campione, la Champions League, devi giocare contro i più forti, le squadre più forti, giocare al Bernabeu è un sogno per chiunque, per cui il fatto di essere lì, sai che è difficilissimo perché giochi contro il Real Madrid, però è molto stimolante. Quella partita è stata dura, siamo stati tanto tempo in sofferenza nella nostra area di rigore.
3: Il primo tempo soprattutto,
0: il primo
3: Peruzzi
0: tempo,
3: ne sa qualche
0: ricordo,
3: cosa, perché Peruzzi
0: ricordo,
3: giorno...
0: ricordo
5: è stato un bel da fare.
0: Forse
5: è stato...
0: una delle più belle parate che ho visto fare da Angelo.
3: Somigliava al Donnarumma di Parigi.
0: È stata a Madrid, dove con la sua manona sulla linea di porta ha fermato un tiro, mi sembra, di Lautaro.
5: Secondo me è stata molto anche più difficile perché non eravamo nemmeno in condizione... Giusto, perché forse qualcuno era infortunato, alcuni hanno dovuto giocare.
3: Non c'era Vialli.
5: Beh, Ciro era sempre infortunato, quindi era normale che giocasse.
3: Non c'era Gianluca quel giorno, perché si era fatto male in campionato, aveva un taglio al piede.
5: E quindi eravamo anche abbastanza rimaneggiati, però è stata una sofferenza. Poi
6: li abbiamo chiusi nella nostra area di rigore,
5: non l'abbiamo fatti uscire.
3: E finisce,
5: siamo stati bravi nel ritorno, però
3: finisce soltanto 1-0 con gol di Raul.
4: No, stata la partita che ci ha fatto capire che potevamo vincere la Champions, perché abbiamo perso solo 1-0, per cui ecco. Allora è tutto facile dopo.
3: Poteva essere drammatico, solo che si gioca questa partita, si finisce 1-0, ci sono buone possibilità per il ritorno, si spera, e il campionato non si gioca perché c'è uno sciopero. È stato indetto, mi sembra, lo sciopero, però la squadra non può restare senza ritmo, cioè deve giocare. Allora viene organizzata una amichevole che tutti accolgono col sorriso, proprio sulle labbra, proprio contenti. Quando è che possiamo andare a Carrara contro la Carrarese il venerdì prima di Juventus-Real Madrid? E potete immaginare a cosa avessero la testa. Allora, questa Carrarese è allenata nel 1996 da Silvio Baldini, che conoscete bene, e l'arbitro di questa amichevole è Roberto Rosetti, giovanissimo, un arbitro di cui si parla di un gran bene, farà carriera, in effetti quel giorno è rimasto scioccato e ha fatto carriera lo stesso. Cosa succede a Carrara quel giorno? Cominciamo quando vi dicono andiamo a Carrara in pullman a fare questa amichevole.
2: guardate le facce ancora oggi
3: avevano le stesse facce,
2: un po'
3: allora.
2: Le stesse facce, vuoi dire cosa andiamo a
7: fare? No, sinceramente nel senso non è che avevamo capito benissimo il motivo di questa partita, perché comunque nella nostra testa c'era già il ritorno, però da grandi professionisti abbiamo accettato,
3: avete onorato la sconfitta,
7: abbiamo accettato anche la sconfitta.
3: Se, perché segnatevi questi numeri se casomai voleste giocarli all'otto: 68 87 88, perché stiamo sul 2-0, la Juve vince 2-0 come è normale che accada in una amichevole con la Carrarese, poi tale Benfari, di cui non si sapeva niente prima e non si è saputo niente dopo.
2: Ciro giocava?
8: Era marcava Ciro.
3: E un centravanti, un centravanti.
2: Ah, ecco!
3: Era l'attaccante.
2: Adesso abbiamo capito.
3: Che segna tre gol. Tu, Ciro.
6: Intanto
2: Ciro era rimasto attaccato.
3: Ciro secondo me non c'era.
6: Ragazzi, no, gli amichevoli non le giocavo io. Scusate, ma ero dispensato da tutto ciò. Tra l'altro stanno quattro difensori a colpe a mio.
2: Il centravanti, Ciro, mica. Noi siamo allati.
3: Però
2: siamo
3: adesso allati. Si può ridere, ma nello spogliatoio non c'erano stati molti sorrisi, da quello che mi raccontano, di quello che aveva urlato Giraudo. Non so chi vuole ricordare qualche parolina.
4: No, no, la colpa è stata principalmente la mia, perché mi sono messo a dribblare in aria. Però non mi ero accorto che questo ragazzino era basso così, non mi sono accorto, volevo dribblarlo, ma ha brigato la palla, ti ricordi, c'era anche Massimo, ha preso la palla e mi ha fatto gol.
7: Ci hai fatto fare tre giorni di ritiro,
4: no, perché
7: ci hai fatto fare tre giorni di ritiro per colpa tua, lo sai? Adesso stasera offri la cena per questo.
3: Sì. Perché uno racconta la Champions, parla di Bernabeu, parla dell'Olimpico, ma c'è la Carrarese di mezzo, la Carrarese, e se voi aveste vinto 4-0
4: come,
3: magari...
4: Sono duri come il marmo.
3: Esatto, esatto.
4: Bruttissimo.
6: Per cortesia togliete il microfono a Michele Rampullo, perché sta facendo il più danno alla grande.
3: Comunque, le urla si sentono fino a Massa, le urla di Giraudo, la Juve torna a capochino, tre giorni, anche se poi vi condona un giorno di ritiro, mi sembra. Marcello, però intanto c'è un giocatore che sta recuperando condizione, che è Gianluca Vialli, che vuole esserci, che vuole giocare. Solo che, follia delle follie, provate a immaginare adesso una cosa. Il giorno della semifinale della Juventus, non so, contro la partita contro il Real Madrid, il giorno prima uno si presenta dall'allenatore, si presenta da Spalletti: scusi mister, io avrei un'idea per domani, farei un film sulla giornata della Juve fino al fischio d'inizio, un film con una telecamera, un video entrando nelle stanze e dicendo. Probabilmente Spalletti l'avrebbe strozzato, ma anche Lippi poteva avere reazioni, diciamo, allergiche abbastanza. E invece cosa succede?
9: E invece solo lui poteva fare una cosa del genere, perché smorzò la tensione che si poteva veramente tagliare col coltello in maniera incredibile. E noi quando lo vedemmo dalla mattina girare con questa telecamera diciamo: questo è pazzo. Cioè, noi avevamo un obiettivo unico chiaramente, che era ribaltare
3: quel 1-0. E questo girava con la telecamera nelle stanze.
9: E lui nelle stanze, a colazione, a pranzo... Sì. Sul pulma, ovunque, fino al campo a mezz'ora, a 40 minuti d'inizio. Prima della partita, lui riprese.
3: Si vede Lippi col bicchierino di caffè che sta...
9: A dimostrazione che la personalità del ragazzo era tale che poteva permettersi una roba del genere, perché anche mister Lippi quando lo vide si fece una risata. E...
3: Però poteva dire no e dire: ma che cavolo, no, stai te no, passato no, per la testa, invece capisce che è fondamentale.
9: Invece fu un gesto, secondo me, che a noi ci fece concentrare ancora di più, a tal punto che riuscimmo a ribaltare contro il Real Madrid, che notoriamente hanno sempre delle squadre importanti, quindi esatto. Non era semplice.
3: Ma perché Di Livio era sempre presente in quel video a scherzare, a chiacchierare?
7: Io?
3: Sì, ci sei tu nel pullman.
7: Il giullare.
4: Perché Luca perché mi considerava un giocatore importante, no, quindi no, voleva riprendermi sempre.
6: No.
7: In ogni senso.
6: No, la verità è che era l'unica occasione per mettersi in mostra, perché poi in campo no. Mi sta dicendo che bastardo. Era l'unica occasione per farsi vedere e per far vedere soprattutto che era uno del gruppo. Noi gli vogliamo bene proprio per questo, perché lui è stato importante per il gruppo. Certo, non giocava spesso, però è stato importante. Ah sì, giocavi? Non mi ricordo.
3: E soprattutto c'era una questione nello spogliatoio, perché Gianluca adesso simpatici, ma rompi palle di dimensioni cosmiche, hanno tutti detto nello spogliatoio, perché si lamentava anche del minimo passaggio sbagliato in allenamento, e ce l'aveva con te, con Di Livio, per un motivo tecnico.
7: Con me sui cross.
3: Ecco,
7: sui
3: perché? Cross.
8: Beh, ma da attaccante perché... posso confermare che non era semplice giocare con questo qua, che faceva 50 finte, tu facevi
7: no,
8: mille movimenti
7: e la palla non arrivava mai. Mettila di prima, ma fai il movimento. Giocavano a nascosto.

0: Bondino giocavano, stavano sempre dietro gli avversari, ma metti, ma fai un movimento.
1: Ha ragione, ancora ha ragione lui.
0: Comunque, avevo quel difetto, mi dispiace, però
2: averne oggi di quei giocatori con questi difetti. Comunque, si gioca questa partita e il giocatore del destino fa l'1-0. Padovano entra nella storia per il gol al Real Madrid, no?
1: Ma senza quel gruppo e senza quella squadra io non avrei avuto quell'opportunità lì di avere una palla davanti alla porta e riuscire a metterla dentro. Quindi io continuerò per sempre a ringraziare la proprietà che mi ha dato questa opportunità di giocare nella squadra forse, anzi senza forse, in assoluto migliore del mondo, perché per 3 anni, 3 finali di Champions abbiamo...
2: Esatto. E forse devi anche ringraziare Porrini, è lui che ti fa il passaggio, perché...
1: E i compagni che mi hanno aiutato nell'inserimento, perché lasciami raccontare questa cosa. Io arrivo alla Juventus e ero un attaccante che faceva i miei 10 gol all'anno, quindi mi gestivo, no? Arrivando alla Juventus io vedo giocatori, Livio, Ferrara, tutti presenti e anche chi non c'è, che facevano le gare in allenamento a chi arrivava prima, ai 1000 metri, ai 100 metri, quindi c'era una voglia di allenarsi, uno spirito di sacrificio che io non conoscevo e l'ho imparato a quell'età lì, a 29 anni, quindi ringrazierò sempre, per sempre, loro che mi hanno aiutato nell'inserimento in questa squadra che è stata una squadra che ancora oggi si celebra, perché
2: una delle Juve più forti di tutti i tempi.
1: Sì, e poi c'era la stragrande maggioranza di italiani, che secondo me questo, voglio dire, la dice lunga, quella sera lì
2: e tre grandi stranieri, Deschamps, Jugovic e Paolo Sousa. Padovano segna l'1-0, Del Piero segna il 2-0.
3: Contrario.
2: Del Piero segna 1-0, Padovano segna il 2-0 e la Juventus è in semifinale, come mai forse si sarebbe immaginata. E c'è in semifinale il Nantes. E l'avversario vero a questo punto è la testa forse della Juve, perché una volta che hai eliminato in quel modo il Real Madrid, giocando una gran partita, a ritorno, dominando... Anzi, però prima c'è una cosa, c'è uno che... alla fine di Juventus Real Madrid comincia a tremare, perché la Juve sta vincendo 2-0, buttano fuori Alcorta, espulso Alcorta, lo spagnolo.
4: No, prima io.
2: Prima tu?
4: Prima io, sì.
2: Ah, giusto, prima tu.
4: Doppia ammonizione.
2: E la Juve in 10 contro 11 comincia a tremare. Tu sei sul...
4: sottopassaggio, ero lì.
2: E cosa pensi?
4: Sai, la doppia ammonizione capita, purtroppo ho fatto due falli anche molto simili, però ci sta, però lasciare sul 2-0 i miei compagni con 10 minuti ancora da giocare, insomma, era preoccupante. Poi fortunatamente viene espulso anche uno del Real Madrid, per cui 10 contro 10, un attimino, anche perché ti ricordo che all'ultimo minuto Raul fece un tiro,
2: ecco, l'ultimo minuto,
4: è uscita di 2 centimetri dal palo.
2: Sì, così, così.
4: Eravamo lì a soffiare veramente tutti. E questo è anche il calcio, nel senso che le partite si vincono e si perdono veramente per niente, per cui quel tiro lì ci ha tenuto col fiato sospeso. Poi, avendo vinto con Real Madrid, chiaramente lì abbiamo preso la consapevolezza di poter veramente arrivare in fondo.
2: Però c'è il Nantes, che non è il Real Madrid, ma è una squadra molto rognosa, fallosa, difficile da affrontare, con l'allenatore che non dà la mano a Lippi dopo la prima partita in conferenza stampa. Succedono un po' di episodi particolari. Eppure, con il Nantes, all'andata si vince 2-0, gol di Gianluca Vialli e di Jugovic, un altro segno del destino in prospettiva finale. E Lippi, quando si parla di tattica, di lettura delle partite, ha un'intuizione quel giorno. Gioca con un sistema tattico diverso. Chiama te, chiama Pessotto, chiama Di Livio e dice: oggi giochiamo con 3-4-3, due esterni a tutta fascia. Non ti ricordi?
5: Io non me lo ricordavo.
2: Gioca. La Juve gioca con 3-4-3.
4: Giocato così, no, perché...
5: Io ho giocato terzino destro.
2: Sì.
5: Con non mi ricordo chi ha giocato a sinistra, però...
2: Pessotto. E c'erano tre centrali.
5: Ah, ok, scusami.
4: Perché Di Livio ha provato questo schema, perché...
5: mi ricordo che forse Ciro mi disse: no, mi raccomando, non spingere sempre, rimani qui, stiamo in posizione, perché comunque se no prendiamo i contropiedi. Questo me lo ricordo benissimo.
6: Io invece lo so, la verità vera era che, siccome non sapeva fare i cross, Luca si era incazzato, ha detto: gioca dietro e non crossare più.
2: Comunque, il 2-0 dell'andata è un buon viatico per il ritorno a Nantes, dove l'atmosfera è abbastanza calda. E finalmente segna Vialli su un'azione d'attacco incredibilmente portato avanti

0: vino dopo, eh? Così.
1: E quindi la Juve subito in vantaggio. Il Nan non,
2: non, poi è stato un problema.
1: E poi è stato un problema. Il Nan sì, non si arrende. Esatto.
2: Il Nant non si arrende e poi a un certo punto
3: gli ultimi dieci minuti.
0: Allora questa la voglio raccontare.
1: Ecco, questa la dovete raccontare perché
0: a un certo punto entra questo
4: Renault.
5: Ma avete rovinato la
0: battuta. Entra questo esterno piccolino, più basso di me, e guarda che trovarne uno più basso di me non è che dici, con una velocità, io non ho mai visto uno così veloce. Al primo scatto il signore qua mi fa, stammi vicino che questo mi fa la riga e mezzo. Vabbè, si chiamava Renault.
2: Teneva la macchina.
0: Questo è entrato con la macchina in campo.
1: E se si chiamava Porsche era il problema.
0: Ma ti giuro, era velocissimo, una cosa assurda.
2: Sì, troppo veloce. Poi all'ottantesimo non si fanno quegli scatti, onestamente. Poi per uno più anziano,
1: tu
2: tra l'altro.
1: Prendi un'ammonizione anche.
2: Ma prendo, non lo so.
0: Ho preso tutto.
1: Non prendi la targa, ma prendi l'ammonizione.
2: Esatto. Però insomma la cosa importante è aver portato a termine anche quella partita che ci consacra alla finale.
1: Anche perché c'è uno che segna un gol, un altro che di gol ne faceva uno ogni stagione, insomma. Vediamo se parte il video dell'autore del 2-1.
2: Paolo Sosa.
0: Paolo.
1: Parte il video.
6: Ciao a tutti, buon pomeriggio. Oggi per questa occasione mi è stato chiesto di rispondere a una domanda che cosa mi viene prima alla testa quando ci penso alla Champions del 96. Ebbene, cosa ci penso è che non avrebbero vinto senza di me, quello sicuro, anche perché considerando e analizzando tutto il percorso dal 96 fino a oggi, è stato così. No, ma sono veramente molto grato di appartenere a quello tempo un gruppo straordinario, cioè dei colleghi straordinari, un cocktail, un mix di colleghi giocosi, divertentissimi, dei leader straordinari, cioè il leader come Gianluca Viale che mi manca tantissimo, tutte quelle ore che abbiamo passato insieme, cioè straordinario, cioè vedete voi che anche lui è riuscito, ha dovuto vendere la sua casa per comprare un appartamento proprio nel mio palazzo, ma non solo nel mio palazzo, nel mio piano. Questo mi bussava tutte le notti per andare a parlarci di calcio. Mi manca tantissimo, mi ha aiutato tantissimo con le domande incredibili che lui faceva. Mi ha aiutato tantissimo a crescere, a pensare il calcio in un modo diverso, perché mi ha fatto ragionare ancora di più di quello che ragionava, e questo mi manca tantissimo. Non posso lasciare di parlare anche di un altro leader come Marcello, la scintilla della forma come ci ha unito e ci ha fatto arrivare a dei traguardi eccezionali, straordinari, cioè che oggi stiamo parlando uno di questo. E dopo, cioè, che posso dirvi di più? È un legame che non mi posso, cioè è proprio attaccato a me. E pensando a una di tante frasi che l'avvocato Agnelli diceva, è una vera e infinita storia d'amore. Cioè quando noi passiamo e viviamo quello che ho vissuto in quegli anni, cioè rimani per sempre, è veramente un legame. Un abbraccio, stati bene.
0: Allora, siamo
2: noi
0: preoccupati,
2: siamo
0: preoccupati, però.
2: In carcere,
0: ma l'avete fatto uscire dal carcere dopo o no? No, non lo so.
1: È in carcere in Portogallo, non so.
0: Ho capito, ma vabbè.
2: Abbiamo ancora poco tempo a disposizione, arriviamo.

0: a finale, perché se
1: no ci siamo, perché
2: non è che perdiamo la finale.
1: Paolo Sousa segna il 2-1, sì, no, ma qua abbiamo i supplementari e anche i rigori. Segna il 2-1, poi attraverso il signor Porsche, no, là ne fanno comunque alla fine la Juventus perde, ma si qualifica e va in finale. E se fosse servito qualche cosa per caricare la Juve verso quella finale, si presenta come un regalo su Mister Van Gaal, che diventa l'uomo, che la vitamina per dare la carica a questa Juve. Mi pare che ci fosse la foto di Van Gaal appesa nello spogliatoio e qualcuno tirava le freccette.
0: Allora, spero di ricordare bene, però proprio nella conferenza stampa precedente alla finale, alla domanda dei giornalisti chi vincerà questa finale, lui disse: non lo so chi vincerà, ma so che la Coppa tornerà sul nostro aereo. E questa roba qui ovviamente è servita di spunto, abbiamo ritagliato quella, tra l'altro loro erano campioni in carica, quindi
1: avevano battuto, insomma, il Milan l'anno
0: affrontavamo
1: prima.
0: Una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, e quindi quello è stato un'ulteriore spinta, anche se forse non ce n'era neanche bisogno, perché eravamo talmente carichi quella sera che
1: la formazione veramente della serata.
0: Esatto.
1: La formazione della serata.
0: Come potete notare, non c'è di Livio. Però
1: ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara. Ha rischiato di non esserci neanche Ciro Ferrara.
0: È sempre per colpa,
1: ecco,
0: di Livio.
1: Vuoi dire cosa succede il giorno prima?
3: Diglielo tu.
0: No, due giorni.
2: No, ho fatto un'entrata brutta a Ciro.
0: Perché
1: c'era una maglia libera.
2: No, non volevo dare i vantaggi all'avversario. Scusa, cioè, facciamo giocare Ciro Ferrara in finale. No.
0: Non l'hanno capito.
2: No,
0: la battuta.
2: Giuro che mi sono messo tanta paura.
0: Nessuno l'ha capito.
2: Mi sono messo tanta paura,
0: ecco,
2: veramente.
0: No, e poi Lippi si arrabbiò anche, chiaramente, perché era un giocatore importante,
1: decisivo, direi, incredibilmente decisivo.
0: No, però mi dice un'entrata da criminale, e quindi io ho dovuto giocare con un'infiltrazione.
2: Ecco perché
1: l'Ajax è...
0: arriviamo ai rigori che mancano 8
1: minuti. No, ma ce la facciamo, l'Ajax è campione d'Europa, e l'Ajax ha un po' uno stereotipo in testa, ma stiamo per affrontare la solita squadra italiana che farà catenaccio, che si difende, noi facciamo possesso, attacchiamo, e invece succede il contrario. Gli olandesi sono gli italiani, se vogliamo usare questo stereotipo anche noi, e l'Ajax non esce dalla sua metà campo. Voi attaccate, correggete, Torricelli, migliore in campo Torricelli alla fine della partita?
2: Assolutamente sì. Migliore in campo Moreno Torricelli
4: per distacco.
1: Che
2: peccato che non c'era il premio.
1: Non c'era il premio del giocatore
2: d'Intercontinentale.
1: È una partita clamorosa, strepitosa, finisce ai rigori solo chissà perché voi potreste finire dopo 90 minuti, neanche 120.
5: Perché finisce ai rigori, Angelo?
2: Perché abbiamo sbagliato tanti gol, sinceramente. Abbiamo sbagliato tanti. L'unico rammarico è quello che siamo andati ai rigori, perché meritavamo di vincere prima, nei 90 minuti, secondo me.
1: E il gol è anche il più difficile. Il gol lo segna al 13° questo signore qua.
6: Bravo.
7: Ciao ragazzi, vi volevo salutare e vi volevo dire che mi dispiace tantissimo non essere lì con voi a festeggiare questa bellissima ricorrenza del trentennale della Champions. Mi dispiace tantissimo, però credo che allo stesso tempo sono lì con voi con il cuore e con la mente, e niente, volevo dire che quello che abbiamo fatto è stato qualcosa di veramente incredibile, voluto a tutti i costi dalla nostra determinazione, dalla nostra umiltà, dalla nostra voglia di faticare e di sacrificarci. Allo stesso tempo siamo stati sempre una grande squadra, pronta a lottare su ogni pallone, in ogni secondo, ogni minuto, e tutti quanti a disposizione dell'altro. Non abbiamo mai anteposto a nessuno i propri interessi personali a quelli della squadra, ed è anche per questo che ancora oggi abbiamo un feeling e un rapporto straordinario. Siete delle persone meravigliose, avete delle qualità veramente profonde, umane, e credo che questo ha sempre contraddistinto la nostra squadra, che è stata coadiuvata da una grande società, Moggi, Giraudo e Bettega, da un grande mister che ci ha trascinato in campo e fuori, con quelle scenette anche alla vigilia della partita del giovedì organizzate dal nostro grande capitano, che oggi saluto e che ci manca tantissimo perché è stato il nostro mentor, è stato il nostro leader, è stata la persona dove noi ci appoggiavamo tutti quanti. E poi allo stesso tempo volevo fare anche un grande saluto insieme a tutti voi a quello che ci ha fatto correre tantissimo anche in campo, che è Giampiero Ventrone, e quindi a tutte quelle persone che hanno lottato insieme a noi e che hanno voluto il bene della Juventus e che hanno voluto raggiungere insieme ai nostri sacrifici, al nostro carattere, quel traguardo che è stato incredibilmente spettacolare. Quindi vi abbraccio tutti quanti, vi voglio un mondo di bene, più il tempo passa e più mi rendo conto che ho incontrato delle persone fantastiche, ed è per questo che ancora oggi vi porto sempre nel mio cuore. Un bacione grande a tutti quanti, ciao ragazzi, e fino alla fine forza Juve, ciao.
1: Ravanelli segna l'1-0 da posizione quasi impossibile su errore di Frank de Boer, di Van der Sar, però poi arriva l'1-1 di Litmanen, l'unico di
3: dell'Ajax. La colpa è la sua.
1: Ecco, no. La colpa è di chi è? Cioè,
3: no. Allora, non io, si io le una colpe, posizione Angelo. Di de Boer, non so se era uno dei fratelli.
2: Sì,
3: non so
2: quale è nato ancora rotto, però.
3: Io ho visto la palla alla fine, io ho dato di pugno, la palla arriva a centrocampo, sì. Però... questo signore che non doveva giocare, ha fatto bene di lì, se non faceva giocare, l'ha presa nel petto, la palla è rimasta lì, ho sbagliato io.
0: Allora, intanto i portieri gli hanno dato i guanti proprio per bloccare i palloni, cioè non è che li devi respingere i palloni, tu lo respingi e le respingi addosso a me, siamo a un metro di distanza, ci sta, cioè la cazzata l'hai fatta, dillo.
1: Vabbè, 1-1. E resta inchiodato 1-1 per 120 minuti, e quindi rigori. Però Lippi poi dirà: io lo so che avremmo vinto, perché quando ho detto scelgo i rigoristi, tutti erano già sul dischetto. Qualche anno dopo, nel 2003, quando cercavo i rigoristi contro il Milan, contro il Milan tutti si giravano dall'altra parte e facevano finta di niente. E il primo che Marcello chiama
0: è andato sul sicuro, mi sembrava abbastanza naturale questa scelta. Io subito ho detto: no, mister, mi fa male la caviglia, perché quel bastardo di Dilivio mi ha fatto l'entrata, e lui mi fa: non mi interessa, vai a calciare. Dico: ok, ma calcio il primo, me l'avevo pensiero. E quindi ho calciato il primo rigore, che è subito dopo il rigore di Edgar
1: Davis,
0: che va sul dischetto del rigore. No, non è una parata di Peruzzi, ma è andato che sembrava ubriaco mentre andava a calciare il rigore, e quindi Angelo non ha dovuto far nulla. Cioè, non
1: è,
0: mica
1: è stato un rimpallo sul corpo.
3: Ha preso pieno, centrale. Io mi sono spostato, ma ho preso pieno.
1: Questo, l'unico problema di Van der Sar è che l'apertura all'area era di 5,20 metri praticamente, quindi...
5: silicone nelle scarpe.
1: Esatto, cioè non si riusciva a vedere, però hanno trovato tutti l'angolino della porta, quindi Ferrara segna l'1-0, Litmanen naturalmente non sbaglia mai e fa l'1-1, tocca a Pessotto che il giorno prima, da professionista qual è, si è allenato con il magazziniere.
6: Da rigorista proprio. Proprio
1: perché tu dici: mister, ma se domani ci sono i rigori? E lì fa: ma e tu, cosa fai tu il giorno prima?
6: Allora, il giorno prima eravamo a fare questa rifinitura alla Borghesiana, e il mister, come avevamo detto prima, era convinto che la partita l'avremmo vinta. E di solito quando ci sono poi le finali dove vai ai rigori, così si fa sempre una serie di prova, no, per prendere un po' di confidenza. Invece quel giorno lì il mister ci mandò via dicendo: no, ma tanto noi domani la partita la vinciamo prima. No. Poi ci volevano i rigori, e quindi, non avendone mai tirati, ho detto: no, tanto devo almeno provarne uno. E allora, mentre uscivamo dalla Borghesiana, presi il magazziniere, l'ho messo in porta.
0: Il problema è che il magazziniere gli ha parato il rigore. Quindi...
1: Romeo 2-1.
5: No, la verità è che Pesso ci ha chiesto a me, a Peruzzi, se stavamo in porta per il rigore. L'abbiamo guardato e ho detto: Pesso, non scherzare.
6: Ma non lo tirerai mai tu.
1: Non lo tirerai mai tu. 2-1. Scholten segna il 2-2. Padovano, a quel punto, ti aveva detto il giorno prima: tu farai una cosa decisiva l'indomani, ti aveva detto.
8: A quel punto io guardo Ciro Ferrara e dico: beh, se ha fatto gol lui posso farlo pure io.
1: e quindi stiamo 3-2.
0: Ci sta.
1: Siloy si fa parare il tiro ancora, e c'è un piccolo segreto.

0: Ciampulla, che profetizzava i gol, dice anche una cosa a Peruzzi: guarda, mio maestro mi aveva detto come si parla.
1: Che fai i gol?
0: No, ma cosa gli dici? Cosa dice?
1: No, dicevamo sempre, anche durante gli allenamenti, diceva il mio vecchio allenatore, un allenatore che ha giocato con Ciro Ferrara e Valentino Mazzola, mi diceva...
2: Manca 26 secondi.
1: No, mi diceva sempre: non pensare di poter parare il rigore su tutta la porta perché è grande, tu aspetta fino alla fine e poi ti vai da un lato dove ha sensazione.
2: Mamma mia, che consiglio!
1: Questa
2: mamma
1: era proprio.
2: Mamma mia, ma sai che... Comunque, Fabio, qua ti fa capire che il fatto di aver vinto, come hanno fatto
1: alla fin fine? No, scherzo. Alla fin fine, il calcio è semplice. Poi ci sono certi personaggi che lo fanno diventare complicato, no?
0: Ma è tanto semplice che al momento decisivo 3-2 l'Ajax, cioè se segna la Juve 4-2 ed è finita, arriva Jugovic che si avvicina al dischetto con un ghigno, definirei, che vi lascia un po'.
3: Io non ho mai visto tirare un rigore col sorriso. Come faceva? Col sorriso.
0: Così è andato ridendo. E l'inquadratura del megaschermo è per questo sorriso incredibile. Voi dite, è matto, è pazzo, ha bevuto qualcosa.
2: Sì. Jugovic si è presentato sul dischetto.
0: Così.
2: Che cazzo ride? Cioè, ci stiamo giocando la Champions. E lui va a calciare, calcia e rimane sempre con quel ghigno che tu dici che sei pazzo, cioè è impossibile una roba del genere.
0: Ed è 4-2 ed è Champions League. E se posso dire, la scena più bella immediatamente dopo il gol è quella di Ciro che ha abbracciato a Gianluca che non guarda il dischetto, Gianluca guarda l'altra parte, Ciro che gli fa la telecronaca più o meno, e quando capisce che si buttano abbracciati per terra è quello il 5-2, se posso dire, della Champions.
2: Sì, è stato un momento per me indimenticabile, ma indimenticabile ovviamente per tutta la squadra. In quella circostanza Luca non aveva il coraggio di guardare Jugovic mentre andava a calciare, quindi sono io di fronte che guardo il rigore, è lui che mi abbraccia e poi cadiamo in questo abbraccio per terra perché ci rendiamo conto finalmente di aver raggiunto il nostro sogno. E questa è un'immagine che mi rimarrà per sempre, così come c'è un'altra immagine, lasciamelo dire, che mi rimarrà per sempre, che è di Livio con una sciarpa legata in testa che salta, non posso farvi vedere perché mi fa male il menisco, però salta così come un bambino felice. Sì, e quella scena lì mi è rimasta dentro.
0: Che quasi quasi valeva perdere la coppa.
4: Beh, come un bambino è stato perfetto, come un bambino, è il sogno.
2: Ma non è quella l'immagine, quindi se andate su YouTube la potete riprendere e vedere come quel bambino stava esultando, per farvi capire.
0: Ciro, siamo entrati nei tempi supplementari, abbiamo tre minuti di sforo, me li concedete. E volevamo dare un quadro di questa squadra, perché se ha vinto la Champions, i motivi non sono soltanto perché uno sapeva calciare bene e l'altro era, ma perché, ripeto, era un gruppo affiatato, unito. E quindi io ho bisogno di chiedervi qualche cosa. Voi dovete dirmi chi era il più casinista di tutti. No, ognuno deve dire il suo nome, velocissimamente. Il più casinista?
5: Di Livio.
0: Vince di Livio. Di Livio è il più casinista. Il più permaloso?
5: Antonio.
3: Antonio chi? Nomi e cognomi.
5: Antonio Conte.
2: Non sono d'accordo.
0: Antonio, il più simpatico. Non si può votare se stessi, eh?
3: Ciro Ferrara.
0: Ciro Ferrara. Non c'era
3: se gli levi pure la simpatia, guarda
2: qui. A proposito, abbiamo pochissimo tempo. A proposito di simpatia, di farti capire che spirito c'era all'interno dello spogliatoio. Tu sai perfettamente che Luca gli piaceva scrivere delle rime, delle poesie con rima baciata nei confronti di tutti quanti noi. Luca, c'è un periodo che sta facendo molto bene nel 96, quindi ha la possibilità di ritornare in nazionale dopo che aveva litigato con Sacchi e via dicendo, e noi gli dedichiamo questa

0: lettera, magari qualcheduno già l'ha sentita, mi alzo in piedi e ve la recito. L'abbiamo scritta tutti, prendetevi le responsabilità perché... Ragazzi, oggi è una giornata eccezionale. Il nostro Gianluca torna in nazionale. Questa è un'importante data perché la conferma di tuo papà è arrivata, Arrigo Sacchi. Agli amici hai detto sputatemi in faccia. Ora, accettando, ti sei dimostrato una merdaccia. Conoscevamo tutti la tua incoerenza, ma con questa decisione ci hai tolto ogni speranza. È stato per te un esilio dorato, a forza di recare sei stato perdonato. Sacchi e Matarrese hai sempre criticato, ma da loro a testa bassa sei ritornato. Brioche e marmellate mangerai, ma alle 7 del mattino ti alzerai. Per tattiche, schemi e zona rinunceresti anche alla tua ragazza col perizoma. Alziamoci in piedi e battiamo le mani a questo giorno da ruffiani. Ciao Luca!
1: Ciao Luca! Velocissimissimi, quello che faceva più scherzi.
2: Più scherzi. Ma no, Lombardo, quella era una qualità un po' di tutti,
1: Va bene, quella, gioco di squadra. Quello che Lippi doveva tenere più a bada.
3: Michele Padova.
2: Troppo regolare.
1: Il più superstizioso?
3: Antonio.
1: Quello che arrivava sempre per ultimo?
2: Non lo so.
1: Sosa, forse. Il più competitivo?
4: Tutti.
1: Quello che sarebbe stato capace di litigare con l'arbitro anche a cena?
2: Ravanelli, bravo.
1: E il più bravo a tenere un segreto? Nessuno. Vabbè.
2: Tomba.
1: Avete capito perché la Juve ha vinto la Champions. Grazie, bellissimo, un grande. Bellissimo. Sei un grande. Vai.

0: L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
1: Eccoci qua, buongiorno, buongiorno a tutti, le 11 e 5 minuti primi, venerdì 9 ottobre, finalmente ci siamo, perché la lunga, lunghissima pausa di 3 settimane sta per concludersi e si riparte con il campionato, con la 6ª giornata, domani ore 15, già un interessante Genoa-Fiorentina, poi Inter-Parma alle 18, Napoli-Frosinone, o meglio quel che resta del Napoli contro il Frosinone, sorpresa di Alvini alle 20.45, poi la partita più interessante della giornata sicuramente domenica 12.30, Como-Roma, seguita da Lazio-Monza alle 15, da Lecce-Bologna sempre alle 15, alle 18 Sassuolo-Milan, alle 20.45 Cagliari-Juventus, si chiude lunedì con Atalanta-Venezia alle 18.30, Torino-Udinese alle 20.45, scaldate i motori, sicuramente li ha scaldati Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabrizio, buongiorno.
2: Ciao, bentrovati a tutti.
1: Allora Fabrizio, sei pronto per questo ritorno del campionato, un mese, perché poi prossima sosta il

0: 15, ma soltanto di una settimana, o meglio di due, dopo tre settimane di niente o quasi niente?
1: Mi hai anticipato, sai che il mio amore per la National League non è mai iniziato, quindi va bene, abbiamo fatto questa lunghissima pausa, da un certo punto di vista ci ha anche permesso un po' di rilassare la mente, fare altro, però adesso si torna a pensare le cose serie, con il massimo rispetto per la nazionale che da un certo punto di vista ci ha dato anche qualche spunto per il futuro da tenere in considerazione, però ecco, diciamo che campionato e Coppa Europea hanno un fascino completamente diverso.
0: Sì, l'unica parentesi che apriamo e chiudiamo, volevo chiederti insomma su questo teatrino che c'è stato in federazione, perché non si è giocato, ma insomma la pessima dal mio punto di vista figura che è stata fatta in federazione rimane lì, eh?
1: Ma certo, cioè è chiaro che è stata l'ennesima dimostrazione come in Italia tutto è permesso. Sì, sono riusciti in questa maniera a evitare uno scontro frontale, ma la figuraccia resta. Insomma, io ho parlato anche con colleghi esteri che ormai non si stupiscono più di nulla, ecco. Nel senso che la maggior parte dicevano, vabbè, siete così, purtroppo è vero.
0: Siamo così, Fabrizio, guarda, hanno detto proprio hanno detto la verità, siamo questi,
1: sì,
0: siamo
1: sì,
0: questi.
1: È vero, allora... noi siamo così. È vero che ho risposto, visto che è un collega inglese,
0: sì.
1: Che voi non siete messi benissimo,
0: no.
1: Visto quello che sta succedendo a Manchester City. Però ecco, noi siamo più fantasiosi forse,
0: sì, ecco,
1: siamo più fantasiosi, bravo. Delle nostre idee malsane.
0: Siamo veramente dei numeri 10. Comunque ci eravamo lasciati, sembra veramente... una vita fa, con un bel invece una bella fotografia, diciamo, delle squadre in questo momento più forti, evidentemente Roma-Inter, quel 2-2 sembra una vita fa, in realtà è un mesetto fa, insomma. Come ripartono le due squadre, che poi la Roma andrà a Como mentre l'Inter avrà in casa il Parma? Sembra un turno favorevole all'Inter questo.
1: Ma sai, questa lunga pausa secondo me inciderà molto, perché alcuni giocatori si sono massacrati nelle rispettive nazionali, magari giocando anche tanti e tanti minuti. Altri sono rimasti praticamente fermi, perché comunque sì, l'allenamento lo fai, però la partita ti sei perso, no? L'atmosfera e la sensazione partita. Quindi non lo so, non so davvero che squadra ritroveremo. Probabilmente, almeno vi auguro, che nessuno possa dire ah, però è colpa delle nazionali, perché d'altronde si sapeva. Devo dire che l'Inter mi sembra un po' più strutturata per poter ovviare anche a diverse problematiche di sfruttamento dei propri giocatori nazionali. Quindi, non lo so, sono un po' più sereno sull'Inter, e sulla Roma, vabbè, la rosa è importante, Gasperini sa quello che serve per tenerli sull'attenti, però ecco, sono più sereno sull'Inter che sulla Roma.
0: Il Como, partita sicuramente quella più importante, no? Domenica 12:30, il Como deve cancellare la sconfitta di Frosinone, che è stata una bellissima partita, perché io l'ho vista, è stata veramente una partita divertente, insomma, però è arrivata una sconfitta forse inattesa, e per misurare le ambizioni del Como non può sbagliare anche con la Roma.
1: Allora, sì, quello che hai detto è verissimo, e poi attenzione, perché il Como adesso inizia un tour di forza importantissimo.
0: Esatto.
1: Vediamo come sanno gestire il doppio impegno. Perché è vero, tutti dicono, ah, però non ha nulla da perdere in Champions. Però ragazzi, nessuno vuol fare figure in Champions League, eh. Cioè, non è che per il fatto che sei il Como, ah beh, allora scendiamo in campo sereni e tranquilli, e anche se perdiamo 7-0 chi se ne frega. Assolutamente no. Quindi vediamo come Fabregas saprà gestire i suoi ragazzi nel doppio impegno. È una bella prova di maturità per Ilariani.
0: Sono d'accordo con te, Fabrizio, però io immagino, penso... E mi piace anche dire che il Como quest'anno ha voluto alzare l'asticella, perché insomma, il mercato che ha fatto è un mercato molto interessante. L'allenatore credo che sia un allenatore migliore in questo momento anche per la proposta di calcio che fa. Io credo che l'ambizione sia quella di lottare, poi è chiaro che vincere è un altro discorso, però almeno in Italia deve lottare.
1: Ah beh certo, ma non ci sono dubbi, ma il progetto va verso quella direzione, nel senso che il Como, cioè pensare che sia ancora una tra virgolette piccola realtà,
0: bravo.
1: Vuol dire non seguire il calcio.
0: Bravo.
1: Cioè, il Como ormai è strutturato per essere una big, certo magari non ha la tradizione nel senso di vittorie che può avere un Milan, una Juve, una Roma, un Inter, però cioè, il Como è sicuramente strutturato per ambizioni importanti, e mi ricollego a quello che ho detto poc'anzi. Quindi anche in Champions League, cioè, non possono andare a fare il giretto,
0: no,
1: per dire ok, ci siamo, che bello. No. Ma sicuramente Fabregas lo sa perfettamente, Cioè, non è che stiamo raccontando qualcosa di fuori contesto. Assolutamente vuole un Como che faccia bene in campionato e faccia altrettanto bene in Champions.
0: Però ti posso dire una cosa, Fabrizio, secondo me si scontrano domenica due squadre che in realtà poi una scelta dovranno farla, perché io porto il tuo ragionamento perfetto anche sulla Roma. Io credo che neppure la Roma oggi sia strutturata per il doppio impegno, però il campionato è molto più goloso rispetto alla Champions in questo momento per le potenzialità delle nostre italiane.
1: Ma guarda, io credo che dipenderà moltissimo anche dalle prossime partite in Champions, prossime 5-6 partite. Lì fai due conti, cioè capisci se hai la possibilità di raggiungere i playoff, come li raggiungi, cioè è tutto da gestire man mano. Non puoi, soprattutto adesso, fare una visione a medio-lungo termine. È ovvio che se dopo 5-6 partite hai 3-4 punti in classifica, non dico che ci metti una pietra sopra, però magari fai esperimenti diversi, nel senso che qualche titolare magari non lo mandi in campo. Invece, se hai un punteggio importante, sarebbe un grave errore non andare fino in fondo e metterci tutte le energie in Champions. Dipenderà dalle prossime 5-6 partite.
0: Chi invece, secondo me, Fabrizio, non può fare calcoli di questo genere all'Inter, perché comunque l'Inter è la favorita in campionato, poi vedremo, ma insomma non dimentichiamo che l'anno scorso è uscita con il Bodø/Glimt,
1: No, beh, l'Inter, ma l'hanno anche detto, no, in questo

0: Europa League e campionato. Il Cagliari è un po' insieme al Frosinone la sorpresa di questo campionato. A chi ha fatto peggio la sosta secondo te? Dici, lo vedremo domenica sera sicuramente, ma così ad occhio e croce.
1: Ma allora, la Juve ne ha avuti parecchi di giocatori in nazionale, quindi bisogna vedere anche come tornano. Mi sembra che alcuni abbiano fatto bene, quindi a livello almeno di entusiasmo siamo tranquilli. Con Sessão il suo Portogallo l'ha fatto, insomma Ali Begovic il suo l'ha fatto, insomma qualcuno, ecco, Miners è andato in gol,
0: sì.
1: Quindi c'è un po' di entusiasmo, sì, da questo punto di vista, però è altrettanto vero che conoscendo Spalletti avrebbe preferito averne di più da allenare in queste settimane, quindi anche per lui non dico che sarà una prova a cieca, però si deve fidare di sensazioni di pochi giorni e non è mai una buona idea.
0: No, sono d'accordo. E poi c'è il Cagliari che però rovesciando la medaglia si è interrotto, no? Interrotto la striscia vincente, e questo, l'onda magari in qualche modo si può essere abbassata.
1: Sì, però il Cagliari in casa è una squadra difficile, sì, da battere, perché sono molto bravi anche a difendersi e poi ripartire, quindi per la Juve è un test probante. Io credo che se la Juve dovesse andare in vantaggio, la partita non dico che è in discesa, ma sicuramente cambia tutto. Però se dovesse iniziare ad andare in crisi e non trovare la rete, può complicarsi tanto.
0: Allora, altri due temi che voglio affrontare con te prima di salutarci. Cominciamo da quello che hai già sfiorato, perché questa è stata anche la pausa di Messi che dà l'addio alla nazionale, e lo fa in maniera, diciamo, bella, bellissima. E dall'altra parte Cristiano Ronaldo che se ne va mandando tutti a quel paese. Partiamo da Messi, che è la cosa più facile.
1: Beh, l'ho vista in diretta, mi sembrava corretto e doveroso salutare probabilmente il giocatore che mi ha più esaltato nella mia seconda vita calcistica, perché avendo vissuto Maradona non riesco a dire che Messi è stato il giocatore che mi ha esaltato di più, però sicuramente in questi 20 anni è stato qualcosa di unico. È stato bello anche, insomma, il modo in cui ha salutato l'albiceleste, tutto perfetto, tutto alla Messi, mi viene da dire, nel senso che hanno presentato l'evento e l'hanno studiato in maniera tale che andasse come volevano loro, quindi con una vittoria, col gol di Messi, con il saluto. Però a me resta in mente, purtroppo è sempre un po' triste quando si arriva a quel momento, tutte le giocate di Messi che mi hanno fatto sobbalzare dal divano. Dal vivo l'ho visto una decina di volte, ma non sono mai stato troppo fortunato, nel senso che non ho beccato le partite in cui Messi ha esagerato, mentre in TV davvero, ragazzi, cioè fra qualche anno rivedremo mille volte le cose che ha fatto. Mamma mia, che giocatore, ragazzi, mamma mia.
0: No, sono d'accordo.
1: Mi dispiace per quelli che non l'hanno visto, perché Messi non credo che nascerà un altro come Messi.
0: No, penso di no. E invece Cristiano Ronaldo, il turbolento Ronaldo?
1: Beh, Cristiano Ronaldo è fedele al suo personaggio, nel senso che non poteva chiudere alla Messi, doveva fare questa parentesi alla Cristiano Ronaldo. Io l'ho già detto e lo ripeto, le colpe sono di tutti, ma soprattutto di Jorge Jesus.
0: Concordo.
1: Continuo a pensare che Ancelotti, che è un veterano di questo mondo, ha sempre visto le cose in maniera saggia. Tu non puoi far scaldare Cristiano Ronaldo per 30 minuti e poi non metterlo in campo. Poi sì, sei l'allenatore, hai il diritto di ultima parola, tutto quello che vuoi, ma Cristiano Ronaldo non è come gli altri giocatori, e quindi tu non dovevi fare quell'errore. Poi hai anche voluto umiliarlo, perché questa parola bisogna usarla, dandola 7 a Leao. Cioè, a me quella cosa lì, sì, non riesco a mandarla giù.
0: Benissimo,
1: cioè,
0: benissimo.
1: Piuttosto non usare la 7.
0: Ma ecco, no, quello, sì, è vero.
1: Ma non Daniela Leao, cioè è come dire, è finita l'era Cristiano Ronaldo e la 7 passa ad un altro, ma no, ma no.

0: E guarda, sono stato anche un po' sorpreso dalle parole di Cristiano Ronaldo. Cioè, pensavo restasse un po' più duro. Probabilmente è proprio vero che con gli anni si diventa più morbidi. Perché Cristiano Ronaldo a 25 anni non avrebbe mai scritto quella...
1: No, figurati, è vero,
0: mai.
1: Vero.
0: Però adesso ci sono due possibilità. O licenziano Jorge Jesus, come ha detto Ferdinand, oppure Jorge Jesus fa un grande passo indietro. Ma un grande passo indietro, ragazzi. Non un ok lo convoco e poi vedo. Ok lo convoco e gioca titolare.
1: Gioca titolare.
0: Assolutamente.
1: Sì, situazione difficile. Senti, l'altro tema è quello di Antonio Conte, che insomma ha lasciato questa intervista. Siccome abbiamo parlato di Amorim, di Spalletti, lui sta lì alla finestra, nella sua torre d'avorio, come l'ho definita io, ma hai la sensazione che potrebbe prendere qualcuno in corsa, aspettare insomma un po' come un avvoltoio, oppure il suo obiettivo è arrivare a giugno e poi magari tornare alla Juve in qualche modo?
0: Lui è il fantasma nell'armadio, però nell'armadio di tanti. Il problema è che quando apre quell'armadio lui c'è, e quindi adesso, dopo quelle dichiarazioni, ogni allenatore di Big sa che Conte è pronto. E un conto è percepirlo perché i giornalisti gli ripetono il suo nome all'infinito, un conto è sapere che l'ha detto proprio lui.
1: Appunto.
0: Io sono pronto, quindi non lo so. Io non vorrei essere Amorim, Spalletti in questo momento, perché è ulteriore pressione. Poi loro diranno che non è così, ma lo è. Sicuramente non Allegri, perché Conte non è che torna a Napoli.
1: Esatto.
0: Però Milan e Juve, ecco, lì un pensiero io lo farei se fossi Amorim a Spalletti, nel senso che adesso so che ho un altro avversario che si chiama Antonio Conte, quindi non è un avversario.
1: Ma secondo te, Fabri, a lui converrebbe entrare in corsa in due squadre che sono dei grossi cantieri aperti?
0: No, però è altrettanto vero che se diciamo così entra in corsa ancora più leggerezza, nel senso che arriva usa i 4-5 mesi che ha a disposizione per costruire per il prossimo anno.
1: Questo è vero.
0: Quindi non è detto che dica di no ad un'entrata in corsa. Conoscendo Antonio Conte, probabilmente aspetta l'occasione per il prossimo anno, però se capita Non si tira indietro.
1: Ti do un'ultima notizia, guarda, che ho letto, adesso la commento con te. Ti ricordi Gianluca Rocchi?
0: Certo.
1: Sai cosa andrà a fare da domenica?
0: No, non delle cose preoccupanti.
1: L'opinionista da Zon.
0: Vabbè.
1: Il tuo silenzio vale più di ogni cosa, Fabrizio. Va a fare debutta con Cagliari Juventus.
0: Vabbè. Ormai, guarda, forse mio amico, adesso mando un altro messaggio a mio amico inglese e dire: mi sa che c'è proprio ragione.
1: Bravo, infatti, mandali un messaggio al tuo amico inglese. Immagino poi anche la serenità con la quale andrà a fare l'opinionista da Zon. Va bene, Fabrizio, è sempre un piacere.
0: ciao Fabrizio
1: Ponciroli. Allora, bella questa chiacchierata con il nostro Ponciroli, adesso anche con questa chicchettina che vi abbiamo dato di Gianluca Rocchi, che andrà a fare opinionista da Zona. Andiamo in pausa, una pausa che vedrà il nostro regista, il grande Andrea Magliocca, protagonista con tutti i suoi ricami e orpelli della situazione, e poi noi torniamo a sorpresa redazione di Tutto Mercato Web. A tra poco, amici miei.

Max Verstappen conquista la pole position per la gara sprint del Gran Premio di Singapore. Il pilota della Red Bull ferma il cronometro a 1:31:156 e centra la sua undicesima pole nel format, con una possibile sanzione per non avere rispettato le bandiere gialle in S1. Alle sue spalle si piazza George Russell su Mercedes, mentre Charles Leclerc si accontenta del

0: terzo posto è Lewis Hamilton, del sesto dietro alle McLaren di Piastri e Norris. Il leader del mondiale, Andrea Kimi Antonelli, prenderà il via dalla settima casella. Sabato alle 11 la gara sprint e alle 15 le qualifiche per il Gran Premio di domenica. Calcio alla vigilia dell'anticipo di San Siro contro il Parma, che vedrà il debutto in panchina di Alberto Gilardino. Il tecnico dell'Inter Christian Kivu ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro ha spiegato di dover valutare con attenzione il minutaggio accumulato dai nazionali per evitare infortuni, confermando la convocazione di Spence dopo 2 mesi di stop. Kivu ha inoltre fatto chiarezza su Çalhanoğlu, smentendo le polemiche per la sua assenza a seguito della nazionale turca e spiegando di avere preferito trattenere il giocatore da piano Gentile per proseguire il programma di recupero fisico. Massimiliano Allegri ha presentato in conferenza stampa la sfida interna del Napoli contro il Frosinone. Il tecnico azzurro ha confermato l'assenza degli infortunati Favasuli e Vergara, annunciando al contempo la prima convocazione per Scott McTominay dopo l'idoneità agonistica, oltre ai rientri di Marianucci e Volkema. Allegri ha chiesto massima concentrazione per iniziare meglio il ciclo di impegni che attende i partenopei, sottolineando come la squadra non debba avere alibi o ansie da risultato, ma solo la convinzione di conquistare l'intera posta in palio prima di rituffarsi nella Champions League. Duro comunicato del tifo organizzato della Juventus in merito ai provvedimenti restrittivi ai DASPO notificati dalla Polizia di Stato dopo i disordini dello scorso derby di Torino. La curva sud bianconera ha annunciato che in occasione della sfida contro la Lazio di domenica 18 ottobre i gruppi organizzati non faranno ingresso all'Allianz Stadium, lasciando lo spazio vuoto in segno di protesta. La tifoseria ha contestato la sproporzione delle sanzioni applicate alla gestione dell'ordine pubblico di quella giornata, dando appuntamento ai sostenitori all'esterno dello stadio prima dell'inizio del match. Svolta decisiva per il futuro dello stadio di San Siro, il TAR ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati contro la costruzione del nuovo impianto, spalancando la strada ai progetti di Inter e Milan. Le due società investiranno complessivamente 2,3 miliardi di euro tramite una formula di project financing per la realizzazione di uno stadio da 71.500 posti e la riqualificazione dell'area circostante. Il cantiere principale partirà nell'estate 2027, con l'obiettivo di inaugurare la struttura nel 2031, prima di procedere alla demolizione del vecchio Meazza e completare l'intero comparto entro il 2036. MotoGP: Raul Fernandez firma il miglior tempo nella prima giornata di prove del Gran Premio d'Indonesia sul circuito di Mandalika. Lo spagnolo dell'Aprilia Trekhouse ottiene il nuovo record della pista in 1:28.725, precedendo l'RSGP di Marco Bezzecchi e la Ducati del leader iridato Orgen Martin. Quinto posto per Marc Marquez a 7 decimi dalla vetta, mentre Francesco Bagnaia centra la decima posizione agguantando in extremis l'accesso diretto alla Q2. La notte vedrà i piloti disputare le qualifiche seguite dalla sprint race alle 8:55 italiane. Tennis: si interrompe al secondo turno l'avventura di Flavio Cobolli e Matteo Berrettini a Rolex Shanghai Masters, penultimo Masters 1000 della stagione. Il tennista romano, testa di serie numero 6 e numero 7 del mondo, è stato sconfitto in rimonta da francese Adrien Mannarino con il punteggio di 6-1 4-6 6-3. Niente da fare anche per Matteo Berrettini, che si è arreso in 2-7 7-6 7-5 allo statunitense Brandon Nakashima. I due tennisti azzurri salutano così il tabellone principale del torneo cinese sul cemento di Qinzhou. Song. Sofia Goggia non prenderà parte all'opening di Coppe del Mondo di Sci Alpino 2026-27 in programma sul ghiacciaio di Solden. La campionessa azzurra ha annunciato.
1: Italia Opere SPA, azienda leader nella realizzazione di opere infrastrutturali.
2: Affida la tua comunicazione a Comi. Realizza le tue insegne luminose, fisse e mobili. Rivolgiti a noi per i tuoi manifesti pubblicitari, gli striscioni, i volantini. Ci occuperemo della stampa, della affissione e della distribuzione. Forniamo, montiamo e manuteniamo impianti pubblicitari di vario genere su aree, spazi pubblici e privati. Noleggiamo automezzi pubblicitari e schermi digitali per far conoscere la tua azienda. Comi si occupa della tua immagine. Rivolgiti ai professionisti. Comi, un marchio, una garanzia. Consorzio Management Imprese. Via del Fosso dell'Osa 576, 00132, Roma. Telefono 06 22 46 02 88.
3: Il consorzio Conart, società consortile a responsabilità limitata, acquisisce appalti di progettazione, costruzione, ristrutturazione e manutenzione di opere di edilizia, opere stradali, opere impiantistiche civili, industriali ed infrastrutturali su tutto il territorio nazionale. Conart nasce nel 2006 per unire le capacità imprenditoriali delle imprese consorziate operanti nel settore dell'edilizia classica e dell'edilizia avanzata per aggredire con maggiori possibilità nuove fasce di mercato. Per info e contatti www.conartscarl.it.
4: Nexo, commercio di prodotti petroliferi ed in particolare vendita e distribuzione di carburanti e lubrificanti per industria, agricoltura, autotrazione, riscaldamento e piccola marina. Realizzazione di stazioni di servizio brandizzate. Visita il sito www.nexoitaly.it.
5: Riempi la tua vita di colore. Da Mr. Mac puoi trovare pitture, smalti e vernici delle migliori marche. Decorativi di design, Boero, Caparol, Benjamin Moore, Graesan, Nova Color. Vieni a scoprire il tuo colore preferito e se devi ristrutturare, ampio assortimento di materiale edile, sistemi a cappotto, isolanti, cartongesso, attrezzatura professionale. Con oltre mezzo secolo di esperienza, Mr. Mac può fornirti tutto il necessario per realizzare i tuoi progetti. Mr. Mac, coloriamo il tuo mondo. A San Cesareo, Palestrina, Ladispoli e Velletri.
6: Rogedil Servizi è una società di ingegneria con esperienza pluriennale nelle opere pubbliche e private. Opera da più di 40 anni nell'ambito delle infrastrutture marittime, viarie e ferroviarie. L'applicazione di nuove tecniche frutto di un equilibrio tra obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale è ora il fulcro delle attività del team tecnico. Per informazioni e contatti www.rogedil.com.
7: Dal 2015 a Valmontone, Pe General Contractor è il punto di riferimento per lavori edili di costruzione e ristrutturazione. Dal progetto alla consegna, seguiamo ogni fase con meticolosità e competenza. Che sia una nuova casa, una ristrutturazione o un intervento complesso, garantiamo solidità, qualità e innovazione. La soddisfazione dei nostri clienti parla per noi. Per preventivi e sopralluoghi, scrivi a pe.generalcontractorsrl@gmail.com. Pe General Contractor. Costruiamo valore giorno dopo giorno.
8: Impresit Lavori è un'azienda con attestazione SOA e certificazione di qualità, sicurezza e ambiente ISO. Con professionalità e competenza, da 20 anni sul mercato, opera demolizioni di strutture civili ed industriali, con l'obiettivo di fornire sempre il massimo standard qualitativo, esegue scavi, movimento terra, opere fognarie, opere stradali quali ponti e gallerie, urbanizzazioni, pavimentazioni, ristrutturazioni, opere a verde. Per informazioni e contatti www.impresitlavori.it.
0: Esprime cordoglio per la scomparsa del noto DJ. È stata inaugurata all'Aquila, presso il Palazzo dell'Emiciclo del Consiglio regionale dell'Abruzzo, la mostra fotografica Il sogno spezzato, l'orizzonte politico e familiare di Pier Santi Mattarella, promossa da Banca del Fucino con Fondazione Sicilia, Sicily Art and Culture e con il patrocinio del Consiglio regionale dell'Abruzzo. L'esposizione ripercorre con circa 150 scatti la vita pubblica e privata di Pier Santi Mattarella, presidente della regione siciliana assassinato dalla mafia il 6 gennaio 1980, attraverso un ricco patrimonio fotografico proveniente in gran parte dagli archivi della famiglia.
9: La banca ha il ruolo appunto di sponsor dell'intera iniziativa, è una mostra di grande importanza perché sottolinea l'aspetto personale e politico di una figura istituzionale di grandissimo rilievo nella storia del nostro paese. Ripeto, come Banca del Fucino siamo onorati di averla sostenuta, anche perché avvicina due nostre radici che sono quella dell'attenzione all'Abruzzo, una regione dove siamo nati, dove concentriamo una parte importante della nostra attività insieme alla Fondazione Banco Sicilia.
10: Questa mostra nasceva per celebrare, ricordare e far conoscere ai giovani questa figura eccezionale di uomo politico, ma di una figura morale e anche a livello intimo, familiare, che abbiamo voluto appunto far ricordare e far conoscere ai nostri giovani, prima di tutto ai giovani di Palermo, poi in generale ai giovani della Sicilia, passando per Catania. E adesso

0: La carriera politica di Piersanti Mattarella, così come la sua dimensione umana e familiare.
1: Ma l'importanza è quella comunque di riuscire a portare avanti il ricordo di una persona che è stata comunque da esempio per il modo in cui ha vissuto il suo ruolo all'interno delle istituzioni, cioè il concepire la funzione pubblica come un servizio, come una responsabilità e non come un'occasione per creare dei centri di potere oppure ottenere dei tornaconti personali.
2: Questa mostra strappa Piersanti Mattarella alla sua morte, nel senso che viene ricordato spesso per la morte ovviamente tragica e criminale, ma viene poco ricordato per la vita, ed è questo invece il vero scopo della morte, cioè ricordare chi era Mattarella e i suoi effetti familiari. Il secondo aspetto è anche di strapparlo, perché fa parte del suo contesto, però di portarlo anche fuori dal contesto siciliano, perché Piersanti Mattarella aveva una dimensione di politico nazionale che forse nella storiografia su di lui è rimasta piuttosto in ombra.
3: Bentornati a questo aggiornamento delle previsioni di Trevi Meet per la giornata di sabato, che vedrà ancora attiva un'area di bassa pressione posizionata proprio sull'Italia, alimentata da aria un po' più fresca giunta dal nord Europa. La posizione di quest'alta pressione sull'Atlantico favorisce finalmente l'ingresso di perturbazioni sul nostro continente. E così, per quanto riguarda l'Italia in sé, avremo ancora una giornata molto variabile e instabile, con le piogge che si concentreranno stavolta sulle regioni meridionali, mentre un miglioramento del tempo è atteso al nord e anche su parte del centro Italia. Si addossa intanto un altro sistema nuvoloso all'arco alpino, ma in qualche modo lui farà fatica a entrare sul nostro territorio. La ventilazione resta ancora piuttosto sostenuta, soprattutto sulle isole maggiori, con questo forte maestrale sulla Sardegna, anche attorno alla Sicilia ventilazione molto sostenuta, quindi tutti i bacini meridionali avranno motondose in ulteriore aumento. Invece situazione un po' più tranquilla sia per quanto riguarda il vento che per il mare al centro nord. Quindi in definitiva ci attende un sabato che vedrà sia un miglioramento al nord, a parte, ripeto, nuvole che si addensano sull'arco alpino, magari anche con qualche breve piovasco. Migliora anche nell'Italia centrale, si attarda qualche acquazzone solo sul medio Adriatico. Il sud invece avrà una giornata particolarmente variabile e instabile, ancora con degli acquazzoni e dei temporali. E come temperature di conseguenza valori in ulteriore calo al sud, in tutta Italia temperature un po' più autunnali, ma non farà freddo, in fin dei conti siamo sempre sopra i 20 gradi. Per i dettagli sulle vostre località, anche poi sulla domenica, c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.

Bentrovati a questo aggiornamento con la TG di Trebì. Prima di vedere la situazione in Italia, che è molto movimentata, diamo uno sguardo a quello che sta succedendo in America, dove dovrebbe formarsi, si sta formando il primo uragano di stagione sull'Atlantico, eccolo qua nel Golfo del Messico, lo vedete in formazione. Ce n'erano già stati altri di uragani, ma nel Pacifico, mentre questo è il primo della stagione in Atlantico ed è quasi un record per quanto riguarda la stagione satellitare, quindi da quando ci sono i satelliti, è la prima volta che si registra il primo uragano così tardi, il precedente record era l'11 settembre. Andiamo a vedere adesso quello che succede in Europa, dove appunto c'è questa perturbazione che ci sta interessando anche l'Italia centro-settentrionale soprattutto, piogge, rovesci e temporali nelle scorse ore hanno portato anche dei disagi, soprattutto in Toscana, nel Lazio, anche a Roma, forte vento soprattutto sulle coste laziali, piogge copiose anche su parte del nord e vediamo l'evoluzione attesa nel corso dei prossimi giorni con questo vortice di bassa pressione che va strutturandosi proprio sul Ligure, sull'Alto Tirreno e poi gradualmente si muoverà verso il centro-sud e dunque sarà accompagnato da nuovi fenomeni, nuove piogge che impegneranno un po' tutta l'Italia. Ad ovest è presente l'alta pressione che poi settimana prossima tenterà nuovamente di rimontare. Ma intanto vediamo dove pioverà nel dettaglio di questa bella animazione grafica, in particolare domani ancora a gran parte d'Italia i fenomeni più intensi si spostano al sud, soprattutto sul versante tirrenico, qualche residua pioggia anche al nord. Poi sabato tempo instabile soprattutto al sud, anche su parte del centro, specialmente sul versante adriatico, migliora invece in maniera definitiva al nord. Il vento sarà in intensificazione, venti ancora da sud sulle regioni meridionali, eccoli qua, soprattutto sullo Ionio e sull'Adriatico, ma poi ruotano da nord intorno al vortice di bassa pressione, proprio a partire dalla Sardegna, dalle regioni tirreniche, venti anche sostenuti, dunque anche il mare di Sardegna soprattutto.

0: Sarà molto mosso, agitato nel corso dei prossimi giorni. Uno sguardo rapido alla previsione, quindi domani, venerdì, giornata ancora piuttosto instabile su gran parte dell'Italia, specie al centro-sud, sono attesi fenomeni anche temporaleschi, non si escludono fenomeni anche intensi al sud, in questo periodo dell'anno soprattutto. Poi sabato ancora instabilità su tutto il meridione, ma anche su parte delle regioni adriatiche, soprattutto Basse Marche, Abruzzo e Molise. Migliore invece sabato sul resto d'Italia, e anche se al nord, vedete, sulle Alpi qualche nuovo fenomeno potrà nuovamente interessare soprattutto i settori più settentrionali. Temperature in diminuzione, vedete l'aria fresca che arriva sull'Europa centrale, temperature anche sotto media sull'Europa centrale, non tutta quest'aria fresca riuscirà a interessare l'Italia, a dunque entrare nel Mediterraneo, però porterà comunque un calo significativo delle temperature anche sulla nostra penisola. E allora vediamo le massime attese nella giornata di venerdì: ancora un po' di caldo all'estremo sud con punte superiori ai 26-27 gradi, ma già sul resto d'Italia non si andrà oltre i 22-23 gradi. E poi sabato calano anche al sud, quindi i valori ovunque sabato in linea con le medie stagionali, caleranno anche le temperature minime che si porteranno anche intorno ai 10 gradi al centro-nord. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Oggi è giovedì 8 di ottobre, quindi significa che stanno per darci un premio. Qual è il premio della resistenza per 3 settimane di una cosa allucinante, incredibile, insopportabile, dal mio punto di vista irripetibile? Come voi sapete, io per fortuna non mi occupo di politica. La politica mi fa venire un po' la voglia di andare da un'altra parte, ma con tutto il rispetto per chi se ne occupa, soprattutto la politica applicata allo sport. Quando la politica entra nello sport siamo agli antipodi rispetto a quelle che sono le mie caratteristiche e il mio modo di pensare, rispettando chi la pensa sempre al contrario, ci mancherebbe. E per chiudere la pratica, ieri durante la trasmissione a Sport Italia è arrivata questa nota del Premier legata alle responsabilità, alle smentite su alcune cose. Come diceva Buonanima, una smentita è una notizia spesso data, è spesso una notizia data due volte. Dopodiché, se la seconda parte del discorso, e lo chiudo subito, se fosse di peso da me, le cose sarebbero andate diversamente. Si riferisce agli ultimi eventi, alle ultime storie che hanno portato al commissariamento. Ce l'aveva con Malagò o ce l'aveva col suo ministro? Forse ce l'aveva con Malagò, ma avendocela con Malagò è normale che il suo uomo al governo, o il suo uomo di governo, era il ministro Abodi. E quindi, se lei dice ci fossi stato io, o fossi stata io presente, o fossi ripreso da noi, quindi dal governo, le cose sarebbero andate diversamente, significa che il suo uomo non ha funzionato e l'inadeguatezza del ministro l'abbiamo vista. Punto e a capo. Adesso liberateci, perché comunque ci hanno intossicato e dovrebbero essere coerenti con se stessi e andare a fare un emendamento, qualcosa, per abolire questa sosta allucinante che ci ha letteralmente massacrato. È una cosa che non si può più ripetere, perché ha creato dei danni e ne creerà altri. Dice: ma tu non vuoi dare a Mancini quanto spetta a Mancini? Ma ci mancherebbe. Io, se devo dare all'allenatore con onestà quello che spetta all'allenatore, glielo devo dare. Cosa gli devo dare? Gli devo dare il fatto che dopo la prima partita ha fatto delle scelte giuste. Sull'allenatore non ho mai avuto alcun dubbio, i dubbi erano altri. Sul fatto che sappia mettere le squadre in campo non ho avuto alcun dubbio, sul fatto che certe scelte siano giuste non ho avuto dubbi, sul fatto che tu faccia andare dei giovani che poi non giocano neanche un minuto e magari questi ragazzi devono decidere tra la nazionale italiana e un'altra, lì è un punto che non capisco, ma è un mio limite. La squadra ha una prospettiva, certo, e gli Esposito hanno fatto bene, ci mancherebbe. Il centrocampo è un centrocampo forte, tutto quello che volete, perché il centrocampo è forte. I discorsi che sono venuti fuori sicuramente ti danno il conforto, perché Romano diventerà un nuovo mercato, perché sicuramente su Tonali ci potrei sempre contare. Barella non è chiaramente assolutamente a fine ciclo. Frattesi non era quel sopra.

valutata che dicevano gli altri, sì, ma se la Juve prende Frattesi fa un salto all'indietro, magari se la Juve avesse preso Frattesi avrebbe fatto un salto in avanti, e Caiote andava preso prima, ci saranno altri giovani che torneranno, Vergara è un talento, ma Vergara si è infortunato, esattamente come si è fermato Fafasuli, esattamente come si è fermato Oliveira. Se fate la lista di tutti quelli che sono infortunati, già è una lista corposa. Io vi ho avvertito, questa lista diventerà purtroppo più lunga durante quello che accadrà dopo, perché riprendere, faccio un esempio, con tutto il rispetto per chi arriva dall'altra parte del mondo, era giusto partecipare al congedo di Messi l'ultima partita, ci mancherebbe, certo, è giusto partecipare all'ultima partita di Messi, soprattutto se sei argentino, ma è stata una serata che ha emozionato il mondo di chi ama il calcio, ha emozionato il mondo posseduto da chi nel sentimento non fa una speculazione, ma assiste e poi esprime quello che deve esprimere. Però se pensate che Mastantuono è tornato ieri, la Roma dal mio punto di vista legittimamente non ha liberato Dybala, non ha liberato Sulè, non ha liberato non ha liberato quelli che la Roma ritiene di dover avere a disposizione in vista della partita di domenica contro il Como, mi sembra una scelta saggia. Non abbiamo nulla contro Mancini. Questo video intende testimoniare che se la nazionale riprende a fare un percorso normale, in linea con la dignità che abbiamo sempre avuto, noi siamo contenti. Non vogliamo tarpare le ali alla nazionale. Ognuno da ragazzo nasce con il culto della nazionale. Ai miei tempi, quando avevi 15, 16, 18 anni, era un culto diverso perché c'erano dei campioni veri. Perché c'era una partecipazione diversa, perché non eravamo intossicati da queste critiche e perché soprattutto avevamo dirigenti all'altezza. Ma questa sosta ci ha massacrato. Non è sminuire il lavoro di Mancini nel voler dire che non si può più ripetere una situazione del genere. Visto che il calendario è intasato, visto che il calendario molto spesso ha dei punti di domanda su alcune cose, pur essendo intasato, trovassero una formula tra dicembre e maggio per poter il dicembre è sacro perché ci sono le festività e maggio è sacro perché devono andare in vacanza. Trovassero una finestra come minimo per non ripetere tutto fino a 3 settimane, perché un conto è se fai una sosta di una settimana e poi ritorni dopo 15 giorni, un conto è se torni dopo 20 giorni. Secondo me è anche una mancanza di rispetto nei riguardi degli allenatori che non sanno che materiale si ritroveranno, che hanno già dei problemi, che si sono ritrovati dei calciatori 48 ore fa, che hanno spento il motore e devono riaccenderlo. È come se voi doveste lasciare un'auto, una fuoriserie, in garage per un mese e mezzo e poi all'improvviso vi dicono metterla in moto e fai fare le prestazioni che facevo un mese e mezzo fa. Un mese e mezzo equivale alle 3 settimane per un calciatore, un mese e mezzo per un'auto. E se poi non fate le prestazioni, ma quell'auto non va più bene, ma certo, ma l'hai fatta tenere per un mese e mezzo in garage e non ho mai potuto mettere in moto. Quindi i problemi del calcio non sono soltanto i problemi che ci vogliono propinare in questi giorni. I problemi del calcio è che fanno come gli pare e che soprattutto utilizzano chi vogliono utilizzare quando gli pare. È come quando fai un'intervista con domande programmate. Non è un'intervista, è una cosa telecomandata. Come quando nel dopo partita chiedi sempre le stesse cose e poi non chiedi le cose che dovresti chiedere in una trasmissione normale. Io penso che sia una questione di dignità e che non debbano ripetersi discorsi su 3 settimane come sta accadendo adesso. Ora, se poi qualcuno sta pensando a Italia-Francia e Belgio-Italia, le ultime due partite della Nations League che potrebbero darci il secondo posto. Se facciamo un sondaggio domani, secondo me il 3% sta pensando a queste cose. E non si deve sentire Mancini offeso perché non seguiamo le storie della nazionale. Dobbiamo soltanto pensare che in un movimento sottovalutato, snobbato, come quello
federale, perché dico snobbato? Perché quanto accaduto in questi giorni svilisce il discorso nazionale, cioè la FIGC, tutte le elezioni, il commissario, svilisce tutto, sgonfia il pallone, anche se il pallone è stato gonfiato bene da Mancini per il tipo di discorso che sta cercando di portare avanti entrando nella testa dei calciatori. Ma non massacrateci più, perché già, dico massacrateci parlando non per me, per voi, che non ne avete più, che ne avete le tasche piene, non avete più sopportato questo modo di pensare e di ragionare. Parlo per gli allenatori, per un movimento che non può essere improvvisato, e perché 3 settimane hanno fatto fermare il carrozzone. Ci rivedremo presto, quando tireremo le somme dei danni fatti da questa sosta. Ve lo ripeto ancora una volta, intanto guardatevi tutte le partite, perché 3 settimane sono state pesantissime, e ripeto, metteteci il punto, perché ci avete massacrato. Vi ringrazio moltissimo, mi ero dimenticato di dirlo, per i commenti ai precedenti video, tantissimi, per le visualizzazioni, tantissime, quindi so di essere con voi, e so che siete con me quando facciamo questi video. Comunque, a livello di partecipazione, poi i giudizi e i pareri possono essere di qualsiasi livello, e io chiaramente do alla democrazia la precedenza e la libertà di pensiero la precedenza su qualsiasi altra cosa. Ciao, a presto, scrivetemi.

Bentornati a questo aggiornamento col TG di 3B. Vediamo che cosa ci aspetta nel corso di questo weekend. Grazie a questa grafica riassuntiva è arrivata la prima perturbazione davvero autunnale di questa stagione sull'Italia, con un vortice che transiterà proprio sulle nostre regioni tra venerdì e domenica, seguito da aria più fresca, quindi anche le temperature caleranno, si porteranno su valori più consoni alla stagione. Quindi forte instabilità o maltempo, con anche venti tesi in rotazione ciclonica e poi successivamente da nord-ovest, con anche mare molto mosso o agitato nei pressi della Sardegna. Tuttavia nel corso del weekend avremo comunque un graduale miglioramento, sabato già a partire dal nord e poi domenica tende anche a migliorare al sud, seppur avremo ancora della residua instabilità, soprattutto sul basso versante tirrenico e sui settori adriatici. Vediamo adesso il satellite che ci mostra il vortice già in azione sull'Italia, con questi sistemi nuvolosi, sistemi temporaleschi che stanno portando fenomeni soprattutto tra Sardegna e aree tirreniche centro-meridionali. Lazio, Campania ancora una volta sono interessate da rovesci temporali, c'è qualche residuo fenomeno anche al nord, però qui la situazione tende a migliorare. Vediamo allora l'evoluzione attesa grazie a questa grafica che ci mostra nei prossimi giorni dove si sposterà il minimo di bassa pressione. Vedete, dall'alto Tirreno verso il centro-sud, verso il basso Adriatico e successivamente sull'Egeo ci saranno ancora delle piogge sull'Italia, e lo vediamo bene nel dettaglio dalla grafica successiva. Vediamo dove pioverà nel corso delle prossime ore e in particolare domani. Vedete, sabato i fenomeni si concentreranno al sud, basso versante tirrenico soprattutto, ma anche gran parte dei settori adriatici centro-meridionali saranno coinvolti. Meglio al nord, dove ci sarà solo un po' di variabilità sulle Alpi per l'arrivo di un nuovo fronte da nord-ovest, ma che non riuscirà a portare grossi effetti. Anche il vento soffierà sostenuto, dicevamo inizialmente ancora da sud, sullo Ionio, sul basso Adriatico, poi in rotazione da nord-ovest attorno al vortice di bassa pressione, vedete, maestrale sostenuto tra sabato e domenica, dapprima sulla Sardegna, poi anche su gran parte delle aree tirreniche. Concludiamo con la tendenza per la prossima settimana, che vedrà l'alta pressione da ovest tentare nuovamente di espandersi dall'Europa occidentale verso l'Italia, quindi avremo nuovamente temperature in aumento tra Spagna e Francia. L'Italia rimarrà un po' ai margini tra questa alta pressione e invece correnti di aria più fresca che scenderanno nuovamente verso i Balcani, verso lo Ionio, e quindi ancora tratti un po' di instabilità sul versante adriatico e al sud sarà possibile. Però per tutti i dettagli rimanete aggiornati sul nostro sito o sull'app di 3B Meteo.

Non ci capito, kite kill. Asce, non dice queste cose. Camo fai pigliare coppa a lui. Puoi fare tromi muti, certo pure che non può vincere per sempre. E l'ha già avuto la torta. E per forza, perché sto vincendo sempre. E si vengono i vinci purissimi. E vi ho usato questi pistoli, caso un assalto.

Italia dai rega pe girati. Sono stata mai bravo da scuola di matematica, quindi per farmi sempre saggio, ma ti obbligate te cose per me. Figli di ghele che buono, che nessuno so vero.

0: sentito più veloce subito.
1: Che cos'è? Che devo fare? Sarebbe mio?
0: In un video capite ne può virare in cui ciò mi capisci. Le fonde mi metti in modalità e le gappe girati. E le cucinturi non rubo però non leghi congiuntivo. E non leghi che infame che scemo cucchi sto cucchi le cucchi. Pigli di che le che può perché nessuno so per te.
2: Veramente se la fa. Veramente se la fa.

0: solo umana, secondo me.
1: Quanti cambi uno, però non sa nessuno. Perché io sono una campionessa, però non mi sapeva ancora nessuno. Però un giorno arriva, era già arrivato.
2: Ma ci chiedi, tutto è così.
0: Via il percento.
3: Mi si è commossa la Simona, e bel video questo. Ieri abbiamo fatto ascoltare, abbiamo messo il video, la canzone con il testo. Oggi abbiamo fatto vedere il video ufficiale di Joliet, di Emanuele, winner, quindi vincitore. Il tema della canzone è quella: se vinco io, hanno vinto tutte quelle persone che mi sono state vicine e comunque mi sono state sempre vicine. Cioè è facile, come dire, salire sul carro dei vincitori, no? Una famosa frase è: sono tutti bravi a salire sul carro dei vincitori, quando però uno magari perde, no? Invece chi ti ha seguito da sempre è giusto che abbia un riconoscimento quando io magari ho qualche cosa che mi è in più, magari, no? Allora, in quello che ho.
4: Io, per esempio, ora non lo so, perché Giulia ha fatto un video dove ha fatto vedere queste cose, secondo me ne ha fatte tante altre.
3: Sicuramente.
4: Magari
3: certo.
4: ci sono anche, che ne so, Tony F e il grande e usannato, quella, come si chiama, quella Sfera e Basta, che magari fanno lo stesso, non lo so. So che seguo una signora che è una gemmologa. Mm-hmm. E lei fa vedere tutte le creazioni che hanno fatto apposta per Sfera e Basta, di diamanti, castonati. Adesso lui è uscito con un nuovo album, anche lui con questo cavallo che chissà, sa tizza. E, allora, io dico una cosa, anche meno, però più come Joliet. Non so, io non so se Sfera lui faccia beneficenza.
3: Esatto, questo no,
4: io
3: non
4: lo posso
3: di...
4: sapere, non è dato,
3: esatto,
4: a dire, magari no. Non lo fa vedere, magari lo fa lo stesso, per l'amore, ci sta, ma è molto bello. Io
3: anche allora, Joliet ha le belle collanone, ti ripeto,
4: non è, allora, lo
3: di fianco
4: lo sai,
3: a Capri,
4: ho un'età che sta una tenera età, non è difficile farmi commuovere effettivamente, ma non è neanche facile. Totò, per esempio, ha avuto tre funerali, tanta era la gente che lo amava, tanta la gente che voleva salutarlo, e lui era un uomo molto generoso, si sa, ha aiutato tantissime persone, perché in tutto quello che in più lui poteva avere, di che me ne faccio, aiuto la mia gente,
3: fondamentalmente.
4: Mi ha commosso molto questa cosa, come sta facendo Emanuele, mi sta commuovendo molto, e penso che sia così intelligente e così sgamato, perché ovviamente che lui e il suo entourage sanno chi aiutare. È normale che se arriva quello Joliet,
3: tutti vorrebbero,
4: fammi un prestito, cioè non parliamo di, non è un usuraio, allora, attenzione, è un ragazzo.
3: Lui ha spiegato: io ho aiutato e aiuto chi mi è stato vicino. Cioè è un'altra cosa, cioè se io sono vincitore perché qualcuno mi è stato vicino, cioè non è che vado dal primo che capita, ciao, ti serve una mano, ok,
4: no,
3: chi
4: no,
3: mi
4: no.
3: È stato vicino negli anni, quindi probabilmente quelle persone magari erano persone, amici d'infanzia, persone che hanno creduto in lui, persone che conosce, persone che hanno seguito la sua carriera e l'hanno seguito in tutto quello che ha fatto, e lui quindi ha deciso di aiutarle una volta raggiunto il successo. Non puoi pensare, ma nessuno può pensare poter aiutare tutti, perché poi dopo chi aiuti, no?
4: Quindi poi sappiamo che dai il dito si prendono pure la mano.
3: È quello, poi dopo ha aiutato lui, non ha aiutato me, ha fatto lui, non ha fatto me. Cioè,
4: effettivamente sì, mi era sfuggita questa cosa di dire io ho vinto e tutte le persone che mi sono state vicine hanno vinto con me.
3: Hanno vinto con me.
4: È molto bella questa cosa. Emanuele, grazie per avermi fatto commuovere.
3: Emanuele, tu a chi hai fatto commuovere? Simon!

0: Bene, bene, bene. Allora, dopo il momento di commozione di Simona, oggi è venerdì, quindi oggi andremo ad affrontare un argomento che in realtà ci piace, era un po' che non lo affrontavamo, era giusto anche parlarne di nuovo perché è un po' che non lo facciamo. Ma prima di partire, signore e signori, benvenuti per voi.
1: Sigla.

0: L'appuntamento dal lunedì al venerdì su Nexun Channel, canale 403 e su Telenova 56. Saluto e ringrazio tutti gli amici che ci ascoltano e ci guardano. Oggi, il venerdì, solitamente è giorno di...
1: E paga. E vuoi essere anche pagata.
0: Il mistero. Perché Simona Monaco butta via dei vestiti per poi comprarne altri? No, allora, il mistero è, oggi parliamo di misteri della nonna, ok? Tu avevi una nonna, l'hai vissuta probabilmente più di quanto l'abbia vissuta io. Hai avuto questa fortuna perché mia nonna era lontana, io stando a Venezia, mia nonna a Salerno, e quindi determinati la vedevamo solo in alcuni periodi, ma non mi ricordo, cioè non parlavamo di...
2: Neanche io con la mia nonna parlavo di queste cose.
0: No, però magari ci sono delle superstizioni,
2: so,
0: paese
2: mia
0: con
2: nonna
0: paese.
2: Lo era, adesso che, anche se era del nord, la signora Giulia, Giulia Angela Bussi, lei era, credeva nel malocchio.
0: Un po' la superstizione credo che ci sia sempre stato, c'erano delle cose che magari le nostre nonne venivano a tramandare, perché sei del nord o del sud, no, nei paesi in generale c'è sempre stata, no, quella che è un po' la... Wow. Non tanto il malocchio, però adesso non volendo andare, quindi oggi andremo a scoprire e commenteremo con Simona delle sette superstizioni più strane che le nostre nonne avevano. Magari vediamo quale conosce Simona, quale non conosce, quale sa,
2: sentiamo,
0: e quale
2: sentiamo.
0: Non sa.
2: Dai, allora, dai, parti. Ma e poi ti faccio vedere anche un'altra cosa, intanto la cerco, ma sono attenta, sono sul pezzo.
0: Sì?
2: Sì, sono
0: che
2: sul
0: cosa
2: pezzo.
0: Stai cercando? Aspetta. Non te l'avevo ancora mandata sul pezzo?
2: No,
0: che cosa stai cercando?
2: Questa cosa... questa.
0: È la stessa.
2: Davvero?
0: È la stessa. Allora, quindi andiamo con le superstizioni più strane, come vi dicevo, non è facile, pensa a tutto quanto. Allora, prima superstizione: non spazzare dopo il tramonto. Per le nostre nonne non era semplicemente una questione di pulizia. In molte credenze popolari si pensava che spazzare la casa quando ormai era buio significasse portare fuori anche la fortuna, la prosperità e la serenità della famiglia. Per questo la scopa doveva essere riposta prima che calasse il sole.
2: È carina questa cosa. È carina. Da noi c'è.
0: Questo commento.
2: Sì, da noi c'è. Da noi c'è invece che se una persona ti scopa i piedi è perché è invidiosa e non ti sposi.
0: Anche, brava, esatto, sì, mi ha ricordato questa cosa. Quando vai a pulire, oppure sai, quando incroci le mani, quando dai piacere, e si incrociano le mani. No, non ci si sposa, e tutti, vai, incrociamo, evviva, non vediamo l'ora. Eccetera, quindi non spazzare dopo il tramonto. E poi, allora, dov'è? Ecco lì, andiamo avanti. Il sale non si passa questa è una cosa, immagino di sì, il sale non si passa direttamente ad un'altra persona.
2: Ah, l'ho visto fare a tavola qui. Cioè, mi passi il sale per favore? Sì, toc, lo mettono giù vicino, ma lo mettono giù, non lo passano di mano in mano.
0: E tu che cosa passamelo?
2: ti fa fatica.
0: Hai fatto fatica a passarmelo? No, invece è proprio quello. È una superstizione, perché bisognava appoggiarlo sul tavolo e lasciare che fosse l'altra persona a prenderlo. La credenza è legata alla lunga storia simbolica del sale. Questa è una cosa anche importante. Alimento prezioso, usato per conservare il cibo, è associato in molte culture a protezione e purificazione. Rovesciarlo invece era considerato un cattivo presagio. La soluzione qual era? Prendere il pizzico di sale e
2: buttarlo dietro la spalla.
0: Esatto, buttarlo dietro la spalla sinistra.
2: Sinistra. Ma attenzione. Con la mano sinistra, spalla sinistra, o mano destra, spalla sinistra? È uguale, basta che lo butti nella spalla.
0: Allora, stai a fare la pignola. Più o meno è quella, sì, dai, è quella indicativamente, prendi e butti via sulla spalla dall'altro lato. E altra, andiamo, proseguiamo con non sedersi al tavolo, sull'angolo del tavolo. Pronto? Sì?
2: Sì.
0: Grazie, perfetto. non sedersi sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire? Tu l'hai sentito dire?
2: Sedersi sull'angolo del tavolo.
0: Non sedersi sull'angolo del tavolo.
2: Ma non, questa cosa non mi risulta. Cioè, risulterebbe comunque molto scomodo perché c'è il piolo, no? C'è la gamba del tavolo nell'angolo del tavolo.
0: Se volete scoprire di più, ve lo scoprirete dopo questa canzone.

0: L'abbiamo spoilerato o in realtà è in anteprima, ce l'abbiamo noi in anteprima, Ruin Mille Ricordi, l'artista che ha presentato e ha dato a noi l'anteprima di questa canzone, si chiama Ruin Mille Ricordi.
1: Tu oggi vuoi farmi piangere,
0: veramente no, ci mancherebbe, però è in anteprima, poi faremo la presentazione ufficiale anche dell'album e del singolo, però intanto lo iniziamo a passare noi, abbiamo questa fortuna, questo piacere appunto di presentare il Ruin con Mille Ricordi.
1: Quanto
0: detto questo,
1: ragazzo.
0: Sì, bravo, molto bravo, bravo, bravo e bello, no, ci sta anche bello, grosso,
1: se
0: narmarò, come se dice,
1: sei tutto bello.
0: Allora, stavamo parlando dei delle cose, delle superstizioni delle nonne, quindi tipo non sederti sull'angolo del tavolo. Quante volte l'abbiamo sentito dire?
1: Mai,
0: sinceramente mai. Secondo una vecchia superstizione, soprattutto per le ragazze non sposate, sedersi sull'angolo del tavolo avrebbe significato aspettare 7 anni prima di trovare marito.
1: Wow. È probabile che io mi ci sia seduta più volte allora.
0: voglio aspettare ancora. No, vabbè, però era quello lì, l'idea poteva essere quella. 7 anni, non 6 mesi, non 1 anno, 7 anni. La parte curiosa è che nessuno sembra sapere con certezza perché proprio quel numero, e forse proprio per questo che ha reso la superstizione così resistente nel
1: allora,
0: tempo.
1: Può essere, te lo dico, che il 3 e il 7 sono i numeri magici della Cabala, e in realtà poi il 7 e il 3 sono diventati numeri magici, e può essere che abbiano preso il 7 appunto per quello.
0: Bene, sì, può essere, è molto probabile.
1: La stessa J.K. Rowling, quando scrisse Harry Potter, sono 7 i volumi.
0: Sono sette volumi, sì, ci sta. Io, per esempio, alcune volte io ci credo alla numerologia, alle volte pensavo, devo aver fatto qualche patto col diavolo. Nel senso che ti spiego.
1: Io qualche.
0: A scuola ero o il numero 3 o il numero 7.
1: Inizi con la C. A seconda di se uno inizia con. Tu poi sei CA.
0: Sì, ma c'era un altro che era che iniziava con la C. Cesarato era il numero 8.
1: E certo, perché C e Cesarato, tu arrivi prima di Cesarato perché C,
0: ma perché
1: però poi c'è la P, quindi è come il dizionario, è la stessa identica cosa.
0: Sì, ma perché 3 o 7? Perché per forza quei numeri? Perché io sono nato il 5 del 6 del 7. Comunque, se voi ci credete ai numeri, sì, no, non lo so, se non ci credete comunque, ma ne parleremo nelle prossime 2 puntate, anche continuando a chiacchierare. Vi ringrazio intanto per essere stati con noi, per voi.
1: Sigla.